0: qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo, sì, è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse. O può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
2: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 25 maggio, 14:09 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, e allora ci siamo, dopo 15 anni la Juve non si qualifica per la Champions League, adesso è ufficiale, dopo, già anche prima del derby di ieri sera, visto che si è giocato allora, diciamo quasi fino a mezzanotte, si è giocato allo stadio Grande Torino, e questo è il motivo principale di riflessione. Credo anche che ieri sera sia stata la degna conclusione del campionato, forse meno credibile, almeno degli ultimi non so quanti anni, o a memoria non mi ricordo campionati così poco credibili, con i vertici del calcio che saltano e anche quelli arbitrali per frode sportiva, con tutta una serie di interventi VAR che a parità di situazioni valutano completamente in maniera diversa, a volte a seconda del colore delle maglie, a volte chissà per quale motivo, e quindi mettendo tutto assieme, credo che il finale di una partita che si gioca un'ora dopo le altre, quando si era detto che doveva esserci la contemporaneità delle partite, un'organizzazione della giornata che lascia alquanto a desiderare, perché se tu metti in contemporanea due cortei, uno degli ultras della Juve e uno degli ultras del Toro, puoi facilmente immaginare che quelli più scalmanati si danno appuntamento da qualche parte, visto che già la sera prima c'era stato questo sentore, visto che evidentemente qualcosa era arrivato anche al Torino, che ha fatto quell'inverecondo comunicato che anche Spalletti ha giustamente criticato nel dopopartita sui colori bianconeri. Insomma, l'immagine del calcio italiano portata nel mondo dal derby è quella che secondo me diciamo rispecchia bene quello che è stata questa stagione. Dopodiché faremo tutti i ragionamenti necessari per quanto riguarda la Juve, se ha toccato il punto più basso o se si può fare ancora peggio, se avete fiducia voi almeno che da adesso in avanti le cose possano tornare ad andare in una certa maniera, oppure se la nuova dimensione della Juventus targata John Elkann e i dirigenti che di volta in volta sceglie è destinata a essere sempre questa, cioè una squadra che sta lì, poi ce l'hanno che 70 punti come l'anno scorso ti bastano per andare in Champions, l'anno che 69 come questo non ti bastano per andare in Champions, e questo è il grande interrogativo che ci poniamo tutti quanti, e soltanto il tempo ci darà delle risposte. Adesso è chiaro che ci sono anche tante frasi di circostanza e vedremo poi i fatti quali saranno. Tra l'altro, col primo ospite torneremo sicuramente anche in particolare sugli scontri di ieri, perché lui ha visto da vicino la situazione mentre avveniva, proprio anche di persone, quindi gli chiederemo ragione. Certo è che appunto questo tifoso juventino, commercialista 36enne, milanese, vicino ai Viking di Milano, secondo la versione ufficiale è stato colpito da una bottiglia, secondo quello che si ricostruisce invece facilmente anche dal padre che era lì in ospedale, ho letto un'intervista rilasciata alla stampa, è stato un fumogeno, un lacrimogeno lanciato dalla polizia. Certo è che quando vedi nello stadio che una tifoseria se ne va e l'altra gira gli striscioni e praticamente non tifa, è della curva Maratona, ti fa pensare che non sia stata una cosa tra tifosi, ecco, quell'episodio lì, però quello lo dirà il tempo. Intanto diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
3: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
2: Dicevo, la degna conclusione di una stagione che di credibile ha avuto ben poco, no Roberto? Poi parleremo della cosa brutta che è successa, c'è una persona che è stata tenuta in coma farmacologico, speriamo che possa riprendere una vita normale naturalmente dopo quello che è successo ieri sera, però direi anche dal punto di vista strutturale, organizzativo, quando leggo che il presidente della Lega Calcio o amministratore delegato, De Siervo credo che sia amministratore delegato, si limita a stigmatizzare il fatto che la Juve sia andata sotto la curva a ascoltare i tifosi, quando il calendario l'hanno fatto loro e ha messo due derby alle ultime due giornate, il derby di Roma di sera no, non si può giocare se non muore qualcuno, e invece se si gioca il derby di Torino muore qualcuno, va bene lo stesso, diciamo così. E poi mi dici contemporaneità delle ultime due giornate, ok, non ci mettere i derby, ah, perché vai a complicare tutta una serie di cose. Nelle ultime due giornate hai messo due derby, guarda caso quello di Milano non c'era, ma questo è sicuramente un caso legato alle elaborazioni del computer. E B, devi fare qualcosa perché ci giochi in contemporanea. Allora, se tu hai deciso che la contemporaneità è il criterio, mi fermi le altre partite per un'ora. Se no, non ci pigliamo per i fondelli, no Roberto? Che dici?
3: Io dicevo questo in tribuna stampa, ma tanti colleghi mi rispondevano, ma no, ma chi se ne frega, non è che perché adesso si picchiano fuori a Torino non devono giocare le altre, colleghi importanti.
2: No, ma lo so che ragionano così, non c'è niente da fare.
3: Io sono completamente in disaccordo con loro, perché non è perché scrivi su una testata prestigiosa, a parte che in Italia testate prestigiose
2: ormai diciamo che perdono
3: più.
2: I colpi un po' tutti.
3: Zero. Ma io sono fortemente in disaccordo con loro, invece sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, perché è stato il mio stesso pensiero. E poi ti potrei dire mille cose, ma sono arrivato a casa alle 2:30 stanotte, Gigi, guarda, sì. Sono abbastanza rimbambito, perché poi allora, ieri è successo di tutto, ecco, ho cominciato bravo. La mia giornata alle 4 col corteo a seguire i tifosi della Juve, ho finito alle 2:30 e sono arrivato a casa. Io abito a 1 chilometro dallo stadio, non è che abito a Salerno.
2: Non so se ti ricordo, vabbè, erano altri obiettivi, altri tempi, altre cose, però è un po' tipo la giornata di Perugia, no? Tu inizi, poi a un certo punto finirà, non si sa quando, eccetera, sono quelle cose straordinarie che capitano, soltanto in Italia peraltro, che da altre parti queste robe qui non capitano assolutamente a certi livelli, almeno se non in Sud America, forse qualche cosa del genere è già successo. No, ti chiedo proprio, anche dicevo prima, l'idea malsana di autorizzare due cortei in cui ci sono gli ultras del Toro della Juve a un quartiere di distanza, che cioè a metà, per diciamo facendo metà strada uno, metà strada dall'altra, in mezz'ora si trovavano, e questo lo sapevano tutti, tant'è vero che insomma, la sera prima c'erano già stati inseguimenti notturni. Allora c'è anche stato qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico che non ha funzionato, no?
3: Assolutamente sì. Io ti dico, io ho seguito il corteo dei tifosi della Juve perché mi aspettavo, non so perché. Forse
2: te lo sentivi, ma l'esperienza.
3: Bravo, perché sono 40-50 anni quasi che vedo i derby. Che, come hai detto anche tu, se tu metti un corteo che finisce mentre inizia l'altro, no?
2: Nella stessa zona, cioè ma non è che uno parte...
3: Io poi, ho detto, ma io non sono un esperto di ordine pubblico, ho l'esperienza dei derby, ma non sono un esperto. Avranno, no, fatto qualcosa in modo da
2: dei
3: non
2: cordoni,
3: fare...
2: certo.
3: Sì, oppure quelli del Toro li fanno passare larghi, no? Perché quelli della Juve per forza devono arrivare
2: lì. Il vantaggio è che quelli della Juve andranno dritti, cioè lì
3: sì,
2: non
3: no,
2: potevano girare.
3: Quelli della Juve dovevano per forza arrivare in piazzale San Gabriele, no? Perché lì c'è il settore ospiti, non è che puoi fargli arrivare chissà dove, no? Adesso io parlo.
2: Per chi conosce un po' di più la zona, però per capire, insomma, geograficamente c'era un motivo preciso per cui i tifosi della Juve dovevano arrivare lì.
3: E invece quelli del Toro li hanno fatti entrare dall'altra parte della piazza, entrare e uscire. Io, guarda, io ti posso dare la testimonianza di quello che ho visto.
2: Certo.
3: Mi sono beccato anche i lacrimogeni, tra l'altro, meno male che c'era un piccolo supermercato aperto proprio all'incrocio con la piazza. Sono andato dentro perché già non riuscivo più a respirare, l'ho cercato.
2: Certo.
3: Perché ha cominciato a sparare. Secondo me, io quello che ho visto è stato questo, il corteo di tifosi della Juve è arrivato, non era un corteo tanto sereno, bisogna dirle le cose, perché erano gente abbastanza nervosa. Poi chi arriva lì, finisce il corteo, io ho detto, boh, forse finisce tutto qua, e mentre lo stavo pensando, sento qualcuno del gruppo degli ultra della Juve, che erano 200-300 minimo, dire eccoli là, no? Ho detto, ma come eccoli là? E perché avevano visto quelli del Toro dall'altra parte della piazza. Cosa che non doveva accadere. Allora, quelli della Juve sono partiti, hanno cercato di caricare verso la polizia. La polizia, secondo me, è rimasta molto impreparata in questa occasione qui. Non so perché non si aspettasse,
2: cioè, una cosa che chiunque poteva prevedere, cioè voglio dire, non sì, è che bisogna aver studiato sì, politologia sì, per sapere
3: che ci metti. Colpa no, per carità, carabiniere, no, finanziere, chi coordina l'ordine pubblico,
2: noi le teste, diciamo, perché poi loro si beccano anche le botte, le bottigliette e certo, tutto il resto, ovvio.
3: Certo. Sì. Allora, cosa è successo? I poliziotti sono rimasti, secondo me, molto spiazzati e hanno cominciato a sparare questi lacrimogeni, no? Per disperdere quelli della Juve, ma anche dall'altra parte quelli del Toro. E da quello che ho sentito dei tifosi della Juve, quando sono tornati mi sono rifugiato nel supermercato per fortuna, ma poi sono venuti tutti lì, qualcuno è anche entrato nel supermercato e tutti dicevano ci hanno sparato dal tetto all'uomo. Io però non ho visto, io ho visto i lacrimogeni e ho preso gli effetti dei lacrimogeni, ma non posso dire di aver visto.
2: No, è quello che hanno detto quei tifosi che sono entrati nel supermercato,
3: molto,
2: certo.
3: Molto sì, precisi bisogna essere. Assolutamente. Non bisogna fare come altri. Io oggi ti farei un esempio di un giornale, ma non te lo faccio, dai.
2: Dimmi almeno cosa ha scritto della bottiglietta. Cosa scritto?
3: No, vabbè, te lo posso. No, invece te lo dico proprio. Il Corriere della Sera, editore nazionale. Siccome questo poveretto che sta lottando tra la vita e la morte, no? Alle Molinette di Torino, che poi è di Casale Monferrato, tra l'altro.
2: La questo, famiglia di Casale Monferrato, lui credo sì, che sia commercialista a Milano, da quello che ho letto.
3: Sì, una cosa così. Ed è del gruppo dei Viking, no? Sì. Uno dei gruppi ultra della Juve. Cosa hanno fatto questi del Corriere della Sera? Ma pochi minuti fa, forse adesso l'hanno tolto, hanno messo in home page, edizione nazionale, la storia dei Viking, ma dell'Inter.
2: Aspetta che controllo.
3: Io ancora mezz'ora fa rimanevo basito, ho detto, ma io capisco tutto, capisco tutto, ma cioè, ragazzi, adesso forse l'hanno tolto perché si sono resi conto. Però per dirti, no, cioè, ragazzi, anche fare informazione, io ieri sera sentivo le teorie più strampalate in tribuna stampa. Cioè, ma comunque, detto questo,
2: diciamo che quello che noto io così, che diciamo che avendo visto anch'io qualche derby in quello stadio lì quando c'erano 70.000 persone,
3: lo sai tu com'è, Gigi,
2: o quando erano 70.000 anche al delle Alpi, tutti mescolati, quindi so come vanno quelle cose lì, e quando vedi che i tifosi delle due tifoserie fanno la stessa cosa, non se le sono date tra loro, almeno no, il messaggio che passa è che da una tifoseria all'altra è guardate che l'ha fatto la polizia, perché questo è il codice ultras, diciamo, non perché io dico che sia giusto.
3: Ma infatti ieri sera allo stadio gli ultras del Toro hanno tolto striscioni, non hanno esibito la scenografia, non hanno fatto tifo. Ieri è stata una partita surreale, Gigi.
2: Sì, sì, un derby che non si è mai visto così.
3: Adesso io capisco che qualche giornale, facciamo anche qui i nomi, no, ma questo no. Ma oggi un quotidiano sportivo nazionale ha titolato "Che Toro", cioè sì, una partita ridicola, farsa. No?
2: Beh, quello di cui il proprietario è il presidente del Torino, mi pare così.
3: Eh beh, l'hai detto tu.
2: Sì, sì, sì, mi pare di averlo letto.
3: Prenditi le tue responsabilità.
2: No, l'ha scritto lui, non l'ho scritto io, che Toro. L'ha scritto lui. Vabbè.
3: Che Toro. Cioè, ragazzi, veramente, qui stiamo discutendo del nulla.
2: È stata, no, diciamo, una partita che
3: soprattutto di cose serie, perché c'è un poveretto, esatto, che ha vita alla morte. Questa è l'unica cosa seria della giornata di ieri, il resto è fuffa.
2: Sì, no, sto guardando sul Corriere, forse l'hanno tolto quello che dicevi,
3: no,
2: tu.
3: Forse l'hanno tolto, perché io fino a tre quarti d'ora fa stavo leggendo la storia dei Viking, purtroppo però erano quelli dell'Inter.
2: Beh, che bei
3: tutta
2: momento.
3: La storia, ma è molto lunga.
2: Beh, interessante in anche però.
3: In nazionale, ragazzi.
2: È quello, così è l'informazione, no? Però poi avrebbero sì, punito i Viking della Juve, perché se sono dell'Inter non si toccano, naturalmente.
3: No, no, no.
2: Adesso battute a parte, però questo è. Poi, dicevo, possiamo fare anche una valutazione, ovviamente tornando alla realtà di questo campionato, sul fatto che alla fine mettiamoci episodi arbitrali, mettiamoci tutto quello che vuoi, mettiamoci che sicuramente la Juve è stata l'unica squadra in cui quando il VAR è intervenuto è sempre intervenuto contro in questa stagione, certo. Le pari livello, Como e Roma, direi che hanno avuto una storia un po' diversa da questo punto di vista, specie nelle ultime giornate, sì, ma in generale sì, in tutto il campionato il Como e nelle ultime giornate la Roma. E questo sicuramente ha influito perché si gioca sui 2-3 punti. Però la grande colpa della Juventus è che con il budget che hai avuto a disposizione hai allestito una rosa che in tre anni ha dimostrato 72, 71, 69. Cioè evidentemente è quel target lì, insomma, no? E questo è il grande problema di base, ecco.
3: No, ma è assolutamente così, ma l'abbiamo sempre detto, c'erano due squadre quest'anno più forti, che erano l'Inter e il Napoli, che guarda caso sono arrivate prima e seconda. E poi c'erano, io non credevo si impilasse anche il Como, c'erano quelle tre squadre, no? Juve, Milan e Roma, che dovevano lottare per il terzo, quarto e quinto posto, poi alla fine si è impilato anche il Como, ma come dici tu, la differenza tra queste squadre è quasi nulla, no? cos'è che ha fatto la differenza alla fine? A parte gli errori arbitrali durante l'anno che pesano, perché quando si gioca tra uno, due, tre punti tutto pesa tantissimo, ma poi il fatto che il Como e la Roma alla fine hanno tenuto la barra dritta, no? Pur con partite non splendide, perché il Como adesso tutti lo incensano, ma le ultime partite così
2: le ha portate a casa, diciamo, le ha portate a casa
3: qualche aiutino arbitrale, non parliamo della Roma, però la differenza l'ha fatta questa, cioè la Juve poteva arrivare terza come sesta
2: ed è arrivata sesta. Adesso l'importante è che, visto che la UEFA, tra l'altro una notizia poco ripresa, ho visto questa qui che invece è abbastanza importante, ha detto che il bilancio della Juve a posto, non c'è bisogno di nessun tipo di vincolo per la prossima estate, quindi può esserci eventualmente una nuova ricapitalizzazione, avere dei soldi freschi per il mercato. Comunque adesso è una stagione in cui dovrai programmare comunque due fronti, Europa League e campionato, e l'Europa League la devi giocare con una certa ambizione, però, perché questo iniziamo pure a dirlo, mettiamo già un po' di pressione, visto che la squadra patisce la pressione. L'Europa League non accetti i playoff dell'Europa League, cioè tu devi arrivare almeno nei quarti dell'Europa League, minimo proprio sindacale, che ti si chiede se sei alla Juventus. E forse questo ripartire senza la Champions, far capire che si è toccato veramente un livello, il peggiore degli ultimi 15 anni, comunque, perché sul campo, a parte l'anno in cui te l'hanno tolta così col meno 10, non è mai successo questo, che la Juve fosse fuori dalla Champions, potrebbe essere uno stimolo anche per la società per cambiare rotta e dire: sentite, forse è meglio fare delle cose, meno cose, ma fatte meglio, come diceva anche ieri sera Spalletti in conferenza stampa.
3: Sì, la risposta più semplice e anche la più intelligente è questa, che non ci aspettiamo rivoluzioni, perché le rivoluzioni non esistono se vuoi fare le cose per bene. Esiste un lavoro di trovare qualche giocatore che, oltre ad avere qualità, abbia personalità, come abbiamo sempre detto, non sarà assolutamente facile. E poi a questo si andrà ad aggiungere, se tutto va bene, le qualità di Spalletti, cioè nel senso che il prossimo anno, la prossima stagione, partirà lui dall'inizio, sceglierà, spero, anche qualche giocatore e sarà veramente, no, il più possibile vicino a quella che dovrà essere la sua squadra, no? Questo è secondo me il progetto, senza fare tanti voli pindarici. Adesso inizierà calciomercato, oggi sentivo una TV nazionale, la Juve che sta alla ricerca di top player. Ma cosa vuol dire top player?
2: Cioè, i top player d'Europa e in Italia non ci vengono, punto, in generale.
3: Vengono alla Juventus, ma non vanno neanche all'Inter.
2: Ma non ci vengono in Italia proprio perché non ci sono i soldi. No, quindi top player, certo, nel senso di giocatori esperti e di personalità, come ha detto Spalletti, che lui esatto, cercherà di prendersi i suoi, tipo Lobotka, questi qua, insomma. Se può, cioè quelli che già conosce, gli metti un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e un centravanti, oltre a Vlahovic, o due centravanti se va via anche Vlahovic, e hai fatto la
3: spina. Già sei molto ambizioso.
2: Ma se vuoi vincere,
3: molto ambizioso,
2: è la spina dorsale la devi rifare, perché se no con questa spina dorsale qua non vai da nessuna parte, questo va detto chiaramente, cioè se non cambia quella spina dorsale lì, ai i comprimari senza i primari, come dicevo l'altro. Sai cosa mi è venuto in mente? Un paragone ciclistico. Questa squadra è la squadra ciclistica di Cipollini senza Cipollini, cioè tu tiri la volata, arrivi fin lì e poi vincono gli altri, perché non hai quello che ti fa, diciamo, la cosa giusta al momento giusto. Quindi hai fatto anche delle cose benissimo, hai preparato benissimo fino a lì, poi però se non c'è il velocista t'attacchi e fischi in curva, come si dice.
3: Io quello che cerco di fare, il mio piccolo messaggio è questo, cioè di non aspettare,
2: no, assolutamente,
3: di aspettarsi però un lavoro fatto bene, e se il lavoro sarà fatto bene, secondo me, visto che appunto dal terzo al sesto posto ci passa nulla, ci passa una decisione arbitrale, ok?
2: Sì, sì. Errore del portiere o un rigore sbagliato, scegli tu quale delle tre cose, insomma.
3: E per il resto, per i primi due posti, quello è vero, tu sei indietro rispetto a Inter-Napoli, anche se il Napoli adesso senza Conte, non lo so, meglio, peggio,
2: dipende a chi vedremo, va, eccetera.
3: Vedremo. L'Inter bisognerà vedere se sarà affamata come quest'anno, perché quando vince lo scudetto, sai, non è la Juve dei 9 consecutivi, no? L'Inter è un'altra cosa. E quindi c'è di buono che non è che in Italia hai questa concorrenza incredibile, no? Come puoi averla ovviamente in Europa, dove il gap è enorme con le migliori.
2: Sì, sì, e forse quindi, in Europa League è la tua dimensione, diceva, da quel punto di
3: come
2: vista.
3: Come diceva saggiamente Spalletti, non di rivoluzione, ma di aggiustamento di questa squadra, sperando, perché non è facile, a parole tutti bravi,
2: certo,
3: poi bisogna cercare di prendere i giocatori che ti sono funzionali al costo giusto, perché non è che ci sono i miliardi a spendere, oltretutto senza la Champions, e comunque la UEFA non te lo farebbe fare. E quindi non è un lavoro facile, ma è un lavoro fattibile che, se fatto appunto nei, abbastanza bene, ti potrebbe portare a essere anche qui abbastanza competitivo per la prossima stagione. Almeno
4: per l'Italia, però, per l'Italia, per fare una buona Europa League, quelli devono essere gli obiettivi. Certo è che se vai avanti con gli algoritmi non vai da nessuna parte, bisogna tornare a guardare in faccia i giocatori.
3: La faccenda, Gigi, degli algoritmi può essere una buona spalla, no? L'algoritmo.
4: Sì.
3: Cioè, nel senso, tu ti devi prendere le tue decisioni senza l'intelligenza artificiale. Poi queste diavolerie ti possono aiutare in certe cose, no?
4: Sì, a dire, guarda,
3: devi avere nella tua testa la struttura della squadra che vuoi fare con i soldi che avrai a disposizione.
4: Sì.
3: E con le richieste che ti farà, giustamente, perché la squadra la dovrà allenare lui e il tuo allenatore.
4: Il fatto è che se Spalletti chiede carattere, perché questo l'ha chiesto chiaramente, non sa più neanche come dirlo, oltre a un centravanti che gli ha fatto anche il disegnino, ma il carattere nell'algoritmo non c'è qualche dato delle partite che ti dice uno ha carattere e l'altro non ce l'ha. Devi conoscere i giocatori o averli visti giocare un po' di volte e capire che quelli lì non si spaventano, che quelli lì si prendono la responsabilità. Faccio l'esempio di Vidal ai tempi, quando fu pescato, era un po', dici, ma questo dove l'hanno preso, chi è, cosa fa? Poi lo vedi in campo mezza volta e dici, ok, avete azzeccato l'acquisto, insomma. Quindi quegli acquisti lì non li azzecchi mettendo i parametri nel computer, li azzecchi andando a vedere che tipo di giocatore è. Ti giro per chiudere la considerazione della nostra Terry, che chiede, ieri si è chiusa una delle peggiori stagioni della Juventus dentro fuori dal campo, senza dimenticare un campionato mediocre, ma perché non giocare alle 12 come l'altra volta? Cara mia, perché il derby di Roma, c'erano le internazionali di tennis, ma poi è il derby di Roma, il derby di Torino. Si può giocare di sera, si può giocare di notte, si può giocare al mattino, si può giocare quando si vuole. In questi anni l'abbiamo visto a tutte le ore, diciamo.
3: Sì, sostanzialmente di Torino non gli frega nulla a nessuno, questo l'abbiamo detto anche mille volte, se non quando a volte c'è la Juve, ma anche lì poca roba, e se c'è da parlarne di si spara contro, è proprio detto papale totale. Adesso però ho sentito gli alti vertici, no, della Lega dire che forse è stato appunto un errore mettere i derby alla fine, si metteranno alla fine.
4: Certo, la prossima, tanto ormai la Juve l'hanno fatta fuori.
3: Tanto ormai la Roma, capito?
4: Il centenario della Roma, ragazzi. Guardate, quando ci sono i centenari delle romane. Ricordatevi che il centenario della Lazio è quello di Perugia, ok? Quindi, per dire, quello è il centenario della Lazio. Il centenario della Roma lo doveva fare in Champions, e va bene, ce l'è meritata. Gasperini è stato bravissimo, per carità, non togliamo niente alla Roma, però qualche, diciamo che gli interventi di VAR nelle ultime giornate per la Roma sono stati tutti a favore, quelli della Juve tutti contro. Questo va detto ed è successo nelle ultime tre giornate, senza andare troppo indietro nel tempo, diciamo.
3: Poi, Gigi, guarda, l'ultima cosa, poi ti lascio perché ovviamente non avrai più tempo. Giusto per darti un'altra testimonianza diretta di ieri, no? Perché quando ci sei, ieri nel corteo c'erano anche tante persone che addirittura, credimi, non avevano il biglietto della partita. Perché erano lì? Tu dirai, per far casino. Sì, può darsi.
4: Per manifestare un disappunto, diciamo.
3: Ma tanti, sì, mi hanno detto, perché quelli là, ma quelli là non intendevano gli ultra, si intendevano la società Torino FC, non ci devono vietare di portare i nostri colori. Allora, io lo so che è un'interpretazione sbagliata, perché il Torino FC poi alla fine ha detto no, ma era, capito?
4: Sì, cioè, la questura ha detto non si può fare,
3: il messaggio,
4: eccetera.
3: Il messaggio che è passato, perché è così ormai nei giorni d'oggi, era questo. Cioè, nello Stadio Olimpico Grande Torino, la Juve non ce la vogliamo, i colori della Juve. E quindi tanti, anche senza biglietto, hanno fatto il corteo e forse qualcuno ha fatto anche casino.
4: Sì, perché sono proprio quelli lì, quelli pericolosi.
3: Di chi c'era lì e ha sentito chi c'era lì.
4: Anche perché ho visto striscioni che normalmente allo stadio non ci sono, e ho pensato anch'io questa cosa. Ho detto, sta a vedere che sono andati lì perché si sono sentiti un po' provocati anche da quello. Poi che c'è gente che vuole far casino,
3: però,
4: sempre, d'accordo.
3: Gigi, dobbiamo essere precisi. Io non voglio dire che il Torino FC ha iniziato gli anni.
4: No, ma no, per carità, però è stata un'altra goccia.
3: Passato,
4: diciamo.
3: Il messaggio che è passato è stato proprio questo. Cioè, io anche se non ho il biglietto ti faccio vedere che io in quello stadio, che magari sono andato da 50 anni, quando ancora si chiamava Comunale, ci vado lo stesso, capito? Proprio per reazione a un, come dire, a un vietare ingiusto, Sì. Non so come dire, no?
4: Sì, un divieto.
3: Allora, in Italia lo sai che è così. Se tu mi vieti una cosa che io reputo profondamente ingiusta, io te la faccio due volte peggio.
4: Esattamente.
3: E questo è il messaggio sbagliato che dice Torino FC, che poteva comunque tranquillamente non darlo.
4: Ma non dare niente, perché tanto è una partita che si sapeva che era, dal punto di vista della classifica era ormai, diciamo, ininfluente per entrambe le squadre, salvo cose particolari, ma... Poi tra l'altro posticipandola di un'ora, il secondo tempo è diventato una pura passerella così,
3: no,
4: per finire la partita.
3: Ieri. Perché non ti ho parlato della gara? Perché per me è stata una farsa, dall'inizio alla fine, punto. Cioè, non
4: è stata
3: una
4: partita giocata per ragioni di ordine pubblico, come dice in questi casi. Caro Roberto, grazie per essere stato con noi, soprattutto per la tua testimonianza, e quindi ci sentiamo prossima settimana. Penso che andremo avanti ancora un po', tanto di cose se ne succederanno, ne sono certo. Ciao Roby, a presto.
3: Grazie a te Gigi, un buongiorno a tutti.
4: Eccoci qua, lasciamolo andare anche a riposare dopo la nottata e niente, dai, notiziario, poi torniamo.
5: La Juve del lunedì.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salamakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
7: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
6: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
8: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, la storia del Como per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
6: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabora. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
2: Eccoci, la Juve del lunedì, è il momento dei vostri vocali. Ne sono arrivati molti mentre chiacchieravamo con Roberto Grossi. Allora vai pure, Manuel.
12: Bravo Spalletti, gruppo bravo, un gruppo simpatico, buoni, belli, ma che sacco scarti, quello avresti voluto dire. Sono proprio scarsi, so, in tutto e per tutto. E niente, un abbraccio a voi della Radio Bianconera, almeno voi veramente siete dei professionisti e fateci sapere a che schifo di campionato andremo incontro la prossima stagione, perché vista la liquidità che ha la società, a che volemo aspirare la prossima stagione? Ma a miracoli! Ciao e forza Juve, Lorenzo d'Albano Laziale.
2: Ciao Lorenzo, a miracol mostrare, come avrebbe detto il poeta, ma non lo so, guarda, te lo diciamo tra un po', adesso è presto, abbiamo finito appena il campionato, quando iniziamo a vedere, quando te le faremo sapere, caro Lorenzo, no, quando inizieremo a vedere i primi acquisti capiremo che aria tira, perché se il portiere ha richiesto è Alisson e poi ne arriva un altro magari che non c'entra niente, se il centravanti richiesto è un certo tipo poi ne arriva un altro, perché lui due cose quest'anno onestamente, con quelle due cose lì, un portiere, un centravanti, la Juve in Champions ci va in carrozza per quello che abbiamo visto.
0: Dipende un po' anche da lei.
2: Sì, non, però io ero un difensore centrale o terzino destro eventualmente, ma picchiatore. Quindi in questo calcio qua purtroppo non avrei più posto, perché quello facevo io con un arbitro solo, senza guardaline, valeva tutto, basta si girasse l'arbitro. Adesso ti vengono a cercare anche i peli del naso, come si può dire. Vai ancora con un vocale, vai.
13: Bernie, a me spiace ma sento un'incoerenza tremenda su Spalletti, quando hai avuto per 3 anni Allegri fiducia eterna nonostante mediocrità costante, anzi spesso peggioramento, e lì tutto bellissimo, tutto fantastico, è sempre giustificato. Spalletti prende una squadra che non faceva due tiri in porta, la ribalta, riesce con dei giocatori mediocri, alcuni buoni, un campione che è Ildiz, gente infortunata, gente che ha saltato tutto l'anno come Vlahovic, uno che viene da crociato come Bremer, una squadra senza personalità, senza palle, riesce a prendere e creare tantissimo, riesce a diventare il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa del campionato, ha sbagliato, si è sciolta nei momenti chiave, questo sì, ma l'allenatore non è un mago, è un allenatore, non può inventarsi Modric quando non ce l'hai.
2: Sono d'accordissimo con te, cioè i tifosi della Juve secondo me sono troppo focalizzati su quello che è l'ultimo anello della catena. Secondo voi l'Inter adesso onestamente ha stravinto questo campionato perché chi vuol più bravo di tutti? Chiedo, provate a dare i 4 attaccanti dell'Inter a Spalletti e il portiere della Juve a Chivu e vediamo come fa Chivu, nel senso che poi alla fine togliete Marotta all'Inter con tutto quello che è capitato all'Inter in sti anni e mettetegli Como lì e viceversa, cioè prima società. Poi la società deve costruire un parco giocatori di un certo livello e con una certa personalità e mantenerla negli anni, perché se no, se cambia ogni anno, però se sbaglia all'inizio poi continua a sbagliare, arrivi a questi livelli qua, e poi l'allenatore deve essere quello che fa funzionare il giocattolo. Così funziona il mondo del calcio. Se tu parti sempre solo dall'allenatore, colpa dell'allenatore, Allegri no perché non è giochista e quell'altro no perché non è risultatista e quell'altro no perché era interista, così faccio sempre rima, e non ne viene a capo secondo me. Chissà se è d'accordo con me il mio amico Lemina. Ciao Leo.
14: Ciao, ben ritrovato. Come va?
2: Bene,
14: poteva andare meglio.
2: Vabbè, sì, diciamo. Però ormai ci eravamo abituati all'idea sesto posto, ce l'avevamo lì in testa, poi vediamo cosa capita.
14: No, ma guarda, io penso che noi siamo da settimo posto, semplicemente dobbiamo ringraziare l'Atalanta che ha preso tardi Palladino, solo questo.
4: Sì, in effetti diciamo che il livello dell'organico non è sicuramente da lotta a scudetto, è anche vero che in questo campionato arrivare terzi o sesti è veramente una questione anche di episodi, di rigori sbagliati, di decisioni arbitrali, l'abbiamo detto, ma soprattutto di carattere dei giocatori e soprattutto di mercato, perché la Roma, ce lo siamo dimenticati, a gennaio il centravanti l'ha comprato e la Juve no, e anche questo fa la differenza, diciamo.
14: No, sono i dettagli, un campionato così scarso, forse il più scarso che io abbia mai visto, guarda, veramente. Facevo mente locale ieri sera, tra l'altro finita la partita ho brindato, di solito l'apro prima la birra, no?
4: Sì.
14: Invece l'ho aperta alla fine, perché ho detto, è finita, finalmente è finito questo campionato.
4: È finito lo strazio, speriamo che non ce ne sia un altro, diciamo così, in linea di massima, questo è un po', penso, lo stato d'animo prevalente. Ieri sei andato allo stadio, tu no, non credo.

0: specialmente in un ambiente come il nostro, servono uomini di carattere. A me, guarda, fanno sorridere quando sento prendiamo quello del... Magari in alcune squadrette rendono anche bene. Poi il problema però è che quando entri a Torino, ma anche San Siro se vuoi, no? anche al Milan, cioè, purtroppo le pressioni sono tante e se tu non sei abituato, e noi non ci abbiamo veramente nessuno abituato, nessuno, e vengono fuori quelle prestazioni. Cioè, con la Fiorentina è stata una roba indegna, ma neanche te la puoi prendere, e questi non sanno come fare. Se tu li vedevi là, che si guardavano, no ma prendila tu, no ma...
1: No, scotta, gioca la tua, eccetera, eccetera, così.
0: È quello,
1: ma la sensazione... che già col Verona si era avuta la stessa sensazione.
0: Oh, pazzesco.
1: Anche perché... cioè, hanno parlato di pressioni, Leo, ma pressioni di che? Di battere il Verona e la Fiorentina in casa per arrivare quarti in classifica? Che pressioni sono, voglio dire, per la Juventus?
0: Questo però ti fa capire ormai come siamo settati, no?
1: Sì.
0: Quindi è importante il prossimo anno, cioè lasciamo stare a parte che non meniamo più, Luigi, ma tu in senso buono, naturalmente.
1: No, ma io sono del partito, figurati, ero il primo, quindi a livelli infimi, però.
0: Avevano paura, c'erano dei giocatori che li guardavi e dicevi, oddio, adesso che succede? Ma non ti parlo dei Mandzukic, questi qua ormai lasciamo perdere, ma Marchisio anche, ti faccio un esempio, che comunque era un giocatore con, lo chiamavano il principino anche per la classe, però era uno tosto.
1: Quando era ora,
0: sì. Il primo contrasto. E chi c'è adesso? Ieri ha nominato Locatelli, altro giocatore a cui hanno messo addosso tutte le croci possibili, no? Però non è che gli possiamo chiedere, c'è un giocatore che a livello di impegno ci ha messo sempre, ha dato sempre tutto, poi c'ha dei limiti e va bene, però intanto se già anche gli altri avessero messo la voglia sua, già secondo me qualche punto in più veniva fuori.
1: Ma poi metti Modric tra Locatelli e Thuram, vedi che giocano bene anche gli altri due, diciamo, questo è un po' il concetto di base, insomma.
0: Ma anche Rabiot, bastava Rabiot.
1: Sì, adesso hai detto il migliore, però insomma va bene anche Rabiot, ci saremmo accontentati. Tra l'altro ieri sera Spalletti ha dovuto fare i nomi di quelli che l'hanno costretto in conferenza stampa, ma ne ha detti tre: Locatelli, McKennie e Idiz, questi ha nominato, questi, diciamo, il grande carattere della Juventus, e non so, diciamo, non sono né Edgar Davids, voglio dire, né Barzagli, sì, Bonucci, Chiellini, voglio dire, parliamo di giocatori che ce la mettono tutta e che probabilmente non sono neanche quelli che possono trascinare una squadra che ambisca a vincere lo scudetto, con tutto rispetto.
0: No.
1: Uno per ragione anagrafica, gli altri due secondo me anche per ragioni tecniche, tutto sommato.
0: Oh, ma poi vedi, anche su Ildiz ne ho sentite tante, no? Lasciamo stare i paragoni con Del Piero, per carità, perché siamo su un altro livello. Però va detto sicuramente che Del Piero, cioè, neanche li voglio nominare perché poi mi metto a piangere quelli che aveva intorno quando è arrivato. Perché poi è più semplice, no?
1: Ah, certo.
0: Cioè, nei momenti in cui c'hai vicino qualcuno che ti giri, cioè prendi Dybala. Ti faccio un esempio stupido. Cioè, Dybala caratterialmente è stato un giocatore che, diciamo, che il carattere non era proprio la sua caratteristica principale, ma non c'era bisogno, perché c'erano tutti gli altri e lui poteva tranquillamente far vedere la sua classe, perché non tutti ce l'hanno quella caratteristica, però nessuno è troppo poco. Dai, tu.
1: Assolutamente. Ma poi voglio dire, Del Piero che c'è l'ombra di Baggio, per dirne uno, così per dire.
0: Sì,
1: poi dopo...
0: ma poi davanti c'era Vialli, Deschamps, Conte,
1: tutti allenatori, Paolo Sosa, questi qua.
0: Sì, ma Sosa anche, che era un giocatore forse uno dei... perché noi l'abbiamo visto poco e anche fisicamente aveva dei problemi, ma io ricordo un applauso quando sbagliò la prima palla al cinquantesimo.
1: Sì, hai ragione, la ricordo anch'io. Sbagliamo mai un passaggio. Cioè, e poi gente a cui il pallone non scottava mai. Tra i piedi, Jugovic, che era una riserva, ha tirato il rigore decisivo alla finale di Champions. Vabbè, questa è la memoria nostra. Guardando avanti, diciamo, questi giocatori qui la Juve non li può più comprare e probabilmente non se li può più neanche crescere in casa. Allora, se Spalletti ti dice ho bisogno di un portiere, ho bisogno di un centravanti, iniziamo da quei due lì, che dici? Poi mettiamoci magari anche un regista, che male non fa, però mi pare che non abbia chiesto la luna Spalletti e penso che abbia fatto anche dei nomi di giocatori che conosce a occhio, ecco.
0: Sì, allora, anche poi come dicevi tu prima, partiamo molto di dettagli quest'anno, no? Con un portiere normale, ma io non dico Szczesny,
1: basta quello della Fiorentina che ha fatto la parata che Di Gregorio non ha fatto, per dire.
0: Ma meno, anche quello del Perugia, t'assicuro.

0: Italia e Perugia, noi eravamo in Champions, sai da quanto? Perché dai, hanno, cioè io con la Fiorentina era sotto di me, che hanno segnato sotto la Nord, no loro? Cioè mi sono girato verso il mio vicino, ci siamo guardati, non abbiamo parlato.
1: Bastato lo sguardo.
0: Sì, ha detto, cioè come dire, ok, è lui. No, anche lì è un fatto di pressione, perché non credo, cioè non è forte, però non può essere neanche così scarso. Però poi capisci che anche una squadra che ogni volta che gli fanno il primo tiro prende gol, poi diventa difficile, difficile. Io l'unica cosa, Luigi, non so se il carattere si trova con gli algoritmi.
1: È quello che dicevo io prima, perché non ci sono delle caratteristiche che dici contrasti vinti o queste cose qui che ti dimostrano, no, il carattere. Devi proprio andare a vedere, no, un giocatore. Prendi, vai, lo segui per un mese, di vari tipi, no, di partite, e capisci che tipo. Io penso che con Vidal avessero fatto così, a occhio, per esempio. Non è che ci metti...
0: Penso anch'io. Chi è che diceva le palle non si pesano, no?
1: Hai ragione, è vero.
0: È tutto là.
1: Devi vederle in campo, come si dice. Sì, oh, tra l'altro, sì, portiere del Perugia mi risulta piemontese, di Savigliano, Luca Gemello, è lui? Sì.
0: Sì.
1: Classe,
0: sì,
1: 2000, scuola Torino, però, aia, vabbè, comunque magari...
0: Vabbè, però guarda che ti assicuro che erano 7-8 punti più critici,
1: però. Beh, allora suggeriamo Luca Gemello, almeno da metterlo lì, sì, visto che tu l'hai visto tutto l'anno e segui da vicino, perché...
0: E ti ripeto, senza niente di trascendentale, semplicemente uno che non prende gol,
1: semplicemente uno che para quelle che deve parare, basta,
0: sì,
1: fine,
0: quelle che deve parare.
1: Anche perché poi ti riporta, te ne arrivano 3-4 in una partita della Juve, non è che te ne arrivano 50,
0: è quello il problema, capito?
1: Invece al Monza, sì, te ne arrivano 10, quindi poi se sbagli anche due parate, vedi, ti ricordi le altre 8 invece.
0: Sì, ti ricordi Szczęsny come faceva, perché lui passava un'estate, secondo me, dove mangiava,
1: sì,
0: beveva,
1: sì, sì.
0: Le prime tre partite
1: fumava anche.
0: Sì. Dopodiché finito, chiuso, cioè, non
1: da lì non entra più niente, parlo anche l'aria. Ti saluta Bart di Alba, ti dice grande Leomina, e quindi ti riporto i saluti. Hai delle nuove canzoni in arrivo tu? No, perché da quando la Juve non vince, non è per quello, ti sei rotto le scatole, secondo me.
0: No, sai che guarda, no, non mi sono rotto le scatole della Juve, perché guarda, come
1: no, non
0: vedi,
1: della Juve, dei social, dicevo, perché magari puoi fare le cose, arrivano gli interisti, ti fanno la testa così perché so come funziona, eccetera.
0: No, ma guarda, io gli interisti li apprezzo, cioè nel senso, no, è giusto, perché in tutti gli anni, no, il problema è che ormai lì non puoi dire più niente, che diventa una guerra pazzesca.
1: È quello che dico.
0: Siccome io, che sono un tutto benista, che prendo sempre tutto a ridere, capisci che dopo un po' di vabbè, scannatevi voi.
1: Sì, sì, ma conosco il tipo, quindi, perché ho fatto la stessa, sono arrivato alla stessa conclusione. Sì, sì. Forse siamo anche una generazione che è vissuta benissimo anche senza social, e quindi può farne a meno, diciamo.
0: Sì, ma poi lo sfottò, sì, a parte. Cioè, io che l'interista adesso venga a prendermi in giro, non è giusto, è sacrosanto.
1: E vabbè, fa parte del gioco, è ovvio.
0: Certo, poi se vogliamo sempre vincere, per carità. Però, guarda, diciamo che torneremo sul quando, sarò più chiaro la prossima volta.
1: Allora, la prendiamo come una promessa, caro Leo, buona estate, speriamo di vedere costruire una squadra degna del passato della Juventus, perché se no si rischia che questo non sia neanche il peggio che abbiamo visto. Questo
0: no,
1: è un po',
0: no, iniziamo a scavare.
1: Iniziamo a scavare, visto che abbiamo toccato il fondo. Grazie Leo, a presto, buon tutto.
0: Nera a tutti, ciao.
1: Leo Mina e le sue canzoni con l'ukulele rimangono nel cuore di tutti noi, quando la Juve vinceva gli scudetti consecutivi e faceva delle cose veramente meravigliose. Oh, il nostro amico Paolo da Formia mi ha scritto la Divina Commedia. Io cerco di riassumere il più possibile, dicendo che, insomma, poco si parla sui mezzi di comunicazione di massa, quelli grandi, diciamo così, e quando se ne parla in modo molto leggero di tutto quello che è successo in questa stagione, tra partite decise dal VAR, vertici arbitrali indagati per frode sportiva e tutto il resto, vertici federali azzerati, necessità che ci sarebbe di un commissariamento. Lui vorrebbe, giustamente secondo me, anche che questo fosse un focus importante, e non che, siccome alcune squadre ben volute dai grandi media hanno ottenuto gli obiettivi da raggiungere, allora non se ne parla perché non è importante. Invece, secondo me, i mali del calcio italiano, che ricordiamo è stato superato anche dal calcio portoghese nelle liste UEFA, lì come si chiama, nella classifica della UEFA, e rischiamo di andare un po' come la Juve, sempre più giù, se non si cambia indirizzo velocemente. Oh, abbiamo dei vocali, andiamo, vai Manuel.
2: Buongiorno, sono Diego dalla provincia di Bologna. Ciao, buongiorno Schifo. Congratulazioni per la trasmissione. Volevo fare una battuta, se era possibile, per drammatizzare un po' il momento,
1: Vai, vai, che ora?
2: un po' così. Sapete perché all'Inter non gli hanno dato, non gli hanno annullato neanche un gol in fuorigioco all'internazionale? Perché c'era Schenone che era guardaline, era Schenone il guardaline, si era travestito. No, a parte gli scherzi, è una battuta con un fondo di verità, è una barzelletta con un fondo di verità. Comunque, a prescindere da questo, io credo che anche io vedo una Juve quando c'è la squadra, non hanno posizioni, i giocatori in campo, centrocampisti, non è colpa dei portieri, perché anche ieri Perini la parata le ha fatta sul secondo gol del 2-2, ma la difesa e i centrocampisti erano tutti attaccati a Perin, invece che andare contro gli avversari e stare su col
1: Stare
2: reparto
1: sull'uomo,
2: della
1: sull'uomo.
2: squadra.
1: Sì, allora per quanto riguarda la battuta, vabbè, sull'Inter possiamo dire che 13 gol annullati a zero si commentano da soli, naturalmente. Questo. Poi sicuramente troveranno dei motivi per cui l'Inter ha delle tattiche particolari per cui riesce a non finire fuori gioco. Oppure succede anche, per esempio, che Lautaro salta il pallone e il pallone va dentro e quello non è fuori gioco. Se invece lo fa Thuram è fuori gioco perché poi hanno cambiato dopo la regola. E vabbè, succede così nel calcio italiano. Su quanto riguarda sui corner, invece, io mi arrendo. Cioè, siamo arrivati all'ultima giornata e la Juve solo prende gol su corner e non li fa mai. Questo ormai mi sono arreso. E vabbè, la partita di ieri sera la contiamo fino a un certo punto. Alla fine è finita pari, va bene così per tutti. Ma non doveva farlo la Juve, doveva portarla a casa. Sì, sarebbe stata comunque ininfluente. È anche vero che è sempre meglio arrivare quinti che sesti, per la carità. Però dal punto di vista pratico sarebbe cambiato poco. Su questa cosa dei corner, una cosa che proprio non mi spiego, come la Juve si sia presa tanti gol da calcio d'angolo e non abbia fatto praticamente nessuno in tutta la stagione, e quindi sarà un altro dei punti di lavoro di Spalletti. Ma lì c'entra, credo, soprattutto la concentrazione dei giocatori in certi momenti, perché se lasci da soli a saltare di testa in area di rigore degli avversari o a ribadire in porta in superiorità numerica, perché la difesa sui corner è sempre in superiorità numerica, vuol dire che c'è la testa che non funziona come in altre situazioni. Andiamo ancora con un vocale, vai pure.
3: Sì, ciao, buongiorno Raffaele, ma io tanti interrogativi non ce n'ho uno solo, ma
1: Vai.
3: i 13, 15, 16 gol che ci hanno annullato, lasciamo stare si gioca male, tutto quello che ti pare, l'allenatore, Comolli, tutto quello che vi pare, ma i gol che ci hanno annullato, i contropiedi che ci hanno fermato dandoci poi la punizione a favore e non dando il vantaggio. Io me ne ricordo 5 o 6 di occasioni clamorose che andavamo in porta. I cartellini rossi che ci hanno dato senza le simulazioni sulle simulazioni che ci hanno dato. Cioè, è inutile che stiamo a ragionare dove sistemare la cosa, il problema, i giocatori. Il calcio italiano fa schifo, è basico proprio. Facciamo ridere, no? L'Inter ha perso col Bodo. Va bene, ha preso 5 gol dal Bodo. Quindi dove vogliamo andare? Questo è il calcio. Una squadra come la Juve arrivava tranquillamente, se non prima, arrivava seconda e terza, senza tutti questi sfavori che ci sono stati. Questo è il problema del calcio italiano.
1: Sì, l'ho detto prima, cioè per quanto riguarda la lotta Champions è vero, cioè nel senso che tu potevi avere quei 4, 5, 6, forse anche punti in più, anche 8, c'è cioè chi dice 12 in base alle decisioni arbitrali, ma soprattutto il fatto è che alla Juve tutte le volte che è intervenuto in VAR è intervenuto contro in questa stagione, non è mai intervenuto una volta a favore, soprattutto nell'ultimo periodo da febbraio in avanti. E dall'altra parte è successo diversamente e questo sicuramente ha spostato dei punti. Il discorso che facevo io e che facevamo un po' tutti è però: se vogliamo alzare l'asticella e spostarla dal quarto posto alla lotta per lo scudetto, oltre al fatto che gli arbitri facciano il loro mestiere, ma anche che la squadra abbia un'altra ossatura, un altro carattere, un'altra forza caratteriale, perché tu lo sapevi già prima che le ultime giornate avresti avuto Fiorentina e Torino che aspettano quella partita perché quella vogliono i tifosi per salvare la stagione, lo sai. Allora fai prima quello che ti serve, quindi non sbagli col Verona, non sbagli i rigori con il Lecce e con il Sassuolo, e tu il tuo l'hai fatto. Poi gli arbitri hanno fatto le peggio nefandezze, soprattutto, ripeto, nel periodo chiave della stagione, che è stato febbraio, quando si decideva se andare in semifinale di Coppa Italia. Poi se andare agli ottavi di Champions, e se la tua asticella in campionato era il secondo o il quarto posto come lotta, come obiettivo. In quel momento lì è veramente stato un massacro arbitrale incredibile, tra espulsioni, cose assurde viste, gol annullati, eccetera eccetera. Quindi quello sì, sicuramente ha influito, e una squadra senza carattere come questa l'ha pagata forse anche di più di quello che sarebbe stato normale. Tra l'altro, in mezzo, in quel periodo lì, ci è capitato pure il ritorno col Como, che è stata alla fine una partita decisiva per questa volata finale, perché sarebbe bastato un pareggio in quella partita e la Juve avrebbe potuto giocarsela tranquillamente quel quarto posto. Forse ci sta ancora un vocalino, vai pure.
4: Buon pomeriggio, sono Albert. Allora, dopo la stagione così, diciamo, deludente, specialmente i due suicidi fatti Verona e Fiorentina, c'è bisogno di davvero pulizia, incominciando da quel camo lì, perché tutto, guarda, tutti possono parlare di calcio, ma quello là di calcio non ne capisce nulla. Ci vuole un dirigente italiano, ma perché non prende Marino della ex Napoli Udinese, una bravissima persona, in più conoscitore di calcio.
1: Sì, tu dici un esperto del calcio italiano come Marino, come Sartori, questi qua, e questo è un punto interrogativo, però pare di capire che al momento non si ha aria che cambi né l'allenatore né i dirigenti. Aspettiamo però, perché l'aria d'estate, come il vento d'estate, no? Cambia in fretta. Vai, notiziario e poi torniamo.
5: La Juve del lunedì.
6: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15 e un minuto.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
8: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena Delia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
7: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
8: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
7: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Bisogna comprare giocatori che ce l'hanno, il carattere è una cosa. Locatelli è uno che ha carattere, faccio per dire, si vede che lotta su tutti i palloni, perché uno lo può sbagliare, però è un calciatore di carattere. Ho fatto un esempio, McKennie è un calciatore di carattere. Le rincorse che ha fatto Kenan, che avete visto per venire a difendere quando la squadra aveva bisogno delle sue rincorse e dei suoi contrasti, è venuto a fare qualcosa che non fa parte delle sue caratteristiche, è venuto a farlo. Quando poi ci siamo persi dentro una situazione che nessuno ci costringeva e che ci siamo persi lo stesso, è una questione di non carattere, perché poi ce ne sono state, ci sono tantissime cose fatte bene e qualche cosa fatto male, perché una partita si gioca in due modi, quello fuori e quello dentro. Fuori, narrazione, avversari, campo, contesto, difficoltà, che ti vogliono mettere in mezzo. Quello dentro è che c'è il campo, il pallone che rimbalza e vediamo chi lo prende. Ti faccio vedere, c'è da fare delle scelte. Dove la voglio questa palla? Come la voglio? E io mi metto in condizione di riceverla come la voglio. Vado a scegliere questo posto dove voglio la palla. E ora che c'è il caos, c'è il casino, è come stasera. Bisogna mantenere la testa lucida e creare il presupposto di far giocare la partita senza fare casino, perché siamo a rischio di fare casino. Uguale dentro il campo, mantengo una lucidità, mantengo un modo di ragionare, mantengo una postura che il campo racconta poi di che livello sei, e si va a fare quello che bisogna fare. Se vince il fuori si reagisce, se vince il dentro vince la ragione, comando la partita e vado a fare le cose che la partita vuole, per cui è lì si vede il carattere che uno ha e non si rimane sempre nel dubbio per tutta la partita, perché poi diventi un dubbioso. Qualche volta poi prendi, in un certo punto ho questo dubbio qui, perché anch'io ho sempre dubbi nel fare la formazione, poi a un certo punto prendo e scelgo perché devo scegliere, ma se rimango sempre nel dubbio ne foggio a 10 o ne foggio a 13 poi, perché non decido e non esco dal dubbio che ho, per cui si va a fare delle scelte, a farsi delle esperienze, perché il problema è, ci sono tre tipi di scelta: quella presa corretta, quella presa sbagliata e quella non presa. Quella non presa è ancora peggio di quella presa sbagliata, perché non l'hai presa e dipendi dagli altri, dipendi da ciò che succede.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, siamo alla seconda ora della Juve del lunedì, anche per oggi 25 maggio, siete belli carichi come è normale che sia in questo momento così delicato per la storia della Juventus, ci metterei proprio un po' il carico in questo momento, perché si tratta di decidere cosa vuol fare la Juve di John Elkann da grande, tra virgolette, nel senso che facevo due conti l'altro giorno nel pezzo che ho fatto per tutto Juve, 7 anni di John Elkann, una Coppa Italia tra 2006, post 2006 e post 2023. 12 anni di Andrea Agnelli, ragazzi, sono 9 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiane e 2 finali di Champions. Mi pare che ci sia un certo peso specifico diverso nel tipo di gestione, quindi credo che il grande faro sarà acceso su di lui, su quest'estate, su quello che verrà fatto sul mercato, perché da lì bisogna passare.
12: Ora vi vorrei fare un esempio,
1: ecco,
12: ma
1: bravo.
12: Non ve lo faccio perché sennò abbiamo giù tutto.
1: Bravo, bravo Max. Tra l'altro c'è chi ci segnala, forza onore, su Twitch. Intanto guardo anche Twitch, io sono un po' vecchia maniera, sono molto preso dai messaggi tradizionali, ma c'è anche Twitch. Ci dice Allegri, promesso sposo del Napoli, secondo la Gazzetta può darsi che sia promesso sposo del Napoli, vediamo cosa succederà di Max Allegri. Certo che, diciamo, Allegri dopo Conte mi viene abbastanza facile da crederlo, diciamo, l'ho già visto da qualche parte, non mi ricordo Ti ricordo dove? Chissà se lo ricorda Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
13: Ciao Luigi.
1: È uno di quegli schemi del calcio italiano, va via Conte, arriva Allegri, tac tac, così uno gestisce quello che l'altro ha costruito e siamo a posto così, no? Mm.
13: Sì, si va sul sicuro. Sì,
1: vai sul sicuro. Vediamo.
13: Ripetiamo cose già fatte.
1: Già viste. Ho letto volentieri il tuo pezzo perché è un po' fuori dagli schemi ed è un po' il ragionamento che vorrei portare a fare tutti con la trasmissione di oggi, cioè il tifoso juventino ormai si è focalizzato sugli allenatori, cioè il problema della Juve è Allegri che non è giochista, è Sarri che è troppo giochista, è Thiago Motta che è troppo interista, così facciamo un'altra riga e un'altra rima, è quell'altro, adesso arriva Spalletti che è troppo buonista con i giocatori e non va bene, giustifica sempre, troppo filosofo, e il problema, come scrivi tu nel tuo pezzo, se tu togli Juventus da sopra e ci metti la lista dei giocatori e li leggi così spassionatamente, alla fine dici sì, vabbè, questi se va bene arrivano quarti, hanno fatto un bel campionato, ma se anche arrivano quinti o sesti hanno fatto loro alla fine, no Vincenzo? Questo è l'estremo succo del tuo pezzo che ho letto su Pensieri Bianconeri.
13: Sì, io ho ragionato un po' per finzioni mentali, no? In filosofia si usa ragionare per finzioni e per assurdo e spesso scopri la verità. Quindi se noi leggessimo la rosa della Juve senza sapere che era Juve, potremmo dire ma potrebbe essere il Bologna, l'Atalanta, la Lazio. E addirittura vediamo che questa rosa è riuscita a un certo punto a toccare persino il terzo posto, quindi in odore di Champions League, è come la Lazio che entra in Champions League, poi nelle ultime giornate ha avuto paura di vincere, cosa che spesso accade.
1: Il braccino del tennista non campione e viene fuori.
13: Il braccino del tennista e vabbè, e ti prendi un sesto posto, addirittura eri quinto, poi hai pure sbagliato l'ultima partita, sesto e va bene. Poi ti dicono no, guarda che questa è la Juve ed è chiaro che non va bene. Il punto è che la rosa non è da Juve. Del resto gli allenatori si sono susseguiti 6 in 6 anni, se nessuno è riuscito a cavare più dei soliti 70 punti, e beh, insomma, vuol dire che intorno ai 70, poi punto più, punto meno, vuol dire che il livello è quello. E quindi c'è poco da prendersela con gli allenatori. Credo che ci sia da prendersela invece sicuramente con la società che ha predisposto questa rosa, che ha fatto una scelta sbagliata dietro l'altra, sia a livello di direttori generali che di direttori sportivi, e che non ha ragionato assolutamente da grande squadra, ma da squadra media che aspira magari a qualche soddisfazione. Questo è anzi... Poi quando queste realtà o rimangono intorno al quinto posto o addirittura poi però tornano nella medietà. E quindi io penso che la Juve prossimamente possa anche arrivare decima, perché se si svegliano quelle che sono i nostri...
1: In particolare l'Atalanta, che si è preso un po' un anno sabbatico, diciamo così.
13: Atalanta, Bologna,
1: che ogni tanto c'è.
13: La Fiorentina che potrà...
1: Il Sassuolo che ogni tanto in Europa ci si è affacciato, insomma. Quindi quello è il pericolo, infatti, secondo me quest'estate dovrà dirci se... La Juve può tornare ad ambire a qualcosa di più, oppure se per un altro anno e chissà per quanto rimarrà a questo livello. Cioè il livello è questo qui. Poi in questo specifico campionato in cui a parte l'Inter si poteva arrivare secondi come sesti, a seconda di tante cose, hanno un peso specifico importante. Oltre agli errori del portiere, del centravanti, i rigori sbagliati, tutte cose che abbiamo detto nel corso dell'anno senza trovare giustificazioni, atteggiamento sbagliato all'inizio delle partite... Però hanno un peso specifico molto pesante quest'anno e le decisioni, soprattutto quelle del VAR, basta vedere le ultime partite in cui il VAR quando interviene toglie la Juve e dà alla Roma e al Como. Questo è successo nelle ultime partite, più tutto quello che è successo prima. E queste sono cose che qualche punticino lo spostano e quando sei così vicino anche quelli alla fine fanno la differenza. Ripeto, lasciando perdere tutto quello che c'è stato prima, soprattutto a febbraio, che è stato un mese inverecondo da quel punto di vista lì, però io sono trattata scientifica, cioè all'inizio dell'anno, finché non è andato via Tudor, ne sono successe di ogni dal punto di vista arbitrale. Poi c'è stato un momento di calma, poi di nuovo a febbraio, quando si decideva tutto, una gragnuola di episodi incredibili, e poi alla fine, quando si decideva di nuovo veramente gli obiettivi. Mi è sembrata una cosa abbastanza ben programmata, adesso non vorrei dirlo, però anche insieme al calendario, tutte e due le cose.
13: Sì, guarda, del resto noi ieri eravamo a pari prima di essere raggiunti dal Torino, ma se fosse stata una partita che valeva qualcosa,
1: sì, adesso partita non giocata per l'ordine pubblico, certo, sì,
13: eravamo a pari merito col Como, lo stesso punteggio col Como, bastava non annullare le due reti regolari segnate alla Fiorentina che sarebbe stato, avremmo avuto un punto in più, quindi anche solo su una partita. Siccome poi le decisioni sfavorevoli, palesemente sfavorevoli, si sono alternate, si sono susseguite con una notevole costanza, come dici tu, e anche con una certa scientificità, ecco che poi dobbiamo considerare anche l'influenza di queste decisioni. Certo, se ne parli poi dicono no, è la scusa
1: degli arbitri dei perdenti, la solita storia,
13: la solita solfa. Certo, una squadra così ha bisogno perlomeno di un arbitraggio regolare, perché andare a combattere pure contro gli arbitraggi irregolari è da grande squadra, e questa qua non è una rosa che è una grande squadra. Però, come ho detto l'altra volta, si ha diritto a perdere 5-0 invece che 10-0. Anche quando perdi vuoi un arbitraggio regolare, e quindi anche quando pareggi invece di vincere. Insomma, gli arbitraggi non sono stati regolari, il clima non è stato regolare, il campionato è stato vinto da una società che andava sciolta per infiltrazioni mafiose e che andava messa sotto seria indagine per l'enorme numero di debiti e di comunicazioni o false o
1: mancanti,
13: non date quando invece andavano date.
1: E questo noi lo diciamo da tanto tempo, ma evidentemente non interessa, come dissero al guardaline Coppola quando disse: guardate che a me mi ha fatto pressioni di internet 2006. Ah, ma non ci interessa, se non è Moggi vai pure a casa che non ti stiamo neanche a sentire. Se non interessa, non interessa. Non interessa, evidentemente la parola, diciamo, già comprende la risposta. No, ti chiedo anche una valutazione della serata di ieri, perché dicevo prima un po' l'emblema del calcio italiano, no? Cioè, delle cose annunciate, tu autorizzi due cortei in contemporanea che vanno a finire nello stesso posto con gli ultras da una parte, gli ultras dall'altra, la polizia in mezzo, cosa vuoi mai che succeda? Poi però il derby di Torino si può giocare di sera, l'altro no, tutte le partite si devono giocare in contemporanea, ma anche se una inizia un'ora dopo, non importa. Cioè, secondo me, i tifosi che se ne vanno dallo stadio dopo aver pagato il biglietto, quegli altri che tolgono gli striscioni per solidarietà con il tifoso ferito e che è finito in coma farmacologico all'ospedale, cioè, è l'immagine, secondo me, questo il derby finale è un po', lo metto sullo stesso piano di Juve Fiorentina, di Fiorentina-Juve, che si gioca in uno stadio in ristrutturazione, fermata la partita per cori razzisti, invenzioni arbitrali. Cioè, queste due partite qua della Juve, secondo me, danno bene l'immagine del campionato italiano di oggi.
13: Sì, sì, poi dove c'è la Juve di mezzo non c'è mai una considerazione serena da parte di chi dovrebbe prendere decisioni. Ieri è andata bene, perché secondo me aver deciso di giocare la partita è stato un rischio. Anzi, le tifoserie sono state responsabili, ma io temevo molto peggio, perché per come si era messa e per quello che era il clima dei giorni prima e anche un po' del pomeriggio, potevano succedere cose molto pericolose. Poi si è cominciato a fiutare l'aria addirittura di invasione di campo e quindi di uno 0-3 a tavolino, e a un certo punto io pure ho pensato: vabbè, gli si sta dando pure l'occasione di farci del male senza neanche giocare la partita. Comunque una grande confusione, non si possono mettere derby così nelle ultime giornate di sera, cioè il calendario è stato fatto pensando solo a come rendere difficile la vita alla Juve e facile alla
1: qual è l'unico derby che si è giocato lontano dalla fine del campionato? Chi lo sa qual è l'unico dei tre derby che si è giocato? Ma chissà quale sarà mai
13: quello.
1: Beh, tra l'altro Simonelli
13: di Legnano?
1: Penso Verona forse, ma no, Verona non c'è più, porca miseria, di Genova neanche, perché la Sampdoria serve, quale sarà? Non mi ricordo, ne manca uno ma non mi viene. E però invece Simonelli, presidente della Lega Calcio, riesce a dire questa dichiarazione di una profondità incredibile: basta con i giocatori sotto le curve, troppo potere agli ultra, che dice adesso perché c'è nato Locatelli, a sentire cosa avevano a dire gli ultras della Juve, non quando quella la Fiorentina, non quando il Napoli, non quando la Roma, non quando la Lazio, che hanno fatto cose ben più pesanti di questa cosa qua, sicuramente. No, io mi ricordo il Napoli che vince la Coppa Italia, la consegna al signor Jenny Agarogna, che ha consentito gentilmente di disputare una gara in cui c'era stato di nuovo un caso gravissimo, lì sì che uno aveva perso la vita fuori dallo stadio. E allora, perché allora sempre zitto De Siervo e Simonelli dovrebbero pensare a quello che ha fatto i calendari, perché i problemi delle ultime due giornate li ha creati lui. Non so quanto scientemente, ma li ha creati lui. E diciamo che il commento del presidente della Federtennis, che non sto qua a ripetere, mi sembra, diciamo, la giusta definizione, ecco.
13: Sì, ma poi ultra, anche questa catena è una generalizzazione, perché ci sono ultra e ultra. C'è un mondo ultras che è completamente dedito agli affari, al ricatto, tanto da essere stato facilmente infiltrato dalla criminalità organizzata, e c'è un mondo ultras storico che tifa a modo suo, dando magari le spalle alla partita da parte dei capi ultra che dirigono i cori e che riempiono gli stadi e consentono anche che il giro economico intorno al calcio vada avanti. Cioè, io questa generalizzazione non l'ho mai sopportata, a dir la verità. Basta con gli ultra, no, basta con certe frange di ultra che col calcio veramente non hanno nulla a che fare. Io voglio difendere una certa filosofia ultras, che poi ieri alla fine sono stati responsabili, non hanno fatto né invasione di campo né altro, e persino dalla tifoseria del Torino si sono visti ammainare gli striscioni in un segno di solidarietà. Quindi questa sete di vittima ultras non la vedo, cioè sinceramente sono frasi, appunto, dette tanto per dire, tanto è facile prendersela con gli ultras. Prenditela con la criminalità organizzata che ha infiltrato il mondo ultras e che sta facendo affari d'oro, soprattutto a Milano, dopo averli tentati di fare a Torino. Ed è questo il motivo per cui Marotta poi è stato costretto ad abbandonare Torino e ha diretto le sue mire verso Milano. E lì c'erano contatti anche a Torino con l'Andrangheta, come ora ci sono a Milano. Su questo forse bisognerebbe molto andare molto a fondo, ma mi pare che nessuno lo voglia fare.
1: Sì, no, diciamo che un giorno, comunque, che sia questo motivo o un altro, forse Andrea Agnelli, quando tornerà nel calcio, ci spiegherà perché Marotta è stato mandato via, perché è una delle cose che sono rimaste comunque inspiegate e che hanno spostato poi gli equilibri del campionato italiano dalla Juve all'Inter, oltre a tutto quello. Sì. Tra l'altro leggevo adesso sulla stampa, guarda, mentre parlavi tu, curva Inter, omicidio Baiocchi, confessa Daniel D'Alessandro, l'ho ucciso su richiesta di Ferdico, che era il capultra della curva nord dell'Inter, e mi pare, se non sbaglio, che fosse quello che va alla sorella, che lavorava nell'ufficio della biglietteria dell'Inter, questo Ferdico. Così.
13: Non ti sbagli.
1: No, ecco, vero che era lui.
13: Così.
1: E quindi questa cosa qua, forse, caro Simonelli, è un po' più grave che non Locatelli che va a chiedere, oh, ma che cavolo è successo? Dice, c'è un in coma in ospedale. Si poteva anche non giocare, giocare a porte chiuse il giorno dopo non sarebbe successo assolutamente nulla, tanto ormai era un amichevole, cioè una volta nel secondo tempo si poteva anche non giocare, un amichevole, giusto per ordine pubblico si è giocato e tanti saluti. Però è una cosa triste, è triste perché un derby così, i tifosi che se ne vanno nella partita del derby è perché A, l'hai messo all'ultima giornata che non serviva più niente, B, perché hai fatto in modo che tutto il contorno fosse di un certo tipo. Non lo so, io sono veramente, per il fatto di aver visto i derby nel comunale con 70.000 persone, delle Alpi con 70.000 persone divise a metà Juve Toro, con i settori centrali, diciamo la tribuna, distinti, mescolati, quelli della Juve del Toro, è mai capitato niente. Mai capitato niente dentro lo stadio durante i derby, che io mi ricordi, E ne ho visti tanti, sì, tanti, con 70.000 persone e con impario delle robe serie, non come adesso, quarto posto e... E, diciamo, la bandierina ad aver vinto il derby dall'altra parte, ecco. Io trovo una cosa triste, cioè il calcio italiano sta diventando una cosa triste, questo va detto.
13: Sì, sì, Torino è stata sempre una piazza, sotto questo punto di vista, tranquilla rispetto ad altre piazze molto più agitate. E il calcio, sì, è una cosa triste, che sta avendo un giro economico sempre meno interessante, sempre meno appetibile, preda degli affarismi di singole persone che non fanno altro che soddisfare i propri interessi e quelli di certe lobby che vivono e gravitano intorno al calcio, succhiando mammelle purtroppo ormai sempre più vuote. È secche, sì. Ormai l'interesse si sta spostando altrove. È un grido d'allarme che viene lanciato da noi, da tanti altri, da un bel po' di tempo, ma non viene raccolto dalla politica innanzitutto. Del resto, chi lo deve raccogliere?
1: La Russia.
13: La Russia.
1: Certo, sì.
13: Quindi non penso proprio. Dal mondo del calcio, del resto, chi lo doveva raccogliere? Gravina o Malagò, non credo proprio.
1: O Chinè, quindi... figurati, Chinè dove è andato? Non si sa, è sparito completamente dalla circolazione, è meglio così comunque, perché piuttosto che dare la giornata di squalifica a Calhanoglu e Inzaghi, meglio se non fa niente stavolta. Sta lì che fai più bella figura, perché quello che ha fatto il primo maggio dell'anno scorso è una roba che... meglio non far niente, meglio non far niente, fai finta di non aver visto come hai fatto per tutta la tua vita e lascia perdere, perché queste cose qui prendono solo per i fondelli la gente. E poi arriva messaggi come quello da Pippo dalla Germania, che ce l'ha con Adani per quello che dice, però lui dice: questo campionato è il più falsato e pilotato degli ultimi 5 anni, sei stato bravo quei 5 anni, caro Pippo, diretto da un'associazione che lui definisce in maniera pesante, se non prima si distrugge questo sistema il calcio rimarrà corrotto, quindi non è più credibile, non può continuare in questo modo senza equità. Impunità da una parte, ingiustizia, chi ne è pronto a insabbiare, nonché proteggere alcuni, penalizzare solo la Juve, fermate questo calcio malato e fallimento totale, vergogna nel modo più assoluto. Lo sfogo che rappresenta secondo me non solo l'idea di Pippo, il nostro amico dalla Germania, ma tanti tifosi della Juve, non solo della Juve forse, però della Juve in modo particolare, perché la giustizia sportiva, come si dice con la Juve, o presunta tale, ci vede benissimo, con gli altri invece è la dea bendata praticamente, diciamo così. Oh, ti chiedo però, tornando alla Juve, hai fiducia che John Elkann sia cresciuto calcisticamente? Perché so che tu da questo punto di vista, perché io facevo un discorso molto semplice, dal 2006, post 2023, 7 anni di Elkann, una Coppa Italia, 2010, 2023, Andrea Agnelli, 9 scudetti, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa, 2 finali di Champions. Non credo che ci sia molto da aggiungere, ecco, da questo punto di vista. Può il cugino John Elkann, non dico emulare, ma costruire una squadra dignitosa che possa lottare, fare una bella figura in Europa League e provare a vincere il campionato? Può?
13: No, lui no. Se per caso gli capita di scegliere un collaboratore bravo che faccia bene, finora li ha sbagliati tutti, e quindi no, non ho fiducia, perché si cresce, ci si evolve, però Elkann ha un'età in cui ormai si è fatti, e lui è fatto della sostanza che abbiamo visto, cioè di una sostanza, di una mediocrità pazzesca. Se Elkann non avesse avuto la fortuna di essere figlio di, con tutto il rispetto per questa categoria, io credo che avrebbe potuto fare al massimo l'impiegato comunale, ma di basso livello, di quelli che ti accolgono.
1: Tu sei molto critico nei suoi confronti. Diciamo che il principale problema sono le scelte degli uomini, perché alla fine... E poi adesso una cosa me la voglio, perché ce l'ho qui da un po', dai giorni scorsi. Tu fai la festa del 96 per la Champions League e non inviti Moggi, Geraud e Bettega? Ora ti saranno stati antipatici, che l'hanno costruita quella squadra lì, cioè tu inauguri la mole antonelliana con Antonelli ancora, cioè inauguri, festeggi 30 anni della mole antonelliana con Antonelli ancora vivo e non inviti Antonelli, cioè voglio dire, siamo quelli veri lì, perché è così, gli architetti di quella squadra lì erano loro tre. Ora può darsi che nel 2006 non ti fossero simpatici, però anche questo secondo me ti dà l'idea di una mentalità, no? Come a dire, no, ci va, l'importante è l'immagine pulita della squadra che non dà troppo fastidio, no? Io ci vedo questo dietro, anche a questo piccolo gesto, ecco.
13: Sì, ci spieghiamo tante cose dietro questo piccolo gesto, il perché nel 2006 si è evitato con cura ogni tipo di difesa, ci spieghiamo perché anche nel caso plusvalenze ci si è messi a scendiletto quando c'erano ragioni giuridiche forti per poter ricorrere al TAR. Sono tante le cose che ci spieghiamo, è tutto molto oscuro. Io capisco di aver fatto un paragone forte, però non vedo in Elkann capacità manageriali. Tra le capacità manageriali ci sono anche quelle di riconoscere una certa storia, e quindi se tu celebri una vittoria non puoi non invitare chi ha costruito quella squadra, quando anche ti siano antipatici. Fa parte innanzitutto del saper fare e poi del saper accendere un certo clima, un certo carattere, riaccendere proprio in questo momento che la Juventus è completamente in balia di onde che non si sa dove la porteranno. Aveva l'occasione anche di chiudere col passato e riaprire una nuova fase, e invece non l'ha fatto, non ha capacità manageriali, e del resto basta vedere la Ferrari. Io nella Juventus c'è un processo di ferrarizzazione.
1: Prima
13: rilevante come
1: allora è in ordine di gravità. Prima si è interizzata e adesso si sta ferrarizzando, diciamo così. E sì, quindi è un crescendo, dici tu, di cose. Oh, c'è chi ci scrive come Giulio. Tra l'altro, con questa risposta abbiamo salutato il nostro amico Arthur che ci diceva appunto di parlare anche di John Elkann. Giulio da Napoli dice: ma visto che in tutta l'Italia maltratta la Juve, perché non traslochiamo in un altro campionato attraverso la Next Gen? E questa è una cosa che ogni tanto abbiamo trattato. Poi c'è chi ci scrive, il nostro amico Vincenzo, che ha disdetto tutte le televisioni possibili perché in Bravo. Questa maniera non si può andare avanti. Però ecco, io quello che non capisco è a che pro la Federazione Italiana Gioco Calcio sta facendo disamorare tante persone così, perché poi qua ci scrivono in 5-6, ma sono tanti, migliaia se non centinaia di migliaia, che si stanno staccando. Non è che si staccano dalla Juve, si staccano dal calcio, si staccano dalla Serie A, si staccano, vanno a vedere altro, guardano poi gli highlights, ma intanto fanno altro nella vita, perché nella vita ci sono tante cose, come dice sempre anche Spalletti, ci sono anche cose più importanti da fare, insomma. E quindi tu quelli lì non li recuperi più se continui così. E poi ci salutiamo, Vincenzo.
13: A che pro? Ma noi siamo così sicuri che loro siano consapevoli del disamore che si crea, o sono così sicuri di sé nella loro bolla dove stanno sbagliando tutto, ma pensano di no? Io credo che non siano neppure consapevoli. Se lo sono, allora vuol dire che rispondono ad altri interessi, e l'interesse di crescita generale del calcio italiano non solo è secondario, ma forse non c'è proprio, ed è ipotesi ancora più grave. Comunque, in ogni caso, quale sia tra le due ipotesi, è pure un esercizio ozioso, perché quello che conta è che il calcio italiano sta drammaticamente riducendosi sempre di più, si sta inviluppando e si sta involvendo, e arriverà ad essere uno sport così, un ex grande sport.
1: Come è stato per il ciclismo, per esempio, che è stato lo sport più seguito in Italia, poi pian piano è stato, diciamo, scalzato dal calcio, e il calcio vive di rendita ancora dai tempi, anche da recenti, abbastanza recenti trionfi come quello del 2006. Però se non si rinnovano le cose, alla fine gli altri vanno avanti, tu stai fermo, quindi anche non stai facendo niente, ma gli altri ti passano davanti lo stesso, perché stanno andando avanti e tu sei fermo, anzi con qualche passo indietro che non guasta. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, do appuntamento la prossima volta, parleremo ormai di massimi sistemi per tutta l'estate, quindi avremo da divertirci noi due. Ciao Vincenzo, a presto.
13: Bene, ciao a tutti.
1: Ciao, andiamo al notiziario, poi l'ultima parte della Juve del lunedì.
14: La Juve del lunedì.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio: sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriti cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'Ucraina Dayana Jastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22, Arthur Riedernesch. Motori: Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare
7: montare il traino aerodinamico e bruciarli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
9: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
16: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
14: La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì di oggi, 25 maggio. Siamo nel dopo derby, nel dopo tutto quello che è successo, nel dopo stagione, lasciamo perdere, speriamo che la prossima sia meglio di questa. C'è il nostro amico Riccardo Da Luca che ci dice una perla di saggezza calcistica. Ci scrive: quando giocavo gli allenatori dicevano sempre si parte dal portiere per fare una grande squadra, se il portiere è forte parti già minimo con 12 punti in più. Centravanti Dusan Vlahovic, se giochi per lui 20 gol sono garantiti per la stagione, sarà goffo ma segna. Trovare qualcuno di meglio a 30-40 milioni, chi c'è? Poi basta, vinci 2-0, ma mai togliere la punta, questo altro insegnamento. Sai bene che il blocco della squadra che perde prende almeno 20 metri di campo, sono cambi vecchi, non si gioca con la paura, si rimane alto col fiato sul collo dell'avversario. Metodo vecchio, caro Spalletti. Io credo, caro Riccardo, che se quella partita fosse valsa qualcosa, quei cambi non li avrebbe fatti, li ha fatti per dare un po' di vetrina a tutti, ultima partita dell'anno, poi se finisce pari va bene lo stesso, così visto quello che è successo prima. Io ci ho visto questo, insomma, nei cambi di Spalletti, oppure anche il messaggio alla società, come ci scriveva qualcuno prima, a dire: oh, questi c'ho di cambi, guarda cosa ti combinano in 20 minuti, e poi ditemi se questo è un organico in grado di reggere una partita ogni tre giorni, perché i problemi della Juve grandi sono stati questi, cioè di non riuscire a gestire la partita ogni tre giorni. A parte questo finale disastroso, nel resto della stagione il peggio è stato dato quando si giocava ogni tre giorni. Poi abbiamo un nostro amico Alfredo da Porto Sant'Elpidio. Ciao Alfredo, tifoso abbonato alla Curva Nord. Ero sicuro che avrebbero fatto di tutto per non farci arrivare in Champions. E forse è meglio così, ripartire con meno pressione, può aiutare i ragazzi a diventare più squadre, a giocare più sereni per vincere di più. Osservazione: come mai anche noi non parliamo più dei tanti fatti accaduti all'Inter, compreso quello di Rocchi? Non sarebbe il caso di insistere nel divulgare questo assordante silenzio? Perché tutto tace? C'è forse qualche novità in arrivo? E poi mi invita come sempre a mangiare pesce lì a Porto Sant'Elpidio. Guarda che prima o poi arrivo, fa attenzione che d'estate, non è detto quest'estate che non capiti da quelle parti. Dunque andiamo con ordine, sì, diciamo che l'Europa League è un trofeo che la Juve può giocare per andare avanti, adesso non dico per vincerlo perché non si sa mai nell'eliminazione diretta cosa può succedere, arbitraggi complessi, perché nella Champions di quest'anno ci sono stati anche arbitraggi e non abbiamo parlato, ma anche quelli hanno contribuito e non poco a far sì che la Juve andasse lottasse per la zona playoff invece che per qualcosa di più, mettiamola così. E poi nel playoff una nefandezza orribile, la gara di ritorno dal punto di vista arbitrale, non se ne parla perché non interessa, caro il mio Alfredo, non interessa, cioè se non riguarda la Juve i giornali non ne parlano, Poi che il magistrato faccia il suo mestiere e che vada fino in fondo nelle sue analisi, lo do per scontato, che il magistrato Ascione in questo caso, così come hanno fatto quelli che hanno indagato sulla doppia curva. Poi se di fronte a certe cose la Procura federale decide di non intervenire o di intervenire come ha fatto nel caso doppia curva con la squalifica di una giornata a due persone e delle multe ad altre, quello non è colpa dei magistrati. I magistrati ti mettono nero su bianco quello che è successo. Poi le valutazioni le deve fare la Procura sportiva in questo caso. E finché c'è chi ne... Io personalmente dico meglio se non ci mette becco finché c'è lui e che ci arrivi qualcun altro dopo che eventualmente analizzi le carte un po' più seriamente, perché quello che ha fatto in questi anni chi ne, secondo me, non è minimamente giustificabile né contro la Juve né quel provvedimento del 1° maggio di nascosto per la vicenda della doppia curva. Questo è il mio pensiero, poi per carità ognuno è libero di pensarla come vuole. Poi ancora abbiamo degli altri messaggi da leggere. Andiamo con Antonio da Caserta. Io andrei oltre. Noi non solo abbiamo subito ingiustizie arbitrali, ma abbiamo subito anche favori dalle nostre competitor. Ieri, quando hanno deciso di ritardare il giocare il derby e non far giocare in contemporanea le altre partite, ho capito come sarebbe andata a finire. Ieri in Verona-Roma c'è un secondo cartellino fiscale, un rigore benevolo e una respinta del portiere, un dubbio sul gol di Malen, dice lui. Ma tu, Luigi, prova a immaginare una non vittoria della Roma e noi in campo per giocarci accesso con una nostra vittoria. Oggi si parlerebbe di campionato falsato. Caro Antonio, l'ho detto all'inizio della trasmissione, forse non ci hai sentito, con Roberto Grossi che era allo stadio ieri sera, ha seguito tutto la vicenda dei cortei, degli scontri eccetera eccetera. Ho detto questo, cioè se tu dici che la priorità delle ultime due giornate è la contemporaneità delle partite per la regolarità del campionato, devi fermare anche le altre partite per un'ora finché non parte il derby di Torino, mi dispiace, altrimenti il campionato non è più regolare, perché hai detto tu che per essere regolare devono essere contemporanee le ultime due giornate. E se per di più dentro la Lega c'è un genio che nelle ultime due giornate ci mette due derby, uno in contemporanea con gli internazionali d'Italia e l'altro la domenica sera, cioè, poi voglio dire, la regolarità questa sconosciuta, oltre a tutte le decisioni arbitrali, proprio anche a livello di calendario e di gestione. Chissà se è d'accordo con me Jenny De Gaetano o se sono troppo cattivo. Ciao Jenny.
19: Ciao Luigi, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori, mi scuso intanto che sono sul mezzo di trasporto, spero che la mia voce venga comunque forte e chiara, come dicono quelli bravi. E sono d'accordo a metà.
1: Col mister, come disse qualcuno, chi è che l'aveva detto? Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo a metà.
19: Trapattone.
1: Sì,
19: non mi ricordo se fosse Trapattone. No. E allora, il discorso sostanziale è corretto, perché basta riavvolgere il nastro per vedere di obbrobri regolamentari e di legge, che riferisco, non so, al caso plusvalenze, tanto per dirne una, che è quella più recente sul fatto, no, delle penalizzazioni in corsa, tolte elevate, al di là della colpa, che poi se appurata, per carità, va bene tutto, no? Però la modalità fu quantomeno discutibile. Adesso si è perpetrato più o meno lo stesso caso con questo bailam dei calendari, derby, eccetera, eccetera. Al netto di tutto ciò, mi scuso ma non ho ascoltato prima tutto il vostro ragionamento, che è causa del suo mal anche a se stessa.
1: No, siamo d'accordo su questo.
19: Questo è il motivo per cui la Juventus ha finito la stagione in modo, definiamolo, indecoroso, insomma.
1: Sì, no assolutamente.
19: Con la giusta pena, perché basta, guarda, dico soltanto un dato, ma banale, non lo scopro io, hai pareggiato due volte col Verona, punto. Per questo meriti di non fare la Champions League.
1: Sì, hai sbagliato i rigori con il Lecce, con il Sassuolo, cioè ci hai messo di tutto. Tu, poi ci sono stati gli errori arbitrali e gli interventi del VAR che... di un certo tipo, diciamo così,
19: assolutamente
1: tutto
19: sì,
1: c'è, però almeno... tu fai intanto il tuo, mettiti dalla parte della ragione e poi se ne riparla. Bravo, e ti togli la pressione, perché lo sai già che le ultime due giornate Fiorentina e Torino non vanno a giocare come con la Roma e con l'Inter, che ne prendono 5-5.
19: Immagino sia un tifoso, no, della Fiorentina o del Torino, quanto possa immaginare, cioè la città, il mondo perfetto, no? Eliminare avere il modo di eliminare la Juventus da un obiettivo importante,
1: certo,
19: l'ultima giornata, quindi quello era scontato. E comunque, voglio aggiungere una cosa: per quanto ormai influente il derby di ieri, ma il derby di ieri ha fotografato, mai ce ne fosse stato bisogno, della Juventus, di cos'è oggi la Juventus. che subisce il gol, va in vantaggio 2-0, poi va benissimo il discorso ormai negli spogliatori, però si è reiterato lo stesso problema di carattere, di personalità minore uguale a zero, che prende il primo gol in maniera, vabbè, alla viva il parroco, e poi tremi, inizia a tremare e inizia a pensare a dirti: oddio, adesso pareggiano, al di là che ieri poi, per carità,
1: fosse diventata più di un amichevole, però è sempre un derby, per carità.
19: Sì, quindi, sì, sì, sì, sì. Però
1: sì, ma sono d'accordo, non solo, ma secondo me ha dato un altro messaggio.

0: sembra che tanti, troppi giocatori siano afflitti dallo stesso problema, e non c'è più spazio, perché non c'è più tempo, perché bisogna ecco, adesso ripartire. Io non immagino, non so come, e perché operare, come ha detto ieri, ha ripetuto, no? Poi Spalletti è molto bravo, no? Con la dialettica
1: Poi lui è un
0: a dire
1: filosofo,
0: sì,
1: quindi
0: va tutto bene,
1: sì.
0: però a dare
1: Tra
0: la
1: tutto
0: botta a
1: bene, però
0: destra
1: non vanno preso al
0: e a sinistra.
1: centravanti, va tutto bene per una squadra senza carattere, va tutto bene però,
0: Il
1: insomma, quelle
0: carattere,
1: dice,
0: poi
1: sì.
0: ha preso questa domanda, ha detto: il carattere non è che lo possiamo allenare, o ce l'hai o non ce l'hai. Se tu metti la maglia della Juve e te la guardi e dici: Dio mio, adesso che succede? Esempio, uno poveraccio che nemmeno gioca Miretti, allora non devi che tiri per liberarti del pallone, ma è l'ultimo dei colpevoli, adesso mi
1: No,
0: viene in
1: per
0: mente
1: carità, ha giocato talmente poco che sicuramente, certo.
0: perché è uno degli impresentabili, ma con minor colpe. Uno dei tanti impresentabili, e poi per il resto ormai è diventata talmente una, come dirti, una, lo dico veramente con mi lacrima al cuore, con l'immagine poetica, che ormai chi si alza, chi si sveglia, guarda Bremer improvvisamente ha firmato, ha detto basta, io non resto più qui perché se non si vince, tu immagina, e non voglio dire ai miei tempi si stava, come si stava bene ai miei tempi. Tu immagina Boniperti, no? Raccontala a chi non c'era, insomma, che cosa avrebbe fatto? A uno che si alza alla Juve e dice vado via perché non si vince, tu alla Juve, cioè vai via,
1: Dice, ho aspettato
0: per me non
1: anche
0: c'è più.
1: troppo, 6 anni, in effetti, per carità. Poi lui sta arrivando all'ultima parte della carriera, si è reso, però questo è un messaggio pesante, nel senso che se uno così ti
0: È un
1: dice
0: messaggio
1: questo,
0: pesante.
1: vuol dire che la prospettiva non è delle migliori, se no
0: Esatto.
1: l'avrebbe capito
0: E
1: standoci dentro.
0: che ha la sensazione, la società, non società, trasmette la sensazione che si possa dire tutto, che tanto vabbè, non succede mai niente perché questa non è la Juve, perché questa non è la nostra Juve, no? Quella che ci ricordiamo. Adesso ripeto, non bisogna, lo dico sempre, non è che diciamo che vuoi vincere sempre, no, non voglio vincere sempre, però non voglio neanche, ma ci sta anche la stagione di transizione che arriva sesto, però non voglio dare questo messaggio di. Comunque, com'è? Di essere sempre in mezzo al mare, no? Di essere sempre in
1: E anche un
0: affanno.
1: po' degli
0: E
1: Zerbini a volte si dà quella sensazione lì,
0: assolutamente,
1: sì,
0: no?
1: anche
0: Sì,
1: fuori dal
0: sì, sì.
1: campo, anche in campo. Cioè, io non lo so, con la Fiorentina neanche a protestare per il gol annullato. Cioè, voglio dire, fate un po' di casino, mandalo al VAR, fai qualcosa.
0: Esatto. Però, ripeto, Gigi, le partite con la partita con il Verona era la partita per dare la botta finale, non un'impresa improba, no? Convieni con me, e tu hai trovato quel pareggio per miracolo, hai sofferto come se tu fossi stato il Verona e non il contrario, una squadra che già non aveva più niente da chiedere, ma di che parliamo? Ma vogliamo dire gli arbitri, le cose? Sì, tutto ciò che c'è intorno è uno schifo. Il VAR sembra fatto apposta, diciamo, mettiamo il VAR così a Juventus, no? Ah, vedi?
1: Mettiamo
0: Il
1: i bastoni
0: VAR.
1: tra le ruote della Juve, i bastoni a volte
0: Diamo la
1: proprio
0: mattata.
1: anche come persona tra le ruote della
0: Però
1: Juve.
0: se poi
1: Diciamo.
0: facciamo come sta Pazzi, che oltre a tutto ciò ci diamo pure. Tu lì
1: Le
0: avevi
1: martellate, la
0: quante volte
1: tafazzata,
0: abbiamo
1: diciamo.
0: avuto,
1: Sì.
0: esatto, quante volte abbiamo avuto la chance di dare la botta finale, no? Non l'hai mai data e adesso te la prendi e te la porti a casa e stai pure zitto,
1: Stai
0: capito?
1: zitto
0: Io
1: e
0: dico,
1: cerchi di
0: e stai
1: capire.
0: anche zitto.
1: Come risalire, non come iniziare a scavare, questo un po'.
0: Più che altro, cerchi di capire quanti ne devi mandare via.
1: E quanti ne puoi prendere di buoni
0: Anzi no,
1: anche?
0: scusami, quanti possono rimanere? Se tu me lo dovessi chiedere, non me lo chiedere, te ne indico
1: Allora, i tre che ha detto
0: tre.
1: ieri Spalletti che hanno personalità ne ha contati tre alla fine. Locatelli, McKennie che è
0: Tre.
1: scoppiato alla fine, poverino, e Yıldız che è arrivato senza forze alla fine e anche senza un ginocchio. E Locatelli che in una Juve potrebbe giocare se di fianco c'hai Pirlo o Modric o uno di questi qua, alternandoti con altri in
0: Guarda,
1: mezzo al campo, insomma.
0: ti aggiungo, perché credo che uno che abbia personalità, che certo magari non può fare il titolare, è Perillo, secondo me, perché poi comunque anche lì, no? Spalletti, e non per toglierlo, no? Togliergli qualsiasi, per mondarlo da tutte le colpe possibili, però poi lui lì è stato costretto a fare una gestione del portiere che grida vendetta. Purtroppo, ho torto collo, no? E comunque Perin, insomma, dal punto di vista di tenere il gruppo, mentre Di Gregorio.

0: io immagino il difensore che si volta, vede di Gregorio, oddio, io ci avrei paura perché è una fase.
1: Sì, diciamo che il di Gregorio, no, penso che non abbia trasmesso tranquillità a nessuno, ecco, ad essere generosi. Perì non è un fenomeno, ma credo che alla fine almeno, forse ha fatto un errorino, però... Diciamo il suo l'ha fatto, poi se gli altri segnano, d'accordo, non fai miracoli.
0: No,
1: però,
0: È un tiro a segno, un tiro a segno. Ieri il gol di Casadei, insomma, secondo me, se fossi arrivato, partito da Roma, dato io, potevo tirare pure io, c'era pure tempo per me per tirare.
1: Sì, sì.
0: Cosa abbastanza imbarazzante. Quindi.
1: Che un altro dei misteri gloriosi della Juve, che prende gol su corner e non ne fa mai, questo è un altro, diciamo, un mistero che ci portiamo dietro.
0: Senza attaccanti, ma comunque
1: poi senza centravanti, senza portiere, è difficile.
0: Ah, quanto di che viaggiamo Alessandro sul turno palo,
1: che sapeva. Vabbè.
0: Che ci ho tirato fuori,
1: cosa mai tirato fuori, bravo, vedi che è così. Oh, caro Jenny, tu poi ti libero, che siamo in chiusura anche noi. Sei fiducioso comunque che John Elkann abbia capito la questione? Oppure dobbiamo aspettarci un altro ennesimo anno, o magari con qualche ribaltone, oppure no? Ma
0: guarda,
1: di allestimento di una squadra di questo. Dimmi.
0: Se vado controcorrente, io ho il feedback dei miei amici storici, no? Vecchi come me, che dicono: ah, la nostra Juve. Io e ce l'hanno un po' con Elkann. Io invece sono fiducioso. Penso che sia un po' l'ultimo baluardo, lo immagino, al netto che la Juventus ha bisogno assolutamente di dirigenti, per dirigenti nel vero senso della parola, però meno male che c'è Elkann, è un po' questo il mio
1: no punto. No, diciamo come portafoglio, sì, ma io dico come, perché io
0: ma in assoluto anche come ultimo baluardo di ciò che vuol dire Juventus. Comunque è un appendice, seppur remota, seppur sfilacciata, della famiglia, no? Quindi sfilacciata nel senso di magari ha meno capacità di interpretare l'avvocato, che ne so, un po' meno, no?
1: Sì, non ha quel carisma lì e neanche quella passione per il calcio, probabilmente.
0: Però comunque io credo che in qualche modo possa avvertire il senso della responsabilità, comunque, di essere un portatore di Juventus nel senso più alto della parola. Forse ecco, questo senso più alto della parola un po' ce l'hanno, stanno tentando in tutti i modi di come dire, di grattarlo, no? Di ridurlo un po', di
1: ridimensionarlo, mettiamo così.
0: Di ridimensionarlo, esattamente, e questo è un po' il lavoro un po' più complicato. Certo, poi se pure qua da farsi, anche quando uno fa le scelte dirigenziali, cercando questo, andando a prendere come lì, che c'ha soltanto il fascino di far rima con Platini, ma
1: per il resto beh, tutti i francesi o quasi che finiscono con la I, rima con Platini, perché loro ci mettono l'accento.
0: Bravo. Che fa le equazioni, le derivate, gli integrali per scegliere i giocatori, sto guardando un po'.
1: E c'è anche, per esempio, un nostro ascoltatore diceva, ci vorrebbe uno tipo Sartori, piuttosto, che conosce bene, chi è che ce lo dice, il nostro amico Diego, che dice, uno comunque esperto della realtà italiana e di lungo corso.
0: Avevamo salutato come Salvatore pure Giuntoli.
1: Sì, esatto, non si sa mai cosa arriva. Quando arrivi qua è sempre un'altra cosa.
0: È sempre un'altra cosa anche per chi sta nella stanza dei bottoni, no? Quindi è sempre complicato, e poi in questo momento storico chiunque arriva ha la sensazione di poter fare un po' come gli pare, detta la romana, no?
1: Sì.
0: Dice, vabbè, tanto è tutto molto labile, arrivo io e giunto nel fatto così. Guarda che poco di roba che ha fatto, no?
1: Ah sì, ha fatto tabula rasa anche degli ultimi che poteva tenersi, tipo Szczęsny, tipo Danilo, tipo Rabiot, questi qua, esatto, avrebbero fatto un comodo bestiale nella costruzione di una squadra con un livello leggermente superiore di A.
0: Magari Rabiot,
1: ecco, ci siamo dimenticati Kalulu, è vero, sì, anche Kalulu, ci scrive il nostro amico, il nostro amico Kalulu, Luca, sicuramente Kalulu. Kalulu va tenuto.
0: Che ruolo ricopre?
1: Ormai fa tutto, fa il tutto campista Kalulu, praticamente. Grazie Jenny, a presto, buon trasferimento. Ciao, a presto. Ciao. Oh, dunque, il nostro amico Antonio che ci scrive: quindi ho capito bene, la colpa della Lega Calcio o addirittura del calendario? Obiettivamente mi sembra una tesi insostenibile anche da una radio fatta da e per i tifosi bianconeri. Caro Antonio, se ascolti un pezzo su 2 ore è chiaro che poi tu pensi quello, ma nelle altre due ore abbiamo detto 100.000 cose in cui tutto ciò
2: che vuoi.
1: Ecco, bravo, non c'entrava nulla. Quindi, se ti ascolti il podcast, con calma, Antonio, non so se sei tifoso della Juve o no. Quindi, se vuoi farti, se sei della Juve e hai voglia di approfondire, ci sono i podcast, ascolta bene. Altrimenti, se vuoi farti del male, se sei tifoso di un'altra squadra, puoi ascoltare il podcast e fare un'analisi complessiva di quello che è stato il momento della Juve.
2: Si fidi ciecamente.
1: Ecco, bravo. Uccelli per diabetici, come si dice. Dunque, ancora i nostri messaggi vocali, forse li abbiamo ancora da sentire. Vai Manuel.
3: Ciao Radio Bianconera, Marco da Roma. Allora, premesso che non voglio trovare alibi ai giocatori, perché non ne hanno di alibi, ok? È proprio zero. Però la domanda, la questione è questa. Ma secondo te, come può essere per un gruppo di giocatori scendere in campo sapendo che a ogni intervento si rischia... se sei fortunato l'ammonizione, se sei sfortunato l'espulsione, cadi in area e ti danno il cartellino per simulazione, unica società in Italia a essere stata punita con cartellini per simulazione, se protesti rischi il cartellino giallo, se fai gol te lo annullano, se lo subisci che non è giusto viene convalidato. Cioè, come può essere lo spirito di un gruppo di giocatori che scende in campo sapendo che comunque sei una società che non ha voce in capitolo?
1: Credo che qua siamo sempre al carattere di prima, cioè se tu hai il carattere per sopportare queste cose e la pressione che c'è sulla Juve, riesci a reagire anche a queste cose. Però se non ce l'hai, però fondamentalmente qual è il problema? Che tu hai visto questa squadra che alla fine, anche se l'arbitro l'ha massacrata, ha vinto 3-0 col Galatasaray, poi è andata supplementare, ha avuto l'occasione del quarto gol, l'ha sbagliata, e quindi quando vedi così non hai niente da recriminare. Dice l'arbitro è stato decisivo, sì, ti ha dato un'espulsione assurda. Perdi 3-2 con l'Inter, l'arbitro è stato decisivo, sì, perché due ammonizioni che andavano ai giocatori dell'Inter le ha date tutte e due a Calulu, l'ha espulso, in più non ha dato un rigore su McKennie, e in più forse il gol del 3-2 era da annullare perché inizio azione c'era un fallo su Openda, che forse è una delle poche cose utili che ha fatto in questa stagione. E quindi sì, però invece col Verona no, col Verona in casa no, il rigore con Lecce no, il rigore col Sassuolo no, cioè queste cose qui sono imputabili solo alla squadra, per questo che dicevo prima, tu intanto fai il tuo. Poi ti devono buttare fuori, ti devono buttare fuori col macete, con i cannoni. Invece così ti sei buttato fuori anche un po' da solo, li hai aiutati, diciamo, se c'era un progetto. Ecco, questo è il discorso un po' che abbiamo fatto oggi. Dopodiché, ripeto, se tutti gli interventi del VAR nelle partite della Juve sono contro la Juve e nelle ultime tre giornate tutti gli interventi del VAR per la Roma e per il Como sono a favore del Como e della Roma, ti fanno girare un po' l'anima, questo lo capisco, ma ti ci sei messo nelle ultime tre giornate a dover vincerle per forza quando non era necessario, perché bastava fare due cosine per andare tranquillamente in Champions. Ma magari questo invece è un momento di riflessione, di ripartenza, perché se no, se ti vai in Champions, ah ok, allora la rosa è abbastanza buona, bastano due ritocchini. Invece no, prendi coscienza che per vincere lo scudetto questa rosa non è adatta, punto. Dopodiché tutti i discorsi vanno. C'è chi ci dice come Forza Onore bisogna ripartire dall'allenatore. Io vorrei essere d'accordo con te, però ripeto, secondo te, caro amico che mi scrivi su Twitch, l'Inter ha vinto perché c'è Chivu? Questa è la domanda che ti faccio. O ha vinto perché c'è Marotta in società e perché ha il parco attaccanti più forte della Serie A? Ma non lo so. Io tra le due, no, dico per dirne due cose che mancano chiaramente alla Juve: la forza della società e il parco attaccanti più forte della Serie A. Poi ci mettiamo il regista che la Juve non ha, ci mettiamo anche gli aiuti degli arbitri, ma quello collegato, gli aiuti o almeno i non ostacoli arbitrari, come quello collegato alla forza della società, naturalmente. Io ci vedo più questo per costruire il successo di una società, di una squadra: parte della società, poi i giocatori e l'allenatore, che deve essere adatto a quel parco giocatori che si costruisce. Quindi meglio se lo ascolti quando costruisci la squadra, se hai deciso di puntare su di lui. Questo sì, però fatevela sta domandina: mettete Chivu nella Juve quest'anno, che fa? Meglio di Spalletti? Meglio di Tudor? Meglio di Thiago Motta? Non lo so, onestamente, secondo me...
4: Zero titoli,
1: esattamente come chi è stato al posto suo. Andiamo ancora con i vocali, vai pure, l'ultimo.
5: Ciao, buongiorno Mimmo da Reggio Calabria. Io una curiosità ce l'avrei, però.
0: ce l'ho e credo che il prossimo anno ne avrò anche risultati. Io voglio vedere la FCC dove prende i soldi per gli ascolti che si faranno quando andrà a giocare il Como o la Roma. Ciò per te il Napoli, che bene o male qualche in più di tifoso ce l'ha. Ma la Roma è il Como, no? Ma chi cavolo vuoi che interessi la Champions League?
1: Ma il calcio del popolo. Il calcio del popolo pretende che il Como vada in Champions League, anche se magari, anche questo è un capitolo che poi andrebbe trattato a parte, però il Como, ragazzi, per le regole della UEFA non potrebbe oggi non potrebbe giocare le competizioni europee, invece può giocare in Italia, che ha le regole a tutela degli italiani minori di quelli della UEFA, cioè siamo a dei livelli veramente inverecondi. Comunque è giusto che il Como si viva sulla favola, come ha vinto, come con l'Atalanta che è arrivata, adesso ormai non è più un caso, però magari diventerà quello il Como, chi lo sa. La Roma e i suoi tifosi ce l'hanno una piazza importante, non lo metterei proprio sullo stesso livello come peso politico, però diciamo che la Superlega era un altro progetto, la Champions dà diritto col campo di arrivarci, quindi è giusto che ci vada chi è arrivato quarto, terzo, secondo e primo, a prescindere da chi sia. Questo vale sempre quando c'è la Juve e quando non c'è la Juve. Siamo in chiusura, grazie a tutti per aver partecipato, numerosissimi, non ce l'abbiamo fatta neanche a leggere, a passare tutti i messaggi. Grazie a Manuel in regia, ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
1: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
2: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
2: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
1: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1-6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon lunedì 25 maggio a Manuel Moroni, a tutti voi ragazzi. Clima incandescente, non sto parlando delle temperature, che anche qua vi assicuro vengo da due partite nel weekend a 150.000 gradi, è stra roba. Sì, sì, la prima mi fumavano i piedi, ti dico solo questo, non riuscivo avevo le bolle, mi sono venute le bolle, tanto faceva caldo.
8: Ma le suole si sono incollate all'asfalto.
7: Ma no, a parte che giocavo in un campo a Torino storico che è infossato e a luna, c'è una roba fuori da ogni logica. E ieri invece il derby giornalisti alle 11 è iniziato, quindi però c'è un caldo assassino, c'è un'ora e mezza, un caldo assassino, quindi è stata una roba terribile, però la serata è stata terribile, adesso io ho scherzato, la serata è stata terribile, io ve l'ho raccontato in diretta proprio su Radio Bianconera, dove questa volta chi ci ha seguito durante la partita ha visto che non mi sono collegato in video per sicurezza. Non lo nego, per sicurezza
8: ho fatto
7: proprio la chiamata a fianco alle camionette della polizia, perché il clima era brutto e se in quel momento lì mi avessero sentito parlare di Juve non era sicuro, cioè proprio per raccontarvelo. E in quel momento mi arrivava una notizia sul telefono di un tifoso della Juventus in condizioni molto gravi, molto molto gravi. E perciò vi ho provato a raccontare in maniera equilibrata la situazione, perché non avevo possibilità di fare delle ricerche in quel momento lì, ma ho visto con i miei occhi ragazze scortate dalla polizia perché avevano la maglia di Yıldız. Ho visto un bambino ricoperto di insulti perché aveva la maglia della Juve e ho raccontato che il clima non era al solito. Non era al solito il clima. Cioè, il derby sì, qualcuno poi degli insulti, dei fischi al pullman che entra, e il classico arrivo del pullman della Juve ai 200 all'ora per cercare di evitare determinate situazioni. Non per eccesso di velocità, ma per evitare proprio delle cose e dei lanci soprattutto. E in questo caso... Non era bello, non ero tranquillo. Io non sono uno che si spaventa da queste cose qua, ma non ero tranquillo. Poi sono arrivato dentro lo stadio. Vi racconto proprio tutto quello che ho fatto. Ho parlato con Antonio che stava entrando in diretta. Ho spiegato la situazione e poi tutto quello che è successo. Da quello che è successo in generale, io credo che D'Aversa abbia perso un'occasione enorme per stare zitto, perché dire che si era schiavi di una curva è una roba che non ha senso quando c'è comunque un ragazzo che è in condizioni critiche, molto critiche. È un ragazzo che ha la mia età, e credo che sia stata anche una situazione dove poi giocare con un'ora di ritardo sia stato senza senso, e la partita non aveva più importanza. Ma ho visto ancora una volta l'odio da parte del Toro nei confronti della Juventus, ed è un odio unilaterale, perché in casa nostra non c'è mai quel clima, e il Toro che non ha mai comunicato la situazione. Il Toro non ha detto niente, non ha detto partita sospesa, ha continuato a mandare tutti i cori e gli inni del Toro, credo del 1960, ha mandato una playlist di cori senza specificare mai nulla, e onestamente l'ho trovato anche quello sbagliato. E il primo coro dei tifosi del Toro, appena iniziata la partita, è stata uccidetevi. Cioè, per far capire la serata terribile di ieri. Della partita non me ne è fregato niente, non ci credevo, non ci ho mai creduto. Ho visto in maniera distaccata delle robe allucinanti, da Cambiaso, Kelly soprattutto, Gatti in affanno totale. Tutti i cambi, cioè chi è entrato i cambi da mani nei capelli, e adesso, mi leggo alle parole di un nostro ascoltatore, è finito questo strazio, ne inizia un altro, perché io vi posso raccontare che ieri, prima e dopo la partita della Juventus, c'è stata una lite fortissima tra Spalletti, tra Modestò, e dopo la partita tra Spalletti, Modestò e Comolli. Lite tesissima, frizioni totali, e la Juventus sabato aveva comunicato l'idea di non poter più sbagliare e aveva comunicato anche la sostanzialmente l'idea di convivere. Ve ne ho parlato stamattina con Giuliani. Questa è la situazione. Un giorno dopo, uno, lite prima e lite dopo. Questa è la situazione in casa Juve. Questa è la situazione in casa Juve. Non ho altro da dire. Cioè, sì. Iniziare così un'annata è terribile. Due persone che non si sopportano. Due persone che hanno una visione opposta. Una persona che è lo specchio del fallimento. Lo specchio del fallimento. Perché è vero la squadra, ma come lì, disastroso. Disastroso. Più o meno quelli che sono entrati, due su tutti, David e Zegrova, sono il mercato di Comun lì. Il mercato di Comun lì. Questa è la situazione. Non ho altro da dire. Boh. Allora, carissimo Camillo, finalmente finito questo strazio, una stagione disastrosa, mi chiedevo, ma Spalletti riesce a farsi capire nei suoi monologhi criptici dai calciatori? Perché noi che lo ascoltiamo facciamo grande fatica. Onesto Marco, tu fai fatica. non me ne volere, tu fai fatica. Le cose si capiscono anche abbastanza bene. Poi sono lunghi, magari te dopo un po' ti annoi. Perché la lunghezza delle frasi è un po', no? Qualcuno si distrae. Siamo in un'epoca in cui il cellulare, non parli con le persone, hai già il cellulare in mano e non ascolti più. Ma se hai voglia di ascoltarlo, capisci benissimo.
9: Dipende un po' anche da lei.
7: Benissimo. Quindi Marco, mi sa che è più un problema tuo che loro, Non avere i tuoi problemi e legarli agli altri, ecco. Magari cerca di prenderti del tempo per ascoltare Spalletti, ecco. Questo magari può aiutarti. Allora. Ascoltiamo un vocale, va. Poi tra l'altro oggi c'è la possibilità anche di aprire i microfoni, quindi se volete candidarvi 340-54-25-324, perché è l'ultimo post partita, quindi se insomma, se avete voglia oggi, se no vediamo, ci prendiamo del tempo per riaprire poi i microfoni.
10: Ciao Camillo, sono Angelo Pioltello. Guarda, io non voglio parlare della partita perché è stata una partita comunque ridicola, perché alla fine è giocata dopo un tempo dove ormai è stata falsata, perché il risultato si sapeva già a fine primo tempo. Cioè, una vergogna sotto questo punto di vista. Ma la vergogna più grande è quello che dice D'Aversa, è quello che dice Simonelli. C'è un odio nei confronti dei tifosi juventini, della Juventus, e dove si sente quello viene pestato perché ha la maglietta, come racconti tu, un ragazzino scortato perché viene insultato. È una vergogna. L'Italia è una vergogna. E poi mi vengono a dire, poi adesso giustamente fanno gli arresti, sono 8 arresti, parlano di 8 arresti dei tifosi della Juventus, ma il ragazzo ferito della Juventus è ferito da solo? È una vergogna.
7: Sulle questioni legate al ragazzo, che in questo momento comunque non sta bene, in prognosi riservata, o su cosa è successo, io aspetto poi le notizie definitive, perché ho vissuto tutta la giornata con i vari cortei, ho mandato anche i video qua su Radio Bianco e Nera, su tutto Juve, tutto il mercato web, però non posso raccontare delle cose ancora non chiare, quindi aspettiamo, no, da quel punto di vista, tutte poi le notizie, e soprattutto speriamo che il ragazzo possa stare bene, perché in questo momento comunque è ancora in prognosi riservata, perciò speriamo solo che lui possa stare bene, questa è la cosa più importante. Altro vocale, Manu.
11: Sulla Rai si vede, durante il commento della partita, della partita del derby ieri sera, all'ingresso dello spogliatoio si vede chiaramente Paleari, il portiere del Toro, che invita a picchiare forte i giocatori del Torino. Quindi ti ho detto tutto. Poi i fatti di ieri non devono accadere, perché comunque sia la Serie A che la Serie B che la Serie C, e anche dire la Serie D, le città sono presidiate dalle forze dell'ordine. Cioè non è più possibile né pensabile affrontare lo sport più bello del mondo di uno stato di polizia.
9: Ma guarda, credo che tu abbia fatto un po' minestrone, perché non c'entra niente, Paleari e il clima, per loro il derby è la vita, e quindi alzano un pochettino i toni e hanno una partita l'anno. Ma l'ha anche detto in conferenza stampa post, quando si sono salvati, era andato in conferenza stampa in quel momento lì, dopo una partita con la Cremonese, aveva detto dobbiamo cercare, no, di rimanere concentrati, perché poi il derby sarà l'ultima. Quindi loro pensano a quella partita lì, a noi del derby frega relativamente, parliamoci chiaro, non nascondiamoci. E in questa cosa ti posso dire che onestamente ci può stare in campo che uno possa dare un calcione, che uno possa provocare, che uno possa alzare i toni, ci può stare. Come al solito noi non siamo quella squadra lì, cioè, e Boss ieri tira una pallonata con Locatelli sdraiato a terra, l'unico che reagisce è Zegrova. L'unico che reagisce è Zegrova. Questa è quindi se Paleari chiede determinate cose, determinate cose in campo ci sono sempre state anche a livelli minori. Non hanno nulla a che vedere con quello che poi è capitato fuori. Ecco. Marco, basta cercare. Non è che basta cercare. Tanti. Su tutto Juve c'è. Su tutto mercato c'è. E c'è anche in emittenti televisive. Quindi Marco, basta cercare nella vita. Basta scrivere nel motore di ricerca e trovi tutto. Altro vocale.
12: Camillo, oh, ciao Mimmo, io da anni che sapete, come tutti quanti noi soffriamo questo clima di odio verso questa maglia e verso questa squadra. Fare retorica non serve a nulla, però è chiaro che quando non si difende nessuno non puoi che far avanzare questo tipo di pensieri. E ricordo in breve, prima che mi tagli, perché bambino, quando ha giocato la Juve a Napoli, da quei tempi, dieci anni fa, stava a mettere la maglia della squadra di calcio ai bambini, diciamo, al contrario, no, quelli della squadra della Juve aveva la maglia del Napoli, quelli del Napoli avevano la maglia della Juve. E questo bambino che faceva segni con la mano, che non la volevano quella maglia, ma nonostante tutto, quando è uscito fuori, i giornalisti o delle televisioni private ha fatto una domanda al bambino, no, ma perché hai fatto in quel modo?
9: Amico mio, cioè, ci hai raccontato tutta una storia, ma non... cosa volevi dirci? Ci hai raccontato tutta la storia, ce la ricordiamo, ci sono delle cose diverse, c'è una rivalità, un odio, va bene. Però il tuo pensiero è più importante, no? La cronistoria di quello che abbiamo subito e che subiremo poi nel corso delle cose. Tra l'altro, per favore, quando fai i vocali, abbassa la radio. Abbassa leggermente, se no facciamo veramente una fatica a cogliere il tuo pensiero. Va così. No, Marco, ti ho risposto serenamente dove puoi cercare le notizie. Molto semplice. Un altro vocale, man.
13: Ciao Camillo, sono Cisco. Ho saputo anch'io della lite tra Spalletti, Modesto e Comolli. E credo che a questo punto iniziare le fondamenta per una nuova stagione con questi presupposti sia quanto di più sbagliato si possa fare. Quindi probabilmente una delle due parti in causa dovrebbe essere allontanata. Io mi auguro siano Comolli e Modesto, ma ho dei dubbi, perché a questo punto mi verrebbe da dire che la proprietà, che parla di una convivenza, forse non aveva più pronto un piano alternativo di fronte a questa situazione.
9: Ma sicuramente la società non si aspettava tutto questo. Questo te lo posso serenamente dire. Vedremo cosa succederà. Può succedere tutto, può succedere niente. Quindi vedremo. In questo momento Cisco, quello che ha detto la Juventus nel corso del weekend è che bisogna provare a convivere per il bene della Juve. È questo. Ve lo posso riportare fonte diretta. Neanche 24 ore dopo si sono scannati, quindi da questo momento qua non so come si possa andare avanti e come si possa lavorare insieme. Io non lavorerei mai con una persona che ha una visione completamente diversa dalla mia quando devi sostanzialmente ricostruire una squadra, però dipende dalla proprietà. Se la proprietà decide di andare avanti così, insomma, io sono preoccupato. Siamo nella stessa situazione lo scorso anno, solo che quest'anno parliamo della dirigenza e lo scorso anno invece parlavamo dell'allenatore. Poi alla fine siamo andati avanti con Tudor, a ottobre l'abbiamo tagliato. Questa è la situazione. Vedremo cosa succederà. Adesso siamo al giorno 1 dopo la finale del campionato. Vedremo se ci saranno altre valutazioni. Io non so come si possa andare avanti così, però dipende da loro. Vocale.
14: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Ieri partita completamente buttata perché stavi vincendo 2-0 e poi ti fai pareggiare da una squadra che non era poi chissà che cosa alla fine. Però finalmente è finita questa stagione sia per i ragazzi che per le ragazze. Tornando ai ragazzi, ieri è stata una giornata che io posso definirla il derby più assurdo che abbia mai visto in tanti anni che seguo la Juventus, ecco, la definisco così. Detto ciò, adesso vedremo che squadra si farà il prossimo anno. Forza Juventus!
9: E Luca invece è l'unico a cui interessava la partita di ieri, ha fatto la sua analisi. A me onestamente, anzi vi posso dire che la Juventus non sia arrivata agli stessi punti, no, del Como, credo sia una cosa positiva, perché sennò questo gruppo avrebbe trovato ulteriori alibi. E ulteriori alibi perché sarebbe venuto magari a dirti qualche giocatore, però alla fine abbiamo gli stessi punti del Como, sono una questione di scontri diretti, però al nostro l'abbiamo fatto. Invece, almeno per finito, no, in maniera coerente con la stagione. Male, male. Adesso però bisogna fare le cose bene. Vediamo. Io parto con un profilo molto basso e vi dirò di più, ho trovato pessime le parole di Comolli nel pregara. Cioè venire a dire non cambierà nulla, faremo... Ma che proclami devi fare? Ma parti piano, piano, piano. Non abbiamo bisogno di proclami, abbiamo bisogno di lavorare, di fare le cose per bene. E infatti è arrivata la stoccata subito in conferenza stampa di Spalletti. Subito dopo, dove ti dice non creiamo aspettative. Non creiamo aspettative, perché a creare aspettative, a fare vinciamo tutto, compriamo, facciamo, non cambia niente, a noi Europa League, Champions League, cambia nulla, e prendere in giro i tifosi. Ieri, io mi auguro che gran parte di voi si sia arrabbiato per quelle parole, perché vi ha preso in giro. Perché c'è una differenza tra Europa League e Champions League. Poi la Juve farà mercato, la Juve farà delle cose, ma non è la cosa che vi sto spiegando da mesi, Emanuele lo sa perché ormai sto facendo fischiare le orecchie tutti i pomeriggi, è che non è un aumento di capitale, allora salva tutto, non è vendo tutti e allora si ricompra, no, c'è una sorta, il fair play finanziario quando vai in Europa è fatturato e poi acquisti, fatturato, acquisti. E noi il fatturato andando in Europa League lo abbasseremo. Quindi dovrai fare una cosa: cercare di vendere bene chi ha gli ingaggi alti per poi riuscire ad abbassare i costi di questa squadra. E abbassando i costi fai più fatica a comprare giocatori di alto livello. E allora non andare a dire ai tifosi no, no, non cambia niente, fortissimi. Perché vi posso raccontare, l'ho scoperto questo weekend, che come lì lavora Bernardo Silva da ottobre. Da ottobre è il suo giocatore, tra i suoi giocatori preferiti, si è innamorato di lui al Monaco, ma se arrivi a ottobre lo tratti da lì, spingi forte e vai in un'altra squadra, è un altro fallimento. Quindi andiamo piano invece di fare proclami, andiamo piano. E poi magari riusciremo a fare delle cose giuste. Invece dare in pasto titoloni e poi ti fai ancora più male quando dai in pasto i titoloni. Altro vocale.
15: Ieri sera se ci fosse stata una dirigenza con i contro
16: Se fosse stato Moggi o Boniperti, ritiravano la squadra. Perdevamo 2-0 a tavolino, facevano ricorso e lo vincevano, perché la Lega è andata contro le sue stesse regole. Se c'è la regola sulla contemporaneità, è stata infranta. Ieri la squadra doveva essere ritirata dalla dirigenza.
9: Non lo so, mi sa che ti stai... Allora, sul non giocare io non sono così in disaccordo. E credo che questo porterà delle problematiche tra tifosi e squadra. Perché i tifosi avevano chiesto di non giocare. Io credo che questo possa essere una cosa. E poi, dal punto di vista invece del ritirare, del vincere i corsi, qua secondo me ti stai stai andando a toccare una strada che onestamente non so e non ho idea. Però io sul non giocare onestamente sono abbastanza d'accordo. Per una volta, l'ho detto anche ieri durante la sospensione, in un clima surreale dove veramente con tutte le musichette del mondo, io per una volta avrei dato ragione ai tifosi. Perché comunque c'è un tifoso in prognosi riservata, bisogna capire la situazione, non sta bene, comunque ci sono stati degli scontri, c'era un clima d'odio, non era un bel clima. Io per una volta, visto che comunque noi la stagione l'avevamo compromessa a prescindere dal risultato di ieri, mi sarei schierato dalla parte dei tifosi. Io avrei fatto questa cosa qua. Però non so il resto, ecco, non è di mia competenza, non so gli scenari possibili, ecco, questo sì. Allora dai, ascoltiamo ancora un vocale e poi andiamo in pausa.
11: Ciao Camillo, Donato da Battipaglia. Ma perché Spalletti sbaglia sempre in campo? Perché occupa male Semiretti in campo? Ma durante gli allenamenti, ma li vedi che questi a calcio non c'entrano niente con noi?
9: Guarda Donato, io credo che sia stato, ecco, parte delle problematiche sono delle visioni di campo, delle visioni di giocatori, quindi Spalletti ha delle visioni opposte rispetto a Comolli e Modestò, questo ve lo posso dire, e i cambi sono stati fatti anche per palesare alla società l'inadeguatezza di qualche giocatore. Visto e considerato che non ti giocavi nulla, che non ti giocavi nulla, il secondo tempo era completamente inutile, ecco, i cambi sono stati motivo anche di scontro, perché il valore dei giocatori per Spalletti è inadeguato, di alcuni è totalmente inadeguato a livello Juve, questo è una cosa chiara, quindi onestamente io l'unica risposta che posso darti è quella. È evidente, cioè Devi è entrato in maniera drammatica, Coop drammatico, Miretti drammatico, Zekrova drammatico, Holm almeno ha fatto un tiro, però anche lui ha dovuto spostarlo da destra a sinistra perché non beccava un canale a destra, che quindi onestamente male, e quindi da quel punto credo sia stato proprio uno dei motivi degli scontri nel post gara, è stato quello, le dichiarazioni come lì, con un po' di scontri ci sono stati, è stata una situazione anche qua abbastanza incandescente, ma cerchiamo, no, di raccontarvela e capire se cambierà qualcosa, se non cambierà nulla, se si rimarrà così, ecco, tanto la settimana è lunga e vi racconteremo tutto, a tra poco.
4: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini incendi scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri cinque sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata, Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2-7 l'Ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4-7 la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22, Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo il photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110 edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie o un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.

0: Pechelis in regia, Manuel Moroni. Manu, abbiamo un po' di candidature. Allora, te lo scelgo in diretta. Te lo scelgo in diretta. Facciamo anche le cose una volta in diretta.
1: Lancia la monetina.
0: Lancio la monetina. No, Emilio l'abbiamo sentito credo una settimana fa. Emilio da Padova l'abbiamo sentito una settimana fa. Allora, poi no, sull'Europa League non cambia nulla perché è cambiato il formato. Giovanni dal Brasile, non ci siamo, caro Giovanni. Se non sei dietro l'angolo, è meglio di no. Non è cosa, caro Giovanni. Però puoi mandarci un sacco di vocali. Luca ha vinto il campionato, ti devo offrire un caffè. Aspetto volentieri una tua candidatura. Domenico, cosa? Torino, dai, chiama Torino che un po'. Non lo so. Se lui sì. Non so se abbiamo altri Torino in collegamento.
1: No, è Torino da Rimini.
0: Esatto.
1: Romagnolo.
0: Uno dei primissimi sostenitori di Radio Bianconera. Quindi, insomma, lo risentiamo con piacere. Domenico D'Ancona, anzi, scrivici adesso. Da quant'è che non ti chiamiamo Domenico D'Ancona? Perché tu mi sguazzi nelle candidature, io non so. Però insomma Emilio sicuro l'abbiamo chiamato poco fa me lo ricordo, perché non ho la nostra,
1: cerchiamo di dare spazio un po' a tutti,
0: esatto, non abbiamo la nostra tabella, noi abbiamo la tabella ma ce l'ho nella regia, quindi non la posso vedere. Allora
1: è libro nero quello.
0: Allora, cioè, caro Camillo, non è te che hai subito? Sì, guarda, l'inno dei sono stati terribili, stavo perdendo la testa lì, ve lo assicuro. Con le musichette, quando devi comunicare delle situazioni per far capire anche alla gente cosa sta succedendo.
1: Anche in TV è stato fastidioso.
0: Per stare calmi. E invece, con questo fatto qua, alimentavano il clima di odio e di esasperazione. Allora, non si potrà azzerare la squadra, ma toccherà essere oculati sul mercato. Per non prendere altri giocatori tipo David, Coop strapagando chi non ha spessore. Ma come ha detto Spalletti, magari giocatori di non altissimo profilo, ma con le cosiddette attributi fumanti. Caro mio, altissimo profilo, Vidal, Mandzukic, due campioni mi hai citato, quindi onestamente, insomma, direi non altissimo profilo a parlare Vidal, Mandzukic. Mi sembri un po' confuso, caro Fabio. Ma dipende dal CAN, non c'è tempo da perdere se si deve cambiare dirigenza. E hai ragione, ecco, a parte Vidal e Manzo, che c'hai ragione, non ho molto da dirti, caro Fabio. Sì, sulla sconfitta a tavolino sono onesto, con l'Europa League tanto ci saranno mandati comunque, a me non mi frega niente. Però io una volta mi sarei schierato al fianco dei tifosi. Soprattutto quando poi se ne sono fregati, hanno fatto giocare una partita. Fatto giocare tutte le partite e la nostra l'hanno fatta giocare secondo tempo, era, potevamo mischiare le squadre secondo tempo, non aveva più valore. Io lavoravo, ma non avessi lavorato, ve lo giuro, per l'amore che ho per la Juve, se non avessi lavorato mi sarei guardato il Gran Premio tutta la vita. Partita senza valore, saltata la contemporaneità, follia. Biantorino? Torino, buon
2: sì,
0: pomeriggio,
2: ciao.
0: Torino, sì, bentornato.
2: Come stai? Oh, grazie.
0: Allora, come stai, Torino? Prima raccontami di te, che fine hai fatto?
2: Allora, tutto bene, ho avuto qualche guaio fisico, perché sai, c'è una certa età, però è così, mi ero un po' stancato di seguo sempre le partite, tutto quanto, però mi ero un pochettino distaccato,
0: ci sta.
2: Un po' così, no?
0: Ci però... sono anche i matrimoni a volte hanno queste cose, quindi figurati.
2: Sì. Cioè... No, comunque per il resto l'amore c'è sempre per la squadra, quello lì è in dubbio.
0: Allora Torino, raccontami il tuo pensiero.
2: Allora, il mio pensiero...
0: Tu hai giocato, diciamo, no? Se non ricordo male.
2: Sì, ho giocato fino alla Serie C.
0: Beh...
2: Diciamo che non vedo i giocatori, non lo so, faccio fatica a spiegarlo, no? Io con la Fiorentina ho l'immagine della partita con la Fiorentina, c'è un'azione che fa la Fiorentina, ho detto io vedendo dallo schermo, speriamo che non butti la palla sulla nostra sinistra, perché c'era uno là da solo, il cambiato che era a metà campo che stava a guardare, sperando che non gli passavano la palla. Questo è stato il mio primo cosa che mi è venuto in mente. Col derby, ma io dico, dalla sinistra ci lamentavamo di Alessandro, che va bene, alla fine era anche lui un po' così, ma quelli che ci sono dentro, noi sulla sinistra, chi c'è fa un figurone.
0: Ah, no, no, sono d'accordo. Ieri Pedersen mi sembrava non lo so, dimmi, Yamal. Ieri Pedersen mi sembrava Yamal.
2: Sì. Ma vi ricordate la partita col Galatasaray?
0: Sì, sì, sì, ho detto la stessa cosa oggi, giocato, Torino. Ho detto la stessa cosa di oggi.
2: Quello che ha giocato contro di noi, non so, ha fatto la partita e poi non si è più sentito, boh, chi è?
0: Il Maz all'andata marcato da Cambiase e Cabal, un diavolo, sì, un diavolo. Sì. Al ritorno marcato da McKenny, normale. Da McKenny che non è un difensore, no.
2: Esatto, esatto. No, no, ma non so, sono quelle cose che io non dico, però mi sembrano qualcuno che sia dentro sta squadra sia un po' svogliato. Forse è ora che cambi, magari dopo ritornerà quello che era un tempo. Io ho detto di cambiare, ma ce ne sono diversi, che secondo me con la Juve, per me, io parlo di una Juve ad alti livelli, non ho niente che fare.
0: Terino, ti do una notizia, ti do una notizia, Terino.
2: Sì.
0: Allora, lo dico anche ai nostri ascoltatori, poi tu me la commenti in diretta, Ve l'avevo già raccontato la scorsa settimana, adesso ve lo dico invece proprio notizia di pochi minuti fa, mi è arrivato un messaggino ora. La Juve sta provando a chiudere Alisson. Anzi, aspetta che sennò poi mi bacchettano. Alisson. Portiere del Liverpool e sì, vuole provare a chiudere già in questi giorni. In questi giorni, cioè cercare di poi provare a farlo arrivare a Torino, visite mediche, tutto l'iter. Quindi questa è la notizia. Insomma, Alisson,
2: il mio
0: tuo
2: giudizio
0: pensiero.
2: Iniziamo bene. Se questo è il primo acquisto, iniziamo bene, perché è un portiere da Juve. Insomma, io senza niente togliere a Di Gregorio, ma mi sembra, voglio dire, Di Gregorio è un portiere, va bene a Monza, ma non ha niente a che fare con le grosse società, ma non solo nella Juve, anche se va a giocare a Milano, a Napoli, è quello lì lui, insomma.
0: Perché quest'anno,
2: ragazzi,
0: quest'anno si è
2: visto. Ho visto che gli ultimi gol che ha preso mette la mano, arriva sempre dopo del pallone, tiri non eccessivi, metti i piedi, no? Mettono tutti i piedi, lui è l'unico portiere che mette la mano per andare a prendere i palloni che gli passano vicino ai piedi. Comunque Motta, tra i tanti guai che ci ha combinato, adesso ve lo dico perché certe cose le so, è stata quella di mandar via Filippi è considerato da tutti uno dei migliori preparatori in Europa dei portieri.
0: Io la so la storia bene, ho parlato anche con collaboratori e tutto. Non è un errore di Motta, come non è un errore
2: allora
0: di Tudor.
2: Perché è andato nel settore giovanile?
0: Non è un errore di Motta, quando cambi gli allenatori agli staff.
2: Va bene, ho capito. Agli
0: staff.
2: Però...
0: E lo staff di Motta a livello di portieri ha reso lo staff di Tudor a livello di portiere. Ha reso, perché Di Gregorio lo scorso anno non ha fatto grosse papere, non ha avuto problemi. Quest'anno non abbiamo lo staff dei preparatori dei portieri, perché comunque stiamo parlando di una persona che non aveva mai avuto esperienze da primo allenatore dei portieri e che non faceva completamente parte dello staff di Filippi. E quindi poi abbiamo avuto delle problematiche che fanno parte
2: però,
0: anche della cosa. E Filippi
2: ha
0: allenato Magnan, che ha fatto una prima parte di stagione ottima, ma Magnan nelle ultime giornate ha fatto dei disastri.
2: Sì. Però io dico, siccome che molti allenatori, anche se avevano lo staff, ce lo sono tenuti.
0: No, se l'hai tenuto Allegri.
2: Filippi l'ha portato del Neri, quindi so quanti anni sono passati.
0: Sì, è arrivato...
2: È sempre stato nella Juve.
0: Sì, però...
2: Nella Juve...
0: Torino, qua è una cosa che so io, ti ripeto... Quando è arrivato Filippi, poi è arrivato a Torino con un rapporto con Buffon, è entrato nella Juve. Una volta che tu cambi gli allenatori, cambi gli staff. Questa è la cosa, perché io non posso lavorare con uno sconosciuto. Io lavoro con le persone di mia competenza. Quando esoneri uno staff...
2: Uno arriva e ci porta dietro i suoi, però...
0: È quello. Quella è una cosa che si fa nel calcio sempre... Tant'è che, non lo so, Magnanelli ha allenato la primavera della Juve, poi faceva parte dello staff di Allegri e è andato al Milan.
2: Sì, sì.
0: Questa è una
2: cosa. Capisco queste cose qui, io...
0: Torino, un abbraccio!

0: un contenitore di persone frustrate, non tutte, una parte di persone frustrate dalla vita, dei problemi sociali dove vanno a scaricare in un contesto come il calcio, inaccettabile. E per quanto riguarda la Juventus, bisogna ricostruire tutto, speriamo, veramente speriamo, iniziare bene, andare a vincere l'Europa League, partecipare, ma vincerla, perché io ripeto, sto sentendo che l'Europa League è l'aglietto e tutto il resto, come ognuno pensa quello che vuole, io so solo che sono 30 anni e non vincemo un trofeo internazionale, è una coppa importante, anche quella porta dei soldi, il calcio continua anche senza Champions, quindi noi siamo la Juve e speriamo di fare la Juve.
1: Guarda, io l'ho detto ieri, l'ho detto la scorsa settimana, e te lo dirò a te e a tutti gli altri che mi diranno questa cosa. Adesso partire con l'idea di vinciamo quello, vinciamo quell'altro, e no, ve l'ho detto prima per come lì. Qua non abbiamo battuto Verona, Fiorentina e Torino. Verona, Fiorentina. Questa è una squadra che è arrivata sesta. Quando arrivi sesto non hai mentalità per vincere, sei uscito dalla Coppa Italia prendendo 3 gol, sei uscito dalla Champions League prendendo una valanga, quindi in questo momento non hai una squadra per dire vinciamo. Poi quando la faranno, se la faranno bene, se la faranno male, se avranno delle idee, andremo con delle ambizioni, ma ora dire io parto per vincere è una presa in giro, è una presa in giro, e quest'anno io andrò molto cauto, non vi racconterò bugie, non cercherò di farmi neanche travolgere dall'entusiasmo di qualche nome, cioè io oggi vado in Europa League, poi se a marzo del prossimo anno riuscirò ad arrivare ai quarti di finale, semifinale, inizierò a dirvi voglio vincere l'Europa League, ma in questo momento a chiacchiere non si fa nulla, è come quando giochi a pallone, no, che ti tirano un calcio, se sei bravo a chiacchiere vai da mano e gli fai sai solo tirare i calci. Se invece hai un po' di carattere, alla prima che Manuel porta palla, gli tiri un calcione, gli dai la mano, perché siamo persone civili, dai la mano e gli dici, oh, scusa, mi spiace, non l'ho fatto apposta, lo tiri su, e la seconda, se te la ridà, te la ridai, perché i calciatori, anche quelli forti, fanno così, si picchiano, Chiellini e Ibrahimovic si sono picchiati una carriera, però si stringono la mano, si ricordano con affetto, quelli sono i calciatori, a noi ci tirano la palla in faccia da terra e solo Zegrova è andato a litigare. Questa è la cosa, noi ora non abbiamo anima, non abbiamo carattere, qua cosa vuoi vincere? Non vinci neanche a Rubamazzetto qua, con questo gruppo, neanche a Rubamazzetto, quindi noi ora partecipiamo all'Europa League, poi se riusciremo a arrivare ai quarti, semifinale, allora poi vi dirò, dobbiamo provare a vincerla. Ma a chiacchiere all'inizio, siamo tutti bravi. A chiacchiere andiamo tutti con le donne più belle al mondo. Poi a fatti non hai il coraggio di scrivere. E questa è la realtà. Piedi per terra. Io ho trovato una mancanza di rispetto verso tutti voi ieri venirvi a dire che l'Europa League non cambierà nulla. L'Europa League cambierà. Cambierà. Poi, se sei bravo a trovare determinate cose, cambierà, ma tu riuscirai ad aggirare il cambiamento. Perciò, amico mio, come hai detto tu, calma e sangue freddo, un passo alla volta. Che a far così ci schiantiamo e poi soffriamo due volte. Altro vocale, Manu.
2: Buon pomeriggio Camillo, Luca da Terni. Intanto d'accordissimo con te sul fatto dei cambi ieri sera, che secondo me sono stati proprio l'esposizione del problema, che quando togli uno buono, mediocre, ne metti uno scarso e senza personalità dentro, perché con Miners non è scarso, ma quando hai paura ti trema le gambe, diventi anche scordinato, basta guardare anche David. Vabbè, e poi ti volevo fare una domanda, se tu che bazzichi dentro il mondo Juve, se secondo te giocatori come Mazraoui, che si... uno tra Lewandowski e Colomoni, se De Ligt anche potrebbero essere nomi che Spalletti valuta, visto che comunque anche se non top hanno esperienza internazionale da vendere. Grazie, ciao.
1: De Ligt non gioca da un anno, si è operato adesso alla schiena. Poi De Ligt per noi è cuore,
3: torna,
1: è immenso,
3: torna da noi De Ligt. Però

0: Però Delict lo leverei. A me Masraoui non piace. Non sono un grande fan di Masraoui. Che sì, mi divide. Mi divide. Perché che sì, secondo me viene da un campionato che non è per niente provante. Però che sì, secondo me è uno con gli attributi giusti. Però io dalla Saudi League schiverei i proiettili. Nel senso che eviterei proprio tutta la situazione. Però non lo so, non lo so. Adesso andiamo con calma. Cerchiamo di capire la situazione intorno alla società. Poi vediamo Alisson come verrà strutturata la cosa, se si riuscirà a chiudere in tempi brevissimi in questa settimana e tante altre cose. E poi penseremo al resto. Ecco, diciamo che già da una settimana si parla di Alisson in chiusura. E adesso però dobbiamo capire tante altre cose legate alla società. E poi andremo anche su altri giocatori. Insomma, ci sono tante cose da fare.
1: Comunque
0: Tante,
1: possiamo
0: tante
1: dire che il mercato è iniziato spumeggiante.
0: cose. Eh beh, sì.
1: C'è già il valzer delle panchine.
0: No, diciamo che quest'anno devono fare in fretta perché poi
1: C'è il
0: c'è il
1: mondiale.
0: mondiale, devono fare già le squadre,
1: Noi
0: perché
1: non
0: poi
1: cambiamo, giusto?
0: noi non cambiamo.
1: Noi non
0: A
1: cambiamo,
0: meno che Spalletti a un certo punto possa dire: sapete che c'è? Avete stancato tutti, io non vi sopporto più e me ne vado. Cioè, se, o Spalletti fa una roba del genere, che caratterialmente non mi sento di escluderla al 100%, però al 99,5 in questo momento, dai.
1: Sai cos'è che essendoci lui libero adesso,
0: No,
1: sai che no, però sai,
0: l'ultimo messaggio su Twitch è quello, eh. Prendiamo con, ce ne sono anche un
1: no,
0: paio qua.
1: dico essendo libero, magari sai, tutto potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma non credo a questo punto.
0: Sì,
1: Anche
0: questo.
1: perché da quello che ho capito, probabilmente Allegri è a Napoli se va via da Milan.
0: Allora,
1: Almeno.
0: facciamo un discorso. Noi abbiamo fatto un disastro, ma il Milan ha fatto peggio.
1: Loro molto peggio.
0: Il Milan.
1: Suicidio totale.
0: Il Milan ha lottato per lo scudetto, eh. Il Milan aveva solo il campionato, cioè l'obiettivo unico del Milan era il quarto posto. Aveva una partita apparecchiata dove va in vantaggio al primo minuto e poi tra l'altro col pareggio andavi in Champions, sei riuscito a perdere con una squadra che tra l'altro si è divorata 3.000 gol, perché poi all'ultimo si è divorata
1: Ma
0: 3.000
1: tu lo
0: gol.
1: sai che ieri ero in diretta con Luca? Cioè io l'altra notte ho sognato che il Cagliari vinceva a San Siro e si è avverato.
0: Dovevi
1: Te
0: giocarlo.
1: lo giuro,
0: Dovevi
1: ti
0: giocarlo.
1: gioco di parole, l'ho giurato, l'ho sognato.
0: E quindi ha fatto un bel tonfo. Bel tonfo. E è stata una cosa che non mi aspettavo minimamente. E credo che poi, ovviamente, però, il Milan, guardando non alle antipatie e simpatie, che quello non mi frega niente, il Milan però cambierà tutto. Tutto. Vanno via tutti. Tranne Ibrahimovic, vanno via tutti. E noi in questo momento, invece, siamo in una situazione dove dobbiamo far pace. Rispondo a Vincenzo Ottolini, il direttore sportivo della Juventus è Ottolini. Sta facendo lui il mercato. Ottolini, che rimarrà alla Juventus. E noi invece ci stiamo dando una pacca sulla spalla dicendo: non abbiamo fatto malissimo, siamo secondo miglior attacco, seconda miglior difesa, abbiamo fatto intravedere delle cose, ma restiamo tutti lì. Però io vi faccio ricordare una cosa: quali sono le due squadre che si sono accontentate di un pari mediocre 0-0 senza tiri in porta, pensando che quel pari potesse portare entrambe in Champions League? Milan-Juventus. Perché le due squadre sono squadre che non hanno fame. Perché il Milan è da anni un po' come la Juventus. Sì, ha vinto uno scudetto, poi si sono abbandonati. A Milano stanno bene, guadagnano bene, i tifosi sono tranquilli, non danno fastidio. Il Milan è una società grande che comunque ti fa lavorare bene in un clima sereno. È uguale la Juve. Possono fare quello che vogliono. entrambe le squadre non hanno fame, si sono accontentate di quello 0-0 e tac, entrambe fuori. Con le stesse modalità più o meno, perché la Juve pareggia con il Verona e il Milan perde in casa col Cagliari. Queste sono le modalità con cui le due squadre poi si sono sportivamente suicidate.
1: Noi prima di loro.
0: Noi prima di loro, perché noi abbiamo 5 punti dal Napoli, da Como e Roma. Addirittura il Milan ha avuto tra gli 8 e i 10. Tra gli 8 e i 10
1: Ma poi li abbiamo superati noi. Noi eravamo terzi.
0: Esatto. Noi avevamo anche possibilità di andare secondi e invece siamo finiti poi sesti. E quindi vediamo in questo caso come si, cioè nel senso cosa faranno. Però loro in questo momento, a differenza nostra, è chiaro, vanno via tutti tranne Ibra. Più arriverà un manager a gestire la situazione, dovrebbe diventare il nuovo CEO del Milan, adesso credo Calvelli si chiami, e poi faranno delle decisioni a livello di allenatore. Noi invece in questo momento ci stiamo dando una pacca dicendo dai, proviamo a convivere, così se il mercato non è buono, apriti cielo. Se le prime partite non sono buone, apriti cielo. Lo scorso anno come eravamo conciati? No, pigliamo Conte, pigliamo quell'altro, resta Tudor. Prime partite vanno male, ottobre fuori Tudor. Questa, perciò in questo caso qua, per me il problema è l'alto. O Elkan interviene e prende in mano una situazione critica, o se no io sono preoccupato. Personalmente io sono preoccupato. Questa è la situazione. Vocale, Manu.
2: Ciao Camillo, Salvatore Troccarino. Guarda, Comolli ha detto faremo una squadra per vincere, faremo una grande squadra. Bene, io lo aspetto al varco dal 2 settembre. Comunque, una cosa però mi preme dirla. Tutta sta cosa, la Champions cambia, non cambia. Per me è relativo, perché? Perché Bernardo Silva non viene alla Juve non per la Champions, Bernardo Silva l'ha vinta, ha giocato anni e anni in Champions, quindi figurati che gli cambia. Non viene perché non siamo credibili, questo è con o senza Champions. Noi non abbiamo nessuna credibilità, né come squadra, né come società.
0: Ma qua io sono parzialmente d'accordo, diciamo che sono d'accordo all'80%. Sono d'accordo sulla credibilità, sono d'accordo su tante cose. Per me Comolli abbia lavorato fino a ottobre su questa operazione e che poi alla fine non riesca a prenderlo è drammatico. Cioè se io lavoro da ottobre, non c'è Champions, non c'è niente, io ti devo prendere. Cioè se lavoro da ottobre io ti devo prendere. Cioè, è quella, è l'aspettativa di cui si parlava prima, ieri. Cioè, se lavoro da ottobre e non ti prendo, cioè, immaginati, io Emanuele, direttore sportivo e AD della Juve, no? Io lavoro, tu sei sotto di me, Manu, e mi dici, ma scusa, ma non l'hai preso? E io dico,
1: Bisogna vedere come hai lavorato.
0: E questo si è raccontato in tutti i modi, In tutti i modi. L'operazione era difficile. Era difficile per tanti e più motivi, perché era una scelta di vita, perché Bernardo Silva è un fuoriclasse. Però anche qua ti esponi a tal punto da poi prenderti un 2 di picche? E invece sulla cosa in cui non sono tanto d'accordo, su cambia o non cambia, cambia. Cioè noi faremo mercato, noi abbiamo fascino, ma noi non possiamo permetterci di spendere e spandere. Cioè se noi vendiamo... Esempio, Thuram, così vi faccio un nome di cui si è parlato nel weekend. Noi non vendiamo un grande stipendio, cioè prendiamo dei soldi e quelli fanno sempre comodo. Però poi dobbiamo prendere un giocatore con uno stipendio simile o più basso di Thuram. Se noi riusciamo a vendere Bremer, per noi quello è un guadagno, perché Bremer guadagna tanto e allora posso provare a prendere un difensore magari di un livello simile che però guadagna meno. Gatti un'altra cosa, David un'altra situazione. Noi dobbiamo provare principalmente a vendere quelli. Questa è la cosa. Perché se vendo, non lo so, Miretti guadagna poco a bilancio, cioè mi fa una plusvalenza e mi fa respirare, ma a livello di ingaggio non pesa tanto sulla società. Noi dobbiamo cercare di abbassare il monte ingaggio, perché quest'anno abbasseremo il fatturato. E il fatturato è uno dei criteri fondamentali per il calciomercato. Ecco, questa è una cosa, non è una questione aumento di capitale, via, 500 milioni, 500 campioni. No, non si può fare così nel calcio moderno. Questa è la situazione, abbiamo di cose di cui parlare da qui in avanti.
1: Noi siamo qui, mica siamo lì.
0: Come, insomma, per me oggi è stato bellissimo, sono a posto così, a domani.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun, a Douala, il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia, esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boum Boum. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boumsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boumsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boumsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
0: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Ciao, Tom dalla Sardegna. A me spiace per Allegri, però avete ragione voi, il suo fallimento è stato peggiore di quello della Juve, perché è stato buona parte del campionato secondo in classifica e ieri ha perso in casa col Cagliari malamente e non ha fatto le coppe. Quindi, capite, cioè lui quest'anno poteva veramente far bene, non dico vincere lo scudetto, però poteva veramente far bene, invece qualcosa non ha funzionato. E sulla sconfitta ieri con il Cagliari, tutti che dicevano ah, Milan vince sicuro, il Cagliari figura l'ultima giornata di campionato, io invece ero convinto che il Cagliari avrebbe combattuto.
3: Ciao ragazzi, buonasera Gianluca. Niente, premesso che insomma qualsiasi cosa si dica sulla Juventus mi fa star male, perché comunque ci si vede lontani, a prescindere da quello che si dica, ci si vede lontani da ciò che dovrebbe essere, quindi questo mette disagio. E di una cosa credo di poter essere convinto, del fatto che se quest'anno non ci sarà una rivoluzione in società e negli uomini, noi avremo già compromesso la prossima stagione.
4: Volevo solo farmi notare ieri nella conferenza stampa del parrucchino col suo presidente, quando comunque il parrucchino riconosceva i meriti di chi ha vinto il campionato, la faccia di De Laurentiis, che De Laurentiis non ha mai, questo vi fa riflettere, lui non ha mai riconosciuto i meriti delle squadre che vincevano al posto del Napoli, quindi noi per 9 anni. Quindi lui, come ha detto poi il parrucchino, ha detto che pretendiamo il rispetto degli altri, per primi dobbiamo darli. La faccia di De Laurentiis era incapace di riconoscere i meriti e di dare il rispetto alle squadre avversarie. Ciao da Santo.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Allora, caro Federico Rossi, voltiamo pagina? Ah, diciamo di sì, dai. Allora, era tutto già come previsto. Riccardo Cocciante, pensavo che mettessi questo, certo, con modalità diverse, onestamente, perché intanto un in bocca al lupo, spero che esca dallo stato di pericolo il tifoso della Juventus che è ricoverato alle Molinette. La cosa più importante è questa alla fine, perché credevo che nel 2026 non accadessero più queste cose, ma purtroppo il calcio italiano ci riserva sempre queste, tra virgolette, chiamiamole così, sorprese. Non era una sorpresa invece la Juventus fuori dalla Champions League. Ho letto che qualcuno sta criticando anche le scelte, i cambi. Ragazzi, io al primo tempo volevo spegnere, figuriamoci, perché ormai era finita, no? E questo è un po' il succo del discorso. A proposito di campionato, caro Federico Rossi, si parte il 23 agosto, terminerà domenica 30 maggio, il giorno dopo la commemorazione dell'Eisel. Chissà con quale allenatore. Io credo con Spalletti, perché a differenza del Milan, che ha fatto un repulisti totale, proprio totale, ha mandato via tutti, compreso Allegri, che peraltro mi dicono potrebbe andare al Napoli. Conte, lo sapete che ha annunciato, insomma, in via ufficiale, ha ufficializzato il suo addio, appunto. E non so cosa farà, io lo vedo un po' tranquillo, boh. Mi parlavano di nazionale, però si parla proprio del Milan, che potrebbe andare, se non è già andato, sullo stesso allenatore salentino. Sulla panchina della Juventus, salvo cataclismi, resterà Spalletti. Domani sulla carta è prevista questo vertice, questo incontro, insomma, come lì avrebbe convocato tutti quanti, compresi alcuni, diciamo così, dipendenti non calcistici. Non so per quale sia la comunicazione, l'avete ascoltato ieri, ha detto con Spalletti progetteremo il futuro per fare una squadra competitiva. Io speriamo che diventi vincente questa squadra, anche se i soldi sono di meno. Poi dipenderà tutto da Elkan. Giustamente lo stesso Spalletti ha detto chi non è da Juve può andare via. Tanti dicono che non è da Juve nemmeno lui, però ragazzi, mandiamo via anche lui se volete, che non, poi però dobbiamo capire chi prendere. E quindi diciamo che mi dispiace però per chi vorrebbe l'esonero immediato di Spalletti, ma credo che Lucio, come viene chiamato, rimarrà al suo posto, così come quasi tutti i dirigenti. Forse Modestò andrà via, a parte che non l'abbiamo mai visto, non sappiamo cosa faccia. Si è liberato Tare, guardate che vi dico, prendere quasi Tare. Io come direttore sportivo, un amico mi ha scritto poco fa, la Juventus serve un dirigente forte che insomma sostenga anche l'allenatore, che sapete benissimo che ha viaggiato, parlo di Spalletti, di fatto senza interagire più di tanto con Comolli. Ora vediamo un po' cosa accadrà. Io credo che se dovessero confermare gli stessi poteri, quindi quasi pieni, a Comolli nell'area tecnico sportiva, io non escluderei uno Spalletti via. Però questo è un ragionamento mio, un'idea mia. Se Spalletti ha detto che continua, immagino e credo che gli abbia, perché poi dipende da Elkan, che Elkan gli abbia rassicurato, dato delle rassicurazioni sulla sua, diciamo così, indipendenza rispetto all'area tecnico sportiva. Però dobbiamo aspettare i prossimi giorni. A proposito di squadra del futuro, la Juventus sta cercando di chiudere, ripartirà da Allison in porta, perché l'accordo già esiste di fatto tra l'entourage del giocatore e la stessa Juventus. Manca quello con il Liverpool, che però vi dicevo la scorsa settimana pare insomma abbia aperto rispetto a qualche resistenza che aveva prima. Lo stesso Liverpool chiedeva 15, forse a 10 si può chiudere. chiudere, staremo a vedere, però poi mancherebbero altri, da come scrivono tanti, altre 5 richieste forse di Spalletti per rafforzare tutti i reparti, ovviamente, no? Difesa, centrocampo, trequartista e attaccante. A proposito di attaccanti, diciamo che se hai un centravanti forse qualche gol lo fai, e si chiama Vlahovic, perché ne ha fatti 4 mi pare nelle ultime partite da quando è rientrato, e forse anche un non Vlahovic a gennaio sarebbe stato molto utile, però Spalletti l'aveva chiesto e non gliel'hanno preso. Quindi ditemi un po' la vostra, quale futuro vedete, bianco nero, grigio, ditemi un po' la vostra. E poi volevo fare una piccola parentesi rispetto a, ok, bisognerebbe mandare via tutti, dirigenza ok, allenatore ok, giocatori ok, però secondo me anche una parte della tifoseria credo debba cambiare atteggiamento, perché non è possibile, e ve lo do per certo, diversi erano, non vedevano l'ora che Spalletti fallisse, un po' come è accaduto con Allegri, e poi di fatto Allegri non ha mai fallito, perché l'obiettivo Champions League lo ha sempre raggiunto, salvo l'anno in cui è stata penalizzata la Juventus per le note vicende legate allo scandalo, perché di questo si è trattato, scandalo plus valenze. Quindi secondo me anche una parte della tifoseria dovrebbe cambiare. Io sono convinto, lo ribadisco, che i 9 scudetti consecutivi abbiano fatto male a molti, e stranamente da quando non si vince più i tifosi della Juventus, ripeto una parte, attenzione, fortunatamente una parte, non gli sta bene nulla, ognuno si innamora delle proprie idee, quindi a costo di dar ragione alle proprie idee tifa anche contro la Juventus, perché è accaduto questo anche quest'anno. E allora penso anche che, mi ricordo gli ultimi 2, forse l'ultimo scudetto di Allegri non è stato festeggiato, questo per dire, quando si vince è sempre molto molto difficile vincere, se peraltro poi in anelli 9 scudetti consecutivi, non succederà mai più, credo, spero che se dovesse succedere sarebbe ancora la Juventus. E quindi quando si vince qualcosa, cito un po' Lorenzo che lo scrive spesso, no, io ho anche una Coppa Italia, vorrei chiudere ogni anno con un trofeo, ha ragione. È chiaro che adesso bisognerebbe tornare a vincere lo scudetto, quantomeno a lottare per vincere lo scudetto, però devi fare la squadra e vedremo, perché ci sono un po' di movimento di panchine, già c'è stato. Ora Allegri non sarà più l'allenatore del Milan, la Lazio ha preso, non è ancora ufficiale mi pare, però insomma sembra Gattuso sia il suo allenatore, con Sarri che è andato a Bergamo, quindi a Napoli mancherebbe l'allenatore. Si parlava di italiano, ma attenzione, perché sapete benissimo che da qualche anno De Laurentiis, da qualche anno, ha già provato in passato a prendere Allegri, chissà, magari proprio il tecnico livornese potrebbe andare al Napoli con Conte, ripeto, che o nazionale o Milan, anche se tanti sperano torni alla Juventus, però credo che rimarranno molto molto delusi. Ecco, per esempio Matteo Moretto scrive ad oggi alla Juve sono quasi tutti confermati al loro posto, si riferisce ovviamente a società e allenatori. Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, come sapete, parla spesso, vediamo se ha ragione lui. Io credo che Modesto non abbia ragione di rimanere alla Juventus, così come non so Ottolini. Io francamente non riesco a capire l'incisività di Ottolini, e quindi attenzione a Tognozzi, se ne è già parlato nei giorni scorsi. Credo che Spalletti lo rivoglia, ma non solo Spalletti, è stato lo scopritore di tanti talenti. Allora, blobbate le parole di Dischetti di venerdì su Milan Cagliari, ci dice Soler. Buonasera Quintiliano, lo so, ma ragazzi, il Milan in realtà io invece non ero convinto per nulla, della Roma era quasi, cioè ero convinto quasi al 100%. Perché il Milan non era convinto? Perché sta facendo ridere da 7-8 giornate, credo, il Milan. Ha giocato male, è crollato totalmente, credo che anche i rapporti interni non siano idilliaci, così come la Juventus nelle ultime 2 è crollato, e di fatto si è divorato la possibilità di andare in Champions. E alla fine vi posso dire la mia, purtroppo giustamente ci va il Como, perché tra l'altro il Como, al di là del giocare in un certo modo, poi piaccia o non piaccia, ha la miglior difesa, ha chiuso con la miglior difesa, pensate, del campionato, che non ha vinto la squadra con la miglior difesa, lo sappiamo, ma quella con il miglior attacco, cioè l'Inter. Quindi il Como alla fine ora non so come farà, perché dovrà sistemare alcune questioni di natura burocratica, però credo che tra lo stadio, non so dove andrà a giocare, a Milano, a non lo so, vediamo, così come dovrà italianizzare un po' la rosa, ma questi sono problemi ovviamente di Fabbricas e dei proprietari del Como. Quindi 340 54 25 324, oggi sapete, lunedì, quindi cercheremo anche con Franco di analizzare non tanto quello che è successo, o meglio, lo possiamo anche analizzare, ma l'abbiamo visto tutti. Questa ieri, per io non ci credevo per nulla ieri. Certo, un minimo di speranza ce l'hai sempre, però non, la Juventus purtroppo, non vincendo con il Verona, ha chiuso il discorso Champions League, fermo restando che anche in precedenza, no, c'erano state delle occasioni. Bastava, allora, se vogliamo. Ora, un amico mi ha detto giustamente, dal suo punto di vista, però Spalletti è vero dall'undicesima, però ha avuto un arco di tempo importante, e quindi io sono d'accordo sul fatto che avrebbe dovuto centrare la qualificazione. Però allora cerchiamo di analizzare tutto e ripetiamo sempre le stesse cose: non gli è stato preso un centravanti a gennaio, sono stati sbagliati due rigori che, se fossero stati realizzati, De Vid all'andata con il Lecce, Locatelli al ritorno con il Sassuolo, la Juve avrebbe 4 punti più, cioè sarebbe in Champions League. Quindi ci sono tante situazioni da analizzare. Poi non capisco invece chi è sorpreso nel caso in cui dovesse essere confermato Spalletti, come io credo, attenzione, poi può succedere di tutto, perché magari c'è un colpo di scena dietro l'angolo, può darsi. Però chi è sorpreso? La Juventus lo ha confermato un mese fa, senza sapere come sarebbe finito il campionato, e quindi io, cioè, non resterei sorpreso più di tanto. Ecco, tutto qua. Su ieri, sì, al di là che condizionato da quegli incidenti, una cosa veramente vergognosa, un'ora in ritardo, 2-0, sì, ti sei fatto raggiungere, ho sbagliato dei cambi. Io credo che a un certo punto, una volta certificata l'esclusione dalla Champions League, boh, sì, potevi vincere il derby, poi che succedeva? Che avevi il premio di aver vinto il derby, ma il premio lo può prendere il Toro se non perde con la Juventus, non la Juventus già eliminata dalla Champions se invece vince il derby della Mole. Io la vedo così, poi per carità, tutto può essere, un po' di concentrazione in più forse sarebbe stata la cosa giusta per portare almeno a casa questo risultato. I problemi della Juventus hanno radici profonde e sono soprattutto da ricercare nella dirigenza, perché il mercato estivo è stato fallito, il mercato peraltro non è stato nemmeno riparato, come si dice, a gennaio, appunto, con l'acquisto di un centravanti, e quindi alla fine paghi anche questo aspetto qui, secondo me, perché Vlahovic si divora diversi gol, questo bisogna dirlo, però li fa anche, se gli crei delle occasioni. E tra l'altro mi viene anche da pensare che nelle ultimissime partite non è che abbia creato più di tanto, eppure Vlahovic alla fine due li sbaglia, uno la mette dentro, eccetera eccetera eccetera. Sono dei giocatori che secondo me non sono da Juventus, non sono da Juventus, diversi purtroppo, e quindi questo è un po' è stato il problema. Poteva fare di più, sì, lo dico, la Juventus doveva comunque qualificarsi, però personalmente responsabile Spalletti, ma non è il primo responsabile, sicuramente non l'unico, ci mancherebbe, perché in qualsiasi contesto lavorativo tutte le colpe vanno suddivise tra le varie componenti, e una di queste è l'allenatore. Ma poi, ripeto, ci sono troppi, cioè, se noi andiamo ad analizzare, ma non solo l'era Comoli, anche prima l'abbiamo detto mille volte, cioè la Juventus cambia ogni anno dirigenza, allenatori, ma non è possibile, ragazzi, dai, su. E poi l'ultimo, cioè, se giochi senza centravanti, voi immaginate, guardate che anche i tifosi della Roma, io l'ho incontrato sotto casa mia questa sera, finalmente siamo andati, mi dicono tutti, certo, noi abbiamo un centravanti, andate a vedere quanti gol ha fatto male né quanto ha inciso sui punti della Roma, è un portiere, perché anche ieri svilare sullo 0-0 fa un paratone, come dicono dalle mie parti, e perché metti che fosse andato in vantaggio il Verona con la pressione, la Juventus vinceva, poteva anche cambiare la partita alla Roma, però lui ti ha salvato un risultato, e poi la Roma è più forte del Verona, non c'è dubbio. Quindi vi dicevo, metti nella Juventus un portiere normale, non voglio dire il miglior portiere, ma uno migliore di Di Gregorio, credo ce ne siano tanti, ma anche un centravanti migliore di un non centravanti, perché la Juventus ha giocato senza, salvo queste ultime partite in cui è stato recuperato Vlahovic. A proposito di Vlahovic, ora Spalletti lo vorrei, lo sapete, vuole che venga confermato, però io adesso ho l'impressione che Vlahovic abbia, si sia un po' ribaltata la situazione, abbia un po' più forza contrattuale. Questa è l'impressione mia, però è chiaro che se tu non rinnovi Vlahovic devi prendere un centravanti all'altezza. Si parla di Sorloth dell'Atletico Madrid, sarebbe in uscita 30-35 milioni, non lo so, però uno ce l'ha in casa, se si riuscisse a trattenerlo forse sarebbe la scelta giusta. Prima di andare in pausa, cioè tra 7 minuti, anzi tra 6 minuti, caro Federossi, ascoltiamo, ragazzi, è chiaro, è inutile che io mi raccomandi di nuovo per quanto riguarda il tenore dei messaggi, per carità, si critica tutto, però con educazione e rispetto di tutti, delle idee altrui, in primis di Federico Rossi, perché già sono arrivati tantissimi messaggi, quindi cerchiamo di rispettare il lavoro degli altri. Vai Fede.
6: Sì, Antonio da Ginevra.
5: Ciao.
6: Beh, vorrei dare una notizia un pochettino positiva in questa giornata.
5: Vai.
6: Che il Notts County è riuscito a essere promosso
5: al
6: terzo livello in Inghilterra, quindi sono in prima lega inglese, e come magari molti sanno, il North Country è la squadra che ha dato la maglia e i colori alla Juventus, siamo gemellati con loro, quindi è un po' uno scherzo, ma insomma cerchiamo di essere positivi in questa giornata veramente pessima. Ok, forza Juventus sempre.
5: Grazie a te, sì, lo sapevo, grazie comunque, ce l'hai ricordato, eh. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, Bruno.
5: Oi Bruno,
7: caro,
5: ciao.
7: Quinti, anche quest'anno, aspettiamo l'anno prossimo.
5: Lo so.
7: Quest'anno ancora peggio degli altri anni, non siamo neanche in Champions. Che dire? Io parole non ne ho. Io so che forse questa settimana iniziano gli abbonamenti. Io sono sempre deciso, ma lo farò per la maglia e per la bandiera, non per questi giocatori che spero che se ne vadano più possibilmente via tutti, o quasi tutti, non per il signor Elkan che dimostra veramente che il calcio, come di altre tante altre cose, non ne capisce zero. Spero che mandi via Comolli, ma sto leggendo che neanche quello non c'è capace a fare, perciò avremo di nuovo un altro anno così. Noi viviamo sempre dei ricordi, siamo già come il Torino, no? Viviamo dei ricordi di 9 scudetti e il resto non ne parla più. Un abbraccio al nostro amico bianconero che è in ospedale, speriamo che
5: certo,
7: ne esca e bene.
5: La cosa più importante.
7: Cosa dire? Io non ho più parole, eh. Anche Spalletti ultimamente si cambi, non mi è piaciuto per niente. Io veramente sono veramente stra mega deluso. Ciao.
5: Ti capisco, caro Bruno, tra l'altro sì, tutti quanti speriamo questa persona, questo tifoso della Juventus esca fuori dal pericolo, insomma, questo è perfino scontato dirlo. Massimiliano da Viterbo dice: come vedete Tare alla Juve? Grazie, buon lavoro. Guarda Massimiliano, io l'ho detto poco fa, quasi quasi lo prenderei, secondo me uno bravo. È stato nel Milan, c'è stato un caos totale, secondo me lui è stato un po' frenato da alcune dinamiche gerarchiche, secondo me. Io per esempio Ibrahimovic nel Milan che fa? Eppure adesso hanno scelto Ibrahimovic, hanno mandato via tutti, Tare, lo stesso Furlani, lo stesso Allegri, non so cosa faccia, però io sì, ce lo vedrei bene. Non so se poi quali sia il rapporto con Spalletti, con lo staff tecnico, però insomma. Buonasera, il problema è della proprietà, hanno mandato via Marotta, poi c'è stato il baratro, incredibile, non sono riusciti a prendere un dirigente italiano capace di spendere milioni per i giocatori mediocri, un dirigente italiano capace, hanno speso milioni per giocatori mediocri, Vito da Grosseto, Vito, purtroppo questa è la verità, è quello che stiamo dicendo, che spesso si attacca Elkan, no? Sul fronte economico non si può dire nulla. Certo, questo è vero, sta sbagliando tante scelte. Io non so chi lo consigli dal punto di vista di scegliere il management, però ne sta sbagliando una dietro l'altra. Sinceramente non saprei chi prendere a centrocampo Antonio da Roma, non lo so, perché Bernardo Silva è disponibile, Lobot che è disponibile, non lo so, non so cosa dirvi, però è chiaro che bisogna prenderli uno, se non due. Come Olivia, per evitare corti circuiti alla Tudor, avanti su Tognozzi e con Tognozzi e Chiellini, può puntare sulle dei come il primo anno di Conte. Domenico da Ancona. Poi Soler l'abbiamo già letto, che insomma si ricordava le parole di Discredi. Sì, mi ricordo, su Milan Cagliari, il Milan sicuramente vince, forse la Roma perde. Vabbè, succede ragazzi, di sbagliare i pronostici. Vai Fede.
8: Eccomi, Michele da Casali.
5: Michele.
8: La partita di ieri sera ha certificato il funerale sportivo che già era avvenuto una settimana fa con la sconfitta con la Fiorentina. Fortunatamente solo quello sportivo si è celebrato ieri sera, perché con quello che è accaduto prima della gara c'è stato il rischio veramente di celebrare un funerale vero. Fortunatamente, ringraziando Dio, così non è andata. Io adesso sono convinto che tutti scriveremo, sappiamo chi deve andar via, quello deve andar via, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, però la delusione da tifoso della Juve io non ce l'ho per il quarto posto. Non posso essere deluso per il quarto posto. La delusione è per la stagione pessima che abbiamo fatto, l'ennesima, dopo l'anno scorso, anche gli altri anni. Siamo una squadra che non lotta più per lo... Io voglio una Juventus che lotti per lo scudetto. Per quello sono deluso, non per la Champions League. Tanto andare in Champions League con questo livello di squadra significherebbe prendere schiaffi se becchi la squadra sbagliata. Sappiamo, insomma, alcune big rischi di prendere gli schiaffi veri. Quindi mi faccio l'Europa League, che è la mia competizione per il livello attuale
5: adesso
8: di Juventus,
5: sì.
8: Che secondo me posso anche andare anzi devo puntare a vincere la prossima Europa League per il livello di squadre che ci sono. Ma bisogna rimanere delusi perché non si lotta per lo scudetto, non per il posto in Champions. Io il prossimo anno voglio una squadra che lotti per lo scudetto.
5: Che non sei l'unico, ovviamente, Michele. Sì, vai in Europa League perché la dimensione della Juventus è questa, però è chiaro che tu hai fallito un paio di match point clamorosi per restare tra le prime quattro. Invece non concordo sul fatto che io preferirei comunque andarci in Champions League, e non solo perché incassi una sessantina di milioni minimo, ma perché comunque è la Champions League, perché è frustrante non andare in Champions, questo è il discorso. Siamo giunti al primo break. 340 54 25 324, cominciate, preparatele se avete le domande anche per Franco Lonetti, a tra poco.
9: Fuori di Juve.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Fede, preferirei quasi prendere meno messaggi, ma con la Juventus in Champions. Beh, credo di sì, solo che purtroppo qui ce ne sono tanti tanti. Ciao, voglio parlare solo della partita e per l'ennesima volta abbiamo visto che senza Dusan Loca la Juve crolla con buona pace dei piagnoni. Viking Juve, Isola d'Elba. Caro amico mio, è così, però bisogna parlare purtroppo anche di altro, Bisogna parlare anche di altro. Allegri al Napoli è proprio il segno di come il calcio italiano sia alla canna del gas. Lo ha detto lo scorso anno col Milan e lo ridico. Finirà di nuovo fuori dalle prime quattro. Non è capace a plasmare squadre, a meno che non abbiano rose fortissime. Marco, ce l'hai con Spalletti? O con Conte? Allegri, scusami. Claudio Damazzei, ciao Quinti, come sia possibile confermare la dirigenza attuale alla luce del fallimentare mercato e delle parole grosse che sono volate ieri tra Spalletti e il francese? Per me è un mistero, la prossima stagione deve essere quella del riscatto fino alla fine. Parole grosse in che senso? Forse diversità di vedute? Ti riferisci a questo, forse tra i due? Non lo so, vediamo ragazzi, questa settimana è chiaro che bisogna decidere, anzi spero subito che decidano il da farsi, almeno sappiamo chi sarà il dirigente, eccetera eccetera. Buon inizio di settimana Quintiliano, ennesimo fallimento, prossima stagione si partirà con quale obiettivo? Con quali calciatori? Soprattutto siamo sicuri che Spalletti resterà senza un buon mercato? Speriamo arrivino buone notizie dall'ospedale. Un abbraccio Terry. Sulla carta credo abbia avuto delle rassicurazioni. Adesso lo chiediamo anche a Franco, e quindi aspettiamo di collegarci con lui. Spalletti ha fatto il massimo con gli uomini che aveva, mancanza di seconde linee, con un portiere in crisi di prestazione, senza attaccante, perché che poteva fare Daniele il Rosigino, il Rodigino, ha scritto Rosigi, senza attaccante che poteva fare? Forse qualche golletto in più lo faceva rispetto ai non attaccanti che ha avuto la Juve prima del recupero di Vlahovic. Questo è un po' quello che credo io. Poi per carità non abbiamo controprove, ma ci colleghiamo, non so con quale umore stia, con Franco Leonetti. Ciao Franco.
1: Ciao Quint, buonasera, un saluto a te, alla regia e ai nostri ascoltatori. Beh, il morale è quello che avevo una settimana fa. Oggi sono ovviamente giunti dei verdetti totali, inappellabili, e quindi bisogna far fronte a quello che è accaduto, far fronte a una stagione assolutamente fallimentare. La Juve ha bucato tutti gli obiettivi, quindi io mi auguro che questa settimana che è appena iniziata possa essere e deve essere la settimana della chiarezza a livello dirigenziale, a livello di programmazione, e qui c'è poco da girare intorno. Qui deve essere John Elkann, il proprietario, a prendere in mano la situazione e ovviamente tracciare delle linee molto chiare. Mi auguro un progetto illuminante e soprattutto chiarire tutte le situazioni in essere in questa Juve. Poi ti dirò qual è il mio timore, ma avremo modo e tempo per affrontare tutto.
0: Temo sia lo stesso mio. Però Franco, ti chiedo, di chi è la firma di questo fallimento?
1: Beh, innanzitutto della proprietà, mi pare evidente. Le scelte sono quelle della proprietà, di John Elkann, a cascata subito, l'ho detto e lo ripeto, Damien Comolli, non lasciando fuori anche altri dirigenti, perché quando si va di fronte a debacle di questo tipo tutti devono salire sul banco degli imputati, però cronologicamente è per livello di importanza a proprietà, quindi John Elkann, Comolli, io non voglio essere cattivo ma continuo a chiedere che cosa faccia Modestò, ci metto anche Chiellini perché ripeto ci stanno tutti, i giocatori e in ultimo Spalletti, l'ho detto l'altra settimana, lo ripeto, secondo me è il meno colpevole. Io da ieri sera che leggo dei messaggi che secondo me dimostrano che qualcuno non ha capito bene in che tipo di situazione siamo. Poi ognuno ha i propri gusti, le proprie preferenze, però dare tante colpe o addirittura tutte le colpe o la maggior parte delle colpe, come ho detto, da parte di qualcuno, un allenatore che non ha fatto la squadra, è arrivato a fine ottobre, ha chiesto un mercato di emergenza a gennaio, non gli è stato fatto. Non lo so, poi ognuno tragga le proprie conseguenze e le proprie opinioni, però ripeto, cioè, l'ho detto e lo ribadisco, anche Luciano Spalletti ha fatto degli errori, però secondo me è il meno colpevole di tutto l'entourage targato Juventus.
0: Franco, a me risulta, l'avevo detto già venerdì, mi è stato detto, non so poi le notizie che hai tu, che per domani Como lì ha convocato tutti, staff tecnico, addirittura anche dei dipendenti non calcistici, mi è stato detto. Ora non so se si è cambiato qualcosa da venerdì ad oggi, diciamo, non so cosa risulti a te. E quindi, tornando anche al discorso, al di là delle parole di ieri, di Comolli che dice con Spalletti faremo una squadra per, di Spalletti che dice chi non è da Juve deve andare via, chi non è sicuro vada via, deve restare alla Juventus, quindi lui che insomma ha detto ovviamente continuerà. Domanda secca: Comolli, Spalletti rimarranno entrambi, andrà via uno, e se rimarranno entrambi con depotenziamento di Comolli secondo te, oppure?
1: Guarda, parto dall'opzione che mi atterrisce e che mi crea veramente tanti timori. Io ieri non ho avuto una bella sensazione quando ho sentito Comolli dire abbiamo tutto chiaro in testa, io mi prendo le mie responsabilità, in primis la colpa è mia, ma con Luciano Spalletti costruiremo una Juventus forte dall'identità chiara. Perché dico questo? E lo ha ribadito anche Spalletti nel post partita. Perché quello che John Elkann, la proprietà, in questo momento non deve assolutamente pensare di fare è un compromesso, cioè dire siete voi a carico della Juventus, siete voi che gestite la Juventus, in primis Comolli, allenatore Spalletti, tu sei comunque un sottoposto, mi pare evidente, cercate una quadra. Questa cosa mi atterrisce, perché è un compromesso che non prometterebbe nulla di buono e sarebbe la soluzione peggiore, perché dall'esperienza che ho e che hai anche tu, Quint, tu sai benissimo che quando alcuni rapporti all'interno di una società o di uno spogliatoio si logorano, uno deve andare via. Quindi capiremo, questo tipo di compromesso mi atterrisce, le parole di ieri mi fanno intuire che possa esserci una volontà di questo tipo. A parere mio, se tu scegli l'allenatore e Luciano Spalletti è la base, deve essere la base su cui ricostruire, o De Mansioni, ovviamente Damien Comolli, cosa non facile, perché mi risulta nei giorni scorsi ho raccolto alcune notizie, Comolli di farsi da parte non ci pensa proprio. Quindi l'ipotesi demansionato, fai la D ma non metti più un naso nelle cose tecniche sul mercato, oppure prendi il toro per le corna, tagli la zucca, lo decapiti, ovviamente in maniera metaforica, ci mancherebbe altro, e dici: caro signor Comolli, sei troppo bravo per la nostra Juventus, cercati un'altra mansione, ovviamente con tanto di buona uscita. Secondo me queste dovrebbero essere le due vie, io poi non faccio ovviamente dirigente sportivo, ma faccio giornalista, dovrebbero essere le due vie da percorrere, o demansionamento o allontanamento. Se si cerca un compromesso, la cosa mi spaventa tantissimo, anche perché al di là delle dichiarazioni di facciata, sappiamo, perché oggi sono filtrate le indiscrezioni, che anche ieri sera nel post partita sono emerse delle frizioni estremamente forti tra quelle che ormai sono due componenti opposte. Da una parte Spalletti con alcuni dirigenti, dall'altra parte Comolli. Cioè, come si può pensare di costruire una Juve forte, che ritorni competitiva, che abbia una visione foriera di situazioni positive, quando all'interno dell'ambiente c'è una situazione letteralmente esplosiva? Quindi da non percorrere assolutamente la strada del compromesso. Ho tanta paura che probabilmente si proverà questa strada. Mi auguro di sbagliare.
0: È un po' il timore anche il mio, Franco. Quindi ti chiedo, tu non credi che Spalletti, magari proprio non contento di questo, possa decidere di andare via? Perché io Spalletti un po' lo conosco, Franco, cioè.
1: Sai, qui si entra in una sfera dell'impossibile, non si può prevedere una cosa di questo genere. Io ho visto Spalletti molto centrale nel progetto, continuo a vederlo molto centrale, ma anche per le informazioni che ho ricavato nei mesi scorsi e che ho dato qui da te, cioè il filo forte è in questo momento inscindibile, poi vedremo se sarà così anche tra una settimana, 10 giorni, è quello tra Spalletti e la proprietà e John Elkann. John Elkann ha scelto assolutamente di ripartire da...
0: Ma questo,
1: diciamo,
0: deve escludere Comolli allora, Franco, parliamoci chiaro.
1: Forse per me sì, ma io non prendo le decisioni. Ma sai perché? Io non è che ce l'abbia con Comolli, ma l'abbiamo detto tante volte. Se tu analizzi l'operato di questo dirigente in nemmeno un anno, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. E questa è una cosa grave, perché in società top come la Juventus, per storia, tradizione, vittorie, blasone, quando tu arrivi a fine dell'anno devi fare i conti, somme e sottrazioni. Se una persona non ha reso per quello che teoricamente avrebbe dovuto fare e il rendimento è stato insufficiente, ci si saluta. Però torniamo così all'aspetto primordiale, al nocciolo del discorso. John Elkann non ha brillato per scelte mature, scelte prodigiose, miracolose in questi anni, e questa cosa è un altro dei punti che deve far riflettere, e che da quello che leggevo, dai messaggi che mi arrivano, angustiano tantissimo i tifosi, perché si fa molto in fretta andare in conferenza a dire la Juve deve ripartire, deve essere di nuovo forte, deve essere competitiva, deve avere una marcata identità. Ma queste sono parole, poi ci vogliono i fatti. Ah, e i fatti passano attraverso una dirigenza che sia forte, unita, competente e abbia le stesse visuali, altrimenti è un problema, a parere mio, ciclopico.
0: Esatto. Michele ti scrive: ragazzi, buonasera. Caro Franco, perché ieri sera Perin torna titolare? Ha peccato un po' in fermezza nelle scelte il buon Spalletti? Se si era deciso di non puntare più su Di Gregorio, perché riproporre titolare all'infortunio di Perin? Non era meglio, forse estremizza il concetto, mettere Pinzoglio ma rimanere decisi sulla bocciatura di Di Gregorio? Michele:
1: No, perché ovviamente c'è una gerarchia, cioè se si fa male il primo gioca il secondo, e quindi, ma guarda, ma forse questo è il problema. Ho visto tante persone che ieri sera così, no, se la sono presa con i cambi di Spalletti. Vogliamo dire una cosa: ieri sera si è consumata, non fuori dallo stadio e tutti i noti accadimenti che conosciamo, ma si è consumata l'ennesima porcata della Lega Calcio, che non più di 10 giorni fa ha fatto guerre, battaglie, aveva imposto un diktat, cioè il giocare in contemporanea determinate tipologie di partite, e ieri sera, all'ultima giornata, per quello che è successo a Torino, se n'è bellamente fregata della contemporaneità e ha fatto partire le altre partite. Cioè, questo dimostra che il sistema calcio e la Lega in particolar modo ormai è alla mercé del caos totale e assolutamente senza soluzioni. Questa è una cosa grave che deroga un pochino dall'argomento Juve, e guai a pensare che ciò che sto dicendo possa essere un alibi per qualcuno, men che meno per la Juve. Ma siamo in mano a queste persone, sì, qui, che ti dicono le ultime due gare, tutte le partite devono essere in contemporanea per la lotta, per non retrocedere, la Champions, lo Scudetto, eccetera, e poi fanno partire le altre gare e Torino-Juventus si gioca oltre un'ora dopo. Siamo nelle mani di queste persone qui, ci rendiamo conto? Significa il fallimento, è il fallimento di un tentativo di politica, ed è una cosa gravissima, gravissima, come sempre.
0: Allora, Francesco da Urbino, rispondo io perché Franco ha già risposto. Buonasera Quintiliano, volevo chiedere a Franco se secondo lui la scelta del cosiddetto compromesso tra Comolli e Spalletti sia quella migliore oppure un boomerang. Già l'ha detto, siccome ne abbiamo tanti ti ha risposto.
1: Ma io non sono Boomerang, ti riconoscevo, dai, facciamo botta e risposta.
0: Perché ne abbiamo tanti, altrimenti
1: da quella parte lì e avere 4000 messaggi.
0: Altrimenti
1: dai,
0: ti devo chiedere 10 minuti in più dopo, perché ne sono tantissimi, Franco, anche vocali.
1: Sì, non è un problema.
0: Non sarebbe male. Massimo, per esempio, da Prato. Buonasera, domanda secca. La rosa della Juve è inferiore a quella di Roma e Como? Le responsabilità ditemele voi, perché mi pare avesse ben chiari i calciatori a disposizione l'uomo di Certaldo. Massimo ovviamente non credo sia un amante di Spalletti, vai Fede. Sì Fede, vai Franco, rispondi a Massimo.
1: No, non è assolutamente inferiore, sulla carta secondo me è superiore, ma il campo ha detto altro, con tutte le responsabilità e colpevolezze.

0: Questa rosa della Juve eccelsa, io non so fino a che punto sia giusto definirla superiore alle altre. Poi da contestualizzare tutto, ripeto, la Juventus gli ha chiesto un centravanti, non gli ha chiesto Trezeguet, non gli ha chiesto Tevez, non gli ha chiesto Higuain, gli ha chiesto uno che magari riesca a metterla dentro rispetto ai non centravanti, tant'è che è arrivato Vlahovic, è tornato Vlahovic e qualche gol l'ha fatto. Io la penso così. Abbiamo anche dei messaggi vocali per Franco, vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, buonasera Franco, sono Claudio dalla provincia di Firenze. Ho una domanda. Pare, come lo vedreste voi alla Juventus? Io veramente bene, ce lo vedrei bene, perché secondo me è il direttore sportivo che serve. Un uomo preparato, con carattere e soprattutto è un vero direttore sportivo. Con il massimo rispetto per tutti, però in questi ultimi anni sono stati messi a disposizione da parte di Elkan tanti soldi e sono stati sprecati. Pare mi sembra invece che sia una persona
0: giriamo subito la domanda a Franco, vi prego di essere brevi ragazzi perché siete, grazie tantissimissimi, come credo voi immaginiate. Franco, Tare, io per esempio, a me piace Tare, poi non saprei se nel contesto Juventus, però è uno in gamba secondo me, poi per carità.
2: Grande conoscitore di calcio, di giocatori, ed è un dirigente secondo me con la schiena dritta, è un dirigente che a me piace e piacerebbe, ma non credo che sia fattibile.
0: Vai Fede.
3: Buonasera Quint, buonasera al grande Franco, Francesco da Cosenza.
0: Ciao Francesco.
3: Fatta
0: ciao,
3: la Francesco. Premessa, per quello che è, a mio avviso, il livello del calcio italiano in ambito europeo, cioè non andiamo oltre il terzo, nel senso che c'è un primo, un secondo livello e noi siamo al terzo. Io a voi chiedo, per competere decorosamente in Europa League e per essere all'avanguardia, parlo delle prime quattro posizioni, quanti e quali giocatori voi andreste a prendere per innervare questo organico che io non riesco più a definire tale? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: A te Franco.
2: I 5-6 titolari che ha chiesto Spalletti, oddio, Spalletti potesse, credo ne cambierebbe 10-11.
0: Questo lo so anch'io.
2: Però la verità, l'ho detto e lo ribadisco ancora oggi, che la Juve non potrà cercare di risolvere tutti i problemi accumulati negli ultimi anni in un'unica sessione di mercato. Ma poi l'ho detto anche Spalletti, no? Un paio di settimane fa, cioè questi ragazzi devono crescere perché alcuni di quelli che ci sono saranno la base per il futuro, ma Spalletti vuole 5 o 6 giocatori che ha illustrato perfettamente ieri sera. Chi non ha il carattere, la personalità, non può giocare nella Juventus. Credo che più lapidario di questa frase il mister non potesse essere.
0: Tanti non ritengono anche Spalletti, non lo ritengono da Juventus, e tu lo sai benissimo Franco, noi ci giriamo intorno, sì. Ci sono dei Conte boys ormai da anni, no? Rivorrebbero Conte. Domanda secca, non mi rispondere tanto, può succedere di tutto, lo sappiamo sul fronte del mercato, onestamente Franco. Veramente Conte può tornare alla Juventus?
2: No, oggi no. Oggi no, è chiaro che se si dovesse configurare un quadro come dicevi tu prima, cioè Spalletti scontento, non gli vengono date delle garanzie tecniche, eccetera, eccetera, e dovesse dimettersi, allora un altro discorso. Ma oggi, con le idee che sono state impostate negli ultimi due mesi, ti dico no.
0: Allora Alessandro Pavel ex da Torino, a parte che sì, un amico ci sottolinea finalmente si ricomincia con le t-shirt Kiss, mandiamole a qualcuno questi baci. Ciao a tutti, ma non si potrebbe di nuovo passare all'algoritmo come lì all'algoritmo Bonipetti, quando per selezionare un giocatore non si guardava solo al lato tecnico ma anche al lato umano, soprattutto il caratteriale? Nicola D'Aversa. Direi di sì.
2: Nicola tocca un punto secondo me nodale. La Juventus ha sempre scelto i giocatori con lo scouting, con uomini di calcio, competenze che non guardavano solo l'aspetto calcistico, ma l'aspetto caratteriale, la famiglia, quel giocatore da dove arrivava, si cercava di capire se

0: questo ragazzo avesse un carattere in grado di sopportare il peso della maglia della Juve, e purtroppo quella metodologia oggi non è più in vigore alla Juventus, secondo me assolutamente sbagliata.
1: Vai Fede.
2: Ciao Seguinti e ciao zio e ciao
1: Zio
2: Franco.
1: Franco, vabbè, un attimo, siamo della
2: Simone
1: stessa
2: da
1: età,
2: Roma.
1: io Franco.
2: Innanzitutto voglio fare un grosso in bocca al lupo al
3: Ah, certo.
2: fratello Gobbo, vittima degli incidenti,
0: Assolutamente
2: che
0: sì.
2: torni presto. E poi, tornando alle questioni di campo, dopo questa clamorosa debacle di quest'anno, voglio dire che noi siamo. È troppo facile dire che devono andarsi tutti via. Tant'è che dopo la sconfitta clamorosa con la Fiorentina, tutti gli addetti ai lavori, secondo me, avrebbero dovuto fare almeno la mossa di bussare alla porta della sede e chiedere di andare via perché non sono degni di lavorare per una squadra come la Juventus. Però io voglio farvi a te, Zio Quinti, a te, a Franco, la domanda difficile. Cioè, detto che chi va via non rimpiangiamo nessuno, chi è che deve rimanere? Cioè, qual è la base da cui ripartire a livello di uomini, a parte Mister Spalletti?
1: Grazie Simone, la giro subito a Franco perché domande difficili, risponde lui. Vai.
0: Io credo che ci siano dei giocatori che possono e debbono rimanere. Penso ovviamente a McKennie appena rinnovato, penso a Kalulu prossimo a rinnovare. Poi sai, non è che ce ne siano tanti. Vabbè, forse per me io Vlahovic lo rinnoverei subito, ovviamente a canoni economici sostenibili. Poi sai, si fa fatica perché oggettivamente quest'anno molti, quasi tutti, hanno performato sotto livello. Io, sai, probabilmente con dei giocatori di grande spessore e grande leadership terrei sia Locatelli che Thuram, perché di fianco a giocatori di livello possono assolutamente migliorare. Cambierei sicuramente il portiere. Non ho citato Brenner per un motivo semplice, perché io Brenner lo terrei, ma credo che la Juventus, in assenza della Champions, un sacrificio dovrà farlo, e ad oggi l'indiziato principale è Brenner, che oggettivamente quest'anno ha di nuovo avuto dei problemi fisici e non ha disputato una stagione spettacolare. Quindi è molto intelligente il quesito del nostro amico, e quindi insomma sono un numero risicato di uomini. Poi vabbè, ovviamente con 6 Sao, cioè non scendo
1: Vabbè, chiaro.
0: neanche su questi dettagli, è evidente, però giocatori che possono aver performato sotto soglia, insomma, qualcuno l'ho citato.
1: Allora, dovevo andare in pausa, quindi Franco ce li concedi? Qualche altro minuto ce lo concedi in via eccezionale oggi, visto che insomma siamo alla
0: Mangio
1: fine.
0: dopo, non ti preoccupare, ti aspetto.
1: A tra poco.
4: Fuori di Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Carissimi amici di Radio Bianconera, sono Andrea, dalla provincia di Cagliari. Sto correndo, mi sto facendo una bella corsetta e vi ascolto con piacere. La Juventus ha bisogno di un presidente come Andrea Agnelli, di un presidente che ogni qualvolta entra in conferenza stampa fa tremare le avversarie solo con i suoi discorsi, solo parlando. Lui aveva questa forza di far tremare gli avversari.
7: Ciao ragazzi, sono Alfonso della provincia di Milano, di Trucazzaro. Un grande abbraccio, sono molto deluso. Ancora ieri sera coltivavo invano qualche speranza, però è andata così. Però io mi chiedo, ma se anche voi dite che comunque Spalletti non ha vinto 3 partite di fila, non ha saputo accendere la miccia nella testa delle persone, dei giocatori, quando fa le conferenze stampa mi sembra che ogni tanto racconta delle super cazzole che io sinceramente non capisco.
3: Buonasera a tutti ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juve, ci mancherebbe, anzi quando non siamo nei periodi migliori bisogna essere ancora più tifosi, lo dico perché è così per quanto mi riguarda da 62 anni, 61 di vita e un anno già bianconero nella pancia della mia mamma. Detto questo, vorrei però condividere con voi una riflessione ed un pensiero, un'osservazione che mi attanaglia da tempo. Non abbiamo una società forte, da quello che traspare è proprio un difetto della proprietà che non è in grado di trasmettere quelli che da sempre sono i valori che hanno contraddistinto la nostra azione.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua in diretta, grazie Franco di essere rimasto con noi. Ragazzi, scusate la domanda banale, chi della dirigenza attuale o quella nuova dovrebbe andare a far fronte ai vari De Laurentiis, Lotito, Marotta eccetera? No, perché io credo che siamo sempre alle solite, a parte che hanno perso un po' di potere, Lotito soprattutto, ma anche De Laurentiis in attesa che venga eletto il suo amico Malagò. Vai Franco.
0: Ma sai, devi costruire una società, mi pare evidente. Cioè, se tu hai un amministratore delegato che fondamentalmente è il capo supremo, sotto solo alla proprietà, che non parla neanche l'italiano, io ieri sera ero un po' in imbarazzo a sentire come lì che per la prima volta ha rilasciato un'intervista in italiano che sembrava uno sketch cabarettistico. Quindi ci si accorge che nella costruzione di una società, di una dirigenza, altro che se sono stati fatti degli errori, adesso è in precedenza e bisogna svoltare, ma deve svoltare in primis John Elkann, che è il proprietario, mi pare evidente.
1: Esattamente, Bruno ci scrive, tra l'altro Franco ti dico che ho saputo che più volte, insomma, in società gli hanno detto a Comolli di fare un corso di italiano e lui finora, forse è iniziato, si era sempre rifiutato, pare che avesse risposto vabbè, ma che perché? Beh, insomma, lei lavora
0: per, no, semplicemente per un club italiano, cioè. La Juve è una tradizione italiana, esatto. Perché, vabbè.
1: Ciao Quinti, puoi chiedere a Franco, ma questa società proprio se ne frega dei propri tifosi, non è capace di fare una conferenza stampa e spiegare i programmi. Poi ieri sera non doveva scendere in campo la Juve sempre, tra virgolette, appecorata alla Lega? Bruno da Cuneo.
0: Sai, appecorata alla Lega, cioè lì ci sono delle disposizioni e tu scendi in campo. Secondo me giustamente sono scesi in campo anche se dopo un'ora. La realtà è questa, cioè inutile girarci attorno, io lo dico da tanto tempo e non è cattazzo benevolenze, ma se tu non hai una società forte, se non hai dei dirigenti che sanno gestire il calcio con delle competenze e soprattutto una dirigenza forte significa avere tutto lo staff forte anche a livello tecnico e la squadra forte. Poi è facile parlare ovviamente di Andrea Agnelli, che rivorremmo tutti, ma io lo dico da tempo, lo ribadisco, cioè, al momento non se ne parla, mi pare evidente. Quindi questa situazione scottante va gestita, risolta, illuminata dal signor John Elkann, punto.
1: Buonasera Gio Quinti.
0: Altrimenti cosa servono i proprietari? Cosa servono una proprietà?
1: Certo. Buonasera Zio Quinti, domanda per Franco. Volevo chiedere se non sia meglio giocare con due punte e un trequartista e non giocare con esterni che non segnano mai, quindi fare un mercato centrato, dice lui, su un 4-3-1-2. Grazie, fino alla fine, Joseph da Matera.
0: Ma non è un problema, secondo me, di ruolo, no, no, non ruolo, no. È un di modulo, di abito tattico, è una questione di occupazione degli spazi. Nel calcio moderno tu devi essere capace a fare molte cose e cose di livello e di qualità. Il problema è che questa è una squadra che purtroppo qualità ne ha poca, leadership zero, mentalità pochissima e carattere. Cioè il fatto che ieri sera Spalletti abbia insistito fortemente, ha parlato di carattere credo 9-10 volte,
1: sì,
0: usato,
1: sì,
0: questo,
1: sì, personalità, carattere, sì, sì,
0: personalità, carattere, anche ha detto è il carattere che fa la differenza, e la risposta secondo me è automatica.
1: Ciao Franco, il tifoso juventino non dà le colpe a Spalletti, dice solo che lui non è in grado di portare in alto la Juve, ma se vogliamo una Juve mediocre come questa può continuare. Valerio da Pisa, forse un po' ironico, non lo so, boh.
0: No, io non, guarda, non concordo quasi mai, devo dire, con Valerio, che scrive spessissimo, no, ma è bello perché si accende il dibattito, certo, e ci, certo, si confronta. Definire Spalletti un allenatore medio mediocre secondo me è completamente sbagliato, bisogna guardare anche il suo curriculum vitae. Poi non posso mettere la mano sul fuoco dicendo Spalletti rimane e con Spalletti in panchina la Juve tornerà a vincere, non lo so. Però credo che dopo cambi scriteriati di un allenatore ogni sei mesi, a parere mio Spalletti merita la riconferma e merita di allenare una squadra finalmente costruita con dei criteri Juve, e poi si vedrà. Poi se tra un anno saremo qui a parlare di brutti risultati, Spalletti può salutare. Hanno salutato grandissimi allenatori andandosene via dalla Juve, quindi
1: diciamo che a me e a Franco non arrivano soldi da Spalletti, cioè non siamo amici di Spalletti, la pensiamo così. Poi ognuno come dice Franco, giustamente ognuno la pensa a modo suo. Se mi dicono che Spalletti è mediocre, per me non lo so, non so cosa pensare. Però Franco, io ti assicuro, mi risulta, ma te lo do per certo, che c'è gente che ha tifato affinché la Juventus non andasse in Champions sperando che Spalletti fosse mandato via. È successo anche con Allegri, tu lo sai, con Allegri bis. Quindi purtroppo, e questo volevo anche coinvolgerti su questa cosa, io ho detto che sì, ok, possiamo cambiare dirigenti, va bene, puoi cambiare allenatore, cambiamolo, giocatori cambiamoli, ma secondo me dovrebbe cambiare anche parte della tifoseria, che dal nono scudetto consecutivo in poi secondo me è diventata qualcosa di incredibile. Ormai parecchi sono innamorati delle proprie idee anche a discapito del bene della Juventus, Franco, e questa è una cosa grave.
0: È una cosa grave, ma tu poni come limite, come out out i 9 scudetti? No, è accaduto ben prima. C'erano tifosi che dopo il quinto, il sesto scudetto consecutivo si lamentavano degli scudettini. Io mi ricordo frasi tipo basta con questi scudettini, noi vogliamo vincere la Champions. Questa che stiamo vivendo è una nemesi storica per alcuni tifosi. La nemesi significa la rivincita, certo, del destino nei confronti di chi, sì, sparava, sì, delle emerite, e non posso dire cavolate.
1: Ciao a tutti, mi pare di aver sentito che Comolli prima dell'assunzione era una persona già nota del cane per qualche legame con la sua famiglia, qualcosa di simile, ti risulta, Franco? Ciao Fabio da Rò.
0: No, guarda, devo dirti la verità, io parlo con persone che hanno delle aderenze molto molto vicine, vicinissime alla famiglia, e nessuno mi sapeva spiegare. Potrebbe anche essere come dice il nostro amico, però nessuno mi sapeva spiegare il perché della scelta ricaduta su Damien Comolli, quindi io mi attengo alle informazioni che ho.
1: Tony da Zurigo, sono assolutamente d'accordo con Franco, Comolli e Modesto devono andare via il prima possibile, se poi dovesse restare Comolli allora sarebbe meglio che se ne andasse Spalletti, non possono lavorare insieme e questi atleti fanno solo male alla Juve, Tony, che è quello che hai detto tu, cioè no, nel senso che...
0: Io lo ripeto, l'importante è che non ci sia un compromesso, perché il compromesso mi atterrisce e non è mai foriero di basi positive su cui impostare un nuovo progetto, una nuova programmazione.
1: Franco ha una maglietta decisamente più interessante e intrigante della nostra Juve. Un grande saluto da Marco, Borgo Filadelfia, che visto dove abito ha evitato 3 mesi di sfottò, caro Franco.
0: Lo saluto così.
1: Vi ringrazio Quinti, Franco, perché avete il coraggio di dire cose che altri pensano e pochi dicono. Alessandro, Pavel Alex da Torino.
0: Io da quando faccio questo mestiere la faccia ce la metto sempre e dico sempre ciò che penso, poi può piacere o non piacere, ma cerco di fare delle analisi assolutamente congrue e concrete. Poi insomma, non si può piacere a tutti, ma noi come giornalisti non abbiamo potere decisionale, ecco perché io continuo a dire deve essere John Elkann fare i passi dovuti e illuminati per questa Juve assolutamente da ridestare, da riformare, da ricostruire, perché la verità è questa.
1: Le ultime due, Franco, poi ti saluto. 5 punti sopra la Roma sono tantissimi, era la Juventus alla 33esima, ricordo la verità che eravamo convinti che fosse fatta lo spogliatoio Juve, questo Franco te lo chiedo, non è unito come si vuol far credere, ti risulta che ci sia lo spogliatoio spaccato?
0: No, non mi risulta. Poi ci sono sempre degli individualismi, magari ci sono dei giocatori che possono avere un carattere peculiare, qualcuno che magari crede di essere leader, poi fondamentalmente non lo è, ma nessuno pensava che tutto fosse già fatto perché Spalletti li ha sempre tenuti sulla graticola. La realtà è che questo finale di stagione e di campionato dimostra, lasciami dire, la pochezza di un gruppo che non è mai stato una squadra vincente. La realtà è questa.
1: Esatto, concordo in pieno con Franco. Quando ho capito che il derby sarebbe giocato con un'ora di ritardo, non in contemporanea, ho capito come a Verona e a Cremona come sarebbe andata la gara Torino-Juve, non sarebbe servita a nulla. Ragazzi, ma voi immaginate se la Roma non avesse vinto e noi fossimo scesi in campo sapendo i risultati di entrambe, oggi saremmo a parlare di campionato falsato, Antonio?
0: Beh, secondo me è un campionato falsato a prescindere. Quest'anno ne abbiamo visto veramente di tutti i colori. Ho parlato prima dei casini inenarrabili, del caos della Lega. Io ricordo che ci sono degli arbitri che sono indagati insomma, dalla Procura di Milano.
1: Non se ne parla
0: che
1: più, vabbè.
0: Il 22 giugno dovrà esserci l'elezione di un capo della FIGC. Cioè, il calcio italiano in questo momento non ha nulla, è assolutamente per strada, con un caos e delle cose che secondo me non sono degne di un movimento pedatorio civile e competente. Però questo è. Tra l'altro, scusa, permettimi, oggi Simonelli ha anche detto, mamma mia, ci voleva una riflessione acutissima, mai più derby sul finale di stagione. Beh, complimenti, ci sono arrivati, bravi, esatto. Bravi, molto bravi.
1: Guarda l'ultima, Franco, ciao Quintiliano, buonasera Franco, la domanda per Franco che volevo fare è: quanti dei giocatori italiani della vecchia guardia pensi possano rimanere nella rosa del prossimo anno della Juve? Buonasera Stefano da Roma.
0: La vecchia guardia, io credo che se dovesse arrivare un'offerta per Cambiaso la Juve la prende in considerazione, non di Gregorio secondo me andrà via, e poi di altri italiani, cioè, quali sono? Cioè, io non ne vedo, ho tantissimi. Locatelli credo possa rimanere, a meno che non arrivi un'offerta pazzesca come sembrava, si vociferava fosse arrivata l'anno scorso. Però l'amico pone il dito su una questione molto molto importante. A me non piace guardare al passato, è cambiato il mondo, cambia ogni istante, però una base italiana in questa Juve servirebbe. Sì. È chiaro che poi quando vai a chiedere i prezzi di un giocatore italiano, faccio l'esempio di Palestra di cui abbiamo parlato in tempi non sospetti, ti senti sparare 45-50 milioni e allora magari vai su un giocatore di passaporto estero.
1: Guarda l'ultimissimo veramente, perché ci cita tutti e tre, compreso Federico Rossi. Caro Quintiliano, sono d'accordo con il tuo incipit, parte della tifoseria bianconera deve cambiare radicalmente e depurarsi dalla autoreferenzialità delle proprie idee. Domanda anche per Franco: pensate sia possibile ripartire ancora una volta da una struttura societaria e tecnica non compatta, per riecheggiare le parole del signor Conte? Ciao, che ha detto poi ieri a Napoli. Ciao Andrea da Roma Terni, un abbraccio grande a Federico Rossi. che ringrazia. Vai Franco, l'ultima veramente.
0: Beh,
1: poi ti saluto.
0: Mando anche io un abbraccio, sì, a Federico Rossi. Ad Andrea, guarda, rispondo con un monosillabo. No.
1: Guai, semplice.
0: Guai, no, l'ho detto prima, guai a ripartire con un compromesso che creerebbe solamente dei casini inusitati, non servirebbe a nulla, perché, lo ripeto, le persone che non hanno una stessa visione calcistica, anzi spesso è contraddittoria, contrapposta, non possono cercare di sviluppare, creare e far tornare vincente un progetto che già è minato alle fondamenta. Sarebbe una cosa gravissima. Mi auguro non succeda, me lo auguro.
1: Posso fare un virgolettato Leonetti due punti? Vediamo se ti piace. Leonetti due punti. Vai. Come lì via della Juve, a meno che non vengano ridimensionate le sue mansioni, qualcosa del genere?
0: A meno che non venga demansionato.
1: Ok, perfetto.
0: Però aggiungo io tra parentesi, come lì essere demansionato non ci sta. È un titolo molto lungo, ma credo che illustri pienamente la situazione.
1: E domani quindi la frecciata su cosa avvertirà?
0: John Elkann e la proprietà. Ovviamente, perché dopo una stagione fallimentare, come ho titolato, adesso sì, la palla passa a Giovanni Cane, ed è lui che deve essere il motore totale di una nuova Juve e di scelte che non possono più aspettare tempo, non si può più lasciare spazio agli indugi. In questa settimana bisogna chiarire molte molte situazioni. Io mi auguro che accada.
1: Quindi Leonetti due punti, Elkan se ci sei batti un colpo, niente compromessi. Anche questo potrebbe essere un titolo, non rispetto alla...
0: Beh, se ci sei c'è sicuramente, estremamente propositivo e concreto, questo è fondamentale.
1: Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie. Buonasera.
0: Ciao Quinte, buona prosecuzione, alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a te, grazie a Franco Leonetti che ci ha dedicato una ventina di minuti in più. 20 minuti 15. Buonasera Quinte, domanda per Franco. Vorrei chiedere se non è meglio giocare. Ah, questo l'avevamo già letto. Buonasera Quintiliano. Allora, io a Spalletti, mamma mia, quanti messaggi. Io a Spalletti posso imputare in alcuni casi di aver preparato, motivato, impostato probabilmente male alcune partite o formazioni iniziali. Sono d'accordo con te. Ma considerando la pochezza del materiale a disposizione, io l'accusa sui cambi non posso dargliela, perché comunque i giocatori durante la gara si stancano, perdono lucidità, escono dalla partita, vengono ammoniti eccetera, tu li devi cambiare, qua siamo messi malissimo, perché Zegrova invece che Messi, Bernardo Silva invece di Coppa Menes poteva anche ottenerlo, ma non li abbiamo, solo Zegrova e Coppa, Miretti, De Vito eccetera eccetera. Lui sostanzialmente dice altrimenti si passava alla next gen o alla primavera. Valerio da Latina dice giustamente, se tu hai quei cambi ma cosa fai? Però ieri sui cambi io francamente ti dico Valerio, non andrei, perché ieri era finita quando ha fatto i cambi, ormai era già deciso tutto, la Roma aveva vinto, lo stesso il Como, quindi boh, non lo so. Vai Fede.
8: Buonasera a tutta la redazione. Volevo rispondere anche io alla domanda dell'ascoltatore precedente che chiede chi è che salveresti di questa Juve. Anche io penso siano pochi, però per ovvie ragioni Ildiz più che altro perché gli è stato fatto un contrattone, però se mi facessero una richiesta esagerata lo darei tranquillamente.
1: Sì, a quanto però?
8: Dall'essere un caratterialmente perlomeno Del Piero o Platini o quei giocatori di quel carisma lì. Dopodiché parliamo di Locatelli. Locatelli per me è un capitano solo per il motivo che è il più anziano nel gruppo, perché non ha il carattere per fare il capitano. È un bravo ragazzo, per carità, è un bravissimo centrocampista, secondo me non è quello il discorso. Il punto è che un capitano deve avere la garra, deve avere la grinta, e lui ce l'ha nel gioco a volte no, ma non è neanche, non ha la personalità per comandare un gruppo di compagni all'arrembaggio.
1: Grazie amico, devo dire la verità, francamente non vedo tutti questi grossi leader che possono trascinare la squadra. Onestamente questo è un problema vero della Juventus, oltre al deficit tecnico che ci sta, anche questo è ovviamente un problema. Ciao a tutti amici di Radio Bianconera, Mario Rocca da San Felice, in primis grazie intanto del messaggio, in primis un pensiero al nostro fratello, non mollare, siamo tutti con te, bravo. Giustamente, l'abbiamo detto all'inizio, ma è chiaro questo. Una domanda, ma secondo voi come lì, senza certezza di rimanere, come fa a dire che senza la Champions non cambia nulla a livello di mercato? Cambia come? Poi ci saremo, ci siamo sempre stati, ma basta prenderci in giro. Mi dispiace se la dirigenza e la proprietà credono davvero che i tifosi siano così ingenui, puntini. Tanti giocatori non li vorrei più vedere con la nostra maglia. Siamo innamorati della Juve, ma non ingenui, soprattutto siamo stanchi. La domanda è anche per Franco Leonetti. Grazie Quinti, scusate lo sfogo. Mario, purtroppo non c'è Franco, però non ti devi scusare assolutamente. Buonasera Quinti, se Elkan ha dato piena fiducia a Spalletti e poi riconferma come lì che non vanno d'accordo con come facciamo a iniziare il nuovo anno, è un po' quello che dice Franco. Secondo lui, se si inizia con un compromesso tra i due, si parte male. Io più che se devono restare entrambi, credo, presumo, suppongo che ci sia, l'ho detto già venerdì, giovedì, una demarcazione netta tra il ruolo di Comolli e quello di Spalletti, cioè il primo non deve intromettersi nel ruolo dell'altro, quindi nell'area tecnico-sportiva. Credo che Spalletti abbia avuto queste rassicurazioni, io credo questo. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Daniel da Tenerife, Daniel. Qui di fronte al mare, eppure non c'è modo di calmare un po' questo,
1: ecco,
9: questa sfiducia che c'è nel futuro, perché dimmi tu se ne hai coscienza, magari ci aggrappiamo alle tue di conoscenze per dire, ma su quali pilastri ci basiamo per pensare che la prossima stagione possa essere una stagione migliore di questa o di quelle precedenti? No, perché io inizio a avere anche dei dubbi sull'allenatore, che non cambierei, però diciamo che pensavo che Spallettone avesse capito dove si trovava, quindi alla Juve per come parlava, ma ultimamente è scaduto molto. Vedremo, fammi sapere, dai.
1: Grazie, dobbiamo aspettare. Intanto Daniel, intanto un po' di invidia, io non sono invidioso, è uno dei pochi difetti che non ho, però ascoltare il mare mentre parli non è proprio, è vero Fede, noi che stiamo qui a soffrire per la Juventus, Fede no in realtà, io sì. Intanto bisogna stabilire quello che di cui stiamo parlando, cioè il discorso societario, dopodiché vedremo il mercato, da lì si capirà molto, però dipenderà ovviamente tutto, ha ragione Franco, dipenderà tutto da John Elkann. Poi ricamare Adriano no, questo l'avevamo, non è della nostra trasmissione, sinceramente non saprei chi prendere a centrocampo Antonio da Roma. Antonio te l'ho detto, bisogna vedere. Io per esempio, se fosse disponibile, se riuscisse a prendere, io la Botka lo prenderei, guardate vi dico, come lì via per evitare corti circuiti alla Tudor, avanti su Tognozzi e Chiellini, poi puntare sulle idee come il primo anno di Conte e Domenico D'Ancona. Buonasera Quintigliano, quello l'abbiamo letto sul fatto di blobbare le parole di Discreti. Allora Viking Juve l'abbiamo letto. Poi buon inizio di settimana anche Spalletti, ha fatto il massimo con gli uomini chiave. Michele da Foggia, il fallimento di Spalletti è sotto gli occhi di tutti, 8 punti in 11 partite a portata di mano, l'allenatore filosofo è stato poco concreto, a lui piace parlare anche troppo, a lui piace vincere. Torino Juve 2-2, vabbè non me le ricordare, le conosco i risultati. La tifoseria è storicamente e quasi sempre stata considerata la Juve come il due di coppe quando Briscola è a bastoni, non credo che le mancate vittorie siano imputabili a questo. Carlo, no, non è tifosi, no, chi l'ha detto però? Ragazzi, però non scrivete cose così senza un nesso logico, perché nessuno ha detto questo. Ciao Quinti, ti volevo chiedere un parallelo, possibilmente senza tirare in ballo il tifo Conto di cui parli sempre. No, io lo parlo perché è così. Tra esonero di Allegri e conferma di Spalletti a fronte dei medesimi risultati, e ti prego non tirare in ballo il fatto che è subentrato, si tratta poche partite, sono 11, sarebbe secondo, ti do una notizia, in quanto ha avuto tutto il tempo per evitare le tante figuracce fatte quest'anno. Secondo me non viene esonerato solo ed esclusivamente per motivi economici, visto che hanno fatto la cavolata di confermarlo prima senza motivo. Allora, intanto io continuo a dire quello che voglio, primo, perché faccio cronache, quindi non bisogna non partire anche dal fatto che lui non ha scelto la squadra dall'undicesima. E poi ti do una notizia, Virgilio, no? Se non la sai te la dico io, dall'undicesima in poi Spalletti sarebbe secondo, questo è il discorso. Poi che avrebbe dovuto comunque qualificarsi, sono d'accordo, lo dico io, a differenza tua e di altri non sono innamorato di Spalletti, però cerco di fare, ripeto, cronaca, poi ho le mie idee, lo confermerei, anzi credo che verrà confermato, tu no, ma questo è dall'inizio della stagione, evidentemente il problema vostro, perché ti metto a te ed altri, è che se non sta bene a voi, voi sperate che vada male, perché è così, io lo so per certo, c'è gente che addirittura non solo ha sperato che Spalletti non andasse in Champions, ma addirittura ha detto che spero di perdere il derby, cioè proprio a livello proprio che non esiste. Io, mi sembra una tifoseria, per me parte della tifoseria della Juventus, perché non voglio generalizzare, è la peggiore d'Italia, parte, attenzione, non tutta. A tra poco.
4: Fuori di Juve.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nella IK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
5: Eroi in bianconero.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
10: Eccoci qua, comincia il nuovo campionato per la Juventus, nel senso che oggi è il primo giorno di una nuova era, il primo giorno di un nuovo giorno. Finisce una stagione ancora una volta deludente, per certi versi più deludente della passata stagione, con magari meno cose da sistemare, perché intanto l'allenatore ce l'hai, con anche le sue colpe in questo percorso che ci ha portato fuori dalla Champions League, ma insomma eravamo già preparati a tutto questo. Da capire la dirigenza che movimenti farà. Una cosa è certa, è cominciato il valzer delle panchine. Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, Gattuso il nuovo allenatore della Lazio, Conte saluta Napoli, il Milan riflette su Allegri e orientativamente ci siamo fatti più o meno un'idea di quelli che potrebbero essere gli scenari, con Allegri nazionale Conte al Milan e italiano eventualmente al Napoli, con ancora un'ipotesi in casa Napoli che si possa fare una chiacchierata con Simone Inzaghi.
11: Occhio a Allegri.
10: Occhio anche ad Allegri. No, Allegri l'avevamo detto. Non l'avevo detto. Allegri al Napoli, Conte alla Roma. Conte al Milan e il nazionale Mancini, oppure no. Allegri in nazionale, Conte al Milan, italiano al Napoli o Simone Inzaghi. Insomma, questi dovrebbero essere grosso modo gli incastri ipotetici, non sono notizie ovviamente, ma sono ragionamenti che stiamo facendo. Un valzer delle panchine che verrà, non vedrà coinvolta la Juventus, così intanto mettiamo un punto, perché è importante nell'analisi che andremo a fare con tutti quanti voi mettere un punto. Spalletti è e sarà il prossimo allenatore della Juventus, punto. Quindi inutile nelle nostre ragionamenti che faremo da qui a quando comincerà il campionato pensare ma se Conte, se questo, se quell'altro. Il valzer delle panchine non riguarderà la Juventus. Analizzeremo quello che ha funzionato e non ha funzionato con Luciano Spalletti. Ovviamente non ha funzionato quasi nulla dal punto di vista del gruppo squadra. La parola più utilizzata da Spalletti è stata carattere, e nei ragionamenti che abbiamo fatto prima della diretta, ma anche nei giorni scorsi, è evidente che quello che manca a questa squadra è soprattutto il carattere, prima ancora delle doti tecniche. C'è da capire la vicenda come lì domani in incontro alla Continassa con John Elkann. Potrebbe anche restare, c'è anche questa ipotesi in piedi, quindi non consideriamo che se ne vada via. L'augurio per tutti è che possa andare via, perché oggettivamente ha fallito, perché oggettivamente vedere in campo il prodotto del suo lavoro è stato alquanto deludente e deprimente. Mi dispiace, ma io, e parlo anche per Alessandro a cui do la parola tra poco, David non lo voglio vedere più, Openda non lo voglio vedere più, Miretti non lo voglio vedere più, Di Gregorio non lo voglio vedere più. Lo so, sono molto cattivo, netto, però se noi dobbiamo pensare a una Juventus che vince, dobbiamo pensare a una Juventus forte. Se pensiamo a una Juventus forte, questi nomi non possono far parte del progetto. Posso andare avanti parlando di Cambiaso, posso andare avanti parlando di tanti altri giocatori, con Miners ovviamente, di tanti altri giocatori che non hanno reso. In poche parole, ieri Spalletti, parlando della questione del carattere che è fondamentale, tant'è che ha detto il carattere non lo decifri con le statistiche e non lo alleni, ha di fatto rispedito al mittente, cioè a Comolli, gli acquisti fatti, e ha fatto capire, dicendo poi in chiusura, io voglio, ho chiesto e interverrò anche io sul mercato con i miei pareri, perché poi se devo fare brutta figura con la squadra la devo fare, perché l'ho scelta anche io, però ha parlato. Nella Juventus ce ne sono due o tre giocatori che hanno carattere, ma magari non tanta tecnica, il caso di Locatelli, carattere e tecnica, il caso di Yıldız, carattere, Bremer, ma magari potrebbe andare via. Degli altri non ha proferito parola, volutamente, involontariamente. Un fatto è certo, questa squadra manca di tanti tasselli che la possono far considerare Juventus. Ieri il derby è stata l'ennesima prova, è vero che il secondo tempo si giocava con i risultati già acquisiti sul campo, però era un'ennesima prova per capire la maturità, la forza comportamentale, la tempra di una squadra che evidentemente ha mollato, ma ha mollato già da tempo, e che evidentemente quella tempra e quel carattere non ce l'hanno. Ovviamente parleremo anche di quanto è accaduto prima della partita, in attesa di avere il quadro più chiaro. Noi possiamo raccontare quello che ci hanno raccontato, ma dobbiamo aspettare che si facciano le indagini. Ci auspichiamo chiarezza, perché è successo un fatto grave, e onestamente era d'accordo anche Spalletti, siamo a maggior ragione d'accordo noi, hanno fatto bene i tifosi ieri a lasciare lo stadio, perché quello che è successo fuori dallo stadio aveva già decretato la fine di questa partita, di ogni senso di questa partita. Buon pomeriggio da Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli e Federico Rossi. Santa, vai.
11: Ma la prima cosa, mando un abbraccio a Matteo, che è il nostro fratello bianconero, che si trova ricoverato in prognosi riservata con un coma farmacologico in questo momento, e quindi il mio pensiero va a lui, che è la prima cosa che, anzi in questo momento è la cosa che mi preme di più dire,
10: certo.
11: Poi la seconda cosa è che spero, come hai detto te, venga fatta chiarezza, perché alcune cose che leggo, secondo me sono forzature. Io ti ho fatto vedere anche la foto che ieri mi hanno mandato,
10: sì,
11: e ringrazio ancora chi ci ha tenuto aggiornati e informati. Quella non è una bottiglia,
10: no.
11: E quindi mi auguro veramente che si arrivi alla definizione delle cose. Veniamo adesso invece a tutto il resto. Ieri è stata una serata surreale. Fortunatamente noi, Vincenzo, avevamo già metabolizzato la retrocessione in Europa League, per cui non è stato niente di più e niente di meno di quello che ci siamo raccontati per tutta la settimana. Tu hai detto basta con alcuni, io non posso altro che allungare la tua lista, perché in questa lista ci metto Cabal, in questa lista ci metto Zegrova, in questa lista ci metto... Te lo sei dimenticato, perché ormai ci siamo dimenticati tutti, ma c'è, ci metto Pendà. So che non tutti potranno andar via, ci metto Cambiaso. Però riparto da una frase detta ieri da Gianni Balzarini, quando ha detto: stasera molti di questi si toglieranno la maglia e spero che ancora più di molti di questi non se la rimettano l'anno prossimo. Ci saranno delle cessioni, si parla di Bremer, pazienza, si parla di Thuram, pazienza, vedremo poi quello che si riesce a fare. È chiaro che io vorrei cedere Cambiaso, David non lo voglio proprio più vedere, nemmeno per sbaglio, perché ieri è stato comico. Adesso quella carota che abbiamo un po' utilizzato, Vincenzo, tanto la stagione è finita, la leviamo. Ieri David è stato comico, comico nella sua ridicola scivolata e in quei passaggi, come dicevi te, all'amico immaginario. Quindi via. Quindi spero che siano loro ad andar via, però poi mi rendo conto che per andar via ci vuole qualcuno che li compra. Più facile che acquistino Bremer e più facile che acquistino Thuram. La chiudo dicendo che anch'io, Vincenzo, spero che Comolli vada via. Spero che Comolli vada via, perché detto che è sicuramente un grandissimo manager, un dirigente di livello, ma non è adatto alla Juventus. Poi so benissimo che farlo andare via è complicato, perché lui è amministratore delegato. Grazie John, grazie ancora. E in alternativa, se non va via, perché lui giustamente dice sì, ora mi mandi via, quindi deve riunirci di bla bla bla bla bla bla, però gli si mettono dei paletti, perché siamo stufi ogni anno di raccontare le solite cose, e ora ci vuole competenza e bravura. E mi dispiace, ma spero che il mercato della Juventus non sia affidato a Comolli.
10: Tra l'altro abbiamo trovato un po' di confusione anche nella serata di ieri. Intanto continuano ad arrivare conferme nette che il Milan sta per esonerare Massimiliano Allegri, questo sì, giusto come nota a margine, ma è chiaro che questo poi crea un effetto domino di panchine che non riguarda la Juventus, come abbiamo detto noi prima, ma noi dobbiamo monitorare anche quelle che saranno gli asset della prossima stagione. Immagino che con Allegri libero nel giorno dell'addio di Conte, De Laurentiis possa partire subito all'assalto con di Allegri.
11: Tanto poi mandare un super abbraccio al nostro grande Andrea.
10: Sì. E sono d'accordo anche sulla grande sua bocciatura. Andrea. Ha ragione anche Andrea da Savona, era McKennie, non Bremer, l'altro giocatore che lui ha identificato come caratteriale, quindi come giocatore che ha un carattere. Abbiamo trovato un po' di confusione ieri, perché è abbastanza evidente che si siano riuniti i dirigenti Elkan, o che magari sia stata una chiacchierata Elkan Spalletti, nel quale magari l'ingegnere possa aver detto: facciamo capire che non c'è sta divisione con Comolli, quindi cerchiamo di capire, di raccontare che c'è un dialogo costante tra di noi. E questo dialogo costante è comunque in essere, ma è chiaro che ci sono vedute diverse. Perché ci sono vedute diverse? Perché sì, intanto poi vedremo altre notizie. Ci sono vedute diverse, sono abbastanza evidenti, perché Comolli prima della partita o dopo la partita...
11: Risvegliato, hai visto?
10: Sì. Prima della partita o dopo la partita ha dichiarato che con o senza Champions, e ovviamente senza, la Juventus avrebbe fatto e farà comunque un mercato molto importante. Spalletti ha detto non il contrario, ma ha detto secondo noi quella che è la verità, quella che poi abbiamo raccontato da tempo. Cioè ha detto è chiaro che con l'Europa League senza Champions certi giocatori non li puoi andare a prendere, un certo tipo di mercato non lo puoi fare, dovremmo fare un mercato molto intelligente. Mercato intelligente significherà ottimizzare al massimo quello che hai, ottimizzare quelli che magari torneranno, cercare giocatori che non ti permettano, che non ti mettano nelle condizioni di spendere oltre quello che puoi spendere, ma intercettare l'aspetto caratteriale prima ancora di quello tecnico. Noi siamo ad un bivio in questo momento, ne parlavo prima con Ale. Immaginatevi di essere i proprietari dell'azienda nella quale lavorate e avete davanti la possibilità di scegliere uno solo dei vostri dipendenti, un dipendente sul quale mettete la mano sul fuoco e che sapete che vi portereste in battaglia, è un dipendente che vi dà grandissima qualità ma magari non vi può dare particolari continuità, prospettive e quant'altro. È il momento di puntare sui guerrieri, è il momento di puntare sui soldati, è il momento di puntare intanto a costruire una scoccatura, per utilizzare una parola tanto cara a Spalletti, quindi un'identità forte di squadra aggressiva, cattiva, feroce, che ieri, dopo aver saputo del loro tifoso finito in ospedale, se ne fregava che erano finite le altre partite, che la vittoria nel derby non sarebbe significata arrivare in Champions League, che il risultato già si sapeva. In quel momento un guerriero che indossa la maglia della Juve, simile a degli eroi, come dice il nostro inno, non pensava che tanto era una vittoria inutile per andare in Champions, ma si sarebbe concentrata sul fatto che intanto era un derby e che quella era una vittoria da dedicare al proprio tifoso e a tutti quei tifosi che hanno lasciato lo stadio. Era una vittoria da dare, assegnare alla propria maglia, alla Juventus, senza un attimo di distrazione, senza sorrisi, senza scivoloni in campo, ma con grande concentrazione e con determinazione di dire questa partita comunque vada, la porto a casa, per tanti motivi, anche se a livello di classifica non mi serve a niente. E invece questi guerrieri non li abbiamo, quindi bisogna partire da lì. L'intelligenza del mercato deve essere quella, guardare la sostanza prima ancora della tecnica, e in tal senso magari ci possono, sono d'accordo col messaggio di un amico, magari si potrà evitare di andare a creare una sorta di cimitero degli elefanti, perché poi quando vai a puntare sul grande campione fatto e finito devi essere anche fortunato. Il Milan prese Modric e Modric è stato fondamentale, ma è stato fortissimo ma non fondamentale, perché poi conta anche tutto il resto. Puoi puntare sul Bernardo Silva, che chiaramente in queste condizioni non ti viene, ti alza la qualità, ma hai bisogno anche di quelli che portano la croce col carattere, che assorbono il carattere del campione, perché altrimenti diventi un parcheggio per chi è all'alba, al tramonto della propria carriera, senza accendere l'alba di una nuova Juventus. Quindi bisognerà essere molto intelligenti, e io onestamente, Ale, sono più duro di te. Non solo non credo che Comolin non sia, e mi dispiace dirlo, direttore, ognuno è libero di dire quello che pensa, lei potrà tranquillamente dire che io non sono un giornalista valido, e sarà la sua opinione, eventualmente io l'accetterei, però io credo che non solo non sia un direttore sportivo, un amministratore delegato, un direttore generale, chiamatelo come volete, idoneo per la Juventus, ma che non sia idoneo per un top club. Quindi io mi domando come cavolo siamo arrivati a fare questa scelta l'estate scorsa.
11: Stavolta non saluterà te, Comolli.
10: Pazienza, ma avremo una ragione.
11: Vincenzo, io sempre con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, qui parliamo di competenze, giustamente come dico di che noi siamo due pessimi giornalisti, l'accettiamo. Il problema è che però noi rischiamo di ripartire se Comolli rimane alla Juventus con pieni poteri sul mercato, rischiamo di ripartire esattamente come l'anno scorso. Con la differenza però che l'anno scorso era Comolli che era stato costretto a confermare un allenatore nel quale credeva, stavolta saremo costretti a ripartire tra un allenatore e un direttore generale che comunicano in lingue diverse, e non sto parlando francese, sto parlando proprio in lingue diverse rispetto a quelle che sono le prospettive. Io poi spero che su questo John Elkann, che ha sbagliato tutto, perché va detto, no? Vincenzo ha sbagliato nuovamente tutto. Spero che questa volta si affidi a qualcuno, è il solito ragionamento, speriamo ci sia qualcuno che riesce a consigliare John Elkann su quello che poi deve fare, perché ora sai, noi abbiamo in questi anni ci siamo consolati con qualcosa che poi ha portato a ulteriori disastri, perché per me andare in Champions e sperperare i soldi per Openda, Zegrova, David, è un disastro tanto quanto non andarci. Però gli avevi, no? La scusa. Adesso quella scusa non ce l'hai più. Ecco perché se in questi anni abbiamo sperperato centinaia di milioni di euro, e a proposito, dottor Giuntoli, se si vuole riportare a casa Di Gregorio lo faccia, ci faccia un favore. Da juventino quale lei è, intanto si riprenda Di Gregorio all'Atalanta. Non so se Sarri è tanto contento, però lei se lo riprenda. Perciò dopo aver preso e letteralmente triturato i soldi della Champions, adesso i soldi non ce li hai più. Però tu sei sempre la Juventus. E cosa vogliamo fare? L'anno prossimo vogliamo raccontare ai nostri tifosi che l'obiettivo è ritornare in Champions e quindi ripartire verso il quarto posto? Non ci sto. L'obiettivo dell'anno prossimo è vincere l'Europa League. Hai visto le squadre che ci sono, Vincenzo?
10: Sì, però noi non siamo nettamente superiori con questa rosa,
11: E con questa no.
10: E questo ci
11: dicendo. Mancherebbe. Con questa no. Ma io non la voglio questa rosa.
10: Certo. Perciò ti dico, prima di guardare gli altri, dobbiamo guardare noi stessi.
11: Sì. Perfetto. Ma io questa rosa non la voglio. E guarda, ieri sera ho detto anche un'altra cosa. In questo momento, secondo me, il gruppo degli italiani, chiamiamolo dei senatori, no, è un gruppo che ha dato tanto, ha dato tutto quello che poteva dare, ma che oggi, secondo me, anche a livello di stimoli è finito. Quindi io mi auguro che qualcuno, lo dicevo ieri sera, lo ripeto oggi, che qualcuno alzi il telefono, chiami il procuratore e dica: guarda, io ho il contratto per altri 3 anni, però digli a Spalletti o Tolini o chi verrà, per il momento come lo metto da parte, che io accetto offerte, me ne voglio andare, perché a questa maglia che alla quale voglio bene, ma non posso dare più niente. Ho dato tutto quello che avevo. Io mi auguro che anche qualcuno prenda coscienza di questa roba qua, Vincenzo. Perché bisogna partire da lì. Bisogna partire da un gruppo storico che deve essere il più possibile smantellato. Poi rimane Locatelli. Bene. Poi rimane Pinzoglio. Per me dovrebbe andare via tutte e due. Senti che ti dico. Hai detto bene. Anche Pinzoglio. Però è chiaro che non può andare via tutti. Bene, ma Cambiaso, Miretti, Perin, beh, Di Gregorio fa parte del gruppo storico, ma comunque Di Gregorio devono andare via. Devono andare via. Gli battiamo le mani, non ho niente contro di loro, ci mancherebbe altro, ma devono andare via. Chiudo dicendo, qui servirebbe quello che fece il tandem dei disastri Motta Giuntoli. Qui servirebbe cominciare a mettere qualcuno fuori. Ora è il momento.
10: Magari me ne pentirò, però io oggi sarò molto duro, perché penso a tutti quei tifosi che ieri erano allo stadio e poi sono dovuti andare via, quelli che erano davanti alla televisione a guardarsi il secondo tempo per puro amore, ma con la tristezza nel cuore, quelli che non riescono più a sopportare la delusione che nasce dal non riuscire ad andare a crescere, a immaginare una crescita di questa squadra. Allora sarò duro, tu dici via i senatori, gli battiamo le mani e li salutiamo.
11: Sì, sì.
10: Io non so neanche se gli voglio battere le mani. Ti dico,
11: vabbè,
10: la verità.
11: Io le batto
10: per... Sì, sì, per sportività è giusto, eccetera. Questi signori hanno preso tanti soldini, hanno avuto l'onore di portare la maglia della Juventus. E che cosa hanno restituito? Tu dici, beh, impegno, fatica.
11: Quello che potevano. Sei
10: Parliamo
11: di giocatori medio livello.
10: No. È proprio quello il problema, secondo me. Sicuramente medio livello, ma io credo che un medio livello con una voglia e un'appartenenza in più avrebbe prodotto qualcosa di diverso. Io ho visto in questi anni da parte di molti tanta presupponenza, tanta presunzione, tanta sciatteria in alcuni casi. In alcuni casi.
11: Perfettamente ragione.
10: E io questa cosa non la perdono. Non la perdono, perché non poteva essere presuntuoso neanche Pjanic. Quando lo era, noi ci arrabbiavamo con lui, ma era Pjanic, santa la pazienza.
11: È verissimo.
10: Io non
11: è verissimo.
10: Posso vedere un portiere che prende quei gol e dirgli ok, adesso io ti batto le mani per che cosa? Per avermi fatto assistere a uno scempio?
11: Te lo spiego io, perché intanto possiamo dare la notizia, insomma, Allison sembra un passo dalla Juve. Quindi,
10: sì,
11: dentro
10: sì.
11: Allison, dentro da Fara, fuori di Gregorio e Perin. Prima cosa da fare. Te lo spiego io perché gli batto le mani. Sai perché, Vincenzo? Perché Di Gregorio è arrivato alla Juventus.

0: pagandolo per andar via, quindi non me la prenderò mai con Di Gregorio. Di Gregorio è un buon portiere, ma è un buon portiere da media squadra. Viene alla Juve, ti danno la titolarità, i due, che fai? Dici
1: sputo
0: no
1: sangue.
0: Non vengo?
1: Sputo sangue.
0: L'ha sputato Vincenzo,
1: sei
0: ha
1: sicuro?
0: Dato quello che poteva.
1: Sì. Sei sicuro?
0: Sì. Io sul fatto che Di Gregorio abbia dato tutto quello che poteva ci metto la mano sul fuoco. Ma Di Gregori è questo. Poi andrà all'Atalanta con i fenomeni vari e farà quello che sa fare, ma non con la pressione da Juventus, non con la pressione di essere il portiere della Juventus. Cosa gli devo dire a Di Gregorio? Mi incazzo di più con Kubanes, se proprio te devo dire.
1: Anche lui si potrebbe dire ha fatto quello che poteva, purtroppo non ha retto la forza della Juventus. Gli puoi dire ha fatto tutti i ruoli, si è adattato, eccetera eccetera. La verità è che, vedete, e poi ci fermiamo, mi domandavo perché tutta questa difesa a oltranza della squadra. Spalletti fa bene per due motivi. Il primo, perché da uomo onesto, quale gli riconosco di essere, si prende le sue prima si prende le sue responsabilità. Lui dice: non mi sentirete mai venire qua a parlare male della mia squadra, ma sempre magari delle mie scelte, l'ho fatta anche ieri, quindi mi prendo le mie responsabilità. E questo può essere un valore per l'anno prossimo, e dopo vi spiego perché. Dopodiché non posso andare a sminuire il valore dei miei giocatori in conferenza stampa o dando le giuste colpe, perché tecnicamente sono giocatori tutti in vendita questi, io non devo farli passare come dei mal di testa che tu mi devi risolvere.
0: Certo che sono tutti in vendita.
1: Ma però non devo, cioè devo venderli bene, quindi devo dire sono stati bravi. E ho notato una parità di visioni anche in casa Milan, perché anche Allegri ha detto a questi ragazzi non gli posso dire nulla. Se l'impegno in campo inteso come mi alleno, corro in campo, sudo la maglia, deve essere il massimo dell'impegno che ha la Juventus e al Milan, del Milan non ce ne frega, ma per fare il parallelismo basta per prendere un applauso o i meriti, secondo me siamo fuori strada. Perché alla Juventus tu devi dare sempre qualcosa in più. Io non dimenticherò mai il passaggio al 4-2-3-1 ai tempi di Allegri, prima della gara, ora di pranzo con la Lazio, quando Mandzukic, che era in panchina, diceva: io voglio giocare.
0: Non
1: Allegri
0: li puoi
1: lo guardò, lo so,
0: questi.
1: Non parliamo di tecnica, parliamo di carattere.
0: No, di uomini.
1: Perfetto.
0: Io parlo di uomini.
1: E allora è questo che ti, perciò ti dico, tu dici: io non penso che sono stati presi dei ragazzini, sono uomini anche loro.
0: Ma non sono.
1: Ora ognuno c'ha il carattere che vuole. Però se io voglio giocare, io quella maglia me la devo sudare. Che Allegri disse: vuoi giocare, devi buttare l'anima. E lui buttò fino all'ultima goccia di sudore a farsi tutta la fascia. Io non posso, onestamente, se tu mi dici: secondo te Cambiasso ha fatto il massimo? Secondo me no. Secondo te Di Gregorio ha fatto il massimo? Secondo me no. Con Maines non ne parliamo, Openda e David non ne parliamo. Secondo me loro sono entrati in una comfort zone nella quale hanno cominciato a dire: tanto alla peggio esonerano l'allenatore.
0: Questo è
1: io
0: possibile.
1: Resto qua, e questo è sbagliato.
0: Ma infatti
1: io devo avere la faccia tosta di dire: quest'anno non metto in discussione l'allenatore, quest'anno me ne vado io, perché evidentemente non sono stato all'altezza.
0: È quello che ti ho detto prima, devono alzare il telefono. Però Vincenzo, tutto questo è vero, è giustissimo, ma se non si risolve l'attrito Spalletti come lì, noi risiamo un'altra volta punta a capo. Ecco perché, visto che Spalletti è stato confermato e quindi l'allenatore non è in discussione, e bisogna che qualcuno faccia un passo di lato, perché tanto magari davanti a Elkan ti dice: no tutto a posto, messi, addio, no, addio, tutto a posto. Poi tutto a posto non è. Quindi domani, dopodomani, quando sarà, e bisogna che Elkan per una volta nella vita azzecchi una scelta.
1: Questa è la prima cosa,
0: perché se no non ricominciamo male. Gli voglio andare, non deve andare via, per me come lì può essere un valore aggiunto, ma non per far mercato. Lo ha dimostrato, caro Damien, caro direttore, cara sua eccellenza, la chiamo come vuole. Non c'è una seconda chance alla Juventus in questo momento, una seconda chance in una stagione delicata come questa, dove si deve fare il mercato oculato senza sbagliare una virgola. Seconda chance ce ne sono e bisogna rendersene conto.
1: Ecco, per esempio, e chiudo con il messaggio di Luca Locatelli, sì, lui ha detto: secondo me ha fatto il massimo, ma il suo massimo non ne ha nascosti i limiti tecnici. Sì, infatti sono d'accordo con Spalletti quando parla di Illiz, di McKennie e di Locatelli. gli unici tre di carattere.

0: lui ha identificato,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Sì, ma concordo.
0: E su loro sono, e su loro sono d'accordo. Io di loro, io di Locatelli, con Locatelli non mi arrabbio. Conosco i limiti che sono emersi. Ma e abbiamo sempre detto che magari è quello che da subentrante può darti una mano, non da titolare capitano.
1: Ma sono i limiti di Cambiaso, sono i limiti di Gregorio, no, Vincenzo, no, sono giocatori buoni.
0: No.
1: Ma questi sono.
0: Tu vedi che l'impegno di Locatelli è lo stesso messo in campo da Cambiaso, da Miretti, di Gregorio. Questo. Io ho visto
1: Di Gregorio, veramente di Gregorio non riesco a dire niente, se no che non è un portiere da Juve, ma non riesco a dire niente. Beh, andiamo in pausa.
0: Sì, una cosa soltanto. Intanto tu guarda di questa cosa qua. Una cosa soltanto. Una cosa soltanto per evitare di uscire fuori tema. Ho letto già tanti messaggi. Ragazzi, allora, l'allenatore della Juventus è Luciano Spalletti e sarà Luciano Spalletti. Discutiamo se vi piace o non vi piace, ci sta ovviamente. Se date quali sono i meriti e i demeriti che gli date, ci sta. È inutile che ci mettiamo a parlare di altri che non arriveranno mai o non torneranno. Quindi
1: non parliamo di Conte perché dire, Conte all'Juventus non viene.
0: Non viene.
1: Quindi
0: e
1: ti
0: va
1: fate
0: benissimo
1: per Conte
0: così,
1: se va al Milan.
0: Va benissimo così.
1: Ma magari qualcuno
0: mettete,
1: lo vuole.
0: No, lo so.
1: È inutile
0: lo so.
1: Parlare di Conte.
0: Perciò
1: Vincenzo.
0: Questo sto dicendo. Mettete in discussione se volete Spalletti, è inutile parlare di Conte. Che
1: abbiamo
0: tanto
1: tanti argomenti, ma Fede, sto a parlare di Conte.
0: Perfetto.
1: Adesso va al Milan.
0: Perfetto.
1: Oh, siete liberi di far per il Milan. Perfetto. Se Conte va al Milan, ci mancherebbe altro. Non c'è. Però parliamo, hai detto bene, limiti di Spalletti e cose
0: benissimo.
1: Varie, ma non parliamo di cose
0: perché
1: che non succedono.
0: Perché tanto è Spalletti l'allenatore dei prossimi 2 anni e sono contento anche di questo. Dopo vi spiego perché.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci.

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, adesso apriamo le danze con i vostri messaggi, così vi coinvolgiamo, tutti dedicati a voi. Marangia, a te può piacere Spalletti, lo abbiamo capito tutti da subito, ma sbaglio, non è un allenatore in grado di guidare una squadra con la nostra storia.
4: Qui sei...
3: Però
4: appena dico una cosa io, ma in un dibattito, no, caro Luigi, ma perché tu pensi di avere per forza ragione te e per forza sbaglia Vincenzo? Confrontiamoci, perché io tipo credi sbagli te, cioè qui da casa hanno la convinzione di essere i depositari della verità. Confrontiamoci, perché come può sbagliare Vincenzo puoi sbagliare anche te, caro Luigi. Vai.
3: No, infatti
4: ma a me la presunzione di sapere i dogmi, e a me questo mi fa cavolare.
3: Era questa la risposta, perché io non mi sono mai sognato di dire che un allenatore è immune, eccetera, eccetera. Ad Allegri abbiamo sempre detto che gli volevamo bene, ma quando c'era da bastonare l'abbiamo bastonato. Di Spalletti ci siamo fidati, ancora ci fidiamo, però quando c'è stato da dire che quelle dichiarazioni erano assurde e sbagliate, lo continuiamo a pensare. Se io ti devo dire che devo dare tutte le colpe a Spalletti, che è subentrato in un gruppo di giocatori dove tre al massimo possono avere carattere, il resto li abbiamo visti e li vediamo, e pensare che lui con una bacchetta magica a un certo punto ti trasformava e ti portava a vincere lo scudetto in questo clima, in questa situazione, io onestamente questa illusione non ce l'avevo. Avevo la speranza che magari, visto che era riuscito a cambiare tanto dal punto di vista tattico la squadra, che era aggressiva, che premeva, che costruiva azioni, non a caso Spalletti credo sia ancora secondo per punti effettuati da quando è subentrata la Juve in classifica, secondo o terzo era mai sceso, quindi il suo percorso lo ha fatto, ma ha ereditato una situazione disastrosa, è una squadra non sua. Qualcun altro avrebbe fatto meglio? Può darsi, per me no.
4: Ma tanto Vincenzo, ti posso dire una cosa? Noi ripartiremo con i gufi rispetto a Spalletti, certo. E questa è la vera battaglia. Guarda, io ho visto la conferenza stampa ieri di De Laurentiis e Conte, no? L'ho vista, perché comunque poi sai, arriva a casa dopo la serata di ieri, si è addormentata alle 3, e ho visto la conferenza stampa. Conte dice una cosa, ok, nella quale mi sono rivisto. Pensate, cioè io una battaglia ho perso, quella che non sono riuscito a compattarvi. Li volevo dire: Antonio, è qui, è 6 anni che si riesce a compattare la tifoseria, ma vedi quanto è importante però compattare una tifoseria, il che non vuol dire avere un pensiero unico, ma vuol dire non gufare la propria squadra, perché forse Conte quello ha voluto dire, che anche a Napoli, quindi mi avere tutto il mondo e il paese, ma c'è chi gufava la squadra. Io questa è una cosa che a me fa impazzire, ma io sono certo che noi ripartiremo l'anno prossimo con quelli che aspetteranno le prime 2-3 sconfitte per dire: hai visto, l'avevo detto. A me questo fa impazzire. Poi confrontiamoci. Per me Spalletti non è il miglior allenatore del mondo, assolutamente, ma è quello che oggi forse ci possiamo permettere. Da chi vogliamo ripartire? Da Grosso? Da Tudor? Da De Zerbi? Oggi è quello che abbiamo. Poi non ho la verità come non l'avete voi, ma confrontiamoci. Ma quelle parole mi hanno colpito.
3: E a quelli che provocano facendo nome e cognome del suddetto, io neanche li leggo, neanche vi leggo, neanche vi rispondo all'ultimo messaggio che è arrivato. Semplicemente io, per il bene della Juventus, perché amo la Juventus, mi concentro su quelli che sono i dati di fatto. Spalletti è e sarà l'allenatore della Juventus e io sono contento. Ma al di là del fatto che possa
5: non
3: essere contento,
5: quale messaggio?
3: Al di là del fatto che possa o non essere contento, questo qua.
5: Aspetta, vado a cercare.
3: Ok. A differenza del fatto che possa essere contento o non contento, questo ve ne può fregare il giusto. In questo momento io analizzo quello che serve a questa squadra per dare a Spalletti la forza di imprimere le sue idee in una squadra che possa essere caratterialmente forte, che possa essere sufficientemente forte anche dal punto di vista tecnico, e cerco di capire quale può essere la strada giusta. E mi limito a dire che Comolli, secondo me, ha fallito. Quindi salvi l'allenatore per forza, perché bisogna dare continuità, che poi me ne ricordo i messaggi di tanti di voi che dicono: vedi, Arteta è rimasto là, ottavo posto, settimo posto, adesso va, poi ha vinto. Benissimo, non abbiamo pazienza. Spalletti è subentrato quest'anno, lo volete mandare via per prendere sempre lo stesso? Problemi vostri. Io sono convinto che Spalletti saprà fare un ottimo lavoro, e che in parte già comunque l'ha fatto. Quello che conta adesso capire è la società come si muoverà.
4: Bravo.
3: Per rinforzare la squadra.
4: Bravo.
3: Perché tanto l'allenatore non è in discussione, quindi è stato scelto dalla società. Credo che molti di voi lo apprezzino, io lo apprezzo, Ale lo apprezza, quindi dobbiamo capire adesso quali saranno i movimenti della società, perché è la squadra che deve cambiare. Non esiste nessun mago Merlino, neanche quello che piace a voi lo è. Dove è arrivato ha sempre fatto comprare 5-6 giocatori, se no zitto e mosca.
4: Vai.
3: E nulla, no, volevo soltanto dire che poi domani giornata importante appunto tra Comolli e Delcane, io spero che la prima decisione sia quella di trovare
4: anch'io,
3: una quadra.
4: Per me
3: bisognerebbe salutarlo. Poi è
4: anche
3: difficile, è complicato, è economicamente dispendioso. Allora gli si dice: guarda, il mercato non lo fai tu, perché onestamente non ha funzionato. E io onestamente, se vi devo dire di chi non mi fido, non mi fido di Comolli. Ti fidi di Spalletti? Assolutamente sì. Ti fidi di Comolli? Assolutamente no. So che mi chiedereste: ti fidi di John Elkann? In base a quelle che sono state le decisioni degli ultimi management, vi devo dire di no. Spero di fidarmi dal punto di vista, ancora una volta, delle risorse economiche.
4: Prego.
6: Celso e Alessandro, buonasera, sono Saverio da Roma.
3: Ciao Saverio.
6: Dalle indiscrezioni di De Michelis e anche dal direttore, qui si dice che il CAN ha chiesto a Comolli e a Spalletti di fare pace, cioè di trovare un... perché la dirigenza e allenatori non si cambia. Voi che cosa sapete di questa storia?
4: Esattamente questo.
6: Ma poi è vero che poi ieri hanno anche rilitigato?
4: Questo non lo so, l'ho letto, però quello che dicono Camillo e il direttore è la verità. Non vanno d'accordo, ragazzi. Perciò dico,
3: è chiaro,
4: qui ci si focalizza sulle stupidaggini, quando invece ci dovrebbe focalizzare sul fatto che se si riparte con due che non si parlano, perché
3: problema.
4: Magari Comolli vorrebbe portare Van Bommel, tanto per fare un nome, ok? Bene, si ricomincia con la solita storia, però dobbiamo pensare all'allenatore. No, qui abbiamo un problema grosso come una casa, che il direttore, che ha fatto un mercato da 4, lo possiamo dire, Vincenzo?
3: Anche tre,
4: e che non avrebbe voluto Spalletti ma voleva un nome esotico e che gli è stato imposto, qui si ricomincia un'altra volta con la società che litiga, però è tutto a posto, però va bene.
3: E abbiamo sotto gli occhi un esempio eclatante: togli Ranieri dall'equazione Ranieri-Gasperini,
4: esatto,
3: e la Roma,
4: com'è andata la cosa?
3: Dritta,
4: pulita. Com'è andata la cosa? Poi,
3: dritta, pulita.
4: Spalletti ha delle colpe enormi in questo finale di stagione, perché perdere 5 punti di vantaggio dalla Roma, farsi rimontare e non batte Verona e Fiorentina è anche colpa di Spalletti.
3: Ovviamente
4: ci mancherebbe altro.
3: Ovviamente
4: ci
3: sì.
4: mancherebbe altro. Però qui il vero problema è che se questi due continuano a discutere, rischiamo un'altra volta punta a capo.
3: Esatto, e non se ne esce più. Quindi inquadriamo saggiamente, non in maniera infantile, l'allenatore mio, l'allenatore tuo, questo mi piace, quello è così, ne vogliamo certe. Chi ti dà le certezze oggi? Lo dico a chi ha scritto. Marangio parlava di Douglas Luiz, giunto, noi vogliamo certezze. Chi ti dà le certezze in questo momento?
4: Ragazzi, venite, guardate, io e Vincenzo siamo i primi disposti a farci da parte. Venite
3: qua.
4: E ci raccontate quello che succede nel futuro. Io l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale, come giuro, io ormai sono totalmente dipendente, e mi ha detto che uno sa come finisce il prossimo campionato e chi compra la, uno sa.
3: Volete certezze? Pensate. Ora immaginate, ragazzi, che certezze. Ci siano la certezza in questo momento sarebbe manco Guardiola. Perché se Guardiola ereditasse questa squadra qua, non ti darebbe la certezza di vincere nulla. E stiamo parlando di Guardiola, top. Quali sono le certezze? Noi dobbiamo ragionare per certezze piccole fino ad arrivare alle certezze massime che non puoi comunque avere, ma puoi provare a costruire. La prima certezza è che una società che vince è una società che va avanti di squadra, che ha un'identità e una visione univoca, che ha un obiettivo comune da raggiungere su una strada identificata insieme. Poi che se sei alla Juventus hai bisogno di uomini dietro ai campioni. Poi che se sei alla Juventus hai bisogno di giocatori, allenatori e dirigenti che sappiano vivere sotto pressione, anzi che si alimentino dalla pressione. Poi che i risultati contano più di come arrivano. E qua cominciamo a recuperare delle certezze che ci possono indirizzare verso il percorso giusto. Ma va via come lì, tu dici chi prendi che ti dà certezze? Io ti rispondo, boh, molti di voi direbbero Sartori. Io pensavo potesse darci tante certezze Giuntoli, non ce le ha date, non ce le darebbe probabilmente neanche Sartori. Berta me lo sarei preso volentieri, ma anche lui ti potrebbe non dare certezze o darti certezze in un lungo tempo, ma noi saremmo pronti lì con la scure a bocciarlo eventualmente. Quindi l'unica certezza è che bisogna risolvere un conflitto interno che non può andare avanti così.
4: Quello sì, tra Comolli, Valerio, hai per Valerio a Latina dice che ormai si difende le proprie idee, non più la Juve. Lo so, Valerio, purtroppo è così. Noi siamo una tifoseria numerosissima e i social hanno dato la spaccatura finale. È così, ragazzi. La Juve ormai viene in secondo piano per tanti. Non viene la maglia, viene l'idea e poi viene la maglia. Oggi per qualcuno è festa perché può attaccare Spalletti, così come per qualcuno sarebbe stata festa se Allegri non avesse vinto la Coppa Italia. Questo è un problema, secondo me, molto serio. Come si fa, ragazzi? Si fa ignorando, dal mio punto di vista, e cercando di risolvere i problemi con quello che possiamo fare a livello comunicativo. Tutto il resto per me è fuffa, sinceramente. Io difendo la Juventus per quello che posso, Vincenzo fa lo stesso, voi nel 90% fate lo stesso. Io torno a dire che sono stato tanto comodo nell'anno 2006 della Serie B, perché c'era tanta identità juventina e i tifosi a vittoria erano spariti tutti, erano quelli che si vergognavano della Juve, poi sono ritornati, ma quelli erano spariti. E quindi a volte pensa che rivivo Vincenzo quel momento lì con grandissima nostalgia, perché lì eravamo veramente, certo, tutti juventini duri e puri.
3: Mi ricordi un attimo chi c'era in quella Juventus come giocatore in difesa a porta e a centrocampo?
4: In quella Juventus lì, sì, c'era Buffon, okay, c'era un certo Nedved, un certo Camoranesi, c'era un certo Del Piero.
3: Ok, poi quella Juventus arrivò a fare il salto, ci fu Del Neri, e credo che sia stato l'ultimo anno in cui non abbiamo centrato la Champions League, no? Perché poi per 15 anni siamo sempre andati in Champions League, tranne un anno in cui c'è stata la questione legata alle plusvalenze. E il primo anno di Conte c'erano ancora Barzagli, Chiellini, Bonucci, Buffon, Del Piero, giusto? C'erano?
4: Sì, che c'erano.
3: Okay, perfetto. No, no, questo è giusto perché noto veramente grandissima disonestà in certi messaggi, ma va bene così, andiamo avanti.
4: Vai, Fede.
7: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Massimo.
4: Grande.
3: Uy, Massimo.
7: Ti sto ascoltando. Grande. Io penso, allora, per quanto riguarda Spalletti, Comolli, ma sicuramente uno dei due deve andare via. I due non vanno d'accordo, ma non tanto a livello personale, ma probabilmente come idee calcistiche.
3: Bravo.
7: Ma se a Spalletti, se Comolli avrà il potere pieno negli acquisti e non prenderà le persone uguali a Spalletti, Spalletti se ne va. Il problema è che magari ci lascia a metà luglio come il vecchio Conte. Per quanto riguarda gli esuberi, e ce ne saranno tanti, io vi faccio, pongo un quesito. Comolli sicuramente, come dici tu Vincenzo, non è da grande squadra, da top squadra, ma siamo sicuri che Ottolini sia da grande squadra? Cioè anche nelle grandi squadre, anche il direttore sportivo, lo scouting deve essere da grande squadra. Io ho dei dubbi anche sulla sua capacità e di piazzare tutte queste persone e di trovare delle persone altrettanto. Vedo che Spalletti non lo nomina mai, quindi mi sorge qualche dubbio sulla sua compatibilità con Spalletti. Quindi sia Comolli che Ottolini. Però vediamo,
3: no, messaggio.
7: Se arriva magari questo Tognozzi, che ha già un'esperienza importante in Juve, magari cambiano le cose.
4: Grande,
3: no,
4: Massimo.
3: Grande Massimo, un messaggio di una saggezza e di un'intelligenza e di una completezza importante, perché poi vedi, io so che Massimo per esempio rivorrebbe Antonio Conte con tutto il cuore, perché c'ha questo amore, e non è una bestemmia, non è un difetto, cioè, no, per dirti che in questo messaggio Massimo non si è concentrato su una sua idea ben precisa,
4: lo so,
3: Massimo
4: non mi fa di una cosa che
3: stiamo parlando di una persona che veramente ci ha sempre subito perfetto, però Massimo
4: pensato la stessa cosa,
3: sì, Massimo in questo momento, pur avendo una sua idea, si è concentrato su quello che è il bene per la Juve, ed è questa l'analisi che dobbiamo fare. E giustamente dice: ma Ottolini è da grande squadra, per me c'è bisogno di altro. Cioè, per me va bene anche Ottolini, ma già come dissi l'altra volta, se si trasformasse così, Chiellini amministratore delegato, Ottolini, Tognozzi e Spalletti a dare una mano, per me comunque non basterebbe.
4: No, anche secondo me.
3: Per me non basterebbe. Poi magari potrebbe bastare in una nuova fase di ricostruzione, però secondo me c'è bisogno di una figura più completa. Detto che il Napoli si è costruito con Manna, che noi abbiamo buttato via. Il Milan già deve cacciare calci nel sedere Tare.
4: Furlani.
3: Che comunque la Roma sta senza direttore sportivo, perché c'è Massara, ma praticamente
4: fa tutto Gasperini
3: e Massara andrà via.
4: E per il momento ha ragione lui.
3: Perfetto.
4: Male in 14 gol da gennaio a oggi, 14. Non siamo riusciti, perché poi anche questo Vincenzi può mettere in secondo piano.
3: No, questo
4: non è riuscito a trovare un attaccante.
3: Questo si mette a verbale. Quando io ti dico non è da grande squadra, questo si mette a verbale. Tant'è perché
4: è vero
3: lui,
4: che quando è rientrato un attaccante normale, perché Vlahovic sì, attaccante normale, ha segnato sempre.
3: Esatto.
4: Perché non avevamo un attaccante normale.
3: Benissimo,
4: Vincenzi.
3: Benissimo.
4: Però non si è preso,
3: noi,
4: siamo riusciti a prenderne
3: uno.
4: Noi
3: eravamo, io in primis, avvelenati con Vlahovic, che dicevamo, a parte ogni tanto magari qualche strafalcione tecnico, qualche gol divorato, ma segnava, e dicevamo sempre partecipa poco, dà poco una mano, eccetera. Adesso ci brillavano gli occhi a vedere che intanto se metti la palla in area di rigore c'è uno.
4: Perché non scivola magari.
3: Perché esatto, non scivola, non cade a terra. Perché sentimmi dire che comunque partecipa all'azione del gioco, David, ma che davanti non esiste, a me non serve. Detto questo, quel giocatore non è stato preso. Però altri club, ed è un mal comune in questo momento, non hanno quei grandi, a parte vabbè, quei grandissimi, quella grande squadra mercato che sta funzionando così,
4: certo,
3: bene. Perché anche il Bologna quest'anno ha fallito clamorosamente, ragazzi.
4: Ma certo,
3: il Bologna quest'anno ha fallito,
4: ed è normale che il Bologna fallisca, perché è una società media.
3: L'Atalanta ha fallito,
4: che è un'altra
3: modello,
4: società media,
3: altro modello che seguivamo, perfetto. Della Lazio non ne parliamo nemmeno. Quindi, non per giustificare, ma dico, io in giro non ne vedo tantissimi in Italia, secondo me bisogna puntare altrove. E comunque sono d'accordo con Massimo, Tognozzi, Ottolini, Chiellini comunque non mi basterebbe.
4: Ciao Sandro, Vincenzo, Massimo da Roma. Purtroppo io ho una vita che ripeto che il problema della Juve è il proprietario, che non ha, diciamo, gli attributi per gestire la Juve così come la Ferrari. Infatti ora vedrete che andrà avanti con Comolli e Spalletti che non si possono vedere, e tutto l'ambiente ne risentirà. Non è un caso che con Andrea la Juve andava alla grande, decisioni drastiche le prendeva e si assumeva tutte le responsabilità, cosa che ora John in maniera evidente è in grado di fare. Inoltre la Juve ha necessità di osservatori bravi che facciano comprare giocatori tipo male. Non c'è una cosa sbagliata in quello che dici, caro Massimo. Io non so se è questione di attributi, non lo so, perché comunque parliamo di un manager di livello che però nello sport non riesce a tirar fuori niente di importante. Intanto c'è una notizia da verificare, Vincenzo.
3: Da chi? No, perché
4: fronte Milan,
3: adesso,
4: fronte Milan.
3: Adesso la verifichiamo, però volevo.
4: Sì.
3: Leggere, non leggere niente, volevo leggere questo messaggio perché lo voglio dedicare soprattutto a te, che hai fatto insieme a Claudia un lavoro, e insieme a Antonio naturalmente, un lavoro straordinario ieri, perché il direttore ci ha appena girato anche un messaggio che ha voluto condividere con noi. No, te lo leggo io, non fare il...
4: Te lo leggo io.
3: Un messaggio che lui ha ricevuto: confesso di tenere per il Torino, ma questa sera ho voluto seguire voi. Vi posso solo dire che è stata una serata strepitosa per l'altissimo livello di coscienza e anche professionalmente. Mi avete tenuto compagnia tutti con un altissimo livello di intrattenimento, oltre all'evidente spessore umano di ognuno di voi, dimostrato anche dal grado di reazione alle paradossali notizie e situazioni alle quali oggi abbiamo assistito. Veramente avete saputo trasformare un evento come quello di ieri sera, che rimarrà negli annali per le tante scivolate di stile, in una serata di grande intrattenimento e grande sport. Grazie di cuore, vi auguro sia professionalmente che umanamente tutto il successo che meritate, un grande abbraccio. Poi non leggo il nome perché non so se si può dire, però questo te lo volevo leggere.
4: Grazie.
3: Io, perché
4: grazie,
3: comunque hai fatto un grande lavoro ieri, ed è un qualcosa che è bello appuntarsi come medaglia, perché è facile scivolare in determinati momenti, è difficile restare lucidi. Intanto vado a verificare la notizia.
4: Allora io però su questo devo ringrazio questo tifoso. E ringrazio anche, e qui devo aprire una parentesi, Vincenzo, chiamandoti in causa.
3: Perché?
4: Che te lo raccontate io? Adesso te lo dico e lo ridico anche a microfoni aperti. Intanto parto dai ringraziamenti, perché voglio ringraziare due tifosi della Roma che ieri, bravo, è quello che voglio dire, che ieri ci stavano ascoltando giustamente e correttamente, come faccio io spesso con loro, perché si volevano godere le rosicate degli juventini. Normale, l'ho fatto anch'io con i romanisti, sapete quante volte? Tantissime. Cosa succede ieri sera? Non so se all'ascolto, spero di no, perché non l'abbiamo bloccato, perché voglio vedere se ha la faccia, il coraggio e la dignità di ripresentarsi. A un certo punto arriva un messaggio di tal Giuseppe da Napoli, che ogni tanto ci stuzzica, che leggo, Vincenzo qualche volta gli rispondeva, io lo leggo, mi faccio quattro risate e lo lascio lì. Ieri sera però questo fenomeno, in un momento in cui un nostro fratello bianconero era ed è purtroppo ricoverato in ospedale in coma farmacologico, si è permesso di fare una battuta che secondo lui era ironica e che alla fine diceva: vedi il karma? Beh, lì, cercando di mantenere tutta la lucidità possibile e immaginabile, l'ho mantenuta, però ho voluto riversare tutta la mia indignazione verso una persona che addirittura ha il coraggio di mandare un messaggio del genere quando c'è una persona che non si sa ancora come uscirà da questa situazione. E allora dico che veramente il calcio porta fuori il peggio di ognuno di noi, ma qui voglio dire una cosa con una netta distinzione, perché io sono il primo che quando vado allo stadio, quando vado a vedere la Libertas, vado in curva perché mi piace fare il tifo, sfottere gli avversari, ma poi c'è il limite. Innanzitutto il limite della dignità umana che questo Giuseppe da Napoli non è riuscito neppure a tirare fuori. E poi c'è il limite del rispetto, perché io sono il primo che vado ad ascoltare la Roma, o ascolterei, no, a Napoli no, ma insomma la Roma, e mi faccio quattro risate, ma lo faccio in religioso silenzio e non mi permetterei mai di dire: avete visto il karma, quando c'è una persona in lotta tra la vita e la morte. E non c'entra niente, e qui ho richiamato anche Marco Sanfelici, il fatto che sia di Napoli, perché Napoli io la porto nel cuore, e soprattutto porto nel cuore i miei fratelli bianconeri che a Napoli fanno una battaglia. Poi figuriamoci, Vincenzo è di Napoli, quindi non c'entra, e ho richiamato Marco perché non mi era piaciuto quel suo intervento, però certo vado a identificare di che squadra è quel tifoso, ed è tifoso del Napoli, della Napoli, fammi dire, Vincenzo, più becera.
3: Sì, perché concludo il tuo pensiero, che condivido appieno. Mi hai raccontato questa storia ieri, mi sono venuto i brividi nel dirti: spero che questo Giuseppe ci stia ad ascoltare.
4: Non ha, guarda, ieri non ha avuto neppure il coraggio di rimandare un messaggio.
3: Ma figurati, perché poi le persone vigliacche sono anche così. E mando un messaggio: se ci sta ascoltando questo Giuseppe, dico semplicemente che spesso e volentieri mi sono sentito dire, come tanti amici di tifo juventini napoletani, che ci dobbiamo vergognare di essere juventini napoletani. No, io credo che Napoli, bravo, si debba vergognare di avere gente come te.
4: Bravo.
3: Perché tu non rappresenti Napoli, non è un colore, come ha detto anche ieri Spalletti, a fare la differenza, non è un colore di tifo, di cuore, non è un colore che hai nel cuore a definire che persona sei o cosa meriti di rappresentare, ma è tutto quello che c'è dentro il cuore e la testa. Quindi se uno ha i pensieri che hai avuto tu ieri in diretta, caro Giuseppe, sei tu a non rappresentare la Napoli che io amo e che porto nel cuore, non viceversa. Detto questo,
4: sì, andiamo in pausa, sì. Però era proprio il gancio anche per ringraziare quei due tifosi della Roma.
3: Assolutamente sì.
4: Che con grande onestà, eravamo qua per divertirci.
3: E se ne è aggiunto uno del Torino adesso, vedi.
4: Torniamo tra poco.
8: Due colori, due voci.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Sì, sono Paolo da Ferrara. Rimane come lì, vogliamoci tutti bene, non c'è niente da fare. Elkan dai suoi errori non impara. Io penso che, non voglio essere cattivo, ma se non avesse avuto la fortuna di avere quel nome, forse sarebbe un piccolo impiegato di provincia, forse in qualche ufficio postale, perché secondo me, mi auguro che abbia bravi collaboratori alla Fiat, perché Stellantis, perché veramente non lo so, per me avrebbe fatto la fine di un impiegatuccio delle poste. Il problema è un altro: se fa il mercato come lì alla fine, signori, alla fine, e se spende accetta tutto questo, si è imbroghisito anche lui.
2: E secondo me, diciamo, Comolli, qualcun altro vicino, è soltanto un capo espiatore. Il problema è che sono ben articolati su altre cose. Mi dispiace Alessandro, mi dispiace Vincenzo, io di solo sono veramente molto d'accordo con voi, ma non credo che i problemi siano di uno, due, tre, anche se dirigenti perno della Juve, che possano determinare la causa catastrofica di quest'annata. Io credo che le cose vengono da lontano, bisogna rifondare, non è solo uno o due uomini che può rifare, rifondare questa Juve che è in completa recessione.
3: Ciao ragazzi, Salvatore da Roccainola. Guardate, allora, io personalmente sarò un martello quest'estate. Primo, perché la pazienza non ce l'ho più. Secondo, perché come lì ha detto che non cambia niente, si farà una grande Juve per vincere, quindi io lo aspetto al varco il 2 settembre. Poi, non è un caso che noi e il Milan non andiamo in Champions League e il Como, per esempio, ci va. Quello 0-0 che ci ha condannati, non è un caso che le due squadre che si sono accontentate, che hanno fatto i calcoli, che hanno fatto i soliti ragionamenti alla italiana, alla fine sono state estromesse, perché qui deve cambiare anche il nostro modo di pensarlo, il calcio, soprattutto per quanto riguarda il Milan. Ciao.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, intanto c'è un bel ripulista in casa Milan, sì, non è ancora enorme. Ufficiale l'esonero di Massimiliano Allegri, ma credo manchi poco. Intanto Cardinale e Ibrahimovic hanno convocato Furlani per esonerarlo con effetto immediato. Scaroni resterà presidente del Milan, ma senza occuparsi della prima squadra, soltanto della vicenda legata allo stadio.
6: Insomma, e poco Ferrer.
5: Esatto. E Leao finisce sul mercato, quindi strano. Il Milan si sta. Però resta Ibrahimovic, resta appunto, insomma, questa struttura qua, e si sta cercando di capire poi quale sarà il prossimo allenatore. Ci sono due correnti di pensiero, una che punta su giocatori, su allenatori, diciamo, alla Fabregas.
6: Ma Fabregas non credo che si muova dal campo.
5: Alla Fabregas, no. Cioè, nel senso, quindi giovani con idee così, prima facevi il nome De Zerbi, che poteva essere tipo un nome suggestivo, eccetera, piuttosto che su Antonio Conte. Capiremo, vedremo, detto che Antonio Conte ha sicuramente un costo importante, non so se il Milan potrebbe sostenere.
6: Sai, però, Vincenzo, il Milan in questo momento per noi è una cartina di tornasole.
5: Sì, per questo, perché sto raccontando.
6: Nemmeno loro sono in Champions, perciò già sembra che prendano Goretzka. Insomma, parametro zero se lo prendono. E voglio vedere noi però come ribattiamo i colpi. Noi ci prendiamo Allison, per carità.
5: Milan ha preso Modric senza coppe, quindi sì, tecnicamente appunto puoi puntare su determinati giocatori, esatto, se hai la forza economica di fare una proposta importante.
6: Esatto.
5: Uno, non due. Quindi probabilmente con Goretzka resta Modric, che magari più in là potrebbe avere un altro ruolo nel Milan, non lo so. Poi immagino che anche loro vedi andranno incontro a cessioni eccellenti. Quella di Leao è, per esempio, tra virgolette, una cessione eccellente. Non ha funzionato.
6: Sì, ma Leao a calci nel sedere, io lo mando via.
5: Sì, sì, sì, assolutamente.
6: Lo mando via a calci nel sedere. Però non vorrei che il Milan quest'anno riuscisse a fare quello che dobbiamo far noi, perché anche noi dobbiamo fare un ripulisti generale, sì, con la differenza che l'allenatore ce l'hai, loro devono trovare.
5: E vedi che si possono anche demansionare determinati personaggi. Io mi aspetto dalla chiacchierata che domani farà Elkan Urbi e Torbi con la dirigenza, che possa ristrutturare la società. E che onestamente, lo ribadisco, è comolli, cioè che non resti questo status societario, ma che qualcosa
6: cambi.
5: Guarda
6: Vincenzo, secondo me questa settimana sono due nodi da sciogliere, fondamentali. Uno, Comolli, e domani o Comolli ne sapremo qualcosa di più. Però qui bisogna anche uscire da questa vicenda Vlahovic.
5: Ah beh, certo.
6: Perché sta vicenda Vlahovic
5: è diventata, cioè, ridicola.
6: Va dal Real Madrid, va dove vuole andare, vada, cioè vuole 8 milioni. 8 milioni alla Juventus non li puoi prendere. Quindi ciao, però... Noi ci stiamo trascinando questa roba qui da quanto, Vincenzo?
5: 2 anni.
6: Chi è che la doveva risolvere?
5: Giuntoli inizialmente.
6: E poi?
5: Poi Comolli. Ok. Ma chiaramente non è stato risolto, anzi è stato accantonato tutto. Ma ti ripeto, su Comolli pesa anche il fatto che non è stato capace di trovare una risoluzione con Thiago Motta. Non l'ha neanche presa in considerazione, non ha neanche bussato alla porta dicendo ok, basta, via tu e troviamo degli accordi. Cioè, io ho trovato un lavoro incompleto e negativo alla Juventus, come lo dice, trovami, poi magari non siamo bravi a identificare tanti aspetti eccetera, però trovami un qualcosa che ha fatto bene come lì da quando è alla Juventus.
6: Beh, faccio fatica, alcune cessioni, onestamente alcune cessioni, perché in prestito, ma tanto comunque dovrei guardare, perché in prestito
5: tornano.
6: Però tu lo vuoi rivedere Openda?
5: No.
6: Ok. Quindi lo vorrei in prestito, tu lo vuoi rivedere Davide?
5: No.
6: Io, guarda, ieri ha fatto perdere la pazienza anche a Gianni Balzarini, che io sentivo in sottofondo, e al direttore, cioè, quando è scivolato basta, quella basta. Cioè, quindi, ma li devi dare in prestito, siccome come lì una cosa, cioè, i rapporti esteri, bene, con la Francia, bene, li piazzi tutti e due. Come l'ha presi, li ripiazzi. Quindi io vuoi fare il mercato? Bene, sì, lo fai in uscita, ma l'entrata no.
5: No.
6: Turam val Galatasaray, mi dispiace tanto, ciao. Bremer ha detto che sicuramente giocherà la Champions, ce ne faremo una ragione, Vincenzo, ciao.
5: Vado a giocare la Champions,
6: vado a giocare la Champions. Cioè, questa idea di repulisti che c'è in casa Milan, io un po' la vorrei trasportare anche in casa mia, per il ragionamento che ti ho fatto prima. E i nomi miei vanno oltre i 12-13, che vorrei, chi con un saluto, chi con un ciao ciao, chi senza nemmeno un saluto, vorrei non rivedere più.
5: Sì, sì.
6: Vorrei non rivedere più. Allora, con Comolli, che come non farà il mercato, scrive Pier Lorenzo all'Aquila, è certificato la permanenza di Spalletti, su questo mi sentite essere tranquillo, piuttosto non abbiamo mai considerato che il crollo fisico e mentale della squadra fine di campionato possa essere ricondotto alla stagione lunghissima. Ma Pier Lorenzo, io su questo do decisamente grosse responsabilità a Spalletti, perché non esiste fare con Verona, Fiorentina, Lecce, Torino, e poi quale squadra abbiamo affrontato?
5: Cagliari.
6: Cagliari, 3 punti come abbiamo fatto. Io poi non mi ricordo una cosa, aiutami, ci pensavo stanotte, ma noi quando affrontiamo il Verona in casa, la settimana prima avevamo vinto a Bergamo?
5: Ma quest'anno?
6: Sì.
5: No, noi pareggiamo l'andata con l'Atalanta.
6: No, noi pareggiamo in casa col Verona 1-1,
5: sì.
6: La partita prima. Con chi l'avevamo giocata?
5: Ah, questo adesso non lo ricordo, ma te lo trovo subito.
6: Perché sforzo di memoria. Perché quello che non è riuscito a dare Spalletti è la continuità a questa
5: squadra.
6: Sì,
5: non
6: siamo
5: riusciti a fare 3 vittorie di fila.
6: Di fila. Perciò a me sembra che noi vinciamo a Bergamo e poi pareggiamo in casa con il Verona. Mi sembra quello la fase.
5: Ed è la seconda.
6: Ed è gravissima. Quindi quello che non è riuscito a dare è la continuità a questa squadra. Non è riuscito a accenderla mentalmente. Questa è la cosa che io rimprovero a Spalletti, gliela rimprovero per questo finale di stagione, perché non Lecce e poi perdi in casa con la Fiorentina.
5: No, avevamo vinto col Bologna in casa. C'era la vittoria con la Bergamo, con l'Atalanta, la vittoria in casa col Bologna, il pareggio col Milan e poi il pareggio col Verona.
6: E il pareggio col Milan pareggio col Milan oggi lo interpreto però in un'altra maniera.
5: Sì, sì.
6: Cioè, che noi avevamo in quel momento non il braccino, non c'avevamo nemmeno le braccia in quel momento.
5: 3 vittorie di fila l'avevamo fatta, e che abbiamo fatto Juventus Genoa 2-0, a Bergamo contro l'Atalanta 1-0 e poi la vittoria in casa col Bologna prima del pareggio col Milan. Quindi più o meno, però non c'è stata grandissima continuità e oggettivamente vi ricordo anche quando andammo a vincere a Udine che poi pareggiamo in casa col Sassuolo e questa è un'altra cosa che...
6: Questa è responsabilità di
5: questa
6: Spalletti.
5: Sicuramente.
6: Grave, grave. Renzo De Vera, ragazzi, penso che alcuni di questi...
5: Lascia anche Moncada.
6: Che alcuni di questi hanno giocato contro perché sapevano che fossero andati in Champions sarebbero stati mandati via, ma io a questo, ragazzi, credo poco sinceramente.
5: Ultimo ora esonerato Massimiliano Allegri,
6: vedi?
5: Separazione anche Contare, Moncada e Furlani,
6: fuori tutti,
5: tutti fuori,
6: tutti fuori dal Milan. Sentiamo un po' di vocali.
7: Patrizio da Cascina Terme Lari.
6: Ciao caro.
7: Ma io, con tutti i paletti che avremo anche per fare mercato per via delle restrizioni a livello anche europeo sul bilancio e tutto quanto, ma come si può fare la squadra se anche Vlahovic non rinnova? Devi prendere 3-4 attaccanti perché Openda, David, se Vlahovic va via, Zegrova, ma tu... Ma quanti bisogna comprare? Dove sono soldi per poter fare tutto questo tipo di mercato? Vi chiedo a voi che magari ne sapete più di me, ma mi sembra una cosa complicata anche per l'anno prossimo.
6: Intanto è rispuntato Giuseppe.
5: È rispuntato?
6: Ecco, è rimanato lo stesso messaggio. Vedi Giuseppe, a me sai cosa verrebbe voglia? Di dare in pasto il tuo numero ai tifosi della Juventus. Non lo faccio perché sono una persona corretta, perché... sono una persona diversa da te,
5: ma non gli dare neanche importanza.
6: E adesso però ti blocchiamo, piccola, adesso ti blocchiamo, adesso ti blocchiamo, per favore, me lo blocchi questo Giuseppe, sì, 351, sì, e sì. Mi fermo qua.
5: Guarda Giuseppe,
6: però ti ripeto, vergognati,
5: sei piccolo così,
6: vergognati e rivergognati.
5: Disonori la nostra città.
6: Esatto, disonori Napoli.
5: Assolutamente.
6: Disonori anche l'essere umano con questo schifo di messaggio che hai voluto rimandare.
5: Assolutamente.
6: Perciò ti saluto dicendoti e augurandoti le cose migliori, però stai lontano da noi,
5: sì, sì.
6: Perché di gente come te noi non ne vogliamo avere, non vogliamo nemmeno sentire l'odore di gente come te. Arrivederci. Vai.
8: Buonasera ragazzi, Eros da Ostia.
5: Ciao Eros.
8: Ale, per quanto riguarda il tuo ragionamento lo condivido in pieno. Quello dei giocatori che devono chiamare i procuratori e dire io vado via perché non posso dare più niente, perché ho dato tutto. Questo purtroppo però è un ragionamento che parte da noi, lo facciamo noi che amiamo la Juve. Ma il problema principale è che a questi giocatori della Juve non gliene frega niente. A questi giocatori, ieri iniziava la partita, i vari Openda hanno quadrato
6: che ridevano.
8: Del campo da gioco.
6: Li ho visti.
8: Una partita così fondamentale, importante, con quello che era successo, ridevano. E mi dispiace, ma io, sembra assurdo dirlo, ma io a sto punto avrei preferito, magari non è una cosa anche eccessiva, i soldi e tutto quanto, ok. Io avrei preferito arrivare per una volta, guarda, decimo, undicesimo, andare fuori da tutto, perché forse veramente
6: tanto ci siamo andati fuori
8: da tabula rasa, veniva azzerato tutto e si ripartiva una volta per tutte. Come si deve.
6: Ci siamo andati fuori da tutto. È vero, quell'immagine di David Openda che ridevano, io le ho volute mettere come risate isteriche, Vincenzo, perché onestamente,
5: Ale, noi stiamo parlando,
6: secondo me sono proprio fuori.
5: Sì, stiamo parlando di persone,
6: sono proprio fuori
5: di calciatori, contesto. Di calciatori fuori contesto, fuori luogo, che da noi non hanno mai dato nulla, che da noi non hanno preso nulla, che probabilmente da noi non hanno preso nulla perché non c'è nessuno che gliel'ha potuto dare questo qualcosa, e rappresentano non solo, secondo me, il fallimento delle scelte di Comolli, ma rappresentano anche un po' il fallimento dello spogliatoio della Juve, ti dico la verità. Perché per me poi, laddove c'è un errore strategico da parte della società, lo spogliatoio non è che gli insegni a giocare, naturalmente, però gli insegni il comportamento in tante cose. E io nel comportamento ci vedo la stessa presupponenza, la stessa atteggiamento presuntuoso di tante parti della squadra. E ti ricordo sempre, parliamo di giocatori di altro livello, come abbiamo sempre detto, le parole di Dybala quando arrivò alla Juve, che raccontava che Barzagli gli diceva: piccolino, io faccio molti, sì, c'ho 34 anni, faccio più chilometri di te, sì, devi spingere, e lui spingeva. Quando ti parlo di esempio, ti parlo di questo tipo di esempio qua.
6: Sai qual è il fatto, Vincenzo, che poi Camillo ieri ci ha raccontato una cosa prima della partita, che vabbè, Spalletti aveva dato il giorno libero, no, il venerdì, se ne può discutere, e lui ci ha raccontato che tanti giocatori se ne sono andati al mare. Dice: cosa c'è di male? Niente. Però te ne vai al mare in questa condizione, in questa situazione qua, non gliene frega niente, Vincenzo. No, non gliene frega, no, andati al mare, no, e va bene così. Io avrei aspettato, avrei aspettato una settimana, tanto poi ci vai al mare.
5: Ale, io per questo ti dico che sono più drastico di te e non gli faccio neanche l'applauso, perché non gli devo ringraziare di nulla, non mi hanno dato nulla. Non ti parlo di trofei, ti parlo di impegno, no, di appartenenza, di sofferenza.
6: A me di questi non rappresenta nessuno, e bada, confermo,
5: sia chiaro, a me non piaceva neanche quella pagliacciata nel secondo triennio di Allegri, quando a ogni sconfitta si presentavano, sì, sotto la curva in silenzio così, perché quella è un'altra storia, che sì, mi prendo la responsabile, lo faccio una volta, ogni fine partita la stessa cosa. A me anche quella era una cosa che, però era un modo per far capire allo spogliatoio che c'era poco da essere contenti, c'era poco da ridere anche a livello isterico, e bisogna vedere i comportamenti, che poi se li vedi in un certo modo fuori dal campo, che cosa ti aspetti che facciano in campo?
6: Quella roba lì. Quella roba lì. Gildo dice: sentendo quello che dite del Milan, mi chiedo cosa farà la nostra dirigenza, visto che anche noi siamo sulla stessa barca. Spero solo che facciano presto a prendere decisione, qualsiasi essa sia. Chi ha tempo non aspetti. No, Gildo, hai perfettamente ragione. Qui bisogna domani intanto sciogliere il primo nodo, e poi decidere.
5: Perché vedi, anche in questo caso il Milan ti sta tracciando una rotta. Si è presa la responsabilità dopo quello di dire: ok, adesso si prendono dei provvedimenti, giusti o sbagliati che siano, tagli tac. Ti posso garantire, poi magari domani lo sentiamo Jacopo Galvani, però ti posso garantire che i tifosi del Milan vorrebbero che fosse la società a vendere, quindi non saranno soddisfatti neanche di questi tagli.
6: Però intanto ti ha fatto una pulizia totale.
5: Intanto faccio una pulizia, risistemo tutto, da vedere chi sceglieranno. Certo è che sì, e ne sono convinto anche io, perché la fretta anche con la quale l'hanno
6: fatto.
5: Bravo,
6: è in un giorno
5: allora Conte si è liberato, io oggi caccio Allegri. Così intanto Allegri è libero e io non lo pago, di trovare un accordo con De Laurentiis. Uno, perché se io esonero un allenatore che ho sotto contratto, ne devo pagare due. Siccome De Laurentiis è innamorato di Allegri, io te lo libero, è esonerato, puoi contattarlo, puoi portartelo a Napoli, e io mi vado a prendere Conte prima che arrivi il 22 giugno, giorno delle elezioni, e Malagò posso ufficialmente eventualmente trattare Conte, perché lì sarà troppo tardi. E la giustifico così, la velocità. Tant'è che vedi Lazio e Atalanta subito hanno fatto, via Sarri dentro Gattuso, via Palladino dentro Sarri immediatamente. Sarri. Quindi è la prima scelta di fare ora, prima del mondiale. La Juventus va avanti con Spalletti, ovviamente, però deve scegliere la società e deve farlo subito.
6: Guarda, io come te ho una stima immensa per Allegri, però credo anche che Allegri in questo momento, se va a Napoli, fa un errore clamoroso. Cioè, da un lato me lo auguro, perché può portare a fondo il Napoli, però in questo momento Max, credo che o la nazionale è la sua ultima, diciamo, situazione, oppure non vedo come a Napoli possa rilanciarsi. Guarda che Allegri, noi parliamo di Spalletti che ha fallito, ma ha fatto ancora peggio Allegri, dobbiamo essere onesti, perché lui la partita precedente l'aveva vinta, ha perso in casa col Cagliari, presi a pallonate, perché io ieri vedevo che Claudia buttava un occhio lì, ogni tanto guardavo e vedevo sempre il Cagliari in avanti,
5: assolutamente.
6: Perciò
5: guarda, io so Allegri, mi limito a dire quello che dissi quando arrivò alla Juventus, quei due anni fermo in cui non si aggiornò, gli sono costati caro. E oggettivamente siamo già al secondo esonero di fila, prima dalla Juventus e poi dal Milan.
6: Io Allegri lo vedrei bene oggi in un ruolo dirigenziale, sì, più anche, che uno di allenatore, perché lui il calcio lo conosce molto bene.
5: Sì.
6: Allegri il calcio lo conosce molto bene.
5: Lo vedrei in realtà anche come CT della nazionale, ti dico la verità. So che molti si arrabbieranno per questo, però lui è più un gestore e potrebbe secondo me interpretare il ruolo di selezionatore e gestore meglio anche dello stesso Spalletti, che magari è uno che ha bisogno di allenare tutti i giorni. Però vediamo quello che succede. Secondo me questa fretta è proprio l'incrocio perfetto.
6: Sì.
5: Via Conte, De Laurentiis se lo chiama, loro non gli pagano l'ingaggio più.
6: Esatto.
5: E nel
6: esatto.
5: frattempo arriva Conte, che già ha lasciato gli 8 milioni a De Laurentiis, che tanto non avrebbe pagato quelli, ancora più furbo, e il Milan trova l'accordo con Conte prima che intervenga la nazionale, che ha tra un mese, meno di un mese, le elezioni federali.
6: Tanto amico Marco dice: ottimo, Allegri a Napoli, così finiscono fuori ai primi quattro di nuovo dopo una buona partenza. Gasperini sbarella con la Champions a Roma. Noi, se non sbagliamo, mercato a contenere lo Spalletti, che non credo vorrà gente a 50 anni, faremo bene. Allora Marco, interessante questo tuo messaggio su Allegri.
5: No, ci sta.
6: A Napoli la penso come te, pur stimando tantissimo Max, che porto nel cuore sempre. Gasperini io spero sbarelli con la Champions, cioè questi ragazzi ieri hanno fatto fuochi d'artificio, i fuochi, tant'è vero che c'era Gabriele che diceva sì, però anche meno, nel senso, cioè bene la Champions, però fuochi d'artificio, ok,
5: sei anni che non ci andava,
6: sì, però fuochi d'artificio, sì, no, per essere arrivati quarti, ma
5: terzo.
6: A Roma e la Roma su questa roba qua, però io Marco che sbarellino con la Champions, a me una cosa preoccupa della Roma, che adesso dopo 7 anni hanno i soldi della Champions con il quale faranno un grande mercato, secondo me, e questo un po' mi preoccupa, devo dire la verità, un po' mi preoccupa.
5: Domanda, chi lo fa?
6: Gasperini?
5: Sì,
6: gli hanno dato a mano tutto.
5: Perfetto. Io lui può dare,
6: calcisticamente parlando, lo detesto Gasperini, è di un'antipatia.
5: Sì, sì, sì, lo so. Lui però può dare le idee, così come le può dare Spalletti, ma ci vuole sempre quello che fa le trattative.
6: Porta un suo amico, hai visto, già si parla di Toni D'Amico, lui porta quelli con i quali si è trovato bene, gli altri fa fuori.
5: Si trapianta il modello bergamasco a Roma. Beh, noi onestamente dobbiamo, perché noi poi siamo onesti, così come ho apprezzato l'intervento dei due tifosi della Roma ieri, loro dovevano risolvere due cose, un attaccante, hanno preso Malen, il problema Gasperini, Ranieri l'hanno risolto,
6: mandato via Ranieri.
5: In due mosse si è arrivati in Champions, non gli vuoi di niente da questo punto di vista, avevano due problemi risolti, noi quanti ce ne avevamo? 603, ne abbiamo risolti uno? Neanche uno.
6: Ma te ti rendi conto, Vincenzo, che io qui sbatterei la testa e voglio smettere di batterla, ma con 28 milioni ti prendevi Malen? Con 28 milioni? Due ora?
5: Anche perché nel momento in cui tu non mi hai voluto prendere l'attaccante fisico che Spalletti chiedeva, ma hai preso comunque Boga, con tutto il rispetto per Boga, e a quel punto prendevi Malen. Tu dici sì, Boga l'ho pagato 4 milioni, ho capito. Malen ti dà una prospettiva maggiore, poi per carità, scelte, non scelte, magari... Non so che dirti, però sono tante le prove che questa dirigenza ha lavorato male.
6: Che oltretutto, prima fra i tantissimi messaggi, un amico diceva: ma come osservatore, non ha nemmeno osservatori perché non è andato a prendere Malen. Guarda, amico mio, che Malen c'è bisogno di osservatori, perché non conoscere Malen vuol dire conoscere poco il calcio, cioè nel senso da un addetto ai lavori, non da parte vostra, ci mancherebbe altro. Ma sapere che questo giocatore era all'Aston Villa, che non giocava perché lo facevano giocare poche volte da esterno, ruolo che in realtà copre anche in nazionale, ma che lui vuol fare l'attaccante. Gasperini è stato furbo perché l'ha chiamato, ha detto: guarda, te vieni qua, ti faccio fare l'attaccante. Hanno avuto anche fortuna, perché se prendeva il Raspadori, secondo me in Champions non ci arrivavano. Comunque a volte bisogna avere anche fortuna. Raspadori non l'hanno preso, ha chiamato, perché Raspadori era un'idea di Massara.
5: Sì.
6: Ha chiamato, ha detto: guarda, vieni. Ha chiamato Gasperini, vieni, ti faccio fare l'attaccante. Quanto costa? 28, 2 subito e 26 al riscatto. E noi eravamo a cercare, come si chiamava, El Nasri. Pure El Nasri cercavamo. E Spalletti era talmente disperato. E Mateta, che dice: guarda, prendimi anche El Nasri, prendi Mateta, prendi tutto. Preso Boga.
5: Allora, intanto in casa Napoli salgono, come ti dicevo io, le quotazioni di Allegri. Una volta esonerato dal Milan, il Napoli pare stia accelerando. Resta in piedi anche l'ipotesi Vincenzo Italiano, con lo stesso allenatore che poi ha confermato in un'intervista a un quotidiano che il Napoli sta facendo esplorazioni su tanti allenatori, avranno stima per il lavoro fatto in questi anni. Di più non so che dire, ma so che potrei non restare al Bologna. quindi Vincenzo Italiano apre la porta.
6: Anche
5: però il
6: se
5: Napoli...
6: Italiano va a Napoli è una buona notizia secondo me.
5: Invece il Napoli, la notizia arriva anche da Sky, resta il preferito a DL, forte della grande desiderio da anni di De Laurentiis di portare Allegri, che sarebbe anche lo yes man perfetto per la politica aziendale di De Laurentiis, e anche dei rapporti con Manna, che conosce molto bene Sinali.
6: Allora, sulla, vabbè, la vicenda Roma la riprendiamo tra un attimo, dai, appena rientriamo dalla pausa. A tra poco.
5: Dai.
0: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Giovedì sera, che sarà l'ultimo serale, lo ricordiamo.
5: Sì.
4: Abbiamo un'esclusiva importante.
5: Un'altra.
4: Sì. I famosi file sugli aleni. In realtà vi racconteremo la storia di Totonno, che lui conosceva.
5: Sì, a proposito di serale, ci sarà anche l'anno prossimo.
4: Certo.
5: Però vi dobbiamo dire che stiamo lavorando sul giorno, perché chiaramente il giovedì ci sarà l'Europa League.
4: Purtroppo.
5: Per cui al momento abbiamo due opzioni sulle quali stiamo lavorando. Poi naturalmente a giugno è il mese in cui ci mettiamo subito al tavolino per lavorare, insomma, anche sul palinsesto e sulle cose varie. Però per quanto ci riguarda stiamo lavorando su due giorni per il serale, o il martedì o il venerdì. Però vi possiamo dire che l'ufficio palinsesti, come direbbe Tringali, ha confermato il nostro serale, grazie a voi naturalmente che ci seguite sempre anche nel serale, per cui grazie. Però cambieremo evidentemente giorno.
4: Siamo costretti.
5: No, la riflessione che facevi sulla, te, no? Sull'Atalanta, Galeri. Ragazzi, l'Atalanta aveva due opzioni, Motta o Sarri. Alla fine hanno scelto Sarri.
4: Giuntoli ha scelto Sarri. Chissà perché.
5: Ma non è che Giuntoli era stato mandato per distruggere la Juve, no?
4: No,
5: una battuta, dai.
4: Secondo me più che altro insomma, i rapporti non erano così idilliaci come ci volevano far raccontare di intraggiunto, rimotta, lo spogliatoio, eccetera. Quindi, sai, se io so che un allenatore che ho sponsorizzato per la mia grande esperienza, il salto di qualità, mi ha portato a essere mandato via, ha portato allo sfacelo che c'è stato, è chiaro che io scelgo altro. E se ho scelto Sarri è perché evidentemente, insomma, non avevo fiducia in Motta, che per adesso non è stato chiamato da nessuno.
5: Chissà perché. Oh, molto interessante il messaggio di Roberto da Piazza Armerina. Mi piace molto, dice Spalletti: non mi dispiace perché ma abbiamo il dovere morale di poterlo mettere in discussione. Ci ha fatto uscire la spareggio Champions, ci ha fatto uscire la Coppa Italia, hanno raggiunto il quarto posto, hanno avuto la forza e il carisma per imporsi alla società e farsi comprare almeno un attaccante decente a gennaio. Perché dovremmo tenerlo? Per me dovremmo tenerlo perché tra i migliori in circolazione, ma tappeti rossi per nessuno. Bravissimo Roberto, tappeti rossi per nessuno, ci mancherebbe altro. Tant'è vero che abbiamo il dovere morale di mettere in discussione e abbiamo il dovere morale di dire che Spalletti ha fallito tutti gli obiettivi quest'anno.
4: Sì,
5: Champions, dove ha sbagliato il secondo tempo della partita a Istanbul, perché lì un buon vecchio Allegri mette il pullman e 5 gol secondo me non li prendi, quindi ha sbagliato quella partita lì. La partita con l'Atalanta in Coppa Italia secondo me non l'ha sbagliata, poi l'abbiamo persa 3-0, ma non l'ha sbagliata.

0: apri the file, altro che
1: lui non è scemo. Ha sbottato appunto. E mi è piaciuto perché mi ha trasmesso qualcosa quando ha detto: non vi preoccupate, ci si rivede l'anno prossimo. Che io credo che lui abbia un grandissimo senso di rivalsa che non sovrasta la lucidità, ma per la quale chiederà grandi garanzie alla società. E è per questo che mi voglio fidare. Collezionato tanti errori anche lui quest'anno. Meglio sbagliare in un anno che oramai è andato.
2: Speriamo.
1: Piuttosto che sbagliare.
2: Ma stai tranquillo Roberto, come tutti gli altri tappeti rossi qui noi lo vedete per nessuno. Non ci sono stati per Massimiliano Allegri, che io ho sempre avuto una grande simpatia anche umana, ma ricordo che fu il primo a dire quel famoso domani Conte alla Continassa dopo il pareggio col Cagliari, perché non ne potevamo più. Quindi questo, guarda,
1: pensa,
2: te lo possiamo
1: garantire. Un reel quel giorno,
2: facevo un reel quel giorno. Allora, sulla Roma, ragazzi, state dicendo cose corrette, però bisogna anche girare un attimo la pagina, nel senso, la Roma ha avuto secondo me un grandissimo favore a Parma sul rigore, il 2-2 che non c'è mai, alla grande. Però ragazzi, la Roma a 5 giornate alla fine era a 5 punti da noi, eh? Era a 5 punti da noi.
1: Ho letto in tanti, giustamente, anche chiedersi il perché di quel rigore dato al Como anche nella partita di ieri contro la Cremonese.
2: Dai, vince. Il tuo amico è stato cacciato a Cremona.
1: Esatto, che sì. Scacciato anche da lì. E sono d'accordo. Dopodiché ne abbiamo perso due volte con lo Como quest'anno. Abbiamo perso là e abbiamo perso 2-0 in casa. Quindi io me la prendo, me li segno gli errori arbitrali e sono uno che non dimentica. Dopodiché io, proprio perché sono abituato in maniera diversa a non essere come quelli che per anni ci hanno raccontato le loro insoddisfazioni e tristezze di vederci vincere e di non vincere mai, ci hanno sempre raccontato che noi vincevamo rubando. Io mi limito a dire che noi avevamo il destino nelle nostre mani, come hai detto tu.
2: L'abbiamo perso, ragazzi.
1: E soprattutto che tu non puoi perdere in casa col Como 2-0 come abbiamo perso. Quella è un'altra partita che non perdona a Spalletti.
2: Dopodiché inizia quella partita che noi giochiamo senza portiere. Perché quella partita inizia senza portiere.
1: E torno su un altro discorso che ci ha fatto litigare.
2: Abbiamo dibattuto.
1: Combattiamo. Neanche con Perin dormiremmo sonni tranquilli.
2: No,
1: tutto
2: ma hai detto fuori tutti e due.
1: No, lo so. Però vedi, cioè, purtroppo ci troviamo in una situazione che l'uno o l'altro e prendi due gol, tre gol a partita.
2: Sì. Cioè, noi abbiamo giocato,
1: ragazzi,
2: un campionato senza portiere, dai,
1: e senza attaccante. Che poi
2: senza attaccante
1: torna almeno Vlahovic, cioè, almeno fa due gol a partita. Mo
2: comunque ha sempre segnato. Quando è tornato ha sempre segnato.
1: Perché
2: è un attaccante normale.
1: Perfetto, mettimi un portiere normale e forse qualche punticino in più ce l'aveva.
2: Allora, il grande Umberto da Roma dice: se il nuovo allenatore del Milan fosse Thiago Motta, amico di Ibrahimovic, magari ci togliamo lo stato di famiglia. Grande Umberto, non credo che il Milan, che vuole vincere, non vince, va a prendere Thiago Motta. Guarda che noi abbiamo fatto un grande esperimento sociale per tutti prendendo Thiago Motta.
1: Mamma mia, ci dovrebbero ringraziare.
2: E mi sorprende veramente come l'Atalanta, però c'è giunto lì, invece di riprendersi il suo amichetto, si va a prendere Sarri.
1: Ma quello è un'indicazione importante, non è roba da poco.
2: Allora, Asia, almeno qualcosa che funziona nel mondo bianconero siete voi, grazie, che ci sei un po'
1: grazie,
2: di morale.
1: Asia,
2: grazie a
1: che
2: te.
1: Che sarai sicuramente bloccata nel traffico del raccordo,
2: mamma
1: come
2: mia.
1: Sempre.
2: No, Roberto, ma avevo capito benissimo il messaggio, anzi, grazie, perché tu è stato un messaggio, l'amico Roberto a Piazza dice, non è rivolto al discorso di Appetiti Rossi, ma ci mancherebbe.
1: Ma noi oramai abbiamo
2: Roberto,
1: imparato a conoscervi,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Secondo me il tuo messaggio è il messaggio spot che dovremmo prendere e appiccicare qui dietro. Tappeti rossi a nessuno, che si chiamino Spalletti, Allegri, a nessuno, ma obiettività. E questo abbiamo mille difetti, siamo brutti, pelati, ci puzzano piedi e ci cambiamo le mutande. Però sì, no, lui se le cambierà. Ah no, lui ce n'ha anche un altro. Ormai dovete sapere una cosa, Marangio è entrato in un loop che mi fa vedere delle fake news clamorose.
1: Bellissimo.
2: Allora, pensate che l'altro giorno fa: guarda, ti faccio una cosa. Io, come stupido, vado a vedere. Dice: guarda, gli alieni, mi sembrava lui, gli alieni sono arrivati, ti faccio vedere un video. Allora lui, che Marangio non riesce a capire che però è l'intelligenza artificiale. Sì, c'è un video al Pentagono con due o tre alieni che danno la mano al capo del Pentagono.
1: Vestiti di tutto, sì. Punto. Ma è, però cioè, te l'ho fatto.
2: Capite ormai. Cioè,

0: ci hai creduto
1: però.
2: Ora, e non vi racconto la cosa che mi ha detto adesso.
1: Cioè, è vero, altra storia vera. Sì.
2: Casca nelle fake news.
1: Storia vera.
2: Però ecco, detto tutto questo, a noi interessa il bene della Juve. Basta. Le nostre idee le lasciamo da parte per il bene della Juve. E quindi, ma questo come il 90% di voi, ragazzi. Quindi Spalletti lo criticheremo sempre quando ci sarà da criticarlo. Infatti, certo, Spalletti ha fallito gli obiettivi della Juventus. Massimo, la nostra. Massimo da Rivamonte, la nostra è una realtà di giocatori solo con i propri errori. Se non c'è una società che diventa forte, allora si continua così. E anche questo è assolutamente vero. Vincenzo Fratm. Questo lo posso leggere anche a Napoli. Tra Perino e Di Gregorio, come diceva Napoli, scart fruscio e piglia Primera. Ma questo lo diceva anche Bernadette.
1: Anche Bernadette, sì.
2: Anche
1: sì.
2: Bernadette. Dai, sentiamo un paio di vocali, Rossi.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Giuseppe da Roma. Io spero che Spalletti riesca a mettere una squadra abbastanza forte di carattere, con i giocatori al punto giusto, come ha fatto la Roma con il portiere, il difensore Mancini e con il centrocampista che non mi ricordo come si chiama e l'attaccante Malen. Speriamo che faccia così la Juve. Ciao,
2: me lo auguro di cuore. Sarri non era a Napoli congiunto, Leale e Vincenzo, a me Spalletti non piace, ma lui è l'allenatore della Juve, quindi evviva Spalletti, scrive Adam. Sì, Sarri era a Napoli congiunto,
0: certo, l'anno del famoso scudetto perso in albergo. E anche lì voglio dire una cosa, perché noi abbiamo preso e prenderemo sempre in giro i napoletani, i tifosi del Napoli per lo scudetto perso in albergo, ma alcune dichiarazioni fatte da Locatelli sono state simili allo scudetto perso in albergo.
1: Sì.
0: E allora lo accetto da una squadra provinciale come il Napoli, ma non l'accetto da quello che dovrebbe, da quello che è il capitano della Juve.
1: Non lo accetto, come non ho accettato tante, mi dispiace, parole di Locatelli. Guarda che noi dobbiamo tornare a una presa di coscienza che il capitano non lo può fare chiunque.
0: No, è vero.
1: Il capitano della Juventus non lo può fare chiunque, con tutto il rispetto. Lui ci ha messo il cuore, l'anima, quello che vuoi, ma il capitano della Juventus deve essere un'altra roba. Il numero 10 della Juventus ha un peso importante, Yıldız secondo me la porta molto bene, ma deve crescere sotto tanti punti di vista. E il capitano si vede in campo quando fai rispettare la tua squadra, in campo quando proteggi la tua squadra, con i tifosi quando li ascolti e sai rappresentarli, fuori con le dichiarazioni. E io preferisco avere un capitano che sia anche una faccia di C,
0: sì, anch'io,
1: piuttosto che un capitano Lord, perché lui è una persona estremamente corretta. Dopodiché io ribadisco il concetto, voglio uomini guerrieri.
2: Sono d'accordo. Così come dice l'amico Giovanni da Palermo, no? Che dice: Alessandro, se i grandi campioni della Juve avessero battuto il Verona retrocesso, Gasperini, il progetto Roma sarebbe finito nel cesso. Grandissimi, sono tutti ricordati come coloro che dopo 16 anni non sono qualificati per la Champions. Mi raccomando, rinnoviamoli tutti. Anche qui c'è una profondissima verità,
1: sì.
2: Perché bastava quello. Poi saluto anche la cara Letizia De Arrieti. Ma il problema, Letizia, non è che vi facciamo fare una risata, è proprio vero quello che vi ho raccontato di Marangio, che mi ha fatto vedere gli alieni.
1: Ma...
2: che si
1: ma è vero,
2: cioè,
1: ma...
2: capisci?
1: Sì, ma sono dei file che sono stati desecretati. Sì. E sì, quindi io ti ho fatto delle immagini reali.
2: In un anno orribile che ci siete parlando, cosa bella aver scoperto voi, una grande famiglia. Michele da Napoli, grazie, grazie Michele. E se incontri quel Giuseppe, magari digliene due. Ragazzi, vi lancio una domanda: da 1 a 100, quante possibilità ci sono l'anno prossimo che parta davvero la ricostruzione capace di aprire un ciclo di vittorie? Dite la vostra, Luca, dallo Juventus Club Scirea, caro Luca. Non ti so rispondere, Luca, perdonami, ma non ti so rispondere. Come direbbe Marangio, guarda, fatto pensare a zero, fatto pensare a zero.
1: Io non parlo così.
2: Tu
1: comunque
2: parli così.
1: Ricordavi un po', una quante possibilità ci sono. Che l'anno prossimo possa partire.
2: Purtroppo, Luca,
1: allora,
2: io non
1: no,
2: ti so
1: io
2: rispondere.
1: Stavo, non ho sentito questa domanda perché stavo appunto leggendo,
2: sì, guardando i file degli alieni.
1: Stavo leggendo appunto che. Io aspetto con grande ansia la giornata di domani, perché in realtà
2: sì,
1: pare che ci sia la volontà
2: di andare avanti con Comolli,
1: sì, sì, però di fare, diciamo, un confronto molto costruttivo con Spalletti. Secondo me non serve a niente.
2: No, anche secondo me
1: che qua non so,
2: per
1: ragazzi,
2: me volano gli stracci,
1: sì,
2: ma bene che volino,
1: ma a me non serve neanche, cioè Spalletti giustamente potrebbe dire: non è che siamo due ragazzini che dobbiamo far pace e avanti insieme, abbiamo idee diverse. Allora, se io, vedi, credo negli alieni, per dire, tu non ci credi, ci possiamo confrontare quanto vuoi, ma tu non mi credi, ma stiamo ovviamente parafrasando su qualcosa. Se il progetto di Comolli è andare avanti in una strada con delle idee e quella di Spalletti è un'altra strada,
0: A me preoccupa
1: queste
0: molto.
1: Due strade non potranno mai coincidere, non puoi fare finta molto. Di niente e dire va bene, ti preoccupare, no. In qualche modo facciamo, troviamo la quadra per tutti e due, non la trovi,
0: allora te la butto lì, Vincenzo, ma qui veramente facendo una fantasia enorme, se non si dovesse trovare d'accordo e Elkan non volesse mandare via Comolli, spero che Spalletti si dimetta. Te lo dico. Perché io ripartire con due che uno vede bianco e l'altro vede rosso, no. E siccome la mia fiducia oggi tra Spalletti e Comolli non è 50-50, è 100-0, pensa te, mi fido di uno che ha fallito tutti gli obiettivi, ma per me è 100-0. Se devo ripartire con Comolli che decide il mercato, no. No, non ce lo meritiamo, direttore, mi perdoni, ma non se lo meritano i tifosi della Juventus.
1: No. E io spero che ci siano due elementi che possano aiutare a fare una notte di riflessione all'ingegnere Elkan. Quello che sta succedendo in casa Milan, cioè che se vuoi puoi...
0: Hai ragione Emiliano, adesso lo leggo.
1: Che se vuoi puoi, e quello che potrebbe essere accaduto ieri in termini di lite tra eventualmente Spalletti e Modesto e Comolli. Se c'è stata davvero una lite ieri,
0: non lo sappiamo se c'è stata.
1: E oggi hai visto come si è comportato in Milano in maniera netta.
0: Esatto.
1: Secondo me tu stanotte devi riflettere e devi dire: così non possiamo andare avanti, rischio di bruciare altri soldi.
0: E qui mi rivolgo anche a John Elkan, cioè sua eccellenza, eminenza, santità. Quello che, cosa c'è più del Papa? Non c'è nulla più del Papa, non lo so, il massimo del massimo, sua eccellenza eminenza. Se sbaglia anche sta scelta, poi basta mettere soldi, basta mettere soldi, mette i soldi.
1: No, ma anche perché li bruci, cioè mi preoccuperebbe, sai perché? Perché, come dicevano i latini correttamente, rare humanum est, perseverare è diabolico.
0: Rossi ha, secondo me, un'eccitazione, Rossi ha un'erezione spontanea quando sente parlare in latino.
1: Latino.
0: Sì, ora dopo gli verrà a sussurrare nell'orecchio un po' di cose in latino.
1: Se tu hai sbagliato con Giuntoli, ok, ti hanno consigliato male, ma hai sbagliato. Hai sbagliato con Comolli e la decisione l'hai presa tu, ma hai sbagliato. Andare avanti ancora con Comolli in una situazione incancrenita con l'allenatore
0: non ci può fare.
1: E poi dopo, alla fine, veramente significherebbe immaginare che sei in balia degli eventi. No. E non è
0: veramente
1: accettabile. Notte di riflessione.
0: Al limite ne faccia fuori uno e due. Lei è convinto che Comolli è il migliore? Faccia fuori Spalletti e faccia scegliere come lì il prossimo allenatore. Magari arriverà uno della Ligue 1, uno della Serie B della Francia, va bene, ma tutti e due non possono in questo momento convivere, se è vero tutto questo. E però ingegnere, stavolta la palla è nella sua metà campo e non può sbagliare un'altra volta, mi dispiace, perché Giuntoli l'ha sbagliato, ma gli abbiamo battuto le mani perché l'avevamo preso tutti noi. Come lì io le ho dato una fiducia immensa quando è arrivato. Se risbagliamo anche stavolta, cioè, ragazzi, no. Perché vorrebbe dire, alla quarta, quinta partita che non va, come lì che chiede la testa di spalle e ricominciamo da capo. No. Già un giorno magari ingegnere ci racconterà come è arrivata a Comolli, ma sono molto curioso, perché magari gli è stato consigliato oppure l'ha mandato il curriculum, non lo so. Ok, però sempre no. Sbagliare è umano, ma qui vorrebbe dire continuare quasi in maniera sadica. No.
1: Tra l'altro,
0: poi se vanno d'amore e d'accordo e tutte le sere vanno a cena insieme, non so, le persone più difficili del mondo,
1: Tra l'altro c'è un'altra cosa che onestamente mi ha un po' stonato. Vedi, ora dopo aver preso le decisioni, Redbeard è uscito con un comunicato in cui ha scritto, virgolettato: fallimento inequivocabile.
0: Ah, è quello che mi aveva girato anche l'amico Gaetano.
1: Ok,
0: sì, è vero,
1: perfetto,
0: sì.
1: Inequivocabile. Noi ieri siamo stati zitti a livello di società.
0: Sì.
1: E comunque era finita un'altra stagione ancora davanti a un fallimento. Allora, o si aspetta saggiamente martedì di emettere un comunicato nel quale si diciamo palesano le decisioni prese con tanto di spiegazione, oppure se si fa finta di niente io mi preoccupo. Se si fa finta di niente io mi preoccupo, perché non si può far finta di niente.
0: E io aggiungo anche un'altra cosa, veramente, se c'è una situazione irrimediabile e però la bolla papale dice tengo tutte e due, io spero che uno dei due faccia un passo indietro, e so chi farebbe il passo indietro, ma Vincenzo lo preferisco. Ma possiamo rimetterci dietro una stagione così, che si ricomincia solo con la differenza che l'altro anno ostaggi di Antonio Conte, alla fine abbiamo avuto Tudor, che però Comolin non voleva. Qui si ricomincerebbe pari passo, ma non è ostaggio di nessuno, perché l'allenatore ha la fiducia di tutti tranne che di Comolin. Però se ce l'ha di tutto tranne che di Comolin, che si fa? Secondo me in quel caso si depotenzia l'unico che non ha fiducia nel allenatore, perché John Elkann ha sentito lui piena fiducia, Chiellini piena fiducia, Ottolini piena fiducia, e domani che facciamo? No, però dovete andare d'accordo, e se vanno d'accordo?
1: Sai perché temo che non cambi nulla e perché sono preoccupato sia se dovesse cambiare adesso sia se non cambiasse nulla? Perché allora il Milan non ha scelto adesso di prendere decisione.
0: Certo.
1: Il Milan si è riunito prima della partita col Genoa, e sappiamo che Ibrahimovic aveva raggiunto Cardinale, eccetera, eccetera. Si erano riuniti ed evidentemente avevano stilato due piani. Se si va in Champions League, questo è
0: Bravo.
1: Il piano. Se, quindi che magari restava Allegri, andava via Tare, Moncada restava, andava via Furlani. Ma ipotizzo, in Europa League, quindi davanti a un fallimento, fuori tutti. E il protocollo è stato attivato il giorno dopo. Se la Juventus ha bisogno ancora di questo incontro domani, e ieri all'improvviso è tornata a parlare con Molli dopo giorni che non parlava, io comincio a pensare che non si sono riuniti prima dicendo ok, se si va in Europa League succede questo, se si va miracolosamente in Champions League succede quest'altro. No, loro hanno detto ok, aspettiamo e poi ci vediamo martedì. E già per me questo è sbagliato.
0: Sono d'accordo.
1: Già non è programmazione.
0: Tra l'altro l'amico Luca dice: Ale, se Spalletti fa un passo indietro, quale club lo ingaggia dopo il fallimento anche in nazionale, quella della Juventus? Però Luca, interessante il tuo messaggio. Però qui ci sarebbe un altro tipo di situazione, cioè, ora poi stiamo chiudendo, ma sentiamo un vocale e chiudiamo, tanto domani sarà una puntata molto importante.
1: Sì.
0: Qui Luca, secondo me Spalletti, se diciamo non vanno d'amore e d'accordo, no, non vanno d'amore e d'accordo, stiamo parlando del niente, se vanno d'amore e d'accordo, cioè qual è il bivio? Mi tappo il naso, però sapendo che questo non vede l'ora di cacciarmi, oppure faccio un passo indietro? Non lo vedrei io come un fallimento lì, attenzione, perché ti puoi cominciare, è come se io dall'altra parte del vetro, io e Vincenzo ci abbiamo, che ne so, no, ma di broccolo comunque alla fine mi fiderei.
1: Sì.
0: Cioè abbiamo uno che di mestiere fa lo
1: la
0: chef.
1: Padura, dai.
0: La padula, a proposito, finalmente sì, l'assicurazione mi è ritornata a cifre normali. Ma la padula, la sua fortuna è sempre stata una sola, che ho conosciuto Andrea dopo, perché se no alla padula la moto Andrea gliela faceva ritrovare smontata, nel senso legale. Però va bene. Se c'ho la padula lì, io non mi presento in trasmissione, perché tanto so che prima o poi la padula Ardano lo fa. Scherzo, naturalmente. Quindi Spalletti può partire, dice allora io voglio centravanti, e quello glielo prende, perché riesce a prenderlo. Poi magari stavolta riesce a prenderlo. Io non mi fiderei. E allora, pur di fare brutte figure, torno indietro.
1: Nel chiudere, ti leggo questo approfondimento ricavato da alcune dichiarazioni di Matteo Moretto, che sai lavora con Fabrizio Romano. Damien Comolli che lascia la Juventus non è certo, come era stato poi riportato qualche giorno fa. Anzi, oggi tutti loro sono stati confermati nei loro ruoli.
2: E contrario del Milan.
1: Contrario del Milan. Beh. Potremmo aspettarci alcuni cambiamenti nella struttura dirigenziale. Non sono sicuro al 100% che verranno aggiunti nuovi ruoli. È possibile che alcune figure vengano implementate nella struttura organizzativa. La Juventus sta ancora prendendo decisioni interne e si stanno facendo valutazioni. Il club vuole anche pubblicamente far sapere ai tifosi cosa è andato storto e come intendono affrontarlo per cambiare in meglio. Quindi questa rivoluzione dirigenziale di cui si parlava una settimana fa, in questo momento non c'è più. Quindi, stando alle indiscrezioni che arrivano da questi esperti di mercato, e comunque qualche contatto ce l'hanno, sappiamo bene, ci sarebbe un passo indietro sulla rivoluzione e la volontà di implementare la dirigenza con figure, spiegando poi pubblicamente agli azionisti, immagino più che ai tifosi, cosa non ha funzionato e come
2: si spiegasse un po' anche ai tifosi.
1: Anche ai tifosi.
2: John, anzi, sua santità.
1: E come si pensa di far funzionare le cose. Il problema è uno, e chiudiamo: non ha funzionato, non hanno funzionato le figure. Bravo. Quindi se non cambi le figure non vedo come possa cambiare il progetto.
2: Cioè mettiamo un altro direttore. Bene. Così da avercene nessuno ce ne abbiamo troppi.
1: Aspettiamo domani e vediamo che succede.
2: Ragazzi, vi lasciamo nelle mani di Quintiliano.
1: Buonanotte, buonanotte.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli, nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli fin dagli esordi viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Laudrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
0: Eroi in bianconero.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di sud chiama nord. La Premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
2: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
3: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
2: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma è intenzionata a ripartire da Spalletti.
3: È tutto, a più tardi.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 26 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, continuano le riflessioni, continuano i progetti, a capire quali potrebbero essere i progetti in vista della prossima stagione. Dopo il sesto posto chiuso in classifica, dopo il pareggio contro il derby, nel derby, dopo tutti i risultati dagli altri campi, dopo l'ultima giornata di Serie A andata in scena domenica sera, e allora questo sesto posto che apre un po' un dibattito interno, un processo interno, come scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su tutto Juve. Juventus, una stagione da incubo, il sesto posto apre un processo interno, la Juventus chiude una stagione disastrosa con il sesto posto, tra delusioni, errori e mancanza di identità ora servono responsabilità e rilancio. La Juventus chiude appunto una delle stagioni più deludenti della storia recente, un'annata che per molti aspetti richiama i periodi più difficili vissuti dal club, un bilancio pesantissimo non soltanto per il piazzamento finale ma soprattutto per l'immagine di una squadra fragile, discontinua e incapace di reagire nei momenti decisivi. Una Juventus che ha appunto ottenuto il sesto posto finale alle spalle di squadre considerate inferiori alla vigilia, dietro un Milan in enorme difficoltà, rappresenta un risultato difficile da accettare per ambiente, tifosi e storie del club, ed è proprio questo il punto che oggi genera maggiore amarezza, la sensazione che una stagione così negativa venga quasi normalizzata senza individuare fino in fondo responsabilità precise. Una Juventus senza identità nei momenti chiave, le occasioni perse durante il campionato sono state troppe, i punti lasciati contro Verona e Fiorentina pesano enormemente sulla classifica finale, così come il clamoroso derby contro il Torino, dove la Juventus si è fatta rimontare dopo essere stata avanti di due reti. Proprio quella partita ha fotografato perfettamente i limiti caratteriali della squadra, una formazione incapace di gestire la pressione, poco aggressiva e troppo fragile mentalmente nei momenti decisivi della stagione. Serve un esame di coscienza profondo. Ora la Juventus è chiamata a interrogarsi seriamente sul proprio futuro. Il problema non può essere liquidato come una semplice stagione storta. Serve capire dove siano le responsabilità, nei giocatori, nella dirigenza, nelle scelte tecniche oppure nella costruzione complessiva del progetto sportivo. Una Juventus che deve ritrovare la sua mentalità. Quello che preoccupa maggiormente è il rischio che la mediocrità venga accettata come normalità. La Juventus ha costruito la propria storia sulla cultura della vittoria, sulla pressione positiva del risultato e sulla capacità di reagire nelle difficoltà. Oggi invece il club appare lontano da quei valori che per decenni lo hanno reso dominante in Italia e competitivo in Europa. L'ambiente juventino in questo momento vive con profonda amarezza. Non è soltanto il piazzamento finale a far discutere, ma l'impressione di aver perso identità, personalità e fame agonistica. La Juventus dovrà ripartire da qui, ritrovare leadership, carattere e soprattutto una mentalità vincente che oggi sembra essersi smarrita. Questo è il punto che fa Massimo Pavane nel suo primo piano di questa notte su tutto Juve, e chiaramente arrivano costanti aggiornamenti per quanto riguarda il mercato estivo, con i tanti nomi che si sono fatti durante questi mesi. Ce ne sono un paio principali, a partire dal nome di Robert Lewandowski, che è diretto verso l'Arabia Saudita. Juventus e Atletico restano sullo sfondo. Robert Lewandowski lascia il Barcellona e valuta l'offerta dell'Arabia Saudita. Juventus e Atletico Madrid seguono il bomber polacco. Lewandowski si prepara a scrivere l'ultimo capitolo della sua straordinaria carriera, pronto a scappare dall'Europa, nonostante l'interesse concreto della Juventus e dell'Atletico Madrid. Il centravanti polacco sarebbe sempre più vicino a scegliere l'Arabia Saudita, attratto da una proposta economica fuori mercato, in particolare l'Al Hilal di Simone Inzaghi, dove tra l'altro c'è anche Benzema, sta cercando di portare il polacco dalla sua parte. Negli anni trascorsi in Catalogna, Lewandowski è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio e nell'attacco blaugrana, e sarebbe stato d'oro per un ingaggio pesantissimo, importantissimo per la Juventus, che però rimane per adesso soltanto a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione alla ricerca di un attaccante di spessore internazionale capace di garantire personalità e gol. Il profilo di Lewandowski viene considerato ideale per una squadra che vuole ritrovare leadership offensiva e mentalità vincente. L'ingaggio in ogni caso resta il grande ostacolo, perché insomma innanzitutto l'ingaggio attuale percepito al Barcellona è molto gonfio, e soprattutto la Saudi Pro League offre propone al giocatore un'offerta che sarebbe nettamente superiore alle possibilità economiche dei club europei interessati. Juventus e Atletico continuano a monitorare la situazione, ma il richiamo economico proveniente dal Medio Oriente sembra difficile da contrastare, e quindi Lewandowski sembra pronto a lasciare il calcio europeo in direzione Arabia Saudita. Per la Juventus sfuma anche la pista Senesi, perché si legge sempre da tutto Juve: Senesi sceglie il Tottenham, sfuma la pista Juventus per il difensore argentino. Marcos Senesi lascia il Bournemouth e firma con il Tottenham, il difensore argentino resta in Premier League, sfumano le piste Juventus e Milan. La situazione contrattuale del centrale sudamericano aveva attirato l'attenzione di diversi club europei, Juventus, Milan, Borussia Dortmund su tutti, e appunto rappresentava, insomma non era facile trovare un difensore mancino con esperienza in Premier League, disponibile a costo zero, con un ingaggio non elevatissimo, e quindi ecco, questa era un'opportunità rara, ma ha vinto il Tottenham, perché Londra sarà la nuova casa di Senesi. È stato il Tottenham a convincere definitivamente il difensore. Il club londinese cercava da tempo un centrale di esperienza per dare maggiore stabilità a un reparto che durante la stagione ha sofferto tra infortuni e problemi di continuità, e Senesi viene considerato il profilo giusto per garantire l'immediata affidabilità. Avevano sondato il terreno sia la Juventus che il Milan, che avevano valutato con interesse il profilo dell'argentino per rinforzare il reparto arretrato senza investimenti eccessivi sul mercato. Ma alla fine, come detto, Senesi ha scelto il Tottenham, che si è salvato alla fine per il rotto della cuffia in Premier League. Non dovrà scendere in Championship, dove invece ci va il West Ham, e appunto Tottenham che rimane in Premier League dopo una stagione risicata, tra l'altro dove è passato anche Igor Tudor su quella panchina, e Senesi sceglie la destinazione Spurs. Juventus senza Champions cambia tutto, Thuram nel mirino estero, il mancato accesso alla Champions League rischia di rivoluzionare il mercato bianconero. C'è anche Kefren Thuram in bilico, l'esclusione dalla Champions potrebbe avere conseguenze pesanti anche sul mercato estivo. Ce le avrà, la dirigenza juventina infatti sarebbe già stata costretta a rallentare alcune operazioni considerate strategiche. Tra i nomi che si allontanano ci sarebbero Bernardo Silva e Mason Greenwood, che erano fortemente attenzionati e avevano su di loro gli occhi e l'interesse della Juventus, che appunto sono obiettivi irraggiungibili senza gli introiti e il prestigio garantiti dalla Champions League, con Alisson Becker anch'egli che si allontana leggermente, ma sembra quello un pochino più possibile come acquisto. Di conseguenza c'è qualcuno che dovrà partire, tra i possibili partenti c'è il nome di Kefren Thuram, che non è stato convocato dalla nazionale francese per il mondiale, ha comunque avuto un ruolo molto importante nella stagione juventina, ha collezionato 45 presenze stagionali tra campionato e coppe, mettendo insieme 4 reti e 5 assist. La Juventus sarebbe consapevole del forte interesse presente sul mercato attorno al giocatore, potrebbe valutare offerte comprese tra i 35 e i 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2029. I club interessati quali sono? Ci sono dalla Premier League e dalla Turchia, perché ci sarebbero Aston Villa e Newcastle, ma attenzione anche al Galatasaray. Il club turco starebbe valutando una possibile operazione che potrebbe coinvolgere anche Gabriel Sara, centrocampista brasiliano molto gradito alla Juventus, centrocampista brasiliano che ha anche segnato alla Juventus nel turno in cui appunto ai playoff dove il Galatasaray ha battuto la Juventus, è eliminato la Juventus dalla Champions League durante il corso di questa stagione. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla principalmente della rivoluzione che si sta facendo in casa Milan, perché sono andati via tutti, infatti il titolo è Fuori tutti. E per quanto riguarda la Juventus si parla di uno Spalletti più poteri a Spalletti, ma appunto la parte centrale della prima pagina se la prende Max Allegri inginocchiato, con il volto un po' riflessivo, perché il Milan ieri ha fatto piazza pulita, la rivoluzione di Cardinale, fuori tutti, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada, via tutti. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista, si parte da Iraola e Xavi. Dunque Ibrahimovic resta al Milan, via tutti gli altri componenti della dirigenza, compreso Max Allegri. Max, che resta il preferito del Napoli, De Laurentiis prende tempo, italiano l'alternativa, contatto anche con Thiago Motta, con il Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo che Conte, anche in conferenza stampa dopo l'ultima partita vinta 1-0 grazie al gol di Højlund, ha confermato lui stesso che lascerà il Napoli, l'ha confermato nella conferenza stampa 2 con De Laurentiis, e quindi Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi sondati dai partenopei ci sarebbe appunto su tutti Max Allegri, ma anche italiano e l'ex Juve Thiago Motta. E poi della Juve si parla in taglio basso, perché il proprietario vuole una riorganizzazione in società. Juve più poteri a Spalletti, Elkan Akpoglu deve coinvolgere il tecnico nelle scelte. A Torino la strategia sembra differente rispetto a quella rossonera. John Elkan punta infatti a dare maggiore continuità al progetto juventino, aumentando però il peso decisionale di Luciano Spalletti. Il proprietario avrebbe chiesto a Akpoglu di coinvolgere maggiormente l'allenatore nelle scelte tecniche e di mercato, con l'obiettivo di costruire una squadra più vicina alle idee del tecnico. E poi si parla anche della Roma e del Como, il grande salto, la nostra Champions, Gasp e Fabregas pronti per l'Europa, ecco i piani rinforzi di Roma e Como. Nel frattempo altre società lavorano già alla prossima stagione europea, Giampiero Gasperini e Cesc Fabregas stanno pianificando il rafforzamento di Roma e Como, con l'obiettivo di affrontare al meglio le competizioni continentali. I due club vogliono consolidare i risultati ottenuti e presentarsi in Europa con organici più competitivi. Panchine in movimento, Lazio e Atalanta, il valzer degli allenatori coinvolge anche altre piazze importanti della Serie A. Gennaro Gattuso viene accostato alla Lazio, mentre Maurizio Sarri sarebbe vicino all'Atalanta. Le prossime settimane saranno decisive per definire molti degli assetti tecnici del campionato italiano. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Mentre per quanto riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport, anch'essa si concentra sulla rivoluzione in casa Milan, ma si parla anche della Juventus, una Juventus che riparte da Lucio. Di questo si parla per quanto riguarda i bianconeri. Prima pagina appunto del Corriere dello Sport si concentra sul Milan, Cardinale, Che pensi mi, rivoluzione Milan, Gerry presenta il conto a tutti, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, esonerato Max e azzerata la struttura dirigenziale dopo la mancata Champions, e ora più poteri a Zlatan, il grande obiettivo, e Xavi, Ibra vuole Xavi, infatti è il titolone in prima pagina, il grande obiettivo è l'ex Barça, seguito anche Iraola, e nel frattempo Max in corsa per la panchina del Napoli insieme a Italiano. Il terremoto rossonero parte dalla panchina e arriva fino agli uffici societari. Massimiliano Allegri sarebbe destinato all'esonero, mentre anche Furlani, Tare e Moncada rischiano di lasciare il proprio incarico. La proprietà ha scelto di affidare maggiore centralità a Zlatan Ibrahimovic, considerato il punto di riferimento della nuova fase progettuale. L'ex attaccante svedese avrà infatti un peso importante nelle decisioni sportive e strategiche del club, con Xavi che resta il sogno grande, il sogno della panchina, sullo sfondo seguito anche Andoni Iraola. Per quanto riguarda la Juventus, Elkan non cambia idea, avanti con Spalletti e Comolli. La Juve riparte da Lucio, il progetto di rilancio prevede continuità aziendale e strategie condivise. A metà settimana scatterà la programmazione per la prossima stagione. L'allenatore vuole incidere sul mercato, ma servono giocatori di personalità, ed è anche un aspetto che Spalletti ha sottolineato mancasse e sia mancato nella stagione della Juventus, nella rosa della Juventus. L'ho confermato anche in conferenza stampa dopo il derby, ed è l'aspetto principale, credo, su cui si andrà a lavorare. Si parla anche di altri club italiani, altri top club italiani di spalla: Atalanta a Sarri, nuova Lazio arriva Gattuso, contratto biennale, l'ex CT ha raggiunto l'accordo con Lotito e Fabiani, e quindi niente Torino per Gattuso. Sembrava poterci essere questa possibilità. Alla fine Gattuso va alla Lazio, mentre Sarri scappa all'Atalanta al posto di Palladino. Festa Champions, Roma, Friedkin chiama Gasp, Dan ha fatto i complimenti al tecnico per il terzo posto, mercato top da Dodò a Scamacca, con la Roma che prepara il mercato già per la prossima stagione. E poi le amichevoli a giugno, Gigio guida la giovane nazionale di Baldini, perché sono usciti anche i convocati della nazionale italiana, nazionale maggiore, da parte stilati da Silvio Baldini, che ha convocato sostanzialmente tutta l'Under 21. Perché se andiamo appunto a leggere i convocati, si parla di Daffara dell'Avellino, Donnarumma del City e Palmisani del Frosinone. Ci sono soltanto un paio di elementi che fanno parte della nazionale maggiore, e parliamo appunto di Donnarumma in porta, parliamo di Pisilli della Roma, che era già andato in nazionale, e parliamo di Pio Esposito. Per il resto sono tutti giocatori inediti, perché parliamo di Anor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, Comuzzo della Fiorentina, Favasuli del Catanzaro, Filippo Mane del Dortmund, Palestra, che c'è già stato anche lui, Reggiani, D'Agasso, Faticanti della Juventus Next Gen, Lipani, Ndur, Venturino, Camarda, Cherubini, Ecator, Fini, Inacio e Coleoscio. Quindi insomma, questi sono tutti convocati dalla nazionale italiana maggiore per le due amichevoli che si giocheranno a giugno, e quindi ecco, ha scatenato anche un po' di polemica questa convocazione, ma chissà che non possa essere un po' un passo diverso, un passo in più verso una rivoluzione del calcio italiano, anche solo per la mentalità, non sarebbe affatto male. La prima pagina anche di Tutto Sport: il Milan caccia tutti, la Juve no. Questo è il titolo utilizzato dal quotidiano torinese. Il Milan caccia tutti, la Juve no. Via Allegri con Tare, Furlani e Moncada. Cardinale tiene solo Ibra. Tra flop e veleni, Elkan invece non vorrebbe cambiare ancora. Il fallimento inequivocabile, un comunicato durissimo annuncia la rivoluzione rossonera. Iraola, primo nome sondato per il dopo Max, rispunta anche Paratici, tifosi sconcertati. John Elkan riflette sulla conferma di Comolli, cresce il nervosismo di Spalletti, blitz per Alisson, resta grave il tifoso ferito prima del derby. 8 ultra bianconeri arrestati. Di spalla si parla anche del Toro, summit a Milano con Petrachi, sarebbe clamoroso, perché si legge: Toro, Cairo ci riprova con Ventura, possibile ruolo da super consigliere per l'ex tecnico, che tra l'altro era presente anche all'Olimpico domenica sera a vedere il derby. Si è parlato anche di allenatori: Petrachi spinge per non confermare D'Aversa, non è convinto da Juric e propone Abate o Aquilani. Napoli e sprint tra Allegri e Italiano, Gattuso riparte dalla Lazio, e in taglio basso si parla di tennis con Sinner, pronto al debutto serale con Tabura alle 20:15, e anche la Mercedes di Kimi Antonelli esaltata appunto da Tutto Sport. Dovremmo avere a disposizione le parole di Fabio Caressa, che ieri sul suo canale YouTube ha analizzato dettagliatamente un po' tutta la situazione Champions, tutta la situazione legata alla fine del campionato. In particolare ha parlato anche della Juventus, facendo riferimento a Spalletti e quella mancanza di personalità che lo stesso allenatore bianconero ha sottolineato in conferenza stampa.
5: Mentre invece, vedete, io credo che nella Juventus la base di partenza ci sia. Perché comunque Spalletti ha costruito in questi mesi qualcosa. Ha ricostruito un po' di mentalità. Poi non è riuscito ad arrivare. Però una base di partenza nella Juve di Spalletti per ricominciare da lì e quindi crescere c'è. Cioè il primo piano c'è. Non è arrivato l'obiettivo. Bene, fatto peggio dell'anno scorso. Sì, però aveva preso la squadra Spalletti in un momento molto delicato, quando le cose andavano molto male, e poi si è trovato a dover ricostruire il gioco da una parte, e quello secondo me l'ha fatto, e ha cercato di ricostruire anche un'altra cosa che ha detto ieri chiaramente al club mentre lo intervistavamo: non ha trovato la personalità. E io gliel'ho chiesto, ho detto, ma quella si allena? No, la personalità non si allena. C'erano giocatori che sono stati acquistati che non avevano la personalità per indossare la maglia della Juve. Non dico... A qualcuno dice non siete devi, sento delle cose assurde adesso in internet, ma ragazzi, questi sono professionisti che hanno giocato, non sono mica gente che ha commesso dei delitti, per abusare delle parole, vergogne, indegni. Oh, piano, piano, rispetto, rispetto. Sono dei giocatori in alcuni casi che non hanno dimostrato di essere all'altezza tecnicamente? Sì. Tutto il mercato degli attaccanti è stato toppato clamorosamente. E qui io vi riporto una frase che è usata spesso da alcuni statistici, che dicono: noi riusciamo a vedere le performance dei giocatori, ma c'è una cosa, una volta me l'ha detto anche Marotta, che non si può pesare statisticamente: l'anima. L'anima dei giocatori, la loro personalità, la loro capacità di dire no alle cose che vanno male, la capacità di prendere in mano la squadra, di trascinarla anche verso risultati che sembrano impossibili, di non mollare, questa roba qua non la puoi vedere statisticamente, perché in un anno in cui va bene questi tipi di giocatori avranno rendimento, nell'anno in cui le cose sono più difficili chi non ha una personalità si affloscia, crolla, scompare. Ecco perché Spalletti ieri ha detto chiaramente: dobbiamo comprare dei giocatori che al di là delle caratteristiche tecniche alzino questa quota di anima della squadra, che se ci pensate è quella che è mancata alla Juve quest'anno, perché la Juve col Galatasaray gioca bene, l'ho già detto, e poi Zegrova sbaglia sotto porta perché non ha la personalità di essere decisivo nei momenti decisivi. La squadra ha praticamente raggiunto la Champions League dopo quell'inguardabile partita con il Milan 0-0, e quella sì ci dice che quel tipo di partite in Italia non si devono più giocare, quelle partite in cui tutti si accontentano. È vero questo, cioè quel calcio lì non lo vogliamo più vedere, certamente. Non il calcio difensivo, il calcio offensivo, uno gioca in un modo, uno gioca in un altro, no, la rinuncia al gioco non la vogliamo più vedere, l'accontentarsi del risultato 0-0 non la vogliamo più vedere, questa sì. Però io dico, dopo quella partita la Juve era comunque con un piede e mezzo in Champions League, e poi il Verona, e poi la Fiorentina, e poi è mancata la personalità. È mancato il trascinare la squadra, il portare la squadra a vincere anche con una spinta in più all'avversario, anche addentandola questa gara. E questa è una cosa che la Juve dovrà necessariamente fare.
4: Queste erano le parole di Fabio Caressa sulla situazione della Juventus, su questa mancanza di personalità di cui aveva parlato Spalletti. Caressa l'ha chiamata anima, no? Che questo aspetto che manca tanto ed è mancato tanto alla Juventus. Juventus, l'immagine della solitudine dirigenziale nel derby fa discutere, ne parla Massimo Pavan nel suo primo piano. Su Tutto Juve, l'immagine di Comolli nel derby contro il Torino alimenta dubbi sulla leadership della Juventus e sul futuro del progetto bianconero. Tra le immagini più significative e amare del derby di Torino ce n'è una che ha colpito profondamente l'ambiente juventino. Damian Comolli, fermo sul terreno di gioco, isolato, quasi spaesato, mentre intorno cresceva tensione e disillusione. Uno scatto simbolico che per molti tifosi racconta meglio di qualsiasi altra parola il momento di smarrimento vissuto oggi dalla Juventus. L'attuale dirigente bianconero continua infatti a essere al centro delle critiche di una parte della tifoseria che fatica a riconoscere nella nuova leadership quelle caratteristiche storicamente associate alla Juventus: carisma, forza istituzionale e senso di appartenenza. Una leadership che dunque non convince l'ambiente, e l'immagine del dirigente fermo in mezzo al campo, quasi paralizzato dagli eventi e dal clima pesante vissuto intorno alla squadra e alla curva, ha alimentato ulteriormente i dubbi sul futuro della Juventus. Per molti sostenitori bianconeri, infatti, il club avrebbe bisogno in questo momento di figure forti, capaci di rappresentare la società anche nei momenti più difficili, proteggendo squadra e ambiente. E tra l'altro anche il presidente Ferrero, Gianluca Ferrero, finisce nel mirino delle critiche. Pur riconosciuto come professionista serio e competente, una parte dell'ambiente juventino ritiene che il suo ruolo resti troppo istituzionale e poco incisivo dal punto di vista sportivo e comunicativo. La sensazione diffusa è che alla Juventus servano oggi dirigenti capaci di trasmettere leadership e personalità, elementi che in passato hanno rappresentato un marchio distintivo del club. Il futuro della Juventus passa anche dalla dirigenza. Il clima attorno alla squadra resta pesante dopo una stagione deludente e un derby che ha lasciato più interrogativi che certezze. La distanza percepita tra dirigenze e tifosi continua ad alimentare dubbi sul progetto tecnico e societario della Juventus del futuro. Per ripartire, il club dovrà probabilmente ritrovare non solo competitività sul campo, ma anche figure in grado di incarnare davvero il peso e la storia della maglia bianconera. Queste le parole di Massimo Pavan nel suo primo piano su Tutto Juve. Noi andiamo a sentire invece le parole di Domenico Marocchino, che ieri, ospite ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato appunto della situazione legata alla squadra attuale. Lui che è stato ospite a Cose di Calcio XL ieri con il nostro direttore Antonio Paolino e Paolo Rossi, di cui andremo anche a sentire le parole più avanti. Ma andiamo appunto a sentire le parole di Domenico Marocchino di ieri.
6: Oppure in questo siamo più indietro di quello che ci eravamo pensati?
7: Bella domanda, veramente bella domanda. Dipende molto dai concetti primari che lo staff tecnico, l'allenatore, si è fatto. Ecco, insomma, ieri c'è stata una dimostrazione secondo me abbastanza illuminante. La Juventus poteva portare a casa un risultato, infatti una discreta partita fino a un certo punto senza Yıldız. Il Como ha vinto 4-1

0: umani, dei quali uno con Maynard ultimamente, e addirittura delle volte anche con McKennie nell'ultima mezz'ora, per far sì che entri un giocatore più offensivo, quindi spostare McKennie un po' più indietro e fare il 4-2-3-1. Io ritengo che alcuni concetti molto, molto basilari siano fondamentali. Quando Suarez diceva che il centrocampo è la cucina della squadra, aveva perfettamente ragione. Quindi se tu in mezzo al campo hai una formazione brava, sufficientemente brava tecnicamente, ma sul territorio, qui siamo a tavola, sulla nostra tavola di legno, ci sediamo noi, siamo la nostra famiglia, gli ospiti arrivano, li accogliamo anche con simpatia, però siamo noi i padroni di casa, sulla nostra tavola i gomiti li mettiamo prima noi. E quando ho visto questa formazione ero abbastanza sicuro che non avremmo perso, ecco, insomma. Poi io ripeto, come ho già detto, non ho visto la partita, quindi il mio è un commento molto, molto generalizzato. Io ritengo che se una squadra come la Juventus vuole giocare con due esterni che sono Illich e Conceição o chi per esso, e un attaccante come Vlahovic, ha bisogno di giocare un 3-4-3 con due centrocampisti esterni di grande spessore e di grande fisicità.
1: Queste erano le parole di Domenico Marocchino per quanto riguarda appunto la situazione attuale di crisi della Juventus, e bisogna essere obiettivi da questo punto di vista. Juventus con un mercato che guarda al Liverpool, non soltanto Alisson, perché lui sembra essere, ci sono fonti che dicono sia vicino alla Juventus, altri un po' meno, ma non soltanto lui, perché prende quota anche l'idea di Robertson per rinforzare la fascia sinistra. La Juventus riparte dal mercato dopo la delusione per l'esclusione della prossima Champions League. Alla Continassa l'obiettivo è chiaro: costruire in tempi rapidi una squadra capace di tornare competitiva ai massimi livelli europei. Per questo motivo i dirigenti bianconeri stanno osservando con attenzione il Liverpool, club dal quale potrebbero arrivare profili di esperienza internazionale e forte personalità da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Alisson resta il grande obiettivo, il nome più caldo secondo la Gazzetta dello Sport continua ad essere quello di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, protagonista negli ultimi anni ad Anfield, avrebbe già raggiunto una base d'intesa con la Juventus per un contratto triennale fino al 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva. L'estremo difensore della nazionale brasiliana, guidata da Carlo Ancelotti, considera ormai conclusa la propria esperienza in Inghilterra. Decisivo anche il rapporto con Spalletti, che lo aveva già allenato ai tempi della Roma, e non avrebbe cambiato idea sul trasferimento, Alisson, nonostante la mancata qualificazione bianconera alla Champions. E spunta appunto anche Robertson per la corsia di sinistra, Juventus che ha avviato i primi contatti esplorativi per il terzino scozzese, che rappresenta uno dei simboli del ciclo vincente del Liverpool e, come Alisson, ha conquistato tutti i principali trofei con i Reds. Al momento però la società più avanti nella trattativa sarebbe il Tottenham, allenato da Roberto De Zerbi, reduce della salvezza conquistata in Premier League all'ultima giornata. La Juventus continua comunque a monitorare l'evoluzione della situazione, valutando costi e fattibilità dell'operazione. Spalletti vuole esperienza e leadership. La linea indicata dall'allenatore è precisa: inserire in ogni reparto giocatori abituati a vincere e con forte personalità internazionale. Alisson e Robertson rispondono perfettamente a questo identikit. Il mercato bianconero entra così in una fase decisiva con il Liverpool, che potrebbe diventare il principale serbatoio di esperienza per la nuova Juventus targata Spalletti. E chiaramente la speranza è che la Juventus, diciamo, non prenda gli scarti proprio del Liverpool, ma che siano questi acquisti sensati, mirati, con un'idea fondante dietro. Ma insomma, diciamo che il portiere è sicuramente uno dei ruoli, forse non il ruolo principale, che la Juventus deve sistemare, perché quest'anno si è parlato tanto di un Di Gregorio che è mancato tanto, anzi forse troppo. Tra l'altro, a proposito di una Champions sfumata, ha parlato dal punto di vista finanziario di questo aspetto anche il Sole 24 Ore, che parla di, appunto, scrive: Juventus sfumata la Champions, il mercato

0: Guarda di nuovo a Tether, il titolo della società bianconera è in forte rialzo nonostante le prestazioni sportive deludenti. Gli investitori puntano a un ritorno in campo della società stablecoin. Appunto, se Tether tornasse alla carica, e questa è la domanda odierna, nelle sale operative dopo l'addio ufficiale alla prossima Champions da parte della Juventus, che ha terminato il campionato di Serie A al sesto posto. Nonostante questo, però, oggi il club bianconero corre a Piazza Affari. Il titolo viaggia quindi sui 2,10 euro ad azione, più 8% in una sola settimana, cioè da quando la qualificazione in Champions sembrava già compromessa. E qui, secondo alcuni operatori, potrebbe tornare in campo la società di stablecoin Tether, che ha già in mano l'11,5% del club e alla fine dello scorso anno aveva offerto alla holding Exor, senza successo, 2,66 euro ad azione per rilevare il pacchetto di controllo, prezzo che corrispondeva ad una valutazione dell'intera società pari a 1,1 miliardi, valori quindi distanti da quelli odierni che porterebbero l'offerta di Paolo Ardoino largamente a premio sugli attuali corsi azionari, e il mercato sembra crederci. Quindi, ecco, paradossalmente, nonostante la mancata qualificazione in Champions e quindi nonostante i risultati sportivi deludenti, il valore azionario della Juventus Football Club sembrerebbe essere aumentato. Si parla chiaramente anche di Vlahovic, Vlahovic che torna decisivo, si parla di questo su tutto Juve, torna decisivo Vlahovic, ma il futuro resta da scrivere. A breve ci sarà il Summit, Vlahovic torna protagonista con 4 gol in 4 partite, ma il rinnovo con la Juventus resta incerto tra offerte e mercato. Nel derby disputato al Grande Torino, nonostante il settore ospiti fosse stato svuotato dagli ultra, numerosi sostenitori juventini presenti in tribuna hanno celebrato con entusiasmo la doppietta del centravanti serbo. Il secondo gol, realizzato con un destro preciso nell'angolo, ha provocato una forte reazione emotiva nei tifosi, anche se nel frattempo le vittorie di Roma e Como avevano già compromesso definitivamente la qualificazione alla Champions League. L'esultanza di Vlahovic, intensa e carica di rabbia agonistica, è stata interpretata da molti come un segnale di forte legame con l'ambiente juventino. Nel finale di gara Spalletti ha deciso di sostituirlo per concedere spazio a Jonathan David, entrato a fare l'ennesima gara assolutamente negativa. Vlahovic inizialmente non ha gradito il cambio, salvo poi salutare il tecnico con una stretta di mano. Resta però aperto il grande interrogativo sul suo futuro: ultima presenza in bianconero o punto di partenza per una nuova fase? Al momento non sembrano esserci certezze né da parte del giocatore né della società. Vertice in programma con la dirigenza. A Torino si attende un incontro tra il club, il giocatore e il padre Milos, oggi futura figura centrale nella gestione degli interessi dell'attaccante. L'amministratore delegato Damian Comolli avrebbe rimandato il confronto definitivo al termine della stagione, dopo mesi di trattative interrotte e riprese senza arrivare a una conclusione. La proposta della Juventus vorrebbe appunto mettere sul tavolo un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, cifra inferiore rispetto all'ingaggio percepito nell'ultimo anno dell'attuale accordo in scadenza il 30 giugno. Restano inoltre da definire bonus, premio alla firma, durata e commissioni. Chiaramente sullo sfondo, secondo il Corriere dello Sport, ci sono diversi club, su tutti il Bayern e Monaco, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi senza però formalizzare offerte ufficiali. Juventus che però non vuole chiaramente trascinare troppo a lungo la trattativa, perché il timore è quello di ritrovarsi in una situazione simile ad altri casi recenti di top player arrivati a scadenza prima di decidere il proprio futuro. Questo secondo il Corriere dello Sport. Una Champions mancata, Champions che era l'obiettivo principale della Juventus in questa stagione. Ha parlato di questo Paolo Rossi ieri ancora a Cose di Calcio XL insieme al nostro direttore Antonio Paolino. Paolo Rossi che appunto ha parlato di questo obiettivo mancato dalla Juventus in questa stagione. Andiamo a sentirlo.
1: Beh, questi sono dati che ti dicono che l'obiettivo era centrabile e quindi è mancato qualcosa, perché ma io penso che infatti nessuno
2: ci spiega qualcosa oltre la personalità qui, secondo me.
1: Beh, ci spiega il fatto che la Juve io credo che abbia un rapporto sottostimato tra quanto ha seminato in termini di gioco e quanto ha raccolto. Questo è evidente. Quindi, ma è questa la ragione per la quale noi proseguiamo con Spalletti? Perché Spalletti ti dà la sensazione che quest'anno abbia bucato l'obiettivo minimo, ma che sia in grado anche solo con questo materiale di arrivare a qualcosa in più. Qui però noi dobbiamo cambiare proprio, come dire, la testa. Cioè dobbiamo dirci la differenza che noi abbiamo da lassù, cioè dal primo posto, dall'arrivare in Europa a fare un grande percorso, eccetera, dal portare a casa un trofeo come la Coppa Italia, che è abbordabile. Quant'è? Come riusciamo a colmarla? Questo è il punto. Perché nessuno può dire che Spalletti non abbia mostrato che cosa è in grado di fare in una serie di partite. Però dobbiamo interrogarci sul perché noi perdiamo punti contro la parte destra della classifica. Cioè, mi spiego meglio. C'è questo dato storico, no? Di cui abbiamo parlato spesso.
2: 12 pareggi.
1: 12, ecco. C'è questo dato storico.
2: 7 sconfitte.
1: Di cui abbiamo parlato spesso. La Juve dei 102 punti, quella di Antonio Conte, ottenne 60 punti su 60 contro le piccole. Ok? Che è mostruoso. Cioè, con la parte destra la Juve non fece neanche un pareggio. Che cosa stava a significare quello? Quello era l'emblema di tutto quello che avevamo seminato in quegli anni e che era il fatto che l'allenatore avesse portato quella squadra a esprimere sempre la propria superiorità laddove era possibile. L'Inter quest'anno ha vinto il campionato grazie ad aver fatto la differenza con gli scontri, negli scontri, non negli scontri diretti, ma con le piccole. Quindi vuol dire che la cultura della vittoria, della superiorità, la puoi chiamare fame, la puoi chiamare carattere, la puoi chiamare personalità, la puoi chiamare come vuoi, la puoi chiamare principi di funzionamento del gioco, però c'era. E non sedimenti nulla a fare grandi partite con le grandi e a poi fare degli scivoloni con le piccole. Anzi, diventi presuntuoso, perché tu ti pensi quello che con le grandi ci sa stare, e invece con le piccole... Con le piccole ti perdi la capacità di intervenire davvero in un lungo percorso quale quello del campionato. Quindi io penso che, appunto, ripeto, ma poi potremmo fare anche altri discorsi, magari entrare dentro le storie dei singoli, capire se qualcuno è stato migliorato da Spalletti, eccetera, eccetera. Tutto bene, però il risultato finale è pessimo, no? Cioè, come se noi avessimo fatto un'ottima preparazione della torta, ma quando poi è entrata nel forno ci siamo dimenticati e l'abbiamo bruciata. Ecco, diciamola anche solo così. Quindi sappiamo che Spalletti la torta la sa far bene, deve stare un po' più attento quando la torta è in forno. E quindi, siccome la torta è bruciata e non è servibile a tavola, questo mi fa parlare di fallimento. Ma dentro il fallimento ci possono essere benissimo dei momenti o delle caratteristiche del tuo lavoro che sono positive, e su queste dobbiamo ripartire.
0: Queste erano le parole di Paolo Rossi. Se c'è una cosa che adoro sono proprio le sue metafore. Credo che non potesse spiegare meglio il concetto che stava cercando di far passare e che si è capito alla grandissima. Tra l'altro, aggiornamento anche per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore del Milan, perché sembrerebbe che il Milan abbia già incontrato segretamente Iraola la scorsa settimana in Inghilterra. Sul tecnico spagnolo c'è il forte interesse del Crystal Palace, che ha già messo sul tavolo un'offerta molto ricca per l'ex allenatore del Bournemouth, su cui anche il Bayer Leverkusen ha effettuato dei sondaggi. Questo per quanto riguarda il possibile nuovo tecnico rossonero. Noi ci spostiamo sul sito del Giornale, perché per aggiornare sulle condizioni del tifoso bianconero ferito nel prepartita del derby. Questo perché è intervenuto, si è esposto il padre del tifoso bianconero ferito, dicendo: ridicola la versione della bottiglia di vetro. Mio figlio ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l'impatto è stato devastante. Cito testualmente le parole: trovo francamente ridicola la versione della bottiglia di vetro, che non crea un danno di questo tipo. Lui ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l'impatto è stato devastante. Lo dice in un'intervista a Repubblica Pierluigi Basoccu, padre di Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante gli scontri che si sono registrati prima di Torino-Juventus. Non voglio fare polemiche perché ora conta la salute di Marco, ma non accetto che si minimizzi quello che è successo, afferma. Credo che l'abbiano capito tutti, anche il magistrato e i poliziotti. L'altra notte ci sono stati talmente vicini da farmi pensare a una coda di paglia. E poi ancora ho le testimonianze di 200 ragazzi del gruppo Viking Milano, rimasti con noi fino alle 2 di domenica, tutta gente con la passione per la Juve che non va in giro a fare casino e collabora sempre con le forze dell'ordine. Domenica erano fuori dallo stadio in attesa di essere controllati ed entrare nel settore ospiti e sono stati assaliti da un manipolo di pseudo tifosi del Toro. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni e uno, sparato all'altezza uomo, è arrivato sulla testa di mio figlio. Il ragazzo di fianco ha sentito un gran botto e ha visto Marco cadere di faccia in giù in un lago di sangue, come un tronco abbattuto da un fulmine. Queste le parole del padre di Marco Basoccu, che resta adesso sotto osservazione in terapia intensiva, con le sue condizioni che sembrano essere stabili. Ieri è stato sottoposto a un attacco di controllo per monitorare l'evoluzione dell'ematoma causato dal colpo ricevuto, con la prognosi che per adesso resta riservata. Lui, che domenica sera, proprio durante, credo che l'operazione sia iniziata poco prima del calcio d'inizio del derby, però appunto è stato operato con un intervento neurochirurgico. Chiaramente noi gli auguriamo il meglio possibile. Andiamo però a sentire le parole di Ezio Morina, che ieri, sempre ai microfoni di Radio Bianconero ovviamente, ospite a RBN Caffè, ha parlato della situazione legata a Luciano Spalletti, su cui inizialmente sembrava poterci essere un futuro un po' incerto, ma da quanto si dice, da quanto trapela, Elkan lo vorrebbe assolutamente confermare sulla panchina bianconera. Andiamo a sentire le parole di Ezio Morina.
3: Il campionato è finito. Finito nel modo peggiore possibile, perché la mia Juventus, la nostra Juventus al sesto posto, è qualcosa che all'inizio dell'anno
4: non era minimamente paventabile.
3: Non era immaginabile. Sapevamo che non avremmo potuto competere per lo scudetto. Sapevamo che con l'arrivo di Spalletti, lui ha detto, cioè, ci possiamo provare, almeno non è stato come qualche dirigente che dice noi puntiamo al quarto posto, perché è folle alla Juventus dire noi puntiamo al quarto posto. La Juventus, se arriva seconda, ha perso il campionato, mettiamocelo bene in testa, ricordiamocele queste cose. Quindi Spalletti aveva detto perlomeno noi ci proviamo, dandoci un po' di speranza. Alla fine però anche lui un po' di suo ce l'ha messo. Mi piacerebbe sedermi con lui davanti a un buon bicchiere.
4: A me una bottiglia intera.
3: Ma io gliene do anche due, anche di quello buono. Detto ciò, quando lui me le spiega, allora io dico, sei tu l'allenatore. Non mi aspettavo che togliesse Vlahović, perché Vlahović nel secondo gol è stato bravo, ha fatto un bel gol, ha fatto un gol da centravanti vero, su una gran bell'azione di Conceição. Sul primo gol è stato un po' fortunato, perché ha fatto un controllo,
4: ma van bene anche quelli,
3: e come, però ha fatto un controllo dei suoi, perché non sa minimamente stoppare il pallone. Poi ricordiamoci che il tiro, fortunatamente per noi, e come hai detto tu ci va anche questo, è stato deviato, perché sennò il suo tiro era una mezza ciofeca, andava in braccio al portiere, che già si stava tuffando da quella parte, invece la deviazione è stata decisiva. Però sicuramente prestazione più che dignitosa quella di Vlahović ieri. Quindi mi chiedo perché è stato sostituito. Se lui mi dice ho ritenuto di toglierlo perché in settimana aveva fatto pochi allenamenti, ho pensato che l'ultimo quarto d'ora non ce la faceste più, ok Luciano, hai ragione, sei tu l'allenatore, sei esperto, sei quello che fai, non sei autolesionista, l'hai fatto, hai ritenuto che fosse così. Però tutti quanti da esseri umani possiamo sbagliare.
0: Queste le parole di Ezio Morina per quanto riguarda il derby e la situazione legata a Luciano Spalletti. Una Juventus in una situazione deludente, scrive tutto Juve, fuori dalla Champions, sesta in classifica. Ci sarà un confronto ancora, penso, tra Elkan e dirigenza, con Spalletti che chiede più rinforzi e più personalità. Ma per quanto riguarda il mercato, la priorità resta Dusan Vlahović, perché appunto la società ha già presentato un'offerta di rinnovo. La decisione finale spetterà al giocatore e al padre Milos. chiamati a scegliere tra la permanenza a Torino o una nuova esperienza altrove. Spalletti spera innanzitutto di tenere Vlahovic, perché lo considera un elemento chiave per il progetto tecnico, e spera di arrivare anche a Colomoni, operazione ritenuta possibile anche senza gli introiti della Champions League. E poi ci sono gli intoccabili del progetto. Tra i giocatori considerati fondamentali per la ripartenza, il tecnico ha indicato Locatelli, McKennie, Yıldız, oltre allo stesso Vlahovic. E quindi questi sono i quattro nomi da cui Spalletti vuole e vorrà ripartire. Vedremo se effettivamente sarà così e succederà questo. Siamo in chiusura perché sono le 9. Noi siamo arrivati al capolinea di questa nostra puntata odierna. Io vi ricordo che dopo di me vi aspetta la rassegna stramba con Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Allora, intanto diciamo che Elkan ha sbagliato tutto affidando a una...
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 9:02.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
7: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaro scuro.
8: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missili nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
7: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti all'alba: sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde della Adriatico.
8: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
7: Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
8: È tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera, bonjour! Comment ça va, Damien? Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci. Good morning, everybody! Are we coming in the revolution? Not yet. Attenzione, Achtung, inizia la grande settimana del post-trauma Europa League. Iniziamo anche a interessarci di dove e quando potremo giocare il giovedì l'Europa League. Fa un caldo, ragazzi, fa un caldo. Yves, quanto caldo fa a Torino? Ciao.
10: Tantissimo, penso che siamo già a 29.
9: Ah, vedi, qua siamo a 35. Speriamo di arrivare a 38. 38 è la nostra temperatura. Sul campo, poi, vabbè, ci sono cose che non vi posso dire oggi, ma vi dirò domani. Vi anticipo che oggi ci sono cose che vi dirò domani. Oggi ci sono cose, ma ve le dirò domani e poi domani capirete perché. Stiamo preparando il grande festeggiamento, è vero Iva? Allora, lo diciamo prima così la gente, perché non lo stanno chiedendo in tanti. Allora, abbiamo risolto così. Siccome il 31 maggio, dopo facciamo la rubrica oggi 20 anni fa, ma invece un anno fa i fratelli del Paris Saint-Germain rifilavano quelle 5 meravigliose pappine all'Inter che ci risolvevano l'estate, diciamoci la verità. Mentre a questo giro, purtroppo, quest'estate non ce l'ha risolta nessuno e dobbiamo un po' leccarci le ferite. Invece l'anno scorso ci risolvevano un po' l'estate. Allora noi, per glorificarli, per fare oggi un anno fa, lo facciamo venerdì. Allora venerdì funziona così. Correggimi se sbaglio tutto, ma non credo. Venerdì funziona così. Nella prima ora, 9:10, facciamo la rassegna stramba attuale. Alle 10 vi saluto e lanciamo la prima ora della rassegna stramba del 2 giugno dell'anno scorso, quando, tra titoli di giornali e vostri commenti, glorificammo i fratelli del Paris Saint-Germain. Giusto, Yves?
10: Giusto.
9: L'hai trovato quel pezzo lì? Ce l'abbiamo?
10: Sì, sto spulciando l'archivio, si sto tagliando.
9: No, già. Stai sfulciando, molto bravo. Allora, i veli per i vostri vocali, mi raccomando, anche se fa caldo abbiamo bisogno di voi, come sempre. Io sono qua per attendere l'aiuto da casa, abbiamo il nostro inviato con grandissime novità, anche di mercato, Camillo De Michelis. Oggi succedono cose che però vi dirò domani, perché così, funziona così, ci sono cose che vi posso dire oggi, cose che vi posso dire domani, cose che non succedono questa settimana, cose che però potrebbero succedere da quella dopo. E lo so, sono un po' criptico, però io sono una personcina a modo, non è che uno mi dice una roba, mi dice non dirla per una settimana e io ve la dico dopo 5 minuti. Se non la posso dire per una settimana, ve la dico quando la posso dire. Funziona un po' così. Fratelli Bianconeri, io sono il Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 26 maggio 2026. Ieri è successo veramente di tutto. E allora attenzione, sulla Gazzetta dello Sport è fuori tutti. Milan, rivoluzione cardinale, licenziati Allegri, Furlani, Tare, Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista. Con i consigli di Ibra. Quindi siamo a posto. Almeno il Milan ce lo siamo levati dalle scatole l'anno prossimo con concorrente, perché se fanno quei consigli di Ibra siamo a posto. Fallimento inequivocabile il comunicato ufficiale del Milan. Si riparte da Iraola o Xavi. Basta 3-5-2, allenatore straniero, gioco offensivo, non ha vinto nessuno. Insomma, proprio nessuno? No. Max resta il preferito del Napoli, italiano l'alternativa. Contatti con Thiago Motta. Uè, Thiago Motta al Napoli, dai, che forse ce la facciamo. Juve invece più poteri a Spalletti. Il proprietario vuole una riorganizzazione in società. Elkan dice a Comolli, devi coinvolgere il tecnico nelle scelte. È così semplice. Mentre Gasperini festeggia con tutta la Roma, futuro leggendario. Il Como a pazzi impazzito, che guida il pullman dei festeggiamenti. Roman dice, non voglio tornare a Reali, voglio stare al Como, la situazione ideale. Estate del Como. Como estas. Aia è l'Associazione Italiana Arbitri. Niente commissariamento, non ci sono le condizioni, è tutto a posto. Vabbè, ci sarebbe il presidente Zappi che ha preso 13 mesi, ci sarebbe il designatore Rocchi che ha un'accusa di frode, perché ce l'ha l'accusa di frode, cioè non mi sembra che sia finita in un modo o nell'altro l'inchiesta, semplicemente l'hanno insabbiata, però l'accusa di frode, chiaro, tutto a posto, vogliamo commissariare l'AIA, ma ci mancherebbe altro, meglio di così non siamo mai andati. Se ripenso a tutte le AIA del mondo nostro pallonaro, questa qua è la migliore. Spalletti avrà più poteri, ma ora basta liti con Comolli. Ieri il nostro inviato Camillo De Michelis ve l'ha anticipato su tuttojuve.com, c'è questa, diciamo, diatriba pre e post derby tra Spalletti e Comolli. Elka dice basta, ultimatum di Elka, rivoluzione sospesa in attesa. Dal titolo di Sarri al sesto posto di Spalletti, sprofondo record, 6 anni terribili, 100 punti di distacco dai club scudettati, vabbè, cose che abbiamo già letto e scritto e continuiamo a scriverle e a leggerle fino a che la Juve non tornerà a vincere un titolo. Signora in Reds! Se era una volta la signora in giallo, adesso è la signora in Reds. Allison più Robertson, avanza il portiere, ma anche il laterale scozzese, scadenza con Liverpool, 32 anni. La Juve si è mossa, sembrerebbe. Tifoso Juve nel frattempo è in coma, eh? La procura indaga, ma chi lo ha colpito? Una pietra, secondo la questura. Il padre dice no, ferito da un lacrimogeno, ho 200 tifosi pronti a testimoniare. E allora il presidentissimo della calcio Simonelli dice basta con la gogna dell'ultras sotto la curva. Bah, questa scena che abbiamo visto degli ultras della Juve, no? Che intimavano alla Juve di non giocare la partita, tanto è vero che poi la Juve la partita l'ha giocata. Quindi vuol dire non è successo praticamente nulla, no? I tifosi dicevano a Locatelli, guarda che c'è un nostro colpito che non sappiamo se è vivo o è morto. Gli raccontavano quello che era successo. Secondo noi, dicevano i tifosi, se non giocate la partita forse è meglio, visto quel che è successo. Il capitano poi si piegava naturalmente alle istituzioni che facevano giocare la partita, ma il tutto senza questo grosso casino che vogliono far intendere alcuni organi di stampa. Detto questo, caro Simonelli, la gogna mediatica è un conto, la gogna degli ultras è un altro. Tutto giusto, quello che dici, ci mancherebbe altro, non bisogna mica sottostare alla gogna degli ultras sotto la curva. Però ci sarebbe un'inchiesta a doppia curva che prosegue nelle aure dei tribunali, anche quella non più raccontata, dove, per quanto riguarda la curva dell'Inter, c'è qualcuno che ha ammazzato qualcun altro e dice, oh, sapevo neanche chi era, mi hanno pagato, l'ho ammazzato. C'è gente con cui al telefono si confrontavano i verticissimi alti della società nerazzurra, per poi dare a tal Ferdico la coppa in mano per farla vedere a tutto il mondo quando vincevano dei titoli con Inzaghi. Però lì non mi ricordo di aver visto prese di posizioni, non date la coppa al capo ultras, queste cose non si fanno, vergogna, sono degli omicidi. Non me lo ricordo, ma probabilmente come sempre sono io che ho scarsa memoria, quindi sbaglio sicuramente io. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Il Milan caccia tutti, a Juve no. Cardinale tiene solo Ibra, vabbè, ma è socio. Me fa questa roba sui Ibrahimovic, mi fa impazzire. Dice no, perché mi sa, ma è socio, c'ha le quote. C'è Ibrahimovic come ruolo, che cos'ha? È socio, Cardinale. Ha comprato i pacchetti azionari, le quote, ed è socio. Cioè non è direttore sportivo, è socio. Per cui o il proprietario vende il Milan e Ibrahimovic tiene le quote e va a lavorare per lui per il baseball, ma finché al Milan Ibrahimovic è un socio. Tra flop e veleni, fallimento inequivocabile, un comunicato durissimo del Milan annuncia la rivoluzione rossonera, spunta anche Paratici, tifosi sconcertati. Ma come spunta Paratici? Ma appena andato alla Fiorentina ha fatto la conferenza stampa, ha detto che c'è il mercato incredibile per fare una grande Fiorentina, e gira la porta e va al Milan. Sembrerebbe un po' assurdo, però Elkan invece non vorrebbe cambiare ancora, non vorrebbe condizionale. Vediamo cosa succede questa settimana, perché ci sono cose che oggi vi posso dire domani. John riflette sulla conferma di Comolli. Cresce il nervosismo di Spalletti. Compromesso Juve, cioè un po' come il compromesso storico. Spalletti vuole capire. Comolli è certo delle proprie idee. E in mezzo chi c'è? Chiellini il mediatore, mediator. Invece che Terminator, Chiellini mediator. Lo chiameremo mediator d'ora in poi a Giorgione. Mamma Giorgio, in che situazione che ti trovi? Il mediator. Chiarezza totale oppure il patto naufraga presto. È l'editoriale, la presa di posizione di Tutto Sport, che dice, oh, qua o veramente vi chiarite e potete andare avanti insieme come le Spalletti, perché se no dura poco. Mercato. Blitz per Alisson. 5 milioni per il cartellino, il Liverpool riflette. Il Liverpool, dopo aver fatto la voce grossa, voglio 15 milioni, poi ha detto no, ne voglio 10, adesso riflette sui 5. Vabbè, 5 è un numero magico, dai. Openda e David via. Locatelli, McKennie e Yıldız restano. Openda e David via. Dove? Non so, non leggo di proposte per Openda e David. Quindi via va bene. Ci mancherebbe, ma dove? Chi li prende? Supermercato Juve 6/7 colpi. C'è da lavorare se state. Europa League, la Juve partirà in prima fila. Tra poco approfondiamo, andiamo a vedere. Siete contenti? Quanto siete contenti di fare questi giovedì di Europa League? Dai, che squadra volete? Dentro il vostro super girone, che partite volete affrontare? Rivali abbordabili, possibili trasferte, le trasferte esotiche. Ecco, le trasferte esotiche, secondo me, bisogna sempre tirare fuori una cosa positiva dal negativo. Secondo me voi in questo momento, se dovete pensare all'Europa League, la trasferta esotica. Ma quali sono le trasferte esotiche? E tra poco ve lo diciamo. La Juve è testa di serie, solo Leverkusen ha il ranking più alto, pure il Benfica, però deve fare i preliminari perché nel campionato portoghese, quelli che sono qualificati in Europa League, il Benfica, deve fare i preliminari. Milan e Juve invece no. Mi dite quanti gradi ci sono a casa vostra? Cabal deluso, la Colombia lo esclude. Ma no, povero Cabal. Chiude da infortunato, gli avevano fatto tutto un programma per farlo andare ai mondiali e la Colombia ha detto, vabbè, nel dubbio noi proprio non ti convochiamo. E quindi niente, rimane a casa anche Cabal. Però c'è un'Italia che verrà, che sta crescendo, l'Italia più Mancio che Conte. Mancini avrebbe accettato 4 anni di contratto a 2 milioni, vediamo se lo fa anche Conte. Ma accettato da parte di chi? Cioè, non abbiamo il nuovo presidente della Federcalcio. Chi è che ha fatto l'offerta al futuro allenatore della Nazionale? Se il posto è vacante e non c'è il nuovo presidente della Federcalcio, chi è che ha fatto l'offerta al nuovo allenatore della Nazionale? Ma che siamo un paese particolare, però. Questa non me la raccontano. Chi è che ha chiamato Mancini? Ha già chiamato Malagò? L'ha chiamato Gravina ancora? L'ha chiamato l'ufficio stampa? Chi è che ha chiamato Mancini? Il 5 giugno i calendari, la Serie A inizia il 23 agosto, stop a Natale, il 27 dicembre non si gioca, meno male, fino al 30 maggio, grandissima, lunghissima pausa invernale per le nazionali. Si comincia il 23 agosto, il 5 giugno, occhio ai calendari, vediamo quali algoritmi verranno bloccati, quali algoritmi verranno agevolati, quali algoritmi lavoreranno e soprattutto quando uscirà il calendario capiremo a favore di chi. Giocheremo il giovedì in Europa League, domenica sera ci aspetterà una trasferta a Napoli o magari questa volta giocheremo in casa col Sassuolo? Oh, magari, voi siete sempre dei malpensanti, magari quest'anno l'algoritmo ci favorisce, eh? No? Vabbè, non è mai successo, però, insomma, perché siamo sfortunelli noi. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ibra vuole Xavi. Cardinale dice, Cardinale, che pensi mi? Sì, proprio milanese, ma Cardinale c'ha proprio i tratti somatici del mio, proprio milanese, proprio milanese. Cardinale è proprio il classico americanaccio. Jerry presenta il conto a tutti, Jerry. La gestione non è uno show, l'intervento in editoriale del Corriere dello Sport Stadio, e mica bisogna fare queste cose qua, ma siete voi che volete sto calcio? Non siete mica voi che volete le americanate? O no? E allora, Jerry gira la ruota e rifà il Milan. Più poteri a Zlatan, Xavi in panchina. Stamattina ho sentito delle provocazioni meravigliose. Guardiola, che quando ha avuto i premi giocatori sono mandati quasi le mani in faccia. La Juve riparte da Lucio invece. Elkan non considera l'idea di cambiare, quindi Elkan non cambia idea. Avanti con Spalletti e Comolli. Il progetto di rilancio prevede continuità aziendale e strategie condivise. Ci mancava soltanto la dicitura in inglese, l'avevamo posto. A metà settimana scatterà la programmazione per la prossima stagione. Però da quello che mi risulta, settimana scorsa si sono già incontrati. L'allenatore vuole incidere sul mercato. Servono giocatori di responsabilità. Intanto a Roma c'è la festa, Roma fa festa, festa Champions, mercato top, Dodosca, Macca, là. E so come hanno festeggiato la Champions League a Roma, cioè la qualificazione alla Champions League. Vabbè, d'altronde loro hanno festeggiato la Conference come fosse la Champions, quindi. Cioè noi siamo in crisi e ci vergogniamo della, giustamente, dell'Europa League. E se eravamo quarti comunque eravamo in discussione. Questi qua festeggiano la qualificazione in Champions. Poi la Juve è la Juve, la Roma è la Roma. Nuova Lazio, arriva Gattuso, contratto biennale 1,5 milioni, raggiunto l'accordo con Lotito, Gattuso può ripartire da Lazio. Mentre sarebbebe tutto pronto per l'annuncio di Sarri all'Atalanta, però deve risolvere il contratto con Lotito. Amichevoli a giugno, siete pronti? Ragazzi, c'è la nazionale che gioca a giugno. Gigio guida la giovane nazionale di Baldini. Quanti di voi sono interessati alle amichevoli della nazionale di giugno di Baldini? Attenzione, vabbè, dai, non c'è niente da fare a giugno. Non volete vedere un po' di amichevoli della nazionale di Baldini? No? Non vi interessano? Peccato, perché ci sono un sacco di giovani. Spalletti vuole incidere sul mercato. Comolli ha detto: io sono il primo responsabile prima del derby. La squadra è tra la vacanza e il mondiale. Chi ci va? Ritrovo il 10 di luglio alla Continassa. Sono già tutti in vacanza, quindi più di un mese. Belli freschi al mare. Belli freschi, non lo so. Qua ci sono quasi 37 gradi in questo momento. Attenzione, ancora uno, arriviamo a 38. Il coma farmacologico dopo il trauma cranico. Il tifoso ferito della Juve è stato operato al cervello. la balistica fa sapere che non ci sono bruciature classiche da lacrimogeno, i tifosi che erano lì fanno sapere che è arrivato un corpo contundente che gli ha aperto il cranio e quindi era un lacrimogeno a altezza d'uomo. Ognuno ha la sua versione, inizierà anche una battaglia da questo punto di vista. L'importante in questo momento è che il tifoso si possa riprendere, secondo me. Tutto il resto, dentro o fuori, ecco il vertice Juve-Vlahovic, ci siamo. Il suo ritorno con i 4 gol, il rinnovo discusso, un altro appuntamento con Dujan e Papa Milos, la priorità del mercato resta il centravanti. Accetterà Dujan meno di 8 milioni? Al momento no. Questo è quello che la nostra squadra di mercato, cioè io, ci fa sapere. Me la canto, me la suono da solo. Ma attenzione, grazie a Marco da Crema, oggi 20 anni fa cosa succede? Vi ricordate ieri il Cannavaro che prende le distanze dal sistema Italia e dice non c'era il sistema Moggi, noi abbiamo vinto giustamente, c'era il sistema Italia, lo dovete dire. E allora oggi sul Corriere dello Sport Stadio, sul Corriere della Sera, sulla Gazzetta dello Sport, Guido Rossi fa pentire Cannavaro. Dirigenti federali furiosi col capitano della nazionale, rischi la fascia. E allora lui è costretto a dire, ripensandoci, no, fiducia nei giudici, chi ha sbagliato deve pagare. Io vi ricordo sempre che in questo momento, 20 anni fa, non è iniziato nessun processo. Ci sono soltanto i racconti mediatici, ma non è iniziato nessun processo. E allora il genio del giorno è Emerson. Emerson avverte la Juve. A me non piace giocare in B. Ma chi gliel'aveva detto che la Juve andava in B? Non era neanche iniziato il processo. Punta alle telefonate degli altri. Ci stanno spuntando anche telefonate degli altri. La finanza vale le sedi del Milan e dell'Inter per farsi in bilancio, a indagare. Però fanno pentire il capitano della nazionale e Emerson dice no, io in B non ci vado. Ma chi ti ha detto che ti mandano in B? Come mai? Non è iniziato neanche un processo. Iniziano ad arrivare le telefonate degli altri. Come mai? Guido Rossi fa pentire Cannavaro. Fiducia nei giudici, altrimenti ti togliamo la fascia. Alza, ragazzi. Alza. Via. Stralciamo tutto. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. I 20 anni fa li abbiamo fatti. Andiamo sulla grande famiglia. Dai, tuttojuve.com. Dai che vi aggiorniamo un po'. Allora, attenzione. In questo momento in primo piano c'è Juventus. Il vero problema non sono i soldi. Il problema non sono i soldi, come ha detto Spalletti, dovremmo essere più bravi sul mercato, ma gli errori sul mercato sono il vero problema. Ambizioni che non possono essere ridimensionate, clamorose decisioni. Attenzione, Pavan si è svegliato così. La Juventus riflette dopo una stagione deludente. Investimenti elevati, mercato contestato, una squadra oggi più vicina all'Europa League che alla Champions. Il mercato è sotto accusa perché gli investimenti fatti sono senza ritorno. Ci vogliono due squadre per affrontare il campionato dell'Europa League. La Juve ora ha una dimensione europea ridotta. È una nuova realtà l'Europa League, non ci siamo più abituati. Serve una svolta vera. Per tornare competitiva ai massimi livelli, la Juve dovrà probabilmente ripartire da una riflessione profonda sulle scelte tecniche, sulla gestione del mercato e soprattutto sulla mentalità da ritrovare. Le risorse economiche non bastano da sole. Senza idee chiare, personalità e una programmazione efficace, il rischio è quello di restare lontani dalla dimensione che storicamente appartiene al club bianconero. L'Europa che conta. Il box nero su bianco o bianco su nero vuol dire il punto, affirma lo Sapio, qualche domanda bisognerebbe farsela. Arteta ha impiegato 7 anni a vincere, la Juve ha 6. E non c'è nessuna sensazione che possa farlo l'anno prossimo. Che pessimismo. Alla fine è successo quello che si poteva temere. Niente Champions League. Spalletti ha fatto gli stessi punti di Thiago, però con 7 acquisti in meno. Il mancato quarto posto non è la fine del mondo. Può essere l'inizio dell'attuale. Il virgolettato del giorno è: saranno dei giovedì pieni la prossima stagione per la Juve e i suoi tifosi. Il calendario agevolerà le gare della domenica? Perché ieri me l'avete chiesto in tanti. Cioè, l'anno prossimo, quando noi giocheremo il giovedì e arriveremo stremati dalla trasferta esotica il venerdì, giocheremo in casa con una medio piccola o giocheremo in trasferta con una grande? soprattutto. Magari giocheremo lunedì sera o giocheremo il sabato sera o la domenica, perché se alla Juve e senza di noi i diritti non li vengono, non li vendono. Questa domanda del giorno. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, dove il box giallo su nero vuol dire editoriale di Alessandro Santarelli, una sola parola, basta. Un solo auspicio, fate rinascere la Juve, Santarelli, fatelo per Santarelli, non ce la fa più, fa un caldo da lui, adesso che l'ennesima stagione fallimentare si è conclusa. Basta con giocatori che non si rendono conto di essere arrivati alla Juve, basta con allenatori che puntualmente falliscono gli obiettivi, basta con la scarsa identità. Fin qui la dura realtà, però poi un po' di ottimismo serve. Allora il messaggio finale di Santarelli è: andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo e scoprite qual è il messaggio finale del buon Santarellone. Anche col caldo, andiamo anche se fa caldo, lo facciamo? Facciamo che col caldo?
10: Ma non c'è nulla, non c'è nulla, però
9: non c'è nulla.
10: Se vuoi andare,
9: vediamo.
10: Dei milanesi, via.
9: Parlano dei milanesi, Cardinale, Cacciatutti, Soderato Allegri, separazione da Furlani, tale. Moncada, gli fanno un po' di conti in tasca. Sul social esplode il caso Juventus, Milan nel caos e Como da sogno europeo. Perché esplode il caso Juventus sui social? Che è successo? Ah, ma siamo ancora al derby. Mamma mia, ma sono rimasti. Sono rimaste le partite questi di calcio finale. Fa caldo lì in redazione. Sì, sì, sono ancora le. Ma c'hai ragione tu. Ma dai, ma niente, niente. Ma niente, niente, niente. Ma neanche un dobloncino. Niente, niente. Le date della Serie A. Ma niente, che tristezza. Vabbè, dai, diamo le date della Serie A. Allora, vediamo un po'. Dai, la Lega ha svelato le date della Serie A. Si comincia il 23 agosto, che è domenica. Si chiude domenica 30 maggio. Poi il 27 dicembre vi fate il Natale senza giocare, il primo turno infrasettimanale mercoledì 28 ottobre, poi mercoledì 6 gennaio, la sosta natalizia è domenica 27 dicembre, le soste per la nazionale, questa è la grande novità, domenica 27 settembre 2026, domenica 4 ottobre 26, domenica 15 novembre 26, domenica 28 marzo 27, il campionato chiude i battenti domenica 30 maggio 2026. E 27. Il 5 giugno verrà presentato a Perma il calendario della Serie A, con Simonelli. Vediamo se ci sarà anche proprio l'autore materiale del calendario di Serie A, che è sempre quello. Non è che delusione, neanche un dobloncino. Però che curiosità. Cioè, la Juventus non si qualifica per la Champions, va in Europa League eppure in borsa il titolo sale. Vedi che non c'entra niente poi, come vi dico sempre io. La borsa è condizionata da mille fattori, non se uno vince la partita se la perde e neanche se la pareggia. Piccolo stop per noi, tra poco c'è da voi.
5: Rassegna stampa.
7: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto, via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultimo al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per due stagioni. La Nazionale ora in vista degli amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia Italia giovanissima, presente Capitan Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la terza vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 della seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmin Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Rassegna stampa.
12: Attenzione, Juventus Creator Lab ferma le convocazioni di ieri. Next Gen, complimenti a Giacomo Fatticanti per la convocazione con la nazionale italiana. A proposito di giovani, complimenti anche a Daffara, prodotto del settore giovanile per questa stagione in prestito all'Avellino, per la convocazione con gli azzurri. I convocati di Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Ci sono Donnarumma e 19 esordienti. Daffara, Donnarumma, Palmisani del Frosinone, attenzione, Anor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, Comuzzo della Fiorentina, Pavasuli del Catanzaro, che si sta giocando le ultime possibilità col Monza, Mané del Borussia Dortmund, Palestra del Cagliari, Reggiani del Borussia, ma quanti sono andati a giocare nel Borussia? Da Gasur del Venezia, Faticanti della Juventus Next Gen, complimenti, Lipani del Sassuolo, poi c'è Ndur della Fiorentina, poi c'è Pisilli della Roma, c'è Venturino sempre della Roma, c'è Camarda che adesso gioca nel Lecce, Cherubini alla Sampdoria, Ecator al Genoa, Pio Esposito, Pio Pio, ma come, ma non era già mister 100 milioni, Fini del Frosinone, Ignazio del Borussia Dortmund, ma quanti sono al Borussia Dortmund? Coleoscio che gioca al Paris FC, quanti che sono andati a giocare via, poi ci sono anche giocatori che parteciperanno alla fase di preparazione come Berti, Fortini, Guarino e Vavassori. Ti sei emozionato a sentire l'elenco, Yves? Di la verità.
10: Diciamo no. Che... scusami.
12: Vabbè, fai pure.
10: No, eccomi qua. Sì. Emozionato? No, però non è male questa rivoluzione drastica.
12: Sì, un po' di pelle d'oro. Sì. C'è la gente che non vede l'ora di vedere Italia-Grecia, Italia-Lussemburgo. Sarebbe il compleanno di Quadrado oggi, eh? Ancora non vedo gli auguri da parte della Juve, vediamo se dopo le 10 si ricorderanno di Quadrado. voi insomma un quadrato ormai ci avete un po' il dente avvelenato, però è il suo compleanno, noi facciamo gli auguri a tutti, tanto avete visto Cannavaro può dire cose, poi pentirsi, si può anche cambiare idea. Sarebbe anche il compleanno di Luca Toni, non ci sono paragoni, dai, pennellone Luca Toni, attenzione. In questo momento io sono più per Toni che per Quadrado. Ditemi la vostra, la chat di RBN, Radio Bianconera, quella bella calda dove Enrico, che è bianconerissimo come tutti.

anni sarà difficile essere positivi a lungo termine. Simone non è molto ottimista. Vediamo invece Alessandro da Ostia. Ma Luis Suarez dello Sporting Lisbona ti piacerebbe? 32 partite, 28 gol, 7 assist. Non capisco perché intorno alla Juve si mettono sempre gli stessi nomi. Guarda, in questo momento infatti Luis Suarez non è in quelli che sono i chiacchierati per arrivare alla Juventus, ma siamo già partiti, siamo al giorno zero, ma siamo già partiti col mercato. Simon, anche lui dalla Svizzera, dice: sono deluso, mi sento non rappresentato da questi calciatori, non da Juve. Buttare via tutto contro la Fiorentina, consapevoli dell'importanza della partita, poi farsi rimontare dal Torino, non ho parole. Questa non è la Juventus, spero veramente di non vedere 80% della squadra per la prossima stagione, questi su e giù fanno male. Simone, non vedrai secondo me il 20-30% della squadra, ma il 70% lo vedrai. Tacere significa acconsentire, dice Alfonso. Ottima massima, ma tacere riguardo a che cosa? Rocco, ma la Juve potrebbe mandare una squadra imbottita di Next Gen in Europa League? No, Rocco. Perché i giocatori della Next Gen l'anno prossimo devono fare il campionato della Next Gen, la Serie C. E non farci retrocedere per andare a giocare l'Europa League dei grandi. Mentre Gianni da Vallo della Lucania Cilento ricorda l'anno che siamo retrocessi in Europa League con Conte, dopo la disgraziata partita contro il Galatasaray. Una lunghissima trasferta sempre in Turchia, ad Ankara. La squadra torna a Torino il venerdì pomeriggio. Alla domenica c'era Milan-Juve a San Siro. Ma guarda, c'è anche allora il calendario, eh? No. Risultato 0-2 per noi. Re Leone e La Pace, tutti a casa. Grazie però, c'erano Tevez e Llorente. Alla faccia della stanchezza. Speriamo di essere bravi sul mercato, così tutto si supera. Saluti anche a te, Gianni. Ottimo ricordo, bravo. Mentre Luigi dice, ecco perché il mago di Certaldo ha cambiato lo slogan inoltre la fine. Aveva già ben chiara la figura barbina mettendo le mani. Quando fate ironia mi piacetta un sacco. Fabrizio, abbonato allo Stadium, dice sì, però dai, sei troppo severo con la giovane nazionale che farà le amichevoli a giugno. Soprattutto noi juventini non vediamo l'ora di seguirle. Nazionale giovane, guidata da un CT non giovane, ma pregno di valori, di grinta. Tanto che anni fa, quando allenava il Catania, Baldini assestò un calcio nel sedere all'allenatore avversario. I valori, la realtà. Che ricordi, Fabrizio, Luigi è perplesso, dice, o meglio scrive, da vincere è l'unica cosa che conta, a meno male che c'è l'Europa. Le colpe di Spalletti nel flop Juve sono evidenti. Lello aggiunge, la proposta Mancini gliel'ha potuta fare il Consiglio federale che è in carica, con pieni poteri. Lello da Caserta, lo so chi gliel'ha fatta. Facevo dell'ironia. Lo so chi gliel'ha fatta, lo so. Luca da Genova dice, ieri lei, aia quando mi dai del lei, ha detto che vuole vincere, non essere competitivo. Questa volta non sono d'accordo con lei. Essere competitivi è il passaggio necessario per tornare a vincere. Credo di aver interpretato così. Non c'è un football vecchio o nuovo, c'è il football. Prova ne è che il cosiddetto paladino del calcio vecchio è arrivato quinto e il bel gioco sesto. Stupide etichette forse contano i giocatori o no? Stupide etichette, virgola. Forse contano i giocatori o no? Certo che contano i giocatori. Luca, ma infatti quando Conte viene alla Juve, siamo reduci dal settimo posto senza coppe di Del Neri, e lui non parla mica di giocare per essere competitivi. Lui dice che la Juve deve vincere e la Juve vince il primo anno. Non fa un discorso alla squadra della serie, siamo la Juve, c'è un processo, dobbiamo tornare a essere competitivi. Li prende in allenamento, dice avete finito di far figure di M, noi siamo la Juve, adesso si vince. Poi se adesso la Juve è un'altra roba, io mi adeguo, per l'amor del cielo, però io ero abituato diversamente. Poi dopo se non vinci, pazienza, non è che puoi vincere sempre, ma se parti già con il processo, col tornare a essere competitivi, che vincere non è un... E se no non sei la Juve, sei un'altra squadra, se no sei la Roma che festeggia il quarto posto o il terzo posto. A Venezia 32 gradi, dice Aldo, ma a Milano mi sa che sono di più, visto che in procura hanno chiuso le finestre e non trapela più nulla. Luciano, ironia d'attacco.
Alessio da Bollano.

0: Magari Mancini lo ha chiamato Don Peppe, potrebbe essere. Un abbraccio anche a Terry, che scrive: è caldissimo anche a Reggio Emilia. Quello che succede a Milano non interessa a nessuno, va tutto bene. In Italia funziona così. Intanto un nostro fratello lotta in un letto d'ospedale. Per colpa di chi? Lo sapremo mai? E questo non lo so. Enzo da Milano, a proposito di Ultra, come dimenticare quando dei tifosi in Cartolandia hanno fatto sgombrare tutta la loro curva per la morte di un tifoso pregiudicato? Però lì non è intervenuto il boss della Lega di Serie A. Andrea De Vincenza scrive: secondo me il motivo degli scontri del derby sono da attribuire quasi esclusivamente al comunicato del Torino e più in generale all'anti-juventinismo che personaggi di tutte le categorie che hanno visibilità affiancati da media faziosi non smettono mai di esternare e fomentare. Finché non avremo un presidente o un AD che sia credibile e inattaccabile a livello nazionale e prenderà posizione ogni qualvolta la Juve subirà un attacco mediatico in stile Marotta, per capirci, non ne verremo fuori. Con un Andrea Agnelli o un Del Piero che hanno la Juve nel sangue, le calunnie costanti che dipingono la Juve con il male del calcio non passerebbero in cavalleria. E ciò che più mi dispiace che a subirne sono i piccoli che vengono insultati da beceri tifosi senza cervello, ma avvalorati da un sentimento popolare che tende a derubricare come folklore l'odio per la Juve. Non ho niente da aggiungere, Andrea. Massimiliano da Roma: secondo me Spalletti chiede troppo. Cioè, mettiamo il club sotto i piedi di un allenatore? E se e quando dovesse essere esonerato, poi tutto il programma sportivo si dissolve con lui? E chi dovrebbe valutare il lavoro di questo super mister? Se comanda in ufficio e in panchina? Ma ci vuole tanto a trovare una figura manageriale capace, vedi il Motta della situazione, che poi costruisce l'organigramma, conduce il mercato, sceglie l'allenatore, si prende la responsabilità decisoria ultima e sovrintende a tutto? Sembra un mio editoriale della settimana scorsa, le gerarchie. Bravo Massimo. Sentiamo vocale da casa.
1: Buongiorno Claudione, Giacomo. Ciao. Da San Severino Marche. Collegandomi al discorso del varo dei calendari il 5 giugno,
0: sì.
1: Ieri mi sono dovuto sentire su una radio nazionale il buon Ezio Maria Simonelli che ha detto che ora li facciamo il 5 giugno i calendari, così i tifosi possono organizzarsi le trasferte.
0: Oh, meno male.
1: Quando qualche giorno fa, non mi ricordo quanto tempo fa, ma non molto, il giovedì non si sapeva né il giorno né l'ora in cui si sarebbe giocata non una partita, ma 4-5 partite. Perché chiaramente era da
0: la giornata,
1: diciamo così, accomodare la partita di una delle pretendenti alla qualificazione Champions.
0: Quindi non l'hai presa neanche bene sta cosa del 5 giugno. Fabio scrive da Lecco: ma anche secondo molti della redazione di Radio Bianconera, lui dice: bisogna mandare via l'intera squadra. Beh, non esageriamo. Cioè, anch'io sono deluso, però buttare via tutti non si deve fare. Si criticano soprattutto i soliti nomi. E io difendo Locatelli, Cambiaso, Gatti, gli italiani. Ma il secondo tempo del derby ha dimostrato una volta di più invece che non abbiamo cambi all'altezza. Sono usciti 5 titolari, al loro posto non è entrato nessuno. Derby pareggiato e non vinto per colpa di cambi guardabili. Oggi sono proiettato verso il futuro. Ecco i dati pervenuti dall'algoritmo, da me prodotto. Da mandare via Di Gregorio, con Menes, De Grova, Kostić, Openda, David, Milik, Cabal. Acquisti: portiere Allison, però forse ha troppi problemi fisici. O Carne Secchi, difensori, centrale Rudiger, Okimo, Antonio Silva, Osenesi, Terzini, Palestra e Norton Caffi, centrocampisti, un centrale, uno dietro la punta, Casemiro, o Goretzka, o Buadì, o Bernardo Silva. Attaccanti ne servono due, uno giovane e uno esperto, Silvetti o Carizzo, under 20 argentini, e Lewandowski. Che ne pensi? Fabio, se l'hai fatto fare all'algoritmo. Sono quasi in disaccordo su tutto, però se l'hai fatto fare all'algoritmo, Fabio, te che rasunti è l'algoritmo. Sentiamo vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Francesco da Venezia, amico del grande Yves. Volevo chiedere, siamo sicuri che il prossimo anno cambierà qualcosa a livello arbitrale? Perché se la solfa è questa, a posto siamo anche per il prossimo anno. Saluti.
0: Saluti anche a te, ma soprattutto la domanda è: l'inchiesta che fine farà? Perché c'è il designatore arbitrale sospeso e accusato. Che fine farà? Roberto dice: è possibile vedere dopo tanto tempo un mercato della Juve, almeno per i prezzi pregiati che finisca prima della ripresa della preparazione, oppure pure utopia? Roby, non solo quello della Juve, di tutte le squadre in questo calcio qua, è pura utopia. Secondo me assisterai ancora l'ultima settimana a cose e movimenti. È pura utopia. Michele da Cosenza, da 65 anni malato di Juve, dice basta. Via tutti, lui vuole Gerry Cardinale, via tutti. Da Comolia a Spalletti, passando per l'intero organico, tutti. 25 calciatori, dico calciatori, con più voglia, più rabbia, più tecnica di questi signori si trovano. In Europa o nel mondo ci sono giovani e meno giovani che giocherebbero nella Juve con stipendi molto inferiori a quelli percepiti da questi signori. Fino alla fine basta umiliazioni. Michele da Cosenza, se tu me li trovi 25 calciatori che vengono gratis perché si chiama Juventus a giocare da noi, che sono più bravi di quelli che abbiamo oggi, io li vado a prendere per te. Pasquale da Moggio dice, se rimane Spalletti speriamo che quest'anno il ritiro della Juventus la squadra sia tutta completa. Vocale da casa.
3: Non sei stato manco eletto.
0: Chi?
3: Già metti il direttore, l'allenatore della nazionale, il selezionatore. Hai fatto un contratto, e non sei ancora in carica. Ah, sei stato tu a mettere la Roma al terzo posto.
0: Ah, sei romanista. Ci dissociamo.
3: Non sei laziale.
0: Ci dissociamo. Ci dissociamo da questa accusa pesante e non circostanziata. E mentre Beretta continua a cantare, scrive Marco, i tuoi colleghi continuano a tacere. Cioè Marco dice, qui in tribunale a Milano vengono fuori continue dichiarazioni dei pregiudicati e i giornali. Anche voi non lo sapete. Guardate che l'inchiesta a doppia curva sta andando avanti in tribunale, voi non lo sapete, perché non ne parla nessuno, un po' come quella degli arbitri, però... Arturo da Savona scrive, ma Mancini non aveva lasciato la nazionale per motivi familiari? Dobloni? E mo lo richiamano? La grande nazionale, che idea! Bobo che abbraccia tutti dice, ah no scusa, questo è un altro, Salvatore da Francoforte, lui da Frankfurt, sulla domanda quando ci faranno giocare dopo le partite dell'Europa League dipenderà da chi farà i calendari, è il solito, è quello dell'Inter, dice, boh. Mentre Alfredo, ci dissociamo anche quella questa. Alfredo dice, ci sono notizie della sentenza della Corte di Giustizia Europea su Agnelli e Con? No, non ci sono ancora notizie, ancora non hanno deliberato. Mentre Marco ci manda una fotonotizia, vino la Juve, 20 settembre 25, palla inaspettata sul braccio basso di João Mario, rigore contro la Juve. Settimana successiva, 27 settembre 25, palla inaspettata sul braccio altissimo di Zappacosta in area, rigore a favore della Juve, non dato. Settimana prima hanno spiegato che su palla inaspettata non è rigore. Intanto noi lo abbiamo preso due volte, ma quantomeno è servito per mettere un punto fermo sulle palle inaspettate. Ma non è finita qua. 24 maggio 2026, Verona-Roma. Palla inaspettata su braccio bassissimo, rigore per la Roma, Roma in Champions. C'è qualcosa che non va, dice lui. Sentiamo vocale da casa.
4: Buongiorno Giuliani, sono Franco da Vigevano.
0: Ciao Franco.
4: Ma la mossa di tenere Comolli è per far andare via Spalletti. Bene. Quando se ne andrà, dice... tra un mesetto, prenderà Elkan qualche scalcagnato allenatore da qualche parte. Bravo, bravo. Un genio, guarda, un genio del calcio.
0: Tu dici? Guarda che non è così in realtà, In realtà Elkan sta cercando di farli convivere, poi se uno dei due mollerà è un altro discorso, ma in realtà Elkan non sta tenendo Comolli per far andare via Spalletti, anzi, sta cercando di farli convivere, anzi i messaggi dell'ingegnere sono a Comolli di dare più compartecipazione alla parola di Spalletti nel mercato, quindi è proprio un po' l'opposto di quello che dici tu, amico mio, ad oggi è un po' l'opposto. Posto di quello che dice, però non so chi è che ti ha attizzato su questa cosa qua. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Ciao Claudione, Luciano da Roma, abbonato in Sud.
0: Ciao Luci.
5: Senti, una domanda fuori dal coro, visto che tu sei informato dei fatti.
0: Sì.
5: Ma siccome noi il prossimo anno giocheremo la ambitissima Europa League, noi tifosi abbonati alla Sud che facciamo 750 km ogni volta che andiamo, quante volte secondo te il prossimo anno ci troveremo a giocare lunedì per questa maledetta competizione di giovedì? Perché a questo punto chi come me deve sobbarcarsi il viaggio, permessi sul lavoro e cose di questo genere, se più del 60% delle partite si giocherà di lunedì, credo che il calo degli abbonamenti sarà, almeno da quelli che vengono da fuori Torino, abbastanza evidente. Tu ne sai qualche cosa?
0: Io come posso sapere quante volte ci fanno giocare a lunedì? Scusa, i calendari non li faccio io, li fa Monsieur Algoritmo Nerazzurre, lo devi chiedere alla spettabile Lega. Vediamo se il 5 ce lo diranno già, ma secondo me non ce lo diranno già. Allora facciamo così, dai, prendiamo da Tutto Sport, Juve Europa League, la Juve partirà in prima fila, dai, immergiamoci dentro questa famosa e bellissima avventura che tutti aspettavamo, quanto sia scarso l'appeal dell'Europa League, seconda manifestazione continentale per club ed anni luce distanza dalla fantasmagorica Champions League, lo dimostra il coefficiente della Juve, pensate. A dispetto di un ranking quinquennale UEFA che colloca i bianconeri al mortificante 25esimo posto generale, nella prossima Europa League la squadra di Spalletti sarà addirittura testa di serie numero 3 ai sorteggi di fine agosto a Monte Carlo. Com'è possibile? Il motivo è ben spiegato. Ben 18 delle 24 squadre che la precedono nell'Euro classifica complessiva disputeranno infatti la Champions League. Una parteciperà alla Conference, l'Atalanta, e tre non prenderanno parte a nessuna coppa, Fiorentina, Eintracht, Tottenham. Dunque restano solo il Bayer Leverkusen e il Benfica del partente Mourinho con un coefficiente nettamente più alto. Storia analoga per il Milan, testa di serie numero 4 immediatamente dopo. La Juventus, i rivali di bianconeri e rossoneri accomunati nella decadenza, saranno così tutt'altro che proibitivi. D'altronde si sa da un bel po'. Quando le prime 4-5 squadre classificate dei campionati top accedono alla Champions, è evidente che il livello di quelle qualificate per l'Europa League, o peggio ancora Conference, diventi scadente. Non mancheranno squadre con un po' di blasone, magari da rinverdire, ma saranno poche. Olympique Marsiglia in seconda fascia, su tutte. Poi gli scozzesi del Glasgow Rangers, i turchi del Fenerbahce, le spagnole del Celta, del Real Sociedad. I greci dell'Olympiacos e del PAOK, le provinciali inglesi Bournemouth e Sunderland, entrambe in terza fascia. Curiosità, in base al superamento dei vari turni preliminari, inclusi i playoff d'agosto, per la vecchia signora caduta in disgrazia si potrebbe ipotizzare persino qualche trasferta a dir poco sconcertante e tutt'altro che competitiva. Contro avversari carneadi che rispondono ai nomi di Alumini in Slovenia, Vestri, Islanda, bella l'Islanda, Dritta nel Kosovo, Lakvisk nelle Faroe, Lincoln Red Imps, che non è la pensione ma è Gibilterra, Larn dell'Irlanda del Nord, Carvina della Repubblica Ceca, The New Saints, Galles, anche se gioca sul suolo inglese, di Oswestry, Shropshire, a una manciata di chilometri dal confine. Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di loro. Al via 36 formazioni che duelleranno nel girone unico. Il sorteggio della Road to Europa League prevede per ogni squadra l'accoppiamento con 8 avversari, 2 pescate ad ognuna delle 4-1, come la Champions, che devono essere di nazioni diverse salvo eccezioni straordinarie dell'UEFA. Per esempio, la Juve la scorsa stagione affrontò addirittura 2 rivali tedesche e 2 inglesi nella fase campionato della Champions, Red Bull Lipsia, Stoccarda, City e Villa. Si giocherà di giovedì, data standard per Europa e Conference League, il che significa impossibilità di anticipi di campionato al sabato nei weekend successivi alle Eurosfide. Quindi al sabato non ci giochiamo più. Finale al Deutsche Bank Park di Frankfurt, lo storico Waldstadion, il rinnovato per i mondiali 2006, a noi tanto cari. Bournemouth, Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Arena, Zeta Alkmaar, Torrens e poi Hajduk, Vojvodina, Dinamo Kiev, Ferencváros, Università Cluj, Žilina, Aluminij, Sjeska Sofia, Karabakh, Derry City, Sheriff Tiraspol, Vestri, Salisburgo Rangers, Jagiellonia, squadra polacca, Twente, Benfica, Anderlecht, Vitória Pilsen, Beşiktaş, Tromso, PAOK, Mittiglian, San Gallen, Armarmi e poi Santruiden, Carvigna, Trabzonspor, Lillestrøm e Offi Creta. Queste sono tutte le squadre che la Juve eventualmente potrebbe prendere in Europa League. Sono 30 milioni in meno rispetto alla Champions per quanto riguarda la partecipazione e l'arrivo ai quarti di finale. tu dove vuoi andare? Che trasferta vuoi fare? Dove vuoi andare? Islanda,
6: in Spagna.
0: In Azerbaijan no?
6: No.
0: Azerbaijan no? Perché no? Sei razzista.
6: Cosa no, c'è Islanda sì, Azerbaijan non ispira.
0: Islanda ti piacerebbe, ragazzi, Islanda è meravigliosa, eh? Controlvestri in Islanda, ma che bel viaggetto in mezzo ai ghiacci, eh? Magari a novembre. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
10: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
11: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese, e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
10: Spaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
11: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5%, contro una media europea del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons, i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
10: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo con 15 città in allerta arancione, ma l'afa comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
11: È tutto, a più tardi.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Rassegna stampa.
0: Niente, niente. Come la Juventus Creator Lab fa caldo a Torino. Ancora non mi fa gli auguri di compleanno, mentre la nostra chat che bolle, Paolo da Formia dice: oh, qui siamo a 28 gradi, ma umidità 43%. Devo dire la verità, questo tergiversare di Elkan mi disturba. Io manderei via tutti e due. Perché anche Spalletti, mi dirai? No, io non ho detto niente. Ma perché tutto sto casino che non avevamo l'attaccante? Eppure senza attaccante a 5 partite alla fine avevamo 5 punti da come Roma. E nelle almeno 3 partite con l'attaccante di punti ne abbiamo persi 7 su tutte e due. Per questi motivi l'allenatore anche ha fallito. Sbagliato che Elkan stia ancora ragionando. Credo che abbia paura di sbagliare scelta. Apprezzo di più il decisionismo del Milan. Non si comincia una stagione con compromessi. Potrebbe essere l'anticamera di un fallimento. Alla fine ho il presentimento che Conte arriverà alla Juve e credo che tu da vecchio volpone hai già qualche soffiata. Io non ho detto niente, Paolo. Dave da Pieve Ligure scrive: Roma, Como, Milan sono di base americana? Un concordato del Como lascia il posto al Milan? Mio sospetto. Sono solo due domande. No, veramente sono tre. Robby scrive: è possibile vedere dopo tanto tempo un mercato della Juve che finisca prima della ripresa, della preparazione? Possibile? Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno, Cristian da Campobasso.
0: Uela.
15: Essendo quindi un vecchio tifoso della Juventus e analizzando la situazione dal 2006 in poi, sono giunto alla conclusione, ma penso come tanti, sì, il problema sia l'interno.
0: L'interno?
15: Decapitata la triade che ci diede tanti successi e splendori, che combatteva, ritornati, sì, sui regimi, tornati finalmente con Andrea Agnelli al timone a essere Juve. Poi decapitati anche loro. Perché? Perché la proprietà non lotta. Sì, i soldi va bene, ma la proprietà non lotta.
0: Sì.
15: Il problema è all'interno.
0: Ah, all'interno della società. Ok, ok, adesso ok. Ma dove eri? Nando da Offida. Dov'è Offida? Dice: vendiamo Bremer, 30 anni, Di Gregorio, interista. Cambiaso, maledizione. Open da, errore del chat, della chat di Coboli. Per fare cassa si prendono giocatori esperti per far crescere tutto l'ambiente, ma serve chiarezza in società e unità di intenti. Massimo dice: non capisco il perché tutti snobbano la UEFA, quando tempo addietro tutti ci andavano di testa. Massimo da Campli, perché non è più la UEFA, ma è, non è più la Coppa UEFA, ma è l'Europa League, che è un'altra roba. Alessandro da Tormi: la Coppa UEFA ci giocavano la seconda e la terza di un campionato, nell'Europa League ci giocano la quinta e la sesta, un po' diverso. Alessandro da Taormina dice: solo Kalulu merita di stare alla Juve, sarebbe importante smantellare questa roba. Certo, non sarà facile. ma è importante portare giocatori nuovi. Io porterei in attacco Colomuani e Colomuani basta. Massimiliano dalla provincia di Brescia dice: c'è poco da ironizzare per l'eventuale avversario in Europa League. Dopotutto, nelle ultime Champions disputate abbiamo fatto figure barbine senza mai superare il maxi girone. Forse è un'occasione per risollevarsi. No, ma io mica sto facendo ironia sulle squadre, io stavo facendo ironia sulle trasferte, che è diverso. Perché so già che quando torneremo al venerdì distrutti dalla trasferta esotica saranno cavoli in campionato. Io vorrei Zilina, mia moglie è di lì e ci faremo un bel viaggio dai parenti. Ma dai Riccardo, tua moglie è di Zilina? Birra eccezionale al pub a 2 euro al litro. Ah, attenzione. Davide dice: nell'elenco ho sentito Benfica, anche loro in Europa League. Una trasferta delle 4 se fosse è là. Davide dice: le Azerbaigian sono meravigliose, nel senso di città. Però ce l'ha con te, non ce l'ha con me. Bonnie dice: credo che a Sky stanno già tremando per le disdette dei contratti dei tifosi bianconeri, anche di quelli rossoneri. Marco aggiunge: non avere troppo puzza sotto il naso. Il Chelsea lo scorso anno giocando vincendola alla Conference League si diventa grandi partendo dal basso. Ma sto facendo dell'ironia sul calendario, ragazzi, mica sulle... Ma ci mancherebbe altro. Magari lo chiedo a Torque. Ce l'abbiamo già l'aiuto da casa, caro Iva? O no?
6: Aspetta, Claudio, sono al telefono con l'aiuto.
0: Cosa fa? Chiacchierate? Cosa fate?
6: Boh, che anche noi chiacchieriamo ogni tanto.
0: E che vi dite? Gildo D'Ancona dice: speriamo di imparare dagli errori e stringere sugli acquisti e sulle decisioni importanti, perché per lavorare bene servono condivisione di intenti. Chi ha tempo non aspetti tempo. Mentre Gianni da Brindisi dice: a me dispiacerebbe che tra i due litiganti il terzo gode. Premetto che Spalletti non mi dispiace, ma il terzo che gode, cioè Conte, è sempre Conte. Un sanguigno, salentino, che non le manda a dire a nessuno. Arbitri, giornalisti, nessuno escluso. E a noi serve uno che faccia diventare una squadra sommessa e impaurita da tutto. Una squadra con due maroni così. Davide Torchia, ciao.
16: Buongiorno.
0: Ma caldo dalle tue parti?
16: Ma veramente ha fatto caldo dappertutto, ero in Toscana e faceva proprio molto caldo e penso che sia così anche dove sto andando, sto tornando a Genova, sicuramente farà caldissimo, però
0: senti un po', visto che qua ormai ci sono le trame, anche gli orditi, uno contro l'altro, il mediatore, cosa state al telefono tu e Iva alle mie spalle, cosa vi dite, cosa vi raccontate intanto che io non sento?
16: No, spesso lui è molto bravo perché mi dà l'umore, no? Mi incomincia a dire oggi vedrai che c'è. Mi dà delle previsioni, delle dritte sulla comunicazione, oppure mi dice mi sono sbagliato, ho detto c'è il nostro inviato, invece se l'aiuto, perché dice parliamo tra di noi, dice l'inviato, dice, no, a me più che altro mi inviano, non ti dico dove, ma...
0: Ah, allora, ti prepara.
16: Ogni tanto mi ride e mi fa, oh, adesso stamattina, mi dice come ti vedrai.
0: Come si diverto. Senti, caro mio Davide Torchia, noi ci siamo lasciati settimana scorsa, vabbè, senza pretese, non che credessimo molto a, però so, c'è un po' di rammarico del fatto che poi la Juve, se non si qualifica per la Champions, è perché ha perso andata e ritorno col Como, diciamoci la verità.
16: Sì, certo, però quella è una cosa che può succedere, come mi sembra che avesse la parità col Milan è meglio con la Roma, giusto?
0: Sì. No, era in vantaggio che col Milan, e anche col Milan era in vantaggio. Solo col Como era in svantaggio.
16: Vantaggio era svantaggio solo col Como. Poteva essere, adesso non voglio dire, una casualità che magari hai fatto più punti con il Como e non hai fatto i punti con la Roma. E il problema non è di quanto sei svantaggio, il problema è che una squadra come il Como, bravissimo come tu, sei arrivato davanti. La Roma, brava come vuoi tu, meritava un pochettino di più. Cioè, sono tutte squadre che contando che poi siamo nel momento in cui il Milan ha avuto un fallimento clamoroso, insomma, ti capita questa occasione, dica la Roma.
0: Mi piace, dai. Ma il popolo della chat, che è caldo anche lui, si sta dividendo su sta cosa. Cioè dice, ma come? Il Milan fa fuori tutti e noi teniamo tutti.
17: E noi no. Allora, ci sono due... ci sono due componenti lavorative un po' diverse. E mi spiego meglio. I gruppi, i fondi americani che lavorano... Mi sentite?
0: Sì, sì, i gruppi americani.
17: No, scusate, sono sceso. È che mi sono fermato con la macchina, se non c'è troppe gallerie. I gruppi americani che cosa fanno? Hanno molto questo senso di azzeramento del consiglio d'amministrazione, no? Arrivano, se è fallito l'obiettivo, si azzera tutto, poi ci sarà nell'azzeramento magari uno che mi meritava di più e uno che meritava essere mandato via. Però loro lo fanno molto anche i giapponesi. Azzerano completamente. Perché dice, quando azzeri tutto, dice, ma quello potevamo tenerlo che era bravo. Sì, ma comunque è stato contaminato, secondo loro, dagli altri. Se noi portiamo tutta gente che parte con una mente fresca, che non ha risultati negativi sulle spalle, ha un pro diverso. Questo a livello, diciamo, di società. Il calcio è un pochettino diverso, perché il calcio fare stravolgimenti, che non vuol dire cambiare allenatore, cioè fa tutto quanto la catena di comando, non è spesso così, cambi tutti, perché poi devi trovare le persone giuste che conoscono il calcio italiano, mettere a quel posto, mettere tutto insieme, ci vuole un po' di tempo.
0: Invece, quindi tu dici, arrivati, la Juve essendo...
17: Se sono arrivati alla conclusione di fare ciò, è che preferiscono ricostruire e aspettare che magari tirare avanti. La Juve è un senso più... Anche perché poi la Juve... È vero, ma è un anno che c'ha direttore generale del mercato nuovo, un direttore tecnico come nuovo, un direttore sportivo che è arrivato anche durante l'anno, un trade union tra la parte, diciamo, tecnica, amministrativa e tutto, che può essere Chiellini, che è iniziato a... Cioè, non è che questa catena è vecchia dei 5-6 anni, è nuova anche questa. E giustamente c'è qualcuno che dice che tante volte i numeri sono numeri, dice Marotta, Paratici hanno fatto la storia, che dopo con Cherubini e tutti quanti, però il primo anno sono arrivati settimi, hanno fatto pochi punti, hanno preso Del Neri allenatore, fuori da tutte le coppe, è stato un disastro. Però l'anno dopo hanno vinto.
0: Quindi tu dici alla fine, dopo aver cambiato, tanto, almeno per una volta, almeno il secondo anno. Però la chat dice già giusto, perché qui la chat non è mica soddisfatta. Chat dice, cari miei, però se tu, e oramai è assodato, hai due galloni in un pollaio, quindi hai l'amministratore delegato che pensa una roba, l'allenatore che ne pensa un'altra, Chiellini nel mezzo, deve mediare, Elkan che dice provate ad andare avanti e convivere per il progetto, però se parti così non vai molto di lontano.
17: Certo. Io dico che la Juve ha fatto è la forza di tutte le squadre, ma la Juve ha basato la sua forza dirigenziale che si è trasmessa ai giocatori, si è trasmesso in campo sulla forza granitica, cioè del gruppo. Quando li vedevi che stavano al non voglio fare quello, era più proprio, faccio solamente un esempio, quando li vedevi che stanno sulla riga a vedere anche il riscaldamento, Paratici, Agnelli, Cherubini, cioè non faccio un nome di nomi, lo fanno anche adesso sicuramente tutto quello lì, ma lo facevano i tempi di Moggi, Giraudo e Bettega, quando li incontravi erano sempre in tre, sempre insieme, non li scalfivi mai ed era difficoltoso. Non sto facendo il nostalgico delle rimembranze, sto solamente portando un esempio. Poi quando c'era, che ne so, Lippi, quando c'era, cioè, ritorniamo indietro a tutti, no? Però ecco, la forza della Juve qual è stata? Sempre l'identità, oltre il fatto squadra forte, l'identità. Quando si parla di Juve, si parla mondo Juve, la maglia, la Juve è diversa dalle altre, perché è una questione di identità. Come ce l'ha il Bayern, che c'ha nel board ex giocatori che hanno fatto la vita nel Bayern, che stanno lì, chi più chi meno, cioè sono molto identitari. E noi, e la Juventus è così. E questa identità si trova per me con la compattezza. Spero che vadano d'amore d'accordo, ma che vuol dire d'amore d'accordo? Non che in quattro tutti dicono una cosa diversa, si fa un bailam, che ci siano anche dei compartimenti. È giusto che l'allenatore dica quello che pensa, è giusto che il direttore lo dica, è giusto che l'amministratore, tutti quelli lì che si contano in quella catena, che dicano la loro e poi escano fuori con un'idea. Una.
0: Sai che a proposito di questo, allora urge che io ti tiri fuori le dichiarazioni del buon Calvo, che anche tu conosci, che ha vinto il suo primo anno l'Europa League con l'Aston Villa settimana passata, e ha detto, parlando del passato della Juve: io ero abituato a una Juve che era una famiglia, cioè tu entravi in famiglia, adesso invece ognuno lavora per sé, pensa per sé.
17: Io non posso giudicare quello che è ora, che pensa per sé, non credo, però che il fatto che era coinvolgente, te lo dico io personalmente, no? Io non voglio dire degli altri, però faccio un esempio personale, perché in quello lo posso dire, è una mia opinione che ho vissuto. Cioè, anche da gente, se tu hai rapporti buoni con loro, come io ho avuto per 15 anni e continuo ad avere anche con giocatori, logico, non è che ci passi per caso, è coinvolgente, cioè ti senti dentro, che tu nella tua piccola, della tua piccola gestione, loro nel grande della loro gestione, ti senti, diciamo, passatemi il termine, perdonatemi, partecipe, non quello che viene a farla,
0: sì, no,
17: fare.
0: Ho capito cosa vuoi dire.
17: Io poi sono particolarmente predisposto a questo, no? Mi schiero, divento tifoso delle squadre, sì, perché mi piace, sono nato così, se fosse solo una questione d'affari e di soldi avrei già smesso.
0: No, però Davide, a me è capitata e sta capitando la stessa cosa, cioè io adesso non... Cioè, faccio cose che non sono neanche richieste, insomma, però le faccio lo stesso con passione, mi sento, e mi sento dentro alla Juve, un po' quello che stai dicendo tu. Però, e quando lavoravo lì, sto sentimento ce l'avevo anche un po' accentuato. Adesso da fuori, non lo so, io negli ultimi tre anni proprio, cioè mi sembra che la Juventus stia andando verso una direzione, adesso non voglio tirare fuori gli algoritmi che non c'entrano niente, però proprio verso una gestione più social, più globale, più diciamo comunicazione moderna dal punto di vista commerciale e un po' meno storica, non so come definirla diversamente.
17: Ma sai, io credo che non dico adattarsi, ma evolversi con tutto quello che la modernità ci porta, no? Che ci porta tutto più immediato, tutto fa tutto di tutti, e è importante farlo, non puoi rimanere sempre, ma a miei tempi, no, bisogna evolversi, però la radice non la devi cambiare, quello che diventa la tua forza per me, avere, come diceva un grande manager della Dall'Ara, che non è la stessa cosa della mela non casca lontano dall'albero, dice le foglie non cadono lontano dalle radici, cioè vanno su, l'albero cresce, casca la foglia, ma casca vicino alle radici, capito? Per capire che sempre lì poi c'hai, le radici tue sono quelle, è quello che è l'esaltazione. Poi il centrocampista è più il terzino, più l'attaccante in più, si sbagliano, si azzeccano, si fa, però diciamo che tra quelli uniti e quelli, cioè, che hanno questo DNA, perché la Juve dicono fino alla fine? È un modo di dire, no? Però perché è entrato nel pensiero generale? Perché le altre squadre che fanno? Non lottano fino alla fine? Si fermano prima? No, perché ti dà l'idea che, perché c'è stato dei casi in cui si era acciuffato tutto proprio alla fine, quando sembrava perduto, quando sembrava le difficoltà, e queste cose qui perché? Perché c'è dentro una forza in certi casi maggiore rispetto agli altri, cioè nelle difficoltà riesci a reggere di più l'urto. E questo non è che fino alla fine ci sono squadre invece che mollano 10 minuti prima, no, fanno tutti la stessa cosa.
0: E secondo te, scusa, E secondo te, Davide, perché invece Spalletti ha coniato oltre la fine?
17: Ma perché questo dovrebbe essere un plus, no? Dice non... Allora, in questo momento non basta fino alla fine, bisogna andare oltre la fine, perché...
0: È stato un po' No, ti giro l'ironia della chat, che fa sempre bene un po' di ironia. Perché dice è stato presente Spalletti, sapeva che finiva male, quindi dice noi andiamo avanti oltre alla fine.
16: È vero. Questa è la battuta adesso, lasciamola passare, giustamente ci sta, lasciate anche educati, è inutile adesso fare solo critiche.
0: Però c'è un'inversione di tendenza, Davide, rispetto all'avvio che conosciamo noi, nel senso, Pirlo è stato cambiato, ha vinto due trofei, Sarri cambiato, ha vinto lo scudetto, Spalletti viene tenuto nonostante abbia fatto degli ultimi 5 anni il risultato peggiore, quindi vuol dire che sono andati anche loro oltre la fine del ragionamento.
16: Lo sai perché? Perché si è cambiato determinate gestioni. Cioè se ne sono cambiate di più rispetto al passato, no? Se tu pensi che hai fatto 8-9 anni due allenatori, poi dopo è andato uno dietro l'altro, perché poi quando i risultati non vengono come vuoi tu, c'è sempre, si tende a cambiare, quando si cambia innegabilmente si parte dalla conduzione tecnica, perché si parte sempre da lì. Poi c'è la messa in discussione della condizione dirigenziale insieme a quella della condizione dei calciatori, capito? Perché è innegabile, se l'allenatore va via, il calciatore non può pensare vabbè, l'ho mandato via lui perché ha sbagliato, sì, ma sei te che giochi. Perciò bisogna pensare che due cose fondamentali: primo, che se è andato via lui tu non hai fatto bene, perché se facevi bene non andava via, e secondo, che prossimamente con l'allenatore nuovo sei te quello che va via, perché l'allenatore è appena arrivato, ha pagato prima lui, ma poi pagano i calciatori. È questo che devono avere sempre presente, nessuno è senza responsabilità. E poi logicamente ci sono momenti in cui, come spiegavo l'altra volta, arrivare alla Juve, starci 3-4 anni e non vincere niente, si è capitato nei momenti in cui è andata male, perché chi ha giocato nella Juve si deve vedere, è difficile che sia qualcuno che non ha vinto niente. Se tra i 3-4 anni della Juve non vinci niente, se è capitato un momento sbagliato e la prendi così, però peccato, perché poi non ricapita.
0: No, è chiaro. Prima di farti il domandone finale, quello classico che ti mette in difficoltà, Cinzia scrive: ma Torchia è l'ex portiere della SPAL, un saluto da Ferrara. Certo che Torchia è l'ex portiere della SPAL, SPAL 91-92.
16: Spallino per sempre, veramente 3 anni ha fatto la SPAL, però Spallino è per sempre, perché voglio
0: Spallino
16: fare
0: è per sempre,
16: un secondo. Sì, perché la SPAL è una squadra, è una città piccola, non grande, di cui c'è la proporzione tra abitanti e gente che viene allo stadio. Io devo dire che negli anni 90... solamente di abbonati abbiamo fatto tipo 11-12 mila abbonati l'anno, facevamo in uno stadio che al massimo ne faceva 19-20, noi li mettevano anche sugli alberi, ma facevamo 20 mila persone quasi sempre, una cosa impressionante per il bacino d'utenza. E sono, hanno fatto la Serie A negli anni 60, hanno fatto la Serie A ultimamente con Semplici e tutto, e sono un amore particolare, ma non perché gli altri posti non lo abbiano. Faccio solamente un esempio, questo lo vuoi dire sicuramente, questa signora Cinzia si chiama?
0: Sì.
16: Ecco, Cinzia lo saprà sicuramente, per far capire, no, l'identità che hanno, è l'unico posto in Italia dove non si dice mai vado allo stadio, si dice vado alla SPAL. C'è il tifoso, i signori si incontrano al bar, che fai domenica? Domenica vado alla SPAL, perché fanno
0: la SPAL.
16: Vedi, noi invece capito che cosa vuol dire? Non so se riesco a intendermi. Non si dice vado alla stadio, si dice vado alla SPAL.
0: Alla SPAL, non lo so, anche perché
16: sempre dato un'idea di identità forte. Non so se siete d'accordo con me, però è particolare, lo dicono solo loro.
0: Sono d'accordo con te. Io da piccolo dicevo vado all'Uba Uba, vedi, però io vivevo in un'altra realtà. Cos'è che hai vinto la Coppa Italia semiprofessionisti? Perché semiprofessionisti?
16: io non ho mai vinto la Coppa Italia semiprofessionisti.
0: Oh, c'è scritto, c'è scritto su Wikipedia Coppa Italia semiprofessionisti 1 Arezzo 80-81.
16: Ah, oh. Sì, perché ero andato all'Arezzo, poi sono stato infortunato, ma l'ho vinto, ero infortunato, non lo contavo neanche. Siccome ho vinto nel mio piccolo.
0: Ah, ma non ti ricordi neanche cosa hai vinto, non ti ricordi.
16: No, ho vinto 6 campionati, però l'unico esempio, ecco, proprio del fino, ecco, io sono l'esempio di fino alla fine, perché un giocatore, per modo di dire, partito da niente, diciamo un ragazzo con una grandissima passione, a 17 anni giocavo in prima categoria ed ero contentissimo, pensavo che la prima categoria fosse il mio sfogo naturale, non ho mai pensato a far professionista. In 17 anni ho vinto 6 campionati, ho esordito in Serie A, come dicono, ho premio alla carriera, no? Ho esordito in Serie A a 33 o 34 anni, che allora era veramente molto elevato, vuol dire che solamente che se sei stoico qualche piccola soddisfazione la porti a casa. Ho dovuto vincere 6 campionati per arrivarci, però almeno posso dire di esserci arrivato.
0: Non ti ricordavi neanche che hai vinto la Coppa Italia dei semiprofessionisti. Senti, Cesare da Milano, domandone con cui ti salutiamo, visto che fa caldo, dice: ripropongo una riflessione al signor Torchia a caldo. Adesso non è più caldo, perfetto, ma c'è voglia. C'è voglia di rivoluzionare tutto. Però, se poi ci mettiamo sul mercato con l'idea di rivoluzionare tutto, con la disperazione di chi vuol far tabula rosa, le altre società non aspettano altro che rifilarci ciofeche a decine di milioni.
16: Ma infatti, allora, due cose fondamentali. Primo, io non sono per la tabula rasa, perché sicuramente c'è qualcuno che ha fatto peggio, farà meglio. Certo, c'è da fare, devi fare degli interventi. Adesso se guardi quelli quanto è stato pagato, anche a ragione, non ne va bene uno, o ne trovi pochissimi che vadano bene, devo dire la sincera verità, andiamo a, è normale. E la bravura di un grande dirigente di calcio non è non sbagliare l'acquisto, è non sbagliare l'accessione, perché come dice questo signore, non sarà tutto da buttare. E sbagliare l'acquisto, tu compri un'incognita. C'è un calciatore che lo conosci, ha visto in televisione, l'ha visto in intervista, ma non lo conosci finché non ce l'hai. Perciò compri un'incognita. Quando cedi, cedi una certezza, perché se hai avuto un tuo giocatore un anno, due anni o tre anni, sai benissimo cosa può dare, o devi sapere, pretendo che tu sappia, che cosa può dare, quali lati positivi, quali lati negativi. E allora, quando lo dai via, se dai via quello sbagliato, quello è un errore grosso. Non so se sono riuscito a rispondere.
0: No, sei stato chiaro. Sei stato chiaro. Sei stato chiaro. Senti, visto che oramai la Juve la deve fare questa Europa League, dobbiamo prenderla come faccio io sul ridere con ironia il giovedì andiamo in Islanda, o bisogna prenderla un po' più seriamente?
16: No, se la prendi con ironia, prendi anche dei bei schiaffoni, te lo dico. Lo devi prendere con, cioè, la bravura è proprio quella, calarsi. Ecco, qui si vedono i giocatori, perché il giocatore vero si cala e fa la partita che deve fare e il proprio rendimento al di là di qualsiasi avversario. Questo, qui si vede il giocatore, perché il giocatore che intendo io, se porti la maglietta della Juve come tante altre, ma la maglietta della Juve che ha determinate responsabilità, non mi interessa che va in Islanda, c'è la neve, lo spogliatoio è brutto, la conferenza stampa è, e l'aereo è troppo lontano, non mi interessa. Tu entri lì e vinci. Se sei più bravo, questo devi fare. Non mi interessa quello che c'è fuori. Sei allenato e strutturato, per non dire altro, per far questo. E questo non me lo devi sbagliare, qui voglio vedere i giocatori. Perché trovare sinceramente la carica al Bernabeu, anche se giochiamo io e te, siamo un po' più bravi di quello che siamo a giocare a calcetto d'inverno in mezzo alla nebbia, no? Senza nessuno che ci viene a vedere. Siamo un po' più bravi perché ti gasi di più. No, professionista della Juve, se sei più forte deve vincere in Islanda come vincere a Madrid, deve essere uguale. Perché se non capisci questo e non fa questo, non siamo messi bene.
0: Va bene, Davide, sarà una lunga estate calda, ci sentiamo la prossima settimana, grazie.
17: Arrivederci, grazie a tutti, ciao ciao.
0: Grazie, grazie Davide Torchi, buon ritorno in quel di Genova. Piccola stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto, via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista degli amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le 2 partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabo. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Rassegna stampa.
0: Attenzione, leggo da tuttoio.com, clamoroso, Spalletti vuole convincere Salah a trasferirsi a Torino. La Juve starebbe pensando a un colpo clamoroso per riaccendere l'entusiasmo di una tifoseria delusa, che siete voi, dalla mancata qualificazione alla Champions League. Stando a quanto ha riportato il quotidiano La Repubblica, la Juve starebbe provando a trattare l'ingaggio di Mohamed Salah, classe 92, nazionale egiziano, che scade col suo contratto l'avventura del Liverpool. Il giocatore deciderà il suo futuro, che dovrebbe comunque essere lontano da Liverpool, soltanto dopo il Mondiale. Luciano Spalletti, tecnico del club bianconero, si potrebbe ergere ad intermediario della trattativa, con l'intento di convincerlo a trasferirsi a Torino. L'impresa si preannuncia molto difficile, dal momento che la Juve potrebbe non avere la forza economica per ingaggiare

0: ottavi, Inter Genoa, Bologna Lazio, Milan Torino, Como Parma nella parte sinistra, noi siamo a destra, Roma Cagliari, Juve Sassuolo, Atalanta Udinese, Napoli Fiorentina. I possibili quarti, Inter Bologna, Como Milan, Roma Juve, Napoli Atalanta. E quindi poi la possibile semifinale viene di conseguenza. Quindi dalla nostra parte abbiamo la Roma, il Napoli e l'Atalanta, mentre le due milanesi sono dall'altra parte del tabellone. Attenzione, Coppa Italia, noi parliamo tanto dell'Europa League, però anche dalla Coppa Italia bisognerebbe ripartire, perché le edizioni ultime della Coppa Italia le abbiamo lasciate molte per strada, anzi con figure pure barbine, vedi quella con l'Empoli in casa delle riserve. E allora sarebbe anche il caso di poter ripartire, ricominciare da lì, cioè prendere nuovamente con grande, enorme serietà la Coppa Italia, o no? Luca da Genova dice: a prescindere serve pazienza, perché abbiamo cambiato a prescindere. Marcello dice: dopo 6 anni zero mi riesce difficile pensare alla progettualità, però arriverà il momento buono. Anche l'orologio fermo 2 volte al giorno segna l'ora giusta. Ah, sei Massima, proprio ispirante questa. Mirko dice: ma perché non prendi Antare come DS oppure DT? Ma anche no. My opinion, poi non so se il buon Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia, ha delle altre idee. Ammesso e non concesso che ce l'abbiamo già al telefono, il nostro inviato Camillo De Michelis. Ce l'abbiamo. Camillo?
1: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Cos'è sta storia che Spalletti vuol convincere Salah?
1: Sì, con calma, nel senso che è un nome che è stato fatto, che è stato portato avanti, cioè che è stato valutato in generale, e si sta provando a parlare con Salah, però in questo momento credo che ci sia un clima alla Continassa non proprio dei più sereni, quindi vediamo cosa succederà.
0: Attenzione, le tue anticipazioni su tuttoiuve.com oggi campeggiano su tutti i giornali, insomma, Comolli da una parte, Spalletti dall'altra, Chiellini mediatore, Elkan che cerca di fare da pacere e mandarli avanti insieme, però se iniziamo così non benissimo.
1: Questa è una cosa che insomma non è un mistero, non credo si debba neanche cercare, no, un po' di negare. Hanno litigato prima e dopo la partita, ha litigato in tutto ciò anche con Modestò, o magari dire litigato è forse troppo forte, hanno avuto delle forti discussioni, mettiamola così. E quindi insomma credo che in questo momento qua è giusto parlare di mercato, Claudio, perché comunque non puoi non fare mercato, perché sarà diverso rispetto agli ultimi anni, perché il mondiale ti fa perdere un mese, quindi tu hai bisogno di trovare accordi, magari anche se riesci a definire delle operazioni o mandare qualcuno a fare le visite, però non al J Medical ma al centro sportivo magari delle varie nazionali o lì in quelle zone, e perché bisogna accelerare i tempi, perché non sai mai quando potranno rientrare, perché comunque è una competizione sempre ricca di sorprese. E quindi in questo caso ti dico, la Juve deve far mercato, porta avanti il mercato, però è giusto dire che in questo momento qua il clima non è serenissimo, e ci sono proprio degli scambi di vedute opposte, cioè per uno è A e per l'altro è D, e poi ci sono tante cose che vanno capite, considerate, perché in questo momento qua comunque Comolli vuole comandare tutto, e ci sono varie figure importanti che rischiano di essere comunque poi non troppo utilizzate, perché ci sono delle cose che anche dal punto di vista dello staff che ha portato Comolli non vanno troppo bene con Spalletti e lo staff di Spalletti, cioè sono tante cose da capire, valutazioni di giocatori, idee sulla rosa, e ci sarà un incontro a brevissimo tra Comolli, Chiellini, Modestò, Elkan e Ottolini, e capiremo poi che tipo di

0: detto.
1: Ma scusa una cosa, Camillo, ma Ottolini, che noi continuiamo a dire che è il direttore sportivo, ma a me sembra più uno che sta riorganizzando l'area scouting più che fare il direttore sportivo, o no, mi sbaglio?
0: In teoria, Claudio, lui è il direttore sportivo, però sta prendendo in mano tanto come lì, questo è innegabile. Bisogna capire poi cosa sta portando avanti e se riuscirà a portarlo avanti, perché io l'ho raccontato ieri sotto Juve, in radio, su TMV, è vero, c'è questa trattativa forte, no, per Alisson, però il Liverpool non te lo sta lasciando con, non so, il tappeto rosso e ti dice ah, prendilo pure, no, il Liverpool lo vuole tenere, e quindi già devi riuscire a strappare Alisson al Liverpool. Bernardo Silva ci hai provato da ottobre e non sei riuscito a prenderlo. Quello secondo me è la definizione di fallimento. Cioè, se io lavoro da ottobre a un progetto e questo progetto non va in porto, è un fallimento. E quindi bisogna capire come si potrà fare una roba del genere. Io onestamente oggi, Claudio, io non ho sensazioni positive, perché se la Juve deve fare, anzi, la Juve dovrà fare un mercato enorme, e se dovranno collaborare persone che hanno delle visioni opposte di calcio e che non vanno d'accordo, in questo momento non vanno d'accordo, io sono preoccupato, e non permetterei mai, forse la mia società, quindi forse nei panni di Elkan, di far lavorare due persone che non riescono a coesistere insieme in una rivoluzione.
1: Attenzione, no, scusa Camillo, attenzione. Sai che poi i nostri tifosi sono arguti, sono ironici, molto ironici, soprattutto quando perdiamo, e giustamente, e arguti. Luca dice, ma se Comollino spizzica mezza parola in italiano, come ha fatto a litigare con Spalletti?
0: Vabbè, Spalletti lo parla inglese.
1: Vabbè, ma parla l'inglese maccheronico Spalletti, dai.
0: Comunque ci ha vissuto, cioè ha parlato in inglese.
1: Ma per litigare ci vogliono i vocaboli appropriati. Oh.
0: Però per litigare, per farsi capire sul pallone, Claudio qualcosa parla e lo parla anche abbastanza.
1: Ma ha litigato con o senza il traduttore?
0: No, non c'è nessun traduttore in casa Juve.
1: Come
0: in casa Juve? No, quindi... Quindi in questo caso lo parla. Noi abbiamo...
1: Io ti dico che il traduttore c'è ancora, attenzione. Ecco, Lea, dai, forza, Daniel, via le bufale, Salah, poi dopo Mbappé, poi Alla. No, ma Salah non è una bufala, Salah è a zero, è conteso dal mondo, anche dagli arabi, e un tentativo lo puoi fare, anche se magari inutile, non è che...
0: No, in questo momento io non... Te l'ho detto, Claudio, in questo momento non... Io non ho riscontri su Salah, nel senso che poi magari l'hanno anche già fatto e magari hanno già avuto anche un parere negativo, positivo, questo non lo so, perché come ti dicevo prima, su parametri zero vale tutto. Adesso ieri no, si è parlato di Robertson, anche se Robertson aveva già stretto la mano al Tottenham, poi il Tottenham ha rischiato di andare in Championship, quindi alla fine lui si è preso tempo, però adesso il Tottenham si è salvato, quindi insomma bisognerà capire un po' anche questa posizione. Poi la Matrix Zero, una chiamata non costa nulla, e devi informare su le condizioni, cioè adesso non ne parliamo più perché sembra passata un'era, la Juventus io so per certo si è informata con Zavi per Lewandowski, si è informata, non è mai decollata la trattativa e nessuno di noi l'ha mai detto, tipo nessuno ha parlato di trattativa imminente, però comunque con Lewandowski si è fatto un discorso e poi ne si è andati avanti, è così con i parametri zero, tante chiacchiere vengono fatte, vengono poi portate avanti o meno, ma quest'anno ci sono tanti parametri zero interessanti e credo che qualcosa verrà fatto, poi speriamo di positivo, perché ultimamente insomma il mercato della Juve non è troppo positivo, e ti dirò, Claudio, io quest'anno terrò un profilo molto molto basso. in totale contrapposizione con le parole di Comolli.
1: Attenzione, c'è contestazione nell'aria. Laura scrive, ma scusa Camillo, ma Spalletti vorrebbe ancora aggiunto lì vicino a lui, una cosa impossibile. No, beh.
0: Non so se Laura ha seguito l'ultimo periodo, Giuntoli sta andando all'Atalanta.
1: Ma anche se non stesse andando all'Atalanta.
0: No, vabbè, a parte che no, Giuntoli alla Juve non torna mai più, ma mai più. Ma soprattutto non riesco a capire Giuntoli per il Napoli, quindi il rapporto Spalletti-Giuntoli allora ha fatto 2+2, credo, perché non penso possano esserci mai margini di un possibile rientro e anche tra qualche anno di Giuntoli, quindi onestamente credo, anzi poi tanto andrà all'Atalanta e ha preso Sarri, quindi direi che è tutto indirizzato.
1: Senti, Claudio da Viareggio, così, ha un pensiero dettato dal caldo, dice, ma di Berardi e Sancho non si sa niente ad oggi?
0: No, aspettiamo sue notizie, magari lui può dirci qualcosa in più.
1: Vabbè, dai, su Sancho ci abbiamo fatto anche una scommessa di viaggio. Però ragazzi, guardate che c'è poco da fare gli spiritosi, perché ai tempi c'era giunto lì, insomma, io ce li ho ancora i messaggi su Sancho, quindi fate poco gli spiritosi, perché la Juve voleva prendere Sancho.
0: No, ma infatti vedrai alla fine ci porterà qualche notizia su Berardi e Sancho, che tra l'altro è a parametri zero.
1: Attenzione, i mitici parametri zero. Senti Camillo, sei pronto per l'Europa League l'anno prossimo tu?
0: In questo momento
1: allora inizia ad allenarti, perché potresti andare, vabbè, a Spalato in Croazia, in Serbia Vojvodina fa un po' caldo, in Ucraina bello a Kiev, in Ungheria a Ferencváros, in Romania al Cluj o in Slovacchia allo Zilina, piuttosto che in Slovenia a Luminici, in Bulgaria a Sofia, in Azerbaijan per il Karabakh, in Irlanda c'è il Derby City che ti aspetta, in Moldavia ci potrebbe essere lo Sheriff Tiraspol, così come in Islanda al Vestri. Ecco, questa, le magiche spiagge nere di Vestri in Islanda, sarebbe una trasferta clamorosa. Poi ci sono anche quelle un po' più conosciute, il Twente, il Benfica, l'Anderlecht, il Victoria Pilsen, il Besiktas, il Tromsø in Norvegia, il PAOK, il Midtjylland in Danimarca, il St. Gallen e l'Hammarby, e poi quelle che potrebbero uscire dai preliminari, quindi il Salisburgo, il Rangers, il Jagiellonia, il Santruiden, il Carvina, il Trabzonspor, il Lilla Strombelofi Creta. Dove vorresti andare?
0: Ma in questo momento, Claudio, ti dico, in vacanza. Poi, dove? Ma non lo so, cioè, posso dirti, sono un po' sfiduciato in questo momento, quindi ti direi quasi una vale l'altra.
1: Ma no, allora obiettivo di oggi, tiriamo su il morale a Camillo sfiduciato, ma non ti si può sentire così, dai.
0: No, perché siamo veramente in una situazione orribile, quindi non riesco ad avere una visione di questa Juve, sono onesto, non riesco ad avere una visione di questa Juve, quindi non riesco neanche a pensare all'Europa League in maniera convinta, non credo che questa Juventus sia una squadra in questo momento forte, ma non è una squadra forte perché non è una squadra, e quindi questo mi fa molto paura, molto molto paura, e vediamo che succederà, vediamo che scenari prenderà la Juventus in generale, che cosa deciderà John Elkann. Ecco, se si dovesse rimanere tutti così, per me si commette un errore gigante e facciamo una fine orribile. Ieri il Milan, anche se non si può prendere ad esempio una squadra che ha sbagliato tutto come noi negli ultimi 2-3 anni, ieri il Milan su un fallimento prende e fa tabula rasa. Noi siamo arrivati dopo il Milan, che poi sta passando, e io sono il primo a dire che il Milan ha combinato un disastro peggiore del nostro, perché bastava un punto, però ragazzi miei, noi siamo arrivati sotto il Milan e abbiamo buttato via 5 punti da Como e Roma, e sono tutti lì sul posto, tutti lì al loro posto. E questo secondo me è una mancanza di rispetto alla storia della Juve e ai tifosi.
1: Però c'è chi ti ricorda, per esempio, che quando la Juve del primo anno del progetto Agnelli addirittura è andata peggio, settima senza coppe, sono rimasti tutti al loro posto, ma ha pagato l'allenatore. E allora Riccardo dice, hai detto bene Camillo, c'è chi lavora da ottobre, un progetto non l'ha raggiunto. Chi è? Spalletti!
0: Io ti dico che Spalletti però devi dirlo bene, perché se no io ti posso fare delle rimostranze. Spalletti chiede una punta, è arrivata? No. Spalletti ha avuto un portiere? No. Spalletti ha avuto una mano da questa dirigenza? No. Spalletti ha alibi, ragazzi miei, cioè ha alibi. Infatti le discussioni sono legate ai giocatori che non hanno reso. Non hanno reso, e le discussioni enormi sono perché ci sono dei giocatori che non vanno avanti. Spalletti mette una formazione titolare con già due o tre giocatori che secondo me non è all'altezza. Mette una formazione titolare, va avanti 2-0. Spalletti deve mettere mano ai cambi, entra David, un disastro. Non attacchiamo più. Il baricentro del Torino sale di 20 metri. Mette Miretti, un disastro. Perché non ha Ildiz, deve cambiare Bogà, mette Miretti, un disastro. Lo sposta destra, sinistra, disastro. Con Seisao finisce la benzina, mette Zagrova, un disastro. Thuram, stanco, perché già grazie che è riuscito a giocare l'ultima partita. Entra con Mainz, un disastro. Entra Holm, va a destra e a sinistra, fa meno disastro rispetto agli altri quattro, ma comunque un disastro. Ragazzi, cioè, i miracoli li fa solo qualcun altro, Qualcun altro. Hanno costruito una squadra interessante a inizio anno? No. Hanno azzeccato l'allenatore a inizio anno? No. Hanno preso un allenatore, anzi, come li ha scelto l'allenatore dopo Tudor? No. Questo è un altro tema. Non l'ha scelto come lì. Provano a fare una squadra a gennaio? No. Chiedono una punta, non arriva una punta. È drammatica questa cosa. Poi ha sbagliato Spalletti, ma di alibi ce ne sono. Chi non ha alibi? Perché poi tante cose, Claudio. Cioè, sembra realmente che in questo momento non ci sia una quadra, non ci sia un ordine, non ci sia un'idea. E va bene, il nostro ascoltatore è a favore del lavoro di Comolli, ok, vinca il partito Comolli, cambiamo allenatore. Chi è a favore del partito Spalletti deve rimanere Spalletti, va bene, ma cambiamo la dirigenza. Non si può andare avanti così, perché se no alla prima difficoltà poi vengono fuori tutti i problemi, come è capitato quest'anno con Tudor, come è capitato quest'anno con Tudor, al netto degli errori di Tudor.
1: Allora, ascolta, sai arrivare sesti alla fine quanto ci ha reso nella classifica della Serie A?
0: Poco.
1: Quanto spara?
0: Ma si avrà reso una ventina, neanche 10.
1: Una ventina! 6,9 milioni.
0: Conta che andare una scuola che retrocede in Premier guadagna, credo, sui 150 milioni di euro.
1: E invece la sesta della Serie A 6,9 milioni. Però meglio dell'Atalanta che ne piglia 5-6.
0: Sì, questo è un problema per noi, perché abbasseremo molto il fatturato e questo genererà comunque delle difficoltà ad acquistare.
1: Va bene, ti volevo lasciare con questa botta di ottimismo, perché ti vedevo un po' troppo depresso. Camillo, oggi pomeriggio, grazie.
0: Grazie Claudio, buon lavoro a tutti.
1: Va Yves, che c'è il programma che preme. Ci vediamo domani, grazie chat. Tomorrow, see you tomorrow. Ciao, bye bye, thank you.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
5: Sono le 11 e un minuto.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un 12enne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
6: La politica all'indomani delle elezioni comunali, si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
7: Gli esteri, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
6: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
7: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
6: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
7: È tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
10: Ma buongiorno ragazzi, le 11:06, il giorno dopo il giorno della decisione finale, no? Della sentenza letteralmente arrivata da questa conclusione di campionato che porta con sé tante critiche, tanti dubbi, tante recriminazioni, tanto da fare. Ho ascoltato, come sempre faccio tutte le mattine, attentamente quello che è stato detto prima da Claudio, da Davide Torchia, da Camillo. Io cerco sempre poi un po' di carpire le loro le loro idee, o comunque quello che si inserisce un po' nei dialoghi anche con voi, e cerco così anche appunto di poi farne tesoro e magari andare un po' a sviscerare anche qualche tema. I temi sono diversi in questo momento, e se io sono quasi sempre d'accordo con Camillo, non sono d'accordo quando così, non dico che loda, però parla di decisione giusta, quella ad esempio portata avanti dal Milan, che ieri annuncia questo stravolgimento pazzesco ad un anno dall'inizio del progetto. Non è la mia idea di così proprio di, sono fatta io così, non lo farei mai di mandare tutto all'aria dopo così poco tempo, soprattutto se diciamo il materiale umano a disposizione di cui tu ti privi in questo momento è a mio dire ottimo. È una sconfitta enorme questa per un professionista navigato come Massimiliano Allegri. Ora, al di là di quello che ovviamente è stato il suo pregresso, quindi la doppia avventura con la Juventus, ci fa capire questa cosa come i ritorni di fiamma, le minestre riscaldate famose, non sono sempre le più giuste, le più corrette. Ce lo aveva raccontato proprio lo stesso Allegri, no? Tornato alla Juventus qualche anno fa, e sarà che appunto era tutto molto differente rispetto alla prima di avventura. Abbiamo visto quanto è stato faticoso riuscire, neanche in quello in cui si sperava, ma arrivare ad un minimo di traguardo. Poi non so se in casa Milan mai ci fosse stato qualcosa come un discorso penalizzazione, come anche lì si sarebbe andati avanti, perché ha voglia poi in quel caso a cercare di risalire, no? E di aggrapparsi a qualche ipotetica scala. Quindi non sono d'accordo con questo buttiamo tutto e ripartiamo da zero, perché poi non hai la certezza che ripartire voglia per forza dire centrare qualcosa. Se effettivamente dopo tot tempo le cose continuano a non cambiare, allora soprattutto in un mondo veloce e impaziente come quello del calcio, e in particolare delle squadre di alta classifica, le cose non cambiano, e allora lì ok ti dico non ci rimane che questo per arrivare a spiegare che io mai quest'anno avrei pensato di privarmi innanzitutto di Spalletti, e so che questa cosa risulta impopolare e che al momento porta anche con sé delle valutazioni importanti da fare, perché proprio pare esserci un rapporto più che contrastato di contrasto, c'è un rapporto abbastanza negativo tra lui, ovviamente, tra Spalletti e Comolli in questo caso. Questa è l'unica variante che mi fa un attimino titubare, ma io non mi sarei, e al momento, insomma, queste sono le notizie che ci sono, cioè l'attualità ci porta a confermare questo mio pensiero. Io spero che non cambi nulla, nel senso non vada via a livello dirigenziale nessuno, ma che al massimo si cerchi di migliorare il lavoro utilizzando più le conoscenze magari di chi obiettivamente questo mestiere lo sa fare. Come? Mi spiego meglio. Mi piacerebbe rivedere Tognozzi, assolutamente sì, quindi quello è un rientro, un ritorno che obiettivamente mi auguro possa in qualche modo, insomma, concretizzarsi, ma so che andrò controcorrente, so che riceverò sicuramente delle battute da parte vostra, ma io non sono dell'idea che ribaltare tutto possa essere d'aiuto. Questo perché è successo proprio negli ultimi anni che si ribaltasse tutto e che, ecco cos'è che è successo, mi si è attaccata una maledetta pubblicità di un sito aperto, ecco cos'era. Quindi non è quello, secondo me, che porta alla fine al successo di qualcosa. Lo abbiamo visto in questi anni, stavo dicendo. Allegri viene richiamato, poi le cose non funzionano, succede quello che succede a livello societario, si devono abbassare i costi perché tutto è troppo caro. In minima parte quello viene fatto, ma dall'altra vengono anche sbagliati gli acquisti. Arriva Cristiano Giuntoli, si porta dietro Thiago Motta perché voleva Thiago Motta a tutti i costi, che Thiago Motta che aveva attorno a sé una quantità di persone con una quantità indecente anche poi di introiti che gli giravano attorno, comunque di soldi che giravano, nel senso che costavano non poco tutte le persone varie che lui comunque si portava dietro, quindi il suo staff. Ci sono state poi, è successo poi quello che è successo, cambio di nuovo in corsa, arriva Tudor poi viene mandato via, anzi va via Giuntoli, arriva Comolli, Tudor va via, arriva Spalletti. Questa non era, cioè è l'epilogo peggiore degli ultimi anni per quanto riguarda la stagione, è vero, perché è la prima volta che non viene centrata la Champions, ma è anche la prima volta in cui mi sento di dire diamoci un attimo un tempo, diamoci un freno, aspettiamo e vediamo come andranno le cose. So che poi viene da dire ma anche l'anno scorso la stagione è cominciata con un allenatore che non era poi così certo. Io non credo che Spalletti sia messo in discussione in questo momento, nonostante comunque non sia riuscito nell'intento, ovvero nel portare questa squadra quantomeno alla qualificazione Champions. Però dall'altra parte ci sono tante attenuanti, tantissime attenuanti. Voleva un attaccante Spalletti, l'attaccante a gennaio non è arrivato. Voleva un altro portiere non è arrivato. Gli si è riusciti ad andare incontro, no? con l'arrivo di Holm, ma lì perché c'è stato la bocciatura di João Mario, gli si è dato un'alternativa a Yıldız ed è arrivato Boga. Poi questa mattina leggo un'intervista fatta a Massimo Mauro, che può piacere o no, che in maniera molto forte punta il dito contro quattro giocatori in particolare. Su Yıldız, perché gli si dice quando è iniziato a zoppicare mentre doveva essere fatto riposare, si è trascinato e non è riuscito a incidere nelle partite più importanti. Questo forse perché il valore di Yıldız non era minimamente avvicinabile al valore di qualunque altro giocatore in rosa. La Juventus si è affidata a Conceição, che gioca bene per carità, ma non può affidarsi la Juventus a Conceição e soprattutto a David, perché le partite così difficilmente le vinci. E poi fa anche un focus su McKennie dicendo: prima sembrava imprescindibile, da dopo la firma del contratto è sparito. E torno appunto a quanto affermato, perché i giocatori devono stare sul filo, se non hai il contratto giochi con un altro piglio. E qua mi attacco magari anche a Vlahovic, che effettivamente, non avendo ancora dalla sua il discorso contratto rinnovato, ha dato tantissimo, forse addirittura troppo, non lo so, c'è un dato che è importante: un gol ogni 116 minuti fa di lui il migliore attaccante che la Juventus abbia avuto negli ultimi anni, e sono stati i minuti giocati, appunto, sono ovviamente, cioè, è stato tutto sicuramente molto più così unificato al tutto, perché ha giocato poco, perché comunque ha avuto questo problema che lo ha tolto letteralmente dai giochi. Quando però è tornato, o hai capito effettivamente che uno così altrove non ce l'hai, o hai capito che avevi delle alternative veramente, veramente di basso livello. Ora però do il benvenuto a chi ha avuto il piacere, vediamo se piacere o no, di raccontarlo il derby dell'altra sera, tra tutte le difficoltà che il derby purtroppo ha portato. Riccardo Mancini, ciao!
11: Eccoci Giulia, ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno. Sì, è stato un piacere, ma più che altro perché il derby è sempre un piacere commentarlo. Certo. Al di là di quello che è successo, ovviamente speriamo che sia tutto ok, insomma, tra poco tempo per il tifoso coinvolto, però è comunque stata una storia da raccontare, un qualcosa di imprevisto, e noi siamo chiamati spesso a gestire anche gli imprevisti. È un po' il bello del nostro mestiere, certo. Dai.
10: Siamo ogni tanto dei problem solving anche diventiamo, perché davvero sembrava... Esatto. Irrisolvibile quello che si è visto domenica, questa idea di non giocare una partita che era impossibile non giocare, al di là di quello che è successo e del rispetto che si deve sempre avere per la vita, per i problemi causati, però in maniera, non dico volontaria, ma oddio, queste cose possono sempre essere evitate, basta non mettercisi in mezzo, io lo dico sempre, o comunque basta non arrivare a tanto. Sono anche abbastanza d'accordo quando poi sento dire che non può essere questo ancora il calcio in un'epoca così avanzata come quella in cui stiamo vivendo, però vabbè, lasciamo perdere quello. Quindi tralasciando il discorso esterno stadio, ti chiedo intanto se la partita che tu hai raccontato racchiude alla fine la stagione della Juventus. Cioè, l'hai trovata la partita degna della stagione che la Juventus ha portato alla fine a casa?
11: In realtà no, sai perché? Mm. Perché a un certo punto ho visto una Juventus svuotata dalle motivazioni, e quindi chiaramente era una partita tra mille virgolette falsata, no? Nella testa dei giocatori della Juve. Detto questo, sì, non è stata una stagione esaltante per tanti e tanti motivi, soprattutto per la qualificazione alla Champions League, sì, lo capisco, però secondo me la Juve con Luciano Spalletti, io sono un grande fan del mister bianconero, ha messo intanto una base che era importante per ripartire, sarebbe importante per ripartire, poi chiaramente bisognerà vedere le scelte che verranno fatte nei prossimi tempi, nei prossimi giorni, settimane, mesi, però con lui... Secondo me la Juve ha delle certezze che prima non aveva, e questo secondo me era fondamentale da ritrovare per l'ambiente Juve, per la squadra Juve, per tante componenti. L'ambiente Juve da tanti anni, da troppi anni, non ha delle certezze solide, delle basi solide. Secondo me con Spalletti, almeno a livello tecnico, a livello di metto tutti d'accordo, perché mi sembra che sia una figura, sia un personaggio che possa mettere tutti d'accordo, quando parlo di tutti parlo di tifosi, squadra, società, eccetera eccetera, intanto lì è stata messa una base. Purtroppo in Italia non si ha molta pazienza, non si dà molto tempo, e lo sappiamo, è anche vero che ovviamente la maglia della Juve è una delle più pesanti non solo d'Italia ma dell'intera Europa, e quindi capisco anche la fretta, no? che si possa mettere a chi arriva su quella panchina, però lui poteva fare, non dico ben poco, però il suo lo ha fatto, cioè più di questo io forse non me lo potevo aspettare da uno come Luciano Spalletti, detto che è un fenomeno in panchina, però c'erano altre mille problematiche da risolvere e non può essere soltanto lui, ecco, a scioglierle queste problematiche, secondo me.
10: Assolutamente, sposi credo la mia teoria, ovvero che quanto ad esempio sta capitando in casa Milan sia completamente sconclusionato. Poi non so, magari invece tu sei d'accordo con quello che è stato deciso appunto dalla società rossonera. Io non sposo la decisione di azzerare tutto dopo un solo anno, a meno che proprio tu non abbia, vabbè, rasentato la discesa in Serie B, appunto, e quindi magari è giusto dare un attimino un segnale. Poi dimmi la tua. Io quando ieri ho letto Allegri esonerato, ho detto vabbè, non ci stiamo più con la testa qua, forse.
11: Ma allora, sicuramente l'obiettivo minimo, che era l'obiettivo Champions, non è stato raggiunto, però è sempre il discorso del tempo e della pazienza. Poi Allegri può piacere o meno, a me sinceramente non è piaciuto come ha gestito quest'anno il Milan, perché l'ho detto spesso anche nelle nostre trasmissioni, il Milan stentava ad avere altri piani, che fosse un piano B, un piano C, un piano D, oltre al piano A, che era sempre lo stesso. Quindi il Milan si è un po' appiattito, quindi bisogna capire quanto tempo si dà all'allenatore, alla dirigenza, per poter arrivare agli obiettivi. Tutto dipende da quello, tutto dipende da quello che si dice durante l'estate, quando si comincia a costruire. Quindi c'è un po' questo contrasto, secondo me, tra chi deve decidere e da poco tempo, secondo me non va bene, e anche il discorso ovviamente di quelle che possono essere le potenzialità di chi hai scelto. Chiaro che se punti su Allegri, su tutta la dirigenza, eccetera eccetera, e durano tutti quanti un solo anno, sì, stona un po' per quella che è la mia visione del calcio, cioè il progetto deve durare 2-3 anni, cioè ti devi dare una scadenza che non può essere un anno,
10: un minimo, un minimo.
11: Sì, un anno è troppo poco. Detto questo, non sono un grandissimo fan, con tutto il rispetto, di Max Allegri, ma per quello che sta dimostrando, per quello che ha dimostrato quest'anno con il Milan,
10: avrebbe dovuto fare di più, ma dici anche, sì, a livello di scelte, sì, di motivazioni, di non avendo neanche le coppe da dover giocare,
11: c'è quell'aspetto che non è un fattore di poco conto, soprattutto nell'obiettivo che non è arrivato, cioè arrivare così in basso in classifica dopo che per tanto tempo sei stato teoricamente in lotta per lo scudetto. Io non ci ho mai creduto, sinceramente, sì, personalmente, allo scudetto del Milan, ma perché l'Inter ha dimostrato di essere molto più forte del Milan, della Juve, del Napoli, delle altre, perché è una squadra più completa, perché è una squadra più organizzata, perché ha avuto un progetto che sta andando avanti da diverso tempo, cosa che le altre non stanno avendo. Forse quella che si avvicina di più è il Napoli, però tutte le altre brancolano un po' nel buio, e non può essere così. Secondo me il fattore fretta, lo ribadisco, in Italia il fattore pazienza fa tutta la differenza del mondo. Cioè guardiamo in Inghilterra, quanti cambi di panchine ci sono stati e ci saranno durante quest'estate? Pochissimi. Perché? Perché si progetta con un'idea. Si fallisce al primo anno, ok, ci si rimbocca le maniche e si riparte, però se credi veramente nelle scelte che fai, le devi portare avanti, non possono durare soltanto un anno, perché altrimenti veramente è tutto modificabile in troppo poco tempo.
10: Sono d'accordissimo, al di là del pensiero che uno può avere su Allegri, su come ha gestito il tutto, però ci sono sempre delle attenuanti, anche quando le cose non vanno bene. La grande attenuante di Luciano Spalletti di quest'anno è stata l'assenza di Dusan Vlahovic. Prima ti dico questo perché prima un ascoltatore ci ha scritto: Filippo, la Juventus anche senza una punta come può non vincere con Verona e Fiorentina, però?
11: Sì.
10: È una domanda, sono due domande in una.
11: Sì, no, da un certo punto di vista capisco il ragionamento, però poi anche gli avversari scendono in campo, capisco che la differenza tecnica è abbastanza elevata, no? Tra Juve e Verona e Fiorentina, e lo capisco. però poi ci sono mille fattori imponderabili che non si possono studiare a tavolino. Succede anche questo. Detto ciò, per me quando Spalletti chiede l'attaccante pesante, fisico, strutturato, ci sarà un motivo. Cioè, se ti fidi di Spalletti, qui rientra sempre il tema della fiducia e della pazienza e del tempo, cioè gli devi dar retta. Poi non si può fare per X motivi, ok, però è evidente, è stata evidente questa lacuna della Juve. Cioè, è tornato Vlahovic, la Juventus comunque il suo lo ha fatto, al netto di queste ultime due partite con Verona e Fiorentina, tolgo quella con il Torino chiaramente, che era comunque in qualche modo condizionata, ecco, da quello che era già successo sugli altri campi. Sì. Però non può risolvere tutto Dusan Vlahovic, non può risolvere tutto l'attaccante di turno, perché in questo sport si gioca in 11, c'è uno che allena, si gioca in 11, poi ne entrano teoricamente altri 5, la rosa è fatta di 25 giocatori e non può essere uno solo a determinare, ecco. Ma neanche la miglia male del Barcellona potrebbe vincere da solo, tanto per intenderci. Quindi secondo me figura di Vlahovic fondamentale per questa squadra, per me resta uno degli attaccanti più forti d'Italia e d'Europa, e qui lo dico e lo sottoscrivo nuovamente, però non può bastare lui, secondo me.
10: Tra l'altro, appunto, dopo aver realizzato 4 gol in 4 partite, ha secondo te più potere ora in fase di riorganizzazione di contratto?
11: Beh, sicuramente doveva dimostrare. Ecco, la Juventus secondo me aspettava anche per capire a che punto fossero le condizioni di Dusan Vlahovic, come sarebbe tornato da questo lungo infortunio, e lui appunto, come dicevo prima, il suo lo ha fatto, cioè ha dimostrato. Questo sì, può creare un po' più di potere a livello di trattativa, a livello contrattuale per Vlahovic, anche perché nell'epoca attuale di centravanti come lui, e ne parlavo anche in telecronaca con Dario Marcolin, ce ne sono pochi, sì, in questo momento, lo vediamo in Serie A, ma lo vediamo anche in generale. È vero, il calcio sta cambiando un po', però il centravanti classico, pesante, quello che sente la porta, quello che sente l'area di rigore, quello che fa gol, che la butta dentro, è un po' in via di estinzione. E nel momento in cui ce l'hai, secondo me, è giusto che tu provi a tenertelo stretto. Poi magari ti servirà, tra virgolette, meno rispetto a quello che poteva essere questa stagione, per anche qui tutta una serie di motivi, perché magari Spalletti cambia piani, cambia strategie, però tanto ce l'hai, secondo me è fondamentale, soprattutto in un momento in cui veramente stanno venendo meno gli attaccanti che sentono la porta.
10: Anche perché proprio cercando un nome, un'alternativa degna a Dusan Vlahovic al momento, a prezzi contenuti, anche perché sappiamo benissimo che quest'anno la Juventus dovrà fare un mercato, dovrà rifare un mercato così mezzo fantasioso, come l'aveva anche definito anni fa Fabio Paratici, l'unica grande alternativa, insomma l'unico grande nome che continua ad essere fatto è quello di Colomouani. Ma e tu il prossimo anno con chi stai? Colomouani, David e chi? Non lo so, cioè no.
11: Ma non esiste una partita tra Colomouani e Vlahovic, con tutto il rispetto per Colomouani. Cioè Vlahovic è una categoria, Colomouani è un'altra, e soprattutto è un altro tipo di giocatore, secondo me.
10: E però cioè, Colomouani in casa Juve, Riccardo, è sempre stato dipinto come l'attaccante che può ridarti un po' di luce ad un reparto che negli ultimi anni ha fatto una fatica bestia, comunque, è vero?
11: Sì, ha fatto molta fatica, però non può essere l'attaccante giusto per Spalletti, secondo il mio modesto parere, perché ha altre caratteristiche, per quello, cioè va bene Colomouani con Dusan Vlahovic, assolutamente, e allora lì comincia a costruire o a ricostruire una squadra che può puntare decisamente in alto. Però cioè, Colomouani per Vlahovic io non lo farei mai,
10: Attenzione, questo è importante, come dichiarazione fatta da Riccardo Mancini. Colomouani ni Vlahovic assolutamente sì, la chiudiamo così come, beh, sì, come idea.
11: Sì, sì, no,
10: ci piace.
11: Sì, ma anche perché veramente Spalletti è andato avanti almeno 4-5 mesi a dire che aveva bisogno di quell'attaccante, no? E una volta che ce l'ha, e soprattutto considerando la penuria di questo tipo di attaccanti, glielo vai a togliere? È una cosa che cozza un po', no? Con quelle che possono essere le richieste dell'allenatore, che è sempre quello che deve orientare il mercato, e lo ha fatto capire anche lui. Cioè, io resto, sì, va benissimo tutto, mi piace il progetto, però devo incidere nelle scelte, cioè fatemi partecipare. Ma è giusto che sia così, è giusto che l'allenatore dia la sua visione, dia i suoi nomi, dia le sue preferenze, perché altrimenti, cioè, è lui che deve allenare, altrimenti veramente non funziona, è solo giusto per me.
10: Flash in chiusura, andiamo proprio dall'altra parte del campo, alla porta, tra Michele Di Gregorio e Perin, chi è più sicuro di partire secondo te?
11: Bella domanda e bella sfida. Io ti direi che, per come ho visto questi anni Michele Di Gregorio, so che la Juve, torniamo sempre al discorso di prima, non dà molto tempo perché la maglia è pesante. Però per me Di Gregorio è un portiere molto valido, è uno che però ha bisogno di sentire la fiducia. È vero, quest'anno io ho avvertito molto il peso di questa maglia, al primo errore ovviamente viene giudicato in un certo modo, poi sai, sono sempre ragazzi come noi, cioè sono umani e in qualche modo percepiscono, no? Quello che arriva da fuori, cioè chi è più sensibile, chi è meno sensibile, lui evidentemente è uno che ha bisogno di sentire la più totale fiducia attorno a sé, e questa non c'è stata a un certo punto, sicuramente per suoi errori, perché credo che fosse molto evidente, però chiaro. Tecnicamente parlando è un portiere molto valido, lo ha dimostrato a Monza, l'ho dimostrato anche alla Juve, cioè io non dimenticherei quello che ha fatto comunque alla Juve, non è stato un cattivo portiere in questi anni.
10: Però è emblematico di Riccardo la sua presenza in panchina nell'ultima partita,
11: dopo
10: una serie di partite giocate da titolare, torni in panchina, è un po' un indizio, diciamo, questo, no?
11: Allora io non penso che possa restare come secondo Mattia Perin, cioè accettare un altro anno da secondo non ce lo vedo, più che altro dopo essere stato lanciato in questo modo da Spalletti in quest'ultimo scorcio di campionato. Dall'altra parte ti aspetteresti un Di Gregorio da secondo? Non lo so, dipende chi arriva. Se arriva un portiere di caratura internazionale, allora penso che si possa anche fare, cioè poi lì devi essere bravo anche un pochino a coccolare mentalmente Di Gregorio e dirgli: guarda, grazie per quello che hai fatto questi anni, però adesso noi puntiamo su un altro profilo e vedi tu se accettare o meno la panchina. Bisogna capire questo, però Perin non penso che possa restare da secondo, o fa il titolare oppure se ne va, mio modo di vedere, più che altro perché ha dimostrato anche lui comunque di essere un portiere solido, che dà garanzie, che è bravo con i piedi, che sa fare anche lui, sa sviluppare anche lui il gioco di Spalletti, però bisogna capire se la Juve, se lo stesso Spalletti siano intenzionati a puntare su Mattia Perin. Se così non fosse, io me lo aspetto comunque lontano da Torino. Ecco, tra i due al momento io vedo più Perin lontano, però molto sposterà se Di Gregorio, qualora dovesse arrivare chiaramente un altro portiere che giocherebbe titolare, accettasse la panchina o meno.
10: Qualcosa da imparare c'è sempre, questo lo possiamo dire anche noi del nostro piccolo. Grazie Riccardo, buone
11: grazie,
10: vacanze
11: Giulia.
10: Magari adesso finalmente, chi lo
11: sa, un paio di settimane c'è al mondiale, quindi si torna a capofitto, però un paio di settimane, un pochino di rallentamento ci voleva.
10: Un attimo, non vediamo l'ora, guarda, solo tu. Grazie Riccardo,
11: grazie,
10: Pancini, buona
11: abbraccio.
10: Giornata.
11: Ciao.
10: Grazie, buon lavoro. Noi in ritardissimo. Vi saluto un attimo. Sì, torniamo. Bevo perché ragazzi, una fatica.
12: RBN Caffè.
13: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto, via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabo. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5 e 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
14: RBN Caffè.
10: Vengo un po' in chat da voi adesso, perché... Ma cosa mi sta succedendo in questi giorni? Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Giulia, se noi non siamo messi bene con questi, non oso immaginare il Milan con Cardinale. Ragazzi, c'è sempre chi sta peggio, in tutto e per tutto, Marco. Al Milan si sono accorti prima di noi che è Allegri e ormai è bollito. Anzi, definire bollito però Allegri mi sembra veramente non dico qualcosa di sbagliato, però oltre che estremamente sgarbato, anche ingiusto, tutto lì. Non lo trovo bollito, rimane sempre un ottimo allenatore. Non so un altro, è sempre lo stesso giochino, sempre possiamo fare. Non so se un altro allenatore con la squadra che ha avuto a disposizione Allegri avrebbe fatto diversamente. Come non sappiamo se un altro allenatore con la squadra avuta a disposizione da Luciano Spalletti avrebbe fatto diversamente. Non possiamo saperlo. Buongiorno Giulia, dice Gina, affascinante tifosa juventina, grazie. Nella trasmissione precedente ho sentito Camillo difendere Spalletti, che a suo dire non ha avuto la punta richiesta. Non sono d'accordo. All'inizio della guida della squadra lui aveva detto che era a posto così. Gli do fiducia, ma anche lui è responsabile. Certo, anche lui è responsabile, assolutamente. Non penso che neanche lo stesso Spalletti possa dire no, non sono io responsabile, non sono io anche responsabile di quello che è successo. Ma non è lui che deve pagare, questo è diverso. C'è una comunicazione per te da Giacomo Ivo, l'hai letta?
17: No.
10: Che riguarda il segnale DAB. Prova a capire cosa è successo. Una comunicazione di servizio.
17: Solo in Piemonte.
10: Cioè, no, non quello. Ci dice che non va bene, c'è qualcosa che non va a Torino.
17: Apro un check.
10: No. Apro un check, così. Basta dire, noi facciamo. Omar da Seregno, ti vedo per la prima volta in video e ti faccio

0: aggiunto Limotta. A parte quattro giocatori che non voglio proprio più vedere nella Juve, bisogna che ci sia un progetto su cui puntare, sui giovani, da fare esordire, altrimenti dove sta il progetto? Allora il tifoso può anche capire che il primo anno non si arrivi nelle prime 5, 6, 3 squadre, ma l'anno dopo deve esserci la maturazione dei giovani, l'esperienza fatta apposta per portarci qualcosa di buono. Questa tua frase va un po' però contro, ad esempio, un esempio che ti faccio subito, il giovane Como. Al di là del fatto che voi vi rendete conto che le due partite che hanno rovinato la stagione, che hanno obbligato la Juventus a non sedersi nelle prime quattro, sono proprio quelle giocate contro il Como? Perché ovviamente poi io credo che il 2-2 finale contro il Torino sia poi figlio anche di un remi in barca, perché tanto si sapeva cosa era successo altrove. Ma se la Juventus avesse vinto la partita con il Toro e avesse vinto contro il Como almeno in una delle due, poi lì si guardava lo scontro reti, eccetera, si guardavano altre cose, la differenza reti, scusate. Le partite, al di là di quelle, ovviamente, Fiorentina, Verona, Lecce, Cagliari, eccetera, quelle che ti hanno poi chiuso le porte e relegato quindi in Europa League, sono quelle perse col Como, cioè sono state le più disastrose da questo punto di vista. Comolli e Spalletti sono due personalità troppo forti che non si piegheranno mai, purtroppo il disastro è assicurato. Filippo da Castelmassa dice: avendo visto l'ultimo Allegri alla Juve pensavo fosse esonerato già a gennaio, addirittura mi sono sbagliato di poco. Spalletti trasformerà Douglas Luiz nel nuovo Lobotka, questa affermazione la riportiamo dopo anche, me la devo tenere lì buona. Decidere di non far niente è la peggiore delle decisioni, addirittura. Finalmente, ecco, qua c'è poi Daniele che invece era un po' contrario alla ventata di ottimismo portata da Camillo. Poi lo Juventus anche spunto, questa qua senza una punta, come ha potuto non vincere contro Verona e Fiorentina? Ci vuole Agnelli presidente. Umberto da Roma: il problema della Juve secondo me è l'assenza di dirigenza con esperienze di calcio. Guarda la Roma, non è migliore di noi, no, però hanno un attaccante preso a gennaio che li ha trascinati in zona Champions, noi invece a gennaio abbiamo dormito, e pensare che era stato anche proposto alla Juve. Per migliorare questa squadra abbiamo bisogno urgentemente di un portiere, due difensori, due centrocampisti, due attaccanti esperti. Umberto da Roma. Bello fare i conti senza l'oste, però è giusto rimettere i conti a posto dopo i disastri finanziari degli ultimi, dello stesso Agnelli anche, dice Marco da Tivoli, però ci vuole un presidente che ci metta la faccia proprio come lui. Certo, qualche colpa a livello finanziario l'ha avuta anche Andrea Agnelli, lo diciamo, uno su tutti, anche l'aver proposto, anzi aver rivoluto il ritorno, aver voluto il ritorno di Agnelli strapagandolo, tra l'altro. Ascoltiamo qualcosa, Yves.
1: Buongiorno Lorenzo da Peschiera del Garda. Ma io mi chiedo, sì, se queste due persone hanno litigato prima e dopo e comunque hanno una visione, perché quello conta, hanno una visione di calcio completamente opposta, io mi chiedo il nostro presidente, ma sta scherzando o vuole perdere ancora del tempo? No, perché è chiaro, è sotto gli occhi di tutti che questi due personaggi qua hanno fallito. Spalletti ha delle sue responsabilità, ma come dice Camillo ha dei bonus dalla parte sua, quindi voglio dire, ha degli alibi, scusatemi. Io sono per mandare via Comolli, perché nel mondo Juve non c'entrano nulla, questi di calcio non sanno nulla, cioè pazzi, cioè, non vanno bene, hanno sbagliato tutto.
0: Che non sappiano nulla, no, assolutamente. Allora vuoi dirmi che Cristiano Giuntoli non sapeva nulla? No, assolutamente, ha però sbagliato anche lui. Ancora, vai.
2: Ciao Giulia, amici Bianconeri. Secondo me è giusto stare con Spalletti, però bisogna anche dargli pieni poteri nel mercato o per

0: perlomeno lasciargli scegliere le figure per completare questa rosa come lui la desidera, anche se io non nego che quando sento il nome di Antonio Conte, nel bene o nel male, a me viene sempre una certa pelle d'oca, perché Antonio Conte è vero, è andato all'Inter, è andato al Napoli, ma Antonio Conte non è juventino, Antonio Conte è la Juve, fatevene una ragione. Un saluto a tutti.
1: Anche un saluto a te ancora.
2: Ciao signora Borletto, dai bellissimi occhi verdi, Luigi dalla Germania. E il tuo ospite, secondo il mio parere, sta sbagliando di brutto su Di Gregorio. Guardate che sta sbagliando di brutto. Innanzitutto, non, essendo uno della prospettiva, non può fare il primo portiere, se dovesse essere la prospettiva. Se invece avesse veramente voglia, visto che l'errore lo fa continuamente, cioè quello di non riuscire a prendere la palla quando è troppo vicino a sé, eccetera, eccetera, e dovrebbe rimanere qualche oretta in più in campo per allenare esattamente quelle deficienze che ha. Non è un grandissimo portiere, non è, secondo il mio parere, neanche uno da prospettiva. Un bravissimo portiere, secondo portiere, ma niente di più. Secondo portiere.
1: Secondo portiere, l'abbiamo capito, direi, secondo portiere. Per andare in Champions bastava avere un portiere che riconoscesse qual è la destra e qual è la sinistra, ci dicono anche in maniera ironica. E la realtà però invece, Marco dice, che Allegri è il peggior allenatore della Serie A e con noi ha vinto solo quando ha avuto campioni con i quali anche tu o perfino io avremmo vinto la stessa cosa. Beh, insomma, no, io probabilmente io no. Magari te sì, ma va bene. Nessuna giustificazione, però, ci dice Marco da Ancona. La Juve non può fare mercato, ha buttato soldi per gente mediocre, la gestione è pessima. Pare che quando la Juve venga a Torino diventi poco attivo, parafraso, sia giocatori che allenatori, che dirigenti, vedi Cop Miners, vedi Motta, vedi Giuntoli, questo perché dietro non c'è una struttura valida, a partire dal primo azionista. Sei così sicuro che tutto questo sia legato soltanto alla testa, come mi piace dire? Cioè, trovi davvero che il non essere esploso di Cobb Mainers o le difficoltà avute da Motta o dallo stesso Giuntoli arrivino, abbiano tutte un comune denominatore, ovvero John Elkann? Perché? Non credo che metta paletti a qualcuno, non è massimo dirigente che pretende di avere l'ultima parola. Vi ricordate Berlusconi? Pretendeva di fare lui le formazioni, quasi. Poi, per carità, era un periodo in cui al Milan è andato tutto molto bene, spesso. Però ecco, non è quel tipo di persona che mette a repentaglio la resa e il risultato di una stagione. Cioè, assolutamente no, cosa c'entra? Quindi c'è però questa idea che determinati giocatori, determinati allenatori, determinati legati poi o inseriti nel mondo bianconero non riescano. E non so esattamente questo da cosa possa derivare. Magari prima o poi lo capiremo. Ce l'abbiamo, Ivo?
3: Sta arrivando,
1: molto bene. Oggi ha un sacco di cose da fare e gli ho anche dato un 2 di picche ieri, lavorativamente parlando. Spero non sia arrabbiato con me, infatti, per questo. Non è arrabbiato con me, vero? No, non può essere arrabbiato con me, non è possibile. Ci ascoltiamo un vocale allora intanto?
3: Non è arrabbiato con te, ora c'è.
1: Allora c'è? Non sei arrabbiato con me?
4: No, mi hai detto un orario, mi fai chiamare un altro, ero
1: Scusami.
4: Tentato di non rispondere, ero tentato
1: certo.
4: di non rispondere,
1: addirittura.
4: Ma alla fine ho detto vabbè dai, non ha la voce, prova a dare una mano.
1: No, grazie per questo. sono un po' arrabbiati con te questa mattina, te lo dico, perché pare che il tuo ottimismo li abbia esageratamente destabilizzati nell'intervento che hai avuto con Claudio. Cos'è successo? Ti ho ascoltato, tra l'altro, quindi, però lo faccio dire a te.
4: Giulia, io come posso essere ottimista? So le cose e le racconto, e ci sono delle cose che a me non piacciono, cioè non ho altro da dire. Hanno litigato 24 ore dopo una sorta, no, di chiarimento, di convivenza forzata. Hanno subito litigato prima e dopo la partita contro il Torino. Basta guardare i giornali e leggere tra le sfumature dei giornali, so che qualcuno non ama farlo, per capire, no, che stanno arrivando dei messaggi a destra e a sinistra e che c'è uno Spalletti inquieto, e giustamente, cioè, vuole determinate cose che in questo momento non so dire se otterrà, e dobbiamo costruire una squadra, fare una rivoluzione, cambiare tantissimi giocatori quando ci sono due persone che non si in questo momento tollerano, e soprattutto
1: Giulia,
4: hanno delle filosofie di lavoro completamente diverse. Uno vuole A, l'altro vuole G, e così secondo me non sei messo bene. Cioè, se poi dobbiamo dire che sarà tutto bellissimo, che sarà tutto fantastico, che
1: no, sarebbe sbagliato anche, credo, creare questo ambiente di unicorni e caramelle gommose, no, assolutamente. Però ecco, è anche dall'altra parte, secondo me, è molto intelligente cercare di trovare quindi una soluzione che non può essere sempre soltanto il mando via qualcuno.
4: Però Giulia, se le cose non vanno bene, alla fine nel mondo la gente viene mandata via. Io stavo leggendo, adesso guarda, stavo leggendo una cosa in questo momento, legata al fatto che il lavoro di Comolli in questo anno, Giulia, cioè, faccio una sorta di... Aspetta, vado a prenderlo, perché sennò poi...
1: Un report, vai.
4: Esatto, di questa situazione qua, così adesso vi racconto tutto, perché sennò poi sembriamo matti noi. Allora, scelta di rinnovare il contratto
1: Tudor. Che un po' lo siamo.
4: Gestione statale del mercato, sbagliata. E siamo due. Nomina di un direttore sportivo solo a gennaio, sbagliata. Gestione di Vlahovic in estate, dove sostanzialmente ha detto che stavamo cercando una soluzione per entrambi, è diventato il nostro migliore attaccante, sbagliato. Errato lo scambio João Mario Alberto Costa, giusto,
1: sbagliato.
4: Anche questo abbiamo sbagliato. Poi, perché una addirittura non ha neanche finito la stagione con noi. Però poi, trattativa con Colomoni, ricordiamo che Comolli disse a Tudor: è già nostro. E infatti non è mai arrivato. A gennaio viene chiesto un attaccante, mai arrivato pure l'attaccante a gennaio. 46 milioni di euro per Openda, direi sbagliato. Acquisto di Jonathan David, sbagliato. Poi di nuovo la situazione Vlahovic, ripresa adesso per i capelli, per cercare di rinnovare, ma in questo momento siamo in alto mare. Poi Zegrova, sbagliato. Su vice Calulu, vice Ildiz, no, direi che possiamo anche abbonargli questa problematica. Non ha preso il difensore centrale con Bremer, che arriva dal crociato, altro errore grave. Poi centrocampo, quando disse a Tudor abbiamo con Mainers, la risposta di Comolli quando viene chiesto un centrocampista centrale quest'estate abbiamo con Mainers, tutto ciò ha portato a un sesto posto, Giulia. Cioè, io non dico che devi fare come il Milan, che in 4-4-8, in un comunicato durissimo, dove cita tutti, li manda a casa e via. Ma onestamente, noi siamo arrivati dopo il Milan.
1: Noi, ma quindi tu neanche un'altra possibilità, cioè tu sei così saresti così categorico, nonostante sia tutto giusto quello che tu hai detto e nel corso dell'anno le abbiamo ribadite 114 milioni di volte, le difficoltà, gli sbagli di Comolli. Però ecco, sei così categorico semplicemente perché hai paura che cominciare una stagione con questo clima possa portare a poi magari dei cambiamenti di nuovo a stagione in corso per l'ennesima volta?
4: Ma Giulia, io sono categorico perché? Perché alla fine non c'è rapporto tra i due. Non c'è rapporto. Non c'è rapporto tra Modesto Spalletti, non c'è rapporto tra Comolli e Spalletti. E come possiamo andare avanti così? Se ci fosse rapporto. Quindi, totale sintonia. Ci sono parlati, guardati negli occhi.
1: Sono chiariti.
4: Idee, tutto a posto. Io posso anche dirvi, vabbè, ripartiamo. Cerchiamo di trovare una soluzione e fare bene, ma non c'è rapporto.
1: Ma quindi tu ti aspetti un passo indietro da qualcuno o una presa di posizione forte dall'alto?
4: Ma io credo che si debba arrivare a una presa di posizione dall'alto quando ci sarà questo incontro, però
1: che non si sa ancora quando sia.
4: Dall'altro lato ti dico anche, Giulia, che le richieste di Spalletti in questo momento qua mi sembrano difficili da avere, no? Perché
1: sì, ma sono difficili per chiunque o per Comolli soltanto? Ti incalzo, scusa, perché così almeno facciamo chiarezza su tutto.
4: No,
1: cioè chiunque arrivasse direbbe a Spalletti: uè, Ciccio, che non posso, non ce la faccio.
4: Sì, ma nel senso, in questo momento qua ti dico che faccio un esempio, no? Quando sentono qualcuno dire: ah, servirebbe Antonio Conte. Conte con Comolli non viene,
1: Conte pretende, ragazzi.
4: Le stesse cose di Spalletti. Con una persona che si mette in mezzo, che chiedi A, ti compra B, che ti ha preso un capo delle performance che va contro lo staff di un allenatore, o quantomeno va a inserirsi nell'idea di uno di preparazione da parte dello staff dell'allenatore, quando non hai una visione. Esempio, no? Modesto e Comolli avevano una visione su David, Spalletti ne ha un'altra, sì. E alla fine cosa è successo? A gennaio è stato detto: fai giocare David. Hai David, fai giocare David. E l'abbiamo visto, Poi io non credo che il problema sia David, del sesto posto della Juve, ma...
1: Anche.
4: Il discorso è che proprio sono visioni completamente diverse e stanno arrivando segnali da lato Spalletti, segnali da lato Comolli. Così per me è un disastro andare avanti, perché possono anche far finta di volersi bene, poi però alla prima difficoltà viene
1: quello
4: fuori.
1: Che ti dicevo, infatti, viene quello che ti dicevo della ipotetica paura. Senti, in chiusura una non è una domanda, ma è una valutazione che fa Luca e ti dice: Spalletti trasformerà Douglas Luiz nel nuovo Lobotka, sì o no?
4: Non lo so, in questo momento non lo so, e quello che posso dire è che farà ritiro, quello sì, farà ritiro e poi lo valuterà.
1: Verrà valutato.
4: Lo valuterà il mister. Io, da quello che so, lato Aston Villa, ma lo sapevo già dal lato Nottingham Forest, Douglas Luiz ha delle infinità di problematiche muscolari, proprio non riesce ad allenarsi con continuità, non riesce a giocare partite con continuità, e questo...
1: E sono tutte arrivate l'anno scorso queste problematiche, perché avevamo fatto, mi ricordo, l'anno scorso uno studio, cioè non si era praticamente mai infortunato se non una volta per pochissimo qualche anno prima. Cioè, cos'è successo?
4: Diciamo che ha delle piccole infiammazioni che ciclicamente si risvegliano, mettiamo così, e sostanzialmente lui ha dei dolori, non riesce ad allenarsi, non riesce a giocare con tanta continuità, e anche alla Aston Villa per la fine non è riuscito tanto a giocare, anche se ha fatto leggermente meglio. Cioè, la problematica è quella. Poi queste infiammazioni hanno portato anche Douglas ad essere un pochettino più fragile dal punto di vista del carattere, no? Perché insomma non riesce a ritrovare quella serenità nel giocare, non riesce a ritrovare quella forza, e quindi questo condiziona le sue prestazioni. Vedremo, ecco, qua
1: vedremo.
4: Devono ancora conoscersi, quindi non so dirti cosa potrà succedere. Ecco, magari riuscirà a fare questa cosa. Adesso vediamo.
1: Ti rivediamo oggi pomeriggio, Camillo, come sempre, in una location tra l'altro anche un po' esotica, vero?
4: Sì. Ciao Giulia.
1: Ciao Cami, grazie per questo intervento. Saluto Michele da Gorizia, saluto Paolo da Formia, anche tutti gli altri che ci hanno scritto, Daniele, Luca, Umbertone da Roma, Valerio da Lucca, tutti i messaggi che non ho letto ma che sono tutti qua. A domani.
5: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
8: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
7: Gli esteri ora: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
8: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fondamentalmente Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
7: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
8: È tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Buona giornata, buon martedì 26 maggio. Questo è il sommario di Cose di Calcio con tante interessanti notizie. Europa League, l'ultima volta nel 2013-14 dopo l'uscita dalla Champions League. Scontri al derby, grave, ancora grave il tifoso, 8 arresti, 11 Daspo. Alla Juve niente ribaltone, vince al momento la linea morbida e della diplomazia di John Elkann. Con Molli servirebbe chiarire pubblicamente posizione e decisione. Gli intoccabili con personalità, Yıldız, Locatelli, McKenny. Nessun commissariamento per l'Associazione Italiana Arbitri, intanto il campionato ripartirà il 23 di agosto. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, sistemo meglio il mio microfono, ben ritrovati, buona giornata ai miei angeli custodi, i miei tecnici, il passaggio di consegne all'ora di pranzo, buona giornata e lancio subito la domanda, ricordando il nostro numero di riferimento, il contatto WhatsApp, vocali, oggi darò spazio alla messaggistica che arriverà al 340 5425 324, ci alterneremo. E ci alterniamo spesso e volentieri, l'abbiamo fatto magari un po' di più nell'ultimo periodo con gli amici di Twitch, che saluto, sempre tanti all'ascolto anche in questo momento, sto vedendo i numeri, ma naturalmente diventa complesso passare da una piattaforma ad un'altra. Allora concentriamoci, spazio oggi, se volete, i vostri quesiti al 340 5425 324, quesiti o anche risposte, ipotesi, valutazioni. Intanto colpisce che al Milan abbiano sradicato tutto quello che in questo momento è il male sportivo del club rossonero. Resta solo Ibrahimovic, quindi dopo le liti interne con Allegri vince la linea di Ibrahimovic. Pieni poteri, ricordo anche che ha una quota di partecipazione nel fondo che gestisce il Milan, quindi mi sembra abbastanza chiara la strategia, ma al di là di questo c'è quell'ultima giornata di campionato per il Milan, che fa scivolare il Milan con il pacco della Champions League, fosse già la pancia piena dell'esito, dell'ipotizzare l'esito favorevole ai propri colori per l'ultima giornata, fa perdere il traguardo veramente negli ultimi metri e porta la proprietà a resettare tutto con la definizione che non lascia equivoci, ovvero fallimento completo per il Milan. Fallimento anche per la Juventus, è un termine che non piace a Spalletti, ma probabilmente dovrà imparare ad accettarlo, probabilmente rifondando con dei poteri maggiorati l'anno prossimo. Però attenzione, perché la linea del non decidere in questo momento, la linea morbida, forse giusta, spetta alla proprietà attuare una linea o meno, naturalmente tiene banco anche quest'oggi. Milan e Juve, la domanda di oggi è molto semplice. Mi trovate le differenze di strategie, quello che è, nel prendere una decisione piuttosto che un'altra? Alla luce, aggiungo, qui il sottoscritto, Radio Bianconera, non vuole mandare via nessuno. Non voglio che la Juventus diventi l'Inter degli anni in cui si lamentava degli arbitri a favore della Juventus, delle situazioni sempre ambigue, ma di un mercato scadente. Mi ricordo l'Inter di Moratti, Facchetti e tutti, e dei giocatori, che davano colpe esattamente come stiamo dando noi adesso, senza andare a guardare il problema di una società che compra male, di una società che spende male, di una società che deve trovare dopo appena un anno la mediazione tra Chiellini, in mezzo tra Spalletti, fulcro tra Spalletti e Comolli. Chi ha ragione? Non ci sono delle ragioni. Chi è che comanda? Ce lo devono spiegare, magari in queste ore potrebbe capitare anche qualcosa. Che cosa comanda? Quali sono i mandati che arrivano dall'alto? Perché a questo punto il sistema, altrimenti, non a questo punto, altrimenti il sistema va in corto circuito. In Juventus l'immagine della solitudine dirigenziale nel derby fa discutere, ma fa discutere già da prima, fa discutere anche oggi, anche se avessimo vinto, perso, tutto quello che volete. Quindi quello che va chiarito sono i poteri, chi decide e cosa deve fare. Certo che è abbastanza logico che l'allenatore un po' naso nel mercato lo deve mettere, ci mancherebbe. Nessuna rivoluzione in vista, intanto ci dice anche tutto Juve, Spalletti e Comolli verso la conferma. Sarà tregua o è una tregua momentanea? Perché se lasciassimo il problema sotto traccia con il problema esistente, finora Spalletti è riuscito a parlare, a lanciare, a togliersi dei sassolini, a spiegare, a rimodulare ogni volta a propria immagine e somiglianza il tutto. Comolli non l'ha fatto, magari servirebbe, magari nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche dichiarazione ad effetto o un confronto e quindi una presa di posizione della società, dei dirigenti insieme. Non basta stringersi la mano e non basta la Juventus, lo dico a Spalletti come a Comolli, ma invito anche alla riflessione attenta, perché a volte sottovalutano anche in dirigenza, ai piani altissimi, ascoltano chi non dovrebbero ascoltare e non ascoltano quelli che potrebbero aiutare, anche come noi, anche come voi, anche come tanti altri, chiamiamoli enti, organizzazioni, media, persone informate dei fatti, che potrebbero dare sicuramente dei consigli in più, anche un po' più abituati a masticare calcio. Perché passando solo dai consigli di amministrazione, dove si deve alzare la mano per volontà di chi ti ha messo e per rispetto dei conti che devono risultare sopra la linea rossa, ebbene, qui non ci sono garanzie neanche per Spalletti per l'anno prossimo. Spostare il problema a novembre o a marzo, come ogni anno, mi sembrerebbe un altro errore. Quindi meglio chiarirsi subito. Ma mi spiegate la differenza tra Milan e Juve? Mi trovate le similitudini e le differenze? Cosa apprezzate di quel sistema decisionista? Resettato tutto. Perché? Perché è Comolli che ci ha spiegato che bisognava entrare in Champions, che Tudor non era stato capace di dargli quelle garanzie, quelle sicurezze, anche per il modo con cui operava o si confrontava con lui. In quel caso ha vinto Comolli, ma non si poteva pretendere molto di più da questa squadra anche con Tudor al comando. Forse il problema riparte anche da Giuntoli, che era convinto che bastasse poco e con Thiago Motta per arrivare a centrare. Però l'obiettivo, però in Champions l'anno scorso ci siamo andati. Potete dire quello che volete. Sia meglio assolutamente Spalletti rispetto a Tudor, rispetto a Thiago Motta, ma io incomincio a avere dei dubbi, non su Spalletti, su quelli che devono essere chiariti come obiettivi da subito. Noi abbiamo piena fiducia in questo allenatore, in questo dirigente, e si va avanti con loro, anche se bisticciassero l'anno prossimo nelle loro stanze per pulirsi i loro panni sporchi, che poi sono i nostri. Anche se saremmo quarti o sesti, anche se usciremo dall'Europa League dopo un turno, non so se rendo l'idea, perché non è facile il percorso, adesso andiamola a vincere. La si può vincere, ma, non, ma devi tenere a bada anche la classifica in campionato fino a marzo. Devi correre. E se non mi puoi fare il mercato, quali sono le garanzie che garantiscono, scusate il giro di parole, le scelte di Spalletti? Vuole essere solo mandato via? E allora avete sbagliato anche a rinnovargli. A meno che non sia quell'uomo, oltre al professionista, che di fronte a un'evidenza chiarificatrice rimetta anche il suo mandato. Perché non c'è da escludere ancora nulla. Un mese fa ero convinto che fosse giusta quella scelta di fiducia di rinnovargli il contratto, ma non è riuscito nelle ultime 5 partite, con il vantaggio che aveva in classifica, a portare nelle casse della Juventus parte anche del suo stipendio, a meritarsi quel rinnovo, e quindi è stato un errore della società rinnovarlo alla luce dei risultati, perché in Fiat fanno così. John Elkann fa così. Vi ho spiegato la funzione o il modo di operare dal punto di vista aziendale. Il Milan ha fatto bene? Ha fatto malissimo? Ha fatto bene a cacciare Allegri? Dipende da cosa, come pensate, come la pensate. Da questa parte avremmo dovuto fare la stessa cosa? O il Milan non avrebbe dovuto cacciare l'uomo operativo? Perché sono i giocatori. Non c'è qualità lì? Capite che la forza di un club è la somma del club, della proprietà e della squadra, perché vivono di riflesso nel campo, soprattutto se vuoi tenere sotto traccia dei problemi, col sorrisino davanti alla stampa o davanti ai giocatori, difendendoli tutti e stressandoli nel vero senso della parola quando giocano, perché quei pochi che meritano, l'abbiamo capito, quei pochi che avrebbero potuto meritarsi qualcosa di più sono stati messi sotto pressione dallo stesso allenatore in un passaggio, nell'avanzare, nell'arretrare, nell'allargarsi. Sapete dove non attacca? Non attacca su Locatelli, su Yıldız, su McKennie, ma ci sarebbe da ridire anche su questi tre giocatori, perché poi se avranno tanto carattere e non avranno tecnica, o non tireranno in porta, o saranno marcati bene dal peggiore difensore in Europa League, vorrò vedere le conclusioni se poi mancano altri tre giocatori. Intanto partiamo da Alisson. Ormai sembra tutto fatto, manca la firma che arriverà dal 1 giugno in poi, da svincolato. Mercato Juve, Juventus al lavoro per il futuro, incertezza societaria. Ecco, vedi, torna sempre un po' questo tema, clamorosa idea Salah Alisson. Vi dico già che avremo un collegamento con l'Arabia Saudita. Salah al momento non ha preso accordi con l'Arabia Saudita, ma sta mandando dei suoi collaboratori. Vuole andare a giocare un calcio più tranquillo e guadagnare meno giochi, più guadagni, che invece è con molte meno pressioni. Quindi il nome di Salah io lo vado ad escludere ancora in partenza per questi motivi. Alisson intesa per un triennale, piace Robertson che non verrà alla Juventus, non verrà in Serie A. Bremer via, da valutare, due centrocampisti, Spinazzola verso il rinnovo. Basteranno per lanciare una tregua definitiva valida per 365 giorni? Io sono convinto di no, ma aspettiamo dichiarazioni ufficiali. Intanto questa è la situazione. Caro Manuel, buona giornata, come stai? È arrivato per caso qualche messaggio, qualche vocale già di quelli... mamma mia, non c'è tempo di...
10: C'è fermento.
9: Allora, mentre io apro anche la messaggistica del nostro WhatsApp 340-54-25-324, spazio a voi, poi un po' di informazioni perché devo imparare anche la pronuncia, la faremo insieme. Cerco inviati in tutta Europa per l'Europa League che comincerà a metà settembre. Sono iniziate le prenotazioni per il pullman, che il pulmino che noleggeremo. Manuel alla guida, Yves per attaccare. No, per attaccare, perché lo prendiamo elettrico. Quindi per la ricerca delle... degli allacciamenti elettrici.
10: Della colonnina.
9: Ci prendiamo un po' in giro, ovviamente. Va bene, andiamo ad ascoltare un po' quello che è il brusio in casa bianconera.
11: Che dire, che disastro abbia inizio. Perché se come lui viene confermato che è apertamente contro Spalletti, apertamente, lo sappiamo tutti che è apertamente contro Spalletti, per noi sarà un anno terribile. Non so se riusciremo ad arrivare nelle prime quattro. Sarà un anno terribile, perché se fa mercato questo signore, questo sovrista francese, io non so dove andremo a finire. Ho tanta paura che Spalletti se ne vada, perché non c'è armonia, non c'è sintonia con questo francese, non ce n'è. E quindi se il signor Elkan, che io reputo bravo perché ci mette i soldi, per l'amor di Dio, ma un pessimo gestore, un pessimo patron, perché veramente più errore ha fatto più di Bertoldo, con i collaboratori, e io prevedo un anno terribile con questi algoritmi, e io ho tanta paura che se ne vada a Spalletti. Cosa ne pensate? Forza Juve, da argentino molto, ma molto deluso.
9: Cosa ne pensiamo? Io lo dico sempre prima, apro con i miei 10 minuti di monologo, come dice qualcuno, ogni tanto serve anche ascoltare, anche a scuola si faceva così, ma non mi voglio alzare al livello dei grandi maestri, dei grandi insegnanti, però delle riflessioni annusate magari più vicino rispetto a chi frequenta bar Calcio Balil e magari qualche altro ambiente, dicendo ho saputo che, tanto per essere forse un po' più credibili. Finalmente, bisogna dire subito gli obiettivi senza nascondersi. Roby da Malnate, grande Paolini. Mi sbagli però la vocale, la risposta non è giusta, allora non la prendo per giusta. Ma Alisson non ha rinnovato, come fa ad arrivare a zero? Antonio Nola non aveva rinnovato, e in scadenza ha un accordo con il Liverpool di potersi cercare una squadra, cercando di convincere quella squadra che dovrà andare a pagare almeno una buona uscita. Ecco, quello è l'accordo. Quindi c'è una clausola sostanzialmente, i dettagli precisissimi. Capirai che non faccio questo di mestiere, ma mi è stata raccontata così. La Juve dovrà versare, non lo prende a zero come Pogba. Lo prende versando, diciamo, una clausola, una buona uscita, un bonus d'amicizia con il Liverpool, 10-15 milioni. Pensa, direttore, che già qualche settimana fa volevo scrivere che fretta c'era, maledetta primavera, a questo punto aggiungo io, di rinnovare Spalletti. L'accordo non era qualifichiamoci e poi decideremo, sarebbe stato più ragionevole. Ci si è fatti prendere un po' la mano, abbiamo ipotizzato che ce l'avremmo fatta, eravamo sui binari giusti, ha tirato il freno la squadra con Spalletti sopra, capotreno e quindi ne paghi un po' le conseguenze. Forse dal punto di vista aziendale avrei messo la clausola: guarda, noi te lo rinnoviamo, tu ci porti. Cioè, scaramanticamente ognuno avrà grattato il pezzo di ferro sulla sedia e diciamo che come sei entrato e hai acquisito un bonus, potresti anche uscire. Ricordando che è giusto, è la cosa meno sbagliata quella di tenere Spalletti, ma dobbiamo chiarirlo questo aspetto, perché poi non è che se non ci piace Thiago Motta lo mandiamo via. Se torna Conte e non va in Champions, lo teniamo. Se viene Palladino e vabbè, ma è giovane, allora in base alla simpatia antipatia. Così diventiamo peggio dell'Inter di quegli anni che vi raccontavo. E poi vi potete attaccare solo agli arbitri, alla decisione, al 5% di classifica generata dagli errori arbitrali. Non so se rendo l'idea. Usciamo dagli schemi del basso, basso, ragionamento basso, puerile, tra virgolette. Spalletti ha fallito, via, bravo, ma non da Juventus. Comolli, non ne parliamo, io sono convinto che torna Conte e poi dirigenti nuovi, ci scommetto. Non so se c'è da scommetterci, c'è da riflettere. Queste sono le nostre riflessioni. Ascoltiamo un altro vocale, intanto volevo passare anche ad altri argomenti e dare degli aggiornamenti, ahimè, ancora non rassicuranti sulle condizioni del nostro tifoso, ma nei titoli ho definito tifoso. Un tifoso che va allo stadio non può essere nelle stesse ore ricoverato d'urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico per gravi danni sulla fronte. E se mi permettete, o è caduto il masso dal Cervino o è caduta una bottiglia di champagne da 1000 litri appena in produzione, che cercavano di trasferire con un drone. Io alle favole negative, alle favole brutte, non ci credo e non voglio crederci per un senso di giustizia che mi porto dietro grazie ai miei genitori. Vocale.
12: Una squadra davanti a noi, finita quinta, ha mandato via l'allenatore. Noi siamo finiti sesti e l'allenatore lo teniamo. È bellissimo. È meraviglioso. Grande, una grande identità ci ha dato questo mister. L'identità dei sesti. Complimenti, Riccardo da Corinaldo.
9: Riccardo, ma tu stai producendo un podcast, cioè sentivamo la voce da studio, sei uno speaker. Aspettiamo sempre il tuo podcast quotidiano. Allora...
13: Pessimismo e fastidio.
9: No, questo è realismo. Io prendo la parte del nostro ascoltatore. La Champions League, sentite un po', sorteggio del girone, segnatelo, non andare in vacanza il 27... Champions League, scusa, ho letto Champions League, hai ragione. Cercavo
14: l'abitudine.
9: L'abitudine, ma come sei fiscale anche tu, dai. Europa League, leggevo la riga sbagliata. Sorteggio del girone, 28 agosto. Prima giornata, noi siamo già nei gironi, come siamo forti. 16-17 settembre, scherzo, ma quella è la nostra dimensione e quindi la devo rispettare e vi devo imporre di rispettarla. Come obiettivo concreto c'è l'Europa League. I bianconeri saranno terza testa di serie. Quindi iniziamo con le trasferte lontane, ho capito. Prima giornata 16-17 settembre, ultima giornata 28 gennaio. Sorteggio, fase eliminazione diretta il 29 gennaio per i playoff, 26 febbraio dagli ottavi, la finale il 26 maggio, esattamente fra un anno, guarda il destino, oggi è il 26 maggio e io vi dico che il 26 maggio io dell'anno prossimo non sarò qui, perché avrò la febbre e sarò a casa, probabilmente, o da qualche altra parte. Magari al World Stadium di Francoforte, dove mi verrà la febbre, magari alla fine, qualcuno potrà dire. O magari no, per una volta...
14: Preparate il colbacco.
9: Mi butterò mi butterò in un laghetto nelle vicinanze dello stadio di Francoforte. Va bene, abbiamo raccontato un po' le notizie di oggi, le riepilogo. Europa League l'ultima volta nel 2013-2014, quando uscimmo dalla Champions League, scontri al derby, grave, ancora grave, il tifoso, 8 arresti, 11 DASPO. Alla Juve niente ribaltone, vince al momento la linea morbida e della diplomazia di Elkan. Comolli servirebbe però chiarire pubblicamente posizione e decisioni. Gli intoccabili con personalità, Ildiz, Locatelli, McKennie. Nessun commissariamento per l'AIA, il campionato ripartirà il 23 agosto, primo colpo di mercato, Allison, manca solo la firma. Tutto questo, da qui ripartiremo anche con il nostro direttore sportivo Malu Pasincato, ma con i vostri vocali. Stanno arrivando una marea di vocali, parto da lì, leggerò i messaggi, anche quelli della chat, sempre tanti, da Twitch, 340-54-25-324. E andiamo, inserite il gettone e si riparte.
5: Cose di calcio.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabò, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Grexpur e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
9: Eccoci di nuovo in diretta, cose di calcio, 340-5425-324. Mi dite la differenza tra Milan e Juve, trovate le differenze o le analogie, o se si sono comportati strabene loro, molto male loro, benissimo noi, ditemi un po' la vostra, visto che l'obiettivo dichiarato da Comolli, dalla società, era, cioè, almeno una volta dicevamo fino alla fine. Un ascoltatore mi ha appena scritto, forse bisogna mettere siamo alla fine. Io spero di no. Bisogna dire oltre la fine, credetemi. E gli slogan degli anni 80 vanno riaggiornati perché cambiano i tempi. Forse non lo comprendono neanche scritto sul collo, bisogna metterglielo davanti agli occhi. L'unica cosa che conta è qualificarsi, non è vincere. E qualificarsi, almeno, ma dicendo vogliamo vincere lo scudetto. Poi non ci sono riuscito, abbiamo trovato una squadra più forte, perché non possono vincere tutte e quattro. Ma neanche che tutte sono da quarto posto e poi chi vince si piglia i meriti e tira un sospiro di sollievo. Chiarezza e scendere a dichiarare gli intenti, gli obiettivi, non alzando la voce una volta in un anno, e sappiamo in quale occasione, perché non è servito a niente, a niente. Nel calcio non servono queste proteste, servono i patti, la chiarezza e forse anche un'intensità di allenamento superiore a quello che abbiamo ottenuto. Poi, non è giusta questa affermazione? Si riaggiorna dicendo, forse Paolino lei non sa, come tanti tifosi, che abbiamo dovuto mantenere un livello un po' più basso perché c'erano i mondiali. E quelli che correvano di più? E come girano la palla più velocemente in Europa? E attenzione, perché l'Europa League, le squadre che ci sono, correranno, tireranno da qualsiasi distanza, non penseranno al tiki-taka, Cadono, fallo, si rialzano, la buttano in rissa magari. Abituiamoci, perché sarà un po' più complicato partire da subito e con certe trasferte, giocando il giovedì e magari costretti a giocare il big match la domenica sera. Speriamo che non ce li mettano attaccati e quindi magari una volta al mese il lunedì sera. 4, 5, 3 o 4 di lunedì. Tanto per essere chiari. Allora, mi dovrete abituare, mi dovete insegnare le pronunce giuste, perché ci sono anche quelle squadre che partiranno dal terzo turno preliminare, i playoff, c'è di tutto, devo studiarlo bene. Allora, le squadre al primo turno preliminare, ci sono squadre bulgare, il CSKA Sofia, Karabag da Azerbaijan, una squadra islandese, vedo che hai alzato la mano, l'ho visto che hai alzato la mano, vorresti seguirla, ma turno preliminare, speriamo che qualcosa salti. L'Hajduk Spalato, Zilina slovacca, poi c'è il Ferencváros ungherese, Dinamo Kiev ucraina, una squadra, sì, qualcuno ha già affrontato, poi avremo tempo per analizzarla tutta l'estate, dai. Secondo turno c'è il Twente, il Benfica, attenzione, Anderlecht, Victoria Pilsen, Besiktas turca, il PAOK Salonico greco, il Midtjylland Danimarca, squadre svedesi, attenzione. Poi abbiamo il Salisburgo, il Rangers, Glasgow Rangers, e via dicendo, arrivando poi a quelle, le squadre qualificate ai gironi. Ci sono la Juventus e il Milan, il Bournemouth, il Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, AZ Alkmaar, l'olandese e via dicendo. Quindi un po' il riassunto l'abbiamo fatto. Gli intenti sono il rinnovo del contratto che Spalletti ha ottenuto. Ora è in una botte di ferro. Lui, noi poveri tifosi, molto meno. Il commento di Forza Onore. Il Milan era senza coppe, aveva un super portiere. A portieri invertiti noi eravamo terzi o secondi e loro ottavi. Ma, caro Luca, la mettete sempre sul portiere, ma se davanti...

0: Era convinto di farcela, come eri convinto tu, come ero straconvinto io nell'ultimo mese. Dopo la Roma, dopo aver superato il Milan, dopo aver recuperato sul Como, dopo essere a due giornate dal termine, primi davanti agli altri, ragazzi, ti sei dato tu la botta in testa, eh? E non ti hanno preso neanche senza ticket al pronto soccorso. Detto molto chiaramente. Basokul, tifoso juventino ferito, dai, Gobbo. Tieni duro, al derby resta in terapia intensiva, condizioni stabili ma prognosi riservata. Saranno decisive queste 24 ore e le prossime 24 ore. Superate. E Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ferito negli scontri di domenica, potrebbe uscire dalla prognosi riservata e quindi anche la sua famiglia poter tirare un sospiro di sollievo. Ce l'auguriamo. La solidarietà tra tifosi, Juve e Toro, ci mancherebbe, è stata corretta. Non è assolutamente corretto tutto quello che è capitato prima e fuori dallo stadio. Basta autorizzazione a queste marce trionfali del nulla. Ognuno vada per conto suo e non sono ammessi cortei prima delle partite. Si portano i tifosi allo stadio, non si deve andare a parlare, ma ci sarebbe già una norma che lo vieterebbe coi tifosi, perché si mette in difficoltà anche la squadra, il giocatore, il capitano. E di fronte agli stadi basta con questi ammassamenti di bestie umane che insultano in modo schifoso contro la squadra avversaria. Ovunque questo avvenga, perché io ero vicino all'arrivo del pullman della Juventus e del Toro, in tanti altri stadi vado per verificare, mi sono spaventato per la velocità con cui arrivava il pullman della Juventus per evitare il tutto e il di più. Basta una manovra sbagliata, basta che scappi un cagnolino, basta che un tifoso già bello ubriaco si metta un metro davanti e diventa un dramma in una via, parlo del derby dove ci passo tutti i giorni, quindi vorrei evitare. Quella gente lì o va allo stadio o sta a casa, o se no la polizia li faccia tenere distanti, qualsiasi tifoso sia. Non si aspettano i pullman, si tiene libera la corsia per chi vuole andare a incitare la propria squadra, o nel silenzio assoluto può entrare ai 30 all'ora. Non si deve fermare una città e le città non devono essere ostaggio di nessuno. Abbiamo al telefono il direttore Malu Pasincato. Ciao direttore.
1: Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Malu, partiamo da questo aspetto gravissimo, perché poi si parla del 4-2-3-1, del fallimento sportivo, ma c'è il fallimento civile di un sistema calcio che non migliora mai, ecco, non peggiora, non lo so, molto probabilmente sì, che non migliora. Dovevano dare la possibilità di portare le proprie famiglie allo stadio senza subire danni fisici e psichici a nessuno. Non si possono far incrociare i cortei, sapendo che dentro quei cortei c'è anche chi non meriterebbe neanche un bicchiere d'acqua gratuito. Malu, come la pensi da direttore sportivo?
1: Da direttore sportivo, e tu sai personalmente che lavoro avrei dovuto fare se non avessi fatto questo qua del direttore sportivo, lo sai benissimo, e sai benissimo come la penso su certe cose. In Italia purtroppo su questi aspetti la mano è leggera, non è una mano pesante. È brutto dirlo, su queste cose ci vorrebbe tolleranza zero, perché solo in quel modo uno potrebbe capire la gravità di quello che si va a fare. Uno va alla partita per vedersi uno spettacolo, per vedersi la propria squadra. Non è possibile che in questo senso sono d'accordo con quello che ha detto il mister Spalletti, se voi volete tra virgolette affrontarvi, che non c'entra la partita, perché cerchiamo di far capire alla gente che questi pseudo tifosi usano la partita, usano la propria squadra per cose che non c'entrano assolutamente nulla. Non c'è di mezzo il risultato della partita, no, c'entra una cosa che assolutamente è inspiegabile, e di conseguenza succede quello che succede. Quando le forze dell'ordine

0: la mano pesante, siamo i primi a dire e no, e no, e no. Quando la mano è quella della collaborazione, come dire, vediamo se lasciando le maglie un po' più libere si può assolutamente vivere una partita di calcio come una festa tra due tifoserie, è normale, come dici tu, che una minoranza, perché diciamo una minoranza, rovina la festa a tutti. E questa minoranza va isolata, però. Questa minoranza va isolata. Sono d'accordo anch'io, perché avevamo già assistito a queste scene, purtroppo lì di Ful Morto nella finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Napoli. Queste cose qua, che il giocatore, anch'io non sono d'accordo. Non è che, tra virgolette, uno col megafono, gente si deve ergere, la partita si gioca, non si gioca, cioè comandiamo noi. No, ci sono delle regole e voi le rispettate. Non volete? Fuori dallo stadio. Fine del film. Perché assolutamente, perché se no ogni volta, tanto cosa succede? Se la massa si riunisce e cerca di affrontare le forze dell'ordine, è normale che tu per ordine pubblico devi in qualche modo salvaguardare, isolare le famiglie, gente che non c'entra con quel gruzzolo di persone, che è sempre una minoranza, ma quella minoranza è quella che rovina tutto,
1: è decisiva,
0: fa cassa di risonanza ed è, come hai detto tu, decisiva. E questo non è più accettabile nel 2026. Non possiamo che i derby delle partite, quello di Roma è addirittura, bisogna trovare l'orario, è qua. Adesso a Torino, che ai noi, la nostra città, Antonio, era tanto tempo che io non vedevo queste immagini. Tu poi sei di quel quartiere e c'è queste immagini.
1: Mi sarebbe piaciuto scendere per vedere, incontrare, sorridere, essere preso un po' in giro, no? Tutto quello che vuoi, guardare le bandiere. Quello che mi ha fatto diventare quello che sono era perché giravo e vedevo la bandiera di un rosso sangue, un bianco nero con lo scudetto in mezzo. È questa la passione che dobbiamo coltivare, ognuno col suo papà. Oggi sento i bambini gridare delle cose peggio col padre che lo tiene per mano, anzi non lo tiene per mano, c'è almeno quella dignità lì, c'è quella separazione di cultura, ma bambini che riversano a 10 anni delle cose incredibili, lanciano degli insulti pazzeschi in generale. Ma vi rendete conto? Io ricordo che mi portava mio padre per mano con la mia bandiera bianconera da 1000 lire, perché c'erano ancora le lire. Ma dove vogliamo andare in questo modo? In questo modo, se abbiamo questo modo di non educare, non di educare, di non educare fondamentalmente. Ma al di là di questo sfogo, Malù, perché sto male anche solo per un tifoso, che è un commercialista, che vuole andare lì, che si sente ultras dentro, deve essere libero di fare quello che vuole, no? Di gridare anche la parolaccia, quello tollero e poi basta, perché non si può più tollerare quello che capita. A Torino alle 20:45, che poi erano le 16:30, e se la partita fosse stata alle 12:30 sarebbe capitato alle 9 del mattino, con tutta la logica del caso. Basta, basta, basta. Detto questo, Malù, che cosa sta capitando al nostro calcio? Perché i fallimenti qui, io dico che è anche quello della Juventus, che non arriva in Champions, non all'ultima giornata ma alla penultima, quando perde con la Fiorentina, e forse anche prima. Ma il Milan, la situazione del Milan è significativa, il valzer delle panchine lo è ancora di più, cioè mordi e fuggi da tutte le parti?
0: Guarda, è una situazione incredibile. Se le ultime due giornate, ma io abbiamo tutte le registrazioni sia qui su Radio Bianconera che su Radio Firenze Viola, dove intervengo, tutti i radio del nostro gruppo, io ho sempre detto che le ultime partite, già da qualche anno, e questo è il bello del calcio, sono partite vere, sono partite che ogni squadra gioca per un obiettivo o per la propria dignità. Sono finite le passeggiate, i plasma, come dicevamo, i biscotti, tutte queste frasi che utilizzavamo. E questo è la prima cosa da notare, è del bene del calcio. Il Verona retrocesso che se la gioca, la Fiorentina salva che se la gioca, il Cagliari salvo che se la gioca. Questo è il primo dato che io voglio sottolineare rispetto a qualche anno fa. Il secondo dato, oggi dobbiamo smetterla di dare per scontato delle partite, perché mi piace, ed è una cosa che a me non mi è mai piaciuto, tirare qui 3 punti, qui 1,5 punti, ogni partita ha una storia a sé. E di conseguenza la Juventus, le ultime 2 partite, erano paradossalmente 2 trabocchetti, perché una contro una squadra, una rivale storica che è la Fiorentina, una stagione non fortunata per loro e sono salvati in quel modo, con la vittoria a Torino, in qualche modo il tifoso viola si ricorderà questa stagione, brutta per loro, per la vittoria a Torino, che non succede spesso. Il tifoso del Torino si ricorderà che ha pareggiato un derby che ha contribuito a non far qualificare la Juventus in Champions League. Cioè, alla fine ognuno poi gode e tifa per il suo obiettivo, per il suo tifo, per quello che è. Ma il problema è che le due big non devono ridursi alle ultime giornate per consolidare la zona Champions. È questo che non è inammissibile.
1: Chi è che ha fatto peggio tra Milan e Juve, secondo te? Dovessi fare una classifica, stilarla per dare un punteggio, guarda, un bonus.
0: Io ti dico, alla fine, in situazioni diverse, si sono suicidate tutte e due, proprio autolesionate, usate voi il termine che volete, perché avevano tutti i destini nelle loro mani. Il Milan, a un certo punto, era la vera antagonista dell'Inter, non ha perso gli scontri diretti, però poi faceva fatica con le piccole, e la partita con la Lazio ha segnato un qualche cosa che poi si è rotto, si è partito da un'euforia che si poteva andare a raggiungere l'Inter a quella partita che da lì sono cominciati i problemi del Milan, perché si è andata a perdere una partita con una Lazio in difficoltà dove nessuno pensava che il Milan in quel momento reduce la vittoria del derby, doppio derby tra l'altro, vinto l'andata e ritorno, andavi a prenderti questi punti a Roma. Da quella partita bisogna capire, bisogna essere nel meccanismo, bisogna essere, si è rotto qualcosa. La Juventus ha vissuto gli alti e bassi, della partita col Cagliari anche giocando bene, poi dopo fai il filotto di risultati, poi ti capita la partita sbagliata contro una piccola, e di conseguenza quando tu non riesci a essere costante poi alla lunga la paghi. Ma soprattutto prima della partita con la Fiorentina, la Juve e la stessa cosa anche il Milan avevano il destino della Champions nelle loro mani. Cioè, nessuno di noi, bisogna essere onesti, pensava che la Roma e il Como potevano veramente subentrare a queste due big.
1: Avevano avuto però anche loro una flessione, però
0: avendo avuto anche loro una flessione, però alla fine mentalmente, quando non c'è niente da perdere, che quell'obiettivo sì che è importante, che se ci arrivi esplodi di gioia, ma è più importante per Milan e Juve, con tutto il rispetto per la Roma e per il Como, che apro la parentesi, sono i progetti Malù, te l'ho sempre detto Antonio, questo è fare calcio, perché società alle spalle, ricca, ok, ma che non butta i soldi dalla finestra.
1: Certo.
0: Direzione sportiva che lavora bene, area scouting che lavora bene, e poi in campo l'allenatore che fa giocare una squadra all'europea, non all'italiana, all'europea, che non vuol dire a giocare a, diciamo, senza regole, perché come è stata una delle squadre con meno gol incassati, ok? E questo cosa vuol dire? Che non è vero che chi gioca in maniera più aperta non è attento alla fase difensiva o che prende gol a grappoli, è l'idea di calcio.
1: Malù, come tu parli di calcio all'europea, la Juve come ha giocato? O che impostazione ha l'allenatore Spalletti? Per chiamare le cose col proprio nome, cioè detto molto chiaramente.
0: La Juventus ha fatto delle partite di ottimo calcio, non di buon calcio, di ottimo calcio. Però non è stata costante. Nel momento che il mister era convinto che ha dato, diciamo, la linea dritta, in qualche modo veniva da tradito dai suoi giocatori. Poi alla fine partite, le conferenze, i giocatori, l'allenatore non attacca mai diretto, però dalla sua espressione veniva sempre come dire, ma come? Abbiamo fatto questo filotto, siamo in hype e poi cadiamo senza quasi avere una spiegazione per quelle cadute. Quello è stato il problema della Juve. Però, diciamo, ha avuto un gioco. Dall'altra parte, il Milan era una squadra che ha fatto i punti negli scontri diretti, perché comunque l'atteggiamento qual era? Atteggiamento attendista, perché prima o poi con un'accelerata, con uno strappo posso vincere la partita. E ti va bene negli scontri diretti perché giocate tra squadre di pari livello, ma quando giochi contro squadre che devi scardinare difese, squadre che anche loro ti attendono perché tu sei la big, sei tu che devi fare il gioco, e lì è andato più in difficoltà e ha perso tanti punti con le piccole, e lì sono i due parametri che ti giudico la Juventus e il Milan.
1: Senti, rivoluzione Milan, tregua Juve, chi ha ragione? O chi avrà ragione? O non si può mettere sullo stesso piano la soluzione del problema? Perché la domanda che ho fatto oggi ai nostri radioascoltatori al 340-5425-324.
0: Io, la mia teoria, una squadra di alto livello, parlo in generale, non può ogni anno cambiare sempre tutto. Vuol dire che veramente c'è un qualcosa che non va. Perché comunque ogni anno rivoluzione, rivoluzione. C'è qualcosa che non va dall'apice. Perché non è possibile. Si può anche che le cose non vanno bene e si può anche ripartire, perché comunque sì che la squadra ha perso la Champions, ma l'ha perso come? Per un punto praticamente, l'ha persa perché, ripeto la parola, si è suicidata sportivamente nell'ultima partita, quando nessuno nel mondo poteva pensare a un epilogo del genere. Però i punti li ha fatti, fatta la squadra sempre in alto in classifica. Io personalmente avrei fatto in modo che, ok, mangiando la foglia negativa di questo percorso, o sarei ripartito.
1: Aia, è caduta la linea. Molto interessante quello che ci stava dicendo Malù. Andiamolo a recuperare almeno per salutarlo. Il nostro non lo è, i risultati parlano chiaro. Esatto, Malù. Fabregas dimostra che è un allenatore top, fa ancora la differenza. Malù, portali via tu, dirigenti e tecnico. Guardiola alla Continassa, si può sognare? Io penso di no, assolutamente no. Cioè, capiamo che c'è una tregua. Se cambiassi allenatore non arrivi a Spalletti, non arrivi a Guardiola, secondo me. Malù?
0: Sì, ci trovo. Si è partito col progetto Common League. Ok, il primo anno non è andato bene, dai una seconda opportunità, perché comunque ogni anno è diverso dall'altro. Se tu oggi riparti, non lo dico, azzeriamo tutti, riparti con altri dirigenti, riparti alla fine ogni anno. Poi se questi qui, facendo gli scongiuri per i tifosi da Juventus, fanno la stessa cosa tra un anno, diamo, come dico sempre ai giocatori, diamogli una seconda chance. Quante volte ho detto di Cop Miners? Diamo lì, arrivato, non si è integrato, comunque non è stato...
1: Tu applichi la regola...
0: Diamo la seconda opportunità. Oggi ti dico, Cop Miners, purtroppo per N motivi, alla Juventus qualcosa non ha funzionato. Dunque Cop Miners, io, da direttore, lo metto sul mercato e devo cercare di venderlo, sperando che qualcuno si ricordi di Cop Miners Bergamasco, non quello juventino, e mi dia qualche soldo per poterlo vendere. Questo, ma gli ho dato il tempo per dimostrarmi che subito all'inizio, nel mezzo e dopo, doveva dimostrarmi qualcosa di più. Non me l'ha dimostrato, basta. La stessa cosa dico per gli allenatori e per i dirigenti.
1: Chiarissimo. Intanto complimenti dalla Germania, Malù. Ma il Como non ha però un italiano in rosa, vergogna, questo non è un campionato regolare, falsato, grazie al sistema.
0: No, quello. Ieri Antonio, ieri a Como hanno chiamato tanti amici, erano 15.000 a festeggiare, nessuno si è preoccupato di sapere se c'erano italiani, bulgari,
1: non
0: rumeni,
1: c'è un limite a quello, certo.
0: Al tifoso, sono parole che utilizziamo quando tu in quel momento non stai vincendo, perché se oggi la Juventus vincesse con 15 eschimesi saremmo qui a parlare che la Juventus ha vinto. Dunque smettiamola ogni tanto di buttare questa cosa qui degli italiani, perché Fabregas ha detto una cosa sacrosanta: io ho un gruppo di scout mondiale e nei parametri che abbiamo cercato abbiamo trovato giocatori italiani, ok, che per il nostro progetto i parametri che vogliamo noi, e purtroppo non li abbiamo trovati. non è che ha mancato.
1: Però li stanno cercando, no, d'accordo con te, però li stanno cercando, perché altrimenti...
0: No, li sta cercando per il discorso adesso per quanto riguarda tutte le regole che sono per la Champions, ma non è che aveva mancato di rispetto a qualcuno.
1: No, assolutamente. Quella
0: frase che ha detto Fabregas e Antonio 20 anni fa, nessuno al mondo avrebbe detto questa frase.
1: Sono d'accordo con te. 20 anni
0: fa i migliori erano... Tra i migliori al mondo c'erano gli italiani.
1: C'è un aspetto.
0: Tutta la nazionale del 2006. Dunque.
1: C'è un aspetto, Malù, e capirai benissimo qual è il ragionamento. Però dobbiamo metterci d'accordo. Perché se la politica del Como incassa più soldi perché prende giocatori dall'estero per una scelta precisa e ha delle agevolazioni maggiori rispetto a chi costruisce... E porta risultati anche alla nazionale, risultati tecnici, non di risultato, e beh, devono avere le stesse opportunità. Voglio dire, il decreto crescita non può agevolare...
0: Sono d'accordo, ma infatti, ma il decreto crescita, la gente questo...
1: O cose simili al decreto crescita.
0: Vale per tutti i lavoratori non italiani,
1: esatto.
0: Non è che vale per i calciatori. Dunque è una regola dello Stato, che il calcio ne approfitta di quello che serve al calcio.
1: Ecco, togliamo questa possibilità di approfittare.
0: Non è una regola politica, non è una regola calcistica.
1: Perché dunque, nessuno ci ha pensato a questo aspetto. Adesso c'è il Como e ci svegliamo tutti.
0: Infatti, a volte è come quando io ti dico le norme sugli extracomunitari per me sono anacronistici. Non è una regola, quella non è una regola dello Stato, è una regola federale. Ci sono sempre regole che sono dello Stato.
1: Però per prendere i soldi chiudono gli occhi tutti. È detto molto chiaramente, è un sasso che lancio di plastica alla politica sportiva, caro Malù. Abbiamo sforato, direttore, ripartiremo da qui, però quando potremo staremo anche più tempo assieme dalla prossima settimana, in maniera che analizzeremo anche, anzi, ti lascio i compiti da svolgere, perché oltre alle nazionali qui bisogna andare a scoprire un po' le possibili avversari della Juventus in Europa League. Direttore, qui servirà anche la tua presenza in studio quando potrai.
0: Sì, difatti Milan e Juve se non si incroceranno prima, quella deve essere la finale della prossima Europa League.
1: Mamma mia!
0: Sono già subito lì. Se non si incrociano prima, quella deve essere la finale dell'Europa League.
1: Speriamo di andare lontano l'anno prossimo. Patti chiari, amicizia lunga, anche in società. Grazie direttore Malù Pasincato.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie.
1: Allora, nessun giocatore del Real convocato in nazionale, evidente che gioca con tutti stranieri. Poi li paghi i conti, eh? Poi li paghi da tutte le parti. Facciamoci furbi in Italia. Tu puoi prendere quelli che vuoi. Intanto devi rispettare i parametri anche UEFA per andare poi in... E applichiamoli anche in Italia. Ma non diamo agevolazioni. Io preferisco che giochi e abbia le agevolazioni, no? La società che ha costruito, a costruire il futuro, magari, di un giovincello nato in Italia, non nato in Italia, cresciuto in Italia, ma forte, che sappia giocare a calcio e che si presenti con mamma e papà prima ancora che col suo procuratore. Quanti messaggi, quanti sassolini, tra poco li riprenderemo con uno che di sassolini immagino ne abbia tanti, Pasquale Gallo, tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 13:06.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
5: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
6: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
5: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
6: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al Rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
5: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
6: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Ciao direttore, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma guarda, io penso che tanto Elkan, lui come al solito non decide mai, lui lascia sempre così le cose così a metà. Io, cioè, lui secondo me bisogna prendere decisioni forti, decisioni di, veramente, perché non possiamo tenere in casa due personaggi che non vanno d'accordo. È come una squadra di calcio, anche, cioè, è una cosa importante che ci sia unità di intenti, altrimenti si torna a guardare uno con l'altro e poi alla fine. Cioè, io la vedo un po' strana questa cosa. Secondo me vado bene al Milan a dare pulizia generale e poi vediamo, perché così secondo me la Juve sbaglia. Ma la società è sempre un po' così. Vabbè, ci facciamo andare bene tutto, ma ci facciamo andare bene tutti gli errori arbitrali, errori arbitrali e l'FGC che ci fa, ne fa uno per colore, ci facciamo andare bene tutto anche stavolta. Viva la Marchesa, via Madama la Marchesa, andiamo avanti parei, ciao.
9: Ma addirittura le differenze tra Milan e Juventus, partiamo da quello che le accomuna, una grande storia, comunque sia da una che dall'altra parte. Le differenze stanno nel fatto che comunque una è arrivata quinta e una è arrivata sesta, ma nel complesso una è gestita da un fondo, quindi deve fare utili, l'altra dalla proprietà che immette denaro, che comunque non si c'è l'operazione. le prospettive, e le prospettive le vedo più in una Juventus, che è una Juventus che se riprende con il proprietario altri investimenti e una società che nei suoi organigrammi vanno d'accordo, i risultati poi si vedranno, anche perché comunque è un tecnico che ha posto delle idee nel Milan, invece, ahimè, no.
10: Sai che c'è poi, sempre Riccardo da Perugia, che da piccolo, da bambino, la Juventus me la ricordo con Furino, con Tardelli, con Benetti, con poi Edgar Davids, Pavel Nedved, la forza, la cattiveria, l'eleganza di Scirea, di Del Piero. Quando vedevi la Juve entrare in campo mixavi queste cose, eleganza, forza e voglia di vincere. Abbiamo perso questa, abbiamo perso lo stile, siamo circondati da giocatori che chiedono solo l'adeguamento del contratto. Forza Juve, torniamo in cima intanto all'Italia, poi per il resto ci pensiamo.
11: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Personalmente darei un'altra chance a Comolli, esattamente come fu data a Marotta dopo la stagione fallimentare 2010-2011, tanto che poi infatti da lì la Juve iniziò a vincere 9 scudetti di fila. Non è detto che Comolli non possa fare la stessa cosa, l'importante è il rispetto del ruolo. Comolli deve fare l'amministratore delegato, il mercato lo deve fare Ottolini. Io gli prenderei Tognozzi come responsabile dell'area scout, e perché no, visto che è bravissimo nel suo lavoro, lo sappiamo. E Spalletti deve fare l'allenatore, ognuno al suo posto. L'unica modifica che farei dopo questo sesto posto, per riavvicinare un po' la tifoseria e per dare un segnale, è semplicemente il presidente Ferrero. Grazie di tutto, ciao. Dentro Alex Del Piero, una figura importante che riavvicinerà tutti i tifosi alla società. Ciao a tutti, buona giornata e forza Juve.
12: Buongiorno direttore, buongiorno amici bianconeri caotico. Senta, io ascoltandolo in questo momento mi è venuto in mente che ci vorrebbe un personaggio super partes, nel senso, vabbè, l'errore di Comolli è stato fatto, ma se la Juventus come uomo ombra, nel senso che coordini, che faccia decidere anche gli altri, ma che coordini a livello tipo Marcello Lippi, c'è una presenza ingombrante per chi deve decidere, per chi deve comprare, per chi deve operare, che sa che alle spalle uno che può dirgli no, non fare così, ma fai cosà. Che dice lei, dottore?
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, 13:15:08. Io direi sfruttiamo al meglio la situazione, e visto che abbiamo già Pasquale Gallo in collegamento, buongiorno dottor Gallo. Ciao Pasquale.
13: Buongiorno.
1: Che regalo, buongiorno, che ci fai?
13: Ah, il regalo me lo fate voi quando mi chiamate, ed è un piacere sempre, anche nei momenti in cui uno vive un lutto sportivo, però parlarvi per me è un grande piacere e vi ringrazio ancora.
1: Grazie a te. Magari adesso è estate, hai un po' più di tempo, sei più sereno, hai scritto il tuo libro, ma ne parleremo. Ne parleremo anche del tuo libro, perché lo presenti a giorni, se ho capito bene. Quindi due regali in uno oggi, quindi mi raccomando, restate all'ascolto. Pasquale Gallo, magari ci potrai concedere qualche oretta in più adesso d'estate, che sei sereno, quando non devi andare al mare. C'è il nuovo sindaco, c'è di tutto.
13: No, io no? No, allora, l'ultimo tasto che hai toccato è l'età.
1: No, ma io ti volevo stuzzicare. No, facciamo la conferenza. Antonio Paolino, domanda per Pasquale Gallo, Radio Bianconè. Sì. E bisogna sempre giocare un po' ai fianchi. Senti, Pasquale, al di là di tutto, no? Ti vedo in perfetta forma, sono contento. Non voglio perdere altri istanti con te. Riparto da una domanda che ho fatto. Intanto mi dai un giudizio, una classifica, un voto, no? Di come è finito questo campionato. Perché mi ha colpito in una classifica sui quotidiani. Ultime, no? Ultime, non ultime. Pisa, Milan e Juve, voto 4. Concordi?
13: Penso di sì, purtroppo. Io in genere non sono d'accordo con pagelle, voti, eccetera, lo sai che non mi piacciono perché le hanno tolte anche a scuola, figuriamoci su un campo di calcio. Mi piacciono i giudizi, non mi piacciono i voti, però la gente ama i voti. E il 4 è pieno, anche perché credo che anche tu ricordi le volte che l'ho detto pubblicamente, ho detto sempre una cosa. Ricordate che quest'anno con il Como e la Roma da gennaio in poi,
1: sì,
13: e con un Dybala in una condizione che per me Messi dovrebbe essere fatto da parte per giocare lui in Argentina, ma ormai l'hanno abortito e quindi non c'è nessuna possibilità del genere. Io ho sempre detto, ricordiamoci che questo calendario per la prima volta nella storia di 120 anni di campionati, per la prima volta hanno fatto un sorteggio, cioè c'è stato un sorteggio che ha previsto un derby all'ultima giornata. E per non farci mancare nulla, alla penultima avremo, e non sapevo la classifica e il campionato della Fiorentina, però pensavo Fiorentina e Torino sono proprio le città che aspettano a pie pari per salvare un'annata. E allora io mi sono chiesto, dobbiamo arrivare a quel punto da non compromettere l'annata in qualche modo, avendo già un punteggio che avrebbe scoraggiato anche gli avversari, perché pur battendo la Juventus e ugualmente la Juve faceva quarta, terza o seconda, certamente la partita perdeva di significato. Invece ci siamo arrivati proprio pieni, come se l'avessimo voluto. Siamo arrivati alle partite, inutile che adesso ripeto, perché sarebbe come mettere un dito su una piaga, però il 4 è quello, dall'inizio alla fine. E ricordo una puntata che noi abbiamo fatto, ed è passato, sono passati 12 mesi, era il 29 maggio dello scorso anno, la stessa mattinata della commemorazione dell'AISEL lì alla Continassa, che successe qualcosa di, per me, non da Juventus per niente. E da quel momento 12 mesi io ho ascoltato, sentito, e ho avuto, diciamo, la forza e la tenacia di seguire con molta serenità, tranquillità, più possibile, ma non ci siamo.
1: Pasquale, da quel 29 maggio ad oggi che è il 26, quindi mancano 3 giorni per far combaciare l'anno, che cosa è cambiato? Cioè, che cosa abbiamo voluto cambiare e non siamo riusciti a cambiare? Al di là dei nomi, perché facevi riferimento a quella mattinata, non c'era Giuntoli, eccetera. Strategicamente, che indicazioni si volevano dare? Che svolta si è provato a dare? Cosa non siamo riusciti a fare in un anno?
13: È molto è sinteticissima la risposta. Siamo riusciti a svoltare nei punti meno importanti. Cioè, dove noi avevamo bisogno non si è proprio per niente intervenuto. mentre e anzi abbiamo precisato che in quel settore eravamo a posto, perché non voglio fare i nomi dei giocatori, è molto antipatico soprattutto quando le cose vanno male. Quando vanno bene i nomi si fanno, però mentre io ho sempre detto che la fase difensiva, che comprende un centrocampo e una difesa, ha protezione di un portiere sereno e tranquillo, perché se c'è un ruolo delicato è quello del portiere. E noi, è vero che una volta l'abbiamo fatto, ma una sola volta, Carmignani con Zoff. Cioè Carmignani sbagliò la stagione con il Cagliari, contro il Cagliari, e 69-70, però avevamo la possibilità l'anno dopo di andare su Zoff e Altafine. Avevamo già una squadra di campioni. Allora immetterne in una squadra di campioni, immettere due anziani cosiddetti, e oltretutto gestiti anche alla meglio, perché Zoff era longevo nella professione, e Altafini lo mettevamo in campo a 20 minuti dalla fine vincendo le partite, quindi era tutta una cosa fatta con coerenza. Adesso quest'anno invece ci siamo preoccupati di Alberto Costa, ci siamo preoccupati di Douglas Luiz all'Aston Villa, Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, per poter poi andare su giocatori che non cambiavano la sostanza dei nostri difetti strutturali. E quello che mi dispiace, poi siccome nessuno ha parlato e non mi permetto di parlarne io, siccome c'erano già delle idee precise su come completare l'opera, poi vi rivelerò un particolare molto molto, ma in un'altra circostanza, durante l'estate. L'estate, quando vorrai, ti dirò pure cosa era previsto per questo maggio del 2026. Perché se vi ricordate, io ho sempre detto l'anno competitivo per lo scudetto sarà il 2025-2026, e l'ho detto nel 2023, perché c'erano dei passaggi da fare. E purtroppo tu hai detto una frase all'inizio della trasmissione che io ho sentito, perché la sveglia è suonato, quindi l'ho sentita bene.
1: Dimmi se concordavi o meno.
13: Hai detto una frase che racchiude la vita della Juventus: non facciamo che il 5% degli errori degli arbitri, non facciamo che le lamentele che hanno sempre fatto gli altri, non facciamo che ogni anno così, così, così, facciamo le cose che faceva proprio l'Inter. E infatti l'Inter era una completa lamentazione senza vincere mai niente, finché non ha preso scudetti non suoi, e poi viene tutto il resto. Ecco.
1: Io ho quella proprio brutta impressione, cioè scaturita veramente dalla mia coscienza quell'espressione.
13: Sì, ma si è sentita perché ti è venuta così naturale che mi sembrava Pasqualino Junior,
1: Pasqualino Junior sembra senior. Un po' un signorotto del malaffare. Grande Pasquale. Pasqualino Junior sembravi, col sigaro a 15 anni, al di là di tutto.
13: Senza sigaro e senza cappello.
1: Ok. Hai centrato in pieno il tema. Senti, rivoluzione Milan, tolleranza Juve o... attesa. Secondo me siamo in un momento di attesa, se vuoi saper la mia. Magari ne scopriremo delle belle nelle prossime ore. Rimanete incollati a Radio Bianconera. Cosa ne pensi tu di questa differenza? Ti volevo spiegare, cioè leggere, lo faccio anche con gli ascoltatori, perché a me è colpito il comunicato stampa del Milan. Non lo prendo come riferimento, ma mi deve far riflettere. Il finale di stagione, però... Dopo tutte le parole belle, grazie amici, tutti i Pasqualini Junior, no?
13: Sì.
1: Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento, e la deludente sconfitta loro dicono di ieri, io direi con la Fiorentina, ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Se avessimo fatto anche noi così, saremmo più criticabili, meno criticabili, saresti d'accordo, che cosa? Questo è il comunicato del Milan, che caccia tutti, meno Ibrahimovic, che è socio di Red Bird. Quindi, Pasqualino alto e bello non lo cacciano.
13: Allora, due cose. La prima, ci vedo un parallelismo di sbagli, di composizione e di strategia, visto che c'è anche l'addizione, c'è una definizione di titoli di direttori di strategie, eccetera.
1: Sì, esatto.
13: Allora, le strategie di Milan e Juventus hanno dei punti in comune impressionanti, come se si fossero messi d'accordo a chi sbagliasse di più. Mentre il Milan dipende da questo, che lui si è definito tale, perché Ibrahimovic ha detto mesi addietro, tornando dall'America, ma voi con chi avete parlato in questo mese, due mesi che io non ci sono stato? E avete sbagliato, perché il boss sono io. È vero che disse questa espressione. Ebbene, e in questa espressione c'è un qualcosa di molto negativo, perché non è il proprietario, è amico dell'amico del giaguaro, e però questo non toglie le lotte interne che ci sono nel Milan da Maldini in poi, compreso Maldini, perché quando c'erano Maldini e Massara, le polemiche interne, le gole profonde, le lotte intestine per chi è più forte dell'altro, per chi merita di più i titoli, perché io ho vinto in campo più di te, tutte queste cose sono pari, io le vedo, sbagliando probabilmente, io le vedo nella Juventus, dove è l'essere scesi in Serie B nel 2006, nel 2007, e poi aver fatto la ricostruzione, aver vinto degli scudetti all'inizio col campo nuovo ideato da Antonio Giraudo. C'è un misto di contraddizioni. Oggi ci sono gli eroi che pretendono di poter comandare. Questo nella Juventus non è mai avvenuto, neanche con i più grandi personaggi, non solo calciatori, personaggi che hanno fatto la storia della Juventus, che hanno atteso i loro momenti con molta modestia, e quindi le lotte intestine io le ho sempre indicate, e tu ricorderai sicuramente, io le lotte intestine sono alla base della non riuscita dei calciatori, perché nessun calciatore poi a quel punto segue una linea e si arriva fino, non parlo di ammutinamento perché lì siamo nel bounty di Marlon Brando e quindi non è quello, però certamente ci si siede, perché il giocatore, quando si accorge che in società c'è confusione, si adegua e anche quel poco che può dare lo dà male. Giocatori fuori ruolo, abbiamo visto di tutto anche quest'anno, e io personalmente poi avremo modo di esprimerci durante la campagna acquisti, ma certamente vi dico subito una cosa la dico subito, vedo tanti problemi nella Juve.
1: Di più o di meno? Di più o di meno del 29 maggio? Di un anno fa?
13: Molti di più.
1: Più pesanti, più gravi, più irrisolvibili, più complicati, complessi?
13: Allora io quelli, ma io tanto li posso vedere risolvibili quelli, perché sapevo come erano delusi anche i dirigenti di alcuni giocatori, ed erano ruoli fondamentali. E quindi il bravo dirigente non è quello che fa un acquisto e insiste su quella strada, se viene deluso ricambia. Ecco che vi dirò una frase che vi farà raggelare, perché nessuno di voi la conosce questa frase al di fuori di me, è una frase che non è stata detta, non è stata diffusa giustamente, ma che vi fa capire la dimensione di come si era coscienti al momento anche di qualche sbaglio, che nel calcio, nelle rifondazioni ci sono gli sbagli.
1: Qual è questa frase?
13: Poi bisogna chiedersi, ma come mai, dico un nome solo per caso, sì, Douglas Luiz gioca nell'Aston Villa, va in Champions League, vince l'Europa League, eccetera. L'ho visto giocare tutto l'anno, tranne qualche periodo così di fermo, ma sì, di un mese, settimane, e non aveva spazio in una Juventus dove un centrocampo doveva essere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiner. Allora come mai? Allora è lì che poi ci si lavora, si capisce, e si capisce perché non funziona e dove bisogna...
1: Qual è la frase adesso che volevi dirci? Qual è la frase che volevi dirci? Perché hai detto, faccio riferimento ad una frase che neanche voi conoscete. A cosa ti riferivi?
13: È una frase di questo tipo. No, di questo tipo. Vedo in giro ci sono tante esternazioni, tante opinioni anche giuste, ma quello che si ha in mente meraviglierà tutti, perché la prima rifondazione sarà poca rispetto a quello che avverrà successione.
1: Ah, ci lasci con questa chicca, ci lasci con questa chicca. Ci fermiamo qui, ci promettiamo di fissare un appuntamento come dal dottore. Controlli la tua agenda, ci sentiamo, però è giunto il momento di presentare anche il tuo libro, perché io quando ho letto Maledetta, sembrava quello il titolo, eccolo qui, Pasquale Gallo, è lui il colpevole, Maledetta, ho detto qui mi parla di qualcosa, pandemia, un mondo in emergenza da sempre, prefazione di Giulio Tarro, se tu mi mettessi...
13: Prefazione e presenza con me di Giulio Tarro, che è il primo e più grande scienziato italiano dell'ultimo secolo.
1: Ecco, al di là di quella che può sembrare una battuta la mia, maledetta stagione, qualcosa di simile, c'è stato qualcosa che non ha fatto funzionare. Mi dici qualcosa di questo libro invece? Perché poi avremo modo di parlarne dopo che lo presenterai ufficialmente. Dove lo presenti il 5 giugno?
13: Allora, presento nella tenuta Vannulo, la più grande e la più prestigiosa azienda casearia, con una tenuta bellissima, la famiglia Palmieri, la denominazione di azienda Vannulo, nella zona di Capaccio Pestum, che è la zona propria di Angelo Alessio e di Michelangelo Rampulla, che ha formato una famiglia lì e risiede proprio in quella zona, e quindi ci saranno sicuramente anche tanti ospiti. Ma quel maledetta, non sono voluto tornare soltanto su ciò che è avvenuto, ma perché io sono convinto, come storico in generale della vita e del mondo, che il passato non è mai passato. C'è il presente del passato, ma c'è il presente del futuro. Quello che conta è che il presente del futuro copi dal presente del passato. Il passato non muore, ritorna. Allora, maledetta vuol significare, potrei sostituire, maledetta Juventus. Maledetta, ma nel senso che male informata. Cioè
1: male si è detto, raccata. Male si è detto.
13: Male si è detto. Perché in un mondo in cui l'uomo, questo è il concetto generale, l'uomo è l'intruso nel paese, nella natura, l'uomo è l'intruso, non a caso fu fatto nel sesto giorno, dopo cinque giorni della natura, è l'intruso perché i miliardi di virus, batteri, animali, vegetali, sono nella stessa entità dell'uomo, l'uomo li deve curare, non è padrone del creato. Allora il virus non può abbattere un pianeta, e ci sono i mezzi che dimostro come si curano determinate, no, lo dico io, lo dice la storia, la scienza, della medicina.
1: Esatto.
13: La scienza, ma la scienza che proviene dal termine inglese sciently, che significa ricerca. I ricercatori non per forza sono scienziati, perché uno ricerca, ma se non trova, resta ricercatore e non diventa scienziato.
1: Dottor Pasquale Gallo, ha tutta la mia ammirazione. Poi c'è chi ironizza anche, non vedo l'ora di non leggerlo, perché il tema, sai, divide come la Juventus. Noi siamo contenti di averti presentato, ritrovato, ripresentato, benedetto, Pasquale Gallo, che ritroveremo nelle prossime settimane.
13: Aspetto gli amici nella zona di Salerno.
1: Come fanno? Possono venire? Possono aderire? Sì, c'è un'email? Cioè, come si fa?
13: Libero l'invito, che poi io adesso sui social...
1: Seguite Pasquale Gallo sui social e quindi sì, troverete modo per rintracciarlo per questa presentazione del 5 di giugno.
13: Saranno più sereni, cioè chi viene e ascolta e vede anche poi questo segnalibro, vedi questi due?
1: Sì.
13: Sono paleolitici, dove sono stati trovati il DNA, è stato trovato il DNA della tubercolosi, che esiste da 4.000 anni. E poi io ho dovuto sentire che questa era una malattia.
1: Le sue passioni, le sue ricerche, non solo Juve, non solo pandemia, per fortuna che non erano le immagini dei nuovi acquisti della Juve, perché avrei avuto problemi di personalità nel riconoscerli. Pasquale Gallo, ti devo abbracciare, abbiamo sforato, ci sentiamo sicuramente, perché ci devi raccontare quello che non hai potuto raccontarci in questi mesi, va bene?
13: È solo una pausa questo libro, poi io ritorno al calcio, al nostro calcio.
1: Ci dai una buona notizia, anche se qualcuno dice che può fare a meno di me, di te, di tutti, ma anche noi di loro, inconsciamente rimandiamo al mittente, specchio riflesso, loro attacchi frontali con il sorriso sulle labbra.
13: Ho vissuto controcorrente, quindi non mi spavento.
1: Guardate che bel nuotatore che è uscito. Ciao Pasquale, è sempre un piacere. Mi raccomando, sui social devi essere chiaro, perché se no qualcuno ti equivoca, mi chiama, mi dice, mi spiega, io dico, ma Pasquale Gallo è un gobbo, punto, e attacco il telefono. Ciao.
13: Ciao, volevo far vedere una gobba la prossima
1: volta. No, pensavo mi volessi far vedere la gobba. Ciao Pasquale, alla prossima. Ciao Manuel, è da un po' che non sentivo l'amico Pasquale Gallo, che fa discutere, ci fa piacere, c'è chi lo leggerà, c'è chi non lo leggerà, c'è chi non sprecherà i soldi, c'è chi lo ascolta, c'è chi fa finta di non ascoltarlo, un po' come fate voi, un po' come facciamo noi, un po' come fa anche la società, ma attenzione, dietro l'angolo ci sono sorprese, dichiarazioni. Dipende anche da come lì, ricordatevi che ve l'ho detto, 13:39, rimanete attaccati a Radio Bianconera, non solo nel prossimo blocco, ma anche nelle prossime ore. Collegamento con il sottoscritto durante Due in Bianconero, perché? Non lo so neanche io ancora perché, ma ve lo spiegherò proprio tra le 17 e le 19, a tra poco.
2: Cose di calcio.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero 1 al mondo, inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabon numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per

0: passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Cose di calcio.
4: Vocali interessanti, intriganti. Io ne ascolterei qualcuno, perché qualcuno mi è arrivato anche sulla mia chat privata del mio numero personale. Ne parleremo la prossima settimana con la counselor, che saluto perché ci ascolta e che mi sta facendo riflettere, vorrà farvi riflettere la prossima settimana su quell'aspetto, crescere su un concetto che possono permettersi di applicare, quello legato al Moneyball, tanto per essere chiari, a chi non ha niente da perdere. Ma nel caso della Juventus, ha veramente niente da perdere nel rivoluzionare, non i nomi, i protagonisti, la squadra, i dirigenti, ma il suo principio vitale con cui ha convissuto da quando è sorta come società calcistica? Bel quesito, ne parleremo la prossima settimana e stiamo cercando naturalmente di raccontare oltre il calcio, le squadre di Europa League, i nuovi acquisti, anche questi temi che hanno portato all'avvento e fino a prova contraria alla conferma anche per i prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi del dirigente massimo, ovvero Comolli. Abbiamo l'ospite, ascoltiamo prima un vocale, così diamo la possibilità all'ospite di sistemarsi per bene. Ascoltiamo un vocale e poi me l'hai imbalsamato. Allora teniamolo imbalsamato ancora due minuti, tanto fa caldo dalle sue parti.
5: Direttore, buongiorno a tutta Radio Bianconera. Gli attaccanti, Anulli e Spalletti, deve andare via, non deve andare via, era meglio gli si faceva il contratto dopo che prima. L'attaccante, abbiamo visto con la Roma, oltre agli aiutini, Parma, Fiorentina che non è scesa in campo e tutto, qualche aiutino, VAR, vabbè, però l'attaccante.
4: L'attaccante, io ti faccio questa domanda: tu sei convinto che Malen alla Juventus avrebbe fatto bene? Manuel mi dice di no, che non ha il coraggio di dirlo a voce, ma non voglio andare controcorrente, vi dico attenzione a fare dei parallelismi troppo affrettati, perché voi potevate pensare che Openda, che David non funzionasse alla Juventus, o che Openda fosse davvero così brocco, o che Douglas Luiz non fosse adatto alla Juve come Koopmeiners. Qui c'è qualcosa di più imbarazzante e preoccupante, perché al di là che te li possano regalare o li puoi strapagare, altro errore, c'è pantalone che paga, lo dico con

0: rispetto, ingegnere il Canci, mancherebbe. So che ogni tanto le riportano le sfumature delle nostre, dei nostri interventi, e quindi so che siamo in buone mani a chi le spiega che cosa diciamo, cosa no e quando lo diciamo, nel rispetto anche dei soldi che lei ha speso, tantissimi, tantissimi, più anche di altri presidenti, che devono fare i presidenti, devono fare altro. Quando si diventa poi direttori di se stessi e pagare le cambiali, vorrei vedere il mercato che poi si fa, altro che Moneyball. Poco money e tanto ball, tra virgolette. Detto questo, abbiamo l'ospite che aspetta, però nel suo ufficio, nella sua stanza o in cucina. Eccolo lì, l'ho fatto un po' apposta. Maurizio, buongiorno. No, vatti a cambiare subito quella maglietta viola, perché non ti... No, è lilla? Allora sì, da te lo accettiamo, perché sappiamo e conosciamo la tua juventilità. Ciao Maurizio, Olivieri, il nostro chef.
1: Ciao a tutti.
0: Senti, ai fornelli che cosa hai fritto domenica sera? Anzi, sei uno che frigge o usa altre tecniche di cottura?
1: Diciamo che non sono amante della frittura solo per qualcosa che va per forza fritto. Cioè, i calamari fritti, secondo me, vanno fritti.
0: Punto e basta. Okay.
1: Però se posso evitare il fritto, lo evito volentieri.
0: Dai, una soluzione. Facci una non frittura della stagione. Componici una non frittura che andrebbe bene fritta o magari con la tua cura e la tua accortezza.
1: Diciamo che più che altro farei una stagione di bolliti.
0: Ecco, lì proprio il fritto. Lì il fritto non c'è troppo.
1: Direi che farei proprio una stagione di bolliti, perché alla fine ci siamo rivelati veramente fragili, quindi sono più bolliti che fritti. Fritti ti danno quella croccantezza, quel brio, quel po' di sale. Il bollito invece, per buono che sia, rimane sempre una cosa che cotta tanto.
0: Però il bollito resiste più a lungo, mi diceva la nonna. Perché
1: sì,
0: poi
1: se lo conservi bene dura più a lungo. Però alla fine poi ci vai a sempre fare dei piatti di recupero e non un piatto fine a se stesso, la verità è quella.
0: Vedi, vince sempre lo chef quando parla con uno che apre le scatolette, ho capito. Senti, al di là delle battute, grande chef Maurizio Olivieri, grazie per queste portate che ci hai dato la possibilità di assaggiare da così distante. Sono finiti i soldi anche dalle tue parti, mi dicono. Per il calcio,
1: sì, veramente.
0: Riad, dici com'è andata a finale di stagione? Come ripartirà? Salah arriverà lì? Viene via qualcuno? Possiamo bollire qualcuno di quelli che sono stati lì?
1: Io credo che arrivi Modestò.
0: Attenzione, stavo dicendo che giocatore. Modestò, il nostro dirigente, perché dici questo?
1: Il nostro dirigente che è in trattativa molto avviata con l'Al-Nasr, quindi.
0: Al Nasr. Pensate, noi le ricette migliori le abbiamo assaggiate con questo chef qui, anche di calcio. Quindi Modestò in uscita dalla Juve, secondo te?
1: Poi invece riguardo il discorso di Salah qua, non è molto gettonato questo discorso, realmente. Cioè, sono proprio quelle toccate che dicono e non dicono, cioè, ma di vero non c'è nulla.
0: Qualcuno propone
1: da
0: casa.
1: Facile,
0: prego.
1: È più facile MLS.
0: Ah, ho capito. Vedi, qualche chicca ce la dai sempre. Senti, ti chiedono, ma buongiorno chef, una bella frittura di comolli, si può prima friggere e poi bollirlo? Sono cattivi, eh?
1: Cioè, fanno bene, io sono pienamente d'accordo con questo, cioè...
0: Perché? Perché siamo tutti scettici? Tanti.
1: Sono scettico perché, come dicevi prima, questo discorso del Moneyball alla Juve non funziona. Abbiamo provato e riprovato a volerci inventare le cose di prendere i giochisti, non i giochisti, e avere un direttore sportivo di qua, avere un allenatore di là. La realtà è che abbiamo bisogno di gente con degli attributi e con la fame, con la voglia di vincere, non quelli che tanto fumo niente arrosto, per dirtela
0: se, in un torni dialogo sempre, torni sempre lì, torni, è il tuo mestiere e lo fai gran bene. Senti, ma su questo punto non pensi, anzi no, faccio un'affermazione, la Juve non è una startup, condividi? Perché mi sembra che venga trattata un po' come startup.
1: Infatti è quello il problema. Al posto di trattarla come azienda consolidata, noi pensiamo sia una startup, dove comunque nella startup sai benissimo che fai degli esperimenti. Noi invece dobbiamo essere concreti, lo sperimento è una cosa che lo devi lasciar fare alle squadre di seconda, terza fascia, comunque ci sta, però non alla Juve, ma così come al Milan, perché tutti questi cambi che hanno fatto, cioè,
0: il troppo storpia,
1: troppo storpia sempre.
0: Probabilmente, Maurizio, tu te ne intendi anche di calcio, segui la Juve a distanza tra una portata e un'altra, probabilmente. No, con cosa coincidono le partite? Il derby, cosa stavi facendo a quell'ora? Al di là del ritardo.
1: A casa,
0: non lavoravi?
1: Casa, che lo guardavo come tutte le altre partite che non lavoro.
0: Che non lavori, ok. Quell'ora lì, cioè coincide non con una fase di lavoro intensa. E a questo punto cosa serve fare? Perché a me oggi torna questo binomio, no? Rivoluzione al Milan, giusto o sbagliato che sia, non dico stallo alla Juventus, tolleranza quantomeno, al momento, perché io mi aspetto che forse... la pentola a pressione da qualche parte incominci a soffiare. Tu cosa credi?
1: Io credo che comunque la Juve pondera sempre molto di più le cose, soprattutto l'ingegnere Elkan le pondera un po' di più le cose prima di prendere decisioni troppo affrettate. E io credo che qualcosa debba ancora succedere, tolto il direttore sportivo, però che ormai è andato, si sa. Però credo che anche il discorso di Common Lee sia molto, molto, molto in bilico, molto, molto in bilico.
0: Aspettiamo naturalmente dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma potrebbe esserci anche già in giornata magari qualche spiffero, qualcosa. Rimanete collegati con noi di Radio Bianconera. Detto questo, caro Maurizio, la personalità fa riferimento molto alla personalità. L'allenatore ha fatto riferimento a tre nomi, mi ha colpito, non li ha elencati tutti, non eravamo lì per fare l'elenco di quelli con personalità: Locatelli, Yıldız, McKennie. Gli altri proprio non ne hanno o si parte da loro e bisogna aggiungerne quanta di personalità?
1: Allora, ti dico come la vedo io. Accetto Locatelli e McKennie, Yıldız non ancora. Mi spiace, non è che io ce l'ho con lui, però Yıldız non ancora. E quello con forte personalità è Vlahovic e Dusan, perché alla fine lui ci tiene, è un combattente... è tutto quello che vuoi e vedi che lui non la vuole mai perdere la partita. Poi può sbagliare, può non sbagliare, quello è un altro discorso, ma lui la partita non la vuole mai perdere. Quindi ti dico, per me quelli sarebbero i tre punti. Poi ripeto, il problema della punta, come dicevi prima, dei centravanti che non fanno gol, è che manca chi gli dà la palla il centravanti. La tradizione dice quello, soprattutto a casa Juventus la tradizione dice quello.
0: Prima ancora che quelle sovrapposizioni nel fare, nel non fare, le varie fasi. Senti, termino con una domanda schietta, perché vedo il Milan sceglie, il diavolo è Ibra, il Como è Fabregas. La Juve non cos'è? Chi è in questo momento la Juve? O chi vorrebbe diventare?
1: La Juve è come un bozzolo di una farfalla.
0: Spiegaci meglio.
1: Deve ancora schiudersi.
0: E cosa serve?
1: Il tempo, il caldo e l'amore per questa maglia.
0: La Juve è ancora una squadra in cui l'unica cosa che conta è la vittoria e il fino alla fine, o si sta perdendo un po'? Non si sta perdendo, sta cercando di modificare un po' la sua pelle.
1: Si è già perso, secondo me, il motto fino alla fine la vittoria è l'unica cosa che conta, perché quando si è iniziato quel percorso assurdo del meglio giocare bene ma pareggiare, gran cavolata, cioè io non ho mai accettato, neanche se dovessi giocare contro chiunque, di perdere o di pareggiare una partita, ma ho fatto il calcio spettacolo. Cioè, se voglio fare il gioco bonito, vado sulle spiagge di Rio e faccio lo scemo col pallone.
0: Arrivano i complimenti da casa, caro chef, non per le tue ricette, ma per grande chef, bellissima metafora. Ce la ripeti un po', ci salutiamo con la tua metafora? E poi, periodicamente, anche quest'estate, ti lasciamo andare in panchina, in piscina, giocare un po' a padel.
1: Adesso ti do una news, potrei andare anche su una panchina.
0: Attenzione. Dove? Quando?
1: Ho avuto dei contatti col presidente dell'Al-Khulud, che è una squadra qua nuova, che ha preso questo presidente giovanissimo americano, e io è tutta settimana che praticamente sono con lui a fare un po' di consulenza.
0: E sull'alimentazione o sugli schemi, sui giocatori da comprare?
1: Sull'alimentazione.
0: No, perché se no c'era un Paolino Lorenzo, no, che ti proponevo subito, 16 anni.
1: Credimi, io sai della mia amicizia con Andrea, col nostro presidente, con Andrea, e quando parlavo con lui,
0: sì,
1: mi sembrava di sentir parlare Andrea Agnelli quando aveva 32 anni.
0: E allora lasciami con un... Noi chiudiamo gli occhi, fatelo anche a casa questo esperimento, chiudete gli occhi. Che cosa ti diceva Andrea Agnelli a 32 anni? Si fosse trovata la nostra Juventus in un momento così. Chiudete gli occhi e poi ci salutiamo con questo.
1: Andrea,
0: con questo
1: avrebbe
0: messaggio.
1: Messo tutto l'amore che dicevo che, di cui ha bisogno quel bozzolo di farfalla che deve schiudersi per poi poter prendere il volo, come ha sempre fatto la Juve.
0: Ragazzi, le parole dello chef. Che ci trasforma in una poesia questo racconto a tinte bianconere. Maurizio Olivieri, mi raccomando, anche se vai sulla panchina, la clausola radio bianconera, devo collegarmi con loro 10 minuti ogni tanto, va bene?
1: Assolutamente.
0: Un abbraccio fraterno al nostro fratello bianconero, grazie per le tue ricette, per le tue metafore, per le tue chicche di mercato, perché qualcosa ci arrivava anche sempre da quella sponda lì. Caro Manuel, sono le 14. È arrivato il postino? DJ? C'è? Allora spazio ad Alberto Mauro. Rimanete collegati con noi, perché oggi potrebbero esserci dichiarazioni importanti.
2: Comunque un po' di sala sulla frittura io ce la metterei.
0: Un po' di sala sulla frittura, finiamo in bellezza. Non viene la Juve Salà, ma mi fa pensare, se Spalletti ha pensato a Salà, pensa anche che qualcuno se ne va. La poesia, la rima baciata. Le risposte, rimanendo incollati su Radio Bianconera. Noi ci ritroviamo domani con Paolo Rossi in studio, ragazzi. Attenzione, diventa di nuovo XL. Non mancate. Ciao, ciao a chi ci ha seguito. Tantissimi e tantissimi non li abbiamo potuti ascoltare, ma adesso c'è Alberto Mauro.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
6: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino in e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
7: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
6: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
7: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo, e ovviamente anche da noi in Italia.
6: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: pensavate che facessimo uno scherzo, che non ci presentassimo. Invece puntuali, come sempre, 8 minuti dopo le 14 in diretta nell'ora della vecchia signora. Di cosa parliamo oggi, Manuel? Di Europa League? Per la fine di Champions? Dei dubbi dell'Arsenal? No, in realtà, perché sarà una giornata importante, lo sono queste qua, saranno le prossime per andare a capire quale sarà la Juventus del futuro, con quali interpreti, quali saranno i protagonisti, quali saranno i punti di riferimento e chi invece non ci sarà più. Quindi giornate delicate, nelle quali evidentemente John Elkann farà la conta. Tu sì, tu no, Tana, come si dice in questi casi, e vedremo poi come si proseguirà. Attenzione, nella giornata di ieri abbiamo assistito a, diciamo così, un punto di ripartenza da parte del Milan, che ha fatto tabula rasa della dirigenza che l'ha guidata fino all'altro ieri, si può dire, dell'allenatore. Ripartirà da zero con un imprinting forte da parte di Zlatan Ibrahimovic, che prenderà le decisioni per conto di Redbird, e poi vedremo chi arriverà sulla panchina. Si parla di Raola, si parla di Xavi, ci sono tanti nomi interessanti. Cambierà tanto, cambierà tutto, cambierà facce, cambierà a 360 gradi anche a livello dirigenziale il Milan, che ha fallito l'obiettivo minimo Champions League. E la Juve? Ci direte voi, giustamente, ci chiediamo noi e ci domandiamo lecitamente, anche la Juventus ha fallito l'obiettivo minimo. A cosa assisteremo? A un anno zero? A un totale ribaltone? O soltanto, diciamo così, qualche cambiamento in alcuni ruoli, in alcune mansioni, in alcune situazioni, ma non una rivoluzione totale? La sensazione che abbiamo, suffragata dai fatti, dai segnali, dagli spifferi, dalla continassa, eccetera, eccetera, è proprio di quest'ultima situazione qui. Quindi non sarà una rivoluzione totale, l'ennesima negli ultimi anni, perché da cambi in panchina, cambi dirigenziali, cambi di amministratore delegato, cambi di dirigenza, diciamo che da quando si è dimesso in blocco il CDA con Andrea Agnelli, da lì in poi non ha trovato pace la Juventus, né in campo né a livello dirigenziale. Ha vinto pochissimo, spesso e volentieri non ha centrato gli obiettivi minimi, sono state annate complicate da tutti i punti di vista. Ora, se non altro, la figura di Luciano Spalletti sembra aver messo d'accordo un pochino tutti. Tifosi, fino a un certo punto, fino a qualche settimana fa, insomma. Gruppo, squadra, dirigenza e proprietà. È chiaro che in questo momento bisogna ragionare su un obiettivo fallito, un obiettivo che a un certo punto sembrava quasi scontato, alla portata, a un passo. La Champions League, che comporterà anche un meno 70 milioni. Mal contati, perché poi più avanti si va, più guadagni, più vinci, più guadagni, più passi girone, più guadagni, oltre al premio per la qualificazione basta. Quindi sono 70 milioni, ma è una stima. Ecco, quei soldi lì da dove li prenderà la Juventus, che li aveva già messi a bilancio, perché di fatto il quarto posto è considerato come un traguardo che anche in futuro, nelle prossime stagioni, è la portata della Juventus. Quindi c'è stato un passo indietro importante. C'è una mancanza anche a livello monetario importante che andrà colmata con una cessione, con una ricapitalizzazione. E soprattutto, cosa farà John Elkann in questo momento di fallimento, in cui ci si guarderà negli occhi e si dirà: ragazzi, abbiamo fallito. Abbiamo fallito magari non su tutta la linea, ma abbiamo fallito su quello che dovevamo fare, sugli obiettivi che ci eravamo posti. Complicato, arrivavamo da un inizio stagione turbolenta, abbiamo cambiato in corsa, tutto quel che volete, però ragazzi, abbiamo fallito. Questo è il discorso che si faranno, che farà John Elkann ai dirigenti, all'allenatore e a tutti. Ora, l'allenatore rimane un punto fermo, pur nella tempesta, pur nel buio, perché comunque ha dimostrato di saper gestire la situazione, si è calato nella situazione, si è fatto seguire dal gruppo, ha dato risultati a corrente alterna, poi ha sbagliato anche lui, diverse partite, diverse situazioni, l'uscita di scena contro Galatasaray, contro l'Atalanta in Coppa Italia, cioè anche l'allenatore ha un peso su questa stagione, però forse nel complesso, calcolando le varie responsabilità, meno di altri, meno di un mercato fatto non sulla base delle richieste dell'allenatore che è arrivato in corsa, con dei giocatori che, molti di questi, non si sono presi responsabilità nel momento decisivo, non hanno fatto la differenza quanto dovevano o banalmente non hanno dato l'apporto previsto minimo. Ragazzi, troppi giocatori che hanno sottoperformato. Nel complesso ne risente tutta la squadra. Dirigenti, fate voi, però mi sembra che ci siano delle lacune importanti anche a livello dirigenziale, in primis, come lì. l'ultimo mercato estivo è stato bocciato dal primo all'ultimo elemento, arrivato alla Continassa, lo stesso Modestò, che probabilmente non rimarrà, almeno le indicazioni sono queste, probabilmente ad oggi come lì rimarrà ma ridimensionato. Oggi sui giornali abbiamo intravisto la linea guida in questo momento societaria della proprietà, cioè si cerca di evitare un ribaltone completo a 360 gradi per proseguire in questa direzione che è stata ritenuta giusta nonostante il fallimento, nonostante il quarto posto lontano, però la linea è quella giusta e quindi si continua in questa direzione, si continua con Spalletti, si continua con questa dirigenza. Qualche cambiamento ci sarà, qualche partenza ci sarà, probabilmente anche questa dirigenza sarà implementata con qualche nome, qualche elemento in qualche ruolo, però diciamo che il grosso della Juventus rimarrà questo. Ecco, non necessariamente il grosso rimarrà anche in campo, perché ci sono tantissimi giocatori sui quali c'è un grande punto di domanda. Ci sono poche certezze, è un mercato che sarà fatto molto in base anche alla domanda dall'offerta, sarà fatto anche in base al sentimento dei giocatori. Se un giocatore ti dice cara Juve, io non me la sento di rimanere senza Champions, che Juve di grazie, arrivederci. Altrettanto un mercato in entrata che dovrà tenere conto anche di questa mancanza, molti giocatori di altissimo livello non ci vengono a giocare senza Champions, qualcuno sì come Allison, si sta lavorando e probabilmente si arriverà a un punto interessante nei prossimi giorni. Un elemento fondamentale è stato ritenuto il portiere, Spalletti ha chiamato Allison, lo conosce direttamente, gli ha detto vieni, lui a Liverpool non si trova più bene, non è più titolare, ma Mardashvili gli ha rubato il posto tra virgolette. Il Liverpool lo darebbe via sì, monetizzando chiaramente, non è a parametro zero, quindi lo vuoi sì almeno 20 milioni, adesso io non so la cifra esatta, però sta lavorando la Juventus per arrivare a un accordo, sarebbe già un buon punto di partenza per la prossima stagione. Esatto, hai pagato 18, poco più di Gregorio. Se andiamo a fare la somma, ecco, evidentemente molti acquisti sono stati deludenti, molti anche sono stati sopravvalutati dalla Juventus, perché è difficile spiegarsi il perché e il per come molti giocatori sono stati pagati tanti soldi e in questo momento si fa fatica a cederli anche a molto meno di quello che gli ha pagati la Juventus. Di questo parliamo, ma con lui possiamo spaziare un po' su tutto. Non inizierò da Max Allegri, so che insomma è un grande stimatore, ma lo sono anch'io, ma insomma Max Allegri qui abbiamo solo grandi ricordi, poteva essere un po' meglio, ecco, soprattutto l'ultima esperienza, però Max Allegri non si discute come uomo e come allenatore, nonostante insomma il fallimento con il Milan. Parliamo con Giuseppe Alberto Falci del giornale. Ciao Giuseppe, bentornato e benvenuto su Radio Bianconera.
1: Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera.
0: Che sono tanti, sono in cerca di certezze, ce ne sono pochissime in questo momento, probabilmente ne avremo di più domani, dopodomani. Io ti chiedo subito questo, la tua sensazione, il tuo pensiero alla fine del derby di Torino, in realtà anche un pochino prima, quando hai capito che la Juve all'intervallo, la Juve e il Milan sarebbero stati matematicamente fuori dalla Champions e quindi in Europa League, cosa hai pensato?
1: Ma io ho pensato subito questo, che quando una squadra che a 5 giornate dalla fine aveva 5 punti di vantaggio e poi ha dilapidato questo vantaggio addirittura facendosi superare e non riuscendo a ottimizzare, a massimizzare i risultati in casa con la Fiorentina, in casa col Verona, in casa col Sassuolo, io credo che una squadra che non riesca a superare l'ultima della classe in casa non meriti di andare in Champions League, e che in questi anni il quarto posto, il terzo posto hanno un po' anestetizzato la crisi sistemica della Juventus. Io ritengo che ovviamente noi paghiamo di sicuro la lunghezza del ciclo, perché l'anticiclo tendenzialmente è sempre direttamente proporzionale al ciclo. No?
0: Quindi
1: dopodiché però sono stati commessi degli errori, sono state commesse delle ingenuità. Secondo me, ovviamente non andrei in questo modo, perché mi sembra di capire che si vada verso un rimpastino con più collegialità, più più diciamo sinergia tra le varie componenti, però io ritengo che questo sia il contesto ideale per un allenatore come Antonio Conte, anche perché avresti l'opportunità di prenderlo essendo uscito dal progetto Napoli. Però è chiaro che è stata fatta una scelta qualche settimana fa, è stato fatto un rinnovo,
2: un rinnovo,
1: è chiaro poi che evidente poi che non tutti i mali si risolvono
2: con l'allenatore,
1: che la storia di questi anni ci insegna che la Juventus dal 2019 ha cambiato X allenatori, che questo non ha
2: mi pare poi 4 negli ultimi
1: 4, sì, come mettiamo Montero pure.
2: Sì, Montero, poi
1: Brambilla, esatto. Forse arriviamo a 7.
2: Forse esatto.
1: Sì, però comunque però un allenatore come Conte dà quell'ordine, quel rigore, rimetterebbe, diciamo, al centro del progetto una juventinità, una storia, un DNA che forse
2: è vero.
1: Si è un po' perso in queste
2: sono d'accordo
1: in questi anni, diciamo.
2: Sì, molto d'accordo con il tuo pensiero su Antonio Conte, molto bravo a ripartire, a ricostruire da situazioni critiche, questa lo è a 360 gradi in casa Juve, anche Milan, ma forse più in casa Juve. Ma uno come Conte riuscirebbe a gestire la situazione che attenderà la Juve a livello anche di mercato, entrate e uscite nelle prossime settimane? Cioè, ci sono tanti giocatori che non rientrano prettamente nel progetto, molti che rientrano dai prestiti, una rosa XL che dovrà essere tagliata, e in più bisognerà cercare dei giocatori che vengano a Torino senza Champions League. Cioè, il mercato che attende la Juventus nelle prossime settimane ha un coefficiente altissimo di difficoltà.
1: Sì, un coefficiente altissimo di difficoltà, però è pur vero che tu arriveresti nel momento di minima, no? Nel punto minimo,
2: esatto, è vero,
1: della recente storia, che è la zona comfort dell'ex allenatore del Napoli, ex allenatore dell'Inter, del Chelsea, della Juve, appunto. E quindi io credo che tutto questo potrebbe essere, diciamo, congeniale per questa fase, se vogliamo, per questa fase politica della squadra bianconera. Dopodiché, sai, a me sembra, come dicevi tu prima, si va verso il rimpastino. Spalletti ha l'alibi di non aver avuto, di essere arrivato in corsa, di non aver avuto l'attaccante che aveva richiesto, di essersi ritrovato una squadra che non era stata da lui costruita, e chiede adesso più poteri, più gradi di libertà. Chiede in sostanza di sedersi al tavolo per trovare soluzioni utili a costruire una Juventus competitiva. Credo che lui abbia in testa questo. Bisogna capire quanto poi le varie postazioni, quando l'organigramma come l'organigramma si amalgami, no? Perché poi io credo che la proprietà non voglia irrigidimenti e non voglia che si lavori per il progetto finale, che è quello del risultato, no? Anche se il risultato non va più di moda, perché è più importante ormai essere bellini, ma questo è un dettaglio.
2: Vedremo un po' cosa, come ci credi a questa convivenza con Molli e Spalletti, e se sarà così non potevano convivere bene prima? Cioè, mi viene da pensare, hanno avuto diversi mesi per cercare di mettere in chiaro le cose. È vero che se finché non te lo mette nero su bianco, tra virgolette, Gionelka, magari ognuno cerca di tirare un pochino acqua al suo mulino. Però, per il bene della Juve, sarebbe stato forse il caso di sedersi a un tavolo qualche mese fa e provare a trovare un punto d'incontro, e non adesso, a fine stagione, con l'obiettivo sfumato della Champions.
1: Ma secondo me, sai, queste situazioni poi si cristallizzano, da quello che si sa, da quello che si evince, pare che la scelta di Spalletti sia stata una scelta voluta da Chiellini.
2: Certo. Più di campo che da algoritmi, chiaro.
1: Chiellini deve un po' fare, diciamo, da mediatore, da colui che tiene insieme le anime.
2: Sì.
1: E credo che avrà un aumento pure di responsabilità, di poteri. Certo, il rischio è alto che poi queste diciamo criticità possano poi riemergere, queste tensioni, no? L'abbiamo visto nel Milan.
2: sì,
1: dove sì. Appunto all'inizio sembrava che Allegri tenesse insieme tutte le anime, però poi queste anime, non appena non sono arrivati i risultati, non sono più arrivati i risultati, sono riemerse. La chiarezza la deve dare la linea, la linea, come si sarebbe detto una volta si parlava dei partiti della Prima Repubblica, la linea deve dare il segretario, quindi in questo caso il segretario è il proprietario, no?
2: Certo.
1: Il presidente.
2: Sì,
1: e poi sta ai vari attori in campo rispettare un codice comportamentale anche di scambio di gioco di energie che deve essere fondamentale, no? per portare avanti la macchina. Poi è chiaro che secondo me poi molto dipenderà dalla materia prima che
2: arriveranno,
1: che porteranno sul tavolo, sulla cucina di Spalletti, per preparare i piatti dell'anno, no? Perché poi lo sappiamo bene che alla fine, visto anche la Roma, la Roma come vince l'ultima partita? Vince l'ultima partita perché c'ha un giocatore che si chiama Dybala, che si inventa un passaggio sul rigore sbagliato, se ne inventa poi un altro, e poi c'è un portiere come Svilare che para nel momento decisivo un tiro.
2: Esatto.
1: È importante, quindi poi alla fine sono i dettagli, sono i giocatori, il fatto di aver preso quest'anno il 46% delle volte un gol al primo tiro è
2: emblematica come statistica, emblematica, cioè non da cosa? Juve, più da, non da forse Juve. Da più da Verona che da Juve,
1: se più da Verona deve che proprio. Da Juve, sai, secondo, con un portiere, arriva un portiere di prima fascia, arriva un centrocampista di prima fascia, arriva magari un attaccante, o confermano Vlahovic, ne prendono un altro,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì.
1: Poi tutto dipende da quello, sai.
2: Sì.
1: Non credo che poi ci siano altre strade. La Juventus non è più quella che abbiamo visto nel decennio, diciamo, 2010-2020, dove i giocatori che brillavano erano tanti.
2: Sì.
1: Dove sembrava quasi che bastasse il pilota automatico per raggiungere il risultato. I giocatori fanno la differenza.
2: Sì, soprattutto secondo me passano in questo campionato in cui non è che ci sia proprio un livello altissimo,
1: infatti.
2: Se non hai Vinicius eccetera non brilli,
1: perde, non vince,
2: purtroppo ragazzi abbiamo visto che basta veramente
1: poco
2: nel senso che
1: male
2: è arrivato gennaio, quasi capocannoniere della Serie A, Modric 84 anni, comunque la differenza te la fa. È un campionato in cui non serve così tanto poi per fare la differenza. Giuse, l'ultima dubbio, ma tu pensi che prima o poi tornerà Andrea Agnelli alla Juventus? O è una, non lo so, è una frase da nostalgici o un pourparler dei tifosi? O secondo te c'è qualcosa di vero?
1: Sai, secondo me tutto, anche in questo caso tutto dipenderà dalle scelte che farà la proprietà, perché poi è la proprietà che è in mano a John Elkann. Andrea Agnelli è uno degli eredi, è uno che riceve che fa parte, diciamo, della famiglia, però la tolta di comando è nelle mani di John Elkann. Io fossi loro lo richiamerei, perché se ci pensi poi, se tu vai a vedere quella che era la squadra di Andrea Agnelli, poi nel corso degli anni si è mutata, però è rimasta per un po' quella lì. Tu avevi Marotta, che adesso è il leader politico del calcio italiano, dico io, il capo del presidente dell'Inter, è la persona più preparata e più lucida e più influente, no?
2: Certo.
1: Il calcio italiano, Paratici è un direttore sportivo con i fiocchi, e abbiamo visto cosa sta succedendo, cosa è successo a Firenze dopo il suo arrivo, e credo che lui adesso abbia anche delle offerte, o comunque potrebbe avere delle offerte interessanti che potrebbero far tornare in una squadra di prima fascia.
2: Sì.
1: Manna è il direttore sportivo del Napoli da due anni e mezzo, no?
2: Sì,
1: poi al netto delle del rapporto con Antonio Conte, del mercato che possa, che può non essere stato, diciamo, performante visto da Conte, però è un DS che ha vinto uno scudetto, un secondo posto, ha ottenuto un secondo posto e ha vinto la Supercoppa italiana.
2: Certo.
1: Diciamo che hanno preso Højlund, non Openda.
2: Certo, sì, sì.
1: No?
2: Sì.
1: E quindi, sai, tutto questo fa pensare che quella cosa che aveva costruito, quell'organigramma che aveva tirato su Andrea Agnelli, che è cresciuto nella Juventus, conosce il codice della Juventus, mm-hmm, è innamorato della Juventus, sicuramente servirebbe in questo momento storico.
2: Sì. Sì.
1: E poi c'è un tema che in Italia purtroppo spesso e volentieri, cioè lui sicuramente avrà commesso degli errori, però secondo me sta pagando più di quello che, mm-hmm, è stato, no?
2: Mm-hmm.
1: E riacquisire la agibilità politica è complicato adesso.
2: Sì, è vero.
1: Perché lui viene associato poi soltanto alla parte negativa, non alla parte positiva. È stato il primo ad avere fatto in modo che la Juventus avesse lo stadio, una squadra, mm-hmm, che avesse lo stadio di proprietà. È l'albergo, è la next gen, è il settore, il centro di allenamento più innovativo, più moderno, più... Sai, però ci ricordiamo solo della coda, no?
2: Certo.
1: E poi comunque l'operazione Ronaldo, che è stata tanto criticata ed è tuttora criticata, è un'operazione, mm-hmm, che gli ha fatto fare, in un contesto diverso, senza il Covid, avrebbe fatto fare alla Juventus un salto enorme. Io non so più se le prossime generazioni juventine si ritroveranno ad avere un giocatore come Ronaldo.
2: Non credo.
1: Con quelle... sai... purtroppo è così, però mai dire mai. Secondo me, io credo che lui ha nella testa quello di voler tornare a, cioè secondo me non è talmente legato alla storia della Juventus, mm, che io non posso pensare che lui non voglia,
2: ma certo,
1: tornare alla Juventus. Se, bisogna vedere come, quando,
2: perché forse qua no, se ci sono quelle
1: più giovane ha una vita,
2: certo,
1: davanti, quindi
2: certo, magari più avanti. Mi ricordo un po' la storia di Conte, che sono quei giri lunghi che poi magari prima o poi riportano
1: prima o poi
2: a
1: Conte
2: Torino.
1: Tornerà alla Juventus, mm,
2: sì,
1: non c'è dubbio.
2: Chissà, che... magari con Andrea Agnelli tra 10 anni, esatto, ma stiamo qui a dirlo oggi. Giuse, è stato un piacere come sempre fare 2 chiacchiere con te di Juventus e non solo. Ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul giornale.
1: A voi.
2: Ciao.
1: A voi, buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Giuseppe Falci del giornale, giustamente abbiamo fatto il punto anche un po' extracampo. Mercato, dirigenza, pizzico di nostalgia, ci può stare o no, a seconda dei punti di vista, non è necessario essere nostalgici, ma abbiamo parlato anche un po' di eventualità remote, future e chissà. 14:31, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi perché, come dicevamo, ore importanti per la Juventus e per il suo futuro. A dopo.
3: L'ora della vecchia signora.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno al mondo inizia oggi la missione a Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. L'ora della Vecchia Signora.

14:36 minuti primi, come si dice in questi casi. La Juve, diciamo, argomento sempre cardine del nostro talk show. I vostri messaggi vocali, l'ospite con cui abbiamo disquisito un po' sul presente ma soprattutto sul futuro che si andrà a dipanare dai prossimi giorni in avanti. Insomma, sono giorni decisivi, come dicevamo, nei quali John Elkann detterà la linea e le varie componenti, tutte a cascata, a caduta, ripartiranno sulla base poi di quello che sarà l'input o l'output, a seconda dei punti di vista, della società. Come dicevamo, non ci aspettiamo una tabula rasa stile Milan, per una serie di motivazioni, tra i quali anche i costi, tra i quali anche il fatto che la Juve negli ultimi 2, 3, 4 anni ha cambiato tantissimo, ha cambiato più del Milan. E quindi ripartire da zero nella prossima stagione sarebbe l'ennesima ripartenza, l'ennesimo anno zero, che in questo momento non ti puoi permettere, né da un punto di vista tecnico e neanche da un punto di vista economico. A maggior ragione nel momento in cui vengono meno quei 70 milioni da parte della Champions. Diceva giustamente il nostro ospite Giuseppe Falci, Antonio Conte in un contesto come questo ci sguazzerebbe, verissimo. Però non puoi pagare Spalletti fino al 2028 e permetterti anche Antonio Conte. A un certo punto, giustamente, dico io, anche John Elkann dice: ragazzi, io non posso pagare 12 allenatori in 3 anni. È un'esagerazione, però Tudor l'ha pagato lui, Allegri prima l'ha pagato lui, Giuntoli l'ha pagato lui, che non è un allenatore, ma giusto per intendere, Thiago Motta l'ha pagato lui. Giustamente, dal suo punto di vista, mettiamoci il cuore in pace, abbiamo ritenuto tutti Spalletti la persona adeguata nel momento e per il futuro, continuiamo con Luciano Spalletti. Al netto, poi, ribadisco, questo fallimento è un fallimento di tutti, di tutte le componenti Juve, è un fallimento della componente John Elkann fino alla componente magazziniere, e in mezzo ci sono giocatori, allenatori, dirigenti di prima fascia, dirigenti di ultima fascia, magazzinieri, collaboratori, osservatori, tutti quanti colpevoli di una situazione che non è andata come doveva andare. Cosa fare? Provare a ripartire mettendo dei punti fermi dove serve, dove manca. Non ribaltare completamente la situazione, perché qualcosa di buono evidentemente è stato fatto. Qualcosa di buono lo abbiamo visto o intravisto, a seconda dei punti di vista. E allora vediamo cosa succederà. Come dicevo, le possibilità che rimanga Spalletti sono altissime. L'unico che può avere dubbi su Luciano Spalletti è Luciano Spalletti stesso. Cioè, la Juve da fine stagione ad oggi, dalla Fiorentina adesso, non ha mai messo in discussione Spalletti. Chiaro, sei deluso dalle prestazioni, dai risultati, sei deluso dalla classifica, è inevitabile, ma la Juve non ha mai messo in discussione Spalletti. L'unico che avrebbe potuto mettere in discussione Spalletti è lo stesso Spalletti, se si fosse presentato da John Elkann o davanti ai microfoni dicendo: ragazzi, non me la sento più di continuare, al che è chiaro che in quel momento la proprietà, la dirigenza deve prenderne atto, non puoi far finta di nulla. Ma se Luciano Spalletti, come pare sia, negli ultimi giorni, dopo averci riflettuto, ragazzi, perché lui dice di no, ma le dimissioni sono state una exit strategy che ha valutato Spalletti soprattutto nelle ore successive alla Fiorentina. Poi la situazione è rientrata, ma nelle ore successive alla Fiorentina, che lui ha inteso come sono state notti senza vita. In quelle notti senza vita, tra le varie riflessioni che ha fatto Spalletti, c'è stata anche quella di dire: forse non faccio il caso della Juve io, forse non sono all'altezza della situazione, forse non devo più rimanere qui. Poi una serie di rassicurazioni, anche ai giocatori, la risposta che è arrivata nel derby, parziale, perché poi rimontata sul 2-2, ma una serie di situazioni lo hanno riportato a riflessioni un pochino più morbide. E quindi le dimissioni sono diventate una possibilità remotissima. Però l'unica situazione di vedere una Juventus senza Spalletti sarebbe stato se lo stesso Spalletti si fosse dimesso. Dunque non è in discussione. Como lì più in discussione. Como lì è responsabile primo. È lui che ha deciso, è lui che ha scelto. Non tanto l'allenatore, che è stato più frutto di una scelta, diciamo così, di Giorgio Chiellini, che lo conosceva direttamente, che è un dirigente più di campo, ma... Como lì paga un mercato non all'altezza, soprattutto
ragazzi, se arrivano quattro giocatori d'estate e di questi quattro non ne rimane uno, è evidente che o hai sbagliato i giocatori o hai sbagliato l'allenatore. Uno dei due. Se l'allenatore rimane, facciamo 2 più 2, non serve. Però il discorso è questo. Quindi Comolli poteva andare via? Sì. Se ci fosse stata un'alternativa, come si può dire, sia all'altezza, ma anche soprattutto percorribile. Quindi, cosa significa? O Gialibro paga, o comunque non troppo onerosa. In quel caso lì, magari delle valutazioni si potevano fare in quel senso. Comolli rimane, probabilmente sarà un po' ridimensionato nei ruoli, la gestione sua sarà più condivisa insieme alle altre componenti dirigenziali, in modo tale che le responsabilità poi caschino un pochino più sulla testa di tutti e non soltanto siano decisioni sue sulla base di algoritmi, consultazioni sui personali, agenzie esterne alle quali viene appaltato lo scouting, situazioni che in casa Juve solitamente non succedono così o non sono viste così di buon grado. Intanto parlavamo di mercato e a proposito di mercato c'è una notizia che interessa ma perifericamente la Juventus, però ve la riporto.

oltre ad Allison, un piccolo interessamento per Robertson, sempre del Liverpool. E poi attenzione a Salah, non sulla Gazzetta, è stato scritto stamattina, però un giocatore che conosce molto bene Spalletti, c'è grande stima reciproca, e a fine corsa con il Liverpool, questo lo sappiamo già da qualche mese, ha fatto un comunicato, mi sembra ufficiale, qualche mese fa, in cui ha detto sarà la mia ultima stagione al Liverpool. Vedremo cosa succederà. Mi sembra un pochino complicato in questo momento, vedendo i soldi che mancano dalla Champions, il fatto che la Juventus giocherà l'Europa League, che un giocatore del peso specifico come quello dell'egiziano possa scegliere la Juventus. Però, ragazzi, io vi riporto quello che ho letto questa mattina, poi ognuno può trarre le sue conclusioni. Allora, buon pomeriggio Alberto, scrive Pasquale, la vicenda insegnato nulla, quando la D e il mister non vanno d'accordo bisogna mandarli via entrambi, subito. In questo marasma l'unica cosa seria da fare è prendere Conte e Tognozzi e lasciare stare il gruppo squadra, che in mano a Conte con pochi ritocchi tornerebbe ad essere competitivo. Se così non sarà, allora vuol dire che la proprietà gioca per perdere e a favore di altre squadre come la Roma, in cambio di vantaggi extra nel settore, nei altri settori. Scrive Pasquale, io non credo che la proprietà giochi per perdere, io credo che la proprietà cerchi di come dire, ridurre al minimo le perdite, tra virgolette, passatemi questo termine più guerresco che calcistico, però nel senso che investimenti sono stati fatti tanti dalla proprietà, dalla Juventus sul mercato, cioè la Juventus ha speso tanti tanti soldi per tante figure, per figure dirigenziali, per allenatori, per amministratori delegati, e sul mercato ha speso tanti soldi. Ci sono state una serie di ricapitalizzazioni che non abbiamo visto in altre squadre, né alla Roma, né all'Atalanta, né all'Inter, alla Juve sì. Nonostante questo, il rosso di bilancio è sempre uguale, aumenterà. Nonostante questo, il monte ingaggi più o meno è rimasto invariato, sì, è diminuito un po', ma c'è ancora questo Vlahovic a 12 quest'ultima stagione che, insomma, spinge forte. Nonostante questo, la qualità, e questo chiaramente è soggettivo, però la qualità della rosa in questo momento non mi sembra di alto livello, non mi sembra compatibile con gli investimenti che ci sono stati. Quindi, se tu non riesci a valorizzare quello che hai speso, gli investimenti, ma invece che valorizzare, perde valore la rosa, sulla base dei risultati, sulla base del mercato, sulla base di giocatori deprezzati. Il problema non è hai perso col Verona, hai perso con la Fiorentina, hai perso con il problema va oltre il campo, se me la passate. Quindi è un discorso da fare, secondo me è bisogna spendere, e la Juve ha speso, bisogna saper spendere bene. Questo è quello che è mancato alla Juventus negli ultimi anni. La Juventus ha speso anche tanto, ha speso più di altre squadre, ma ha speso peggio di altre squadre. Questa è la differenza tra spendere e spendere bene. E alla fine i risultati? L'esempio, facilissimo, adesso mi direte, sei un qualunquista, me lo prendo. L'esempio è il Como. Guardate la rosa del Como, guardatela bene. Morata a 0 gol, un esempio. Così, tanto per. Guardate il monte ingaggi del Como. Guardate l'età media del Como. Guardate il Como. Guardate la Juve. E mi sembra che questo discorso, insomma, sia abbastanza esplicito in questo dualismo. Buongiorno Matteo da Guidonia. Secondo me l'anno prossimo Douglas Luiz può essere il nostro nuovo acquisto. Ragazzi, io non ci credo. Non ci credo. Io non credo in Cobb Miners. Non credo in Douglas Luiz. Non credo nelle favole e non credo nei folletti. A meno che poi non me ne appaia qualcuno qua, ma dubito. Cioè, ragazzi, io non credo. Hanno avuto le loro chance. È vero che quest'anno qualcosa in Premier gli abbiamo visto fare che probabilmente non ha fatto la Juve, ma io non credo che oggi Douglas Luiz possa essere risolutivo per la Juventus l'anno prossimo. Non credo. Poi mi smentirà e, caro Matteo, verrò qua e ti dirò avevi ragione tu. Però non credo che né lui né Kopp né quelli che abbiamo visto fino adesso ti possano far fare la differenza. Gli unici due giocatori oggi che io considero oltre il livello medio sono Yıldız, con margini di crescita molto alti, nonostante un ultimo tratto di campionato in apnea, e Bremer, che però non è ancora tornato quello pre-infortunio. Punto. Basta. Stop. Questi sono gli unici due giocatori di questa rosa juventina che considero un po' oltre il livello. Poi sbaglio comunque, da quando è rientrato Dusan ha segnato, ma anche è vero che con quella tipologia di attaccante tiriamo meno in porta e sfruttiamo meno i tiri degli altri. Sì, è un po' più accentratore, però ragazzi, preferisco un accentratore che

0: segna, piuttosto che un Jonathan David che non si sa bene cosa faccia, che non segna. Devono segnare gli altri, però non lo so, preferisco Dusan. Il nostro miglior periodo l'abbiamo avuto con Jonathan David. A livello di gioco forse sì, però la Juve con Trezeguet magari non giocava benissimo, però grigliava. Preferisco, e credo che la Juventus serva, uno che la butti dentro. L'unico obiettivo era il noiosissimo quarto posto, anche se sono riusciti a blindare. D'altronde, cosa aspettarsi da questa squadra senza personalità? Scrive Terry, ripartire da chi? Non lo so. Sicuramente verranno ceduti i pochi buoni che abbiamo. L'ennesimo fallimento. Buon pomeriggio. Terry, sei sempre un po' pessimista, eh? Lo so, il tuo stile ormai lo abbiamo imparato a conoscere. Vedremo, vedremo. Io credo che tra, ve lo dico qua, tra Cambiaso, da Bremer lo dico già da un po', tra Cambiaso, Bremer e il Diz, io credo che la Juventus farà uno sforzo grande, enorme per tenere il Diz, perché il 10, perché il simbolo, perché è giovane, perché è il futuro, tutto quel che volete. Farà un grosso sforzo per il Diz. Se arrivasse un'offerta folle, non lo so, ma farà uno sforzo. Sugli altri due, Cambiaso, secondo me, quello che abbiamo visto nell'ultimo anno, anno e mezzo, non è più quel giocatore trascinante strabordante, quindi di fronte a un'offerta interessante io la valuterei. Bremer, devi fare delle riflessioni, ma sono due giocatori per i quali a un determinato prezzo io mi siederei e ascolterei. Allegri era già bollito quando è tornato da noi, anche meno difesa oltranza, scrive Daniel. Io, guarda, io non voglio entrare nel merito tecnico, dico dal punto di vista umano, ha lasciato un bel ricordo qua. Poi è vero, l'ultima sua avventura è stata più complicata del previsto. Ha fatto e ha vinto anche meno di quel che ci si poteva aspettare. Era una Juve un po' a fine ciclo, un po' che cercava di riaprirlo, ma neanche troppo convinta. Non lo so, è stato un periodo un po' così. Forse sì, poteva fare di più. Decisamente, a livello umano però ha lasciato un gran bel ricordo. Buongiorno a tutti, capisco che la delusione è tanta, ma ci vuole lucidità. Una seconda possibilità la meritano Spalletti e la dirigenza, alcuni giocatori invece no. E poi manca solo il ritorno dei frequentatori di ristoranti. Dalla provincia di Brescia fino alla fine, scrive Max. Allora, quindi per te Max, Spalletti, dirigenza. Dirigenza però ci sono dei distinguo secondo me da fare, Cioè non tutti li metto sullo stesso livello in dirigenza, come non mettiamo, ma questo è inevitabile, tutti i giocatori allo stesso livello. Ci sono dei giocatori che evidentemente si meritano la riconferma. Uno di questi può essere McKennie, per quello che ha fatto, per quello che ha fatto vedere. Un altro secondo me è Kalulu, onestissimo giocatore che si è calato bene nella parte. Altri sui quali fare delle riflessioni, altri ancora che dipende un po' da quanto ti offrono. Cioè, per Cambiaso, se ti offrono un 35 milioni, io ci penserei seriamente. Ecco, Bremer, se ti offrono 55, ci penserei seriamente. Discorso molto delicato su Vlahovic. Cioè, Vlahovic, per me, se tu sei la Juve oggi, tu Vlahovic o lo rinnovi o non lo rinnovi, ok? Però se non lo rinnovi, devi andare a prenderti prima che esca notizia, non rinnovo, devi andare a prenderti il sostituto. Perché se tu non rinnovi Vlahovic, la questione diventa pubblica, Vlahovic se ne va, e poi tutti sanno che tu hai bisogno di un attaccante e te lo fanno strapagare. Quindi un minimo di giocare d'anticipo ci vuole nel mercato, non solo in campo. Dunque, se hai idea di non rinnovare con Vlahovic, vatti a prendere il sostituto prima che lo sappiano anche dall'altra parte del mondo. Questa è soltanto una questione di opportunità. Facciamo un piccolo esempio: togliete alla Roma o al Como 13 gol, poi vediamo se vanno in Champions. Il problema in Italia sono i giornalisti e i loro racconti. Vabbè, se sei convinto, io non credo. Per me ci sono tanti problemi in Italia, il calcio italiano. Alcuni problemi li abbiamo visti anche nel derby, ragazzi. Una partita che ritarda di un'ora, si gioca, non si gioca, forse, cioè, di cosa parliamo? Se poi i problemi sono i giornalisti, sì, magari qualcuno può essere un po' spinto a scrivere e non scrivere. Però, ragazzi, i giornali si possono comprare e non comprare, i siti si possono leggere o no. L'opinione si costruisce sulla base dei confronti, quindi parlando, chiacchierando, leggendo o non leggendo. Però, secondo me, più informazioni ci sono, più uno è in grado di costruirsi la propria opinione e farsi il suo ragionamento. Non vuol dire che se leggi una cosa poi devi sposare al 100% quello che c'è scritto. La coscienza critica, l'analisi critica ce l'abbiamo tutti a disposizione, no? Leggiamo, diciamo no, questo ha scritto una cosa interessante, questo non mi ha convinto, questo ha scritto una castroneria e buon, e poi possiamo insomma, ne usciamo comunque arricchiti se leggiamo qualcosa in più rispetto a se leggiamo qualcosa in meno. Alberto, l'unica cosa che contesto di Andrea Agnelli è che si è interessato più alla Superlega che alla Juventus, delegando troppo. Ragione, quel momento lì secondo me è andato troppo oltre. Ha cercato di fare il passo troppo lungo e poi sappiamo tutti com'è andata. Per il resto Andrea torna e insieme agli altri chiedete tanti di quei soldi come danni di risarcimento alla FIGC. Scrive Marco da Imola. A me viene da dire solo una cosa. Ormai abbiamo cambiato tutto, allenatori, dirigenti, giocatori, preparatori, il risultato è sempre lo stesso. Il mega direttore galattico ha sempre messo soldi, ma non basta, serve identità e quella va trasmessa dal vertice della piramide, il presidente. Serve un presidente che metta sempre i puntini su lei. Ferrero non ha colpe, ma non è il mestiere suo. Serve Andrea o un suo simile. Questo è il messaggio di Andrea da Eboli. Credo che molti siano d'accordo con lui. Ciao, sono Alex. Non ho capito se l'arrivo di Tognozzi è una fake news o reale. Eventualmente come si risegna la dirigenza. Un abbraccio, Alex. Provo a spiegartelo, non so ancora. Non è una fake news. È un profilo che piace, come quello di Manna. Sono due giovani che sono cresciuti alla Juventus. Hanno lasciato ottimi ricordi. Tognozzi, a lui dobbiamo Huijsen, Yıldız, eccetera, eccetera. È uno vero Tognozzi, che si è fatto la sua esperienza altrove. Io non so dirti quante possibilità ci siano di un ritorno concretamente, però ragionando del più del meno, ragionando di una struttura, dicevo prima, di una dirigenza che potrebbe essere implementata, qualcuno andrà via, una figura come quella di Tognozzi, che ribadisco si è strutturato ulteriormente all'estero, potrebbe essere interessante. Poi dipende, perché pare che la Roma gli offra di più a livello di posizione, a livello di responsabilità, quindi è un discorso che non è ancora certo, ce lo teniamo lì, e vi dirò, per quello che ha fatto, per il ricordo che ha lasciato, è un dirigente che secondo me farebbe bene alla Juventus. Poi è chiaro che dipende da una serie di situazioni, motivi, questioni e anche un peso economico da valutare. Ciao Bomber, sui giornali ormai è partito il circo del mercato. Sì, non mi entusiasma molto perché io credo che questo mercato sarà, insomma, non di altissimo livello. Un elenco di centinaia di giocatori senza senso, tutti vicini, questioni di ore, vicino alla firma, cambiato idea, beffata, mi sono già annoiato da due giorni, scrive Daniel. Ragazzi, io l'unico che vi cerchiamo di essere concreti, perché ve lo meritate, insomma, oggi come oggi l'unico trasferimento concreto vuol dire che può essere vicino, può considerarsi vicino, è quello di Alisson, basta. Io altri al momento non ne vedo, poi magari la Juventus sta lavorando sotto traccia dei nomi che spuntano all'improvviso. Ad oggi, adesso, l'unico all'orizzonte che può essere considerato più vicino degli altri è Alisson. Ma, se anche il giocatore fosse convinto, bisogna parlare con Liverpool, perché non è a parametro zero, perché bisogna comprarlo. Dunque, non è tutto così scritto. Da quando era entrato Dusan non ha più segnato nessun altro. E significa che o è tanto bravo lui o sono tanti scarsi gli altri. Una società con le palle non avrebbe mai permesso di disputare una partita falsata come quella che ho visto domenica. Roma e Como, due proprietà straniere, con la Roma che tiene un buco di bilancio enorme e che senza la qualificazione in Champions rischiava il tracollo. Complimenti alla Repubblica delle Banane. Sei un nostro ascoltatore che non si firma, Bomber, l'attuale situazione della Juventus la rivedi nel nuovo modello Ferrari presentato oggi al Quirinale. Non ho seguito. Senza parole, Giacomo da Turks, se vuoi esplicitare non ho seguito, però posso immaginare. Purtroppo le decisioni prese col cuore e con i ricordi fanno sempre la stessa fine. È vero, le minestre riscaldate, in ultima istanza, Pogba, quasi sempre succede nella vita, con le fidanzate, quasi sempre. Succede nel lavoro, molto probabilmente, quasi sempre. Succede nello sport. Le minestre riscaldate non sempre poi risultano così prelibate, ecco, una seconda o una terza occasione. Giovanni da Filadelfia. Certi tifosi sono diventati divertenti. Ciao Comolli, d'accordo, via Spalletti, non sono d'accordo, teniamo questi giocatori, dice questo tifoso, prendiamo Conte, questi mediocri giocatori che abbiamo, Conte non ne vorrebbe nessuno, neanche lui può fare miracoli. No, però è uno che, Antonio Conte, è uno che sa costruire molto bene da situazioni disastrose, l'ha già fatto, ha preso la Juventus al settimo posto, è già capitato anche altrove, anche all'estero, quindi insomma, però ragazzi, come detto, contratto fino al 2028, Luciano Spalletti, si riparte da lui, a meno che non sia lui a dire no grazie. Dai, come lì vuole mettere alla porta Spalletti perché il suo algoritmo ha elaborato il nome di Motta allenatore e a libro paga. Infatti la nostra opinione è boicottare il calcio, scrive un nostro ascoltatore. Abbiamo ancora dei vocali, ne abbiamo diversi, non faremo in tempo a sentirli tutti, ma iniziamo, sentiamo con Manuel in regia.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Io vado un po' controcorrente, nel senso che siccome adesso le cose sono andate come sono andate, c'è gente che vorrebbe tutti fuori, tutti via, come se no, non costasse niente a nessuno, eccetera. Uno si porrebbe poi un problema di affiatamento, perché tanti giocatori nuovi questo produrranno, vorrebbero. E poi non dobbiamo fare l'errore che ha fatto l'Inter di Moratti o gli altri presidenti, prendendo e riprendendo giocatori a profusione, perché l'affiatamento è importantissimo, e anche altro è importante, è il fattore economico.
0: Certo.
1: Non c'è molto da togliere, secondo me, o come lì o Spalletti, Spalletti. E a me piace molto, perché se non altro ha dato un gioco, dovrebbe dare più cazzimma, più furia, più
0: però,
1: rigore per certi dettagli.
0: Però quello che traspare magari non è quello che succede veramente negli spogliatoi, perché guarda che Spalletti un po' di molto spesso e volentieri la voce l'ha alzata, anche durante l'intervallo, durante le partite. Quando ha avuto da dire qualcosa lo ha detto e lo ha fatto anche in maniera piuttosto netta, come si dice, vis-à-vis, faccia a faccia con i giocatori anche nello spogliatoio. Poi quello che traspare davanti ai microfoni, in TV, è un altro Spalletti, però quando c'è da alzare i decibel Spalletti lo fa. Sono le 15, quindi noi abbassiamo i decibel pubblicità, torniamo tra pochissimo con Frank al microfono qui su Radio Bianco e Nera. Mi raccomando, rimanete con noi perché, come dicevo, sono ore delicate in casa Juve e vedremo dove si dirigerà e soprattutto cosa deciderà John Elkann. Ciao a tutti, rimanete con noi.
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
7: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
5: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
6: Medio Oriente, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mustafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
5: Incidente mortale in Belgio a Bagenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
6: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
5: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
8: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti in diretta alle 15.05, 30 secondi, caffettino di Manuel istituzionale. Ovviamente un saluto a tutti voi e partiamo, perché ci sono veramente tante cose da sondare. Innanzitutto il verdetto finale. La Juventus raggranella il peggior piazzamento degli ultimi 15 anni, sarà Europa League. Ormai dopo la penultima giornata e la gravissima sconfitta casalinga rimediata contro la Fiorentina, i giochi erano pressoché fatti. E quindi non basta leccarsi le ferite, bisogna prendere ovviamente atto di questo tipo di situazione, è una stagione fallimentare. Qualcuno, devo dire che alcuni tifosi mi hanno scritto: no, non è un fallimento. Se tu sei la Juventus, parti e come obiettivo minimo è quarto posto e non riesci nemmeno a qualificarti al quarto posto, comunque entrare nella Champions, altro che essere un fallimento. E non voglio tornare sui soliti discorsi, oltre all'aspetto prestigioso, quello puramente economico per fare mercato, quindi a parere mio una stagione fallimentare che necessiterebbe di un intervento immediato della proprietà e quindi dell'azionista di riferimento di maggioranza, che è John Elkann. Nelle scorse settimane io vi ho parlato di Comolli, vedremo cosa succederà, questi sono giorni caldi, io credo che tra oggi e giovedì qualcosa di importante uscirà, però ve lo dico subito, ho sempre parlato o di un Comolli demansionato, quindi facesse solo la D, oppure se Elkann deciderà o avesse deciso di mandarlo via, significava una piccola rivoluzione. Faccio un passo indietro, Spalletti, come vi ho detto, da parecchio tempo è confermato, è saldo, c'è questo filo assolutamente di grande spessore, di grande stima e fiducia tra John Elkann e Spalletti. Rimarrà, a meno che di colpi di testa improvvisi, oppure che Spalletti non venga accontentato e non abbia le garanzie tecniche che ha sempre richiesto. Ma torniamo a Comolli, perché credo che sia l'aspetto più importante. Lo abbiamo sentito nel pre-derby e dire: io e Spalletti, io e la società faremo una grande Juve con una certa impronta, deve essere costruita una Juve forte che vinca nel tempo. Ha anche fatto un minimo di autocritica in un italiano grottesco, da sketch cabarettistico, questo mi preme sottolinearlo. Speriamo che impari un pochino più di italiano, se rimarrà. Ma questa autocritica è dovuta ai fatti. La Juve fuori dalle quattro che vanno in Champions è una cosa che non si può assolutamente sopportare, accettare, dopo che c'era stato raccontato in estate che insomma la squadra avrebbe dovuto tornare competitiva, questo ce l'ha detto il proprietario, la Juve dovrà tornare a essere un team di alto livello, ripeto, peggior piazzamento degli ultimi 15 anni. Qualcuno magari dirà: 4 anni fa, nel 2022-2023, la Juve è arrivata settima, la Juve sul campo e dell'anno del plusvalenza è arrivata terza, poi sappiamo benissimo la vergogna dei punti tolti. Ma voglio chiudere il discorso di Comolli e poi ovviamente potete esprimervi sul derby, sui giocatori, sulla campagna, sulla Lega vergognosa che fa un braccio di ferro pazzesco nelle scorse settimane per far giocare tutti in contemporanea e poi nell'ultima giornata, la giornata più importante, la giornata dei verdetti, sappiamo cosa succede a latere del derby. A proposito, in bocca al lupo e speriamo che il tifoso juventino si possa riprendere al più presto e nel migliore dei modi. Quindi la Lega fa partire tutte le altre partite, la Juve entra in campo nel secondo tempo e sa già che è aritmeticamente fuori dalla Champions. Ma concludo, se no apro tanti incisi. Comolli dice questo, quello che ho appena riferito. Spalletti anche dice: dovremmo costruire una Juve di un certo tipo, con Comolli sì, ci possono essere stati degli screzi, ma tutti uniti. Allora attenzione, non c'è nulla di ufficiale, lo capiremo nei prossimi giorni, ma la mia sensazione è quella di un compromesso pericolosissimo, cioè che alla Juve vengano confermati tutti o quasi tutti, o comunque confermato Comolli, che dovrà lavorare a stretto regime, fianco a fianco, con Spalletti, con il quale ci sono state delle frizioni, e risulta che anche dopo il derby, subito dopo la partita, ci sia stato un vociare importante tra Spalletti, Comolli, Modestò, eccetera. Quindi, Comolli demansionato? Punto interrogativo. Comolli messo gentilmente alla porta? Punto interrogativo. Compromesso del tipo Elkann dice: si prosegue così, con Comolli al suo posto, con Spalletti allenatore e più poteri a Giorgio Chiellini? Potrebbe andare così. Aspettiamo nei prossimi giorni, però attenzione, perché se così fosse, lo dico e lo ripeto, è un compromesso pericolosissimo. Perché? Perché quando ci sono fratture, non so se sanabili o meno, ma fratture importanti a livello ideologico, cioè come costruire una squadra, quel dirigente non mi deve dire questo e quello, io voglio questo e quello, attenzione, perché potrebbe essere estremamente pericoloso. Delle tre soluzioni, oggi, se questa dovesse andare in porto, è quella che a me personalmente preoccupa di più. Potete esprimervi su tutto ciò che volete, invece andiamo su elementi di campo e anche su questo ultimo concetto, perché chi vive gli spogliatoi sa bene di che cosa parlo. Mister Fabio Crecco, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te Franco, grazie come al solito per l'invito e un forte abbraccio ai nostri ascoltatori.
10: Fabio, ti sento fremere, vai, guarda, hai il microfono aperto, vai.
9: Partire dalle convocazioni di Baldini, se me lo consenti, perché ci sono dei
10: assolutamente sì.
9: Ci sono due nostri calciatori, esatto, di cui noi tante volte abbiamo parlato.
10: Da Fara e Faticanti.
9: Da Fara è stato mandato in lì a giocare e oggettivamente ha fatto un campionato straordinario.
10: Con l'Avellino.
9: Ma non avevo dubbi, sì. Ha tolto il posto anche a Anthony Iannarilli, un ragazzo di Alatri che io conosco da quando era bambino. E, benissimo. E credo che però non ci volesse la Serie B per capire che Da Fara fosse un portiere pronto. E credo che potesse tranquillamente giocarsi il posto con gli altri nostri due portieri.
10: Posso darti un'informazione proprio su Da Fara? Da Fara potrebbe, almeno l'intenzione della Juventus, potrebbe e dovrebbe giocare in Serie A il prossimo anno in una squadra di fascia media. Vedremo cosa succederà, ma le intenzioni della Juve, da quello che mi risulta, sono proprio queste. Scusa l'interruzione, vai Fabio.
9: È corretto così, probabilmente poteva già farlo quest'anno, avendo lui fatto un'esperienza in Serie C. Per quanto riguarda Giacomo Faticanti, altro ragazzo di qui, perché è di Soria, ha giocato anche nel Frosinone, probabilmente non è pronto per la Serie A. Perché è un giocatore che ha poco ritmo, però è il giocatore che nel centrocampo della Juve, prima squadra di Serie A, non c'è. E si è visto nel corso dell'ultima partita, quando c'era da gestire, che non c'è un giocatore in grado di farlo. E questa tipologia di calciatore, lo dissi anche l'ultima volta che ne abbiamo parlato, non ho capito perché nella squadra di Serie C c'è e nella squadra di Serie A non c'è. L'ultima cosa è che tra i convocati c'è anche un mio giocatore,
10: sì,
9: un giocatore che abbiamo avuto con il mister Marcello in primavera, che è Lorenzo Palmisani, che facemmo giocare 2 anni sotto età. Una cosa di cui parliamo spesso io e te Franco è capire cosa può dare un giocatore a 5 anni da quando tu lo vedi. Ecco, sono passati 6 anni e Lorenzo è diventato uomo, ha fatto un grande campionato di Serie B e io sono orgogliosissimo di aver avuto la forza, assieme all'allenatore con cui collaboravo, di farlo giocare nonostante avesse una concorrenza molto forte, perché il portiere col quale si giocava il posto ora gioca in Serie C.
10: Mi sembra doveroso, complimenti a Fabio Crecco, perché insomma è stato un tuo giocatore quest'ultimo e poi hai fatto un'analisi assolutamente perfetta su Da Fara e Faticanti, e la speranza è che insomma da questa nazionale, poi fondamentalmente un under 21, no? Perché Baldini ha
9: Però ci sono giocatori molto interessanti che noi mettiamo da parte per farne, perché cioè se l'altro giorno gioca il gruppo Mainz, io penso che possa giocare anche Giacomo Faticanti. Probabilmente farebbe anche meglio, perché ad un certo momento della partita noi non abbiamo più tenuto una palla, non ho capito, abbiamo parlato anche in privato, i cambi che sono stati fatti, sì, perché abbiamo tolto tutti gli attaccanti.
10: E io cosa ti ho risposto? Cosa ti ho risposto? Vabbè. No, ma lo puoi dire tranquillo.
9: Noi Franco la pensiamo allo stesso modo, sì, ecco perché magari andiamo così d'accordo.
10: No, abbiamo una visione molto... Allora, sì, tu sì, fai l'allenatore, io faccio il giornalista, però insomma gli spogliatori li ho frequentati e secondo me quello può aiutare nella visione globale, però abbiamo una visione di calcio molto molto simile, caro Fabio.
9: Perché se il Torino mette gli attaccanti e noi mettiamo i difensori, dice che il Torino prende coraggio e noi ne perdiamo. E una cosa che ha sottolineato il mister, alla Juve mancano giocatori che abbiano coraggio.
10: Il mister dice una cosa secondo me molto molto chiara nel post partita, anche con un tono bello secco. Chi non ha carattere, e il vocabolo carattere lo cita una decina di volte, ma facendo una crasi, un sunto, chi non ha carattere, chi non ha personalità non può giocare nella Juventus. Io credo che questo sia il mantra che quest'estate devono appiccicarsi in fronte tutti i dirigenti che faranno mercato e non derogare da questo aspetto. Perché tu non puoi più accontentarti, devi andare a fare una squadra, se vuoi essere competitivo, di livello, prendendo giocatori di personalità, di carattere, di leadership e possibilmente con dei piedi di alto di alta caratura.
9: Di alto, spesso, perché a un certo momento buttavamo solo la palla, i difensori buttavano solo palla, davanti giocavamo con dei fantasmi. E ci sta che tu con il Torino, che era una squadra che era in crisi.
10: L'entrata in campo di David, secondo me, se si potesse ridere, ma non c'è proprio nulla da ridere con il peggior piazzamento negli ultimi 15 anni e vedere la Juve che abbiamo, a cui abbiamo assistito quest'anno, è veramente una battuta comica. A me spiace per il ragazzo, però ma impresentabile Jonathan David, impresentabile.
9: Cioè, quando è scivolato lì in area di rigore che sta uno contro uno, ma almeno protegge il pallone.
10: Incredibile, incredibile.
9: Cioè, io non riesco a capire questi giocatori sulla base, perché poi c'è un mio amico, cioè il mio amico Gianfranco, che ogni volta mi dice: ma tu parli sempre di parametri, e io parlo di parametri, certo. I parametri per stare nella Juventus non sono quelli che ti tira fuori il database fatto dai software pieni di algoritmi che non hanno senso, perché poi la personalità è una cosa che non è tangibile, non la può riassumere nessun algoritmo robotico. La vedi con i tuoi occhi, e io ho visto una Juventus impaurita da un Torino che schierava giocatori per lo più sconosciuti e senza grandi doti tecniche, tant'è che hanno dovuto fare due gol su un calcio piazzato,
10: sì.
9: Perché altrimenti su azione
10: due gol evitabilissimi, purtroppo i gol che siamo stati abituati a subire in questa maledetta
9: con l'ennesimo disastro difensivo di Cambiaso, che veniva costantemente attaccato, e quella palla va dove sta posizionato lui,
10: esatto.
9: Perché poi questi software, io ho avuto la fortuna l'ultima settimana di preparare dei ragazzi su un argomento che è calcio e robotica, e gli facevo vedere come la robotica con l'intelligenza artificiale ti spiega in tempo reale dove andrà probabilmente a finire quel pallone,
10: certo.
9: E andare a finire proprio lì non a caso.
10: Allora, in neanche un quarto d'ora di trasmissione non so quanti messaggi vocali sono già giunti. Facciamo così, io ti leggo qualcosa, magari botta e risposta, anche perché ho dato, non so se hai sentito il mio inizio di trasmissione. Ok, e credo che questa indiscrezione, che ovviamente dovrà essere confermata nei prossimi giorni, possa mutare alcune visuali e alcune situazioni. Però voglio partire da questo. Matteo da Guidonia dice: buongiorno, secondo me l'anno prossimo Douglas Luiz può essere il nostro nuovo acquisto a centrocampo, penso che Spalletti lo possa valorizzare, spero che con Miners se lo riprenda Gasperini, poi sbaglio o comunque è vero, da quando è rientrato Dujan ha segnato, ma è anche vero che con quella tipologia di attaccante tiriamo meno in porta. Il nostro miglior periodo lo abbiamo avuto con David, che a me non piace, dice Matteo. A te, mister.
9: Sono due giocatori completamente diversi. David è un giocatore che non è una punta pura.
10: È un giocatore? È un giocatore.
9: Vabbè, diciamo che
10: nazionale canadese, sì. Dai, la mia è una battuta.
9: La sua qualità in area di rigore noi non l'abbiamo vista. mentre Vlahovic, nonostante delle condizioni atletiche non ottimali,
10: certo.
9: I gol li fa.
10: Altro che se
9: i numeri che parlano per lui.
10: Chiaro.
9: Poi è un trascinatore, è un lottatore. Non sarà, l'abbiamo detto anche l'ultima volta, Franco, non sarà un dio, non sarà un fuoriclasse, no. Però è un giocatore che ad una squadra come la Juventus, che ha degli esterni che puntano sempre l'avversario e che mettono interessanti palloni in area di rigore, lui lì in mezzo ci sta bene.
10: Basta vedere il paradigma del secondo gol, no? La fuga di Cico, che gli mette un bel pallone, Cico lui che rinuncia a tirare, e lì Vlahovic sul destro, non sul suo piede dominante, ruba il tempo al difensore, diagonalizza la piazza ed è gol. Cioè, Vlahovic sa fare i gol. Poi arriveranno mille messaggi, può piacere, non piacere. Io su questo assolutamente non confuto nulla. Però dire che Vlahovic è uno che non fa i gol, ragazzi, ha fatto più gol lui, non essendoci metà stagione, che Jonathan David, perché poi il confronto che va fatto è questo, non lo fai con Haaland, mi pare evidente, no Fabio?
9: Ma se tu lo metti nelle condizioni di sfruttare le sue qualità, lui è un cecchino implacabile,
10: esatto.
9: Se tu lo fai giocare a 60 metri dalla porta, probabilmente David a 60 metri dalla porta è più carino da vedere, ma ai fini del risultato conta Nicole, non le belle giocate.
10: Assolutamente, sì.
9: oltretutto poi David quando è servito queste belle giocate ce l'ha date quasi mai, non ce l'ha date quasi mai.
10: Beh, io ricordo lo scivolone in area contro il Milan quando veniva fronteggiato da Gabbia. Ieri ho visto un collage di orrori dell'annata juventina, non sono riuscito a finire il video perché mi rimestava lo stomaco e mi dà veramente fastidio. Quest'anno abbiamo visto delle cose, vabbè, e dovevamo perché tornare a essere presi. Competitivi.
9: Sono stati presi giocatori non all'altezza della Juventus, che è una squadra che fino a un certo momento, allora con tutti gli allenatori si è ripetuto lo stesso copione, prime partite bene e poi ci siamo appiattiti con Thiago Motta, prime partite benissimo con Tudor e poi ci siamo appiattiti, idem con Spalletti, prime partite bene e poi ci siamo appiattiti, quindi probabilmente non è un problema di allenatore, perché se con tutto è andata così... Evidentemente la rosa non è adeguata per una squadra come la Juventus che deve lottare per i primi posti e che quando ha il match point in mano non deve avere il braccino come è successo.
10: Allora Max Di Cuia dice un saluto al grande mister Crecco, il suo collaboratore Marcella da Max. Vedi?
9: È un mio amico.
10: Ma ormai sei di casa, ma devo dire che quest'anno tu sei stato di casa parecchie volte e posso dirtelo, visto che siamo a fine stagione, ma tornerai perché c'è ancora il mercato, tante cose da analizzare, è diventato un punto di riferimento per tanti ascoltatori e quindi io ti faccio i complimenti.
9: Grazie.
10: Senti caro Fabio, allora hai sentito l'indiscrezione che io ho dato, poi vedremo se verrà confermata nei prossimi giorni, mi auguro di no, ma da quello che mi risulta si va verso questa situazione, quindi Comolli demansionato, punto interrogativo, Comolli messo alla porta, tra l'altro Comolli da qua, anche qui dalle notizie che io ho, non accetterebbe né un declassamento e non vorrebbe andare via, però un compromesso secondo me è un fatto veramente molto molto pericoloso, perché lo sanno anche i Sassi che ci sono divergenze di vedute, di ideazione, di impostazione di una squadra, e poi i risultati portati da Comolli in sede di calciomercato estivo fallimentari, non ha preso ovviamente chi doveva prendere a gennaio. E allora ti leggo veramente due o tre messaggi che riassumono un pochino il momento, l'humus, il pensiero dei nostri tifosi. Emilio: se non possono coesistere che mandino via Comolli, facciamo le pulizie perché insomma non è da Juve, se non lo fa nessuno lo faccio io. Poi Andrea da Roma Terni: dalle notizie che ho letto sono preoccupato di quello che potrebbe chiamarsi un compromesso tutt'altro che storico, visto l'esito disastroso di domenica del falsato campionato appena disputato, c'è la possibilità che il signor Spalletti si dimetta? Teniamo lì questa domanda. Poi Angelo fa una battuta: Elkan presenta la Ferrari elettrica, Elkan conferma Comolli, sipario. Massimiliano da Roma: al Milan lo hanno capito che senza Champions è fallimento, già oggi dovevano essere cacciati tutti con Elkan che ci metteva la faccia e chiedeva scusa. Ah già, bisogna amare la Juve per farlo, Elkan sta ancora festeggiando lo scudetto dell'Inter. Vabbè, mi sembra eccessivo. E poi Alessio da Terricciola, poi ti lascio ovviamente la parola caro Fabio. Frank: io dopo il derby avrei spedito tutti, perché chi lavora male deve pagare come aveva pagato Giuntoli, oltretutto mi sembra che Comolli e Spalletti abbiano visioni differenti, come faranno a convivere? Si potrebbe diventare una bomba a orologeria. A te mister.
9: Beh, questo è successo recentemente alla Roma con Ranieri e Gasperini,
10: per esempio.
9: Si hanno visioni diverse e purtroppo non si può convivere. Capisco anche la proprietà che si è trovata a fare rivoluzioni dopo rivoluzioni dopo rivoluzioni dopo rivoluzioni, quindi probabilmente è un po' restia a cambiare tutto, e non so se in giro ci sono quelle figure con le competenze che la Juve è abituata ad avere a livello dirigenziale, perché siamo passati da Boniperti alla triade Bette che ha girato Moggi per finire con Andrea Agnelli e Marotta, e dopo di loro c'è stato il disastro più totale. Quindi queste scelte di compromesso probabilmente
10: lo ritieni pericolosissimo? Io personalmente
9: per
10: sì.
9: Me sì, per me sì,
10: pericolosissimo.
9: Come lì è una mina vagante, perché ha anche un atteggiamento molto, molto supponente.
10: Ma esatto.
9: E quindi dovrebbe invece magari fidarsi di più di ciò che gli dicono le persone che ne sanno un po' più di lui di campo, e di fatto bisogna prendere atto che questo per la Juventus è un fallimento e fare tutti un passo indietro. Invece a me sembra che questo passo indietro
10: non l'abbia fatto nessuno, non lo faccia nessuno, certo.
9: E questo che mi rattrista un po', perché quando Spalletti vi dice tanto la cosa sarà questa,
10: no, lui dice parecchi di quelli che ci sono rimarranno il prossimo anno e quindi dovranno crescere i ragazzi, però poi lo sappiamo tutti, perché insomma questa notizia la do veramente da 2 mesi, anche di più, ancora prima che firmasse Spalletti, e mister ha chiesto comunque 5-6 innesti di qualità, personalità, carattere.
9: Ci vuole un difensore centrale che sappia giocare la palla, ci vuole un play, ci vogliono degli esterni che quando entrano al posto dei titolari, tolto Boga che ha fatto benissimo anche l'altro giorno, io non l'avrei mai tolto perché comunque puntava e ripuntava, è vero che stava facendo un po' di fatica nella fase difensiva, ma mettere lì un giocatore non di ruolo come Miretti ha secondo me tolto molta della penetrazione offensiva alla Juventus.
10: Beh, però ha messo con Miners, che ho visto, hai stimato tantissimo come performance.
9: Miners, come,
10: no?
9: Come David non si è praticamente mai visto. La Juventus stava vincendo, anche ci sta di prendere un colpo spiazzato, per carità, ci può stare di prenderlo, tra l'altro quel ragazzo Casadei è molto bravo in quelle situazioni.
10: Sì, è vero.
9: Ci può stare 2-1, io con zero, con il possesso del pallone, tutta la verba offensiva dell'avversario che tecnicamente è molto povero, andava su solamente di impulso, di forza, era un derby di energia positiva, che ti devo dire, ma non ci voleva niente ad andare a lasciare spazi enormi. Il problema è che non abbiamo mai avuto la forza di tenere un pallone.
10: Sai Fabio, io ti dico una cosa, lungi da me trovare delle scusanti o degli alibi quest'anno, anzi io sono stato sempre molto molto duro, qualcuno addirittura mi accusava di essere troppo duro, purtroppo poi il verdetto finale è quello che abbiamo sotto gli occhi, però c'è un attenuante. Dopo la porcata della Lega, fuoco e fiamme per mantenere la contemporaneità, poi arrivi all'ultima giornata a latere purtroppo dei fatti che sono accaduti prima fuori dallo stadio, io mi chiedo come si può pensare di gestire in modo totalmente incompetente, caotico, l'ultima giornata in questo modo. La realtà però è che la Juventus entra in campo e sa già aritmeticamente di essere fuori dalla Champions. Poi tu mi dici, ma i giocatori devono avere carattere, il derby lo devono giocare, lo devono vincere. Però tu, da uomo in spogliatoio, da uomo di campo, sai benissimo che magari qualcosina nella testa,
9: sì,
10: no?
9: ti frulla
10: qualche scoria. Ma non è un alibi, però è la
9: realtà.
10: Anche
9: se quello è un derby e tu devi trovare le motivazioni per andare oltre, per attrarre. Io una cosa che faccio vedere spesso è il calcio di rigore che tira Cristiano Ronaldo contro la Juventus, quello della famosa porcata quando Buffon si arrabbiò con l'arbitro.
10: Certo,
9: no?
10: Cassonetto al posto del cuore.
9: E lui praticamente si parla da solo, si astrae da tutto quel disastro che c'è attorno, e
10: tira una cannonata,
9: e quello è l'atteggiamento che deve avere un campione.
10: Però,
9: nella Juventus ci vogliono quei giocatori.
10: Però parliamo di un campione assoluto. La Juve oggi, campioni assoluti, mi sa che non ne ha nemmeno uno. La realtà è questa. Fabio, siamo arrivati al termine. Voglio solo che tu risponda alla domanda che in 20 secondi che aveva posto l'amico. C'è paura che Spalletti a un certo punto, non accontentato, possa dire faccio un passo indietro e vi saluto?
9: Il timore l'ho avuto per alcune sue dichiarazioni, credo che abbia avuto però delle rassicurazioni dalla proprietà, credo che lui possa avere più voce in capitolo in questo momento sulla gestione del mercato
10: e ciò che lui vorrebbe,
9: che è quello che comunque dovrebbero fare, visto che chi ha attorno queste competenze in tema di scelte dei calciatori non le ha dimostrate fino ad ora.
10: Assolutamente così, e speriamo possa andare in questo modo. Mister Fabio Crecco, grazie come sempre, in bocca al lupo per tutto e ancora complimenti.
9: Un abbraccio, a presto.
10: A prestissimo, ciao Fabio Crecco. Siamo in break, torniamo subitissimo, rimanete lì.
11: Ieri e oggi.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere è il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini, dunque dopo l'esperienza a Bergamo. Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche quattro rinforzi, due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan Gerry Cardinale, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic, suo braccio destro, di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico. Lo svedese piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà 7 per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Ieri e oggi.
10: L'animo da grande DJ di Manuel non lo abbandona mai. Voi non so se lo sentite, ma quando entra lo sentono. La sigla viene quasi screcciata.
13: Mi parte la mano.
10: Allora, facciamo partire la mano sui vocali, che ce ne sono parecchi, così andiamo ad ascoltare la voce dei nostri amici e amiche da casa. Via!
14: Ciao Franco, Daniel da Tenerife.
10: Ciao Daniel.
14: Ma i compromessi, la storia lo dice che i compromessi non funzionano, ma come si può pensare che un direttore generale o amministratore delegato possa accettare, visto che comunque mi sembra che abbia comunque anche lui un bel caratterino, il signor Comolli, che gli vengono tolte delle mansioni, ma non sta né in cielo né in terra. Come può accettare che un suo impiegato abbia lo stesso potere di fronte alla proprietà? E come fa Spalletti a poter accettare che l'amministratore delegato a un certo punto non firmi perché è lui che deve firmare per quello o quell'altro giocatore? Ragazzi, se partiamo così, partiamo già con chi sarà il prossimo allenatore, chi sarà il prossimo dirigente. A mio parere, le compromessi vedremo. Non funzionano.
10: No, ma guarda, io concordo con te, l'ho detto in apertura, vedremo cosa accadrà, però insomma... ad oggi le indiscrezioni che mi sono arrivate sono queste e non mi stupirei assolutamente se andasse così. Mi auguro di no, ma non mi stupirei. Quindi Angela Juve come sempre presente, ma oggi non doveva esserci l'incontro tra Elkan, Comolli e Spalletti. Ti volevo chiedere cosa pensi possa succedere, l'ho detto poc'anzi, un abbraccio ad Angela. Poi veramente siete in tantissimi, ciao Franco, Andrea da Vicenza, io a differenza di quanto fatto dal Milan sono a favore del non stravolgimento dirigenziale. Poi Massimiliano da Roma, una domanda, prenderesti Maldini come competenze calcistiche? Sì, però se poi qualcosa dovesse andare male l'accusa sarebbe avete preso un milanista, questo lo sappiamo. Andiamo ancora con cosa? Col Beşiktaş. Sì, infatti, vedremo cosa succederà. Andiamo ancora con i vocali.
13: Salve, sono Lele di Bologna.
10: Ciao Lele.
13: Voglio dire solo una cosa.
10: Vai.
13: Alla Juve solo veri juventini, non posticci.
10: È un messaggio molto chiaro e lapidario e credo che troverà d'accordo molti dei nostri ascoltatori. Other vocals.
15: Franco, a casa questo buon a nulla di Comolli.
10: Ciao Emilio.
15: Detto, ma che cosa stanno a fare lì? A riscaldare la poltrona e prendere una marea di soldi?
10: Fa già caldo.
15: Io me ne accontento della metà. Anche te Franco te ne dovresti accontentare della metà. Andiamo noi a fare la D e l'amministratore delegato, ma per cortesia. Dai. Mi fanno, guarda, lasciamo perdere, non fammi parlare male, che non ho voglia.
10: Molto carico.
15: Che vadano a casa e basta, vadano via.
10: Emilio!
15: Speriamo che arrivi Alisson. Ma intanto, come Bernardo Silva, che l'ha trattato da ottobre e non arriva né uno né l'altro. Forse Alisson sì, perché ha detto che forse gioca
10: molto ottimista
15: la Europa
10: oggi,
15: League, ma tu pensa, ma
10: a bombazzo,
15: che vada a casa, va per cortesia.
10: Dai Emilio, vediamo cosa succede, insomma io non verrò mai chiamato a fare né l'amministratore delegato o il dirigente perché non è il mio mestiere, però tu insomma magari proviamo a mandare un curriculum, dai sursum corda, proviamo a essere positivi almeno fino a quando arriveranno delle notizie certe, comprovate. Io qui con voi ho voluto condividere questa mia informazione, indiscrezione, che sinceramente mi auguro non accada, e questo tipo di giudizio per chi vorrà oggi alle 18 su bianconeronews.it la mia frecciata ho espresso anche all'interno del mio editoriale. Vediamo cosa succede, però è assolutamente una possibilità che speriamo di no, ma è probabile che possa verificarsi. Abbiamo già l'ospite? No, non ce l'abbiamo. Allora facciamo così. Andiamo, ovviamente, con i vocali. Via.
16: Salve Radio Bianconera, buonasera signor Leonetti.
10: Ciao.
16: Sono Roberto da Salerno.
10: Ciao Roberto.
16: Allora, con il Torino non è che Spalletti ha sbagliato i cambi. Spalletti ha voluto fare quei cambi e il discorso cambia. Spalletti ha voluto fare quei cambi di proposito per creare i problemi alla società, ai Comolli e Modestò, per far capire che questa è la squadra della Juve, questi sono i rincalzi e la Juve queste fine farà affatto, cioè con chi ha pareggiato la partita, che sono giocatori che non sono da Juve. Dobbiamo dire, non è che ha sbagliato i cambi mister Spalletti. Spalletti ha voluto fare quei cambi apposta per non vincere la partita, sapendo che andavamo in difficoltà.
10: Allora, diciamo così, non per non vincere, perché poi un allenatore vuole sempre vincere, ma che Spalletti abbia messo a fruizione dei dirigenti, della proprietà, parlando direttamente con John Elkann, quello che è la sua idea su questa rosa, dicendolo poi anche pubblicamente nel post partita, ma non una volta, più volte, e ci sta, del tipo, questa Juve, quanti giocatori da vera Juve ci sono? E questi sono ovviamente discorsi e opinioni che un allenatore deve avere e che deve mettere sul tavolo quando va a discutere con la dirigenza e la proprietà. Guai non fosse così. Poi, insomma, tu romanzi un pochino, no? Quello che è il tuo pensiero, che io rispetto, ma solitamente un allenatore in un derby l'ultima giornata vuoi vincere. Il problema è la qualità delle alternative, delle pedine che metti in campo, ma questo non l'abbiamo scoperto nel derby

0: ero estremamente perplesso su un insieme di fattori e dicevo: mi auguro di sbagliarmi, ma non è stato così, non può essere così, perché la qualità di una rosa, la qualità di certi giocatori, le qualità morali individuali sono queste, la gamba è questa, la personalità è questa, cioè, purtroppo bisogna porre rimedio e mi auguro che la società riesca a porre rimedio se poi l'assetto della dirigenza non cambierà. Marco da Sorrento, è la conferma che anche chi ok, perfetto, è la conferma che anche chi governa la barca Elkan non capisce un granché nemmeno di automobili, vabbè, punti di vista. Mio caro Frank, Marco da Sorrento, se la situazione rimane questa con Comolli al suo posto si preannuncia un disastro. Speriamo di no, ma insomma, ripeto, un compromesso pericolosissimo. Consuelo Mangifesta, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio Franco, ciao.
0: Buon pomeriggio. Consuelo, sei un atleta, perché non mi piace ex atleta, conosci molto bene le dinamiche di spogliatoio, ma anche delle società. Facciamo un piccolo recap, riassunto di questa stagione totalmente fallimentare, il peggior piazzamento della Juve negli ultimi 15 anni e una stagione fallimentare, mi pare evidente, Consuelo.
1: Ma sì, ovviamente Franco, poi mi ricordo, tu mi chiami molto spesso, no? Nel corso dell'annata, certo. Non mi pare di ricordare di essere mai stata particolarmente entusiasta anche dopo qualche magari risultato favorevole della Juve. E diciamo che oggi mi ritrovo ad essere una persona molto delusa, no? E quindi anche un po' distaccata, se vogliamo, anche se sai, cresci essendo tifosa e quindi il distacco totale è sempre difficile. Domenica sera io ero comodamente con degli amici a cena, però avevo il telefono e ogni tipo 10 minuti guardavo i risultati, no?
0: Io mi ricordo ancora il tuo commento dopo Juve Fiorentina, perché ci siamo sentiti, ma non lo citerò mai, ma è poi il sentimento diffuso. Beh, di tutti i tifosi, prego Consuelo.
1: Sì. Sì, quindi io partirei un po' dalla fine, cioè nel senso che sono riuscita ad arrivare a casa per vedere le immagini, no, di come ha concluso proprio questo campionato la Juve. A me mi hanno sempre insegnato, tu hai detto, hai aperto questo collegamento dicendo che io sono un atleta, no?
0: Sì.
1: Io ho avuto un allenatore in particolare che poi è stato ed è anche attualmente il secondo di Velasco, quindi Barbolini,
0: certo.
1: Juventinissimo.
0: Massimo Barbolini.
1: Massimo,
0: certo.
1: Juventinissimo.
0: Facciamo una cosa, lo inviteremo poi, mi passerà il numero di telefono quando vuoi.
1: Sì,
0: lo facciamo così in diretta, cioè ti dico, passami poi il numero, dai.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché
0: bene.
1: So che risponderebbe.
0: Bene.
1: Lui ci diceva, no, io l'ho avuto 6 anni come allenatore, lui ci diceva in alcune circostanze, no, quando c'è una squadra che è più scarsa di te, no? In maniera figura, cioè non in maniera reale, gli devi camminare sopra, ok? Cioè, no?
0: Chiaro il concetto.
1: È chiaro il concetto. Quindi quando io vedo l'ultima partita, è soprattutto perché devi dimostrare a te stesso e agli altri che tu sei più forte di loro, ok? Quindi io vedo una partita, quella contro la Fiorentina, piuttosto che quella col Torino, ok, con il Toro, e tu concludi un campionato dopo la delusione di tutta la gente che ti sta guardando, pareggiandola, cioè giocando, smettendo di giocare dopo che ti hanno detto che non puoi fare più la Champions, ma tu devi uscire dal campo con la partita vincendola 4-0, non 2-0, o pareggiandola a 2 pari, capito? Cioè,
0: e infatti Consuelo, scusa se ti interrompo, ma credo che si integri perfettamente il discorso che facevi. Spalletti nel post partita dice: chi non ha carattere, chi non ha personalità non può giocare nella Juventus. È un proclama chiaro, netto, e quello bisogna seguire, no?
1: Sì, anche questo è giusto, e tu sai, no, perché io di certo Spalletti fra tutti quanti è l'unico magari che in questo momento mi sento di salvare, visto che è arrivato, no?
0: Sì, concordo, è il meno colpevole della situazione disastrosa, mi pare evidente.
1: Esatto, però non è cioè, immune da
0: No,
1: critiche,
0: no, no.
1: perché tu, cioè, vuol

0: dire che non sai trasferire questo tipo di sentimento, perché è vero che non si allena la personalità, ok? Però io ti riesco a trasferire un sentimento forte se io dentro ce l'ho, cioè,
1: certo.
0: Adesso non per tornare sempre ai soliti discorsi, ma guarda Antonio Conte, no?
1: Chiaro.
0: Cioè, piuttosto anche altri allenatori, adesso mi viene sempre Antonio Conte come riferimento perché magari è l'emblema di come riesce a trasferire la sua idea ai giocatori. Quindi per me alcune responsabilità, perché un allenatore che sa che si gioca la Champions contro il Verona e contro la Fiorentina, capito? Cioè io
1: entri in campo e mangi gli avversari.
0: Capito? Cioè, quindi è vero che la personalità. Allora scegliti, metti 11 giocatori, non credo che ne hai 25 tutti senza personalità. Allora metti quelli con personalità, col Verona che praticamente c'è retrocesso e con la Fiorentina che non ha mai più nulla da vincere e vuole solo vincere perché quella si chiama Juve,
1: certo.
0: O comunque chi vuol cercare di partire. Allora rischia e metti 11 giocatori che almeno hanno dell'agonismo in corpo, capito? Cioè, quindi questo dico, nel senso, adesso sto estremizzando. Però credo che nessuno possa in questo momento dire sono immune da colpe.
1: No, assolutamente. Io guardo, sempre detto, Spalletti è colui il quale ha meno colpe, ma anche lui ha compiuto degli errori,
0: sì,
1: mi pare evidente.
0: Sì.
1: Però
0: poi mi hanno colpito delle parole.
1: Vai.
0: Di Gasperini, no? Perché
1: sì.
0: Gasperini domenica sera ha detto delle parole che io condivido assolutamente. Ecco, la cosa buona, no? Perché ma la collego al fatto di Spalletti. Spero e mi auguro, come sì, insomma, credo che Spalletti rimarrà la Juve,
1: sì,
0: ma almeno,
1: sì,
0: almeno perché costruirà insieme a qualcuno una squadra, cioè, voglio dire, perché non è neanche giusto che siano sempre gli allenatori a pagare,
1: esatto,
0: per delle scelte fatte dagli altri. Almeno se devo pagare, pago perché le scelte
1: le ho fatte io, no? E Spalletti
0: è quello che dice un po' Gasperini, no? Che
1: sì,
0: dice, ridate agli allenatori il loro ruolo, no? Piuttosto che dare in mano a qualcuno che non capisce niente di calcio di far scegliere le squadre, capito?
1: No, ma è un concetto assolutamente stracondivisibile. Perché Spalletti, cioè, è arrivato a fine ottobre, inizio novembre, con una squadra che non ha allenato, che non ha contribuito a costruire, perché non c'era. Quando ha chiesto un elemento, un centravanti, a gennaio non gli è stato preso. Poi, ripeto, anche lui ha fatto ovviamente degli errori. Voglio tornare sulla qualità con questo messaggio. Mirko dice: ciao Franco, tempo fa ho risposto a un tuo post sui social dove scrivesti che questa rosa mancava di qualità. Io ti dissi che secondo me non era così, oggi mi devo ricredere, volevo fare le mie scuse. No, ma non ti devi scusare, e non è che sia una mancanza o hai dubitato della mia opinione. Ognuno ha le proprie idee e le esprime, e se si crea dibattito ben venga, io sono sempre il primo a metterci la faccia. Però la realtà, cara Consuelo, è che questa è una squadra con una qualità risicatissima, ma anche a livello morale è una squadra che ha veramente poco, poco da dare, come carattere, come attributi, come tutto. È una disperazione.
0: Guarda, io chiaramente sono stato un atleta e so quanto è brutto subire delle critiche, perché ne ho avute nei momenti in cui non rendevo, non giocavo bene, poi ho giocato in piazze molto calde dove ovviamente se ti idolatravano quando andavi bene, però ti uccidevano quando andavi
1: un
0: male.
1: Un classico, direi, no,
0: esatto,
1: Consuelo?
0: Esatto, per cui quello che sto per dire sicuramente lo dico, ma riferendomi appunto alle qualità, no? E allora io faccio un parallelismo, no? Nella pallavolo si costruisce la squadra intorno alla palleggiatrice,
1: certo,
0: perché si sa che è la giocatrice più importante, perché è quella a cui passano tutti i palloni fra le mani,
1: esatto,
0: che deve distribuire il gioco, no? Nella mia visione del calcio, per me il giocatore più importante
1: il play,
0: io ho un'altra visione, no? Perché, e te l'avevo detto qualche giorno fa, ti dirò delle altre cose, cioè per me il giocatore più importante è il numero uno. Ok, e il numero uno per me è il portiere, perché quantomeno se tu riesci a fare gol, quantomeno non ne subisci, ok?
1: Certo.
0: Alla luce di tutto quello che è successo quest'anno, purtroppo, con il nostro portiere, ok? Cioè, perché probabilmente noi forse con meno papere saremmo arrivati secondi, ma anche se il mio allenatore è un altro allenatore, diceva che il Seimma è il paradiso dei beep po.
1: È chiarissimo.
0: Ok, certo. Però onestamente chi sceglie per la Juve, cioè e chi ha scelto per la Juve, cioè guarda la Roma, perché secondo te è arrivata in Champions? Perché è la più forte della Juve? Secondo me perché aveva un attaccante e un portiere molto buoni.
1: Ci sta assolutamente nel tipo di analisi. Altro che.
0: Capito? Altro che. Quindi onestamente, non è un caso che alla prima occasione da gol della squadra avversaria, per non so quante volte abbiamo preso gol, c'è qualcosa che non torna, ma è proprio la scelta.
1: Parecchie cose non tornano.
0: Sì, che non tornano. Poi non mi metto ad analizzare come fate voi tutti che siete bravi, che conoscete i ruoli, ti ripeto per l'ennesima volta, io guardo assolutamente non da esperta di calcio, io guardo quello che mi riesce a vedere del calcio, no? Perché non sono così brava da analizzare.
1: Però da atleta,
0: però ci sono delle cose lampanti.
1: Esatto. Allora, da Twitch, Forza Onore dice: la Roma in Champions grazie alla Lega, rigori regalati con Parma e Verona. Ci possono stare tutte le analisi, io le posso condividere parzialmente, non condividere. Io dico solo che oggi il tifoso juventino deve guardarsi allo specchio, dopo aver guardato tutto l'anno la Juve, e dire: è solo colpa nostra. Poi la Juve ha subito dei torti arbitrali.
0: Bisogna rispondere al tifoso che la Roma in Champions, perché la Juve ha perso contro il Verona, contro la Fiorentina, ha perso andate ritorno.
1: Buttati punti ovunque.
0: Ha buttato via punti ovunque.
1: Rigori sbagliati contro il Lecce, esatto. Contro il Sassuolo.
0: Esatto.
1: E la realtà è questa. Io guardo sempre prima in casa mia. Poi è innegabile, l'ho detto tante volte, quest'anno sono successe le cose indecenti. Penso alla partita d'andata con il Verona, la Juve è stata trattata in un modo indecoroso, tanti errori arbitrali, il non rigore che era palese a Roma con la Lazio, la vergogna Calulo Bastoni, ma la realtà dei fatti è che la Juve ha buttato via la qualificazione, è una cosa diversa.
0: Perché poi c'è lo scarsume degli arbitri e tutto quello che è successo col VAR quest'anno, cioè apre una parentesi talmente grande che coinvolge a turno più o meno quasi tutti, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Ovvio, quest'anno si sono lamentati tutti, è così.
0: Capito?
1: La realtà è
0: però
1: questa.
0: Però dai, no, io non, cioè, onestamente, dai, un tifoso onesto non dovrebbe in questo momento ricorrere a queste scuse banalissime.
1: No, sai, poi ognuno ha le proprie idee, però la realtà è che secondo me è proprio una gravissima mancanza del rendimento Juve. Poi bisogna ricordare quelli che sono stati i torti arbitrali, le situazioni peculiari, guai a dimenticarle, però quando tu hai il match point nelle ultime due partite e perdi con la Fiorentina in casa, pareggi col Toro e nella partita antecedente avevi pareggiato partita casalinga, hai pareggiato col Verona che era retrocesso, io credo sia poco da dire. Consuelo, abbiamo tre minuti, però voglio affrontare il tema Comolli. Io è da un po' di tempo che parlo di Comolli demansionato, punto interrogativo, Comolli gentilmente messo alla porta, punto interrogativo. L'indiscrezione che io ho raccolto e che si evince anche un pochino dalle parole sia dette da Spalletti sia dallo stesso Comolli, e che Elkan potrebbe decidere di non decidere, cioè mantenere questo organico dirigenziale attuando un compromesso molto pericoloso. Lo sappiamo tutti che ci sono frizioni tra l'allenatore con Molli, insomma non ci sono dei ruoli ben definiti. Se così fosse, cioè se venisse confermato tutto quanto, un compromesso del genere non è pericolosissimo?
0: Ma guarda, bisogna capire, perché cioè sì, certo che è pericoloso, bisogna capire però quale peso si dà a Spalletti, cioè nel senso, no? Perché alla fine non so se Comolli rimane perché amico di Elkan o perché Elkan.
1: Beh, l'ho scelto Elkan, poi non so se sono amici.
0: Capito, però
1: mi interessa anche poco, ecco, fondamentalmente, visti i risultati.
0: Esatto, però e qui devono venire fuori le qualità, come dire, morali di Spalletti, no? Cioè, dico, io resto, ma resto alle mie condizioni, non alle condizioni di qualcun altro che detta e che poi magari sono delle condizioni molto sbagliate. Quindi io mi auguro che... onestamente, guarda, cioè, non so neanche, perché poi andando via come lì chi potrebbe arrivare?
1: Il problema,
0: cioè,
1: è che
0: il tema quest'anno è talmente tanto complicato, perché chi può arrivare anche a giocare alla Juve con una squadra che non fa la Champions e tu ti devi tornare ad essere tra le grandi? Ma chi ci viene a giocare alla Juve?
1: Beh, Alisson è una trattativa che prosegue, la Juve dovrà ovviamente pagare un indennizzo eventualmente al Liverpool, però Alisson è un giocatore che potrebbe arrivare, e Spalletti ha, mi risulta, telefonato direttamente anche a Kim, ex Napoli, difensore centrale interessante, e non lo so, lì dovrà essere molto molto abile direttamente la società, la dirigenza, a creare ulteriore appeal nonostante la non Champions.
0: Ma noi ce l'abbiamo questa società che crea la PIL.
1: Questo è un altro discorso anche. Questo purtroppo è un altro discorso.
0: Onestamente, adesso, cioè, non vogliamo buttare la croce addosso, però è un dato.
1: No, però
0: di fatto,
1: parliamo di fatti conclamati.
0: Purtroppo è un dato di fatto, la credibilità della Juve in questi ultimi anni è scemata in maniera molto molto evidente. Cioè, la Juve adesso fa fatica ad essere riconosciuta tra le big, e non lo è, perché non lo è,
1: non lo è
0: oggettivamente,
1: certo.
0: E non è rappresentata da personaggi che sicuramente hanno e stanno facendo la storia del calcio, no. Quindi, cioè, è faticoso per la Juve,
1: sì, sì,
0: in questo momento tornare fra le big. Cioè, sotto ogni punto di vista, capito? Perché uno poi
1: concordo,
0: dice, ma vinci l'Europa League, è neanche tanto sicuro, capito?
1: Con la squadra di oggi non la vinci.
0: No.
1: Sia chiaro. Quindi speriamo bene. Consuelo, grazie come sempre.
0: Oggi purtroppo c'è del negatività, c'è della negatività.
1: Beh, quando fai un risultato come hai fatto, mi sembra giusto assolutamente stigmatizzare e sottolineare. Cioè, saremmo dei folli essere qui a decantare le qualità di una squadra che ha fallito anche l'obiettivo minimo. Consuelo Mangifesta, grazie, un abbraccio, a prestissimo.
0: Grazie a te, Franco. Ciao, un abbraccio. Ciao.
1: Siamo arrivati al termine, anzi abbiamo già sforato. Ovviamente rimanete su Radio Bianconera. Noi ci vediamo qui domani alla solita ora, ore 15, con Ieri e Oggi. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:02.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
7: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata, e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
8: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
6: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
8: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
6: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
8: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera. L'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buon pomeriggio, buon martedì 26 maggio, location J Hotel, quindi oggi sono in trasferta. Saluto Manuel Moroni in regia. Ciao Manuel, oggi mi devi dare una grande mano per questa mezz'ora, quando insomma sostanzialmente dovrai farmi da DJ come alla vecchia maniera, per vocali, messaggi di testo, cercare di interagire il più possibile con i nostri ascoltatori. Sono qua al G-Hotel anche per farvi respirare un pochettino l'aria della Continassa, perché sono giornate un pochettino più difficili queste, perché sostanzialmente stiamo vivendo, no, dei momenti di crisi dal punto di vista societario, dal punto di vista delle decisioni. Ci sono delle richieste che farà Luciano Spalletti a John Elkann nei prossimi giorni, dove sostanzialmente chiederà di non avere più interferenze nell'ambito tecnico sportivo, quindi che non ci sia, no, un dirigente come Lì o Modestò, o addirittura una figura di come Lì come Burgess pronta magari a dare indicazioni ai suoi preparatori atletici, o se no proprio a Spalletti, dicendo che esempio David Perdic è un attaccante che può essere utilizzato meglio rispetto a Vlahovic, perché quelle decisioni per il tecnico toscano spettano solo ed esclusivamente a lui, quindi chiederà questo aspetto dal punto di vista del no interferenze al lato sportivo. Poi chiederà di essere coinvolto il più possibile dal punto di vista del mercato, ma non solo nei ruoli, ma proprio nei nomi, per cercare di rinforzare questa squadra, perché sostanzialmente come Lì non può fare mercato tutto lui e poi dire a Spalletti adesso devi vincermi lo scudetto. Ecco, si deve costruire questa creatura, questa nuova Juventus, insieme, per cercare di fare le cose per bene. Quindi questo è un altro aspetto. Un'altra delle richieste che vorrà fare Spalletti è legata all'area scouting, dove sostanzialmente bisogna tornare a lavorare un pochettino di più, perché già dai tempi di Giuntoli in questo caso avevamo avuto delle difficoltà e abbiamo sottovalutato questi aspetti. E infine l'ultimo punto che risulta sostanzialmente a me è quello legato a Giorgio Chiellini, perciò Giorgio Chiellini dovrà essere il collante tra lui e la società e cercare di non avere, ripeto, sempre interferenze e che il lavoro di Spalletti possa essere semplificato, e soprattutto un allenatore come Spalletti devi dare tanta fiducia. Queste sono le cose che risultano a me per cercare di rasserenare questa situazione in casa Juve. Bisogna cercare, no, di tornare a lavorare tutti uniti. Non so onestamente se questo potrà dare dei benefici, degli sviluppi, questo non lo so. Non lo so, perché io non amo la convivenza e perché in questo momento quello che ho cercato di scoprire, ho anche studiato nelle altre esperienze di Comolli in altri club, è che comunque lui fa mercato da solo. Fa mercato da solo e va avanti nella sua direzione e quindi sostanzialmente lui non ascolta niente, nessuno, va dritto. E poi l'allenatore si deve adeguare alle volontà di Comolli. Ecco, questo con Spalletti non si potrà più fare, perciò vedremo se riusciranno a trovare delle soluzioni per collaborare insieme. Se no, siamo aperti a tutti gli scenari, siamo aperti sempre a tutti gli scenari, perché è una situazione di crisi, c'è un'unità di crisi, e perciò mi sono spostato oggi alla Continassa anche per questo. E voi scrivetemi i vostri pensieri, tra l'altro i vostri messaggi vocali oggi, più vocali che scritti, perché come avete in modo di capire onestamente non riuscirò a leggervi, però ascoltarvi sì, molto volentieri. Poi Manuel mi dirà se ci sono dei contributi e poi li manderemo in diretta. Tra poco ci sarà anche un ospite per cercare di parlare, dialogare, farvi capire sempre di più il momento in casa Juve, perché qua la stagione una è passata e non è stata una bella stagione. Il sesto posto è un fallimento nella Juventus, e quindi con un fallimento generale bisogna lavorare per cercare di evitare queste situazioni. Dall'altro lato c'è anche un esempio diverso da quello della Juventus in questo momento, che è quello del Milan, che arrivando quinta ha sostanzialmente fatto tabula rasa di tutta la dirigenza e del settore sportivo. Perciò in questo caso vedremo cosa farà la Juventus, cercheremo di capire, di raccontarvi giorno per giorno l'evoluzione, se si rimarrà così o se invece si troveranno altre soluzioni, o se qualcuno riuscirà a fare un passo verso l'altro. Però in questo momento io vi posso dire che le strade di Spalletti e Comolli sono molto distanti. Sono molto distanti, poi vedremo se ci sarà, no, un punto di ritrovo tra l'uno e l'altro, però il modo di lavorare di uno e dell'altro in questo momento sembrano essere molto vicini all'incompatibilità piuttosto che alla compatibilità. Ecco, questo è il punto di casa Juve, questo è il punto, no, del giorno 2 della nuova stagione, perché la nuova stagione deve iniziare già adesso, deve sostanzialmente iniziare già adesso, perché noi abbiamo bisogno di partire, noi abbiamo bisogno di novità e abbiamo bisogno anche di intraprendere finalmente una strada giusta, perché sono 4 anni che ci sono sempre delle problematiche e ci sono sempre delle situazioni difficili. Manu, io non so se abbiamo l'ospite, perché dovremmo avere l'ospite, nel caso chiamalo, perché così iniziamo a parlare anche con lui. Se abbiamo un messaggio vocale, fammelo ascoltare.
10: Simone è in attesa, se vuoi.
9: Allora andiamo a sentire subito e dare buon pomeriggio a Simone Nasso. Ciao Simo!
11: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti!
9: Simo, allora fammi un pochettino il tuo punto su il momento di casa Juve. Io ho cercato di descriverlo in maniera accurata, adesso tocca a te.
11: Il momento di casa Juve è un momento in cui c'è tanto da rifare, tantissimo, perché questa stagione ha evidenziato dei limiti strutturali della rosa che sono importanti, limiti strutturali, limiti caratteriali, limiti tecnici, quindi c'è davvero tanto lavoro. E io dico, con Comolli, senza Comolli, con Modestò, senza Modestò, con chiunque, ci sarà davvero da fare un lavoro importante. Però ecco, siccome abbiamo visto in casa Milan, abbiamo assistito a un ribaltone nel giro di poche ore, ecco, io ovviamente non mi auguro ci sia questo ribaltone, però mi auguro che questi aspetti vengano definiti nel minor tempo possibile, perché è fondamentale avere ben chiaro fin da oggi, al massimo domani, chi farà cosa. perché non si può perdere tempo, la Juve non può permettersi più di perdere tempo.
9: Simo, per quanto riguarda questa situazione, ti hai detto come lì sì, come lì no, adesso sì, ma adesso no, tu hai paura che Spalletti possa innervosirsi da questa situazione? Io so di una Spalletti inquieta, l'ho raccontato anche stamattina sia su tutto Mercato Web che tutti in TV Radio e anche Radio Bianconera con Claudio Zuliani. Tu pensi che Spalletti in questo momento voglia delle risposte da John Elkann e abbia bisogno delle certezze?
11: Assolutamente sì, e aggiungo anche che in situazioni come questa il rischio è sempre quello di tirare troppo la corda, o meglio, va definito fin da subito come stanno le cose tra Spalletti e Pomolli, tra Spalletti e la dirigenza in generale, perché come ho detto non c'è tempo da perdere, e soprattutto il rischio più grande è quello di portare avanti un rapporto che magari non è un rapporto ottimale. Quindi se le cose vanno bene tra tutti è giusto proseguire e andare avanti tutti insieme, ma se le cose non vanno bene bisogna intervenire nel minor tempo possibile, perché anche dal punto di vista del clima, della serenità interna, bisogna lavorare il prossimo anno nel migliore dei modi, perché lavorare in un clima così in cui gli umori si alternano di settimana in settimana, per me è una bomba a orologeria.
9: Simo, ti chiedo invece dal punto di vista del mercato, Senesi andrà al Tottenham, Bernardo Silva all'Atletico Madrid, Alisson abbiamo la volontà del giocatore, ma Liverpool vuole farsi pagare e sostanzialmente ha anche parlato di poter dire ad Alisson puoi restare un'altra stagione perché hai contratto fino al 2027. Sei preoccupato per questo terzo giocatore che è leggermente, cioè è vicino, ma ormai non possiamo dire gatto se non ce l'abbiamo nel sacco.
11: Esatto, sì, esatto, un po' preoccupato lo sono, perché in realtà io credo che Alisson poi verrà alla Juventus, però anche qui c'è da lanciare un segnale importante e immediato alla piazza, ma ancora prima della piazza a Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti resterà sulla panchina della Juventus, io penso che abbia ricevuto o stia ricevendo delle garanzie importanti, allora è altrettanto importante lanciare un segnale. Uno dei problemi di quest'anno, uno dei tanti problemi della Juventus quest'anno è stato il portiere, e allora il primo segnale da dare, come ho detto prima, alla piazza, in primis a Luciano Spalletti, è portare a Torino un portiere di livello, un portiere con esperienza. Quindi anche in questo caso io mi auguro che non si temporeggi più di tanto, che si acceleri per Alisson, perché è una di quelle 3-4 priorità per l'estate 26, ecco.
9: Chiedi invece dal punto di vista, Simo, dei bilanci. Questa è una squadra che l'altro giorno soltanto due giocatori erano disperati dopo l'ennesimo pareggio, l'ennesima brutta prestazione, ed erano Thuram e Kalulu. Tu cosa ti senti dire di questo gruppo? Cosa ti senti dire da chi si deve ripartire? Spalletti ha fatto il nome di McKennie, il Diz Locatelli a livello caratteriale. Ecco, tu da chi ripartiresti? Cosa rivorresti vedere? A chi daresti una seconda occasione?
11: Ma per me gli intoccabili di questo gruppo sono pochi, perché comunque quando in un campionato di 38 giornate termini la stagione al sesto posto, vuol dire che tu hai meritato quella posizione in classifica, perché poi alla fine, a 5 giornate dalla fine, eri più 5, eri a più 5 da Como e Roma. Nelle ultime 5 giornate hai fatto 4 punti, quando era ora di tirare fuori il carattere, la personalità, tu sei crollato miseramente. Quindi questo vuol dire che questo gruppo, al di là dei limiti tecnici, ha dei limiti proprio a livello di personalità molto importanti. Giocatori da cui ripartirei senza ombra di dubbio che Nanindic, Kalulu, McKennie. Io comunque continuerei a dare, gli darei un'altra opportunità a Gleison Bremer, perché sappiamo che l'anno post rottura del crociato è un anno importante, poi l'ha avuto pure l'operazione al menisco a ottobre, quindi comunque parliamo di una stagione non semplice. io sugli altri campi ti dico la, con Fezzao, ma perché con Fezzao sappiamo che piace anche molto Luciano Spalletti, poi per me è un giocatore che comunque quest'anno è cresciuto pur mantenendo certi limiti che conosciamo molto bene, che non stiamo a dire nuovamente, però i giocatori intoccabili sono veramente pochi, perché mi verrebbe da dire se ci fossero tanti intoccabili tu non saresti arrivato sesto.
10: Ah, questo sicuramente, questo sicuramente. Simo, ti chiedo da un punto di vista invece del del futuro, no? Da un punto di vista del cercare di trovare un equilibrio, del cercare di trovare anche la voglia di lottare per vincere. Tu come ti approcci alla prossima stagione? Come pensi si debba arrivare e che tipo di squadra c'è da fare per provare a migliorare e uscire da questa crisi perenne di anni?
11: Bisognerà essere perfetti sul mercato, Cami, cioè non ci sono alternative. Se tu devi dar vita a un mercato pressoché perfetto tra giocatori affermati come può essere Alisson in porta e scommesse, perché un po' come fu il mercato della prima annata di Antonio Conte, tu arrivavi da due settimi posti e non potevi permetterti di sbagliare, quello fu un mercato quasi perfetto, perché tra quei giocatori lì arrivò anche il Giovedia che fece male e Spigarribia che ce lo ricordiamo per quel gol al San Paolo che riaprì, allora San Paolo, oggi Maradona, che riaprì la partita, il gol del 3-2, però in mezzo a questi due errorini insomma arrivò Pirlo, arrivò Vidal, arrivò Ricksteiner, arrivò Vucinic, quindi un mix tra giocatori affermati e anche una scommessa come poteva essere Vidal azzeccata. C'è anche da dire che all'epoca i costi dei giocatori erano diversi, oggi un Vidal che all'epoca era una scommessa alla Vidal, magari oggi la devi pagare 40 milioni di euro, però comunque il succo del discorso è che non puoi permetterti di sbagliare nulla, perché se fai una campagna, un mercato come quella della scorsa estate sei rovinato, cioè alla fine questa è la verità, non hai più margine di errore quando fai una stagione come questa, non puoi più permetterti di sbagliare se vuoi tornare a vincere subito o comunque a provarci.
10: Simo, un nome che è uscito nelle scorse settimane ed è tornato in auge ieri sera, anche se il Tottenham è più vicino, perché il Tottenham aveva l'accordo con Robertson, poi c'è stata la questione della possibile retrocessione del Tottenham e allora in questo momento era messo in stand by, poi il Tottenham adesso si è salvato, quindi sembra di nuovo una pista percorribile di Robertson. Ti piace? È un profilo che secondo te rispecchia dal punto di vista caratteriale una crescita? Sei scottato dalla stagione di Cambiaso e Caballe, allora dici va bene chiunque, anche un Birillo può far meglio di questi due, cioè come hai vissuto l'accostamento di Robertson alla Juve?
11: A me piace, è un ruolo in cui sicuramente hai bisogno di un giocatore, perché appunto Cambiaso e Caballe hanno seguito una stagione veramente da dimenticare, per la maggior ragione Caballe non abbiamo più visto praticamente dall'eliminazione in Champions League contro il Galatasaray. Sei sempre preoccupato quando di mezzo ci sono club di Premier, perché tendenzialmente poi rischi sempre che non finisca bene. Il Tottenham si è salvato, il Tottenham sappiamo che ha delle risorse economiche importanti, molto importanti, l'abbiamo visto anche con l'ingaggio di Roberto De Zerbi, però è un profilo che, ti dico la verità, mi piacerebbe. Io dico sempre che bisogna cercare in tutti i modi di portare qualcuno che ci faccia fare un upgrade. In quel ruolo è molto più semplice rispetto ad altri ruoli fare un upgrade, ecco, perché quest'anno abbiamo praticamente visto il nulla con Caballe e forse esagererò, ma il meno del nulla con Cambiaso, perché Cambiaso nella maggior parte delle partite è stato più deleterio che altro.
10: Simo, invece ti dico una cosa, io un po' sono rimasto, non dico deluso, però sto riflettendo sul silenzio dei tifosi, ovvero niente, se si sta prendendo questo sesto posto in silenzio, qua la continuasse, i cancelli sono chiusi, non c'è stato nessun movimento, no, io sono venuto ieri, sono qua oggi. Ecco, tu ti aspettavi una presa di posizione ai tifosi, un sostegno verso, non lo so, Spalletti, verso qualcuno, Chiellini, magari qualche parola forte verso altri, perché abbiamo visto a Milano striscioni, segnali, rabbia, contestazione, qua niente. Ti aspettavi questo silenzio?
11: Forse sì, devo dirti la verità che mi ha sorpreso, però alla fine quello che uno vive per una squadra di calcio è amore, ed è paragonabile a una relazione. A me preoccupa di più l'indifferenza in una relazione, che può essere una relazione sentimentale, una relazione d'amicizia, a me preoccupa più l'indifferenza che la rabbia. E sono seriamente preoccupato, perché avrei preferito vedere i tifosi arrabbiati, ovviamente in maniera civile, pacifica, senza ombra di dubbio, però avrei preferito vedere i tifosi arrabbiati piuttosto che indifferenti. L'indifferenza non è un sentimento, l'indifferenza è nulla, è il nulla totale, e quando c'è indifferenza vuol dire che l'amore si è attenuato in maniera forse non irreversibile, perché l'amore per una squadra di calcio è un qualcosa di eterno, però vuol dire che si è attenuato, e questo è qualcosa da risolvere.
10: Timo, grazie e in bocca al lupo per le tue nuove avventure future.
11: Grazie mille Cam, un saluto a tutti.
10: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto punto qua al Club degli Inviati. Manu, vengo da te in questi ultimi 5 minuti di diretta per ascoltare un po' di vocali.
12: Ciao Cami, sono Michael da Roma. Onestamente sono un po' preoccupato, perché mi sembra che i presupposti con il quale si sta iniziando a programmare la prossima stagione siano gli stessi dello scorso anno. Lo scorso anno si è forzato un rapporto con un allenatore che fondamentalmente non si voleva, e quest'anno mi sembra che si stia forzando un allenatore tra amministratore delegato e allenatore, rapporto che è fondamentale in un gruppo squadra e appunto in un'azienda calcistica. Non lo so Cami, spero veramente che la programmazione e che le scelte che verranno fatte da parte di John Elkann, da parte dei dirigenti, siano giuste. Io resto a guardare, vediamo come si sviluppano le cose, però allo stato attuale sono molto preoccupato.
10: Sono preoccupato anch'io, non lo nego, l'ho detto, qualcuno oggi ci è rimasto male per il racconto, la situazione non è delle più lucide, delle più limpide e non è delle più sicure in questo momento qua, quindi è normale essere preoccupati. Vediamo, aspettiamo, la promessa che posso farvi è quella di cercare di raccontarvi tutto per filo e per segno, per provare a mettervi al corrente di quello che sta succedendo nel mondo Juve e cercare poi di affrontarlo insieme come sempre. Manu, altro vocale.
13: Buonasera Camillo, sono Vito da Grosseto, innanzitutto faccio complimenti per la tua competenza. Volevo da te un'informazione, sapere qual è, come imposteresti il centrocampo, visto che ancora dopo tanti anni non sono riuscito a prendere un regista, perché Locatelli penso non sia regista. Quali prenderesti te come centrocampista per il prossimo anno? Grazie.
10: Ma sai, in questo momento è difficile, però hai ragione, bisogna parlare anche di mercato, perché comunque noi non possiamo stare qua fermi e pensare di non muoverci, non capire che dobbiamo rinforzare questa squadra, perché ci saranno tantissime cose da fare, quindi in questo momento è giusto parlare anche di mercato, anche se non può essere la priorità, perché dobbiamo prima capire se riusciremo a superare tutte queste crisi, perché ci sono delle crisi. Io il nome che posso fare in questo momento è il più semplice e il più scontato, però credo che sia il ruolo più importante per la Juventus in generale, il centrocampista centrale, come dici tu. Il nome più scontato è quello di Lobotka, ma non voglio fare un nome, deve essere Lobotka e solo Lobotka, però deve essere un giocatore con le caratteristiche di Lobotka, e non dobbiamo cercare di prendere, non lo so, Douglas Luiz e farlo diventare Lobotka, perché probabilmente Douglas Luiz non ha quelle caratteristiche lì. Dobbiamo cercare un giocatore, andare a scovarlo, a trovarlo, eventualmente se non sarà Lobotka, che possa comandare il gioco della Juventus. E questo è uno dei primi punti di cui parlerà Luciano Spalletti con John Elkann, ovvero cercare dei giocatori, ma fare dei nomi. Cioè l'allenatore deve essere coinvolto, perché poi l'allenatore andrà a utilizzare questi giocatori. non possiamo essere delle macchine, ovvero io sono il direttore sportivo, tanto in questo momento come lì è AD, DS, DG e qualsiasi cosa in Juventus, è sempre lì che comunque cerca di dare degli input all'allenatore e dire ok, io ti compro Tizio, Caio, Sempronio, tu non hai scelto uno di questi, non abbiamo parlato di uno di questi, ora devi vincermi uno scudetto. Così non si fa, così non si fa. Quindi bisogna cercare di coinvolgere l'allenatore, fare un team, una squadra e poi andare a scegliere degli interpreti giusti a seconda del gioco di Spalletti. Ecco, non possiamo sminuire così tanto la figura dell'allenatore. Ecco, fare così è deleterio per tutti. Altro vocale.
14: Ah, è su da Caserta, buon pomeriggio. Io sono arrabbiato. Come si fa a dire... abbiamo avuto culo, scusatemi la parola, che siamo andati in Europa League, cioè noi siamo la Juve, noi dovevamo vincere lo scudetto, l'Inter l'ha vinto con le squadre medie, non è più forte di noi, il Como non è più forte di noi, siamo noi che non siamo stati, scusatemi la ripetitività delle parole, all'altezza.
10: Ecco, Alessio come sempre va per la sua deriva. Non so chi abbia detto abbiamo avuto fortuna di essere andati in Europa League, perché non l'ho sentito, me lo sono dimenticato, però Alessio va per la sua strada, come sempre si fa una domanda e si dà una risposta. Caro Alessio, vivere come una fortuna all'Europa League non l'ha detto nessuno, dire che ti sei meritato di andare in Europa League è una cosa evidente, è chiara a tutti, perché se non batti Verona e Fiorentina ti sei meritato di andare in Europa League. Il tempo a mia disposizione è terminato, perché adesso subentreranno già subito Vincenzo e Alessandro, che ringrazio perché mi hanno dato una grande mano e un supporto soprattutto oggi, e poi vi racconteremo tutto nel corso delle prossime giornate, parleremo, insomma, vi terremo informati anche del motivo per cui io sono oggi al G-Hotel. Ringrazio Manuel per questa mezz'ora, ringrazio tutti voi che siete stati qua in diretta ad ascoltare, ad ascoltarmi, ringrazio Simone Nasso e vi do appuntamento domani sempre dalle 16 alle 17 nello studio, quindi tranquilli. Adesso passo la linea a Roma con Alessandro e Vincenzo, ciao!
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Darnèche. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione situazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
18: Sei stato abituato al meglio.
19: Ad essere un vincente.
18: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
19: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
20: Allora non
21: posso
20: dovete...
21: dirlo?
20: No, non dovete mandare indietro gli orologi, semplicemente abbiamo anticipato noi di una mezz'oretta, poi
21: posso
20: dopo,
21: spiegare
20: non devi
21: il
20: spiegare
21: motivo.
20: Niente, madonna ragazzi, questo non si può dire niente. Imparate nella vita a tenere all'oscuro Santarelli delle cose, perché se no è un
21: Dai,
20: disastro.
21: Lo dico agli amici.
20: È un disastro, no. è un disastro.
21: Vabbè, hanno visto che comunque Camillo era davanti al J-Hotel.
20: Sì, è lì, perché farà i collegamenti dall'esterno anche per il prossimo anno, quindi vi racconteremo... I cambiamenti,
21: non è vero, una diretta, c'è un motivo.
20: I cambiamenti del prossimo del
21: però
20: prossimo,
21: non ve lo posso dire.
20: No,
21: però ve lo diremo nel corso della puntata.
20: Vi racconteremo i cambiamenti del prossimo palinsesto. Intanto,
21: no, però durante la puntata intanto, lo diremo perché Camillo
20: no,
21: è lì.
20: Durante no, durante la puntata vabbè. Noi racconteremo tutti quelli che sono gli aggiornamenti che ovviamente arrivano dal mondo Juve e dal mondo esterno al mondo
21: Ma
20: Juve.
21: Ma perché Camillo era lì?
20: Perché sta facendo le prove per i collegamenti che farà da fuori.
21: È vero, perché sarà una cosa nuova del nostro palinsesto.
20: Sì, sì. Bravo. Questo lo possiamo dire.
21: Ci saranno
20: lo dobbiamo
21: novità,
20: dire. Ci saranno novità, ma non le possiamo ancora dire, ovviamente vero? No. Allora,
21: facciamo sempre tutta la puntata così.
20: No, perché potrebbe essere noiosa. Okay. E invece raccontiamo ai nostri amici che chiaramente in questo pomeriggio parleremo di quello che è un cambiamento che probabilmente non ci sarà in casa Juventus, ci interrogheremo sul perché, per come, per quando. Cercheremo di capire qualcosa più a fondo nel corso della puntata. Siamo certi di dirvi qualche cosa, come
21: forse
20: abbiamo
21: anche un collegamento nel corso della puntata.
20: Ma ne possiamo avere tanti di collegamenti. Okay.
21: Ma posso dire niente, miei amici
20: no,
21: ascoltatori.
20: Naturalmente siamo ancora vicini a Marco, il tifoso bianconero che
21: sì,
20: continua
21: esatto.
20: a essere in condizioni difficili.
21: Siamo
20: quindi
21: molto
20: siamo
21: vicini.
20: Tanto vicini a lui. Quindi qualsiasi puntata è dedicata assolutamente a lui.
21: E poi un domani con calma vorremmo capire anche quello che è successo.
20: Sì, augurandoci che gli inquirenti stiano facendo chiarezza su quello che è successo, perché comunque a noi ci risulta che qualche fotina, qualche video, sì, qualcuno in possesso ce l'ha. ma non diciamo nulla, non anticipiamo nulla, saranno poi gli organi addetti a fare il loro discorso, il loro, le loro indagini, che possano portare a una conclusione più verosimile possibile. Nel frattempo cambiano ulteriormente le panchine, come sapete Conte lascia il Napoli, e il Napoli è vicinissimo a Vincenzo Italiano, incontri nel pomeriggio, il summit è finito poco fa, praticamente l'accordo l'hanno trovato, sì. Quindi sfuma Allegri per il Napoli, Allegri che resta a questo punto in lizza per la panchina della nazionale, mentre il Milan, Iraola ha puntato su di lui, a tecnico del Birmingham, che comunque insomma è un tecnico alla Fabregas, come si diceva. Noi naturalmente immaginavamo ieri, ma come Toto Panchine, che Conte, poteva essere, sì, Conte il nome ideale. In realtà il Milan non ha i fondi per andare ad accontentare le richieste di Antonio Conte e del suo staff, quindi per adesso sono questi i primi cambi sulla panchina.
21: Tanto devo dire una cosa, Vincenzo, non lo sapevo, ma ho scoperto che ecco perché non mandano via Ibra. Perché Ibra ha comprato una quota, io non lo sapevo.
20: Sì, no, infatti Ibra fondamentalmente ha un rapporto dirigenziale con Redbird, quindi sì, è da capire quale sarà eventualmente il suo apporto nel
21: però
20: Milan.
21: Però hai visto che ci sono stati due striscioni con scritto Allegri e Tare, uomini veri, Ibra vattene.
20: Ibra vattene, sì, sì, sì, immediatamente dopo la decisione del Milan e quel comunicato che un po' invidio, perché non invidio il Milan, non credo che abbia fatto delle ottime scelte come non le abbiamo fatte noi ultimamente. Però quando si parla in un comunicato di fallimento inequivocabile, si dà un indizio.
21: Stavo per dire una cosa che però ancora non posso dire, quindi ci mi devo tacere.
20: Bravo, ci si prende una responsabilità, si manda a casa chi va mandato a casa e si ricostruisce. Probabilmente hanno anche affrettato una serie di scelte, perché io fare un ripulisti così immediato su tutto non è neanche da grande società, e mi spiego, Iraola chi lo sta cercando? Non visto che non hanno il direttore sportivo,
21: nessuno. Ah, quindi, a parte chi lo sta cercando, nessuno.
20: No, poi magari anche bravo come allenatore, dico, chi è che lo sta, chi è che sta dialogando con lui?
21: Te lo dico io, Ibrahimovic.
20: Sì, ma in quale veste, con quali competenze, con quale, e quindi fossi, a noi ce ne frega zero, fossi un tifoso del Milan comunque direi sì, ma chi è che farà il mercato? Perché per adesso il Milan non può fare mercato perché non c'ha il direttore sportivo, però non c'ha praticamente nulla. Però quel messaggio fallimento inequivocabile è un messaggio forte che da noi non è passato, perché
21: per
20: da noi
21: ora
20: per ora tutto a posto, però comunque doveva passare, perché per adesso quello che passa è di una società che andrà avanti con Comolli nonostante, esatto, le divergenze di vedute con Spalletti. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è: siamo, non noi, perché noi siamo convinti di un'altra cosa, eppure voi, Comolli a casa e che si deve cambiare, con Spalletti confermato allenatore. Però siamo convinti, e parlo al plurale maiestatis, rivolgendomi all'ingegnere Elkan, che questo sia un rischio da intraprendere? Perché non esistono tregue armate, tregue eccetera eccetera, esistono linee di pensiero in una società. La Juventus ci ha sempre insegnato che la programmazione viene avanti a tutto e che la programmazione viene fatta da una società che ha unità di vedute con proprietà, dirigenti, allenatori, squadra. In questo caso noi potremmo dire che la proprietà non vuole sconfessare l'ennesimo manager che ha scelto l'anno scorso, ma non credo che sia convinta del suo lavoro, tant'è che al amministratore delegato, direttore generale di turno, che è Comolli, gli potrebbe dire, poi nel corso della puntata vi diremo di più, gli potrebbe dire
21: non spoilerò niente,
20: no,
21: ma lo sto facendo
20: io non sto spoilerando niente, perché arriveranno notizie probabilmente,
21: Camillo, infatti non posso dire niente,
20: stai buono,
21: okay, sto zitto.
20: Potrebbero dirgli: ok Comolli, però Spalletti deve partecipare alla squadra. Comolli, pizzicato nell'orgoglio perché è sempre stato uno che si è messo al di sopra, potrebbe dire sì, capo illustrissimo ingegnere, tutto a posto. Poi però sotto sotto dire sì, ma intanto io sono il direttore generale, quindi alla fine l'ultima parola è la mia. Spalletti, che non è l'ultimo arrivato ma è uno navigato, che c'è anche lui un carattere forte, potrebbe anche dire: ingegnere, a me non sta bene, dobbiamo andare avanti per il bene della Juve, ok, però io farò dei nomi, se a luglio questi nomi non arrivano faccio come ha fatto quell'altro, l'amico di Santarelli, che se ne andò, dico per dire.
21: Allora,
20: potrebbe succedere questo, e chiudo dicendo
21: che siamo in attesa
20: Comolli,
21: di qualcosa.
20: No, Comolli e Spalletti sono
21: in attesa di qualcosa.
20: Sì. Di qualcosa di bello.
21: Esatto.
20: Comolli e Spalletti sono due rette parallele che non si incontreranno. Perché uno c'ha una visione di campo, Spalletti, uno c'ha una visione sua, dirigenziale sua, come lì. E quindi siamo convinti che questa è la strada? Per me no, Santa. Buon pomeriggio a tutti.
21: Io, Vincenzo, l'ho scritto nel mio editoriale che te naturalmente non hai letto.
20: Non leggi più i miei.
21: Leggi più, non leggi più.
20: E poi dici tutto tanto nei reel, quindi una volta che leggo, che ascolto i reel interessantissimi, che fai? Aggiungete, per chi non ha aggiunto.
21: No, ma aggiungete Marangio.
20: Fate un bel segue a Santarelli, Marangio, Alessandro Marangio, Santarelli.
21: Tutte e due. Ma no, poi dovevamo fare quella roba lì e te.
20: La facciamo. Perché quando non siamo in diretta qua, siamo in diretta anche sui social. Però
21: allora,
20: vai.
21: Vincenzo, io oggi nell'editoriale che tu non hai letto ho messo in evidenza una parola: basta. Basta a tutto, chiaramente, perché ho coinvolto e compreso tutti. Io sono per la linea drastica come te, sì, in questo momento. Cioè, per me la poltrona per due, che confesso è un film che non ho mai visto, mai visto.
20: Rossi, chiudi tutto, ce ne andiamo.
21: Sì, ho capito, io non l'ho mai visto. Lo so che danno tutti il 24 di Natale, il 24 non l'ho mai visto.
20: Io proprio, guarda.
21: Però credo che la poltrona non possa essere per due in questo momento. Lo sarà, perché lo sarà la poltrona
20: per
21: due.
20: Si rischia di

0: poi magari ci sbagliamo, siccome parliamo anche di due persone molto intelligenti, Spalletti lo conosco un po' di più, Comollini non lo conosco, ma immagino che sia una persona intelligente. E allora magari per il bene della Juve, cosa che ho messo in evidenza in editoriale, riescono a convivere. Per me è una scelta sbagliata, però noi non siamo nella stanza, non siamo stati nella stanza, forse ci saremo un giorno o forse ci sarà qualcuno per noi, chi lo sa. Credo che stasera qualcosa in più riusciremo a dirvi. È una scelta sicuramente, Vincenzo, molto azzardata. Molto azzardata. Vuoi la mia? Io spero che da questa sintesi ne venga fuori un ridimensionamento del ruolo di Comolli. Perché se Comolli viene ridimensionato e Spalletti può agire all'interno del mercato, oneri e onori, tutto sommato è una sintesi che mi sta bene. Diversamente, Comolli plenipotenziario sul mercato, rischiamo di arrivare a metà luglio senza un allenatore in panchina, perché io fossi Spalletti mi dimetterei.
1: Beh, a quel punto sì, scherzando prima dicevamo che, privatamente scherzavamo, diciamo, magari si viene a creare quella situazione che accadde quando Conte ebbe quella sfuriata a luglio. Esatto. Non d'accordo con le politiche societarie della Juventus, alzò e se ne andò e poi venne Allegri. E quindi uno dice, ah, vedi, se magari Spalletti si alza e se ne va e viene qualcun altro che non voglio neanche immaginare. Però io non voglio arrivare proprio a questa situazione qua, ma è una situazione alla quale ci avviciniamo. Oltretutto, secondo me, ribadisco, poi ci vogliono gli uomini giusti per andare a trattare i giocatori. Sì, qualcuno dice Alisson è vicino, Alisson è vicino. Intanto il Liverpool gli ha chiesto di rinnovare il contratto, di prolungarlo, quindi adesso è Alisson che deve fare muro contro muro un po' con Liverpool, si alzerà il prezzo, eccetera. Rudiger ha rinnovato.
0: Mi ha mandato una foto Arturo da Ragusa. Vabbè, ok, grazie, andrò a vedere. Vai, vai.
1: Rudiger invece ha rinnovato praticamente con il Real Madrid ed è un altro obiettivo che se ne va. Spinazzola sta rinnovando con il Napoli, cioè tanti nomi che erano già stati paventati. Uno probabilmente arriverà, che è Alisson, ma bisogna fare muro contro muro già. Rudiger forse l'avevamo più immaginato noi che loro, e rinnova. Spinazzola se n'era parlato, ma rinnova. Qual è l'idea di Comolli?
0: Non lo so, Vincenzo.
1: Magari tra poco, non lo so. Pochissimo lo potremmo sapere, magari.
0: Chissà,
1: però,
0: magari.
1: Però il problema qual è?
0: Posso parlare?
1: No, però no, il problema va. Qual è? Anche se dovessimo saperlo, domanda che ti faccio e vi faccio. Ma tu ci credi?
0: No.
1: Cioè, se lui dovesse dire, questa è la lista di Totonno, ve la ricordate giovedì sera? Non è quella. Però tirasse fuori una lista e dicesse, non vi dico gli obiettivi ovviamente, perché le trattative sono segrete, però andremo a prendere Tizio, cioè un portiere, un difensore, un centrocampista di qualità, un attaccante di qualità, abbiamo già più o meno in mano qualcosa, Spalletti ha parlato con Salah, tutto a posto, eccetera. Voi ci credete? Io ho fiducia zero in questo momento.
0: Allora, quindi Vincenzo, aspetto... è brutto dirlo, perché è brutto così. Dirlo. Vabbè, poi spoilerò una cosa che adesso ancora non posso spoilerare.
1: Non devi spoilerare niente.
0: No. Però diciamo che quando ho saputo una cosa ieri sera, ho detto...
1: Vabbè.
0: No, non posso dire niente.
1: Hai detto vabbè.
0: Ho detto vabbè. E ne ho aggiunta anche un'altra. Poi tanto sveleremo tutto nel corso della puntata, credo. Dicevo, è brutto dirlo, Vincenzo. Io però in questo momento, a livello di mercato, fiducia in Comolli... meno uno, nemmeno zero, meno uno. E spero che Comolli smentisca me, smentisca te, smentisca come dire, lo scetticismo che c'è nei confronti di questa persona. Bravissimo manager, mai detto, mai pensato una cosa al contrario, ma il calcio è un'altra cosa, il mercato è un'altra cosa. Quindi sai, qui bisognerebbe estendere il discorso, Vincenzo, perché non è che in questo momento abbiamo fiducia meno uno nel mercato di Comolli e purtroppo, direttore, insomma, i risultati, lei ci ha portato uno che lo ricordiamo per le treccine, David, e per le scivolate, un altro che ride in panchina e sembra nemmeno di aver capito lui dov'è, Open Da, poi chi ci ha portato? Zegrova, sì, ma lasciamo perdere. Ma soprattutto io, se c'è una cosa, caro direttore, che calcistica,

0: tecnicamente parlando, ovviamente le imputo, è che lei è riuscita a prendere un attaccante a gennaio, quella cosa che ha fatto la Roma, per la quale la Roma oggi è in Champions e noi no. Dopodiché lei mi dirà ci ho provato, ho capito, ma non è riuscita a trovare mezzo attaccante e ci ha portato Holm e Bouga, per l'amor di, tra l'altro nemmeno lei direttamente, ma insomma, per l'amor di Dio, due buoni giocatori ma non quelli che l'aveva chiesto. Perciò come faccio io a fidarmi? Ma la stessa roba te la dico, Vincenzo, rispetto alla famosa sintesi che noi immaginiamo sia stata trovata da John Elkann. Perché in questo momento, a livello di investimenti sui dirigenti, allargo le braccia e stendo un velo pietoso.
1: Anche perché, Ale, poi dietro i dirigenti ci sono i progetti. L'anno di Motta, più o meno un progetto lo vedevi, cioè si cambia tanto, si prendono determinati giocatori per fare il 4-2-3-1, quello che era, per l'allenatore, a posto, fallito, quindi fallito su tutta la linea, perché fallito era soprattutto l'allenatore scelto. Poi arriva Tudor che ti dice, senti, mi prendi, stai zitto, no, io vorrei, stai zitto, ringrazia che stai qua, perché in sostanza è questo quello che è successo. E Tudor, noi, io proprio sono stato tra quelli che non lo apprezzava e non lo apprezza come allenatore, che poi so che è stato proposto a due club in Italia. Chi? Tudor a due club in Italia, magari lo rivedremo. Per me è un allenatore,
0: sì?
1: Che
0: so,
1: deve
0: essere, sì, stato proposto,
1: non lo dicono, però due club in Italia, medio bassa classifica, che è quello il livello, quello poi livello di Tudor, Tudor, che poi magari farà esperienza, crescerà, quindi non l'ho particolarmente apprezzato, però gli riconosco che anche lui, che progetto aveva tra le mani? Boh, non era per lui. Per chi era? Boh. Subentra Spalletti, ti chiede un giocatore, non glielo compri. Adesso, se tu dici, ok, abbiamo deciso, andiamo insieme, che progetto fai? Boh, magari, ripeto, tra poco lo sapremo.
0: Ah, allora, però, quindi forse lo sapremo?
1: Chi lo sa?
0: Chi lo sa?
1: Però boh. È dal progetto che capisci se c'è un'unità di intenti, che però di base non c'è. E io mi dispiace, cioè, tutto il bene del mondo, no? Ho sentito dire Spalletti ha avviato le trattative a telefono con Salah. Per carità, metti Salah in questa squadra, fa un salto di qualità, fa pure rima. Però poi serve il motore, cioè serve gente che ti porta a quello che è mancato, il carattere. Ma io, per farti un esempio,
0: no, certo,
1: se dovessi, Modric ha chiuso col Milan e potrebbe tornare al Real Madrid. Io mi andrei a prendere.
0: Tornare al Madrid? No.
1: Sì,
0: oggi
1: sì.
0: Non so niente. Cioè,
1: sei niente.
0: Ma
1: sei,
0: chi l'ha detto?
1: Non ti sei preparato su niente.
0: No,
1: ma tu non segui, non ti informi.
0: No, oggi ho fatto un altro lavoro.
1: Lo so,
0: che dovevo fare.
1: Hai i semafori. Però,
0: no, semafori, diciamo, devo fare una cosa.
1: E vabbè, siamo d'accordo. Anche quello serve, altrimenti vai fallito. Però.
0: No. Ho lavorato per l'azienda.
1: Per
0: oggi.
1: L'azienda. Però, dicevo, Modric, per esempio, tu non lo prenderesti?
0: No.
1: Tu dici di no, Lewandowski
0: sì, Modric no. In questo momento Modric no.
1: Ok. Io un giocatore che mi sì, ma io un giocatore. Allora, che cosa era? Poi dopo vedi che non funziona complessivamente se tutto il resto non ce l'hai.
0: No, ma aggiungo una cosa, Vincenzo. Quello che dici te, e questo lo sapevo anch'io,
1: pensa.
0: Che Spalletti oggi telefoni a Salah, a me sta benissimo. Sono contento. Ma in realtà ci dovrebbe essere, no? Non deve essere Spalletti, nel senso, Luciano, telefonali anche da gettone. Ti do io il gettone.
1: Chiama tu.
0: Ma magari quell'altro è lì.
1: Sennò
0: che
1: quell'altro dice
0: la statistica e non li viene fuori.
1: Sennò quell'altro rischierebbe di dire: perché accetteresti la Juventus?
0: Appunto. Capisci?
1: Io capisco.
0: Allora, se però Spalletti chiama Salah, io allora pensa te, voglio fare il marangio della situazione, voglio fare l'ottimista.
1: Vai,
0: pensa te. Voglio immaginare che in questa sintesi trovata da Sua Santità ci sia anche una sorta di passo laterale di Comolli che dice: persona intelligente, oh, ma per me è che è un posto di lavoro. Per carità, mi richiamano a Tolosa, a Lione oppure a qualsiasi altra società. Se invece, come ho scritto nell'editoriale che tu non hai letto, qui si vuol far vedere chi ce l'ha più lungo.
1: Ah,
0: nel senso, no, chi ce l'ha più lungo a livello
1: piede
0: di importanza. E allora si fa il male della Juventus.
1: Sì.
0: E allora io voglio pensare che persone intelligenti non siano lì oggi a fare: sono più comando più io. No, si lavora insieme, non ci si sopporta, l'ho scritto anche nell'editoriale, ma che te ne ho letto, non ci si sopporta, ma noi abbiamo un obiettivo comune che ci può riportare nella storia tutte e due, come lì per la prima volta nella storia, perché adesso con tutto il bene Vincenzo, come lì nella storia del calcio non c'è mai stato, ok? Spalletti ritornare nella storia del calcio.
1: Vedi, c'è Gabriele da Parma che dice: capisco tutte le vostre perplessità portando dei fatti, ma non vi sembra che siete un po' troppo pessimisti? Gabriele, il discorso è che
0: non possiamo ancora dire un po' di cose.
1: Esatto, non possiamo dire un po' di cose, aspettiamo di
0: darvi
1: dei fatti.
0: Però forse entro la serata...
1: Entro la serata contiamo di farvi sapere qualcosa, però io sono l'ottimista della coppia, pensate un po', tra me e lui. Però io onestamente... sono turbato quando vedo che ci sono questi, comincia con delle conflittualità.
0: Esatto.
1: E non credo che questa sia una conflittualità risolvibile, perché non credo che Comolli voglia fare quello che dice Ale, cioè dire mi occupo di altro, fate voi il mercato. No, io ho la sensazione, nell'editoriale che non leggerei domani, l'ho scritto.
0: Lo bypasso proprio il tuo
1: editoriale.
0: Io ho
1: la sensazione che a un certo punto possa prevalere il famoso io. A tanti livelli.
0: E allora è un problema serio, Vincenzo.
1: Se prevale l'io,
0: Damian, ma perché Comolli, c'è tre scontrini lì?
1: Sono i tre giocatori che ha acquistato Totò. Ah, okay. Ha mandato anche gli scontrini. Lui fa gli scontrini modificabili. E, se dovesse, secondo me alla fine, poi vediamo quali saranno le scelte, eccetera. Però Comolli è uno che potrebbe dire: adesso ti dimostro che non sono uno scappato di casa e che so fare bene il mio lavoro e che avevate ragione, dovevate avere ragione a darmi fiducia. E sarebbe una strada sbagliata.
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: ci vuole una strada collaborativa. Mentre quindi è qua che nasce, Gabriele, il mio dubbio, la mia perplessità e il mio pessimismo. Spalletti rintraccia il carattere, rintraccia la possibilità che di determinati giocatori di poter avere l'approccio giusto in Serie A con la maglia della Juventus, rintraccia cioè dei valori che vanno al di là della cifra tecnica. Comolli, per formazione sua, non per deficienza, per formazione sua, si ferma ai dati, perché magari qualche giocatore l'ha visto, qualcuno un po' meno, è sempre stato tutto sommato un dirigente, sì, una carriera da allenatore molto breve così, molto settorializzato in Francia, eccetera. Magari lui non riesce a percepire il carattere. Ma guardate che non è una cosa facile. Perché noi lo raccontiamo sempre che da quando se ne andò Marotta Paratici perse il suo dono, perché si dovette dedicare ad altre cose che non erano per lui, così come quello che faceva Paratici non era per Marotta, che infatti all'Inter fa ausilio e tutti quanti Baccin. Gli altri Baccin e tutti quanti gli altri, a ciascuno il suo, dico io. La composizione della squadra è da Comolli? Per me no.
0: Anche per me.
1: E io mi fermo là.
0: Allora, due cose. Intanto, a volte mi cadono le braccia, Daniel, no, ma semplicemente perché se tu mi scrivi, evidentemente la telefonata a Bernardo Silva non è servita perché non ha Pirlo Spalletti. No, è un po' diverso, Daniel, e a volte mi cadono le braccia perché forse vuol dire che non riusciamo a trasmettere niente alle persone. Abbiamo raccontato un miliardo di volte, non soltanto noi, pure i giornali, organi di informazione, che Bernardo Silva aveva detto sia alla Juventus condizionata alla Champions League. Poi, ragazzi, se vogliamo cercare la polemica sempre, comunque fate bene, siete liberi di farla. Però a volte un po' mi cadono le braccia, perché vuol dire che con qualcuno noi parliamo al vento, e questo mi dispiace. Però
1: no, ma
0: ci pagano lo stesso.
1: Lo dici perché vi abbiamo sempre detto: non cominciamo col pregiudizio su Spalletti. Ah, se c'era Conte lo chiamava, quello veniva a piedi con le valigie, ma non viene nessuno. Perché in questo momento
0: Bernardo Silva ha detto: sì, vengo. A parte che c'era il Barcellona davanti,
1: non era,
0: detto,
1: non
0: posso
1: era
0: anche
1: certo.
0: Però deve andare a Champions.
1: Certo.
0: E se ci vai,
1: poi magari ti faccio intervenire chi te lo può raccontare. Era molto più indicizzato verso il Barcellona e restare in Spagna. A Barcellona c'ha la famiglia e lui vuole giocare la Champions. Con la Juventus ha detto: guarda, anche a fronte di qualcosa in meno, ma devi stare in Champions, cioè, parliamone e io valuto. Senza Champions, ma te l'ha detto Spalletti, te lo dice Comolli, ma non è che però... ah no, chi c'hai Spalletti, ma no, non vengo. Poi magari Daniel, però, ma dico, vabbè, per dire, era lo stesso che magari ti diceva grande Tudor. Figurati per Tudor chi sarebbe venuto.
0: E l'altra cosa, ci siamo noi, per chi si sta mettendo in ascolto, in visione adesso, perché c'è una cosa che non vi posso dire ancora, ma che vi diremo durante la puntata, per cui Camillo insomma,
1: non puoi dire
0: ha dovuto
1: niente.
0: Smettere prima, ecco,
1: ha
0: per un motivo
1: prima, ha finito prima.
0: Però conto, anzi contiamo durante la puntata di dirvi il motivo per cui Camillo alle 16.30 ha dovuto staccare.
1: Non, non vi dovete preoccupare di nulla, non vi dobbiamo dare nessun colpo. È arrivato Harrison,
0: no, ma c'è, no, però c'è un motivo importante.
1: C'è un motivo,
0: c'è un motivo importante.
1: C'è un motivo dietro ogni cambiamento, però voi basta che state sempre collegati con noi.
0: Bravo. Prendo questo perché in generale, in generale, anche nel nostro mondo della radio possono esserci ulteriori cambiamenti, no? Magari l'anno prossimo.
1: Certo.
0: Ma dietro un cambiamento c'è sempre un motivo.
1: C'è sempre un motivo, che non è un motivo come lo volete intendere voi, perché già so poi qualcuno dove andrà a parare su determinati cambiamenti.
0: Ah, ma è vero! È vero, è vero.
1: C'è sempre...
0: Porca miseria, ci avevo pensato a questa cosa. Non è, il motivo non sarà quello. Vabbè. Quindi, comunque, se Camillo alle 16.30 ha staccato, cioè non è che ha staccato, sta lavorando ancora, c'è un motivo che speriamo... Credo entro le 19.
1: Sì, entro le 19 sì. Per le 18 contiamo già di. Magari se sappiamo qualcosa.
0: Facciamo
1: prima lo 18 diciamo.
0: E 30, dai.
1: 18, 18 e 30.
0: E io ho un embargo, ragazzi, purtroppo. Ho un embargo che mi è stato fatto da stamattina. E non posso dire. Io ve lo direi, ma non posso.
1: Ti faccio andare a lavorare per Totruff.
0: No.
1: Ah, perché poi vi racconteremo giovedì, ovviamente, che sì, è chiusura dell'ultimo serale della compagnia telefonica di,
0: per esempio,
1: di truffe telefoniche
0: è la
1: che
0: prima
1: ha aperto Totonno.
0: Dei famosi cambiamenti. Questo forse è il minimo. Ma il nostro serale, che l'ufficio palinsesti ha fortemente voluto anche l'anno prossimo, noi abbiamo detto vabbè non lo fa. No, sto scherzando, siamo felicissimi di farlo, perché la risposta vostra c'è anche il serale, subirà un cambiamento perché non sarà più il giovedì, perché ci sarà l'Europa League e noi ovviamente ci faremo anche quello. Farà, il prossimo serale sarà, lo metteremo ai voti o il venerdì o il martedì. E come dice Marangio, dietro un cambiamento c'è sempre un motivo, in questo caso l'Europa League. Va
1: sosta,
0: bene,
1: torniamo tra poco
0: nel nostro radio.
1: Ma questa è stata un po' una mezz'ora di quelli che aspettano due bianco nero. È stato,
0: sai che potrebbe diventare,
1: potrebbe
0: un nuovo,
1: diventare
0: format.
1: Un nuovo format.
0: Posso dire?
1: Ti sta zitto. Torniamo tra poco.
0: Ma tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Al via questa mattina a Roma all'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
6: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
5: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
4: È di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, la accompagnatrice di 27 anni e due ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
5: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
4: Lo sport con la MotoGP. Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Allora comincia, non ufficialmente, ma ricomincia la puntata di Due in Bianco Nero. Sì, sì, questo l'avevo letto.
0: Un po' possiamo dire anche
1: no,
0: noi.
1: Devi star zitto, però vabbè, ad Arturo zitto, magari sì. Diciamo che ci siamo anche noi, Arturo.
0: Ci siamo
1: però
0: anche noi,
1: però non possiamo, dobbiamo essere rispettosi del diktat, anche perché
0: esatto.
1: Sennò poi dopo
0: no,
1: ci troviamo nelle condizioni altro. Che poi non ci siamo noi, veniamo messi alla porta.
0: Ci mancherebbe
1: quindi.
0: Altro.
1: Siamo rispettosi.
0: Però possiamo dire che lo scenario è quello che vi stiamo raccontando più o meno da ieri.
1: Grosso modo,
0: cioè,
1: sì.
0: Si va verso la conferma di Comolli con Spalletti, una convivenza insieme.
1: E io dicevo ad Ale poco fa, poi ragazzi, giusto per non essere a fare qui un quadro necessariamente nero, per me continua a essere, se dovesse essere questa una cosa che magari riusciremo a sapere nel pomeriggio, continua a essere una notizia che non mi trova convinto e lo sarò sempre.
0: Nemmeno a me, Vincenzo.
1: Dopodiché, metti che, e non succede, Comolli si presenta come si è presentato oggi Totonno da me, che mi ha portato i tre scontrini dei giocatori che ha preso.
0: Sì.
1: Ha preso Robertson 1,78 €.
0: Ah, proprio lui!
1: Ha chiuso per Salah a 1,81 € e ha chiuso per Allison a 1,72 €. Totonno. Chiaramente con i suoi modi. Quindi per dire che se si presentasse in un'ipotetica riunione in cui Urbi e Torbi si annuncia che resta questo stato sociale, questo status quo della Juventus con siamo d'accordo con Spalletti, ci sono state delle frizioni, tanto lo sapete, non c'è bisogno che nascondiamo e che diciamo che non è vero, però abbiamo un pensiero univoco e abbiamo anche due o tre nomi vicini alla Juventus, non ve li faremo ma la prossima settimana ne saprete di più. Io onestamente lì seppellisco l'ascia di battaglia, aspetto e spero che ci sia un'unità di intenti.
0: Ma io,
1: che
0: Vincenzo,
1: per adesso non mi sembra credibile.
0: L'ascia di battaglia è lì sotto, guarda. Cioè, io l'ho già seppellita. Anzi, ti dirò una cosa in più. Per quanto mi riguarda, l'ascia di battaglia non c'è mai stata. Però mi devi lasciare, non dico a te ovviamente, ci devi lasciare il diritto di criticare quello che è stato fatto fino ad oggi. Cioè, la Juventus è riuscita quest'anno a fare peggio dell'anno scorso. L'anno scorso è partita con Motta Tudor. Secondo me, veramente il peggio del peggio possibile per la Juve in questo momento. Quest'anno è partita con Tudor, ma poi è arrivato Spalletti e è riuscita a far peggio della accoppiata Motta Tudor. Perciò,
1: guarda,
0: qui non vi si può battere le mani, ragazzi. Non vi si può battere le mani. Poi, nessuno qui vuole tenere fuori asce di battaglia, ma ci mancherebbe altro. Un input, però, io do. A me sta bene tutto, come li rimane la Juve, sono felice, non mi cambia nulla. Però non cominci a fare la guerra lui a Spalletti o Spalletti a lui, perché li metto tutti e due. Perché qui poi ci vanno di mezzo tifosi, e questo no.
1: Sì, a questo punto mi verrebbe anche a me più o meno di dire quello, il motivo per cui Camillo è lì, però mi limito a dire soltanto
0: tanto
1: che
0: tifosi hanno capito,
1: alcuni
0: quindi.
1: Tifosi sanno, hanno letto qualcosa, e a quei tifosi che sanno, hanno letto qualcosa e ci hanno scritto una determinata cosa,
0: esatto,
1: vi diciamo che chiaramente Camillo è lì per questo.
0: Noi siamo lì
1: per questo, perché
0: non solo Camillo,
1: Radio Bianconera è un punto di riferimento.
0: Bravo.
1: Per tutti e tutti, anche quando diciamo la continenza ci sentono, diciamo... Ma parafrasiamo, però diciamo una verità, perché siamo ascoltati e siamo comunque ritenuti un punto di riferimento, ma per voi, non per noi. Non perché c'è Sant'Andrea Mangia, che ci siete voi.
0: Radio, infatti, a parte non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, ma quello che poi verrà fuori.
1: Pure un'età.
0: Appunto, quello che verrà fuori è che comunque Radio Bianconera, ancora una volta, punto.
1: È lì. Quindi contiamo, per chi ha capito, tra un'oretta più o meno, di potervi informare un po' su quelli che sono i dettagli di questa situazione. Dai, ci abbiamo sentito qualche nota vocale?
0: Sì, perché abbiamo cominciato prima. Ragazzi, vi è piaciuto il fatto che abbiamo cominciato alle 16:30? No, dovete dire di no, perché abbiamo tolto mezz'ora a Camillo.
1: No, Camillo,
0: e questo a me non
1: Camillo
0: piace.
1: Non si tocca.
0: Camillo non si tocca. Sì, poi se spero che cominci a vestirsi un po' meglio.
1: Ho
0: tirato fuori le camicie a mezze maniche.
1: Peraltro
0: domani avremo Lorenzo,
1: povero,
0: il nostro psicologo,
1: povero me, povero
0: dello
1: me.
0: Sport,
1: sì, che ti dovrebbe fare una psicanalisi sul tuo abbigliamento.
0: E io ho già denunciato alle autorità competenti per mobbing Lorenzo.
1: Questa già è carina, vedi?
0: A parte che questa è
1: una cosa del genere, devi indossare, no? Quelle camicie
0: tirate fuori
1: e bruciale. Noi sentiamoci qualche nota vocale, che è meglio.
7: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo,
0: ciao.
7: Sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
7: Come lì? E Spalletti stanno litigando per far sì che le loro idee diverse vengano uno al di sopra dell'altro. Il problema che di mezzo c'è la società che si chiama Juventus, ci siamo soprattutto noi tifosi, vero, che ne abbiamo le scatole piene di questi litigi da bambini.
0: No, ma Antonella, guarda, il tuo messaggio io lo vorrei in questo momento mandare a chi di dovere, ed è il messaggio.
1: Sì, perché Antonella, da tifosa juventina come tutti quanti voi, dice si può sbagliare, si può avere un ciclo meraviglioso da godere, un periodo difficile da affrontare, ma i litigi, e veda Vlahovic che litiga con Locatelli, Spalletti che litiga con Comolli, e Giuntoli che litiga con Allegri, e Thiago Motta che litiga con Giuntoli,
0: non ne possiamo più.
1: E ragazzi, ci avete rotto le scale, cioè, nel senso,
0: non ne possiamo più.
1: Va detto, cioè, l'immagine della Juventus deve tornare a essere un'immagine di collaborazione, di unità di intenti, e probabilmente quello che ci auguriamo è che oggi pomeriggio emerga proprio questo aspetto qua, ma che sia sano e reale.
0: Però
1: non...
0: hai detto una cosa, Marangio, che questo pomeriggio emerga, poi sono io quello che deve spoilerare le cose.
1: Ma tu devi dire cose in maniera tra le righe, piano piano, non dicendo vi dico che no, Un'opera le righe.
0: Che tanto ormai più o meno hanno già capito tutti.
1: Sì, perché
0: noi siamo lì, ragazzi.
1: Siamo lì e quindi attendiamo news. Però quello che deve passare non è i bambini hanno fatto pace. No. Quello che deve passare è che c'è stato un confronto, se si deve andare avanti con questo status quo, è che ci sarà un grande lavoro di squadra per costruire la squadra, che farà a sua volta un grande lavoro di squadra per preparare la stagione e per essere davvero squadra in campo. E torno al messaggio di Antonelli. Questo
0: ma qui
1: essere.
0: Vengo a vince. Vengo. Qui arrivo all'intelligenza delle persone. È questo l'aspetto sul quale io oggi voglio fare leva, in attesa del direttore che si collegherà, come ha già scritto. L'ha scritto qualcuno! A che si collega il direttore?
1: Ma tu non hai detto niente.
0: Non si collega.
1: Non si collega. Non abbiamo nessun collegamento.
0: Bugia. È questo che io voglio che emerga, Vincenzo. L'intelligenza delle persone. Ma io ti faccio anche una domanda. Tu sei come lì, no? Benissimo.
1: Posso cambiare personaggio?
0: No, tu sei come lì. Sei reduce da un disastro, perché lo stesso come lì saprà che è reduce da un disastro. Bene. Tu cosa vuoi fare? Ti rimetti lì e ti impunti tirando fuori il tuo computer, che poi non è soltanto una storia di statistiche, perché anche qui vorrei uscire dal luogo comune. Cioè non è che come lì cerca giocatori solo con l'algoritmo e con le statistiche. Usa anche questo metodo, ma non è soltanto quello. Però
1: ha funzionato neanche l'altro.
0: Non ha funzionato. Benissimo. Dopo il disastro dell'anno scorso, tu ti rimpunti sulle tue idee? Cioè, la persona intelligente, quale come lì è, dice: ok, ho sbagliato. Ora, Rossi non mi sta simpatico, però io devo lavorare con Rossi, perché io posso essere lo speaker più bravo del mondo, il giornalista più bravo del mondo, ma se non c'ho di là Federico che mi manda in onda, io in onda non ci vado. Per cui, io sono il più grande direttore imperiale del mondo, ma ho bisogno di Spalletti. Spalletti, che è una persona intelligente e è un ottimo allenatore, però sa che comunque anche lui deve far conto su Comolli. Troviamo una sintesi, quella sulla quale ha lavorato evidentemente Elkan. Mi convince? No. Però ti dico anche, Vincenzo, e chiudo, che tra la rivoluzione del Milan, via tutti, quindi si ricomincia da zero, no, su tutto, no, e una via di mezzo, no. Oggi io preferisco la via di mezzo.
1: Io preferisco la via di mezzo, ma le persone non cambiano.
0: Questo.
1: Allora io ti dico, tu sei, mo dici non è vero, sei ipocondriaco. Va bene, sei un po' ipocondriaco, giusto?
0: Sì, sì,
1: perfetto.
0: Cioè da stamani forse tu per colpa fare... tua un problema
1: perfetto,
0: all'occhio.
1: Perfetto, tu puoi fare il lavoro su te stesso quanto vuoi, no? Puoi dire no, io la devo cambiare sta cosa, non devo essere ipocondriaco, perché l'ipocondria mi porta a essere, a fare dei ragionamenti sbagliati. Io sono invece una persona estremamente impulsiva e dico no, ma io mi rendo conto, riconosco che la mia impulsività mi porta a fare delle scelte a volte sbagliate, devo riflettere, contare fino a 10. Cambio? No, io sono così. Comunque. Cambi? No, tu sei così. Come lì può cambiare in questo aspetto, al massimo ti può dire facciamo squadra? Però poi decido io.
0: E allora, Vincenzo, ci andiamo a rischiantare un'altra volta.
1: Perciò è questo che voglio capire. Magari oggi
0: comunque ti leggo questo messaggio. Guardate, è il direttore che nella sua trasmissione tra le 12 e le 14 che ha detto di tenerci collegati, perché lui sarebbe intervenuto in due in bianco nero per aggiornarci con importanti aggiornamenti. È Eule da Bolzano.
1: Vabbè, importanti aggiornamenti. Quindi, perché lui è a casa a fare dei servizi. E ci vuole dire,
0: bravo, il direttore, insieme a Camillo, è a casa,
1: si è steso
0: e
1: i panni e Camillo si è spazzato a terra. Ci
0: sentiamo
1: questo.
0: Due vocali, va.
1: Dobbiamo essere
0: Santa, non devi dire nulla.
1: Una tomba.
0: Vai.
1: Se non la finisci.
0: Comunque è cominciato, credo.
1: Se non la finisci. Vabbè. Sì, stanno già.
0: Sì, okay.
8: No, Peppe, no, io non ho proprio nessun niente da invitare al Milan, perché sono un amico milanista che sta molto al dentro a quelle cose che sono del Milan e lui ritiene che il primo responsabile sia proprio Ibrahimovic al Milan, quindi
0: vero, te lo confermo.
8: Diciamo che se avessimo parlato di fallimento probabilmente avremmo dovuto cacciare anche l'allenatore, in base a quello che è il comunicato del Milan e lo rapporti a quello che sarebbe dovuto essere, secondo Vincenzo, un comunicato che avrebbe dovuto fare la Juve, avremmo dovuto cacciare l'allenatore.
0: È talmente vero quello che dice Peppe che oggi i tifosi del Milan hanno esposto uno striscione con scritto Allegri e Tare, uomini veri, Ibra vattene.
1: Sì.
0: Poi Allegri e Tare, soprattutto Allegri, ha fatto un disastro. Io sono un estimatore di Allegri, ma questo non mi, sicuramente non mi impedisce di dire che Allegri ha fatto un disastro che non mi sarei mai aspettato, Vincenzo. Mai. Perché tu vinci a Genova e poi crolli in casa con il Cagliari. Il che mi porta a pensare che Max sia veramente arrivato a fine ciclo.
1: Credo di sì. Rispondo al grande Peppe, che saluta e abbraccia, spero di poterlo abbracciare da vicino. È vero che tu dici se la Juventus faceva un comunicato del genere lo doveva esonerare Spalletti, ma io non dico una cosa del genere, però dico che ti dovevi presentare dirigente alla fine della stagione lì o mandare un comunicato nel quale ammettere che questa stagione, ma anche per cancellare quelle parole di Spalletti sbagliate che non è piaciuta a nessuno di tutti quanti quando ha parlato di Europa League, però comunque siamo in Europa League, ammettere che gli obiettivi stagionali erano stati tutti quanti falliti. Tutti si prenderanno le proprie responsabilità, la proprietà lavorerà insieme alla dirigenza e all'allenatore per trovare la via giusta da seguire per tornare a essere vincenti, e questa è una promessa e un obiettivo concreto della Juventus. Ma il silenzio fino a oggi, poi oggi vediamo che succede, il silenzio è sempre un qualcosa che alimenta dubbi, perplessità, paure, incertezze, che il silenzio ti viene quasi da dire qua non va via nessuno, la strada è sempre la stessa, i personaggi sempre gli stessi, dove andiamo? Ci andiamo a schiantare contro un muro, non prendiamo a nessuno. E invece la chiarezza della società aiuta a spazzare via alcuni dubbi. E auguriamoci di avere questa chiarezza magari oggi.
0: Gianni da Ciglia: sto andando in palestra, negli spogliatoi non c'è internet, non è che mi fai sapere prima cosa stiamo aspettando?
1: No.
0: Però dai, non ti preoccupare,
1: attacchi al wifi.
0: Ti attacchi al wifi. Poi l'amico Vito da Pisa. Allora Vito, io rispetto alle dichiarazioni di altri colleghi non commento, non entro nello specifico senza far nomi. Rispetto però a quel collega che tu citi, ti ricordo che aveva, me lo scrivevate voi, annunciato Urbi e Torbi una conferenza stampa di Comolli per sabato, che infatti c'è stata. Ma quindi se vai a leggere il messaggio di Vito, quindi Vito non ti so commentare quello che tu mi dici rispetto a quel collega, però quel collega, okay, che è rispettabilissimo, aveva detto che Comolli avrebbe fatto una conferenza stampa sabato. Voi l'avete sentita la conferenza stampa sabato? Punto.
1: Non ti guardo perché
0: no,
1: c'è stato chi ha fatto di peggio.
0: Ho
1: anche
0: capito,
1: però,
0: c'è stato anche chi ha fatto di peggio.
1: Sì.
0: Ma infatti, nel bene e nel male, noi come Radio Bianconera vi raccontiamo quello che sappiamo. A volte, se le cose non le sappiamo, non ve le raccontiamo perché non le sappiamo e le apprendiamo da altri, perché siamo onniscienti. Però, per esempio, la cosa che oggi stiamo aspettando, cioè il direttore che ci dà gli aggiornamenti sul bucato che ha fatto,
1: esatto,
0: vi dimostra che poi alla fine...
1: Poi alla fine?
0: Vabbè, no, tanto lo dirò dopo. Vai, sentiamo un altro vocale.
1: Un altro vocale.
9: No, sono Paolo da Ferrara. Che dire, che il disastro abbia inizio, perché se Comolli viene confermato... che è apertamente contro Spalletti, apertamente, lo sappiamo tutti che è apertamente contro Spalletti, per noi sarà un anno terribile, non so se riusciremo ad arrivare nelle prime quattro, sarà un anno terribile, perché se fa mercato questo signore, questo sovrista francese, io non so dove andremo a finire. Ho tanta paura che Spalletti se ne vada, perché non c'è armonia, non c'è sintonia con questo francese. Non
0: però
9: ce
0: vedi, Vincenzo, lo scenario che dice Paolo da Ferrara e che stanno scrivendo in tanti è quello scenario che tu mi hai ipotizzato, ma non ci leggo da qui, ora vengo. È che tu mi hai ipotizzato prima, perché tu prima hai detto, e l'hai detto anche in diretta quando noi facciamo il famoso brainstorming delle idee per portarle poi in trasmissione, tu mi hai detto sta roba qua, stai a vedere che va a finire che i due non si prendono nonostante,
1: certo,
0: tutte, e che Spalletti,
1: esatto,
0: a luglio se ne va,
1: esatto,
0: ma io non posso arrivare a pensare a questo,
1: non
0: Vincenzo,
1: posso,
0: perché se Spalletti eventualmente se ne vuole andare, cosa che io non credo, deve andare via domani mattina,
1: ma lui, esatto, però...
0: perché oggi forse qualche cosa sapremo, ok? Bene, come lo sappiamo noi, lui lo sa già.
1: Lui lo sa già, e quindi l'idea è che se fossero le cose che più o meno stanno emergendo,
0: ma quello mi va bene,
1: avrebbe un senso.
0: Ma quello io sto auspicando
1: avrebbe un senso, ma non possiamo ancora dir nulla, aspettiamo.
0: Ma la linea, secondo me, giusta, Vincenzo, è una
1: separazione dei ruoli.
0: Separazione dei ruoli. Ma... a me va bene che Comolli rimanga alla Juventus, sì, ma non deve fare il mercato.
1: Esatto.
0: Se è così, io batto le mani per una volta. Batto le mani a Elkan. Che poi, tra l'altro, ho scoperto una cosa oggi mentre venivo: che oggi la Ferrari ha fatto una macchina elettrica, sì, che però dice non è stata per niente apprezzata. Cioè, quindi io mi compro la Ferrari, cioè faccio come Checco Zalone che c'aveva la cosa,
1: sì,
0: la,
1: sì, la Porsche con la Porsche a gas. GPL avanti. Sì, sì.
0: Vabbè, comunque.
1: L'elettrica penso che ogni 2 chilometri devi fermare a caricarla.
0: Vabbè, in ogni caso,
1: non gli distruggiamo l'obiettivo.
0: Per una volta gli batto le mani pure a Elkan, perché se è riuscito a trovare questa sintesi con Comolli che rimane e mi sta bene, ma non si occupa di mercato. Spalletti insieme a Tognozzi, se arriva, Ottolini e Chiellini che fanno il mercato. Oh, io gli dico bravi, Vincenzo. Gli dico bravi. Infatti, oggi Elkan è qui a Roma.
1: E questa, infatti.
0: Sì, Luca, escludiamo a prescindere che saltino entrambi. Lo escludiamo a prescindere.
1: Rimarranno entrambi. Quindi. La direzione nella quale si va è di una cristallizzazione di questa, di un mantenimento dello status quo. Ma tra l'altro ve lo dicemmo anche ieri, appoggiandoci alle parole di Matteo Moretto, se non ricordo male, alla fine della, sì, trasmissione, quando vi raccontavo, leggemmo le sue parole, che raccontava appunto del fatto che la Juventus magari non avrebbe mandato Giacomo lì, ma si sarebbe un po' riorganizzata a livello dirigenziale. Quindi resta Spalletti, 99,9% resta Comolli. Quello che stiamo aspettando di capire è quali saranno i ruoli definiti, quali sarà il feeling societario con l'allenatore, eccetera, quali sono gli obiettivi, qual è la volontà, e magari, esatto, ci dicano anche,
0: esatto,
1: e mi auguro che ce lo dicano, ci dicano anche che sono delusi da questa stagione, da loro stessi.
0: Ma lo diranno. Spoiler, lo diranno. Ma è giusto che arrivi una cosa del genere. Nel frattempo, giusto anche una domanda che ci fate in realtà da domenica sera, ma ho studiato e mi sono documentato: la Juve non farà i preliminari di Europa League, ci mancherebbe direttamente ai gironi per una questione di ranking. Quindi, certo, Juve e Milan non faranno i preliminari, ma andranno ai
1: ranking
0: gironi
1: direttamente.
0: Mamma mia,
1: direttamente
0: è pessima comunque sta Ferrari.
1: Vabbè. Cioè, tutto sembra meno che una Ferrari, però va bene. Queste sono quelle da collezionista.
0: Ma Tutono l'ha già comprata?
1: Per adesso si è aperta la società da nuovo, quindi ha investito tutti i capitali lì, però è fatta apposta per acquisire i soldi per la Ferrari.
0: Ma la Ferrari elettrica?
1: Era Ferrari elettrica.
0: Cioè, te parti, fai 3 chilometri, poi
1: e ti fermi, carichi e poi riparti.
0: Ma forse avrà un'autonomia maggiore.
1: Ma non lo so. Però secondo me ha anche prestazioni minori. Però non lo so. Non sono ingegnere meccanico, quindi roviniamo la nuova creazione di John.
10: Scusate, ma io vorrei sapere una cosa.
0: Siete scatenati oggi.
10: Ma se a posto di Comolli ci sarebbe stato Luciano Moggi, ma pensate che Spalletta avrebbe potuto fare quello che sta facendo o quello che ha fatto? Grazie.
0: Sinceramente ho capito poco.
1: No, secondo me lui dice,
0: cioè, lui esoneravano Spalletti.
1: No, lui intende, secondo me, per come l'ho capito, amico mio. Come si chiama? Lo status di Moggi, che era comunque una personalità straordinaria. Spalletti si sarebbe comportato come si è comportato con Comolli, o si è comportato così perché Comolli non ha poi questa grande importanza, questa aura, come si dice in questo momento.
0: Allora, è interessante il messaggio dell'amico. Mi verrebbe da dire che più o meno l'anno scorso Motta si è comportato così nei confronti di Giunta.
1: Sì, infatti alla fine il discorso è questo. Secondo me, se manca una struttura precisa, duratura, cristallizzata, chi arriva dice sempre: vabbè, l'anno scorso se n'è andato quello, quest'anno se ne va quest'altro.
0: Quell'altro.
1: Moggi era proprietario, forse anche un po' troppo, di quella Juventus, e tant'è che sappiamo che poi, insomma, quello successo nel 2006, qualcuno si è difeso poco perché magari davano anche fastidio a determinati poteri così forti in mano a dirigenti che erano diventati la vera Juventus. La triade era diventata la, cioè tu pensavi alla Juventus, pensavi alla triade, non pensavi a proprietari, eccetera. Andrea Agnelli, a un certo punto, quando è arrivato Andrea è diventato la Juventus. La gente ha dimenticato che dietro c'era Elkan. quando sono cominciate ad arrivare Giuntoli, Comolli, ancora prima Giuntoli e Comolli, ecco che è diventata la Juventus di Elkan, perché Ferrero non è una figura che ti sembra comandare, perché i dirigenti ti sembrano dirigenti di passaggio, e questa condizione fa sì che poi allenatori di turno magari non vedono quella presenza contro la quale non opporsi, ma quella presenza, esatto, con la quale lavorare o alla quale opporsi.
0: Comunque ragazzi, io vi ringrazio anche per le info che ci state sulla Ferrari, ma Marangio non capisce niente. Poi se io non capisco niente. Allora Fabio ci racconta, grazie Fabio, Ferrari elettrica, 550 km di autonomia, 312 km orari. Poi Aldo ci aggiunge da Carpi, Ferrari elettrica da 1 a 100 in 2 secondi e mezzo e 550 km di autonomia, quindi questo è confermato. E poi la modica cifra dalle 550.000 euro a 700.000 euro.
1: Non ce la possiamo comprare.
0: No,
1: non ce la possiamo comprare.
0: No. Totonno?
1: Totonno se la prenderà sicuramente, verrà qui con la Ferrari.
0: Comunque 550 km.
1: Credo che fosse anche alla presentazione oggi.
0: Sì, sì.
1: No, è Totonno. Totonno era la presentazione.
0: Ma abbiamo anche delle...
1: Ci sono anche i documenti, ma giovedì faremo vedere tutto. La nuova società che ha aperto.
0: Ma non possiamo far vedere oggi telefoniche. Magari, non possiamo far vedere magari oggi un'anteprima di Totonno, che era
1: la società truffe telefoniche,
0: la presentazione della Ferrari.
1: Quella potremmo, però andiamo incontro a possibili querele e denunce.
0: Dai, andiamo in pausa, ragazzi, rientriamo in attesa che il direttore ci dica come è venuto.
1: Ci facci sapere qualcosa.
0: Ci facci sapere, a tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore del Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo, Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini, dunque dopo l'esperienza Bergamo. Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche quattro rinforzi, due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinale, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic sul braccio destro di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piacek Xabi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeni, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi. Marquez, Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, siamo naturalmente sempre in attesa di questo collegamento che faremo con Antonio. Sì. Con Antonio. Diciamo che.
8: Però qualcosa.
7: No, diciamo che sì. Ci aspettiamo chiaramente che possano arrivare degli aggiornamenti anche su quello che sarà la nuova struttura societaria. Che per nuova struttura societaria. Non si intende che necessariamente che cambiano gli uomini.
8: Redistribuzione delle deleghe.
7: Esatto, delle deleghe, dei ruoli e magari una presa di posizione forte da parte del presidente del proprietario John Elkann con tutte le parti.
8: Esatto.
7: Per pretendere di più da tutti.
8: Esatto.
7: Quindi si pretenderà di più con input seri, importanti, da rispettare per come lì. Idem per Spalletti, magari una crescita anche di Chiellini ulteriore. Ecco, se ci fosse una presa di posizione da parte di una proprietà che invece di dire cambio per l'ennesima volta, non so chi prendere, cambio, ricominciamo, da cioè, ci fosse una presa di posizione da padre di famiglia verso tutti quanti a dire oh, basta litigare, mo. Tu fai questo e si fa bene, perché altrimenti via tutti.
8: Ti posso dire come me la immagino?
7: Non mi dispiacerebbe.
8: Io immagino che sia andato così. Così. Ma è una mia
7: idea.
8: Ipotesi. Oggi è martedì. Ieri oggi è martedì.
7: Sì, sì.
8: Ieri Elkann ha convocato tutti.
7: Oggi è martedì.
8: Spalletti e Comolli. Li ha messi intorno al tavolo e l'ha detto: "Non mando via nessuno. Avete fatto male, malissimo. Allora, come lì? Mercato l'anno prossimo? No. O quantomeno, se prima contavi 10 nel mercato, adesso conti 5. Luciano, però, non è che dobbiamo nasconderci dietro come lì. E te ci hai portato Champions, eh? Te ci hai buttato. Con te siamo usciti dalla Champions. Con te siamo usciti dalla Coppa Italia. Cioè, hai fallito.
7: E l'avete fatta passare quasi come un obiettivo.
8: Esatto, bravissimo. E l'avete fatta passare quasi come un obiettivo. Dunque, come lì, mercato come ultima opzione. Però te, Luciano, guarda di sbattere un po' meno la testa sul tavolo e di essere un pochino più concreto.
7: Perché
8: detto questo,
7: noi si deve lavorare.
8: Perché
7: così.
8: Noi si deve lavorare. Detto questo, si riparte.
7: Meno polemiche anche.
8: Bravo, meno polemiche. Smussate un po' gli angoli dei vostri caratteri.
7: Scornatevi tra di voi, non davanti ai microfoni.
8: E si riparte compatti e uniti.
7: Poi
8: io la immagino così.
7: Perfetto. Poi io però ho una reprimenda da fare io, che non conto niente ovviamente, però una reprimenda da fare io. Se venisse mai fuori, perché qualcuno già l'ha raccontato, se venisse mai fuori che questa squadra di giocatori,
8: sì, esatto,
7: chiacchierando con qualche collega,
8: esatto,
7: si sia permessa di lamentarsi di Spalletti, vadano fuori.
8: Ma io questo ho detto prima,
7: se
8: Vincenzo,
7: fosse vero, vadano fuori. Ma non perché non puoi criticare Spalletti, no, ma perché, esatto, non ti andava bene Sarri. E vabbè, quello era un gruppo che se lo poteva permettere. Non ti andava bene Motta, non ti andava bene Tudor, non ti va bene Spalletti. Che cosa volete? Cosa volete? Cosa avete dimostrato per poter pretendere qualcosa nella scelta dell'allenatore? Voi siete quelli che dovete scendere in campo, giocare, che dovete sudare negli allenamenti, che dovete rappresentare la Juventus in campo e obbedire all'allenatore, anche fosse Totonno.
8: Qui c'è un altro aspetto però, Vincenzo, che per quanto mi riguarda esula dalle voci. Il gruppo degli italiani va smembrato. Sono pochi, ma alcuni bisogna, ripeto, con una pacca sulla spalla e un saluto, perché lo faccio a tutti, non ho rancore verso nessuno, ma bisogna salutarli. Quindi Di Gregorio tornerà all'Atalanta. Oh, grazie Giuntoli, almeno ce l'hai portato e ce lo levi, grazie, di questo ti ringrazio. Quindi Di Gregorio via. E comunque io lo sai come la penso su Di Gregorio, lo abbraccio. Perché il signor Giuntoli, che adesso andrà a far brillare l'Atalanta, ma sono convinto che farà bene perché la sua dimensione è quella, ok? Gli ha messo in mano una cosa troppo grossa per lui. Quindi io lo abbraccio, Di Gregorio. Abbraccio Perin perché ha fatto quello che poteva fare, ma basta. Via tutte e due. Cambiaso, Andrea, lo sai anche te che sei arrivato a fine corsa con la Juventus. Ti abbraccio perché hai dato tutto quello che potevi, sei scivolato su alcune dichiarazioni gravi, ma ti abbraccio lo stesso. Ciao, sai come la penso? Ti seguo anche sulla vicenda Pinzoglio. Gli voglio un bene dell'anima, ma manderei via anche lui in questo momento. Locatelli lo tengo. Locatelli ha rinnovato, ma comunque lo tengo, sperando che diventi il primo delle riserve, ma per me ha fatto comunque una stagione dignitosa. Però questo gruppo qui va sciolto. Poi, e te ne ho già detti quattro, è evidente che io Davide Openda non li voglio più vedere, non li voglio più vedere, e siamo a sei. Vogliamo parlare di Cabal? E siamo a sette.
7: Non convocato neanche lui,
8: vogliamo parlare di Kuhn-Meiners? E siamo a otto.
7: No, ma si può continuare, cioè, ne puoi mantenere due o tre, ma volendo, rappresentativi, quelli che hai rinnovato, che non a caso sono quelli anche che Spalletti individua come giocatori di carattere in più. Forse è per questo che sono stati rinnovati, o forse è il contrario, siccome li ho rinnovati li considero di carattere. Ma a parte questa piccola sfumatura, c'è una cosa che però io mi sento di dire. Sono il primo che avrebbe preferito una soluzione diversa, cioè il cambio di Comolli con un altro professionista del settore. Dopodiché chiaramente ci atteniamo a quella che è la decisione della proprietà, che va verso appunto la conferma di Comolli con nomine con diciamo competenze ridistribuite e attività ridistribuite. Però devo dire che Marangio ragiona da giornalista e da tifoso con la pancia.
8: Certo.
7: Se io mi metto in un angolo e faccio il dirigente di un club, e io non posso nemmeno far passare però che un allenatore è arrivato da sei mesi mi sceglie lui il dirigente, o comunque che mi dice questo non lo voglio.
8: Hai ragione.
7: Questo è un aspetto che secondo me va evidenziato. Cioè, se io sono Elkan, no? Quindi mi spoglio della mia totale juventinità di pancia, ma faccio l'imprenditore proprietario, dico: senti, mo con tutto il bene, magari io sono io il primo che, se potessi, rescindere facilmente con Comolli, andassi a prendere qualcun altro a fare questo cambio, ma non me lo devi dire tu che sei l'ultimo arrivato.
8: Sono d'accordo con te,
7: perché altrimenti io mando un messaggio sbagliato.
8: Sono d'accordissimo.
7: Mando un messaggio sbagliato, cioè mando il messaggio che qua alla Juve comanda l'ultimo arrivato.
8: Sono d'accordissimo.
7: E non ti devi permettere.
8: D'accordissimo.
7: E quindi lì vedete che poi il rispetto per l'allenatore Spalletti c'è, ma poi se c'è da fare una riprenda si fa.
8: Ma è ovvio.
7: A quel punto io lì dico, questo non deve succedere alla Juve. Allora tu rispondi da allenatore, se c'è qualche cosa da dire su Comolli ne parli con me, ma pubblicamente si dice sempre c'è un direttore generale e poi c'è un presidente e poi c'è un proprietario, anche se la gente immagina che tu vieni direttamente da me, o comunque anche se tu verrai direttamente da me, e anche questo sarà sbagliato perché c'è una persona sopra di te alla quale devi rispondere. E questo si chiama ordine, che comunque volendo o nolendo devi riportare alla Juventus, altrimenti diventa una caciara. I giocatori possono scegliere l'allenatore, l'allenatore può scegliere il direttore sportivo, il direttore sportivo può ribellarsi al proprietario, e qua stiamo invertendo le cose, perché la scala gerarchica è all'inverso.

0: delle loro debolezze nelle quali ricadono. I giocatori no, i giocatori devono fare i soldati, non mi interessa. Possono sfogarsi a tavola, a casa, con le mogli, con le famiglie, in grazie, ma con i giornalisti devono stare muti e devono raccontare di una squadra che va insieme all'allenatore. Perché lo spogliatoio deve essere sacro.
1: Tre cose. Allora, la prima, si apre una parentesi, ma centinaia di messaggi che stanno arrivando e vi ringrazio. Ho letto quello di Claudio da Mazzè che ha visto la foto di Igor Protti. Ah. Apro questa parentesi. Io ho conosciuto e conosco Igor. Per me non è mai stato un idolo, perché io l'ho seguito tanti anni, ho raccontato il famoso gol che riportò il Livorno in Serie B, ma io sono sempre stato tifoso della Juventus, quindi Protti è l'idolo di Livorno. Per me è un grandissimo calciatore, ma non posso definirlo un idolo. Per me l'idolo è Del Piero, per me l'idolo era Platini, sono cose diverse. Però io con Protti ho condiviso tante cose, sono stato a cena con lui diverse volte, l'ho intervistato tantissime volte e sapevo dall'estate scorsa della situazione di Igor, e devo dire che l'aver pubblicato quella foto, poi ovviamente sempre sui social si parla senza sapere, perché io ho letto determinati commenti dicendo certo, chi ha pubblicato questa foto? L'ha pubblicata Igor. Perché ha voluto mandare un segnale
2: di
1: dignità in una battaglia che si combatte. E quindi anche qua
0: ipotizzi di perderla a maggior ragione.
1: Esatto, rispetto alla stupidaggine che impera sui social, bisognerebbe conoscere prima di parlare. La vicenda di Igor è una vicenda devastante, sta combattendo una battaglia molto dura, ma che, se mi posso permettere, siccome io ho parlato con Igor, ripeto, non è un mio amico, ma è una persona che, con la quale ho condiviso delle cose, ho il numero, e circa 4 mesi fa, mi sembra, gli ho mandato un messaggio. Lui mi ha ringraziato, e in quel messaggio c'è stata una cosa che lui ha detto: visto che voi parlate di calcio a migliaia e centinaia di migliaia di persone, lanciate un appello, se lo potete fare, quello della prevenzione. Perché io, se perdo questa battaglia, la perdo proprio perché non ho fatto prevenzione. Quindi questa,
0: no,
1: ringraziando Claudio per questa
0: importante
1: cosa. Però la dignità di Igor, che ha voluto accompagnare, tra l'altro lui in questo momento va in giro solo in sedia a rotelle, però ha voluto accompagnare la figlia che si è sposata, seppur sorretto dal genere, l'ha avuto accompagnare in piedi, quindi è una cosa che a me ha messo i brividi veramente, quindi gli mando un abbraccio enorme, ma gliel'ho già detto in privato. Poi
0: allora un paio di notizie che
1: italiano
0: ti do. No, non diamo ufficialità che non ci sono, no. Perché poi a volte ci dicono delle cose che ne sono più delle volte sbagliate. Italiano in pole position per essere allenatore del Napoli, si sta praticamente discutendo soltanto dell'ingaggio con il procuratore, quindi ci sarà poi, immagino, una fumata bianca, a meno che all'improvviso non impazzisce il procuratore e dice no, voglio 10 invece di 1, quindi sarà Italiano al 99,9% l'allenatore del Napoli il prossimo anno, e Malen è stato ufficialmente riscattato dalla Roma.
1: Beh. Altra cosa, qualcuno mi chiede Pinzoglio perché allora Pinzoglio non fa niente di male alla Juve, anzi, però fa parte di un gruppo non vincente che secondo me ha finito il suo tempo. Poi Pinzoglio rimarrà alla Juve, anche rinnovato, però secondo me quel gruppo, perché guardate che Carlo Pinzoglio, che è un grande juventino, è uno che conta nello spogliatoio, non pensate che fa il terzo portiere e non gioca mai, ma conta molto. Perciò io dico che in quel gruppo meno ne resta né meglio è. Se rimane Pinzoglio sono contento, evidentemente, ma se si smantella il più possibile a me non dispiace.
0: O magari mi farebbe più piacere se ritornasse una disciplina maggiore.
1: Esatto.
0: Se la proprietà, dopo aver parlato, dopo aver risolto il nuovo quadro dirigenziale, compreso l'allenatore, organizzasse una riunione con tutta la squadra.

0: squadra, quando poi tornano dalle ferie, chi torna dal mondiale, eccetera. Allora, sia chiara una cosa: questo è il vostro allenatore.
1: Bravissimo.
0: E sarà sempre il vostro allenatore. Voi obbedite a questo allenatore, ve lo dice il proprietario. O se volete, obbedite all'allenatore e state qua. Se no, mi portate le squadre che vi vogliono comprare alle cifre del proprietario. Questo è del dottor esimio Damien Comolli. Non voglio sentire risatine, eccetera, eccetera. Questo è quello che farà i vostri contratti e deciderà il vostro futuro insieme all'allenatore, insieme alla proprietà. Se esce uno spiffero da questo spogliatoio, il primo a riportarmelo sarà l'allenatore. Faremo indagini interne. Il primo che viene trovato se ne va in miniera.
1: Vabbè, adesso in miniera,
0: no,
1: managgio.
0: Ovviamente in maniera al provocatoria.
1: Al posto di Rossi lo mettiamo.
0: È fuori dalla Juve. È fuori dalla Juve.
1: Concordo. L'altra cosa, molti diversi hanno scritto: speravamo in Motta o all'Atalanta
0: o al Napoli.
1: Ma
0: al Napoli non
1: fatemi
0: mai
1: una domanda e datemi una risposta.
0: Ci ha mai pensato il Napoli? Strano che non ci abbia pensato Giuntoli.
1: No, non è strano che Giuntoli non ci
0: lo
1: abbia
0: so,
1: pensato
0: strano,
1: perché Giuntoli a settembre lo voleva mandare via Motta. Oppure ci siamo dimenticati di questa roba?
0: No. Strano, tra virgolette, strano che non ci abbia pensato. Senso, è ovvio che non ci avrebbe pensato.
1: E Motta perché non l'ha chiamato nessuno? Senso liberate di panchine.
0: Prende anche 5 e mezzo, quindi io vado da italiano che si accontenta di 2. Perché se chiamo a Motta mi dice: ma io adesso prendo 5 dalla Juventus, mi devi dare almeno 4 e mezzo, forse ci penso.
1: Motta infatti si ritroverà a allenare.
0: Ma infatti il problema della Juventus è questo: un contratto che ha fatto, che ha lavorato, su cui ha lavorato Giuntoli per strapparlo a, non mi ricordo chi lo voleva, Motta,
1: ma che ne so,
0: pur di prenderlo.
1: Esatto, e lui ci giocò
0: e quelli a bocca così proprio, come quel tizio che ha boccato l'altra volta in diretta, subito ha boccato e 5 milioni e sei diventato schiavo di uno. Perché qualsiasi squadra abbia avuto un minimo interesse di ma me lo prendo, quanto prendi? 5? Ah, no, te lo tieni. E infatti è rimasto da noi. Gente italiano, te lo dico tra poco quanto prenderà il Napoli. Così ti rendi conto.
1: Prego, Fede.
2: Ragazzi, a volte siete Renzo Arbore e Gianni Boncompagni di alto gradimento redditivo.
1: Ci hai fatto
2: un complimento, Francesco.
1: Francesco, ci hai fatto un complimento che, guarda, io sinceramente non lo posso prendere, sei stato troppo buono.
3: No,
1: cioè,
3: troppo buono.
1: Tu hai parlato di chi
3: di
1: ha fatto la storia della radio,
3: della televisione, della radio.
1: Ti ringrazio, ma mi sento imbarazzato, nel senso che non penso di essere questo, però ti ringrazio. Caffè pagato, se sei a Roma passa,
3: ti offro il caffè perché
0: ci hai emozionato.
1: Bravo. Ciao ragazzi, mi dispiace dirlo, ma abbiamo perso la nostra identità, la nostra mentalità, la nostra società. E mi dispiace dirlo, ma invece di uscire da problemi ogni volta non facciamo altro che tuffarci dentro. E così faremo pochissima strada. Siamo una barzelletta, non siamo capaci di incazzarci e puntare i piedi di fronte a tutte le cose subite. Ci rimettiamo solo noi e voi che siete grandi professionisti. Danilo, io ti ringrazio anche della città ducale per questo sfogo. Che ti devo dire, Danilo?
0: No, che la risposta è quello che
1: capisco,
0: ci siamo. Sì,
1: ti capisco.
0: La risposta è quella che ci siamo detti. Cioè, io lo ribadisco, avrei preferito ripartire senza Comolli, eccetera. Non mi rimangio quello che ho detto. Però, se tu mi devi dire, le scelte sono due: o si cambia tutto e vediamo che succede, o non si cambia. Ma c'è un proprietario che detta delle regole precise e si cerca di dare una continuità e una disciplina, io forse sposo la seconda. Perché ce lo ricordava anche qualche nostro amico prima, ma ce lo siamo sempre ricordato qua nelle trasmissioni, che il primo Marotta non è che fu il primo Marotta subito eccellente. Il primo Marotta era un Marotta che commise tanti errori. Poi si è andati avanti e piano piano ci si è annusati e capiti. Quindi se Comolli ha annusato e capito la Juventus, se Elkan è sceso in primo piano dettando delle regole, e questo lo scopriremo a breve, allora io onestamente lì dico forse è questa la strada. Non è necessario, perché a volte si cambia per non cambiare, altre volte si può cambiare non cambiando. E io sposerei questa seconda ipotesi a questo punto, se davvero ci fosse poi una linea molto più rigida.
1: Vincenzo, i cambiamenti che abbiamo visto sono stati Motta.
0: No, parlo a livello stati... dirigenziale.
1: No, no, io parlo a livello di allenatori. Sì. Lo so. Sono stati Motta, sono stati Tudor. Questi sono i cambiamenti che abbiamo avuto. E non ne posso più. Non ne posso più. Poi Motta andrà a insegnare calcio da un'altra parte e vincerà scudetti, Champions. Beh, glielo auguro. Non c'ho niente contro Motta. Tudor andrà a vincere Champions e campionati da altre parti. Non c'ho niente, anzi, juventino, e non lo metto in dubbio. A parte che a me sta storia degli juventini alla Juve, sì, portatemi Del Piero a far dirigente, poi se c'ho un allenatore che tifa per un'altra squadra ma che mi fa vincere, me ne frega niente. Ma insomma, a parte questo, quindi io sti cambiamenti qui, Vincenzo, mi sono anche rotto le scatole di vedere questi cambiamenti qua. Poi dopodiché sono d'accordo, ma è una settimana che lo dico, insomma, che per me Comolli ha sbagliato tutto e doveva essere in qualche modo mandato via. Ma se si va verso questa cosa, cioè un ridimensionamento sulle deleghe del mercato, però magari con altre competenze che lui ha, io sono perfettamente contento. Sono perfettamente contento di questo.
0: Mi tengo, sta bene. Ti ripeto, bene. Cioè, se questa situazione così intricata e difficile da districare portasse a una presa di posizione finalmente concreta, attiva, sveglia della proprietà Elkan, che dice: io adesso metterò altri soldi ma non brucio più un euro, per non bruciare più un euro si fa così, così, così, e vi sto col fiato sul collo, e chi sbaglia paga, ma non subito, prima di cominciare, perché già avete sbagliato, cartellino giallo, il prossimo è rosso. A me ancora se ci fosse una disciplina che rispiega i ruoli e le responsabilità a chi è alla Juve, si tratta di cominciare a riprendere forma e sostanza, poi si lavora al resto.
1: Prego.
4: Buonasera Enzo, buonasera Ale. Enzo Dorvaiani. Quest'anno sono riuscito a guardare la Juventus per i primi 15 minuti e poi, per non vomitare, ho chiuso. Ma se rimane così a Sedaco come lì ancora, io non inizierò nemmeno a guardare le partite.
1: E allora comincio a non guardare.
4: Solo il risultato. E così allora... non mi sentirò male, non mi intossicherò, perché
1: questo capisco.
4: È assurdo. Gli ultimi 6 anni della Juve sono di una schifezza unica.
1: Questo è vero, no, ma certo, questo è vero.
0: È un malumore comprensibilissimo ed è chiaramente quella voglia di cambiamento che poi viene annusata in altri club. Penso al Milan che ha cambiato tutto, penso a Anta Lazio, ma più in grande penso al Real Madrid stesso, che viene da 2 anni di non vittoria, ha scelto di andarsi a riprendere Mourinho per rimettere. Vedi quanto è importante la disciplina,
1: certo,
0: nello spogliatoio,
1: proprio per quello,
0: perché tu là c'hai i campioni, dammi Valverde, quelli che hanno litigato, dammi Valverde e Tchouaméni,
1: dagli a Mourinho,
0: dammi Ramos, Gonzalo, dammene 3 di questi qua. Io ho fatto la squadra.
1: Sì, ma tanto dagli a Mourinho.
0: Perfetto, no, ho detto io ho fatto la squadra. Loro invece, perché stanno in uno spogliatoio dove ognuno pensa ai fatti suoi, si sono azzerati nella qualità e sono 2 anni che non vincono niente. Allora cosa succede? Via Xabi Alonso che si prendeva i coppetielli dietro, come si dice a Napoli. Via Arbeloa che non ne parliamo neanche, manco lo prendevano in considerazione. Allora dice Perez: ok, ti vado a prendere Mourinho. Adesso fatemi vedere nello spogliatoio cosa fate. E Mourinho è arrivato per portare disciplina, perché Mourinho non è certo rappresentante del calcio moderno, non è certamente uno, però è uno che nello spogliatoio ti mangia,
1: certo.
0: E allora io ti dico, porto la disciplina e la qualità viene fuori, altrimenti senza disciplina anche chi c'ha qualità non vince, figurati chi ce l'ha, che noi non ce l'abbiamo.
1: No, allora, rispetto al ragionamento che state facendo, molto corretto, sul fatto che alcuni amici dicono: sì Ale, però te stai dicendo quello che poi aveva fatto. Beh, ma infatti è giustissima questa riflessione. Però se c'è un però dal mio punto di vista, che in quell'anno lì, cioè il primo anno di rivoluzione, tutto sommato, no? Perché arrivava Motta con un nuovo direttore che in realtà c'era, ma fino a quel momento il massimo che ha fatto era mettere bastoni fra le ruote Allegri, portandoli Jalot e Alcaraz. In quella Juve lì ancora qualcosina da salvare c'era, secondo me, anche dal punto di vista dell'identità.
0: Quelli che hai mandato via della squadra. Salvare.
1: Esatto. Qui, ringraziandovi per la vostra riflessione, qui non c'è più nulla. In questo momento non c'è più nulla. Questo è il momento del reset totale. Oggi. Lì qualcosina secondo me ancora si poteva e si doveva salvare. Penso per esempio a quelli che sono stati cacciati. Quindi Danilo. Danilo era uno che comunque ti rappresentava un qualcosa. E magari era anche un'anima critica, che però Motta non voleva. Perché Motta non ha mai voluto anime critiche all'interno del suo spogliatoio. Figuriamoci Giuntoli. Poi il discorso fatto, e lì devo dire la verità, ho sbagliato e ho chiesto anche scusa, perché in un primo momento quella famosa lista di proscrizione di Pescara io l'avevo anche vista come finalmente è cambiata l'aria, ma non avevo capito dove si voleva arrivare, perché è normale che poi è la storia che ci racconta quello che è successo. Pensavo che lì ci fosse un momento di nuovo reset. Ho detto vabbè, tutto in mano a loro, però siamo in mano a due persone, cioè Motta e Giuntoli, che vedrai quello che riusciranno a fare. Peccato che a settembre non si parlavano più. Quindi, e poi soprattutto si è capito che le anime critiche, quelle che magari alzavano la mano, mister no, fuori, via, questo non va bene. Ma non va bene se lo fa Motta, non va bene se lo fa Spalletti, non va bene se lo fa Allegri. E quindi lì si è proprio azzerato un'identità, perché l'identità poteva dare fastidio. Oggi sinceramente, ragazzi, di questi qui che io vi ho elencato, degli italiani, mi dite chi c'ha l'identità bianconera? Uno secondo me, Locatelli, che ha identità e anima bianconera, con tutti i limiti del calciatore, che però per me è stato uno dei migliori quest'anno. Gli altri secondo voi hanno identità bianconera? Szczęsny secondo me ce l'aveva, Danilo secondo me ce l'aveva.
0: Ma paradossalmente
1: Chiesa non ce l'aveva.
0: No, paradossalmente chi era troppo anche pregno di se stesso era Bonucci. Bonucci ce l'aveva, esatto. Ma era troppo pregno di se stesso. Allora, esatto. Ci fermiamo, io rispondo a uno per rispondere a tutti, perché sì, però veramente mi dà noia. Vincenzo da Roma: Marangio, Mourinho sì, porta disciplina, invece Conte cosa porta? Ti contraddici o sbaglio? Prima di tutto sto parlando di Mourinho e della scelta di Perez di portare disciplina. Uno. Due, per me la disciplina la porta anche Spalletti. Per me, ok? Tre, la disciplina la porta soprattutto la società e la proprietà. Perché se la proprietà entra in uno spogliatoio e dice questo è il vostro allenatore, a lui obbedite e basta, stai sicuro che Florentino Perez farà questo. Se la proprietà nostra fa la stessa cosa, Spalletti ha tutte le caratteristiche per portare disciplina nello spogliatoio. Se tu sei così innamorato di Antonio Conte, l'anno prossimo, mi dispiace, ma non potrei tifare per nessuna squadra in Italia. Guarda, forse neanche la nazionale.
1: Prima di chiudere ti leggo questo, in pausa, questo messaggio di Celestino da Perugia. 71 anni, mi collego per la prima volta, sarà un po' lungo. Mi sono arruolato all'Arma dei Carabinieri a 17 anni, nell'arma c'è una piramide di comando, dalla stazione compagnia
0: provinciale,
1: brigata all'apice del comando generale. Ebbene, ogni militare messo al suo posto è competente, lavora obbedendo agli ordini in silenzio. Bravo. Senza chiedere un motivo, insomma ogni comparto lavora in via gerarchica, riferendo ai superiori. Se la Juve torna a essere come l'arma dei Carabinieri, tornerà grande, altrimenti scivolerà.
0: Io non ho nulla da aggiungere, Celestino, ti ringrazio, Vincenzo. Esattamente quello che penso io, perché siamo diventati una barzelletta, e perché non c'è, e ritorno a Vincenzo, non c'è una persona che cambia le cose, non esiste al mondo una persona che cambia le cose, non esiste al mondo. E non esiste un unico allenatore che ti può riportare a vincere. E la cosa più bella per quanto riguarda il sottoscritto, ma penso di parlare anche a nome di Alessandro, sarà a vedere la Juventus che torna a vincere senza necessariamente quello lì. Perché lo fa la Juventus, non ha bisogno. La Juventus è sopra tutti, anche sopra quello lì che...
1: Beh, sono curioso poi se la Juve ritorna a vincere, se questi esulteranno o meno.
0: Ah no, probabilmente non esulteranno e poi diranno vabbè, ma chi se ne frega. Vabbè dai, ci fermiamo, torniamo tra poco, speriamo.
1: Direttore, allora posso dire se è finita o no?
0: No,
1: no, non è ancora finita.
0: No,
1: non è ancora.
0: Durava un'oretta però, quindi ci siamo.
1: Un'oretta, quindi ci siamo.
5: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sheratsky, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
6: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
7: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
6: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
8: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
7: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Corderoni Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
6: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Inley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Ciao ragazzi, sono Mario da Bologna. Oggi il CAN è impegnato a Roma per la presentazione a Mattarella di quella orripilante Ferrari elettrica. Speriamo che torni presto e che faccia un po' di pulizia, sennò qua è veramente un disastro. Ciao Mario da Bologna.
10: Sì, Andrea da Vicenza. Io è da un paio di settimane che sento parlare spesso di comuni lontano dalla Juve, mai stato così lontano, e anche di conflitti o rapporti conflittuali tra Spalletti e Comunì. Però non voglio mettere in dubbio naturalmente le vostre fonti, però a me pare una narrazione fatta un po' di pancia per il fatto che si voglia avere una testa sacrificabile per una stagione fallimentare, dove comunque sono stati tutti colpevoli, dall'allenatore a Comunì naturalmente in primis, ma anche tantissimo ai giocatori. Cioè io la vedo anche come la vedo più come una cosa dove sia Comunì magari che Spalletti hanno avuto dei contrasti, hanno anche magari litigato forte, ma spesso da grandi litigi nascono anche i più grandi amori.
11: Buonasera Bianconera, Roberto da Salerno, ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Io spero che uno dei due vada via, perché Comolli è un personaggio forte, Spalletti è un personaggio forte, prima o poi andranno allo scontro. E la Juve, è la squadra Juve, nell'ultimo mese su questa diatriba tra Spalletti e Comolli, la squadra si è persa. Avete capito? Questo problema tra Comulli e Spalletti ha creato malumori anche nella squadra. Per questo i giocatori si sono persi in mezzo al campo. Domenica Spalletti sul 2-0 di proposito ha fatto i cambi mettendo Miretti, Coop, David, giocatori inutili.
5: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Lo so, c'è una lista infinita di errori commessi, però sì, la speranza è che in questa chiacchierata che ci faremo tra poco
1: con
0: Paolino mentre rifletteva stendendo i panni, verrà fuori che insomma dagli errori si deve imparare.
1: Prima c'è un messaggio di Fabio, no, che leggevo, non ha torto. I problemi della Juventus nascono da Pirlo, poi quel mega contratto fatto da Allegri, ma lì Andrea Agnelli aveva capito che stava crollando tutto e quindi l'abbiamo raccontata mille volte la storia, più che un allenatore aveva messo un gestore di una situazione delicata, poi l'arrivo di Giuntoli, tutto il caos che ha combinato, errori ne sono stati commessi veramente tanti, Vincenzo, e se li vai a mettere tutti insieme dici ma porca miseria, ma dal 2022, cioè, anzi io parto un pochino prima perché gli ultimi anni, poi rischio di essere noioso, ma gli ultimi anni di Andrea Agnelli sono stati ulteriormente pregni di errori. Prendi gli errori a partire da Pirlo, come diceva Fabio, cioè, lì dovevamo capire che è vero che Pirlo viene nell'anno Covid, cioè eravamo fuori appena usciti, no? Dal Covid, però è altrettanto vero che quella persona che io non sopporto, ma che ha fatto anche il nostro allenatore, capì tutto Vincenzo, è inutile che ci lamento, disse due cose: se mi mandano via sono dei dilettanti, e in quel momento eravamo dei dilettanti, Vincenzo,
0: anche dopo,
1: esatto, e poi quando disse era un altro gruppo, per l'amor di Dio, ma che quella squadra non l'allenavi, e pensa, quello era un gruppo che tutto sommato se lo poteva permettere di farli mister Cinco, e qui è diventato inallenabile anche per gente che mister Ovo. Perché in questo gruppo Ovo hanno vinto una Coppa Italia grazie ad Allegri, certo, e a Vlahovic. Poi Ovo, certo. I tanto decantati che per l'amor di Dio, se rimane Bremer sono felice. Ma mi dici cosa ha vinto Bremer? La Coppa Italia.
0: Ma per questo io ti dico che poi alla fine va bene la disciplina che immaginiamo possa essere dettata dall'alto verso il basso, ma quella disciplina deve essere portata fin dentro lo spogliatoio, perché poi io non posso sentirsi i giocatori che si lamentano. Perché veramente non si dovrebbero lamentare, si dovrebbero lamentare di loro stessi. Non ne ho visto uno fare autocritica.
1: No, è vero, hai ragione.
0: Non ho visto uno fare autocritica.
1: Concordo, ragazzi, sulla riflessione che fate su Gatti. Io la penso come voi: Gatti ha un'anima juventina. Però Gatti per me è un giocatore molto sacrificabile. Io Gatti lo venderei. Con Cesao, ragazzi, è un altro che in questo momento, il campionato per fortuna è finito. Però nelle ultime partite, possiamo dire anche le ultime 10, è stato l'unico giocatore al quale si è appoggiato alla Juventus insieme a Vlahovic quando è entrato. Anche qua sarò molto netto. Se a me arriva un'offerta 30, 35, 40 per Conceição, io lo vendo.
0: Sì, sì, ma...
1: Cioè se arriva Salah, ciao a Conceição.
0: Ovviamente sì, se poi può restare, entrare a gara in corso per far rifiato a Salah, che comunque non è che arriva con la giovinezza degli anni, va bene uguale, però vedi, Nell'ultima partita in particolare, a me, con Cesao, secondo me ha fatto dei passi indietro, perché nell'ultima partita ha cercato in continuazione.
1: Perché per te l'ultima partita ha contato qualcosa?
0: No, però doveva contare. Era quella la famosa partita che rappresenta, come diceva Massimo Bertoldeva, il secondo tempo della partita con la Cremonese.
1: Ci lanciò un messaggio clamoroso.
0: Sì, ma quello è.
1: E aveva ragione.
0: Cioè, tu nel secondo tempo, proprio quando non conta niente, ma conta la maglia, conta quello che sei tu. Spalletti, quante volte, è vero, molte volte può sembrare troppo filosofico, però dice delle cose vere. Cioè, è in quel momento che tiri fuori una roba in più. Se ce l'hai, bene. Se non ce l'hai, se non sei da Juventus. Mi dispiace, però è così.
1: Vedi, immagino nel frattempo.
0: E anche su Gatti.
1: Sì, no, io Gatti.
0: Cioè, io Gatti, per carità.
1: Tutto il bene.
0: Sì, però anche lì ci ho visto a volte troppa presunzione, anche nelle risposte a volte in conferenza stampa, quando diceva no, io le critiche mi scivolano addosso. No, ma lo dice Barzagli, lo dice Chiellini, lo dice Gatti, le critiche te le devi prendere anche. Poi l'appartenenza non è soltanto sentirsi tifosi, dare qualcosa in più. L'appartenenza è anche saper tacere quando magari a volte rischi di qualcosa fuori luogo. Che stavi leggendo? I tuoi amici che dicevi?
1: No, stavo leggendo.
0: Stavi dicendo, vedi, poi gli amici dicono cosa.
1: No, non ho detto niente.
0: Devi sapere. Mangiare un po' di pesce.
1: No, non mi piace il pesce. Non mi piace il pesce e non lo mangio. Prego.
13: Ciao Enzo, ciao Santa. Ma se davvero restano sia Spalletti che Comolli, che quell'essere strano che non si sa cosa serve di Modestò, anzi ho sentito dire cose per cui forse sarebbe meglio se Modestò non fosse mai esistito per la Juventus.
1: Sì, vabbè, però l'ha detto Corona, ragazzi.
0: L'ha detto Corona, siamo stati.
13: Perché qui in Sicilia si dice che il pesce puzza dalla testa, e qui la testa mi pare che è disastrata e disastrosa. Ciao,
1: ciao caro. Allora, Corona, ragazzi, sapete, per me dove dovrebbe stare, anzi c'è anche già stata abbastanza, e per me se ci ritorna non fanno altro che bene, quindi Corona la lasciamo perdere. Piuttosto, rispetto a questo, ho visto che oggi un altro personaggio che a me non sta per niente simpatico, cioè che è Saviano, però è tornato a battere sulla vicenda dell'Inter. Tutto tace. E secondo me lì è stata fatta una grandissima operazione di insabbiamento. Comunque va bene così. Però in attesa che arrivi Antonio che stende i panni,
0: sì.
1: Ragazzi, io capisco che quello che dico adesso è una cosa molto delicata, però noi non abbiamo grandissime alternative, cioè o diamo fiducia o altrimenti, come ha detto l'amico di prima, io lo rispetto molto quel tipo di messaggio, ho detto, a me vedere partire mi viene da vomitare, io l'anno prossimo guarderò soltanto il risultato. C'è questo, perché non possiamo fare di più. Poi magari sarà invece l'anno in cui qualcosa di positivo accade, però non c'è altro da fare. Per cui bisogna assolutamente nemmeno dare fiducia, perché fiducia l'abbiamo data, però mettersi lì a aspettare e guardare quello che succede, perché l'alternativa è come quando dici: la vecchiaia è brutta, sicuramente, ma l'alternativa è peggio alla vecchiaia. Quindi Rossi dice: preferisco arrivare a 80 anni, se ci arriva, piuttosto che non arrivarci. Ecco, siamo in un cul-de-sac in questo momento. Come ci si esce? Io la ricetta non ce l'ho, sinceramente. Sicuro non è riportando conto alla Juventus. Perché anche venisse conto alla Juventus, cosa che non sarà, se non li sistemi tutta una serie di cose, quello cosa può fare?
0: No, assolutamente. Poi io leggevo anche i messaggi, insomma, del nostro amico che prima ha fatto l'elenco dei giocatori sbagliati, eccetera. Credo che nessuno di quelli possa essere rivalutato da Spalletti e dalla Juventus. Quindi sarà un mercato complicato, soprattutto dalle cessioni, e bisognerà essere bravi in questo. Allora la domanda
1: quella
0: che
1: è
0: mi
1: la
0: pongo,
1: chiave, Vincenzo.
0: La domanda che mi pongo è questa qua. Noi ci stiamo concentrando tanto, non deve mettere bocca sul mercato, perché ha dimostrato di aver preso giocatori non da Juve. Ok. ma quelli che devono mettere bocca sul mercato stanno anche in grado di vendere i giocatori?
14: Cioè, e ti ripeto quello che ti ho detto prima, qui bisogna fare un grande atto di fiducia, oppure, e capisco gli amici che non hanno fiducia, lo capisco, perché hanno tutte le ragioni del mondo. Ad oggi, se arriva un messaggio, me lo anticipo, io sono Alessandro Santarelli che sto ascoltando nel traffico quei due scemi a Radio Bianconera, cioè, e io li scrivo, benissimo. Buongiorno, due scemi, anzi due pelati, mi dite un motivo per cui devo avere fiducia? E io gli risponderei, non lo so, perché voglio essere onesto, non lo so, non lo so, santa miseria, non lo so. Però in questo caso la fiducia da cosa deriva? Dal cuore, dalla passione, dall'amore, dal dire oh però dai ci sarà un qualcosa di meglio. Io in questo momento vedo due società che navigano veramente a vista. Una, che poracci dei laziali, che veramente... E l'altra, paradossalmente, noi. Ci aggiungo anche il Milan, perché guarda che ora noi tutti... Ah, visto, bravi, eh.
0: No, no, no.
14: Sì,
0: non
14: voglio
0: dico
14: vedere
0: bravi,
14: poi.
0: Non dico
14: voglio...
0: bravi,
14: però,
0: capisco.
14: Però all'occhio dei tifosi esterni, perché oggi i tifosi del Milan si sono espressi, eh. Si sono espressi. Hanno preso le parti, secondo me sbagliando, ma comunque di Tare Allegri. Perché sbagliando? Perché Tare Allegri comunque hanno fatto un disastro.
0: Beh, è altrettanto vero che vedi, poi questa è la questione. Tare, quando è arrivato, si era trovato un mercato già fatto. E Ricci non lo voleva, per esempio, avrebbe voluto prendere Sciacca al posto di Ricci. E allora tu là, magari sei il Milan, avresti potuto dire ok, io a Tare gli do l'opportunità di lavorare un altro anno, perché comunque qualcosina ha fatto in passato. Lì c'è stata una disorganizzazione totale. Secondo me fare questo ripulisti totale è giusto, ma non tutto quanto insieme, perché tutto quanto insieme può alimentare soltanto ulteriore confusione. Per cui vediamo quello che avrà maturato Paolino da sopra alla finestra mentre stendeva
14: sì,
0: i panni.
14: Però è finita o è finita la lavatrice? Perché
0: insomma, dura un'ora,
14: sono 18:30.
0: Avrà fatto una doppia centrifuga.
14: Doppia centrifuga, siamo in attesa qui. Però ti ripeto, il ragionamento che fa l'amico dall'altra parte, che dice che fiducia deve avere? Onestamente è complicato, Vincenzo. È complicato, perché per quanto la mia stima nei confronti dell'allenatore ci sia, però siccome sono quelli, non ho pregiudizi, e se devo fare una carezza la faccio, ma se devo fare una critica la faccio, e Spalletti non ci ha portato nemmeno Champions,
0: no,
14: insieme certo. A questo gruppo di sciamannati. Ma Spalletti ci ha portato Champions. Spalletti ha perso 3-0 con l'Atalanta. Spalletti ha perso 5-2 col Galatasaray. In tre partite, in due partite,
0: ha perso 2-0 in casa con la Fiorentina.
14: Ha perso 2-0 in casa con la Fiorentina, Spalletti. Quindi, per quanto io sia convinto della permanenza di Spalletti, è però anche lui mi deve dare fiducia.
0: Si attendono risposte anche da lui, certo, certo, assolutamente. Deve scendere in campo anche lui, che non si può nascondere gli errori commessi anche da lui dietro il fatto che la squadra non l'ha allenata lui, cioè non l'ha costruita lui. Perché questo regge fino a un certo punto.
14: Bravo, perché per battere Fiorentina e Verona non c'hai bisogno di fenomeni, che tanto ce l'abbiamo.
0: Esatto, ma di preparare la partita in un modo diverso e fare delle scelte giuste che evidentemente non sono state fatte. E lui l'ha detto, quando parla di scelte che i giocatori devono fare, si è messo anche lui, ha detto anche io a volte resto in dubbio sulla formazione fino all'ultimo. Poi faccio delle scelte e il risultato mi dice se sono state scelte giuste o sbagliate. Più di una volta ha sbagliato quelle scelte. La domanda che mi faccio io, rigirando questo suo ragionamento, è: perché è indeciso fino all'ultimo su chi mandare in campo? Perché probabilmente non c'è una grande qualità per cui tu dici oh, 11 sono loro, 12 sono loro, 13 sono loro, 14 sono loro. No, secondo me ogni volta si rimescolavano le carte a partire dal portiere, che magari un periodo metto Di Gregorio, sbaglia Di Gregorio, metto Perin, sbaglia anche Perin,
14: perché
0: allora
14: non aveva fiducia a nessun dei due, Vincenzo.
0: Lo so.
14: Il problema è quello, cioè io non so se, anzi lo so,
1: Anche Tudor non aveva tutta questa fiducia, perché poi non è che è tutta colpa di Tudor, per l'amore di Dio, per me rimane un allenatore da media-bassa squadra di Serie A, però mica possiamo dire che è stata tutta colpa di Tudor, perché anche Tudor c'è Di Gregori e Perin, eh? Perché anche Tudor c'è David Openda, anzi Tudor ha provato a far giocare David e poi dopo due partite l'ha messo in panchina perché ha fatto giocare Vlahovic, perché si è reso conto che al netto del primo gol che ci ha illuso tutti contro il Parma, ma che ne era roba sua, che non era roba sua. Perciò non è soltanto colpa del destino cinico e baro, è colpa del fatto che gli stessi allenatori che si sono susseguiti, perché io questo lo devo dire anche nei confronti di Motta, che però al contrario degli altri ha inciso sul mercato e gli hanno anche fatto fare il mercato a Motta, ma il primo che si fidava la squadra lui le cambiava tutte, ti ricordi?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: C'avevi una formazione con Motta, non avevi una formazione definita, al di là poi della follia della lama rotante della fascia di capitano.
0: Ah, vabbè, certo.
1: Ok, però non si fidava nemmeno lui. Il problema è che qui sono passati allenatori, ok, che hanno avuto mille responsabilità, Motta, Tudor, Spalletti, ma che fondamentalmente non si sono mai fidati del gruppo che hanno, perché quella roba lì che dici te è grave per affrontare quattro giornate di campionato, avevi 5 punti di vantaggio sulla Roma e di queste 4 una era la Fiorentina contestata dai suoi tifosi e già salva, il Verona già retrocesso, e dai su. Quindi è normale che oggi probabilmente la cosa migliore sarebbe un repulisti, ma non lo puoi fare per tutta una serie di motivi. Ora sì, forse ancora più dell'anno di Thiago Motta.
0: Tanto è finita la centrifuga, eh?
1: Ah, è finita?
0: Sì,
1: bene, quindi
0: sì,
1: tra poco
0: magari
1: avremo
0: dopo la pausa.
1: Collegamenti. Finita
0: la centrifuga. Beh, okay.
1: Finita la centrifuga, quindi tra poco ci collegheremo con Antonio Paolino e ci racconterà un po' di cose.
0: E sveleremo un po' di cose.
1: Sì,
0: dai.
1: E sveleremo un po' di cose.
0: Un
1: Fammi
0: po di
1: sentire
0: meno,
1: un po' di vocali, va?
15: Conoscete Spalletti? Spalletti non darà mai le dimissioni, anche se è contrario a tutto, per non perdere un solo centesimo, come ha fatto con l'Inter e come sta facendo Motta con noi, Claudio.
1: Però Claudio, ti ricordo soltanto una cosa, che lui se ne voleva andare dall'Inter, eh? Però l'Inter gli disse no, lui voleva andare al Milan, se ti ricordi. Poi le dimissioni, ragazzi, non le dà nessuno. Non le dà nessuno. Io non le darei le dimissioni, ma se mi fanno un contratto, me lo rinnovano, mi devo dare le dimissioni? Così come Motta, guardate che Motta ha tutto il diritto di rimanere sul divano, eh? Tutto il diritto, così come ce l'ha avuto Sarri. Prego.
16: Ciao ragazzi, Nicola D'Aversa, vorrei farvi una domanda: ma la Juve, tra giocatori, dirigenti e allenatori, quante persone a libro paga?
1: Tante.
16: Che non sono parte attiva della squadra? Una marea. Vi faccio un esempio: Napoli, Lucca se l'è tolto subito di mezzo.
1: Però lo paga.
16: Osimhen ha evitato di pagargli un anno. Noi invece abbiamo giocatori, anche in qualche caso, anche da più di 5, 6, 7 anni, che vanno continuamente in prestito da una squadra all'altra. Cioè, questa è un'altra tendenza che si deve togliere, deve essere più risoluta.
1: Ragazzi, il problema di liberarsi di alcuni giocatori è che sono stati fatti contratti infiniti, ma non quello, a cifre importanti, e quindi diventa oggettivamente difficile mandare via alcuni calciatori. Vai, Fede.
0: Tanto stiamo lavorando per farvi avere il quadro più chiaro tra poco, eh?
1: Sì, quindi tra poco vi raccontiamo con tutto quello,
0: se riuscissi a decriptare certe cose,
1: tutto quello che è successo oggi, e soprattutto anche perché dalle 16:30 siamo in onda. Prego.
17: Sì, buonasera Vincenzo, buonasera Lorenzo, sono Lorenzo da Fucecchio. No, il discorso secondo me è molto semplice, vi ho preso un po' in corsa, voi stavo ascoltando. Io ho 63 anni, seguo la Juve, io ho conosciuto la Juventus da Boniperti in giù, e momenti di crisi ne abbiamo avuto, ma abbiamo avuto sempre della gente che sapeva come muoversi in questo ambiente qui. Questa cosa anche a me fa un po' paura. E il fatto che secondo me, se continuano a rimanere insieme come lì e Spalletti, secondo me non si arriva a gennaio, che non so, se, o si ricambia il direttore generale o si cambia il direttore sportivo, sempre fermo restando che spero di sbagliarmi, come avete detto voi. Ciao ragazzi,
1: ciao. Allora facciamo cosa, andiamo subito in pausa, sì, perché così, così sentiamo un po' Antonio, Camillo, chiariamo un po' la situazione, a tra poco.
5: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto il rimonta nel primo turno del Roland Garros. L'olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi, con temperature superiori ai 30 gradi, e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP, con Marc Marquez che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti, 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella sedicesima frazione ambientata tutta in terra svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, centrifuga finita e tra poco sveliamo il mistero andando direttamente da Antonio Paolino.
8: Io anticipa qualcosa? No, io ho parlato adesso con Antonio, non anticipo niente, faccio di tutto a lui.
7: Parlare ad Antonio e dice lui tutto. Noi abbiamo tenuto in mano, come si dice a Napoli, in questi casi.
8: Abbiamo tenuto in mano la cosa.
7: Il quadro
8: è
7: chiaro
8: che c'è stato, no? Diciamo così, un appuntamento dove Radio Bianconera è stata invitata come una degli organi più importanti di informazione.
7: Certo.
8: E adesso ci racconterà tutto. Io non aggiungo niente.
7: Meglio.
8: Posso dire una cosa? Sono un po' perplesso.
7: Sì, vabbè, siamo.
8: No, una cosa la posso dire, ragazzi. Allora, la Juve cederà. Ok? Forse anche un giocatore in più rispetto a quello che si poteva immaginare, ma non il Diz.
7: E questo
8: ve lo posso anticipare.
7: E questo chiaramente
8: aggiungo un'altra cosa. Dovrà rispettare degli strettissimi parametri UEFA, per cui vi faccio un esempio. Vendo, per non far nomi, vendo Rossi a 50, bene, compro Bianchi a 49. Questo è stato spiegato
7: senza spendere un euro in più, ma piuttosto un euro in meno.
8: In meno. Senza spendere un euro in più, piuttosto un euro in meno.
7: E questo è quello che noi avevamo anticipato quando dicevamo guardate,
8: e chi sta?
7: Questo è perché quello che dicevamo quando dicevamo è fondamentale andare in Champions, perché altrimenti in Europa League cambiano i discorsi.
8: Oh, perché sennò
7: perché
8: che...
7: poi quando lo dicevamo disastro. E infatti non è un disastro, perché comunque c'è una proprietà forte alle spalle,
8: sì, che però ti dice
7: che però è costretta perché ci sono i vincoli. E torniamo anche a quell'altro discorso che facevamo sempre, quando dicevano e titere, subentrati, era la stessa cosa. Ci sono dei vincoli UEFA basati sul quello che incassi al termine di una stagione, quindi fai una stagione da 10 puoi spendere 100, fai una stagione da 50 nel senso che raggiungi la metà spendi di meno. E devi far quadrare i conti in maniera diversa, molto banalmente.
8: Sì, sì, beh, però vedi, ora tanto tra un attimo parlerà Antonio. Quando vi raccontiamo che la Juve dovrà cedere e poi mi sento no, ma perché? L'ha confermato oggi la Juve. Tante noi diciamo intorno, no? Voglio dire, ormai
7: diciamo in generale
8: l'embargo può finire, Vincenzo.
7: No,
8: ti viene confermato, ma non dal cugino, del fratello, dell'amico.
7: Dall'incontro al benzinaio.
8: O dall'incontro al benzinaio, che io ricordo sempre. No, ho incontrato Conte che faceva benzina, ha detto bene alla Juve.
7: Te lo dicono loro.
8: Te lo dicono loro. E loro ti dicono che ci sarà una cessione in più. Non il Diz, ma una cessione in più. Perché? Perché siamo andati in Champions.
7: Perché se spendi 50 puoi acquistare a 49, un euro in meno piuttosto che un euro in più. Cioè se vendi a 50 acquisti a 49. Quello è. Quindi torniamo alle parole di Spalletti al termine di quello che è stata la conferenza stampa post derby, quando lui ha detto chiaramente: con l'Europa League dobbiamo fare un mercato intelligente. Mercato intelligente significa andare a pescare giocatori che hanno un valore di mercato basso, perché magari non sono giocatori eclatanti, ma che magari hanno quel carattere che tu puoi portare alla Juventus. Ora, sì, si andrà a prendere il portiere, si alza il tiro, si arriva a 15 milioni per prendere Alisson, quei soldi li puoi spendere, chiaramente, nel momento in cui vai a cedere e quindi a incassare determinate cifre. Sarà un mercato complicato, perché la Champions mancata ti mette nelle condizioni di avere un mercato complicato, e non è che puoi andarti a prendere 4-5 campioni. Magari ne prendi uno, se sei fortunato ne prendi due, ma ti devono venire incontro sugli ingaggi, altrimenti ciao.
8: Oppure devi andare a prendere parametri zero.
7: Oppure parametri zero.
8: Ma l'Italia è bravo, Vincenzo.
7: Lo so, con tutti
8: i limiti che ha avuto la Roma in questi anni, perché ne ha avuti enormi di limiti, però i parametri zero li ha saputi prendere.
7: Certo.
8: Ti faccio l'esempio di Indica. Tanto per fartene uno,
7: sì.
8: Non ci metto Dybala, perché Dybala, Dybala è andato via perché era rotto. E non ci sono misteri.
7: Mettici Khedira, per esempio.
8: Khedira,
7: un parametro zero.
8: Appunto.
7: Comunque, credo che fosse un parametro zero, adesso non ricordo.
8: Khedira, però certo, Khedira viene a parametro zero. Quindi assetto societario rimane quello, ok? Tassello, primo tassello da mettere, vanno tutti d'accordo? Non ci sono.
7: No, diciamolo dire.
8: Credo che vadano tutti d'accordo. Credo che vadano tutti d'accordo. Alla fine la Juve farà una cessione in più, ma non sarà il Diz. E questo è.
7: E questo è come diciamo noi a Napoli. Ci vogliamo sentire un po' di note vocali,
8: sì, in attesa che ci possiamo collegare con il nostro Antonio Poli.
7: Sì, Khedira è arrivato. È giusto un dubbio che mi era venuto. Però è quello. Cioè, tu vai a prenderti il parametro zero da Real Madrid, da Bayern Monaco, dal Paris Saint Germain, e devi essere bravo ad andare a costruire una squadra poi eventualmente così. Dai, Rossi.
9: Buonasera, sono Giorgio da Cava di Tirreni.
8: Ciao,
9: sto
8: Giorgio.
9: Ascoltando, e alla vostra domanda cosa devo aver fiducia, ma niente, della Juventus e basta. Mi aspetto che ci siano degli acquisti di giocatori da Europa League che poi diventino sempre con la Juventus dei top player, per fare poi l'anno dopo, l'anno successivo, il campionato di Champions, con tutti i risultati, non di vittoria, ma con tutti i risultati positivi che possono esserci. La fiducia è proprio questa nella Juventus, ci sia il limite degli errori che non possono essere fatti più a livello dirigenziale e livello di acquisti e cessioni di mercato e niente, fiducia sì. Risultati poi si vedranno sul campo.
8: Ma infatti il problema poi
9: siete forti, ragazzi.
8: Grazie amico mio, grazie.
9: Mi fate star bene.
8: Grazie. Questa è la cosa più bella che ci potevi dire. Il problema è che a questo punto, quindi vogliamo fare una lista immaginaria di cessioni, perché ragazzi, usciamo dal fatto che vendi Openda a 50, magari, ma non è quello. Vabbè. Tu venderai Bremer, Thuram, Cambiaso e Conceição. Queste potrebbero, prima devono essere tre le cessioni,
7: sì.
8: Adesso ne aggiungiamo un'altra. Monetizzi con
7: mettiamoci questi
8: qui. Fuori Bremer, magari vai a prendere Kim, ti faccio un esempio. Beh,
7: stavo andando a vedere la scadenza di
8: uno l'altro. Poi, fuori Thuram. Oh, ma tanto c'è Antonio. Benissimo. Noi e Tony abbiamo tenuto, siamo stati bravi,
7: bocca chiusa. Adesso però, lasciamo dire a te tutto.
8: Hai finito? Allora abbiamo detto che stavi facendo il bucato
7: e che stavi stendendo i panni, e mentre stendevi i panni riflettevi sul futuro della Juventus. Ma in realtà dove eri?
8: A stendere i panni.
10: Mi sentite?
7: Sì, benissimo, forte e chiaro.
10: Però nel frattempo sono venuto qui al G-Hotel, dove noi torneremo, non voi due, perché non mi avete invitato a Roma, io non vi invito a Roma.
8: Grazie.
10: È una questione.
7: Ti vogliamo bene.
10: Assolutamente, si potesse, faremo ogni sera, ogni settimana, un evento tipo quello che abbiamo organizzato proprio qui, e quindi ero qui, svelo l'arcano, per mettere a punto i dettagli.
8: Come
10: del
8: nostro
10: raduno.
8: Certo.
10: Che ricordo, venerdì 29, sì, una data speciale, parto da qui, permettetemi, così riordino,
7: certo,
10: anche
7: vai, idee.
10: Certo. Ho appena pulito la sala, lavato i vetri, eccetera, eccetera, eccetera. E, da dove cominciamo? Saremo qui il 29, a parte gli scherzi, dalle 17.30, a poca distanza, il monumento dedicato alle vittime dell'Aisel, ma non insegna ancora nulla, ma non quegli 39 angeli, ma quello che vediamo ancora capitare attorno, prima, non dico durante, fortunatamente, negli stadi. Detto questo, ci ritroveremo alle 17.30, alle 18.30, invece, su prenotazione, saremo qui. È finito il campionato, che campionato è stato? Allora, io vi faccio un'analisi, perché poi ne parleremo dettagliatamente domani mattina, nella prima edizione di Bianconera News, di Tutto Juve, perché ci siamo confrontati, abbiamo capito, abbiamo ragionato, però bisogna poi pensare anche a quelle che sono le soluzioni che certamente verranno prese in società. Io pensavo, fino a pochi minuti fa, che fosse necessaria una delucidazione, una spiegazione, lumi anche da parte dell'amministratore delegato Comolli, perché in queste settimane, le ultime specialmente, si è mostrata un po' l'insofferenza. Io parto da quello che abbiamo registrato, ditemi se sbaglio.
8: Ci indirizziamo.
10: L'insoddisfazione, l'insofferenza di Spalletti, il quale però, Spalletti, puntava molto il dito sul mercato. Noi stiamo facendo la storia, lo dico perché naturalmente sono in tanti ad ascoltarci, e troverete tutto domani mattina nel dettaglio, e capirete bene domani mattina, con Claudio Zuliani, che ho visto pochi minuti fa, con Camillo De Michelis, con il sottoscritto, con Bianconera News, con Radio Bianconera, che sarà attiva dalle 8 praticamente, con tutti voi. L'ago della bussola sarà proprio capire nel dettaglio, analizzare anche le frasi dell'amministratore delegato. Parto però da quella che era l'insofferenza, l'insoddisfazione dell'allenatore, da gennaio in poi, l'allenatore

0: Nell'ultimo anno, questo non è una novità, ho approfondito già in questi giorni in diretta su Radio Bianconera il dato, confrontandomi con chi le sa queste cose, entrando nell'ultimo anno tu hai la possibilità di rescindere unilateralmente quel contratto pagando una penale che si avvicina, che è più della metà, ma che non è l'intero stipendio che gli dovresti ancora per un anno. Quindi dal 1 giugno Thiago Motta, 7 giugno, lì dipenderà un po' dai loro bilanci come sistemare, come va fatto tecnicamente, però nei primi giorni di giugno si potrà fare questa cosa. Abbiamo però un allenatore che è rinnovato, al di là di tutto, poi ci spiegheranno, vi spiegheremo anche domani mattina su Tutto Juve Bianconera News che cosa è capitato per rinnovarlo prima, ma le percezioni sono quelle che abbiamo avuto anche noi praticamente, no? Perché rinnovarlo? Perché dicevamo l'hanno rinnovato? Lo dicevamo nei giorni scorsi. Questo ve lo sveleremo poi domani mattina nel dettaglio, ma al di là di questo, c'è, la storia è, l'allenatore non c'entra l'obiettivo, giusto? L'allenatore non c'entra l'obiettivo, sì, sportivo. Al Milan, per questo motivo, all'ultima giornata cacciano i dirigenti. Dall'altra parte c'è un buco, è l'allenatore. Dall'altra parte c'è un buco di bilancio. Come si sopperisce un buco di bilancio? Ci sono tanti modi, una ricapitalizzazione, tutto questo. Ma come si mettono insieme questi cocci? E qui bisognerà trovare risposte ufficiali da parte della società. Questo è il dato, bisogna capire come ripartire. Tutto quello che abbiamo detto in questa settimana, ma che troverete domani mattina, da domani mattina, le spiegazioni naturalmente nel dettaglio, spiegazioni che però portano a far capire un dato, quello che abbiamo già capito secondo me, perché nessuno ti dice sì, no al 100%, che la Juventus è costretta a fare un mercato diverso, perché ci sono anche i parametri, i paletti dell'UEFA. Bisognerà vedere che cosa combina l'UEFA nei confronti della Juventus, e non solo nei confronti della Juventus. Calcolate che c'è anche il Como, aggiungo un'informazione,
1: vero.
0: C'è anche il Como, al di là che non ha uno stadio adatto, certo, per, ma ci sta provando. Capite che poi di fronte al problema, alla Juve i problemi ce ne sono, al Como ce ne sono altri, però nel buco celeste della qualificazione, ecco che bisognerà trovare delle soluzioni. Io penso che serva far capire meglio quelli che sono gli obiettivi per l'anno prossimo e quelle che sono le strategie. Però penso che ci sia poco da stupirsi su quelle che saranno le spiegazioni. Perché? Perché o decide la proprietà, e la proprietà secondo me in questo momento vede come si comportano i suoi dirigenti, onestamente, potrebbe essere una strada, una soluzione, oppure, no? Oppure dando la seconda chance. Ecco, mi ha colpito perché oggi Malù Pasincato, nella nostra trasmissione in Cose di Calcio, parlava e conosce un po' queste dinamiche della seconda chance. Altrimenti devi ribaltare, ma probabilmente hai ribaltato troppo. Bisognerà capire quante verità ci sono nel poter continuare, andare avanti, perché presumo, e praticamente ho riassunto un po' tutto, vi sentivo anche voi sulle considerazioni che facevate, quali possono essere le soluzioni. L'Europa League è impegnativa, non puoi decidere di fare l'Europa League per vincerla, lasciare il campionato, poi rimanere col cerino in mano, perché poi arriveranno le squadre anche forti. Dipenderà da come migliori la squadra oggi. Questo significa oggi, in questo mese, le opportunità ti portano o aumenti il capitale, e penso che questa non sia una strada percorribile, facile per noi che non le paghiamo, oppure fai un mercato con le forze che hai. Ho sentito che facevate tanti nomi. Secondo me uno di quei nomi partirai sicuramente da quelli. Io riporto a 2 mesi fa le mie chiacchierate che l'indiziato numero uno fosse Bremer, perché uno che va in conferenza e parla che agli anni che ha non vuole galleggiare, che la Juve sta galleggiando, che vuole giocare la Champions, l'ha detto dal ritiro della Nazionale o a qualche televisione brasiliana, sia anche il giocatore che ha quell'esperienza, quella personalità, quel prezzo, no? Al di là della clausola da 54 milioni, ma dopo il 7 luglio è anche di meno, ma c'è il mondiale, quindi aspetti anche il mondiale, perché può diventare 60 milioni. Capite che il mondiale vincolerà molte delle scelte in entrata e in uscita, legate anche a quella che sarà una multa certa che arriverà e che naturalmente decifrerà, farà capire anche meglio

0: quello che potrà fare la Juve o meno. Tanto per fargli un esempio, la limitazione non vuol dire come numero, vuol dire che se vendi puoi acquistare, se acquisti devi acquistare vendendo, spendendo un euro di meno per una tipologia di giocatore. Questa è la regola UEFA, non ce la spiega nessuno.
1: Quindi fondamentalmente, Antonio, cercando ovviamente di rimanere nei limiti di quello che possiamo in qualche modo dire e far capire,
0: la Juve... questo è un ragionamento, no? Non mio, non della società, ma intuitivo. Il tifo, secondo me, bisognerebbe aggiungere, quindi la Juve l'anno prossimo che cosa può fare, cosa farà? Cioè, quale sarà l'obiettivo? Perché io ci vedo la difficoltà di far convivere due anime che colorano lo stesso disegno con gli stessi colori,
2: come
0: con due colori.
1: Due cose volevo aggiungere, Antonio. Non ci sono ribaltoni, nel senso, come lì rimane al suo
0: secondo
1: posto insieme
0: no.
1: a Spalletti.
0: Secondo me
1: benissimo.
0: Secondo me no.
1: Vanno d'amore e d'accordo, lo possiamo dire? Cioè, ci fanno capire che vanno d'amore e d'accordo.
0: Anche io e te andiamo d'amore e d'accordo, poi dimostriamo che andiamo d'amore e d'accordo.
1: Appunto.
0: Parole. Io
1: bravo.
0: E l'Arancio andiamo d'amore e d'accordo. Io con chi la pensa anche un po' diversamente, dobbiamo trovare però un equilibrio.
2: Certo.
0: Dobbiamo trovare un equilibrio perché l'indicazione dell'editore è di un certo tipo.
2: Esatto.
0: E ci possiamo fare riferimento anche a delle cose che viviamo in prima persona,
1: certo,
0: no?
1: Sì.
0: Sulla nostra pelle.
2: Sì.
0: Quindi, tanto.
1: Sì, stai attento al pullman, Antonio.
0: Quanto non mi ha preso sotto
1: per poco.
0: La debita distanza, quindi
2: apprezza, no, che non ti abbiamo detto niente per non spaventarti.
1: Non ti abbiamo detto niente per non spaventarti,
2: perché
1: perché
2: siamo in concorrenza su chi prende la poltrona da direttore, quindi a un certo punto abbiamo
0: esatto.
2: detto.
0: No, non voglio far pubblicità, ma era la ditta, era la Raspa Club, cioè sai che quando passa la raspa passa di tutto.
1: E
0: no, voglio far capire
1: sì.
0: con semplicità quello che poi le dichiarazioni espliciteranno meglio.
1: Bravo.
0: Non c'è un bravo e un cattivo,
1: non
0: c'è un bravo e un cattivo.
1: Non c'è un bravo e cattivo.
0: C'è una logica conseguente a un progetto che ha già frullato troppe persone, secondo me. Dentro.
1: Bene, e questo è il primo punto, chiarissimo. Secondo punto, ipotizzo sempre, Antonio, in questo momento la Juve magari aveva l'idea di fare tre cessioni. Adesso magari ne servono quattro, cioè abbiamo
2: con l'Europa
1: la
2: League,
1: certezza
2: certo.
1: che con l'Europa League, se prima erano tre, adesso ne servono quattro. Occhio al pullman.
0: Passano tutti adesso.
2: Sì, sì.
0: Sera. Se mi buttasse, se per nessuno sotto. E pullman, quello di Spalletti, ha due piani per prendere tutti gli acquisti.
2: Sì, esatto.
0: Ma,
2: quelli che tornano.
0: Secondo me non so quanti giocatori servirà a vendere. Sicuramente bisognerà vendere, se no non compri.
1: Oh,
0: ma la regola che ho imparato, secondo me la regola che abbiamo imparato già tanto tempo fa, e permettetemi, viro un attimo su un altro discorso, non su queste riflessioni, che ripeto, tenete le registrazioni, noi stiamo facendo, ipotizzando, oggi come ieri, come oggi pomeriggio, come in questo momento, sulla base della miliardi, ecco, col nostro algoritmo, con la nostra intelligenza per quanto superficiale, attenta sulle vicende bianconere. Vado su un aspetto.
2: Vai.
0: Io l'ho imparato sulla pelle, cioè quando spiegava Luciano Moggi determinate cose, quando provava a spiegarmele anche Giuntoli, tra l'altro si ritorna l'accoppiata Giuntoli-Sarri,
2: sì.
0: Mi dicono sempre più vicina, permettetemi di dichiarare il dolore che sta provando Luciano Moggi per la scomparsa della signora Giovanna, della sua compagna di vita, ovvero sua moglie, che è mancata. E prima di divulgare questa notizia, naturalmente mi sono ben informato, ho girato a nome di tutta la nostra redazione
2: le
0: condoglianze al direttore, che mi ha risposto, gli ha fatto piacere. E sapete quanto ci rispettiamo come radio, come direttore, come persone, io e il direttore, quanto abbiamo ho imparato nel momento più difficile, ma prima con gli occhi che brillavano di curiosità nel confrontarmi con una potenza manageriale come la sua.
1: Certo.
0: Ebbene, anche Luciano Moggi ringrazia, saluta, è vicino per la mancanza per la scomparsa della moglie, quindi ne approfitto pubblicamente, così lo sanno anche i tifosi, quelli che lo hanno amato, quelli che hanno diffidato di lui per quello che ha fatto alla fine, di fronte a un evento del genere, probabilmente un messaggio, un ricordo, molti hanno il suo cellulare, molti gli scrivono, molti lo incontrano, potranno naturalmente farlo, non vogliamo nessun merito,
1: bene,
0: però ci tenevo a nome di Radio Bianconera e di tutto il nostro gruppo, le sentite condoglianze, condoglianze, una signora speciale, anche perché sopportare uno come Luciano Moggi, gli dicevamo sempre, ha avuto un grande carattere come le grandi donne, tante donne.
1: Ti chiedo un'altra cosa, Antonio, prima di chiudere, poi dovete cercare anche di capire alcune cose, ragazzi, lo so che non è facile, domattina, e c'è un perché, saprete tutto, prima di domattina stiamo cercando di
0: vi stiamo
1: già indirizzando,
2: per esempio...
1: poi ci sono alcune cose che, punto. Possiamo dire questo, Antonio, come diciamo abbiamo intuito che Spalletti...
0: Cancella tutto. Sì, quello sì, che sì, ci siamo detto. Lasciamo. Fammi delle domande.
1: Spalletti, come lì, restano così come non verrà ceduto il Diz. Ho sbagliato qualcosa in queste tre cose che ho detto?
0: Ripeti la prima domanda, faccio un po' come Spalletti.
1: Okay. Spalletti e come lì rimangono alla Juve al 100%.
0: Io tolgo una piccola percentuale che non è una speranza, perché in questo momento vedi quanto puoi andare d'accordo.
2: Esatto, e allora
0: quanto si incastrano i tasselli, perché secondo me ognuno può dire una sua verità, secondo me. Anche voi potete affermare una verità, per me è meglio tenere quello e tenere un altro. Per me questa è una fase in cui un dirigente, una proprietà, guarda cosa capita nel suo palazzo.
2: E allora ti faccio una seconda domanda. Restano al 100% se si vogliono
0: il
2: bene.
0: Il 100% secondo me la Juve non esiste. In non questo esiste. Momento
1: diciamo 80%.
2: Restano al 90% se, e qua è la parola chiave che tu hai riportato anche riguardo il nostro lavoro, si raggiunge un equilibrio tra le parti. Cioè io immagino un John Elkann che può diventare tipo padre di famiglia che dice: ehi, basta litigare, manteniamo ognuno il suo, ognuno faccia il suo con grande equilibrio, con grande applicazione, non rompiamoci le scatole, e così si può andare avanti.
0: Non so se sono la persona giusta per rispondere, perché siete voi due i pokeristi che giocate a poker. Si bara anche con le carte. Io ho visto qualche partita, non sono bravo con le carte, ma in tante altre cose. E non c'è in previsione, secondo me, la volontà di giocare a poker. Ma se qualcuno fa delle affermazioni precise, probabilmente qualcuno si può anche stupire di certe affermazioni. E magari esce fuori quel conflitto giusto, verbale, che magari c'è anche già stato, ma è necessario sapere di essere maggiormente visionati, controllati dall'una e dall'altra parte. Ma non ipotizzo al 100% l'entrata o l'uscita di qualche dirigente in questo momento.
1: Il Diz rimane
0: proprio per questo motivo.
1: Cioè, la cessione
0: più deve rimanere.
1: Non è il Diz
0: deve rimanere. Secondo me il Diz deve rimanere. Non puoi, cioè, salta tutto il meccanismo, non diventa credibile se fosse il Diz il nome imputabile. Quindi devi difendere il Diz, un po' come ti chiedono del Piero. Io penso che forse nel 2006 il Milan va dritto su Del Piero. Ildiz, secondo me, ci ha dichiarato quanto è legato alla Juventus. La Juve venisse in mente anche questa ipotesi, secondo me, non può dire sì. Non può dire sì. Cioè, farebbe rispettare il contratto. Per questo dico più no che sì, Ildiz. Molto più probabile, a mio avviso, se non certo, vi ho detto, il primo nome che faccio
2: è Bremer.
0: Ma lo faccio da due mesi, non lo faccio oggi. Perché uno lo dovevi comunque vendere, anche per arrivare alla Champions, perché c'era la multa UEFA, quella multa che vai ad accettare o meno. Ma non è solo una multa, la paghi, la solita, gli altri non gliela fanno, no. Rimaniamo fuori da questo discorso. C'è un discorso legato al mercato. Ti mette dei vincoli? Se ne compri tre, ne devi comprare tre. E se compri, se prendi un prestito con obbligo di riscatto, è come se tu facessi un acquisto. Non è che puoi bleffare.
2: Mamma mia, altro pullman.
1: È una squadra di rugby. Vabbè.
0: Non abbiamo cambiato mestiere.
1: Va bene, grazie. Poi domani saremo più chiari su tante
2: mattina,
1: cose, ragazzi.
2: Domani
1: mattina
2: da che ora possiamo dire che su tutto Juve Bianconera News e anche poi Radio Bianconera si potrà capire qualcosa
0: da quando
2: in più.
0: Siamo, da quando siamo in diretta, io penso che la rassegna stampa, anche perché noi siamo uomini di parola, esatto, siamo professionisti, esatto, seri, esatto, abbiamo una scheda dritta, esatto, e voi oggi, tenete questo pezzo, non abbiamo dato nessun tipo di dichiarazione,
2: nulla,
0: ufficiale.
2: Nulla.
0: Sono nostre riflessioni.
1: Nulla. Nostre nulla, riflessioni, nulla, certo. Nostre riflessioni. Nostre riflessioni.
0: Si avvicinano. Si avvicinano. Che però si una settimana.
2: Sono a qualcosa.
1: No, no, sono nostre riflessioni. Abbiamo
2: abbastanza
1: pensato.
2: Abbastanza credibili, però.
1: Abbastanza credibili. Abbastanza. Ciao
0: parla
1: Antonio.
0: Per te. Parla per te, non parlare anche per me.
2: No, no, no.
0: Marangio,
2: no.
0: Parla per te, va non bene, parlare anche per Santarelli.
2: Va bene,
0: io non
2: va
0: parlo
2: bene
0: per me.
2: Va bene.
0: A nome del Geotel, dove se volete eventi @radiobianconera.com ci sono ancora dei posti, non siamo esauritissimi, sapete perché? Perché i tifosi mi hanno detto siamo esauriti nel
1: giusto
0: vedere una Juventus così, ma noi un gruppettino di 50 l'abbiamo raggiunto, ci ritroveremo alle 17:30 libero per tutti davanti al monumento verso altrove, per omaggiare, per ricordare, ma lo faremo, l'avremo fatto anche in un altro giorno, le 39 vittime dell'AISL, certo, per non dimenticare, e ce n'è bisogno di non dimenticare sempre di più alla luce anche di quanto è capitato semplicemente in un derby. Poi proseguiremo, arriveremo qui al Geotel, faremo una, un incontro, dibattito di 90 minuti, ci saranno le super pagelle di Marco Sanfelici live.
1: Grande.
0: Ci saranno i vostri, ci saranno gli avvocati Durante e Patrizio, che ci parleranno delle vicende, ma attenzione, mi dicono che il pallone si stia sgonfiando terribilmente, che
1: sì,
0: stanno aspettando
1: sì
0: che il giudice da Milano si trasferisca a Roma, ma non c'era molto per incalzare pesantemente da Rocchi in su o da Rocchi in giù. E ci sarà Paolo Rossi, e ci sarà il sottoscritto, ci sarà Dario Ghiringhelli, la rappresentanza, gli altri che non ci sono o sono a Roma e non c'era un treno, sto scherzando, o hanno degli altri impegni, e naturalmente un'ora e mezza prima di un breve ma efficace aperitivo per brindare alla luce anche di quello che leggerete domani mattina a partire da
1: grazie Roma, Antonio
0: Bianconera News.
1: Un abbraccio,
2: ciao
1: grazie
2: Antonio,
1: Antonio,
2: grazie, buon lavoro.
1: Allora,
0: let's goal,
1: chiudo
0: let's goal
1: dicendo la maggior parte di voi ha capito, chi non ha capito, ragazzi, io non
2: ragazzi,
1: so cosa fare,
2: non possiamo,
1: so cosa fare,
2: non possiamo, come ha detto Antonio,
1: ragazzi,
2: noi siamo professionisti,
1: però,
2: e
1: noi
2: di
1: siamo
2: parola,
1: professionisti e persone serie e di parola.
2: Poi quando
1: se
2: domani
1: capite, ragazzi,
2: quando domani leggerete
1: ci sono dei, mettiamo, ci sono, c'è un fair play finanziario per cui
2: un
1: alcune cose
2: agreement,
1: un gentleman che, per cui alcune cose in questo momento devono rimanere, alcune cose in questo momento. Arrivederci,
2: ciao a
1: domani.
2: Tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
6: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come certamente opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
7: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
8: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
6: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
7: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
6: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
7: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera Radio Bianconera. Allora, se dobbiamo analizzare tutti i giocatori, io penso che nessuno dovrebbe rimanere alla Juve, perché ognuno non ha dato abbastanza, non è un giocatore da Juventus. Però purtroppo non li puoi mandare via tutti. Lo stesso con Seisao, sì, fai dribbling, però alla fine non è concreto e l'ultimo passaggio l'ho sempre sbagliato. Lo stesso Ildiz è un bravo, è fenomeno, è giovane.
9: Mi vado a Monte Torissimo. Allora, situazione tra Spalletti e Comolli, qualcosa che non lascia presagire niente di positivo, perché alla prima situazione negativa l'ambiente ormai è sfiduciato dopo 6 anni disastrosi, andrà a prendere le parti dell'uno o dell'altro. Però io, ragazzi, io torno sempre sulla stessa situazione. Il problema è la proprietà, che non è in grado, sì, ci metterà tutti l'impegno di questo mondo, mette i soldi, ma come li mette? Lui non è, forse è brutto dirlo così, ma non è in grado di gestire la Juventus.
10: Ciao ragazzi, Marco da Roma. Avevo già mandato un vocale prima, ma faccio un'altra considerazione, sempre in virtù del fatto che sento questi commenti negativi sul nostro mister, no? Perché ha sbagliato le ultime 4 partite, non è stato capace. Ma perché, colpa di Spalletti? Se Vlahovic davanti al portiere della Fiorentina, De Gea, si mangia un gol, cioè, che se l'avesse fatto David, non lo so, saremmo andati a prenderlo a casa, ok?
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Eccoci qua, siamo in diretta, siamo in attesa di sapere, insomma, avete ascoltato, non possiamo dire nulla. Domani invece potremmo cominciare a scrivere qualcosa su quello che è stato l'incontro in casa Juventus, mi pare qualcosina si sia capito, staremo a vedere alla fine, sempre varrà la linea del compromesso e vedremo, dai. Certo che un po' si sapeva sul fatto che la Juve qualcosa deve cedere per il fair play finanziario in generale, i nomi più o meno li conosciamo, l'unica cosa spero e credo, presumo che resti il Diz, quindi potrebbe essere prossime ore, forse decisive, ma da domani si saprà, perché per il momento non si può, siccome dobbiamo rispettare quello che è stato detto. Avete ascoltato prima il direttore in diretta da Vincenzo e da Alessandro. Per il momento nulla, tra stanotte e domani mattina credo, insomma, qualcosina sicuramente si saprà, come è andato questo incontro, questo vertice, questo faccia a faccia, chiamatelo un po' come volete. L'unica cosa che dico è che se dovessero restare sia Pucomoli che Spalletti, presumo che, insomma, si viaggi con unità di intenti, ecco, perché la cosa principale poi alla fine è la Juventus, non è il bene di uno piuttosto che di un altro, è chiaro. La Juventus dovrà ripartirà con Spalletti e spero che, insomma, il prossimo anno si possa lottare, questa è la cosa che speriamo tutti, per lo scudetto. Stefano Discreti,
1: buonasera a tutti,
0: e ovviamente in regia
1: Federico Rozzi,
0: lo ricordi Rozzi, il presidente dell'Ascoli?
1: Certo.
0: Bei tempi, quelli una volta.
1: Era un calcio diverso.
0: Ti volevo chiedere, Stefano, tutte queste valzer di panchine, cosa ne pensi? Conte è andato via dal Napoli, non si sa, io ripeto, mi hanno detto che ha incontrato già Malagò, però sai che c'è sempre Mancini, Allegri è libero, sembra che il Napoli sia vicino a Italiano, quindi non vuole vincere più, faccio una battuta ovviamente, scherzo, non si sa che fine farà Allegri, non si sa che fine farà Conte. Che ne pensi? Come andrà a finire questo valzer? Tra l'altro con questo azzeramento quasi totale del Milan, no Stefano?
1: È molto strano, in questo momento mi sento di dire che l'Inter ha un voragine davanti.
0: No, non mi dire che continuerà l'Inter a vincere, aprirà un ciclo.
1: Ad oggi è un vantaggio clamoroso, perché se le alternative che potevano essere le squadre che in teoria quest'anno dovevano competere fanno questi passaggi, cioè se il Napoli da Conte passa a Italiano, poi per carità nel calcio può succedere tutto quanto,
0: punto,
1: però dico. Se il Milan riparte da Iraola, chi è? Nel senso, c'è, e quindi alla fine per carità ha fatto bene al Barmouth, però poi alla fine qui in Italia, perché sembra che sia quello il giocatore scelto.
0: Chi?
1: Iraola.
0: Quindi non c'è,
1: alla
0: so,
1: fine, cioè, se diciamo quest'anno, poi per carità, il calcio
0: so.
1: A volte può essere anche
0: sì,
1: una
0: sì,
1: cosa,
0: certo,
1: nel senso,
0: una sorpresa.
1: Quest'anno avevamo detto tutti quanti: ah, guarda che campionato, guarda la Juve con Spalletti, il Napoli con Conte, Milan Gallega, e poi fino ha vinto Civu, che era un'idea, magari un nuovo calcio, nuovi allenatori, nuove idee di che portano qualcosa, magari si inventano qualcosa di differente. Però è ovvio che se io, tifoso, diciamo, ovviamente della Juventus, ti dico questa cosa qui, ma anche tifoso del Milan piuttosto che del Napoli, cioè se io ho Allegri, a prescindere se ti piace il gioco o non gioco, ho, diciamo, una certa considerazione, se ho Antonio Conte in panchina, una certa cosa, se arrivano Italiano, Iraola, quello che saranno, tutto quanto, comunque un po' di paura ce l'ho, poi magari trovi il jolly,
0: può anche decollare, che
1: però alla fine quando è veramente quello, la Juve in questo caos si potrebbe inserire, però alla fine l'unica volta che Luciano Spalletti non ha centrato la Champions League negli ultimi anni con la Roma, poi è ripartito
0: e poi l'ha centrato quasi sempre, porca miseria,
1: l'unica volta che non l'ha presa con la Roma non aveva poi trovato un accordo con la società, sono ripartiti contro voglia e dopo è durata 4 o 5 partite e poi arrivò Ranieri, cioè si dimise Spalletti. Non voglio dire questa cosa qui, però secondo me, lo dicevamo anche prima di entrare in diretta, o si danno i chiari ruoli distinti, oppure
0: credo,
1: se tu cerchi un compromesso tra due persone che non vanno d'accordo al primo campanello d'allarme, la prima difficoltà c'è comunque sia. Poi Spalletti lo conosciamo, è uno sanguigno, è uno così che alle prime difficoltà, se uno è veramente, se non hai simbiosi con il gruppo dirigenziale con cui stai, la vedo molto
0: complicata. Sì, questo è vero, però c'è sempre Elkan alla fine, no? Che sì, credo debba...
1: quello forse,
0: no, aspetta, dal punto quello... di vista, dal punto di vista di stabilire quello che abbiamo sempre detto, una linea di demarcazione ben netta tra i compiti dell'uno, sì, sì, e i compiti dell'altro, cioè la non ingerenza, mi pare di capire che questo voglia Spalletti. L'ha anche detto, bisogna dire la verità, è stato molto chiaro. Io vorrei anche, diciamo così, poter decidere sul discorso del mercato. E adesso, rispetto al fatto che la Juventus, diciamo che su un po' Bremer avevamo capito, perché comunque ha una clausola rescissoria, 58 milioni, ti posso dire, intanto varrà dal 1 luglio al 30 dal 1 luglio al 10 agosto, quindi se si presenta un club inglese perché è estero, valida solo per l'estero questa clausola, credo che alla fine la Juventus darà via Bremer. Mi dispiace, è un perno, però alla fine se devi cedere, forse Cambiaso, forse con Cesao, non lo so, sto dicendo un po' così random, e forse lo stesso Thuram, potrebbero essere i nomi,
1: puntiamo,
0: chiamiamoli big, dai,
1: puntiamo a una salvezza, vendi tutti alla fine, puntiamo a una salvezza tranquilla,
0: vabbè,
1: diciamo,
0: però se fai poi bisogna vedere le entrate,
1: ma non vedi chi c'ha in dirigenza.
0: Spalletti ha detto che sta pressando Salah.
1: Sì.
0: sta provando a convincerlo, sarà per il momento, credo che resti una suggestione mediatica questa qui, però insomma staremo a vedere, dai, non so come.
1: No, non lo so veramente, cioè, però l'impressione in questo momento è che si sta scavando un solco ad oggi incolmabile tra l'Inter e il resto del campionato, come poi è stato il campionato di quest'anno, no? A un certo punto, fino a che Chivu ancora non si era completamente calato nella parte di non è, stavano lì tutte là. Poi a un certo punto si è giocato un campionato dal secondo al settimo posto, agguerrito tutto quanto, e l'Inter proprio staccato completamente. E a oggi, se tu al Milan togli Allegri, al Napoli Conte, la Juve si deve anche tra virgolette ridimensionare perché deve fare anche delle cessioni importanti per il bilancio, tutto quanto, poi alla fine, cioè, veramente crei un solco che o l'Inter si suicida o veramente succede qualcosa extra calcio con delle
0: cosa che
1: con
0: tutto dovrebbe,
1: quello che potrebbe
0: che dovrebbe succedere, no, Stefano, perché al di là di quello che ha detto Saviano, non so se l'abbia ascoltato, è la terza volta che lo dice, fino a quando non si che addirittura ha detto delle accuse. A proposito, facciamo questa piccola parentesi, Stefano, su TikTok c'è un'intervista di Saviano che ha ribadito quello che aveva già detto, anzi è andato oltre, ha detto purtroppo questa inchiesta, la doppia curva, è una cosa che è incredibile, non capisco come non vengano coinvolti i dirigenti dell'Inter. L'ha detto per la seconda volta, la prima volta disse, mi ricordo che disse Marotta, però se non so chi sia Saviano, abbiamo incaricato i nostri legali. Saviano poi fece una controrisposta, sì sì, mi chiamassero poi vediamo. Oggi è andato oltre, ha detto che c'è stata proprio la volontà di bloccare questa questione qui dal punto di vista sportivo, ormai lo sappiamo, dal punto di vista sportivo il discorso doppia curva è chiuso, perché diedero una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, che era stato intercettato con uno di questi capi ultra barra delinquenti, possiamo dirlo perché non lo dico io, è così, uno peraltro in carcere perché è stato ucciso una persona, cioè non stiamo scherzando, e poi una multa all'Inter, e poi ha detto clamorosamente bloccare, da quello che ha detto Saviano, dall'alto si è deciso, Stefano, di bloccare l'inchiesta sugli arbitri, perché a me sembra molto grave che non continuino le audizioni se abbiamo due pezzi da 90 dell'AIA, cioè ormai ex designatore Rocchi e l'ex responsabile del VAR, che si sono ovviamente autosospesi, indagati per concorso in frode sportiva. Lui ha detto dall'alto hanno bloccato, ecco, quindi per ritornare al tuo discorso, a meno che non avvengano cose extra calcistiche, un amico mio ha detto scordiamocelo, perché non ho fiducia nella giustizia. È chiaro, non è che uno debba sperare in questo, però giustamente dici tu, se non avverrà nulla sotto quell'aspetto, se non ci saranno danni tra virgolette, punizioni, non so come chiamarle, per l'Inter, dici tu, dal punto di vista sportivo già l'Inter è superiore, dici tu, con queste premesse, no?
1: Ma certo, parte nettamente in vantaggio rispetto a una squadra che devono ricostruire, tutto il resto. Poi alla fine è sempre il calcio che fa il campo, no? Che fa la differenza. Cioè, italiano a me non è, fa impazzire, fa un bel calcio, trova, però poi alla fine abbiamo queste difficoltà. Ma è chiaro che se dico tanto per dire, e il Napoli riporta, non è possibile, però dico, Kvaratskhelia al Napoli, prendono due giocatori forti, anche italiano può vincere, cioè non è che non può vincere italiano. Però se tu pensi a una cosa tipo che un allenatore che dovrebbe mettere paura, no? E dici, ah, mamma mia, hanno preso quello, quest'anno dobbiamo stare più attenti perché hanno preso italiano, cioè non è che ti spaventano. Quindi già Chivu ha, diciamo, fatto quell'anno di gavetta in cui la prima parte della stagione si vedeva che ancora non era pronto e l'ha superata quella parte. Se tu a questo sommi pure che magari l'Inter faccia magari anche un buon mercato e continui a mantenere del vantaggio rispetto all'altro, il resto poi per carità, negli anni, da sempre, nell'anno post mondiale succedono sempre delle sorprese perché non sai mai come tornano i giocatori dai mondiali e cose. Per assurdo la Juventus è al minimo storico,
0: non ne ha tantissimi,
1: no, è quello, dico
0: non ha quasi nessuno,
1: è al minimo storico, quindi c'è, cioè, che purtroppo è il segno della mediocrità dell'attuale Juventus, è il fatto che è il mondiale con meno giocatori della Juventus in assoluto della storia, no? Quindi è chiaro che della storia contemporanea, ovviamente è chiaro che, quindi vuol dire che da un punto di vista almeno saranno più riposati, più freschi, no? Rispetto a magari a quelli che arriveranno fino in finale, che competeranno, che avranno tensioni, che avranno situazioni, quindi potrebbero starci in questo senso delle sorprese. Se ti dovessi dire ad oggi se mi dovessi dire un euro su chi potrebbe essere l'anti-Inter,
0: non lo dire,
1: l'anno prossimo,
0: non lo dire,
1: te lo dico, nell'anno del centenario, se fanno due o tre acquisti alla Roma che sta sulle ali dell'entusiasmo, ritorno in Champions League, tutto il resto,
0: a un centravanti che segna,
1: Gasperini,
0: oggi
1: che
0: è stato riscattato ufficialmente,
1: Malen è riscattato, Gasperini che ha superato l'esordio, no? che era il momento più difficile, perché lui, c'è stato un momento in cui si parlava anche dell'esonero, o lui o Ranieri ha dovuto fare un passo indietro, Ranieri, quindi Gasperini che doveva tra virgolette fare qualcosa di importante alla Roma, e nessuno gli chiedeva il posto in Champions League al primo anno, invece l'ha centrato, l'anno prossimo la Roma
0: grazie alle altre, però
1: sì,
0: Stefano,
1: senza dubbio,
0: però lo ha fatto, però,
1: però l'ha fatto, su questo, sul fatto che sia grazie alle altre, te lo dice il campionato, te lo dice la classifica. Non era mai successo che una squadra che ha perso 11 partite, la Roma ha perso 11 partite, la Roma ha perso una partita ogni tre che giocate, cioè è una cosa pazzesca che la Roma sia una terza, poi è proprio, vuol dire che le altre hanno giocato proprio Traversone, al Ciapanò, il famoso Ciapanò.
0: A proposito,
1: Ciapanò,
0: ieri mi ha scritto un radioascoltatore, ha detto, blobbate quello che ha detto Stefano, venerdì il Milan vincerà sicuro.
1: Vero, verissimo.
0: Però
1: verissimo, tanto è vero, verissimo, perché l'altra sera, pensa, prima di fare le partite, stavo con mio figlio, mi ha detto voglio fare una giocata, cioè pure litigato, cioè, perché alla fine poi ci ha avuto ragione, perché lui ha detto, guarda, mi sento, l'unica cosa che mi sento, mi ha fatto mio figlio, e...
0: Che? Niente.
1: No, è partito. Ah no, sentiamo. E l'unica cosa che lui mi ha detto: mi sento che il Cagliari faccia risultato. Io ho detto: no, ma a Milano sarà una partita falta. Dopo due minuti io ho detto: guarda, vedi, questa finirà 3-4. Invece, alla fine era proprio l'unica cosa che veramente non mi aspettavo. Il Milan, il crollo del Milan con il Cagliari già salvo, tutto quanto. Cioè, veramente la cosa che non mi aspettavo. E alla fine c'è stato questo Repulis. Poi non capisco il perché alla fine sia salvato. E addirittura rafforzato da tutto questo Ibrahimovic, cioè che sarà lui a scegliere l'allenatore,
0: che non so se sia una cosa positiva,
1: no, appunto non lo capisco. Detto ciò, io penso questa cosa qui, cioè domenica è stato certificato il fallimento di Milan e Juventus.
0: Allora, però non sono uguali, secondo
1: non
0: me.
1: Non sono uguali, allora ti dico, come allenatori non sono uguali, cioè il fallimento di Allegri è stato superiore a quello di Spalletti.
0: Ha iniziato dall'estate.
1: Come società è superiore il fallimento della Juventus rispetto a quello del Milan.
0: Perché?
1: Perché la Juventus partiva da un quarto posto dell'anno scorso, il Milan partiva da un nono posto, la Juventus ha avuto uno sbilancio anche nel mercato scorso di circa 90 milioni, quindi ha continuato ad investire. Il Milan invece, praticamente, tra i giocatori che ha venduto e i giocatori che ha comprato, male, perché li ha comprati male, è evidente, però ha avuto quasi un saldo pari, quindi la Juve ha investito e dal quarto posto è arrivata sesta. Il Milan più o meno ha investito alla pari, comunque tutto quanto, e da un nono posto, da un ottavo posto è arrivato quinto. Quindi il Milan ha migliorato nel corso della stagione, la Juve ha peggiorato pur investendo. Quindi ripeto, tra Allegri e Spalletti è superiore al fallimento di Allegri, perché alla fine a un certo punto tu hai 8, 9, 10 punti di vantaggio sul quinto posto, hai solo quello, non hai le competizioni, non hai le coppe, lo devi portare a casa al quarto posto. Ma Spalletti comunque sia, io è un momento, io faccio una fotografia della stagione che secondo me è lì che veramente è stata buttata la Champions League, sia da Milan che da Juventus, ed è prima di Milan-Juventus. Alla 33esima
0: giornata, Milan nelle ultime 10 partite ha fatto 10 punti.
1: Sì, sì, alla 33esima giornata, alla 33esima giornata la classifica diceva Napoli e Milan 66, Juve 63, Roma e Como 58, cioè il Milan aveva 8 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine su Roma e Como, la Juve aveva 5 punti di vantaggio su Roma e Como e due partite in casa contro il Verona già retrocesse e la Fiorentina che praticamente
0: vabbè,
1: si è salvata.
0: Lo sappiamo, quindi, tutti, è inutile che c'è quelle due, ma ti dico la verità.
1: Quindi alla 33esima giornata, secondo me, quella è la fotografia della stagione, per dire che comunque sia Allegri e Spalletti, la Juve e il Milan, hanno avuto grossa, avranno grosso rimpiato, perché comunque sia è stato un fallimento sportivo. Però sono d'accordo con te, Allegri nettamente superiore, però la Juve è superiore a quello del Milan, perché
0: io,
1: cioè,
0: su
1: tu
0: questo
1: investi,
0: qualche dubbio ce l'ho.
1: Investi 100 milioni,
0: ma non c'entra nulla, magari hai sbagliato
1: quarto,
0: gli investimenti,
1: è quello,
0: no?
1: Che te pare è proprio per
0: no, quello che te pare.
1: E io infatti
0: così
1: dico, complessivamente,
0: però Spalletti non c'entra niente con gli investimenti, ha trovato quei giocatori lì
1: senza dubbio,
0: e non tu hai giocato senza centravanti,
1: senza dubbio.
0: La Roma ha trovato un centravanti,
1: no,
0: che ha segnato 16 gol mi pare in
1: da
0: gennaio, cioè
1: no,
0: fondamentale.
1: Dico, però,
0: la Roma, però perché no, hai denominato la Roma prima,
1: sì,
0: ha un portiere che gli ha portato o no dei punti,
1: sì, senza dubbio,
0: come Maignan al Milan peraltro, ma non sono bastati.
1: Senza
0: la
1: dubbio.
0: Juventus ha giocato senza portiere, vabbè, senza centravanti, e un centravanti,
1: cioè, da dire che
0: ha chiesto non gliel'hanno preso, cioè,
1: non,
0: bisogna,
1: che, non, che Perin,
0: non voglio giustificare
1: non che
0: nessuno,
1: Perin
0: eh,
1: abbia fatto queste prestazioni fenomenali nelle, però c'è da dire che nelle ultime partite, quando Perin era a disposizione, è stato Spalletti a decidere di continuare con la strada di Gregorio, pregiudicando il percorso della Juventus. Quindi comunque sia non si può assolvere Spalletti, cioè, nel senso, comunque sia alla fine non è il principale colpevole, ma quando hai 5 punti di vantaggio a 5 giornate alla fine e hai Torino, Fiorentina, Verona, Lecce, è l'unica partita sulla carta complicata, perché a questo punto io ti dico, sulla carta era complicata la trasferta di Milano, ma praticamente nelle ultime giornate sono andate tutte a vincere in casa del Milan, hanno passeggiato Atalanta, Cagliari, hanno tutte passeggiato, quindi vuol dire che con un pizzico di coraggio in più potevi passeggiare anche tu, perché
0: anche
1: il Milan è scoppiato,
0: anche
1: proprio,
0: anche se avessi segnato i due rigori, allora mettiamola così, no?
1: Certo.
0: Quello di all'andata con il Lecce di David e quello di Locatelli, per esempio, sarebbero stati 4 punti,
1: ma certo,
0: ora eri in Champions League. Sì, ma io non sto dicendo che sicuramente avrebbe dovuto conquistare la Champions, però qualche attenuante io,
1: ma
0: devo dargliela per forza, Stefano, perché tu mi devi prendere un centravanti e non ti sto chiedendo 3 sighe a gennaio. Prendimi uno che forse qualche gol più di Openda e di David, che ne hanno fatti 6 in 2, forse qualsiasi altro centravanti li avrebbe fatti. Tant'è che è rientrato Vlahovic, ne ha fatti 4, se non sbaglio,
1: sì,
0: no? Nell'ultimo
1: partito. Cioè, l'unico dubbio vero è proprio sulla gestione a questo punto
0: di qualche partita, forse, dai, la preparazione,
1: sì, no,
0: di qualche partita, ma io su questo sono d'accordo. Però secondo me la genesi del fallimento della Juventus, che peraltro non è solo la scorsa estate, ormai è da qualche anno, e il mercato, l'hai detto tu, hai speso,
1: no,
0: hai speso, ma hai speso per chi? Per gente che non,
1: infatti,
0: è in grado di...
1: Ma infatti alla fine, prima di andare in pubblicità, quello che la dimostrazione che alla fine gli allenatori non contano niente in questi 2 anni da Juventus, e che la media punti di Spalletti è 1,81, quella di Thiago Motta era 1,79, quella di Tudor 1,76. Ragazzi, Tudor, Motta, Spalletti hanno avuto lo stesso rendimento, che vuol dire? Uno è più bravo dell'altro.
0: Ma lo stesso rendimento? La media punti non è la stessa.
1: Sì, 1,81 e 1,76.
0: No, ce l'ha più alta Spalletti di tutti quanti.
1: Sì, ma 1,81 a 1,76 vuol dire
0: nemmeno
1: un punto in
0: si
1: più.
0: Si può,
1: cioè,
0: fare secondo me questo accostamento, perché quello ha fatto Tudor 9 partite, Spalletti ne ha fatte di più, Motta, perché ho visto una lista tra Motta, Tudor e Spalletti, però se onestamente penso che anche tu fossi d'accordo con me, se non ricordo male, se accostiamo Motta e Tudor a Spalletti parliamo di un'altra cosa, cioè stiamo parlando di allenatori diversi, secondo me,
1: no, come esperienza,
0: secondo me è proprio mediocre la rosa della
1: Juventus.
0: Sono
1: d'accordo con te, cioè se devo dire in questi 2 anni l'unico momento in cui mi sembrava una Juve, per carità, superiore era, era quella di Motta pre-infortunio di Bremer. Però Motta per me non era un allenatore della Juve. Però almeno dava un'idea di qualcosa che si sa.
0: Io invece ho visto la Juve di Spalletti, a tratti ha giocato il miglior calcio in Serie A, poi ha crollato nel momento più sbagliato e purtroppo decisivo. Questo sì, non è che non lo riconosco, è cronaca. Siamo giunti però al break. Tra poco Maddaloni, te lo ricordi, sì, Massimiliano, certo. Ex ha vinto il Viareggio con la Juventus, è stato vice di Lippi anche in una parte brutta della Juventus, ma poi vice di Lippi in Cina, insomma uno che di calcio ci capisce sicuramente più di noi. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi, il sanremese ha battuto il rimonta nel primo turno del Roland Garros. L'olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi con temperature superiori ai 30 gradi e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez, che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella sedicesima frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Visma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, ragazzi, è inutile che scriviate, io vi capisco, che non dite, non si può, ragazzi, bisogna essere rispettare le regole, non si può dire nulla, l'avete ascoltato prima l'intervento del direttore, non può dire di nulla, però forse insomma qualcosina, credo, presumo, suppongo che abbiate capito mentre sono state dette delle cose, domande fatte, insomma più o meno lo sappiamo, la Juventus, questo credo che sia già da prima, si sapeva, qualcosina deve vendere per la questione fair play finanziario, ma forse non solo, è chiaro che devi anche acquistare. Io oggi leggevo, per esempio, Stefano, leggevo, non mi ricordo quale quotidiano, 6-7 acquisti, che a questo punto vedo un po', cioè dico questo, Stefano, tu giustamente hai detto prima, se vendiamo tutti questi lottiamo, hai estremizzato il concetto per la retrocessione, per non retrocedere, no?
1: No, vabbè,
0: certo. Però è chiaro che la cosa principale sarebbe questa, avere uno scouting che ti prenda 2-3 calciatori magari insospettabili,
1: vuoi,
0: e poi invece che magari esplodano.
1: Vuoi che lancio la prima polemica della serata? Vuoi sapere qual è il primo giocatore che venderei io per dare proprio un segnale? Io venderei il capitano della Juventus per dare un segnale dell'attuale
0: stato della Juventus. Invece lui è uno di quelli che resterà sicuro.
1: Infatti è il segnale di questa Juventus. Io venderei proprio per dire archiviamo questo periodo proprio, cioè cancelliamolo proprio. Il primo che metterei sul mercato è Locatelli, ma ovviamente Locatelli non ha mercato, e quindi è questa la realtà, se non magari qualche squadra che potrebbe
0: fare. Ma forse
1: fare...
0: ce lo potrebbe
1: sì,
0: anche
1: ma potrebbe
0: avere.
1: Quindi alla fine a me fa ridere quando c'è il rinnovo, non me la voglio prendere con Locatelli, lasciamo perdere tutto il discorso. È circolato il meme della partita col Torino, di quell'apertura sulla fascia proprio, cioè sulla...
0: Però non è che ogni volta la Juve va male, però ci si prende solo che Locatelli.
1: No,
0: forse andrebbero messi puntate il dito anche su altri calciatori.
1: Sono d'accordo, però io dico, io il primo che venderei è proprio Locatelli per dare un segnale, cioè abbiamo proprio azzerato il capitano per far capire che quella Juve non esiste più, che quella Juve che abbiamo visto proprio da dimenticare. E quindi la mia è una provocazione, perché chiaramente non è il primo da vendere Locatelli, ma lo venderei se avesse un'offerta vera, ma temo che purtroppo non ci sarà, lo venderei. Quindi è il primo, invece è il primo da cui riparte, da quello che si sente di Locatelli. Questa Juve ripartirà da Locatelli, da McKenny, cioè da uno, ecco, anche come McKenny, che per carità ha fatto benissimo, 17 ruoli, bravissimo, ma è uno che nella Juve che vinceva era uno che stava in panchina, veniva dato in prestito.
0: Però c'è, ma non adesso... è che è una colpa.
1: No, però fa ridere che praticamente la Juve per andare meglio l'anno prossimo debba vendere con Cesao, Thuram e Bremer, cioè i più forti. Manca solo Yıldız, e poi dice alla fine: però ripartiamo da quei giocatori. Chi? Da chi? Cioè, nel senso è. Io posso capire che ne vendi uno. Già,
0: sì,
1: ne vendi.
0: Però forse Stefano magari non hai inteso bene. La Juventus deve fare delle cessioni, ma non è solo la Juventus, attenzione ragazzi, tutti quanti devono cedere qualcuno,
1: sì,
0: i club italiani parlo.
1: Però
0: .
1: Dopo non puoi chiedere di vincere, non puoi chiedere di competere, perché se tu vendi i più forti probabilmente ti può dire bene che magari prendi uno o due giocatori che siano, ma puoi prendere anche altri Cop Miners, altri Douglas Luiz, altri Open Da, quindi alla fine non è detto che tu prenda, cioè la Juve gli ha detto bene, faccio esempio, adesso faccio, quando la Juve sacrificò De Ligt, no, e prese Bremer, gli ha detto bene, ma non sempre tu quando poi dai via De Ligt e prendi Bremer, magari c'è la volta che vendi Bremer e prendi, non lo so, poi dico un nome a caso, De Winter, dico, come ha preso il Milan, e invece non ti fa niente, cioè alla fine è quello il discorso, cioè la Juve in questo momento si dovrebbe rinforzare, se il modo di rinforzare è dover vendere i migliori, io ho grosse perplessità sul rafforzamento
0: non
1: di questa squadra.
0: Non è il modo per rinforzarsi, per sopperire,
1: per sopravvivere, certo. Già partiamo dal presupposto che giocare al giovedì ti condiziona tutta la stagione,
0: ma lo so, questo...
1: quindi già da quello, nessuna squadra che ha giocato in Europa League o Conference League ha lottato per lo scudetto in Italia negli ultimi anni, questo già te lo fa capire, perché tu giochi il giovedì, già recuperare per le partite della domenica è complicatissimo. Se tu indebolisci la rosa o comunque fai delle operazioni a scommessa, cioè ti togli alcuni che già magari avevi alcune certezze, e poi prendi nuovi giocatori, per carità, può andare bene, ti può andare bene, ma ti può anche andare male.
0: Questo non c'è dubbio. Però io ti dicevo prima, secondo me questo vale per tutti, ma noi pensiamo alla Juventus, bisognerebbe avere uno scouting bravo, Stefano, per scoprire dei calciatori che magari sono insospettabili, giovani, meno giovani, il Malen di Tool, che ne so, mi viene in mente questo. Però a proposito di giocatori giovani, non solo, ci colleghiamo e lo ringrazio con Massimiliano Maddaloni. Ciao mister.
2: Buonasera a voi, tutti i tifosi della Juventus.
0: Buonasera, come stai?
2: Bene, dai, abbastanza bene. Tutto
0: a posto. Allora, stavamo facendo un po' un discorso, no? Che con la Juventus del futuro, intanto dobbiamo cercare di capire, insomma, sicuramente tu stai seguendo, hai saputo di, tra virgolette, diciamo così, attriti tra Comolli, Spalletti vorrebbe un po' più di autonomia rispetto all'ambito tecnico sportivo, Comolli perché finora è amministratore delegato, una sorta non di plenipotenziario, però insomma dirige tutto lui. È chiaro che se resta Spalletti, presumo, e volevo sapere la tua, che abbia delle garanzie rispetto a questa gestione della parte tecnico sportiva, insomma, come la vedi tu?
2: Io la vedo che, parlando più in generale, di solito un allenatore, quando ha a fianco a sé un dirigente che ha la capacità di ottimizzare quello che l'allenatore vuole, nel senso che l'allenatore alla fine chiederà delle caratteristiche sui giocatori che vuole, poi il dirigente deve essere bravo a prendergli quei giocatori in funzione alle caratteristiche del gioco che vuole fare l'allenatore. Quando questo non succede, è normale che un allenatore tende a entrare più dentro lo specifico dal punto di vista tecnico. Io non so se questo sia il caso della Juventus, ma sicuramente credo che quest'anno sicuramente qualche problemino c'è stato nell'acquisto di qualche giocatore che in un certo senso poi alla fine non ha reso. Questo rende la situazione sicuramente un pochettino così in dubbio tra uno e l'altro.
1: Mister, buonasera. Noi prima stavamo facendo un po' il punto della stagione della Juventus e lo richiediamo anche a lei, diciamo, da un punto di vista, diciamo, da collega. Si aspettava questa, diciamo, finale con Allegri e Spalletti fuori dalla Champions?
2: Allora, io per quanto riguarda il Milan, credo che il Milan, la crisi del Milan è partita un pochettino molto più avanti rispetto a quello che poi è successo alla Juventus. Quindi il Milan, sono quasi due mesi che sinceramente non era più il Milan d'inizio dell'anno, e i rumors sicuramente non hanno dato sul fatto a livello societario, insomma, non hanno aiutato sicuramente il finale di campionato del Milan. Per quanto riguarda la Juventus, sono rimasto sinceramente negativamente sorpreso, perché la Juve fino alla partita col Verona non aveva dato segnali di difficoltà. Aveva fatto delle buonissime partite, aveva fatto delle ottime prestazioni, tant'è vero che eravamo tutti felici. In quel momento specifico è arrivato anche la conferma di Spalletti, perché ormai si era creato una situazione in cui era ben chiaro che l'aspetto tecnico-tattico stava andando per quelle cose. Poi all'improvviso, da quella partita, la Juve si è spinta, e non lo capisco perché fondamentalmente era stata fino a quel momento una Juve che piaceva a tutti, sia ai tifosi, sia alla stampa, sia alla stessa dirigenza, tant'è vero che la conferma di Spalletti era venuta proprio in quel momento. Però all'improvviso si è spenta, e non riesco a capire il perché. Sinceramente, da lontano è molto più difficile poter analizzare questa cosa qua, ma la risultanza di quello che ho visto è stata questa.
0: Quello che ti chiedo, la prima cosa, è stato giusto, perché alcuni adesso stanno dicendo, secondo me è facile parlare dopo, perché è stato rinnovato Spalletti a prescindere dall'esito della stagione? Secondo te hanno fatto bene o no? Perché secondo me, se credo in un allenatore, in un progetto, prescinde da, anche se in casa Juventus storicamente non è così, no? Come l'hai vista questa conferma, ma guarda, a prescindere?
2: Ma io ho ancora in mente, anzi ancora ne ricordi, quel video in cui Spalletti annuncia prima alla squadra il suo rinnovo, e ho visto in quel momento sia la squadra, sia i dirigenti, sia i tifosi, tutti concordi di quello che stava succedendo. Dobbiamo ricordarci, perché poi alla fine stava succedendo quello, perché nessuno poteva pensare veramente

0: in maniera incredibile.
1: Anche se prima alcune partite poteva vincere, sono stati due rigori sbagliati e sono stati due pareggi anche prima, però quelle decisive poi alla fine giustamente sono state quelle. Lui ha parlato di crollo, no di crollo, ha detto che la personalità eccetera, quindi ti chiedo, si acquista sul mercato la personalità?
0: Ma sì, questo è vero, però io quella famosa Juve di quel momento lì l'avevo vista, una Juve di grossa personalità. Io ricordo ancora la partita con l'Inter in 10 per tutto un tempo e qualcosa, dove la Juve fino all'ultimo ha tenuto testa alla squadra campione d'Italia, un uomo in meno, eppure ho visto grandissima personalità da quella squadra lì con un uomo in meno. È vero, e questa è una cosa che ho già ripetuto con voi l'altra volta, che dobbiamo pensare che la Juve storica, sia prima dei nove scudetti, sia dopo i nove scudetti, ha sempre avuto uno zoccolo duro italiano che dentro lo spogliatoio creava quella mentalità vincente che ha portato poi ai cicli. Questa Juve ancora non ha quello zoccolo in cui può ritrovare in qualche giocatore dei giocatori che di personalità nei momenti difficili possa prendere in mano la squadra e portarla poi alle vittorie che giusto gli competono.
2: Mister, l'anno scorso, cioè quest'anno, la stagione è terminata, ai blocchi di partenza c'erano praticamente tutti gli allenatori storici vincenti, no, del calcio italiano contemporaneo, a parte praticamente Simone Inzaghi che era andato all'estero e Ancelotti che ormai è l'allenatore, però tutti i vincenti degli ultimi anni erano in assi di partenza, no? Quindi c'erano Allegri, Spalletti vabbè subentrato dopo, però c'era Sarri, c'era addirittura Pioli, c'era Conte. Invece quello che sembra l'anno prossimo, che comunque sia, si sta facendo un'inversione, cioè il Milan invece di ripartire da un allenatore certo, diciamo, navigato come Allegri, probabilmente partirà da un esordiente nella Serie A, cioè Iraola, cioè dell'Inghilterra. Il Napoli passa dalle certezze di Antonio Conte, di uno che uno o due anni e ti porta lo scudetto, a uno come italiano, no? Che non probabilmente... Cioè, c'è una tendenza, c'è un cambiamento, perché poi alla fine possiamo dire, cioè, è stato premiato il calcio di Gasperini e Fabregas, quindi ci torniamo a premiare chi fa gioco, chi fa calcio, rispetto all'esperienza?
0: Io credo che secondo me dobbiamo guardare un aspetto un pochettino più ampio. L'aspetto ampio dice che noi in questo momento abbiamo sicuramente una cultura di allenatori ancora molto bravi sotto l'aspetto collettivo, soprattutto per quanto riguarda certe mentalità tutte italiane, ma nel proporre un calcio propositivo secondo me non siamo tanto avanti rispetto agli altri. Io penso ad alcuni allenatori molto giovani come Farioli, che deve andare all'estero per poter esprimere un certo tipo di calcio. In Italia Farioli non ha avuto neanche una squadra che poter esprimere questo tipo di calcio. Io penso a Fabregas, che è una mentalità spagnola, che ha la fortuna di poter lavorare e creare una mentalità nel Como, perché perlomeno nel Como c'è un'idea che possa portare a questo tipo di mentalità. In Italia purtroppo abbiamo una cultura dello spettacolo e del dominio del gioco che secondo me ci crea un po' di problematiche.
1: Problematiche di quale livello? Di che genere, mister?
0: Problematiche dovuto che fondamentalmente, se noi andiamo a analizzare le partite italiane in un contesto di spettacolarità, sono partite sempre con freno a mano tirato, perché c'è tantissima attenzione all'avversario e poco allo sviluppo. Partite, io a volte vedo partite di campionati stranieri rispetto a partite italiane.
1: Beh, quello sì.
0: Sinceramente
2: un altro sport.
1: Sembra un'altra cosa.
0: Mi annoio, che... ma sono sincero, ma mi annoio perché non è perché cioè, io mi ricordo che nello stesso periodo se c'è stato Milan-Juventus 0-0 senza un tiro in porta, e dopo tre giorni c'è stato Bayern-Paris Saint-Germain 5-4. Semifinale di Champions League.
1: Sì, è vero, è vero.
0: In Italia quel 5-4 lì è stato preso come un qualcosa di però troppi errori, però troppe squadre troppo aperte, però non si può

0: fare, non si possono prendere quei gol così in quella maniera, quando invece lo spettacolo ha detto sì, che due squadre si sono affrontate a viso aperto, c'era un'azione da una parte e un'azione dall'altra e io mi sono divertito.
1: Tornando alla Juventus, secondo te adesso avendo visto la Juventus, conoscendo Spalletti più o meno come vuole giocare, anche se lui non ama più, no, connotare lo schema tattico con i numeri perché occupazione spazi eccetera, quanti innesti servirebbero alla Juventus?
0: Ma io credo che sicuramente nella Juventus un giocatore per reparto deve essere un giocatore top in questo momento. Io credo che un difensore centrale da mettere vicino a Bremer ci rimane, e anche Bremer è un punto interrogativo, perché quest'anno Bremer sotto l'aspetto fisico ha avuto degli alti e dei bassi che sicuramente hanno influito poi sulle proprie prestazioni. Sinceramente non abbiamo visto il Bremer che tutti conosciamo. In mezzo al campo secondo me un giocatore di livello va messo, come va messo in avanti un giocatore che ti possa dare la possibilità di poter incidere negli ultimi 25 metri, perché questa volta col fatto che Vlahovic sicuramente è stato utilizzato per problematiche del contratto, un giocatore che ti possa garantire all'occorrenza un certo tipo di qualità negli ultimi 25 metri la Juventus ha bisogno. Quindi io credo tre giocatori di livello sicuramente la Juve deve prenderlo. Poi sicuramente deve completare la rosa con dei giocatori che sono giocatori di prospettiva e che possono essere giocatori che in prospettiva possono far ricreare quello zoccolo d'oro italiano che possa creare un'altra volta quel ciclo che c'è.
2: Mister, dall'alto della sua esperienza, quanto condiziona una stagione giocare il giovedì sera invece che il martedì e il mercoledì? Perché poi alla fine statisticamente praticamente le squadre che hanno giocato l'Europa League o la Conference League non hanno quasi mai lottato per vincere lo scudetto. Quanto la condiziona?
0: Ma la condiziona in funzione alla rosa che c'hai. Molto dipende dalla rosa, anche lì entriamo in un altro tipo di mentalità. Il turnover in Italia è un turnover difficile da lottare perché si fa fatica a farlo. Dall'altra parte le stesse squadre che hanno fatto Conference Europa League sicuramente anche lì di problematiche di turnover se ne fanno di meno, però dipende un po' dalla rosa. Sicuramente il fatto di giocare giovedì possa influire sicuramente, soprattutto se poi la domenica hai una partita importante e se la rosa non è adeguata tu fai fatica.
1: Grazie mille mister Maddaloni, ciao, grazie. Grazie, buona serata. Allora Stefano, tra l'altro, a proposito di innesti, insomma sembra più vicino a Alisson, perché fino a qualche giorno fa Liverpool sembrava fosse un po' rigido sul discorso cartellino. Tu sai che gli ha rinnovato il contratto utilizzando una clausola unilaterale, sostanzialmente un rinnovo quasi automatico di un anno, però il giocatore vuole la Juventus, sotto il profilo dell'ingaggio sarebbe sostenibile l'operazione, il cartellino si parlava di 15 milioni, forse magari la Juventus può ricevere uno sconto. Quindi ti chiedo, si può giusto ripartire intanto da lui, poi vedremo.
2: Sarebbe
1: meglio di Gregorio, cioè,
2: sì,
1: no?
2: Senza dubbio. Però le ultime notizie che circolano di stamattina, no? Anche Fabrizio Romano,
1: il Liverpool vuole tenerlo.
2: Sì, no. Hai visto? Ieri si parlava proprio imminente, cioè sembrava quasi che fosse la firma. Oggi invece Fabrizio Romano, che tendenzialmente non è che uno che cerca mai che si voli pindarici, ha detto che Liverpool ha chiesto poi espressamente all'entourage del giocatore di convincerlo a rimanere ancora almeno un altro anno. Io credo che dinanzi a un'offerta economica del Liverpool, resta un altro anno, col fatto anche che la Juve non farà la Champions, magari se hanno delle parole per convincerlo, io credo che effettivamente un altro anno Alisson potrebbe rimanere lì. Quindi in quel caso io comunque un piano B me lo farei adesso, perché a parte che comunque decideranno. L'unica cosa che ho dei dubbi è che chiaramente Alisson è uno di quei giocatori che adesso partirà per il mondiale, quindi o definisce adesso oppure poi una volta che è partito il mondiale, cioè non parliamo di calcio, cioè quella gente che poi quando uno parte per il mondiale non vuole più rotture, no? Quindi certo, o si mette d'accordo e lui dice no, no, no, io voglio andare via subito, dai, so qui da una vita, so qui da tanti anni, liberatemi, voglio fare un'ultima esperienza in Italia, e trovano un accordo, oppure se il Liverpool dice guarda resta un altro anno e poi ti liberiamo tra un anno, a quel punto tu se vedi che Alisson tentenna nei prossimi giorni, non è che poi aspettiamo tutta l'estate la cosa, cioè se Alisson prima che parte col Brasile in ritiro per il mondiale non l'hai chiuso, vai su un altro obiettivo, questo mi sembra fondamentale.
1: Ha parlato attraverso un collegamento con Sky Sport di Marzio Gianluca, come gli Spalletti staranno andando avanti insieme, quindi il management stanno cercando l'allenatore di individuare quelli che sono i profili giusti a livello non solo tecnico ma anche caratteriale, quello che un po' sapevamo. Dai, io non so adesso se chiamarlo compromesso, Stefano, non lo so, domani vedremo, magari usciranno più cose, però insomma più o meno abbiamo capito che si continuerà, almeno a salvo cataclismi, come dico io, salvo ribaltoni, si continuerà insieme. È chiaro che se devi anche cedere è un po' più difficile individuare gli elementi tecnici sicuramente, ma anche caratteriali, che poi spesso sono anche lo stesso elemento, no? Perché chi è abituato a vincere, a giocare a certi livelli, magari anche il carattere, la personalità, no? Per stare a certe altezze, diciamo così, di competizione, no?
2: Non è mai semplice, la dimostrazione è quest'anno il campionato del Milan, no? Nel senso, comunque sia, a un certo punto doveva vendere per poi ricomprare, poi hai venduto però Reinders, che era stato il migliore centrocampista, uno dei migliori del campionato, l'hai venduto ad un grande prezzo, con quei soldi hai preso Yashari e Ricci, se non era per il 41enne Modric che per mezza stagione ti ha tenuto in piedi il centrocampo, comunque sia. A sinistra ha incassato i soldi di Theo Hernandez, mela marcia, quello che ti pare, però era un giocatore che quando stava bene faceva la differenza, e coi soldi di Theo Hernandez hai preso Tecame e Supinian. Cioè, allora o ti dice bene che tu compri, altrimenti quando tu ti privi di uno che comunque era una certezza e con quei soldi ne prendi due, dico, cioè te devi di bene, perché altrimenti vai solo a indebolirti, questa è la realtà, perché io ho la certezza che Ildiz è quel livello di conto, Ildiz piuttosto che Bremer. Invece quando prendo un giocatore, non lo so, lo devo valutare fino in fondo, è da Juve, la regge la pressione, è come Coppa Miners, è come Openda, è come David, che ne so. Quindi per carità, poi cioè, sicuramente quando ne prendi 7-8 come è successo l'anno scorso, uno, due, Kalulu con Sesavo, il Turam dell'anno scorso, qualcuno ti dice anche bene, non è che li toppi tutti, però quando tu hai già di base, come ha detto giustamente il mister Maddaloni, tu giocando al giovedì per cercare di limitare al massimo questa handicap, devi fare una rosa importante, perché dovrai fare molto turnover, e se tu alla fine sbagli pure qualche acquisto, comunque ti privi di qualche certezza, ragazzi, ripartire è tosta, eh?
1: Allora, siamo giunti al break, quindi linea a Federico Rossi, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buona sera dalla redazione.
6: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
5: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare valutare le sue reali condizioni.
6: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
7: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherà in termini di autonomia.
5: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
6: Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
5: Il calcio: la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive, mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Ciao Tiziano D'Alecco, ho fiducia adesso, se rimangono sia Allegri che Spalletti e Elcania rinnovati, però devono dar via tutti gli altri 11 giocatori, quelli tra virgolette i titolari, ma nessuno si deve salvare, nessuno, perché altrimenti sarà per il terzo anno di fila un anno zero, quindi non si vincerà niente. Saluti.
9: Allora, io spero che tolgano Comolini e arrivi un presidente tipo Andrea Agnelli, ecco, che può essere per me anche Del Piero, perché è troppo intelligente quel ragazzo lì. E riprendano Paratici assolutamente. Secondo me dovremmo riprendere Paratici o proprio il DS del Verona, che bravo. Camilli è andato via perché c'è un incontro con Comolini insieme ad altri 5 giornalisti, o 5 giornalisti. Ecco perché è andato via, perché ha indetto la conferenza solo per quei giornalisti là. Magari si dimette, magari. Giuseppe da Cordova.
10: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona, vi sto ascoltando in questo momento, ho il vostro, l'altro telefono con la vostra applicazione accesa e sto ascoltando il vocale del tifoso. Ho sentito le vostre considerazioni sul mercato. Io sono, guarda, dopo 57 anni che tifo Juve, quest'anno mi sa che farò tutto il possibile per non seguire, non guardare, non fare più niente, perché una società come questa, che l'anno scorso è andato in Champions e che aveva gli introiti per spendere, li ha spesi ma pochi e male, quest'anno figuriamoci che mercato fa. Io basta, mi sono stufato di questa società, di questa dirigenza. Dovevano allontanare Comollino, lo fanno. Basta, via, via tifosi, via. Ciao, Radio davvero.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Qua, di nuovo in diretta, caro Stefano, discreti, non so se siano allarmati, non allarmati i nostri radioascoltatori, chissà, tra poco qualche messaggio lo andremo ad ascoltare, lo leggeremo. Sto pensando, Stefano, che leggono, ho fatto anche io un podcast, cercasi personalità, no? Il mercato virtuale della Juve, cercasi personalità, però non è nemmeno semplice. A meno che non prendi, ripeto, un campione, non dico un fuoriclasse perché sarebbe un campione, magari scadenza di contratto, magari ultra trentenne, come credo purtroppo dovrà fare la Juventus nel caso in cui poi andasse su uno di questi, no? Non è che puoi pretendere chissà cosa.
2: Eh sì, a meno che non fai, non lo
1: no,
2: so.
1: No,
2: dipende un po' da quello che hai in mente, perché poi alla fine sì, ok, serve la personalità, ma soprattutto servono giocatori che fanno la differenza, perché poi alla fine
1: tecnica
2: e te lo dimostra la Roma, nel senso ha preso Malen, sì. Ok, tutto quanto, però la partita col Verona si era messa male, no? Perché comunque la pressione la sentivano addosso e la decide Paolo Dybala, ragazzi, la decide...
1: E Svilar ha salvato sul 0-0.
2: Sì, sì, Svilar, però io sto dicendo chi decide la partita per la Roma con due assist al bacio è Paolo Dybala, ragazzi. È perché Paolo Dybala è la classe in persona. Quindi alla fine sì, quello che ti pare, la grinta, Mancini, quello che è la Roma, Cristante, quello... alla fine per vincere serve Malen e serve Paolo Dybala. Poi il portiere
1: anche
2: che
1: un portiere. Fa
2: il portiere che para, ma alla fine ti serve comunque il giocatore che ha la classe. Quindi allora possiamo andare a dire che probabilmente, se vogliamo andare a pizzicare un pochettino il nostro Yıldız, ci aspettiamo che dall'anno prossimo lui possa
1: fare un salto, ulteriore step,
2: un altro ulteriore salto di qualità, perché comunque sia un numero 10 che non si prende troppe responsabilità, che non tira le punizioni, che non tira i rigori, che non trascina la squadra in determinati momenti, non ce lo possiamo permettere. È giovanissimo e quindi ha tutto il diritto di crescere, però adesso ogni anno lui deve dimostrare, capito, che si sta facendo una corazza sempre più dura, questa è la realtà. Così come, ecco, siamo passati da un Conceição che era il primo anno proprio quasi inconcludente per tutti, in un secondo anno che è diventato più decisivo, ma comunque che gli manca il killer instinct. La stessa cosa lo chiediamo anche a Conceição, premesso che se veramente arrivasse da Liverpool un'offerta superiore ai 45-50 milioni sarà sicuramente ceduto dalla Juventus, quindi lo diciamo proprio ovviamente che alla fine se queste sono le premesse comunque dei sacrifici, sappiamo che quei giocatori che sono stati accostati in questi anni, cioè Cambiaso, Conceição, Bremer, che comunque quelli che hanno mercato perché sono poi i più bravi, io continuo a ripetere che alla fine tutti gli altri dicono no, vendiamoli quelli che c'è, no, sono gli unici che hanno offerte, perché gli altri non gli arrivano le offerte, no? Cioè io non ho mai sentito c'è una squadra che è interessata a Di Gregorio, a Kelly,
1: a
2: Locatelli, chi vuole questi giocatori, che ci fanno? Sì, per carità, poi alla fine se ci giocano sono bravi, non è che sono scarsi, perché gente che gioca o in nazionale che magari ha avuto ambizioni e tutto il resto, ma non so squadre che dicevo, c'è una, il Barcellona pensa a Cambiaso, non pensa a Kelly, non pensa a Locatelli.
1: Vabbè, ma
2: perché?
1: Chiaro.
2: Perché c'è un motivo, perché comunque il Cambiaso precedente all'offerta del Manchester City era un giocatore che poteva fare tutte le fasi difensive, esterno, a destra, a sinistra, quindi è un giocatore ambizioso. Perché il Liverpool pensa a Conceição e non pensa a Zegrova? Perché non pensa comunque a un altro giocatore? Perché comunque Conceição sa che comunque ha grandi potenzialità. È ovvio che però se poi rimane sempre quello che comunque dribbla, sottoporta, poi prende il palo, il difensore gli ha salva, non può essere sempre sfortuna. E così come Yıldız, se lui veramente vuole crescere, diventare un top, non può essere uno che alla fine conclude la stagione che non arriva con gol, tra gol e assist, se no supera la doppia cifra, non tira le punizioni, non tira i rigori, non si prende
1: questo per esempio dovrebbe fare.
2: E quindi a un certo punto Ildiz deve fare un salto di qualità ulteriore, questa è la realtà.
1: Però diciamo, se contestiamo, non lo stiamo a contestare.
2: No, ma che contestiamo?
1: Perché è l'unico che potrebbe fare qualcosa.
2: Ma
1: per esempio, Simone ci scrive: il direttore Paolini ha parlato di 4 cessioni, non penso cedano chi vale poco. Ma infatti non lo stiamo dicendo. I nomi più o meno sono quelli, ragazzi. Se non cede Idiz, come spero, non cederanno. Sì, gli altri che hanno mercato, che hanno un certo che ti danno la possibilità di incassare una cifra importante. Uno è il primo, è Bremer. Anche perché ha questa clausola rescissoria valida solo per l'estero, che parte dal 1 luglio e finisce il 10 agosto come valore, e quindi 58 milioni. Alla Juventus credo che a 29 anni, con 2 interventi chirurgici al ginocchio, credo che almeno ci pensi a cedere questo calciatore. E poi diciamo con Stefano, Thuram sicuramente a mercato, Cambiaso, che già ricorderete che a gennaio, non di quest'anno ma dello scorso, stava per essere ceduto al Manchester City, evidentemente, anche se ha disputato una stagione non all'altezza delle sue potenzialità, delle sue qualità, perché secondo me è un ottimo calciatore, comunque a mercato. Perché io poi non so nemmeno, Stefano, a questo punto mi chiedo la domanda, è lo stesso con Cesao, comunque a mercato, come dice Stefano, ti chiedono questi, non è che ti chiedono gli altri. A questo punto, Stefano,
2: ti chiedono per questi perché sono giovani,
1: hanno qualità diversa dagli
2: hanno
1: altri,
2: hanno qualità, dai. Ma soprattutto sono giovani, e quindi tu pensi che, con tutti i difetti che possa avere Thuram, con tutti i difetti che possa avere con Cesao, tu dici: oh, comunque questo ha ancora 23-24 anni, sotto Slot, dico, tanto è di Liverpool, oppure sotto a Guardiola è andato via, sotto Arteta all'Arsenal, dico, tanto è, questi crescono in maniera esponenziale, e quindi dicono: oh, con questo sai che come cresce? È ovvio, cioè non è che dice lo sai che andiamo, puntiamo su Coppa Miners, cioè, a prescindere dalle stagioni che ha fatto la Juve, comunque adesso si avvicina quasi ai 30 anni, quindi ormai questi, a quel punto è un giocatore già pronto, fatto, che tu è. E sono questi i giocatori che possono essere ambiti alla Juventus. Un altro nome che non è stato fatto, ma secondo me potrebbe in un modo o nell'altro avere
1: Gatti,
2: un mercato.
1: È uno dei primi, ragazzi, tra l'altro, perché sì, non rientra
2: Gatti,
1: nemmeno nel progetto di Spalletti.
2: Come no, questo è vero, però alla fine Gatti è uno dei primi, però alla fine devi avere l'offerta. Cioè non è che
1: ma ce l'ha Stefano, ce l'ha un paio di club inglesi, non proprio top, ma ce l'ha.
2: Sì, ma bisogna vedere pure qual è la cifra. Io stavo dicendo che secondo me un altro nome che potrebbe tornare sul mercato come non chiaramente non appetibile per i tifosi della Juventus, perché sarebbe comunque molto fastidiosa questa gestione, potrebbe essere quella di Kalulu, perché chiaramente dopo la stagione che ha fatto quest'anno, cioè, sicuramente ci sarà qualche squadra interessata a lui.
1: L'inglese, sicuro.
2: Quindi qualcuno è interessato a lui, perché a lui si interessano, non si interessano a Gatti o a Kelly, ti interessi a chi ha fatto una stagione importante, a chi hai visto una grande crescita.
1: Vabbè, ma è normale che sia così.
2: È normale.
1: A questo punto, però, Stefano, sto anche pensando: senza Europa League, quindi con meno soldi, stiamo arrivando al 30 giugno. Vlahovic, che fine farà?
2: Non lo so, pure lì Vlahovic si parla
1: di un'altra situazione da risolvere.
2: Si parla di un'altra situazione da risolvere. Si parla del fatto che comunque sia ormai la procura sia quasi totalmente passerà al padre. Tutte le situazioni. Io credo che lì lui stia aspettando eventualmente delle offerte importanti. Cioè, nel senso, se arriva al Bayern Monaco, Real Madrid, piuttosto che un'altra squadra importante, allora ok, altrimenti lui vorrebbe comunque proseguire con la Juventus piuttosto che andare magari a ridimensionarsi in una squadra non di vertice e tutto il resto. Io credo che quindi saranno decisive le mosse di mercato nei prossimi giorni, così come non lo sai come sono queste situazioni, cioè a volte basta poco, non lo so quali sono i gusti da tecnico di Italiano / di Iraola, però dico
1: però c'è un problema Stefano, tu lo sai che per Spalletti il centravanti
2: no, sono d'accordo con te, però se ad esempio Italiano gli dice guarda, per me va benissimo tutta la squadra, l'unico che voglio è Vlahovic, De Laurentiis va là e da Vlahovic tanto sta a parametro zero, non è di cercare e gli dice guarda, ti do un triennale da 10 milioni perché il mister, oppure Iraola dice per tornare a vincere la mia serve proprio, oppure
1: già lo voleva,
2: oppure Maresca al Manchester City, dico tanto io voglio fare il doppio attaccante forte fisicamente, voglio Haaland e Vlahovic, cioè sto facendo degli esempi, non so
1: certo,
2: si è detto però ad esempio quando si parlava di Mourinho al Real Madrid, che ok, gli piace tutto il parco attaccanti dei giocolieri, ma vorrebbe anche un attaccante fisico, e avrebbe individuato in Vlahovic il possibile rinforzo, nel caso sarà lui il nuovo allenatore del Real Madrid, in Vlahovic quell'attaccante per farlo ruotare, certo. Perché chiaramente Vlahovic al Real Madrid non è titolare, ma si alterna con Mbappé, con Rodrigo, con Vinicius Junior, con tutti quelli che c'hanno. Però dice, quando gli serve un attaccante per sbloccare le partite complicate, mi serve uno grosso fisicamente, tutto vorrebbe lui. E quindi alla fine a volte sono gli allenatori che decidono il mercato. Ti arriva un allenatore e ti dice, oh, fammi a prendere quella a parametro zero e quella.
1: Però c'è il tuo che vorrebbe tenerti.
2: È certo tenere. Che lui vorrebbe tenere, però è anche vero che la Juve adesso, soprattutto,
1: è quasi meno forte come forza contrattuale rispetto a dopo i gol che ha fatto.
2: Dopo i gol che ha fatto, ma soprattutto dopo il fatto che non faccio nemmeno la Champions League. Quindi praticamente tu tenderai a offrire di meno. Quando quello dice, no, io per fare l'Europa League invece che la Champions, no, mi devi dare pure 100.000 euro in più a gol, capito? Cioè,
1: ho
2: questo
1: l'impressione,
2: è il discorso.
1: Siccome la Juventus non credo che non alzerà sicuramente la cifra dell'ingaggio, l'impressione, però per carità, poi possiamo sbagliare. Hai nominato prima Fabrizio Romano, Stefano, ti ho fatto quella domanda che per me resta una suggestione di Salah, che sembra che Spalletti stia provando a convincerlo. Sapete che Spalletti lo ha allenato nella Roma, in realtà è decollata la carriera di Salah nella Roma, questo bisogna dirlo. Ha scritto Moretto, ha parlato sul canale YouTube di Romano, con il massimo rispetto, ci mancherebbe, però ad oggi ripete, a me non risulta che Salah possa essere una soluzione calda per la Juve. La Juve innanzitutto si sta concentrando su altri ruoli, su altre situazioni di mercato, ma ad oggi l'egiziano non è un nome che io percorrerei per la Juve, quindi insomma non vorrei raffreddare l'animo e l'entusiasmo dei tifosi bianconeri dal punto di vista del mercato, però ecco, questo è quello che mi risulta. Poi comunque bisogna capire quanti soldi chiederà Salah, perché non so quanto guadagnasse a Liverpool.
2: Quest'anno guadagnava 18 milioni di euro.
1: Mamma mia,
2: quindi
1: ragazzi,
2: alla fine è tutto lì il discorso. Ecco, volevo aggiungere un'altra cosa al discorso di Vlahovic, cioè poi lo chiudiamo. Faccio esempio, l'Inter, no? Deve fare mercato quest'anno, ok? Nel senso, per rinforzarsi, cioè in un'ottica, io credo che Marotta, che sapete è una vecchia volpe, se arrivasse un'offerta, faccio esempio, di qualche squadra per Thuram / Pio Esposito / Lautaro Martinez, tipo che ne so, il Barcellona offre 100 milioni per Lautaro Martinez, io credo che Marotta ci penserebbe subito. Dice, oh, senti, dico, quasi quasi vendo Lautaro Martinez al Barcellona e vado a prendere a parametro zero Vlahovic, tanto ho anche Thuram e Esposito in alternativa. Cioè, quindi bisogna anche stare attenti quando ci sono questi giocatori a parametro zero. È un attimo che qualche squadra cambia, perché alla fine magari ti arriva una squadra che ti fa un'offerta per il tuo giocatore, dice, mo come lo rimpiazzo? È vero, c'è Vlahovic a parametro zero.
1: Sì, perché il fatto del parametro zero è fondamentale.
2: È quello, perché in quel momento Vlahovic sta lì che sta pensando, fammi un po' pensare alla Juve, però non mi dai quelli che gli ho chiesto, però alla fine mi piacerebbe rimanere a Torino. E poi arriva invece la squadra e ti dice, guarda, ti faccio un triennale da 12 milioni di euro.
1: Che nemmeno magari ci aveva pensato prima.
2: Che nemmeno ci aveva pensato, quello gli dice 3 milioni d'euro, tante volte succede, quasi sempre.
1: Ora all'Inter non dovrebbe servire Vlahovic.
2: In questo momento non gli serve, però non serviva nemmeno, ti faccio l'esempio, di solito succede sempre o agli ultimi giorni di mercato oppure quando c'è, non serviva nemmeno Højlund dal Napoli l'anno scorso, poi
1: male
2: a 3 giorni dalla fine si fa male Lukaku. Quindi che vuol dire questo? Che ad esempio se il Manchester City, nessuno glielo attirà, ma se Haaland al mondiale avesse un problema e dice deve star fuori x mesi, Maresca, gli dicono quale potrebbe essere un mancino forte fisicamente che in questi mesi prima che rientra Haaland propenso può giocare in Manchester City, e uno dice andiamo a prendere Vlahovic a parametro zero. Magari oggi non ci pensa perché hai Haaland, ma nel momento che hai un problema, quindi il mercato soprattutto dei parametri zero cambia in un attimo, cambia con gli infortuni, cambia con dei giocatori che a un certo punto, come lo fa la Juve queste valutazioni in altre situazioni, in altri momenti, cioè se dico, tanto per dire, arrivasse una squadra e ti dico guarda per Thuram ti do 100 milioni, tanto per dire, e tu dicevo, sai che ti dico, io mi prendo questi 100 milioni e vado e rilancio su Bernardo Silva a parametro zero, gli faccio un'offerta di più, tanto ho incassato che magari tu non avevi nemmeno messo in conto la cessione di Kefren Thuram,
1: sempre che voglia venire perché fa l'Europa League.
2: Sì, guarda io ti posso dire una cosa, convincere i giocatori a fare l'Europa League, la Conference o non giocare coppe,
1: no, la Conference e la Champions,
2: no, dico io dico proprio che non giochi la Champions ma facciamo l'Europa League, la Conference o addirittura non giochiamo niente. a volte basta poco, cioè basta che questo guadagna 10 e tu gliene offri 12. Però, Stefano, però la Juve non può offrire 15 milioni a Bernardo Silva.
1: Però
2: questa
1: al di là di questo, però al di là di questo, sono dei calciatori, per esempio Bernardo Silva è uno di questi che è abituato storicamente a giocare la Champions League, l'ha addirittura vinta, quindi dice, ma certo, capisco i soldi, capisco, no, che poi glieli daranno sicuramente in un altro club.
2: È quella la differenza. Cioè, se il Barcellona mi dà 11 e gioco la Champions, la Juve mi offre 12 e non gioco, e gioco l'Europa League, accetto il Barcellona. Ma se il Barcellona mi dà 6 e la Juve mi dà 12 in Europa League, ma in coppa, ma anche fuori dalle coppe, scommetti che verrebbe la Juve. Cioè, questo è il senso a volte che da interpretare delle situazioni.
1: No, questo non c'è dubbio.
2: Però ti ripeto, il mercato a volte cambia veramente poco tempo. Cioè, la stessa cosa vale per qualsiasi cosa. In questo momento, tipo Allison è stato attenzionato dalla Juve, no? Perché ha avuto i problemi con Di Gregorio. Ci sono tante squadre. Ma faccio esempio: il Paris Saint Germain gli si fa male il portiere titolare, a 17 dico quasi quasi a 10 milioni vado a prenderlo io. Cioè, faccio tu. A volte so gli infortuni, e poi secondo me il mondiale cambierà le cose. Perché un mondiale fatto bene, cioè, se tu vedi ad esempio, dico il fatto di Allison perché chiaramente è il portiere che negli ultimi 3 anni è forse quello che ha avuto più infortuni di tutti. L'uniche rimostranze che possiamo avere su Allison è proprio la tenuta fisica, perché come portiere cioè, non possiamo dire nulla. Cioè, Allison è un fenomenale,
1: sperando che fisicamente regga, cioè.
2: Se tu vedi un mondiale di Allison da protagonista strepitoso tutto quanto, dici mamma mia,
1: no, meglio che si sbrighi a prenderlo
2: adesso. E quindi cioè, quante squadre a un certo punto dico ma riprendiamoci, certo, noi adesso qua, quello succede. Se invece vedi che Allison la prima partita, la seconda la salta perché si è fatto male, rigioca Ederson, tu dici oh madonna, questo manco con Messi ha rigiocato 2 partite di fila, e ti fai delle domande. Quindi il mondiale sarà decisivo anche in questo, eh.
1: Fede, mandiamo qualche audio, dai.
11: Però scusate un attimo, sì, yeah, tutto vero quello che dite, però non dimentichiamo che nel primo anno di Conte, quando vincevamo lo scudetto, stavamo in Europa League, avevamo campioni come Del Piero, Buffon, Nedved, se non sbaglio c'era ancora, non li abbiamo venduti. Sì, per carità, bisogna vendere, ma in generale bisogna vendere e vendere bene, non solo perché sei fuori dalla Champions.
1: Forse non c'è, altra parte non so chi tu sia, presentatevi magari, almeno vi chiamiamo per nome, però non è una questione, erano altri tempi.
2: Posso dire
1: ora la situazione, aspetta Stefano, finisco, la situazione economico-finanziaria della Juve e di tutti gli altri club italiani è cambiata, al di là dei mancati introiti 60 milioni minimo di Champions, della Champions, c'è anche un discorso di fair play finanziario da rispettare e di bilancio, che la Juventus sta seguendo questa politica che ha attenuato di molto la perdita. Lo scorso anno erano 185 milioni, quest'anno al 30 giugno si è chiusa a 85-86, contava o conta ancora di andare a pareggio nel 2027, e quindi sono tutti questi discorsi che prima non venivano fatti, e poi l'hai detto tu, c'erano già dei fuori classe nella Juve.
2: No, volevo semplicemente rettificare quello che ha detto il nostro radioascoltatore, perché la Juventus di Antonio Conte al primo anno non giocava nessuna Europa League, la Juventus di Antonio
1: era
2: Conte
1: fuori, perché era fuori, era andata a un settimo posto,
2: la
1: no?
2: Juve di Del Neri, la Juve di Del Neri era andata fuori perché era Del Neri che aveva fatto l'Europa League, dell'ultima che ha fatto l'Europa League, perché però gli era stata lasciata in dote dalla accoppiata Ferrara-Zaccheroni, eh? Quindi questo è il discorso. E c'è da
1: primo
2: dire
1: anno senza coppe, no?
2: Sì, senza coppe Conte, cioè,
1: ah, vinse lo
2: e quindi scudetto. Alla fine c'è una cosa, c'è un dato che voglio sottolineare, che pochi hanno evidenziato. Nel caso la finale di Coppa Italia della settimana scorsa l'avesse vinta la Lazio, la Juventus sarebbe finita in Conference League. Questa
1: era
2: Se la Lazio vinceva la Coppa Italia, la Juve avrebbe fatto la Conference col sesto posto.
1: Lo so, questo è chiaro, questo è chiaro. Salvo da Geversberg è un po' preoccupato perché dice: buonasera, sembrerà strano, ma una volta leggendo dobbiamo vendere, avevo paura. Ora, sinceramente, per quello che hanno dimostrato, togliendo il turco, il resto, puntini puntini, la mia paura è con chi saranno sostituiti, saranno in grado. Non lo so, Stefano. Cioè, lui dice: a parte il Diz, secondo me possono essere cedibili tutti, tanto fondamentalmente
2: ma
1: non
2: sì,
1: sarebbero
2: ma no, ma anche Ildiz in una grande Juve con una grande dirigenza, ci fosse Luciano Moggi,
1: no, lui dice lui lo però gli altri non sarei preoccupato, però con chi li sostituisci, lo so,
2: a cui permettimi di mandare nuovamente
1: sì,
2: un grandissimo abbraccio,
1: a proposito, perché è morta la moglie di domani quindi, funerali mi pare ci siano, sì, morta quindi, ieri la moglie, sì.
2: E quindi io dico, se hai un grande dirigente, ma che ci è mai fregato di vendere Bobbo Vieri piuttosto che Zinedine Zidane? Andava via Bobbo Vieri, arrivava Filippo Inzaghi. Henry puntava i piedi, tipo gli dice mandaci Del Piero in prestito all'Udinese, Henry la porta sta lì, prese che ragazzi Zidane basta, mia moglie vuole andare a vivere al mare, poi va a Madrid. Comunque,
1: però Stefano, quanto hai incassato?
2: Sì, no, ma a prescindere,
1: cosa fatto?
2: A prescindere quando io ti sto di via Zidane, arrivano Nedved, Durham e Buffon,
1: ma hai detto nulla.
2: Cioè, e questo è il senso, cioè se tu hai una proprietà così importante non te frega niente, poi vende pure Cristiano Ronaldo, Messi e cioè guarda il Paris Saint Germain, cioè nel senso, nel momento che è arrivato Luis Enrique che ha messo il gruppo al centro, gli hanno venduto, cioè in rapide corte è andato via, prima era andato via Neymar, poi è andato via Messi, poi è andato via Mbappé, hanno venduto pure Donnarumma dopo che è stato, cioè nel senso alla fine, e comunque continui a vincere se hai un gruppo importante, quindi alla fine il problema non è chi vendi, il problema è chi stai comprando, e su questa ragione il nostro ascoltatore, perché la Juve negli ultimi 3 anni ha comprato malissimo, ha speso i soldi, ha buttato la Juve dall'ultimo scudetto, e c'era l'articolo proprio della settimana, ha buttato sul mercato, su cartellini, oltre 800 milioni per prendere giocatori che non ne valgono nemmeno la metà.
1: Negli ultimi 2 mercati estivi, il primo targato giunto e il secondo Comolli, Stefano, i conti sono facili da fare. Allora, faccio solo dei nomi, Giuntoli 61 Cop Manners, 51 Lucas Luis e 40 Nico Gonzalez, non so quanto sia quale sia la somma. Poi,
2: 150 dai,
1: poi la scorsa estate invece il primo mercato targato Comolli, 44 milioni open da, vabbè, 12,5 come commissioni di De Vidi, che è stato preso tra virgolette a 0, 18,5 milioni se non sbaglio, senza
2: sì, Zegrova, 13 Gio Mario,
1: purtroppo come dice Stefano, guarda, uno dei migliori acquisti, Stefano, secondo me degli ultimi anni è stato proprio Calulu, se ci rifletti.
2: Sì, 15 milioni di euro più, vabbè, i due
1: ripresi. Vabbè, sì, pure però 18, però comunque è stato quello che non ha saltato una partita, solo quella in cui
2: è
1: stato,
2: proprio quello, alla fine quello, il discorso è quello, ragazzi, cioè o hai, come giustamente diceva prima Quintiliano, uno scouting che ti fa prendere Palestra, non adesso che vale 50 milioni, ma quando comunque l'ha preso l'Atalanta, no? 2 anni fa, quando l'ha preso tutto lì, quando lo prende a 2-3 milioni, no? Quando la Juve è andata a prendere Yıldız a suo tempo, non adesso a prendere a 50, 60, 70, lì veramente c'è, è troppo difficile, complicato i giocatori di cogliere quando stanno nel momento che ancora hanno un mercato relativo. Invece il problema è questo, non avendo più, cioè praticamente, premesso che la next gen è stata smantellata per fare cassa, no? E quindi sono rimasti adesso dei buoni giocatori, qualcuno
1: c'è ancora, mi pare, in grado o no?
2: No, però se di qualcuno,
1: quel ragazzo che hanno convocato in nazionale, che però è di proprietà del Lecce, tra l'altro faticanti. Lui, tra l'altro, Stefano, stavo proprio leggendo per curiosità, sono andato a vedere, io non lo sapevo, di proprietà del Lecce, ma se poi lo dovesse vendere Lecce, se la Juve non so se lo riscatti o meno, se lo riscatti, insomma, se lo prende a titolo definitivo, mi pare il 35% andrebbe nelle casse della Roma, forse è nato nella Roma e gliel'ha venduto la Roma. Solo questo ragazzo, giustamente, rispetto a tutti quelli che sono sbocciati e anche esplosi alcuni, e a questo proposito credo che il motivo per cui si stia cercando di riportare Tognozzi, anche questo, Stefano, perché tu lo sai che ha scoperto i vari Yıldız, i vari Yusen, i vari diversi giovani, tra l'altro volevo dire una piccola parentesi, tutti a rimpiangere Yusen, non mi pare che stia lasciando delle tracce indelebili al Real Madrid. Certo, dal punto di vista economico forse la Juventus poteva fare qualcosa di diverso, invece i soldi li ha incassati la squadra inglese. Comunque questo era solo, mi è venuto in mente adesso, però siamo giunti all'ultimo break, tra poco
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dall'Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League. La cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese è di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 i parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi con temperature superiori ai 30 gradi e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella 16esima frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore dell'Abisma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Grazie Fede, grazie di questa linea. No, ultimo tratto di trasmissione, giustamente un abbraccio Quinti e Stefano e Fede Rossi, non so chi sia il nome. Oltre a Calulu, dice, gestione Giuntoli, anche Bogati, fortuna, risultati ad oggi, ci metto anche Olmo in prestito, due ottimi acquisti, meditate dirigenti scienziate, c'era una volta la Juve. Tra l'altro devo aggiungere, Stefano, che mi è stato detto che Bogalo ha voluto Spalletti, no, non come lì, cioè Olmo non lo so, che tra l'altro bisogna vedere se adesso lo riscatteranno. Tra l'altro ha salutato il Bologna João Mario, vi terrò sempre nel cuore, io torno alla Juventus, ma credo la Juventus poi lo cederà anche lui, anche lì quello scambio,
6: la Juve perché mi
5: quello
6: manca.
5: Scambio con, come si chiamava il ragazzo?
6: Alberto Costa,
5: sì, ci sono stati 2-3 milioni credo di guadagno, qualche plus, pizzico di plusvalenza, però non ti ha cambiato la vita, tant'è che poi questo giocatore lo ha dovuto cedere, cioè sono stati fatti diversi errori. Io spero che intanto non si ricorra più all'algoritmo, ma credo che già un po' stia andando in soffitto, o meglio, l'algoritmo sì, può servire, ma come supporto, però poi i giocatori spero vengano indicati in base agli occhi, come dice sempre il nostro amico Fratini, io preferisco invece di vedere 20 video di un calciatore, preferisco andare 4 volte sul campo a vederlo, da quando entra dentro il campo fino a quando esce. Anche come cammina, mi ha detto, guarda, mi ha detto una volta Stefano, anche come entra in campo vorrei vedere un calciatore per poi eventualmente proporlo a una società, sceglierlo, prenderlo, eccetera eccetera eccetera. D'altro oggi mi pare che Michele dovrebbe essere premiato ancora una volta come miglior scouting del italiano. Vai Fede,
7: vai, lasciami qua. Io sto sentendo che il signore dice che l'Inter. Ma l'Inter senza il VAR, senza il sistema Rocchi, l'Inter non sarebbe così lontano. E non dimentichiamoci che alla Juve manca 12-14 punti allora basta dire che, il va, che l'Inter è forte. Ciao.
8: Guarda, non so che ragazzi,
5: non so chi sia, dite nome almeno da dove scrive.
8: È il classico messaggio che sentivamo durante l'epoca che vinceva la Juventus, della Juve senza non vincerebbe
5: senza gli aiuti arbitrali.
8: Noi avremmo qui a Roma, eravamo abituati a sentire i tifosi da Roma, noi con Zeman in panchina senza i torti arbitrali avremmo 14 punti in più, cioè se saremmo giocati lo scudetto, sempre così ragazzi, la realtà stanno, cioè Thuram, Lautaro Martinez, Esposito, cioè Di Marco quest'anno recordman di assist, Çalhanoğlu che tira da tutte le parti, Zielinski, di che stiamo a parlare? Su.
5: Poi
8: gli arbitraggi, per carità.
5: Aspetta, fermati.
8: Però, ragazzi,
5: Stefano, io siccome sono onesto, intellettualmente e professionalmente, io devo dire la verità, quest'anno l'Inter, francamente, anzi... Vi dico anche che contro Napoli è stata danneggiata.
8: Sì,
5: poi
8: no,
5: forse con il Parma all'andata un po'.
8: No,
5: fuori...
8: qualche cosa.
5: Però,
8: soprattutto
5: ragazzi...
8: nella partita con la Juve, per carità.
5: E poi la partita,
8: l'episodio,
5: è chiaro, ovviamente, la partita con la Juve.
8: Però,
5: sicuramente la Juve meritava molto di più. Però poi purtroppo,
8: ragazzi,
5: purtroppo, lo dico per la terza volta, altrimenti magari...
8: Quasi 30 gol più delle altre.
5: Infatti ha vinto
8: quella... Uno stradominio.
5: Una delle poche volte in cui lo scudetto l'ha vinto in Italia. La squadra non che ha la migliore difesa, c'era il Como, ma quella che ha il miglior attacco. Purtroppo ragazzi è una squadra superiore alle altre, a me dispiace dirlo perché quando lo dico mi sento male, però è così,
8: no,
5: ragazzi,
8: è così.
5: L'ha detto lui, sono mancati per un periodo Çalhanoğlu e forse Barella mi pare, ma Çalhanoğlu che è un pezzo da 90, eppure hanno sopperito, è esploso Zielinski, addirittura Mkhitaryan quest'anno ha fatto, che secondo me è un giocatore fortissimo, ovviamente all'età non ha più il fiato di una volta, la forza di una volta, però addirittura ha fatto la riserva lui,
8: ma
5: cioè capite?
8: Negli anni passati l'Inter aveva quel grande problema che quando mancava
5: Thuram
8: sostituito con Arnautovic, Correa, con questi giocatori così e andava male. Quest'anno invece hanno trovato pure Pio Esposito e Bonì, che non so, due fenomeni,
5: sono due ragazzi giovani,
8: sono ragazzi, ma sono due ragazzi importanti che hanno segnato tanti gol, che hanno tenuto la
5: che nei momenti importanti
8: in cui sta fuori Lautaro Martinez e poi hanno
5: anche
8: avuto...
5: perché Thuram è stato per un periodo un po' in crisi, eppure loro hanno sopperito,
8: hanno avuto Di Marco 19 assist, ragazzi. Dai, sì.
5: E a me dispiace dirlo perché sono loro, però bisogna essere onesti, fare
8: cronaca. C'è da dire che nella prima parte di stagione soprattutto hanno avuto un Sommer versione di Gregorio,
5: Ah è vero,
8: cioè quindi alla fine
5: sì.
8: Cioè nelle prime partite l'Inter ha perso tanti punti perché Sommer ha fatto tantissimi errori, quindi alla fine c'è, cioè, un certo punto.
5: Poi Stefano, scusami, dobbiamo anche dire, questo bisogna dirlo, che le altre, Stefano,
8: no,
5: dai, sono
8: è
5: state
8: clamoroso, e ti ripeto, cioè
5: ora l'Inter ok, ma
8: proprio,
5: le altre
8: è proprio, cioè, è proprio veramente, se noi ci dobbiamo veramente Dana, proprio attaccarci
5: un po' di rimpianti,
8: a rimpianto, proprio veramente farci del male, no? Fustigarci. Ti ripeto quello detto all'inizio: cioè, vai in Champions League come terza. La Roma che ha perso 11 partite. La Roma ha perso 11 partite, ragazzi, capite che vuol dire 11 partite? La Roma
5: il Napoli 8 che è seconda,
8: cioè,
5: l'Inter stessa 5, ci sta,
8: cioè,
5: diciamo.
8: 11 partite vuol dire che ogni 3 che ne giocava la Roma ne perdeva una. Noi siamo andati fuori dalla Champions League con una squadra che ha perso una partita su 3. E questa è la cosa clamorosa,
5: so.
8: È veramente clamoroso. Ti fa capire un campionato
5: che
8: di un livello
5: scadente,
8: bassissimo.
5: Scadente, tant'è che poi in Champions League l'Inter che domina in Italia è stata eliminata, non andava nemmeno agli ottavi in Champions League, eliminata dal Bodo Glimt, che ecco tutta la sorpresa rispetto, peraltro dominata anche nelle due partite. Questo è il livello, cioè chi domina in Italia non va nemmeno agli ottavi in Europa, e quindi il livello purtroppo del calcio italiano mai come quest'anno, secondo me è palese. Ci dice Gianni Balzarini che a proposito di Alisson, finora non si era mai parlato di offerte fatte dalla Juventus a Liverpool per il portiere brasiliano ex Roma allenato da Spalletti. C'è stata un'offerta nei confronti del Liverpool, ma è bassa rispetto, dice Gianni, alle pretese del club inglese, perché qui si parla di 5-6 milioni per il cartellino. Non credo che il Liverpool possa scendere a patti di fronte a una proposta così contenuto. La richiesta di Reds era infatti di circa 20, per Alisson era scattato il rinnovo automatico, questo l'abbiamo detto, fino al 2027, quindi la forbice, caro Stefano, mi pare di capire che se fosse questa la questione, ma l'ha detto Gianni, io ci credo, da 6 a 20 sono tanti, Io non so a quanto si possa chiudere, se questo è il divario tra domanda e offerta.
8: È tantissimo, non lo so. Sinceramente, sarà una lunga estate. Diciamo che sarà. Intanto ci dobbiamo dare già una prima scadenza, che è quella del 30 giugno. Che è una scadenza perché sappiamo che entro quella data vanno fatte quelle operazioni che devono rientrare.
5: Pure la Roma deve farne
8: sì,
5: diverse.
8: E quindi entro il 30 giugno sicuramente ci saranno un po' di operazioni di mercato e andremo a vedere. Però c'è di mezzo il mondiale, quindi...
5: Che noi non faremo.
8: No, assolutamente. E quindi ti devo dire che secondo me ci divertiremo molto a leggere nomi costantemente, divertire nel senso che non sarà un'estate, diciamo, serena, tranquilla, diciamo apatica, sarà molto elettrizzante, però penso che prenderemo anche molte arrabbiature.
5: Guarda, Federica scrive una cosa, io per esempio non la penso come lei, dice: ho la netta sensazione che nello spogliatoio della Juve ci siano le correnti come in politica. Secondo me no, Stefano. Non credo proprio.
8: Quando le cose vanno male si dice sempre che c'è quello che gioca contro, che c'è una frangia dello spogliatoio. La realtà è che tanto nella vita quando tu vinci ci sono anche delle squadre come la Lazio di Maestrelli, che c'era metà spogliatoio che spaccato, da una parte quelli diciamo un po' più sanguigni, dall'altra si menavano in campo, non si stimavano, si odiavano e poi hanno vinto lo scudetto, si abbracciavano, lottavano per un unico obiettivo. Io credo che sia determinante in assoluto il risultato che ottieni. Poi se le cose vanno male è colpa dello spogliatoio, è colpa dell'allenatore, è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Quando le cose invece vanno bene, tutto a posto, si è risolto, non è così. Io credo che queste cose adesso, queste voci vengono quasi messe adesso in circolo per giustificare l'ultimo periodo della Juventus.
5: Allora Davide, però se insiste, perdonami, te lo chiedo, ma cosa hanno detto Marangio e Santarelli? Avevano detto una notizia in canna. Ragazzi, le notizie domani troverete sui giornali, non si può dire quello che è stato appunto detto da come lì dalle situazioni, però insomma qualcosa abbiamo capito, qualcosa ha scritto anche Di Marzio collegandosi da Sky sul discorso. Bisogna rispettare alcune cose, siccome siamo seri noi le rispettiamo, non è che schiamo delle cose non possiamo. Spero che nessun sito e nessuna testata faccia uscire delle cose se c'è un ordine tra virgolette di non farlo per motivi di natura, diciamo così, lavorativa, chiamiamola così. Vai Fede.
9: Ciao Quintiliano, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo le partite di domenica sera che ci hanno tenuto col fiato sospeso, ma quella sera anche lo eravamo, insomma, per quell'altra cosa che è successa, insomma, molto più grave ovviamente. E quando le altre partite sono finite ci è venuto lo scoramento, perché noi eravamo in vantaggio sul Torino, a pari punti col Como, però eravamo fuori dalla Champions. E ci è venuto veramente il rammarico anche a me, insomma, mannaggia, bastava un punticino, un pareggio, bastava... non sbagliano rigori, tante delle partite buttate e adesso saremmo in Champions, no? E, però poi mi sono un po' rinsavito, ho detto no, calma, non disperiamo, siamo solo al primo tempo, abbiamo ancora tempo per non vincere neanche questa di partita, ma nonostante siamo in vantaggio. E infatti ci hanno rimontato, ma neanche un gol, due addirittura. Fantastico, vabbè, ciao e buona serata.
5: Sì Cesare, sono d'accordo con te, anch'io avevo chiesto tra virgolette con un pezzo sul sito almeno l'orgoglio eccetera eccetera, però poi ti posso dire una volta, perché non pensavamo che succedesse quello che purtroppo è accaduto, speriamo tra l'altro che si riprenda presto il

0: per me ha detto anche, ecco, questi sono quelli che ho. Io credo così, Stefano, non so tu, perché ora attaccarsi anche a quei cambi nel derby, francamente, dopo che era finito tutto, attenzione.
1: Partita
0: dai, quasi falsata, possiamo dire. Falsata. Dai, su.
1: Dovevi giocare tutte in contemporanea.
0: Che cosa che però potevano anche fare. Sempre sbagliato anche quello è stato. Lo so, lì è l'ennesimo errore secondo me della Lega Calcio. Ok, c'è un problema, la regola dice che devi giocare in contemporanea, ho capito, purtroppo è successo quello, allora aspetta lo stesso. Una volta che avevano deciso di giocare, perché tu prima invece hai deciso di far partire le altre gare? Sembra quasi, vabbè, tanto la Juventus non ci va in Champions League. Secondo me quello è stato un errore. Tra l'altro aggiungo, io non l'avevo visto bene, Stefano, l'ho rivisto un po' gli highlights oggi tutti, ma il rigore che hanno dato al Como è inesistente, o sbaglio, sul 3-1?
1: Inesistente.
0: Inesistente. Quello della Roma sì, l'ha toccata con la mano, però quello che hanno dato al Como, che mi segnalava un amico, perché io ho detto alla fine, ragazzi, purtroppo la classifica è questa.
1: Forse anche quello
0: negli ultimi tempi,
1: forse anche quello sulla, per la Cremonese era molto forzato.
0: Dici?
1: Sì, molto forzato.
0: Insomma.
1: Però quello del Como non c'era proprio. Quello della Cremonese è molto forzato.
0: Ma quello del Como, ragazzi, del Como non c'era, però per carità, perché qualcuno mi ha detto, però il Como nelle ultime partite però tanto è inutile che richiamiamo. La Juventus doveva vincere le partite, doveva vincere e andare in Champions League, punto. E non lo ha fatto e la colpa è sua. Io poi non voglio attaccarmi, l'amico prima ha detto ci mancano 12-14 punti, la Juventus gli mancano dei punti, su questo non ci sono dubbi. Secondo me quest'anno hanno sbagliato in modo trasversale, cioè secondo me quest'anno, almeno io da quello che ricordo, non c'è una squadra che è andata avanti grazie agli arbitri e la Juventus. Certo, la Juve alcuni punti doveva averli, però mi sta venendo in mente la Roma, qualcuno dice quest'anno la Roma un po' aiutata. In effetti Stefano all'andata all'Inter non gli hanno dato, per tornare all'Inter non gli hanno dato un calcio di rigore su Bissek che c'era, però hanno sbagliato di tutto e poi abbiamo capito anche perché, per questa guerra interna che c'era all'interno dell'Aia, che già vi avevo segnalato, ma non pensavo in questi termini francamente, al punto tale che sono indagati, ma si è bloccato tutto, non si sa perché, sia il designatore arbitrale che il supervisore del VAR. Però non mi sento di dire che per colpa degli arbitri c'è questa classifica qui. Io, ragazzi, la vedo così. Vai, Fede.
2: Ciao Quinti, ciao Stefano, Ale.
1: Ciao.
2: Allora, auguriamoci di avere notizie belle, tra virgolette. Belle che cosa intendo? Che mandino via Como lì, anche se ci vedo poco. Se non lo mandano via, noi ci dobbiamo soltanto augurare che a Spalletti gli diano l'incarico di fare il mercato, perché se non sarà così sarà un anno disastroso, un altro anno disastroso. Noi ci dobbiamo soltanto augurare questo, che entrano, faccia l'unica cosa giusta, che stabilisca con una linea di demarcazione Spalletti fa il mercato, come vuol dire, stare
0: quello
2: in poltrona, tranquillo, a vedersi le partite, a gestire magari la contabilità, ma non di più. Questo deve fare, altrimenti sarà dura. Io spero che la Juve non dia via Indiz. E ora io solo una cosa vi chiedo. Se
0: però si sente male,
2: i dirigenti che abbiamo sono stati così bravi a prendere Open Day Cup Miners a quelle cifre, ora devono essere altrettanto bravi a venderli.
0: Grazie Alex, ma si sente molto male, poi un po' brevi, grazie, però abbiamo capito tutto, è quello che auspichiamo tutti, no Stefano, che tu che compromesso, io non lo chiamerei, perché compromessi alcune volte sono un po' pericolosi, Stefano, in una situazione del genere in cui ci sono degli attriti, si sono palesati degli attriti da Como lì e Spalletti, linea di demarcazione, tu fino a, i tuoi compiti sono fino a, chiaro che se c'è uno che deve ridimensionarsi sotto il profilo dei compiti e del potere, Stefano, è ovviamente Como lì, perché Spalletti non può, anzi Spalletti chiede più autonomia, no?
1: Allora io,
0: però se non fai questo rischi, questo è chiaro.
1: Quello che avevo letto anche l'altro giorno su un giornale, no? Riguardo alla situazione che dico, che ripartire con un compromesso è la cosa più sbagliata, e dico e cito proprio per capire il carattere sanguigno di Spalletti, perché poi è quello il senso. Spalletti mai così male dal 2009, quando alla Roma, dove arrivò a sesto, ok, niente Champions
0: League, deve ritirare ma fuori soltanto l'Europa League.

0: Dico questa cosa qui, e lui dice, in classifica lui non era mai più sceso sotto il quarto posto, tranne nella stagione 2008-2009, quando guidava la Roma e terminò al sesto posto. Nel torneo successivo, nonostante le frizioni con la società, ripartì, ma si dimise a 0 punti dopo 2 turni, arrivò Claudio Ranieri. Ovviamente noi non è che ci auguriamo
1: Me la
0: questo,
1: ricordo.
0: però che cosa vuol dire questo? Che Spalletti non è uno yes man, quindi è uno che, ok, c'è stato un fallimento, ma lo devi supportare. Se vuoi credere che lui possa riaddrizzare questa squadra, lui gli devi dare carta bianca. Se tu fai un compromesso in cui lui non crede fino in fondo, alla prima problematica lui si dimette. Cioè, non è uno di quelli che dice: io resto fino alla fine, sono attaccato allo
2: Sì, però io
0: stipendio.
2: spero, non dobbiamo pensare a questo
0: No,
2: adesso.
0: però.
2: Dobbiamo ancora creare la squadra. Stai già pensando all'esonero
0: No, non sto
2: di
0: pensando.
2: Spalletti. Cioè, io
0: Però.
2: spero che l'aiuto vada bene.
0: No, lo spero anche io, ma se tu hai due persone che vedono il calcio
2: Ma ti sto
0: totalmente,
2: dicendo,
0: non puoi metterle là.
2: per questo devono separare. Tu
0: Lo
2: non entri.
0: devono.
2: Non entri. Lo so, ma cercano, lo fa lui.
0: Ma io ti
2: Comanda lui.
0: so.
2: Non è che comanda come lì o comanda Spalletti.
0: Ed è quello
2: Comanda
0: che
2: il cane, che
0: mi
2: credo, da
0: preoccupa.
2: quello che ho
0: Ed è quello che mi
2: capito,
0: preoccupa.
2: che ho già dato la linea, l'indicazione che deve accadere, perché altrimenti non sono intelligenti nessuno di tutti. Nessuno è intelligente. Credo che avverrà quella cosa lì. Se non dovesse avvenire, è chiaro che la Juventus avrebbe dei problemi se continuasse così. Cioè, ci deve essere una convivenza non pacifica, cioè delineata bene, nel senso che tu il perimetro del tuo ambito è qui, finisce qui. Da qui in poi l'ambito è mio. Io spero che facciano questo, Stefano. È chiaro che se non fanno questo e si prova, come adesso, se ci sono gli attriti ci sarebbero lo stesso. Però pensare adesso va male, esonerato, prendiamo. Io spero, insomma, cerchiamo di capire come ricostruire questa squadra, Stefano, che non è facile. Per le situazioni di cui, per quello che stiamo dicendo, secondo me non sarà facile, a meno che, ragazzi, Elkan per l'ennesima volta non mette mano al portafoglio e ricapitalizzi. No, non lo so, boh, mi dà un'ipotesi, ma
0: Non lo
2: non
0: so,
2: credo,
0: non
2: boh.
0: credo proprio. Cioè, non credo proprio. Cioè, se deve supportare qualche operazione, probabilmente, ma una nuova ricapitalizzazione. Io vedo, boh, in questo momento vedo troppe ombre. Però, chiaramente, dopo una stagione così complicata, così fallimentare, è giusto, normale non avere, diciamo, visione del futuro così
2: Ah,
0: fantastica.
2: c'è, ma io
0: Quindi,
2: capisco il pessimismo, non è che dico, ragazzi,
0: però.
2: dobbiamo essere ottimisti, però dobbiamo cercare di capire. Purtroppo ormai in Champions non ci stai, hai fallito e bisogna ripartire dall'Europa League, ma non solo dall'Europa League. Io spero, non lo so, che la Juve venga costruita una Juventus in grado di lottare per lo scudetto, o quantomeno che non esca dalla lotta a scudetto a ottobre-novembre. Io spero almeno questo, spero, non lo so, cioè lo speriamo tutti, immagino, no?
0: Eh sì.
2: Zio Franco d'Avasto dice: ma lo so, zio Franco, è chiaro. Poi l'ha detto Stefano, me l'ero dimenticato, ma lo davo per scontato. Caro Quinti e Stefano, non sono d'accordo con voi. L'Inter è stata favorita soprattutto contro di noi. Vabbè, è chiaro, quello sì.
0: No, quello l'abbiamo
2: No,
0: ammesso,
2: l'avevo dimenticato io a dirlo, però
0: però
2: insomma era scontato
0: la
2: per
0: differenza tra l'Inter e Juve di quest'anno,
2: Purtroppo
0: non so
2: c'è,
0: se è
2: ragazzi,
0: 15,
2: non lo so.
0: 18 o 17 o 12 punti, ma è quella, 10 partite, c'è cioè 10 punti, 3 partite di distanza, c'è tutto, ragazzi, c'è una distanza enorme, c'è.
2: Purtroppo è così,
0: Dai.
2: ragazzi. Vai, Fede.
3: Eccomi Michele da Casali.
2: Ciao.
3: Io in generale sono per o testa o croce. Se si è deciso di continuare con Spalletti, se si è stabilito che è lui l'allenatore della
2: Sì.
3: Juventus per il futuro e bisognerà ascoltare lui e le sue indicazioni, se c'è qualcuno che ha avuto problemi con lui, non deve rimanere all'interno della società. È inutile defilare
2: Ma
3: Comodino in un
2: l'amministratore
3: ruolo
2: delegato,
3: così
2: ragazzi.
3: marginale. No, perché disgraziatamente le cose dovessero andare male nella prossima stagione, una volta che si sono ascoltate le indicazioni di Spalletti, che facciamo? Allora, rientra in auge Comodino che punta il dito verso Spalletti e magari dice: ecco, allora non ero io il problema, ha sbagliato lui, quindi riprendo il potere io. No, io sono per intraprendere una strada ben decisa, con un organigramma ben deciso, preciso, con ognuno che abbia il suo ruolo, il suo incarico, e proseguire su un certo tipo di strada che non può prevedere Comolli, perché Comolli quest'anno è stato artefice di una serie di errori grossolani. E quindi è inutile lasciarlo lì in un ruolo relegato, perché è sempre una sorta di focolaio. che può riprendere vita, cioè, c'è la possibilità, è ovvio.
2: Questo è vero, Michele, però stiamo parlando purtroppo, insomma, stiamo parlando dell'amministratore delegato e non è semplice mandare via un amministratore delegato che quindi fa parte appunto del il capo, tra virgolette, del CDA. Quindi anche sotto quell'aspetto è complicato. Però se, ripeto, se si fa questa linea di demarcazione, secondo me non è male, però deve farsi veramente, altrimenti ha ragione Stefano e lo penso anch'io, se si continua così... Al minimo caos c'è un altro attrito. Io spero, insomma, che non si arrivi a questo. Ecco, la Juventus deve essere decisa, definita. Ecco, se lui, Spalletti, tra l'altro, pare che abbia chiesto lui un uomo in più sul fronte del mercato che gli dia una mano, e mi riferisco a Tognozzi, credo che vada preso. Poi non so se Ottolini rimarrà, rimarrà, se Tognozzi verrà preso come direttore sportivo o come capo dell'area scouting, non lo so. Però bisogna definire i ruoli, secondo me, punto. Altrimenti la convivenza presumo che sia difficile. Io questo è un po' quello che penso. Stefano, per chiudere, che manca un minuto, quindi cosa ti aspetti di leggere domani sui giornali rispetto a questo incontro tra Comolli e tutto il resto? Tra l'altro mi pare di capire che abbia anche incontrato i dipendenti non calcistici, l'avevo già detto, no?
0: In questo momento mi sembra una pace armata che verrà definita nei prossimi giorni, perché da una parte deve pendere, non si può, da una parte deve pendere la bilancia, quindi lo scopriremo, cioè qualcuno deve fare un passo indietro.
2: No, solo uno con quella situazione deve farlo, Stefano.
0: Sì,
2: perché Spalletti più di quello non lo può fare, dovrebbe andare via.
0: Diciamo
2: si arriva a quello che dalla garanzia di Spalletti, solo come lì può non occuparsi, tra virgolette, del mercato. Questo è il senso del discorso, ma l'ha detto lui, anche l'hai sentito, no, Spalletti?
0: Sì.
2: Io vorrei avere, lo ha detto, quindi se lo ha detto presumo che l'abbia detto anche ad Eccane. Però siamo giunti, caro Federico Rossi, alla fine della trasmissione, quindi ci vediamo domani. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti.
0: Ciao
2: voi.
0: A tutti,
2: grazie Stefano, domani 19:21 stessa ora e ovviamente stesso posto.
0: Ciao.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada. Dopo la mancata qualificazione in Champions, Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto. Resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona del direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini, che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Begiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real. Leggendo all'interno del pezzo, un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo, viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce, aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora allenato della Fiorentina, se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa, ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante. Sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, da magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
3: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Come... L'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la
2: sì,
3: società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, fra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo, devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale, con diversi elementi che sì, lei sì. Ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Club Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile, fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì può nascere sicuramente è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate, le chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
6: Sì, è percorribile assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini, che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me nelle determinate situazioni, e quindi noi percorreremo quella strada lì assolutamente. È una strada fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
7: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in aria.
6: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone, che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
7: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
6: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
8: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
6: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister D'Agostiano, per lei cosa rappresenta al Franchi? Ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi da Toscano, immagino sia particolare.
6: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
6: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene, dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
0: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra, su questa stagione in Serie B.
1: Mister Calabro, un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
9: Beh, grazie. Devo ringraziare...
1: Quasi tranquilla, mi correggo.
9: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. È ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi il retrocesso in Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
9: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
4: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
9: No, sulla prossima stagione già... io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi sui prestiti, c'è chi è in prestito, chi magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non, abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere, ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
0: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, bonjour! Comment ça va, Damien? Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci. Good morning, everybody! We are coming in the revolution, not yet. Attenzione, Achtung, inizia la grande settimana del post-trauma Europa League. Iniziamo anche a interessarci di dove e quando potremo giocare il giovedì l'Europa League. Fa un caldo, ragazzi, fa un caldo. Yves, quanto caldo fa a Torino? Ciao.
5: Tantissimo, penso che siamo già a 29.
4: Ah, vedi, qua siamo a 35. Speriamo di arrivare a 38, eh? 38 è la nostra temperatura. Sul campo, poi, vabbè, ci sono cose che non vi posso dire oggi, ma vi dirò domani. Vi anticipo che oggi ci sono cose che vi dirò domani. Oggi ci sono cose, ma ve le dirò domani e poi domani capirete perché. Stiamo preparando il grande festeggiamento, vero Iva? Allora, lo diciamo prima così la gente, perché non lo stanno chiedendo in tanti. Allora, abbiamo risolto così. Siccome il 31 maggio, dopo facciamo la rubrica oggi 20 anni fa, ma invece un anno fa i fratelli del Paris Saint-Germain rifilavano quelle 5 meravigliose pappine all'Inter che ci risolvevano l'estate, diciamoci la verità. Mentre a questo giro, purtroppo, quest'estate non ce l'ha risolta nessuno e dobbiamo un po' leccarci le ferite. Invece l'anno scorso ci risolvevano un po' l'estate. Allora noi, per glorificarli, per fare oggi un anno fa, lo facciamo venerdì. Allora venerdì funziona così. Correggimi se sbaglio tutto, ma non credo. Venerdì funziona così. Nella prima ora, 9:10, facciamo la rassegna stramba attuale. Alle 10 vi saluto e lanciamo la prima ora della rassegna stramba del 2 giugno dell'anno scorso, quando tra titoli di giornali e vostri commenti glorificammo i fratelli del Paris Saint-Germain. Giusto, Yves?
5: Giusto.
4: Ma c'è? L'hai trovato quel pezzo lì? Ce l'abbiamo?
5: Sì, sono again, sto spulciando l'archivio, si sto tagliando.
4: No, stai spulciando. Molto bravo, molto bravo. Allora, Yves è lì per i vostri vocali, mi raccomando, anche se fa caldo abbiamo bisogno di voi, come sempre. Io sono qua per attendere l'aiuto da casa, abbiamo il nostro inviato con grandissime novità, anche di mercato, Camillo De Michelis. Oggi succedono cose che però vi dirò domani, perché così funziona così. Ci sono cose che vi posso dire oggi, cose che vi posso dire domani, cose che non succedono questa settimana, cose che però potrebbero succedere da quella dopo. E lo so, sono un po' criptico, però io sono una personcina a modo, non è che uno mi dice una roba, mi dice non dirla per una settimana e io ve la dico dopo 5 minuti. Se non la posso dire per una settimana, ve la dico quando la posso dire. Funziona un po' così. Fratelli Bianconeri, sono Bianconeri, la vostra rassegna stramba del 26 maggio 2026. Ieri è successo veramente di tutto. E allora attenzione, sulla Gazzetta dello Sport è fuori tutti. Milan, rivoluzione cardinale, licenziati Allegri, Furlani, Tare, Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista. Con i consigli di Ibra. quindi siamo a posto, almeno il Milan ce lo siamo levati dalle scatole l'anno prossimo con concorrente, perché se fanno quei consigli di Ibra siamo a posto. Fallimento inequivocabile il comunicato ufficiale del Milan, si riparte da Iraola o Xavi. Basta 3-5-2, allenatore straniero, gioco offensivo, non ha vinto nessuno. Insomma, proprio nessuno? No. Max resta il preferito del Napoli, italiano l'alternativa. Contatti con Thiago Motta. Oh, Thiago Motta al Napoli, dai, che forse ce la facciamo. Juve invece più poteri a Spalletti. Il proprietario vuole una riorganizzazione in società. Elkan dice a Comolli, devi coinvolgere il tecnico nelle scelte. È così semplice. Mentre Gasperini festeggia con tutta la Roma, futuro leggendario. Il Como a pazzi impazzito che guida il pullman dei festeggiamenti. Roman dice non voglio tornare al Reale, voglio stare al Como, la situazione ideale. Estate del Como. Como estas. Aia è l'associazione italiana arbitri. Niente commissariamento, non ci sono le condizioni, è tutto a posto. Vabbè, ci sarebbe il presidente Zappi che ha preso 13 mesi, ci sarebbe il designatore Rocchi che ha un'accusa di frode, perché ce l'ha l'accusa di frode, eh? Cioè, non mi sembra che sia finita in un modo o nell'altro l'inchiesta, semplicemente l'hanno insabbiata, però l'accusa di frode, chiaro, tutto a posto, vogliamo commissariare l'AIA, ma ci mancherebbe altro, meglio di così non siamo mai andati. Se ripenso a tutte le AIA del mondo nostro pallonaro, questa qua è la migliore. Spalletti avrà più poteri, ma ora basta liti con Comolli. Ieri il nostro inviato Camillo De Michelis ve l'ha anticipato su tuttojuve.com. C'è questa, diciamo, diatriba pre e post derby tra Spalletti e Comolli. Elka dice basta. Ultimatum di Elka. Rivoluzione sospesa in attesa. Dal titolo di Sarri al sesto posto di Spalletti, sprofondo record, 6 anni terribili, 100 punti di distacco dai club scudettati, vabbè, cose che abbiamo già letto e scritto e continuiamo a scriverle e a leggerle fino a che la Juve non tornerà a vincere un titolo. Signora in Reds! Se era una volta la signora in giallo, adesso è la signora in Reds. Allison più Robertson, avanza il portiere, ma anche il laterale scozzese, scadenza con Liverpool, 32 anni. La Juve si è mossa, sembrerebbe. Tifoso Juve nel frattempo è in coma, eh? La procura indaga, ma chi lo ha colpito? Una pietra, secondo la questura. Il padre dice no, ferito da un lacrimogeno, ho 200 tifosi pronti a testimoniare. E allora il presidentissimo della calcio, Simonelli, dice basta con la gogna dell'Ultras sotto la curva. Bah, questa scena che abbiamo visto degli Ultras della Juve, no? Che intimavano la Juve di non giocare la partita, tanto è vero che poi la Juve la partita l'ha giocata. Quindi vuol dire non è successo praticamente nulla, no? I tifosi dicevano a Locatelli, guarda che c'è un nostro colpito che non sappiamo se è vivo o è morto. Gli raccontavano quello che era successo. Secondo noi, dicevano i tifosi, se non giocate la partita forse è meglio visto quel che è successo. Il capitano poi si piegava naturalmente alle istituzioni che facevano giocare la partita, ma il tutto senza questo grosso casino che vogliono far intendere alcuni organi di stampa. Detto questo, caro Simonelli, la gogna mediatica è un conto, la gogna degli ultras è un altro. Tutto giusto, quello che dici, ci mancherebbe altro. Non bisogna mica sottostare alla gogna degli ultras sotto la curva. Però ci sarebbe un'inchiesta a doppia curva che prosegue nelle aure dei tribunali, anche quella non più raccontata, dove, per quanto riguarda la curva dell'Inter, c'è qualcuno che ha ammazzato qualcun altro e dice, oh, sapevo neanche chi era, mi hanno pagato, l'hanno ammazzato. C'è gente con cui al telefono si confrontavano i vertici alti della società nerazzurra, per poi dare a tal Ferdico la coppa in mano per farla vedere a tutto il mondo quando vincevano dei titoli con Inzaghi. Però lì non mi ricordo di aver visto prese di posizioni, non date la coppa al capo ultras, queste cose non si fanno, vergogna, sono degli omicidi. Non me lo ricordo, ma probabilmente come sempre sono io che ho scarsa memoria, quindi sbaglio sicuramente io. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Il Milan caccia tutti, a Juve no. Cardinale tiene solo Ibra, vabbè, ma è socio. A me fa questa roba su Ibrahimovic, mi fa impazzire. Dice: no, perché mi sa, ma è socio, c'ha le quote. C'è Ibrahimovic come ruolo, che cos'ha? È socio cardinale, ha comprato i pacchetti azionari, le quote, ed è socio. Cioè, non è direttore sportivo, è socio. Per cui o il proprietario vende il Milan e Ibrahimovic tiene le quote e va a lavorare per lui per il baseball, ma finché al Milan Ibrahimovic è un socio. Tra flop e veleni, fallimento inequivocabile. Un comunicato durissimo del Milan annuncia la rivoluzione rossonera. Spunta anche Paratici, tifosi sconcertati. Ma come spunta Paratici? Ma appena andato alla Fiorentina ha fatto la conferenza stampa, ha detto che c'è il mercato incredibile per fare una grande Fiorentina, e gira la porta e va al Milan. Sembrerebbe un po' assurdo. Però Elkan invece non vorrebbe cambiare ancora. Non vorrebbe condizionale. Vediamo cosa succede questa settimana, perché ci sono cose che oggi vi posso dire domani. John riflette sulla conferma di Comolli. Cresce il nervosismo di Spalletti. Compromesso Juve, cioè un po' come il compromesso storico. Spalletti vuole capire. Comolli è certo delle proprie idee. E in mezzo chi c'è? Chiellini il mediatore, mediator. Invece che Terminator, Chiellini mediator. Lo chiameremo mediator d'ora in poi a Giorgione. Mamma Giorgio, in che situazione che ti trovi? Il mediator. Chiarezza totale oppure il patto naufraga presto. È l'editoriale, la presa di posizione di Tutto Sport, che dice: oh, qua o veramente vi chiarite e potete andare avanti insieme come le Spalletti, perché se no dura poco. Mercato. Blitz per Alisson. 5 milioni per il cartellino, il Liverpool riflette. Il Liverpool, dopo aver fatto la voce grossa, voglio 15 milioni, poi ha detto no, ne voglio 10, adesso riflette sui 5. Vabbè, 5 è un numero magico, dai. Opendai e David via. Locatelli, McKennie e Yıldız restano. Opendai e David via. Dove? Non so, non leggo di proposte per Opendai e David. Quindi via va bene, ci mancherebbe. Ma dove? Chi li prende? Supermercato Juve 6/7 colpi. C'è da lavorare se state, eh? Europa League, la Juve partirà in prima fila, tra poco approfondiamo, andiamo a vedere, siete contenti? Quanto siete contenti di fare questi giovedì di Europa League? Dai, che squadra volete? Dentro il vostro super girone, che partite volete affrontare? Rivali abbordabili, possibili trasferte, le trasferte esotiche, ecco, le trasferte esotiche secondo me, se c'è, bisogna sempre tirare fuori una cosa positiva dal negativo, secondo me voi in questo momento, se dovete pensare all'Europa League, la trasferta esotica. Quali sono le trasferte esotiche? Tra poco ve lo diciamo. La Juve è testa di serie, solo Leverkusen ha il ranking più alto, pure il Benfica, però deve fare i preliminari, perché nel campionato portoghese quelli che sono qualificati in Europa League, il Benfica, deve fare i preliminari. Milan e Juve invece no. Mi dite quanti gradi ci sono a casa vostra? Cabal deluso, la Colombia lo esclude, ma no, povero Cabal. Chiude da infortunato, gli avevano fatto tutto un programma per farlo andare ai mondiali e la Colombia ha detto, va bene, il dubbio, noi proprio non ti convochiamo. E quindi niente, rimane a casa anche Cabal. Però c'è un'Italia che verrà, che sta crescendo. L'Italia più mancio che Conte. Mancini avrebbe accettato 4 anni di contratto a 2 milioni, vediamo se lo fa anche Conte. Ma accettato da parte di chi? Cioè non abbiamo il nuovo presidente della Federcalcio. Chi è che ha fatto l'offerta al futuro allenatore della Nazionale? Se il posto è vacante e non c'è il nuovo presidente della Federcalcio, chi è che ha fatto l'offerta al nuovo allenatore nazionale? Ma che siamo un paese particolare, però. Questa non ve la raccontano. Chi è che ha chiamato Mancini? L'ha già chiamato Malagò? L'ha chiamato Gravina ancora? L'ha chiamato l'ufficio stampa? Chi è che ha chiamato Mancini? Il 5 giugno i calendari, la Serie A inizia il 23 agosto, stop a Natale, il 27 dicembre non si gioca, meno male, fino al 30 maggio grandissima, lunghissima pausa invernale per le nazionali, si comincia il 23 agosto, il 5 giugno occhio ai calendari, vediamo quali algoritmi verranno bloccati, quali algoritmi verranno agevolati, quali algoritmi lavoreranno e soprattutto quando uscirà il calendario capiremo a favore di chi. giocheremo il giovedì in Europa League e domenica sera ci aspetterà una trasferta a Napoli, o magari questa volta giocheremo in casa col Sassuolo. Oh, magari, voi siete sempre dei malpensanti, magari quest'anno l'algoritmo ci favorisce, no? Vabbè, non è mai successo, però perché siamo sfortunelli noi. Chiudiamo tutto sport. Apriamo con il dello Sport Stadio. Ibra vuole Xavi. Cardinale dice, Cardinale, che pensi mi? Sì, proprio milanese, ma Cardinale c'ha proprio i tratti somatici del proprio milanese, proprio milanese. Cardinale è proprio il classico americanaccio. Jerry presenta il conto a tutti. Jerry, la gestione non è uno show, l'intervento in editoriale del Corriere dello Sport Stadio, e mica bisogna fare queste cose qua, ma siete voi che volete sto calcio, non siete mica voi che volete le americanate, o no? E allora Jerry gira la ruota e rifà il Milan, più poteri a Zlatan, Xavi in panchina. Stamattina ho sentito delle provocazioni meravigliose. Guardiola, che quando ha avuto i premi giocatori sono mandati quasi le mani in faccia. La Juve riparte da Lucio invece. Elkan non considera l'idea di cambiare, quindi Elkan non cambia idea. Avanti con Spalletti e Como lì. Il progetto di rilancio prevede continuità aziendale e strategie condivise. Ci mancava soltanto la dicitura in inglese, eravamo a posto. A metà settimana scatterà la programmazione per la prossima stagione. Però da quello che mi risulta, settimana scorsa si sono già incontrati, L'allenatore vuole incidere sul mercato. Servono giocatori di responsabilità. Intanto a Roma c'è la festa. Roma fa festa, festa Champions, mercato top, Dodò, Scamacca, là. E so come ha festeggiato la Champions League a Roma, cioè la qualificazione alla Champions League. Vabbè, d'altronde loro hanno festeggiato la Conference come fosse la Champions, quindi. Cioè noi siamo in crisi e ci vergogniamo della, giustamente, dell'Europa League. E se eravamo quarti, comunque eravamo in discussione. Questi qua festeggiano la qualificazione in Champions. Poi la Juve è la Juve, la Roma è la Roma. Nuova Lazio, arriva Gattuso. Contratto biennale, 1,5 milioni, raggiunto l'accordo con Lotito, Gattuso può ripartire da Lazio. Mentre sarebbe tutto pronto per l'annuncio di Sarri all'Atalanta, però deve risolvere il contratto con Lotito. Amichevoli a giugno, siete pronti? Ragazzi, c'è la nazionale che gioca a giugno. Gigio guida la giovane nazionale di Baldini. Quanti di voi sono interessati alle amichevoli della nazionale di giugno di Baldini? Attenzione. Vabbè, dai, non c'è niente da fare a giugno. Non volete vedere un po' di amichevoli della nazionale di Baldini? No? Non vi interessano? Peccato, perché ci sono un sacco di giovani. Spalletti vuole incidere sul mercato. Como lì ha detto: io sono il primo responsabile prima del derby. La squadra è tra la vacanza e il mondiale. Chi ci va? Ritrovo il 10 di luglio alla Continassa. Sono già tutti in vacanza, quindi più di un mese. Belli freschi al mare. Belli freschi, non lo so. Qua ci sono quasi 37 gradi in questo momento. Attenzione, ancora uno, arriviamo a 38. Il coma farmacologico dopo il trauma cranico. Il tifoso ferito della Juve è stato operato al cervello. La balistica fa sapere che non ci sono bruciature classiche del lacrimogeno. I tifosi che erano lì fanno sapere che è arrivato un corpo contundente che gli ha aperto il cranio e quindi era un lacrimogeno altezza d'uomo. Ognuno ha la sua versione. Inizierà anche una battaglia da questo punto di vista. L'importante in questo momento è che il tifoso si possa riprendere, secondo me. Tutto il resto... Dentro o fuori, ecco il vertice Juve Vlahovic, ci siamo. Il suo ritorno con i 4 gol, il rinnovo discusso, un altro appuntamento con Dujan e Papa Milos, la priorità del mercato resta il centravanti. Accetterà Dujan meno di 8 milioni? Al momento no. Questo è quello che la nostra squadra di mercato, cioè io, ci fa sapere. Me la canto, me la suono da sola. Ma attenzione, grazie a Marco da Crema, oggi 20 anni fa cosa succede? Vi ricordate ieri il Cannavaro che prende le distanze dal sistema Italia e dice non c'era il sistema Moggi, noi abbiamo vinto giustamente, c'era il sistema Italia, lo dovete dire. E allora oggi sul Corriere dello Spostaggio, sul Corriere della Sera, sulla Gazzetta dello Sport, Guido Rossi fa pentire Cannavaro. Dirigenti federali furiosi col capitano della nazionale, rischi la fascia. E allora lui è costretto a dire, ripensandoci, no, fiducia nei giudici, chi ha sbagliato deve pagare. Io vi ricordo sempre che in questo momento, 20 anni fa, non è iniziato nessun processo. Ci sono soltanto i racconti mediatici, ma non è iniziato nessun processo. E allora il genio del giorno, Emerson. Emerson avverte la Juve. No, a me non piace giocare in B. Ma chi gliel'aveva detto che la Juve andava in B? Non era neanche iniziato il processo. Punta alle telefonate degli altri. Ci stanno spuntando anche telefonate degli altri. La finanza vale le sedi del Milan e dell'Inter per farsi in bilancio, a indagare. Però fanno pentire il capitano della nazionale e Emerson dice no, io in B non ci vado. Ma chi ti ha detto che ti mandano in B? Come mai? Non è iniziato neanche un processo, iniziano ad arrivare le telefonate degli altri. Come mai? Guido Rossi fa pentire Cannavaro, fiducia nei giudici altrimenti ti togliamo la fascia. Alza ragazzi, alza, via, stralciamo tutto. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio, i 20 anni fa li abbiamo fatti, andiamo sulla grande famiglia, dai, tuttojuve.com, dai che vi aggiorniamo un po'. Allora, attenzione, in questo momento in primo piano c'è Juventus, il vero problema non sono i soldi. Il problema non sono i soldi, come ha detto Spalletti, dovremmo essere più bravi sul mercato, ma gli errori sul mercato sono il vero problema. Ambizioni che non possono essere ridimensionate, clamorose decisioni. Attenzione, Pavanza è svegliato così. La Juventus riflette dopo una stagione deludente. Investimenti elevati, mercato contestato. Una squadra oggi più vicina all'Europa League che alla Champions. Il mercato è sotto accusa perché gli investimenti fatti sono senza ritorno. Ci vogliono due squadre per affrontare il campionato Europa League. La Juve ora ha una dimensione europea ridotta. È una nuova realtà l'Europa League, non ci siamo più abituati. Serve una svolta vera. Per tornare competitiva ai massimi livelli, la Juve dovrà probabilmente ripartire da una riflessione profonda sulle scelte tecniche, sulla gestione del mercato e soprattutto sulla mentalità da ritrovare. Le risorse economiche non bastano da sole. Senza idee chiare, personalità e una programmazione efficace, il rischio è quello di restare lontani dalla dimensione che storicamente appartiene al club bianconero. L'Europa che conta. Il box nero su bianco o bianco su nero vuol dire il punto, afferma lo Sapio, qualche domanda bisognerebbe farsela. Arteta ha impiegato 7 anni a vincere, la Juve a 6. E non c'è nessuna sensazione che possa farlo l'anno prossimo. Che pessimismo. Alla fine è successo quello che si poteva temere. Niente Champions League. Spalletti ha fatto gli stessi punti di Thiago, però con 7 acquisti in meno. Il mancato quarto posto non è la fine del mondo. Può essere l'inizio dell'attuale. Il virgolettato del giorno è: saranno dei giovedì pieni la prossima stagione per la Juve e i suoi tifosi. Il calendario agevolerà le gare della domenica? Perché ieri me l'avete chiesto in tanti. Cioè, l'anno prossimo, quando noi giocheremo il giovedì e arriveremo stremati dalla trasferta esotica il venerdì, giocheremo in casa con una medio piccola o giocheremo in trasferta con una grande? Soprattutto, magari giocheremo lunedì sera o giocheremo il sabato sera o la domenica, perché se alla Juve e senza di noi i diritti non li vengono, non li vendono. Questa domanda del giorno. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove il box giallo su nero vuol dire editoriale di Alessandro Santarelli, una sola parola, basta. Un solo auspicio: fate rinascere la Juve, Santarelli, fatelo per Santarelli, non ce la fa più, fa un caldo da lui. Adesso che l'ennesima stagione fallimentare si è conclusa, basta con giocatori che non si rendono conto di essere arrivati alla Juve, basta con allenatori che puntualmente falliscono gli obiettivi, basta con la scarsa identità. Fin qui la dura realtà, però poi un po' di ottimismo serve. Allora il messaggio finale di Santarelli è: andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo e scoprite qual è il messaggio finale del buon Santarellone. Anche col caldo, andiamo anche se fa caldo, lo facciamo? Facciamo con col caldo?
5: Ma non c'è nulla, non c'è nulla, però
4: non c'è nulla.
5: Si può andare. Oh,
4: vediamo, calcio finale.
5: Dei milanesi, via.
4: Parla dei milanesi, Cardinale, caccia a tutti, esonerato Allegri, separazione da Furlani, tale. Moncada, gli fanno un po' di conti in tasca. Su social esplode il caso Juventus, Milan nel caos e Como da sogno europeo. Perché esplode il caso Juventus sui social? Cosa è successo? Ah, ma siamo ancora al derby. Mamma mia, ma sono rimasti le partite questi calciofina. Fa caldo lì in redazione. Sì, sono ancora le... Ma c'hai ragione tu. Ma dai, ma niente. Ma neanche un dobloncino, niente. Le date della Serie A. Ma niente, che tristezza. Vabbè, dai, diamo le date della Serie A. Allora, vediamo un po'. Dai, la Lega ha svelato le date della Serie A. Si comincia il 23 agosto, che è domenica, si chiude domenica 30 maggio, poi il 27 dicembre vi fate il Natale senza giocare, il primo turno infrasettimanale mercoledì 28 ottobre, poi mercoledì 6 gennaio, la sosta natalizia è domenica 27 dicembre, le soste per la nazionale, questa è la grande novità, domenica 27 settembre 2026, domenica 4 ottobre 26, domenica 15 novembre 26, domenica 28 marzo 27. Il campionato chiude i battenti domenica 30 maggio 2027. Il 5 giugno verrà presentato a Perma il calendario della Serie A, con Simonelli. Vediamo se ci sarà anche proprio l'autore materiale del calendario di Serie A, che è sempre quello. Però che delusione, neanche un dobloncino. Però che curiosità, cioè la Juventus non si qualifica per la Champions, va in Europa League eppure in borsa il titolo sale, vedi che non c'entra niente, poi come vi dico sempre io, cioè la borsa è condizionata da mille fattori, non se uno vince la partita se la perde e neanche se la pareggia. Piccolo stop per noi, tra poco siamo a voi.
0: Rassegna stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per due stagioni. La Nazionale ora in vista degli amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima, presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito, tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora, Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese

0: iniziali di 7563. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
4: Attenzione, Juventus con Inter Lab ferma le convocazioni di ieri. Next Gen, complimenti a Giacomo Fatticanti per la convocazione con la nazionale italiana. A proposito di giovani, complimenti anche a Daffara, prodotto del settore giovanile per questa stagione in prestito all'Avellino per la convocazione con gli azzurri. I convocati di Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Ci sono Donnarumma e 19 esordienti. Daffara, Donnarumma, Palmisani del Frosinone, attenzione, Anor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, Comuzzo della Fiorentina, Pavasuli del Catanzaro, che si sta giocando le ultime possibilità col Monza, Mané del Borussia Dortmund, Palestra del Cagliari, Reggiani del Borussia, ma quanti sono andati a giocare nel Borussia? Da Gasur del Venezia, Faticanti della Juventus Next Gen, complimenti, Lipani del Sassuolo, poi c'è Ndur della Fiorentina, poi c'è Pisilli della Roma, c'è Venturino, sempre della Roma, c'è Camarda che adesso gioca nel Lecce, Cherubini alla Sampdoria, Ecator al Genoa, Pio Esposito, Pio Pio, ma come, ma non era già mister 100 milioni, Fini del Frosinone, Ignazio del Borussia Dortmund, ma quanti sono al Borussia Dortmund? Coleoscio che gioca al Paris FC, quanti che sono andati a giocare via, poi ci sono anche giocatori che parteciperanno alla fase di preparazione come Berti, Fortini, Guarino e Vavassori. Ti sei emozionato a sentire l'elenco, Yves? Di la verità,
5: diciamo, no. Che scusami,
4: vabbè, fai pure,
5: no, eccomi qua, sì. Emozionato, no, però non è male questa rivoluzione drastica.
4: Sì, un po' di pelle d'oca. Sì, sì, sì, c'è la gente che non vede l'ora di vedere Italia-Grecia, Italia-Lussemburgo. Sarebbe il compleanno di Cuadrado oggi, eh? Ancora non vedo gli auguri da parte della Juve. Vediamo se dopo le 10 si ricorderanno di Cuadrado. Voi, insomma, con Cuadrado ormai ci mette un po' il dente avvelenato, però. È il suo compleanno, noi facciamo gli auguri a tutti, tanto avete visto, Cannavaro può dire cose, poi pentirsi, si può anche cambiare idea. Sarebbe anche il compleanno di Luca Toni, non ci sono paragoni, dai, pennellone Luca Toni, attenzione. In questo momento io sono più per Toni che per Cuadrado. Ditemi la vostra, la chat di RBN, Radio Bianconera, quella bella calda dove Enrico, che è bianconerissimo come tutti noi, dice a mio parere ottima scelta non stravolgere tutto e tenere ognuno al suo posto. Però adesso dovrebbero collaborare tutti insieme e concentrarsi sul mercato facendo acquisti ben mirati in vista della prossima stagione. Come lì adesso sei ai vertici della prima squadra d'Italia, quindi proviamo a parlare italiano, eh?
6: sono informato.

0: ma stiamo ancora col traduttore, eh? Ancora italiano niente. Simone dalla Svizzera, ma anche se la Juventus dovesse ripartire bene per la nuova stagione, vi mi chiedo, ma quanta fiducia possiamo avere dopo tutti questi su e giù da più di 3 anni? Sarà difficile essere positivi a lungo termine. Simone non è molto ottimista. Vediamo invece Alessandro da Ostia, ma Luis Suarez dello Sporting Lisbona. Ti piacerebbe 32 partite, 28 gol, 7 assist. Non capisco perché intorno alla Juve si mettono sempre gli stessi nomi. Guarda, in questo momento, infatti, Luis Suarez non è in quelli che sono i chiacchierati per arrivare alla Juventus, ma siamo già partiti. Siamo al giorno zero, ma siamo già partiti col mercato. Simon, anche lui dalla Svizzera, dice: sono deluso. Mi sento non rappresentato da questi calciatori, non da Juve. Buttare via tutto contro la Fiorentina, consapevoli dell'importanza della partita, poi farsi rimontare dal Torino, non ho parole. Questa non è la Juventus. Spero veramente di non vedere 80% della squadra per la prossima stagione. Questi su e giù fanno male. Simone, non vedrai, secondo me, il 20-30% della squadra, ma il 70% lo vedrai. Tacere significa acconsentire, dice Alfonso. Ottima massima. Ma tacere riguardo a che cosa? Rocco, ma la Juve potrebbe mandare una squadra imbottita di Next Gen in Europa League? No, Rocco. Perché i giocatori della Next Gen l'anno prossimo devono fare il campionato della Next Gen, la Serie C. E non farci retrocedere per andare a giocare l'Europa League dei grandi. Mentre Gianni da Vallo della Lucania Cilento ricorda l'anno che siamo retrocessi in Europa League con Conte. Dopo la disgraziata partita contro il Galatasaray, una lunghissima trasferta sempre in Turchia ad Ankara. La squadra torna a Torino il venerdì pomeriggio. Alla domenica c'era Milan-Juve a San Siro. Ma guarda, c'è anche allora il calendario, eh? No. Risultato 0-2 per noi. Re Leone e La Pace, tutti a casa. Grazie, però c'erano Tevez e Llorente. Alla faccia della stanchezza. Speriamo di essere bravi sul mercato, così tutto si supera. Saluti anche a te, Gianni. Ottimo ricordo, bravo. Mentre Luigi dice: ecco perché il mago di Certaldo ha cambiato lo slogan inoltre la fine. Aveva già ben chiara la figura barbina, mettendo le mani avanti. Quando fate ironia mi piacetta un sacco. Fabrizio Abbonato allo Stadium dice: sì, però dai, sei troppo severo con la giovane nazionale che farà le amichevoli a giugno. Soprattutto noi juventini non vediamo l'ora di seguirle. Nazionale giovane, guidata da un CT non giovane, ma pregno di valori, di grinta. Tanto che anni fa, quando allenava il Catania Baldini, assestò un calcio nel sedere all'allenatore avversario. I valori, la realtà. Che ricordi, Fabrizio, eh? Luigi è perplesso, dice, o meglio scrive: da vincere è l'unica cosa che conta, a meno male che c'è l'Europa. Le colpe di Spalletti nel flop Juve sono evidenti. Lello aggiunge: la proposta a Mancini gliel'ha potuta fare il Consiglio federale, che è in carica, con pieni poteri. Lello da Caserta, lo so chi gliel'ha fatta. Facevo dell'ironia. Lo so chi gliel'ha fatta, lo so. Luca da Genova dice: ieri lei, aia, quando mi dai del lei, ha detto che vuole vincere, non essere competitivo. Questa volta non sono d'accordo con lei. Essere competitivi è il passaggio necessario per tornare a vincere. Credo di aver interpretato così. Non c'è un football vecchio o nuovo, c'è il football. Prova ne è che il cosiddetto paladino del calcio vecchio è arrivato quinto e il bel gioco sesto. Stupide etichette forse contano i giocatori o no? Stupide etichette, virgola. Forse contano i giocatori o no? Certo che contano i giocatori. Luca. Ma infatti, quando Conte viene alla Juve, siamo reduci dal settimo posto senza Coppe di Del Neri, e lui non parla mica di giocare per essere competitivi. Lui dice che la Juve deve vincere, e la Juve vince il primo anno. Non fa un discorso alla squadra della serie: siamo la Juve, c'è un processo, dobbiamo tornare a essere competitivi. Li prende in allenamento, dice: avete finito di far figure di M, noi siamo la Juve, adesso si vince. Poi, se adesso la Juve è un'altra roba, io mi adeguo, per l'amor del cielo, però io ero abituato diversamente. Poi dopo, se non vinci, pazienza, non è che puoi vincere sempre, ma se parti già con il processo, col tornare a essere competitivi, che vincere non è un... E se no non sei la Juve, sei un'altra squadra, se no sei la Roma che festeggia il quarto posto o il terzo posto. A Venezia 32 gradi, dice Aldo, ma a Milano mi sa che sono di più, visto che in procura hanno chiuso le finestre e non trapela più nulla. Luciano, ironia d'attacco. Alessio da Bollate, magari Mancini lo ha chiamato Don Peppe, potrebbe essere. Un abbraccio anche a Terry, che scrive: caldissimo anche a Reggio Emilia. Quello che succede a Milano non interessa a nessuno, va tutto bene. In Italia funziona così. Intanto un nostro fratello lotta in un letto d'ospedale. Per colpa di chi? Lo sapremo mai? E questo non lo so. Enzo da Milano, a proposito di ultra, come dimenticare quando dei tifosi, i cartolandi, hanno fatto sgombrare tutta la loro curva per la morte di un tifoso pregiudicato? E però lì non è intervenuto il boss della Lega di Serie A. Andrea De Vincenza scrive: secondo me il motivo degli scontri del derby sono da attribuire quasi esclusivamente al comunicato del Torino e più in generale all'anti-juventinismo che personaggi di tutte le categorie che hanno visibilità affiancati da media faziosi non smettono mai di esternare e fomentare. Finché non avremo un presidente o un AD che sia credibile e inattaccabile a livello nazionale e prenderà posizione ogni qualvolta la Juve subirà un attacco mediatico in stile Marotta, per capirci, non ne verremo fuori. Con un Andrea Agnelli o un Del Piero che hanno la Juve nel sangue, le calunnie costanti che dipingono la Juve con il male del calcio non passerebbero in cavalleria. E ciò che più mi dispiace che a subirne sono i piccoli, che vengono insultati da beceri tifosi senza cervello, ma avvalorati da un sentimento popolare che tende a derubricare come folklore l'odio per la Juve. Non ho niente da aggiungere, Andrea. Massimiliano da Roma: secondo me Spalletti chiede troppo. Cioè, mettiamo il club sotto i piedi di un allenatore? E se e quando dovesse essere esonerato, poi tutto il programma sportivo si dissolve con lui? E chi dovrebbe valutare il lavoro di questo super mister? Se comanda in ufficio e in panchina? Ma ci vuole tanto a trovare una figura manageriale capace, vedi il Motta della situazione, che poi costruisce l'organigramma, conduce il mercato, sceglie l'allenatore, si prende la responsabilità decisoria ultima e sovrintende a tutto? Sembra un mio editoriale della settimana scorsa, le gerarchie. Bravo Massimo. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudione, Giacomo. Ciao. Da San Severino Marche. Collegandomi al discorso del varo dei calendari il 5 giugno,
0: sì,
1: ieri mi sono dovuto sentire su una radio nazionale il buon Ezio Maria Simonelli, che ha detto che ora li facciamo il 5 giugno i calendari, così i tifosi possono organizzarsi le trasferte.
0: Oh, meno male.
1: Quando qualche giorno fa, non mi ricordo quanto tempo fa, ma non molto, il giovedì non si sapeva né il giorno né l'ora in cui si sarebbe giocata non una partita, ma 4-5 partite, perché chiaramente era da
0: la giornata,
1: diciamo così, accomodare la partita di una delle pretendenti alla qualificazione Champions.
0: Quindi non l'hai presa neanche bene sta cosa del 5 giugno. Fabio scrive da Lecco: ma anche secondo molti della redazione di Radio Via Cornera, lui dice, bisogna mandare via l'intera squadra. Beh, non esageriamo. Cioè, anch'io sono deluso, però buttare via tutti non si deve fare. Si criticano soprattutto i soliti nomi. E io difendo Locatelli, Cambiaso, Gatti, gli italiani. Mo'. Il secondo tempo del derby ha dimostrato una volta di più invece che non abbiamo cambi all'altezza. Sono usciti 5 titolari, al loro posto non è entrato nessuno. Derby pareggiato e non vinto per colpa dei cambi guardabili. Oggi sono proiettato verso il futuro. Ecco i dati pervenuti dall'algoritmo, da me prodotto. Da mandare via Di Gregorio con Menes, De Grova, Kostić, Openda, David, Milik, Cabal. Acquisti: portiere Allison, però forse ha troppi problemi fisici. O Carnesecchi, difensori, centrale Rudiger, Okimo, Antonio Silva, Osenesi, Terzini, Palestra e Norton Caffi, centrocampisti, un centrale uno dietro la punta, Casemiro, o Goretzka, o Buadì, o Bernardo Silva. Attaccanti ne servono due, uno giovane e uno esperto, Silvetti o Carizzo, under 20 argentini, e Lewandowski. Che ne pensi? Fabio, se l'hai fatto fare l'algoritmo. Sono quasi in disaccordo su tutto, però se l'hai fatto fare all'algoritmo, Fabio, te ghe rasunti è l'algoritmo. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Francesco da Venezia, amico del grande Yves. Volevo chiedere, siamo sicuri che il prossimo anno chat cambierà qualcosa a livello arbitrale? Perché se la solfa è questa, a posto siamo anche per il prossimo anno. Saluti.
0: Saluti anche a te, ma soprattutto la domanda è: L'inchiesta che fine farà? Perché c'è il designatore arbitrale sospeso e accusato. Che fine farà? Roberto dice: è possibile vedere dopo tanto tempo un mercato della Juve, almeno per i prezzi pregiati, che finisca prima della ripresa della preparazione, oppure pure utopia? Roby, non solo quello della Juve, di tutte le squadre in questo calcio qua è pura utopia. Secondo me assisterai ancora l'ultima settimana a cose e movimenti. È pura utopia. Michele da Cosenza, da 65 anni malato di Juve, dice basta. Via tutti, lui vuole Gerry Cardinale, via tutti. Da Comolli a Spalletti, passando per l'intero organico, tutti. 25 calciatori, dico calciatori, con più voglia, più rabbia, più tecnica di questi signori si trovano. In Europa o nel mondo ci sono giovani e meno giovani che giocherebbero nella Juve con stipendi molto inferiori a quelli percepiti da questi signori. Fino alla fine basta umiliazioni. Michele da Cosenza, se tu me li trovi 25 calciatori che vengono gratis perché si chiama Juventus a giocare da noi, che sono più bravi di quelli che abbiamo oggi, io li vado a prendere per te. Pasquale da Moggio dice: se rimane Spalletti, speriamo che quest'anno il ritiro della Juventus, la squadra sia tutta completa. Vocale da casa.
3: Non sei stato manco eletto.
0: Chi?
3: Già metti il direttore, l'allenatore della nazionale, il selezionatore. Hai fatto un contratto, e non sei ancora in carica. Ah, sei stato tu a mettere la Roma al terzo posto.
0: Ah, sei romanista. Ci dissociamo.
3: Non sei laziale.
0: Ci dissociamo. Ci dissociamo da questa accusa pesante e non circostanziata. E mentre Beretta continua a cantare, scrive Marco, i tuoi colleghi continuano a tacere. Cioè Marco dice: qui in tribunale a Milano vengono fuori continue dichiarazioni dei pregiudicati e i giornali. Anche voi non lo sapete. Guardate che l'inchiesta a doppia curva sta andando avanti in tribunale. Voi non lo sapete perché non ne parla nessuno, un po' come quella degli arbitri, però. Arturo da Savona scrive: ma Mancini non aveva lasciato la nazionale per motivi familiari? Dobloni? E mo lo richiamano? La grande nazionale, che idea! Bobo che abbraccia tutti dice: ah no, scusa, questo è un altro, Salvatore da Francoforte. Lui da Frankfurt. Sulla domanda quando ci faranno giocare dopo le partite dell'Europa League dipenderà da chi farà i calendari. È il solito, è quello dell'Inter. Dice, boh. Mentre Alfredo, ci dissociamo anche quella questa. Alfredo dice: ci sono notizie della sentenza della Corte di Giustizia Europea su Agnelli e Con? No, non ci sono ancora notizie, ancora non hanno deliberato. Mentre Marco ci manda una fotonotizia, vengono la Juve, 20 settembre 25, palla inaspettata sul braccio basso di João Mario, rigore contro la Juve. Settimana successiva, 27 settembre 25, palla inaspettata sul braccio altissimo di Zappacosta in area, rigore a favore della Juve, non dato. Settimana prima hanno spiegato che su palla inaspettata non è rigore. Intanto noi lo abbiamo preso due volte, ma quantomeno è servito per mettere un punto fermo sulle palle inaspettate. Ma non è finita qua. 24 maggio 2026, Verona-Roma. Palla inaspettata su braccio bassissimo, rigore per la Roma, Roma in Champions. C'è qualcosa che non va, dice lui. Sentiamo vocale da casa.
4: Buongiorno Giuliani, sono Franco da Vigevano.
0: Ciao
4: Franco. Ma la mossa di tenere Comolli è per far andare via Spalletti. Bene. Quando se ne andrà, tra un mesetto, prenderà Elkan qualche scalcagnato allenatore da qualche parte. Bravo, bravo! Un genio, guarda, un genio del calcio.
0: Dici? Guarda che non è così in realtà. In realtà Elkan sta cercando di farli convivere. Poi, se uno dei due mollerà, è un altro discorso. Ma in realtà Elkan non sta tenendo Comolli per far andare via Spalletti, anzi. Sta cercando di farli convivere, anzi i messaggi dell'ingegnere sono a Comolli di dare più compartecipazione alla parola di Spalletti nel mercato, quindi è proprio un po' l'opposto di quello che dici tu, amico mio, ad oggi è un po' l'opposto di quello che dici tu, però non so chi è che ti ha attizzato su questa cosa qua. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Ciao Claudione, Luciano da Roma, abbonato in Sud.
0: Ciao Luci. Senti,
5: una domanda fuori dal coro, visto che tu sei informato dei fatti.
0: Sì,
5: ma siccome noi il prossimo anno giocheremo la ambitissima Europa League, noi tifosi abbonati alla Sud che facciamo 750 km ogni volta che andiamo, Quante volte secondo te il prossimo anno ci troveremo a giocare lunedì per questa maledetta competizione di giovedì? Perché a questo punto chi come me deve sobbarcarsi il viaggio, permessi sul lavoro e cose di questo genere, se più del 60% delle partite si giocherà di lunedì, credo che il calo degli abbonamenti sarà, almeno da quelli che vengono da fuori Torino, abbastanza evidente. Tu ne sai qualche cosa?
0: Io come posso sapere quante volte ci fanno giocare a lunedì? Scusa, i calendari non li faccio io, li fa Monsieur Algoritmo Nerazzurre, lo devi chiedere alla spettabile Lega. Vediamo se il 5 ce lo diranno già, ma secondo me non ce lo diranno già. Allora facciamo così, dai, prendiamo da Tutto Sport, Juve Europa League, la Juve partirà in prima fila, dai, immergiamoci dentro questa famosa e bellissima avventura che tutti aspettavamo, quanto sia scarso l'appeal dell'Europa League, seconda manifestazione continentale per club ed anni luce distanza dalla fantasmagorica Champions League, lo dimostra il coefficiente della Juve, pensate. A dispetto di un ranking quinquennale UEFA che colloca i bianconeri al mortificante 25esimo posto generale, nella prossima Europa League la squadra di Spalletti sarà addirittura testa di serie numero 3 ai sorteggi di fine agosto a Monte Carlo. Com'è possibile? Il motivo è ben spiegato. Ben 18 delle 24 squadre che la precedono nell'Euro classifica complessiva disputeranno infatti la Champions League. Una parteciperà alla Conference, l'Atalanta, e tre non prenderanno parte a nessuna coppa, Fiorentina, Eintracht, Tottenham. Dunque restano solo il Bayer Leverkusen e il Benfica del partente Mourinho con un coefficiente nettamente più alto. Storia analoga per il Milan, testa di serie numero 4 immediatamente dopo. La Juventus, i rivali di bianconeri e rossoneri accomunati nella decadenza, saranno così tutt'altro che proibitivi. D'altronde si sa da un bel po'. Quando le prime 4-5 squadre classificate dei campionati top accedono alla Champions, è evidente che il livello di quelle qualificate per l'Europa League, o peggio ancora Conference, diventi scadente. Non mancheranno squadre con un po' di blasone, magari da rinverdire, ma saranno poche. Olympique Marsiglia, in seconda fascia, su tutte. Poi gli scozzesi del Glasgow Rangers, i turchi del Fenerbahce, le spagnole del Celta, del Real Sociedad. I greci dell'Olympiacos e del PAOK, le provinciali inglesi Bournemouth e Sunderland, entrambe in terza fascia. Curiosità, in base al superamento dei vari turni preliminari, inclusi i playoff d'agosto, per la vecchia signora caduta in disgrazia si potrebbe ipotizzare persino qualche trasferta a dir poco sconcertante e tutt'altro che competitiva. Contro avversari carneadi che rispondono ai nomi di Alumini in Slovenia, Vestri, Islanda, è bella l'Islanda, Dritta nel Kosovo, Lakvisk nelle Faroe, Lincoln Red Imps, che non è la pensione ma è Gibilterra, Larn dell'Irlanda del Nord, Carvina della Repubblica Ceca, The New Saints, Galles, anche se gioca sul suolo inglese, di Oswestry, Shropshire, a una manciata di chilometri dal confine. Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di loro. Al via 36 formazioni che duelleranno nel girone unico. Il sorteggio della Road to Europa League prevede per ogni squadra l'accoppiamento con 8 avversari, 2 pescate ad ognuna delle 4 urne, come la Champions, che devono essere di nazioni diverse, salvo eccezioni straordinarie dell'UEFA. Per esempio, la Juve la scorsa stagione affrontò addirittura 2 rivali tedesche e 2 inglesi nella fase campionato della Champions, Red Bull Lipsia, Stoccarda, City e Villa. Si giocherà di giovedì, data standard per Europa e Conference League, il che significa impossibilità di anticipi di campionato al sabato nei weekend successivi alle Eurosfide. Quindi al sabato non ci giochiamo più. Finale al Deutsche Bank Park di Frankfurt, lo storico Waldstadion, il rinnovato per i mondiali 2006, a noi tanto cari. Bournemouth, Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Arena, Zeta Alkmaar, Torrens e poi Hajduk, Vojvodina, Dinamo Kiev, Ferencvaros, Università Cluj, Žilina, Aluminij, Sofia, Karabag, Derry City, Sheriff Tiraspol, Vestri, Salisburgo Rangers, Jagiellonia, squadra polacca, Twente, Benfica, Anderlecht, Vitoria Pilsen, Besiktas, Tromso, PAOK, Mittiglian, San Gallen, Armarmi e poi Santruiden, Carvigna, Trabzonspor, Lillestrøm e Offi Creta. Queste sono tutte le squadre che la Juve eventualmente potrebbe prendere in Europa League. Sono 30 milioni in meno rispetto alla Champions per quanto riguarda la partecipazione e l'arrivo ai quarti di finale. Tu dove vuoi andare? Che trasferta vuoi fare? Dove vuoi andare? Islanda,
6: in Spagna,
0: Polonia?
6: In Spagna.
0: In Spagna. In Azerbaijan no?
6: No.
0: Azerbaijan no? Perché no? Sei razzista?
6: Cosa no, c'è Islanda sì, Azerbaijan non ispira.
0: Islanda ti piacerebbe, ragazzi, Islanda è meravigliosa, eh? Controlvestri in Islanda, ah, che bel viaggetto in mezzo ai ghiacci, magari a novembre. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Pia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centro-tre che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
10: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
11: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta del Via di Bari. In collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, è ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. E su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e altri in carcere.
10: Spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Dimit di Caivano.
11: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5%. contro una media europea del 69,2, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. È quanto segnala il Codacons. I rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
12: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
11: È tutto, a più tardi.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Rassegna stampa.
0: Niente. Come la Juventus scrive tornato a caldo a Torino. Ma ancora non mi fa gli auguri di compleanno, mentre la nostra chat che bolle, Paolo da Formia dice: oh, qui siamo a 28 gradi, ma umidità 43%. Devo dire la verità, questo tergiversare di Elkan mi disturba. Io manderei via tutti e due. Perché anche Spalletti, mi dirai? No, io non ho detto niente. Ma perché tutto sto casino che non avevamo l'attaccante? Pure senza attaccante a 5 partite alla fine avevamo 5 punti da come Roma. E nelle almeno 3 partite con l'attaccante di punti ne abbiamo persi 7 su tutte e due. Per questi motivi l'allenatore anche ha fallito. Sbagliato che Elkan stia ancora ragionando. Credo che abbia paura di sbagliare scelta. Apprezzo di più il decisionismo del Milan. Non si comincia una stagione con compromessi. Potrebbe essere l'anticamera di un fallimento. Alla fine ho il presentimento che Conte arriverà alla Juve e credo che tu da vecchio volpone hai già qualche soffiata. Io non ho detto niente, Paolo. Dave da Pieve Ligure scrive: Roma, Como, Milan sono di base americana? Un concordato il Como lascia il posto al Milan? Mio sospetto. Sono solo due domande. No, veramente sono tre. Robby scrive: è possibile vedere dopo tanto tempo un mercato della Juve che finisca prima della ripresa, della preparazione? Possibile? Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno, Cristian da Campobasso.
0: Oida.
16: Essendo quindi un vecchio tifoso della Juventus e analizzando la situazione dal 2006 in poi, sono giunto alla conclusione, ma penso come tanti, sì, il problema sia l'interno.
0: L'interno?
16: Decapitata la triade che ci diede tanti successi e splendori, che combatteva, ritornati, sì, sui regimi, tornati finalmente con Andrea Agnelli al timone a essere Juve. Poi decapitati anche loro, perché la proprietà non lotta. Sì, i soldi va bene, ma la proprietà non lotta. Il problema è all'interno.
0: Ah, all'interno della società. Ok, adesso ok. Ma dove eri? Nando da Offida. Dov'è Offida? Dice: vendiamo Bremer, 30 anni, Di Gregorio, interista. Cambiaso, maledizione. Open da, errore del chat, della chat di Comolli. Per fare cassa si prendono giocatori esperti per far crescere tutto l'ambiente, ma serve chiarezza in società e unità di intenti. Massimo dice: non capisco il perché tutti snobbano la UEFA quando tempo addietro tutti ci andavano di testa. Massimo da Campli, perché non è più la UEFA, ma è, non è più la Coppa UEFA, ma è l'Europa League, che è un'altra roba. Alessandro da Tormi, la Coppa UEFA ci giocavano la seconda e la terza di un campionato, nell'Europa League ci giocano la quinta e la sesta, è un po' diverso. Alessandro da Taormina dice: solo Kalulu merita di stare alla Juve, sarebbe importante smantellare questa roba. Certo, non sarà facile, ma è importante portare giocatori nuovi. Io porterei in attacco Kolomwani e Kolomwani basta. Massimiliano dalla provincia di Brescia dice: c'è poco da ironizzare per l'eventuale avversario in Europa League, dopotutto nelle ultime Champions disputate abbiamo fatto figure barbine senza mai superare il maxi girone, forse un'occasione per risollevarsi. No, ma io mica sto facendo ironia sulle squadre, io stavo facendo ironia sulle trasferte, che è diverso, perché so già che quando torneremo al venerdì distrutti dalla trasferta esotica saranno cavoli in campionato. Io vorrei Zilina, mia moglie è di lì e ci faremo un bel viaggio dai parenti. Ma dai Riccardo, tua moglie è di Zilina? Birra eccezionale al pub a 2 euro al litro. Ah, attenzione. Davide dice: nell'elenco ho sentito Benfica, anche loro in Europa League. Una trasferta delle 4 se fosse è là. Davide dice: le Azerbaigian sono meravigliose, nel senso di città. Però ce l'ha con te, non ce l'ha con me. Bonnie dice: credo che a Sky stanno già tremando per le disdette dei contratti dei tifosi bianconeri, anche di quelli rossoneri. Marco aggiunge: non avere troppo puzza sotto il naso, il Chelsea lo scorso anno giocando vincendola alla Conference League si diventa grandi partendo dal basso. Ma sto facendo delle ironie sul calendario, ragazzi, mica sulle... ma ci mancherebbe altro. Magari lo chiedo a Torque, ce l'abbiamo già l'aiuto da casa, caro Iva? O no?
6: Aspetta, Claudio, sono al telefono con l'aiuto.
0: Cosa fa? Chiacchierate? Cosa fate?
6: Boh, anche noi chiacchieriamo ogni tanto.
0: E che vi dite? Che vi dite? Gildo D'Ancona dice: speriamo di imparare dagli errori e stringere sugli acquisti e sulle decisioni importanti, perché per lavorare bene servono condivisione di intenti. Chi ha tempo non aspetti tempo. Mentre Gianni da Brindisi dice: a me dispiacerebbe che tra i due litiganti il terzo gode. Premetto che Spalletti non mi dispiace, ma il terzo che gode, cioè Conte, è sempre Conte. Un sanguigno, salentino, che non le manda a dire a nessuno. Arbitri, giornalisti, nessuno escluso. E a noi serve uno che faccia diventare una squadra sommessa, impaurita da tutto. Una squadra con due maroni così. Davide Torchia, ciao.
17: Buongiorno.
0: Ma caldo dalle tue parti?
17: Ma veramente ha fatto caldo dappertutto, ero in Toscana e faceva proprio molto caldo e penso che sia così anche dove sto andando, sto tornando a Genova, sicuramente farà caldissimo, però
0: senti un po', visto che qua ormai ci sono le trame, anche gli orditi uno contro l'altro, il mediatore, cosa state al telefono tu e Iva alle mie spalle, cosa vi dite, cosa vi raccontate intanto che io non sento?
17: No, spesso lui è molto bravo perché mi dà l'umore, no? Mi incomincia a dire oggi vedrai che c'è. Mi dà delle previsioni, delle dritte sulla comunicazione, oppure mi dice: mi sono sbagliato, ho detto c'è il nostro inviato, invece sei l'aiuto, perché dice parliamo tra di noi, dice inviato, dice, no, a me più che altro mi inviano, non ti dico dove, ma...
0: Ah, allora, ti prepara.
17: Sì, prepara. Ogni tanto mi ride e mi fa: oh, adesso stamattina mi dice come ti vedrai.
0: Come si diverto. Senti, caro mio Davide Torchia, noi ci siamo lasciati settimana scorsa, vabbè, senza pretese, non che credessimo molto a, però c'è un po' di rammarico del fatto che poi la Juve, se non si qualifica per la Champions, è perché ha perso andata e ritorno col Como, diciamoci la verità.
17: Sì, certo, però quella è una cosa che può succedere, come mi sembra che avesse la parità col Milan è meglio con la Roma, giusto?
0: Sì. No, era in vantaggio anche col Milan, e anche col Milan era in vantaggio. Solo col Como era in svantaggio.
17: Vantaggio era in svantaggio solo col Como, poteva essere, adesso non voglio dire, una casualità che magari hai fatto più punti con il Como, non hai fatto i punti con la Roma. E il problema non è di quanto sei svantaggio, il problema è che una squadra come il Como, bravissimo, e tu è arrivato davanti. La Roma, brava come vuoi tu, meritava un pochettino di più. Cioè, sono tutte squadre che, contando che poi siamo nel momento in cui il Milan ha avuto un fallimento clamoroso, insomma, ti capita questa occasione, di la Roma.
0: Mi piace, infatti, ma il popolo della chat, che è caldo anche lui, si sta dividendo su sta cosa. Cioè dice, ma come, il Milan fa fuori tutti e noi teniamo tutti?
18: E noi no. Allora, ci sono due componenti lavorative un po' diverse, e mi spiego meglio. I gruppi, i fondi americani che lavorano, mi sentite?
0: Sì, i gruppi americani.
18: No, scusate, sono sceso, è che mi sono fermato con la macchina, se no c'è troppe gallerie. I gruppi americani che cosa fanno? Hanno molto questo senso di azzeramento del consiglio d'amministrazione, no? Arrivano, se è fallito l'obiettivo, si azzera tutto, poi ci sarà nell'azzeramento magari uno che meritava di più e uno che meritava essere mandato via. Però loro lo fanno molto anche i giapponesi, azzerano completamente. Perché dice, quando azzeri tutto, dice, ma quello potevamo tenerlo che era bravo. Sì, ma comunque è stato contaminato, secondo loro, dagli altri. Se noi portiamo tutta gente che parte con una mente fresca, che non ha risultati negativi sulle spalle, ha un pro diverso. Questo a livello, diciamo, di società. Il calcio è un pochettino diverso, perché il calcio fare stravolgimenti che non vuol dire cambiare allenatore, cioè fa tutto quanto la catena di comando, non è spesso così, cambi tutti, perché poi devi trovare le persone giuste che conoscono il calcio italiano, mettere a quel posto, mettere tutto insieme, ci vuole un po' di tempo.
0: Invece, quindi tu dici, la Juve, essendo...
18: Se sono arrivati alla conclusione di fare ciò, è che preferiscono ricostruire e aspettare che magari tirare avanti. La Juve è un senso più... Anche perché poi la Juve, è vero, ma è un anno che c'ha direttore generale del mercato nuovo, un direttore tecnico come nuovo, un direttore sportivo che è arrivato anche durante l'anno, un trade union tra la parte, diciamo, tecnica, amministrativa e tutto, che può essere Chiellini, che è iniziato a... Cioè, non è che questa catena è vecchia dei 5-6 anni, è nuova anche questa. E giustamente c'è qualcuno che dice che tante volte i numeri sono numeri, dice Marotta, Paratici hanno fatto la storia, che dopo con Cherubini e tutti quanti. Però il primo anno si è arrivati settimi, hanno fatto pochi punti, hanno preso Del Neri allenatore, fuori da tutte le coppe, è stato un disastro. Però l'anno dopo hanno vinto.
0: Quindi tu dici alla fine, dopo aver cambiato, tanto, almeno per una volta, almeno il secondo anno. Però la chat dice già giusto, perché qui la chat non è mica soddisfatta.
18: No, niente, certo, loro hanno...
0: Chat dice, cari miei, però se tu, e oramai è assodato, hai due galloni in un pollaio, quindi hai l'amministratore delegato che pensa una roba, l'allenatore che ne pensa un'altra, Chiellini nel mezzo, deve mediare, Elkan che dice provate ad andare avanti e convivere per il progetto... però se parti così non vai molto di lontano, insomma.
18: Certo. Io dico che la Juve ha fatto è la forza di tutte le squadre, ma la Juve ha basato la sua forza dirigenziale, che si è trasmessa ai giocatori, si è trasmesso in campo, sulla forza granitica, cioè del gruppo. Quando li vedevi che stavano non voglio fare quello, era più proprio, faccio solamente un esempio. Quando li vedevi che stanno sulla riga, a vedere anche il riscaldamento, Paratici, Agnelli, Cherubini, cioè, non faccio un nome di nomi, lo fanno anche adesso, sicuramente tutto, quello lì, ma lo facevano i tempi di Moggi, Giraudo e Bettega, quando li incontravi erano sempre in tre, sempre insieme, non li scalfivi mai ed era difficoltoso. Non sto facendo il nostalgico delle rimembranze, sto solamente portando un esempio. Poi quando c'era, che ne so, Lippi, quando c'era, cioè, ritorniamo indietro a tutti, no? Però ecco, la forza della Juve qual è stata? Sempre l'identità, oltre il fatto squadra forte, l'identità. Quando si parla di Juve, si parla mondo Juve, la maglia, la Juve è diversa dalle altre perché è una questione di identità. Come ce l'ha il Bayer, che c'ha nel board ex giocatori che hanno fatto la vita nel Bayer, che stanno lì, chi più chi meno, cioè sono molto identitari. E noi, e la Juventus è così. E questa identità si trova per me con la compattezza. Spero che vadano d'amore d'accordo, ma che vuol dire d'amore d'accordo? Non che in quattro tutti dicono una cosa diversa, si fa un bailam, che ci siano anche dei compartimenti. È giusto che l'allenatore dica quello che pensa, è giusto che il direttore lo dica, è giusto che l'amministratore, tutti quelli lì che si contano in quella catena, che dicano la loro e poi escano fuori con un'idea. Una.
0: Sai che a proposito di questo, allora urge che io ti tiri fuori le dichiarazioni del buon Calvo, che anche tu conosci, che ha vinto il suo primo anno l'Europa League con l'Aston Villa settimana passata e ha detto, parlando del passato della Juve, io ero abituato a una Juve che era una famiglia, cioè tu entravi in famiglia, adesso invece ognuno lavora per sé, pensa per sé.
18: Io non posso giudicare quello che è ora, che pensa per sé, non credo, però che il fatto che era coinvolgente, te lo dico io personalmente, no? Io non voglio dire degli altri, però faccio un esempio personale perché in quello lo posso dire, è una mia opinione che ho vissuto. Cioè anche da gente, se tu hai rapporti buoni con loro, come io ho avuto per 15 anni e continuo ad avere anche con giocatori, logico, non è che ci passi per caso, è coinvolgente, cioè ti senti dentro, che tu nella tua piccola, della tua piccola gestione, loro nel grande della loro gestione, ti senti, diciamo, passatemi il termine, perdonatemi, partecipe. Non quello che viene a farla.
0: Sì, no, ho capito cosa vuoi dire.
18: Io poi sono particolarmente predisposto a questo, no? Mi schiero, divento tifoso delle squadre. Sì. Perché mi piace, sono nato così, e se fosse solo una questione d'affari e di soldi avrei già smesso.
0: No, però Davide, a me è capitata e sta capitando la stessa cosa, cioè io adesso non, cioè, faccio cose che non sono neanche richieste, insomma, però le faccio lo stesso, con passione, mi sento, certo. E mi sento dentro alla Juve, un po' quello che stai dicendo tu, però... E quando lavoravo lì, sto sentimento ce l'avevo anche un po' accentuato. Adesso, da fuori... Non lo so, io negli ultimi tre anni, proprio, cioè mi sembra che la Juventus stia andando verso una direzione, adesso non voglio tirare fuori gli algoritmi che non c'entrano niente, però proprio verso una gestione più social, più globale, più diciamo comunicazione moderna dal punto di vista commerciale e un po' meno storica, non so come definirla diversamente.
18: Ma sai, io credo che non dico adattarsi, ma evolversi con tutto quello che la modernità ci porta, no? Che ci porta tutto più immediato, tutto sa tutto di tutti, e è importante farlo, non puoi rimanere sempre ma a miei tempi, no, bisogna evolversi, però la radice non la devi cambiare, quello che diventa la tua forza per me è avere, come diceva un grande manager della Dallara, che non è la stessa cosa della mela non casca lontano dall'albero, dice le foglie non cadono lontano dalle radici, cioè vanno su, l'albero cresce, casca la foglia, ma casca vicino alle radici, capito? Per capire che sempre lì poi c'hai, le radici tue sono quelle, è quello che è l'esaltazione. Poi il centrocampista è più, il terzino in più, l'attaccante in più, si sbagliano, si azzeccano, si fa, però diciamo che tra quelli uniti e quelli, cioè, che hanno questo DNA, perché la Juve dicono fino alla fine? È un modo di dire, no? Però perché è entrato nel pensiero generale? Perché le altre squadre che fanno? Non lottano fino alla fine? Si fermano prima? No, perché ti dà l'idea che perché c'è stato dei casi in cui si era acciuffato tutto proprio alla fine, quando sembrava perduto, quando sembrava le difficoltà, e queste cose qui perché? Perché c'è dentro una forza in certi casi maggiore rispetto agli altri, cioè nelle difficoltà riesci a reggere di più l'urto. È questo, non è che fino alla fine ci sono squadre invece che mollano 10 minuti prima, no, fanno tutti la stessa
0: e secondo
18: cosa.
0: Te, scusa, e secondo te, Davide, perché invece Spalletti ha coniato oltre la fine?
18: Ma perché questo dovrebbe essere un plus, no? Dice non, allora in questo momento non basta fino alla fine, bisogna andare oltre la fine, perché cioè non cioè, siamo...
0: è stato un po' no, ti giro l'ironia della chat, che fa sempre bene un po' di ironia, perché dice sì, è stato presente Spalletti, sapeva che finiva male, quindi dice noi andiamo avanti oltre alla fine.
18: È vero, questa è la battuta adesso, lasciamola passare, giustamente ci sta, lasciate, sono anche educati, è inutile adesso fare solo critiche.
0: Però c'è un'inversione di tendenza, Davide, rispetto alla via che conosciamo noi, nel senso, Pirlo è stato cambiato, ha vinto 2 trofei, Sarri cambiato, ha vinto lo scudetto, Spalletti viene tenuto nonostante abbia fatto degli ultimi 5 anni il risultato peggiore, quindi vuol dire che sono andati anche loro oltre la fine nel ragionamento.
18: Lo sai perché? Perché si è cambiato determinate gestioni, cioè se ne sono cambiate di più rispetto al passato, no? Se tu pensi che hai fatto 8-9 anni 2 allenatori, poi dopo è andato uno dietro l'altro, perché poi quando i risultati non vengono come vuoi tu, c'è sempre, si tende a cambiare, quando si cambia innegabilmente si parte dalla conduzione tecnica, perché si parte sempre da lì. Poi c'è la messa in discussione della condizione dirigenziale insieme a quella della condizione dei calciatori, capito? Perché è innegabile, se l'allenatore va via, il calciatore non può pensare vabbè l'ho mandato via lui perché ha sbagliato, sì, ma sei te che giochi. Perciò bisogna pensare che 2 cose fondamentali: primo, che se è andato via lui tu non hai fatto bene, perché se facevi bene non andava via, e secondo, che prossimamente con l'allenatore nuovo sei te quello che va via, perché l'allenatore appena arrivato ha pagato prima lui, ma poi pagano i calciatori. È questo che deve avere sempre presente. Nessuno è senza responsabilità. E poi logicamente ci sono momenti in cui, come spiegavo l'altra volta, arrivare alla Juve, starci 3-4 anni e non vincere niente, si è capitato nei momenti in cui è andata male, perché chi ha giocato nella Juve si deve vedere. È difficile che sia qualcuno che non ha vinto niente. Se fai 3-4 anni alla Juve e non vinci niente, se è capitato un momento sbagliato e la prendi così, però peccato, perché poi non ti capita.
0: No, è chiaro. Prima di farti il domandone finale, quello classico che ti mette in difficoltà, Cinzia scrive: ma Torchia è l'ex portiere della SPAL, un saluto da Ferrara. Certo che Torchia è l'ex portiere della SPAL, SPAL 91-92.
18: Spallino per sempre, veramente 3 anni ha fatto la SPAL, però Spallino è per sempre, perché voglio
0: Spallino per sempre?
18: Un secondo. Sì, perché la SPAL è una squadra, è una città piccola, non grande, di cui c'è la proporzione tra abitanti e gente che viene allo stadio. Io devo dire che negli anni 90 solamente di abbonati abbiamo fatto tipo 11-12 mila abbonati l'anno, facevamo in uno stadio che al massimo ne faceva 19-20, noi li mettevano anche sugli alberi, ma facevamo 20 mila persone quasi sempre, una cosa impressionante per il bacino d'utenza. E sono, hanno fatto la Serie A negli anni 60, hanno fatto la Serie A ultimamente con Semplici e tutto, e sono un amore particolare, ma non perché gli altri posti non lo abbiano. Faccio solamente un esempio, questo lo vuoi dire sicuramente, questa signora Cinzia si chiama?
0: Sì.
18: Ecco, Cinzia lo saprà sicuramente, per far capire, no, l'identità che hanno, è l'unico posto in Italia dove non si dice mai vado allo stadio, si dice vado alla SPAL. Cioè il tipo, i signori si incontrano al bar. Che fai domenica? Domenica vado alla SPAL. Perché fanno
0: SPAL,
18: la
0: bello.
18: Alla
0: vedi, noi invece...
18: Capito che cosa vuol dire? Non so se riesco a intendermi. Non si dice vado alla stadio, si dice vado alla SPAL.
0: Alla SPAL, non lo so, anche perché c'è
18: mi
0: solo
18: ha sempre dato un'idea di identità forte. Non so se siete d'accordo con me, però è particolare, lo dicono solo loro.
0: Sono d'accordo con te, io da piccolo dicevo vado all'Uba Uba, vedi, però io vivevo in un'altra realtà. Cos'è che hai vinto la Coppa Italia semiprofessionisti? Perché semiprofessionisti?
18: Io non ho mai vinto la Coppa Italia semiprofessionisti.
0: Oh, c'è scritto, c'è scritto su Wikipedia, Coppa Italia semiprofessionisti 1, Arezzo 80-81.
18: Ah, sì, perché ero andato all'Arezzo, poi sono stato infortunato, ma l'ho vinta, ero infortunato, non lo contavo neanche. Come ho vinto nel mio piccolo.
0: Ma non ti ricordi neanche cosa hai vinto? Non ti ricordi.
18: No, ho vinto 6 campionati, però l'unico esempio, ecco, proprio del fine, ecco, io sono l'esempio di fino alla fine, perché un giocatore per modo di dire, partito da niente, diciamo un ragazzo con una grandissima passione, a 17 anni giocavo in prima categoria ed ero contentissimo, pensavo che la prima categoria fosse il mio sfogo naturale, non ho mai pensato a far professionista. In 17 anni ho vinto 6 campionati, ho esordito in Serie A, come dicono, ho premio alla carriera, no? Ho esordito in Serie A a 33 o 34 anni, che allora era veramente molto elevato. Vuol dire che solamente che se sei stoico qualche piccola soddisfazione la porti a casa. Ho dovuto vincere 6 campionati per arrivarci, però almeno posso dire che ci è arrivato.
0: Non ti ricordavi neanche che hai vinto la Coppa Italia dei semiprofessionisti? Senti, Cesare da Milano, domandone con cui ti salutiamo, visto che fa caldo, dice: ripropongo una riflessione al signor Torchia a caldo. Adesso non è più caldo, ma c'è voglia di rivoluzionare tutto. Però se poi ci mettiamo sul mercato con l'idea di rivoluzionare tutto, con la disperazione di chi vuol far tabula rosa, le altre società non aspettano altro che rifilarci ciofeche a decine di milioni.
18: Ma infatti, allora, due cose fondamentali. Primo, io non sono per la tabula rasa, perché sicuramente c'è qualcuno che ha fatto peggio, farà meglio. Certo, c'è da fare, devi fare degli interventi. Adesso se guardi quelli che è stato pagato, anche a ragione, non ne va bene uno, o ne trovi pochissimi che vadano bene, devo dire la sincera verità, è normale. E la bravura di un grande dirigente di calcio non è non sbagliare l'acquisto, è non sbagliare l'accessione, perché come dice questo signore, non sarà tutto da buttare. E sbagliare l'acquisto, tu compri un'incognita. C'è un calciatore che lo conosci, ha visto in televisione, l'ha visto in intervista, ma non lo conosci finché non ce l'hai. Perciò compri un'incognita. Quando cedi, cedi una certezza, perché se hai avuto un tuo giocatore un anno, 2 anni o 3 anni, sai benissimo cosa può dare, o devi sapere, pretendo che tu sappia, che cosa può dare, quali i lati positivi, quali i lati negativi. E allora, quando lo dai via, se dai via quello sbagliato, quello è un errore grosso. Non so se sono riuscito a rispondere.
0: No, sei stato chiaro. Sei stato chiaro. Sei stato chiaro. Senti, visto che oramai la Juve la deve fare questa Europa League, dobbiamo prenderla come faccio io sul ridere con ironia il giovedì andiamo in Islanda, o bisogna prenderla un po' più seriamente?
18: No, se la prendi con ironia, prendi anche dei bei schiaffoni, te lo dico. Lo devi prendere con... Cioè, la bravura è proprio quella. Calarsi... Ecco, qui si vedono i giocatori. Qui si vedono i giocatori. Perché il giocatore, vero, si cala e fa la partita che deve fare e il proprio rendimento al di là di qualsiasi avversario. Questo... Qui si vede il giocatore. Perché il giocatore... Che intendo io, se porti la maglietta della Juve come tante altre, ma la maglietta della Juve che è determinata responsabilità, non mi interessa che va in Islanda, c'è la neve, lo spogliatoio è brutto, la conferenza stampa è, e l'aereo è troppo lontano, non mi interessa. Tu entri lì e vinci. Se sei più bravo, questo devi fare. Non mi interessa quello che c'è fuori. Sei allenato e strutturato, per non dire altro, per far questo. e questo non me lo devi sbagliare, qui voglio vedere i giocatori, perché trovare sinceramente la carica al Bernabeu, anche se giochiamo io e te, siamo un po' più bravi di quello che siamo a giocare a calcetto d'inverno e in mezzo alla nebbia, no? Senza nessuno che ci viene a vedere. Siamo un po' più bravi perché ti gasi di più, no? Professionista della Juve, se sei più forte deve vincere in Islanda come vincere a Madrid, deve essere uguale, perché se non capisci questo e non fa questo non siamo messi bene.
0: Va bene, Davide, sarà una lunga estate calda, ci sentiamo la prossima settimana, grazie.
18: Arrivederci, grazie a tutti, ciao ciao.
0: Grazie, grazie Davide Torchi, buon ritorno in quel di Genova, piccola stop per noi, tra poco siamo da voi.
19: Rassegna Stramba.

0: che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5 e 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente,
2: ad essere un vincente, sempre. Radio Bianconera, vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
6: Attenzione, leggo da tuttoio.com, clamoroso, Spalletti vuole convincere Salah a trasferirsi a Torino. La Juve starebbe pensando a un colpo clamoroso per riaccendere l'entusiasmo di una tifoseria delusa, che siete voi, dalla mancata qualificazione alla Champions League. Stando a quanto ha riportato il quotidiano La Repubblica, la Juve starebbe provando a trattare l'ingaggio di Mohamed Salah, classe 92, nazionale egiziano, che scade col suo contratto all'avventura del Liverpool. Il giocatore deciderà il suo futuro, che dovrebbe comunque essere lontano da Liverpool, soltanto dopo il Mondiale. Luciano Spalletti, tecnico del club bianconero, si potrebbe ergere ad intermediario della trattativa, con l'intento di convincerlo a trasferirsi a Torino. L'impresa si preannuncia molto difficile, dal momento che la Juve potrebbe non avere la forza economica per ingaggiare Salah, molto attratto dai milioni offerti dai club della Saudi Pro League. Poi, insomma, lui è egiziano. Vedete che c'entra con gli arabi, gli egiziani? C'entra. Hai visto il nuovo tabellone, Michele da Vicenza? L'ho visto. Vabbè, però prima ci eravamo concentrati sull'Europa League. C'è il tabellone della nuova Coppa Italia. Quarti possibili con Roma, semifinali con

0: Napoli-Atalanta, prima però ci dobbiamo qualificare, adesso non vorrei dire, ma cioè, vediamo, per arrivare alle semifinali bisogna andare avanti. Ma comunque, Inter-Napoli, Roma-Como-Milan 6, la Juve 7, Atalanta-8-Bologna, queste sono le teste di serie, i possibili ottavi, Inter-Genoa, Bologna-Lazio, Milan-Torino-Como-Parte, ma nella parte sinistra, noi siamo a destra, Roma-Cagliari, Juve-Sassuolo, Atalanta-Udinese-Napoli-Fiorentina. I possibili quarti, Inter-Bologna-Como-Milan, Roma-Juve-Napoli-Atalanta. E quindi poi la possibile semifinale viene di conseguenza. Quindi dalla nostra parte abbiamo la Roma, il Napoli e l'Atalanta, mentre le due milanesi sono dall'altra parte del tabellone. Attenzione! Coppa Italia, noi parliamo tanto dell'Europa League, però anche dalla Coppa Italia bisognerebbe ripartire, perché le edizioni ultime della Coppa Italia le abbiamo lasciate molte per strada, anzi, con figure pure barbine, vedi quella con l'Empoli in casa delle riserve. E allora sarebbe anche il caso di poter ripartire e ricominciare da lì, cioè prendere nuovamente con grande, enorme serietà la Coppa Italia, o no? Luca da Genova dice: a prescindere serve pazienza, perché abbiamo cambiato a prescindere. Marcello dice: dopo 6 anni zero mi riesce difficile pensare alla progettualità, però arriverà il momento buono. Anche l'orologio fermo 2 volte al giorno segna l'ora giusta. Ah, te Massima, proprio ispirante questa. Mirko dice: ma perché non prendi Antare come DS oppure DT? Ma anche no. My opinion, poi non so se il buon Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia, ha delle altre idee, ammesso non concesso che ce l'abbiamo già al telefono il nostro inviato Camillo De Michelis. Ce l'abbiamo. Camillo?
1: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Cos'è sta storia che Spalletti vuol convincere Salah?
1: Sì, con calma, nel senso che è un nome che è stato fatto, che è stato portato avanti, cioè che è stato valutato in generale, e si sta provando a parlare con Salah, però in questo momento credo che ci sia un clima alla Continassa non proprio dei più sereni, quindi vediamo cosa succederà.
0: Attenzione, le tue anticipazioni su tuttoio.com oggi campeggiano su tutti i giornali, insomma, Comolli da una parte, Spalletti dall'altra, Chiellini mediatore, Elkan che cerca di fare da pacere e mandarli avanti insieme, però se iniziamo così non benissimo.
1: Questa è una cosa che, insomma, non è un mistero, non credo si debba neanche cercare, no, un po' di negare. Hanno litigato prima e dopo la partita, ha litigato in tutto ciò anche con Modestò, o magari dire litigato è forse troppo forte, hanno avuto delle forti discussioni, mettiamola così, e quindi, insomma, credo che in questo momento qua è giusto parlare di mercato, Claudio, perché comunque non puoi non fare mercato, perché sarà diverso rispetto agli ultimi anni, perché il mondiale ti fa perdere un mese, quindi tu hai bisogno di trovare accordi, magari anche se riesci a definire delle operazioni o mandare qualcuno a fare le visite, però non al J Medical ma al centro sportivo magari delle varie nazionali o lì in quelle zone, e perché bisogna accelerare i tempi, perché non sai mai quando uno potranno rientrare, perché comunque è una competizione sempre ricca di sorprese. E quindi in questo caso ti dico, la Juve deve far mercato, porta avanti il mercato, però è giusto dire che in questo momento qua il clima non è serenissimo, e ci sono proprio degli scambi di vedute opposte, cioè per uno è A e per l'altro è D, e poi ci sono tante cose che vanno capite, considerate, perché in questo momento qua comunque Comolli vuole comandare tutto, e ci sono varie figure importanti che rischiano di essere comunque poi non troppo utilizzate. perché ci sono delle cose che anche dal punto di vista dello staff che ha portato Como lì non vanno troppo bene con Spalletti e lo staff di Spalletti, cioè sono tante cose da capire, valutazioni di giocatori, idee sulla rosa, e ci sarà un incontro a brevissimo tra Como lì, Chiellini, Modestò, Eltan e Ottolini e capiremo poi che tipo di verdetto
0: Ma
1: verrà.
0: scusa una cosa, Camillo, ma scusa una cosa, ma Ottolini, che noi continuiamo a dire che è il direttore sportivo, ma a me sembra più uno che sta riorganizzando l'area scouting più che fare il direttore sportivo, o no, mi sbaglio?
1: In teoria Claudio, lui è il direttore sportivo, però sta prendendo in mano tanto come lì, questo è innegabile, bisogna capire poi cosa sta portando avanti e se riuscirà a portarlo avanti, perché io l'ho raccontato ieri sotto Juve, in radio, su TMV, è vero, c'è questa trattativa forte, no, per Alisson. Però il Liverpool non te lo sta lasciando con, non so, il tappeto rosso e ti dice, ah, prendilo pure. No, Liverpool lo vuole tenere. E quindi già devi riuscire a strappare Alisson al Liverpool. Bernardo Silva ci hai provato da ottobre. Ottobre. E non sei riuscito a prenderlo. Quello secondo me è la definizione di fallimento, cioè se io lavoro da ottobre a un progetto e questo progetto non va in porto, è un fallimento. E quindi bisogna capire come si potrà fare una roba del genere. Io onestamente oggi, Claudio, io non ho sensazioni positive, perché se la Juve deve fare, anzi, la Juve dovrà fare un mercato enorme, enorme. E se dovranno collaborare persone che hanno delle visioni opposte di calcio e che non vanno d'accordo, in questo momento non vanno d'accordo, io sono preoccupato. Sono preoccupato e non permetterei mai, fosse la mia società, quindi fosse nei panni di Elkan, di far lavorare due persone che non riescono a coesistere insieme in una rivoluzione.
0: Però,
1: Quindi
0: attenzione,
1: questo
0: no,
1: mi
0: scusa
1: spaventa.
0: Camillo, attenzione, attenzione, attenzione. Sai che poi i nostri tifosi sono arguti, sono ironici, molto ironici, soprattutto quando perdiamo, e giustamente. E arguti. Luca dice, ma se Comollino spizzica mezza parola in italiano, come ha fatto a litigare con Spalletti?
1: Spalletti lo parla inglese.
0: Vabbè, ma parla l'inglese maccheronico Spalletti, dai.
1: Comunque ci ha vissuto, cioè ha parlato inglese, né russo.
0: Ma per litigare ci vogliono i vocaboli appropriati, oh.
1: Vabbè, però per litigare, farsi capire sul pallone, Claudio qualcosa parla e lo parla anche
0: Ma
1: abbastanza.
0: ha litigato con o senza il traduttore?
1: No, non c'è nessun traduttore in casa Juve.
0: Come
1: In
0: no?
1: casa io no, quindi in questo caso lo parla. No, noi abbiamo questa
0: Ah, no.
1: visione.
0: Ti dico che il traduttore c'è, io ti dico che il traduttore c'è ancora. Attenzione, attenzione, ecco, Lea, dai, forza, Daniel, via le bufale, Salah, poi dopo Mbappé, poi Allah. No, ma Salah non è una bufala, Salah è a zero, è conteso dal mondo, anche dagli arabi, e un tentativo lo puoi fare, anche se magari inutile, non è che.
1: No, in questo momento io non, te l'ho detto Claudio, in questo momento non, io non ho riscontri su Salah, nel senso che poi magari l'hanno anche già fatto e magari hanno già avuto anche un parere negativo, positivo, questo non lo so perché come ti dicevo prima, su parametri zero vale tutto. Adesso ieri no, si è parlato di Robertson, anche se Robertson aveva già stretto la mano al Tottenham, poi il Tottenham ha rischiato di andare in Championship, quindi alla fine lui si è preso tempo, però adesso il Tottenham si è salvato, quindi insomma bisognerà capire un po' anche questa posizione. Poi anche zero una chiamata non costa nulla e ti devi informare su
0: Ah,
1: le
0: certo.
1: condizioni, cioè adesso non ne parliamo più perché sembra passata un'era, eh. La Juventus, io lo so per certo, si è informata con Xavi per Lewandowski, si è informata, non è mai decollata la trattativa e nessuno di noi l'ha mai detto, tipo nessuno ha parlato di trattativa imminente, però comunque con Lewandowski si è fatto un discorso e poi non si è andati avanti, è così con i parametri zero, tante chiacchiere vengono fatte, vengono poi portate avanti o meno, ma quest'anno ci sono tanti parametri zero interessanti e credo che qualcosa verrà fatto, poi speriamo di positivo, perché ultimamente insomma il mercato della Juve non è troppo positivo e ti dirò, Claudio, io quest'anno terrò un profilo molto molto basso, ecco, in totale contrapposizione con le parole di Comolli.
0: Attenzione, c'è contestazione nell'aria. Laura scrive, ma scusa Camillo, ma Spalletti vorrebbe ancora aggiuntoli vicino a lui, una cosa impossibile. No, beh,
1: no. Non so se Laura ha seguito l'ultimo periodo, Giuntoli sta andando all'Atalanta.
0: Ma anche se non stesse andando all'Atalanta.
1: No, vabbè, a parte che no, Giuntoli alla Juve non torna mai più, ma mai più. Ma soprattutto non riesco a capire Giuntoli, cioè, per il Napoli. Quindi il rapporto Spalletti-Giuntoli allora 2 più 2, credo, perché non penso possano esserci mai margini di un possibile rientro e anche tra qualche anno di Giuntoli. Quindi onestamente credo, anzi, poi tanto andrà all'Atalanta e ha preso Sarri, quindi direi che è tutto indirizzato.
0: Senti, Claudio da Viareggio, così ha un pensiero dettato dal caldo, dice: ma di Berardi e Sancho non si sa niente ad oggi?
1: No, aspettiamo sue notizie, magari noi può dirci qualcosa in più.
0: Vabbè, dai, su Sancho ci abbiamo fatto anche una scommessa di viaggio. Però ragazzi, guardate che c'è poco da fare gli spiritosi, perché ai tempi c'era giunto lì, insomma, io ce li ho ancora i messaggi su Sancho, quindi fate poco gli spiritosi, perché la Juve voleva prendere Sancho.
1: No, ma infatti vedrai alla fine ci porterà qualche notizia su Berardi e Sancho, che tra l'altro è a parametro zero.
0: Attenzione, i mitici parametri zero. Senti Camillo, sei pronto per l'Europa League l'anno prossimo tu?
1: Sì, in questo momento no.
0: E allora inizia ad allenarti, perché potresti andare, vabbè, a Spalato in Croazia, in Serbia Vojvodina fa un po' caldo, in Ucraina bello a Kiev, in Ungheria a Ferencváros, in Romania al Cluj-Napoca o in Slovacchia allo Žilina, piuttosto che in Slovenia a Luminici, in Bulgaria a Sofia, in Azerbaijan per il Karabakh, in Irlanda c'è il Derby City che ti aspetta, in Moldavia ci potrebbe essere lo Sheriff Tiraspol, così come in Islanda al Vestri. Ecco, questa, le magiche spiagge nere di Vestri in Islanda, sarebbe una trasferta clamorosa. Poi ci sono anche quelle un po' più conosciute, il Twente, il Benfica, l'Anderlecht, il Victoria Pilsen, il Besiktas, il Tromsø in Norvegia, il PAOK, il Midtjylland in Danimarca, il St. Gallen e l'Hammarby, e poi quelle che potrebbero uscire dai preliminari, quindi il Salisburgo, il Rangers, il Jagiellonia, il Santruiden, il Carvina, il Trabzonspor, il Lillastrøm e l'Ofi Creta. Dove vorresti andare?
1: Ma in questo momento, Claudio, ti dico, in vacanza. Poi, dove? Ma non lo so, cioè, posso dirti, sono un po' sfiduciato in questo momento, quindi ti direi quasi una vale l'altra.
0: Ma no, allora obiettivo di oggi, tiriamo su il morale a Camillo sfiduciato, ma non ti si può sentire così, dai.
1: No, perché siamo veramente in una situazione orribile, quindi non riesco ad avere una visione di questa Juve, sono onesto, non riesco ad avere una visione di questa Juve, quindi non riesco neanche a pensare all'Europa League in maniera convinta. Non credo che questa Juventus sia una squadra in questo momento forte, ma non è una squadra forte perché non è una squadra, e quindi questo mi fa molto paura, molto molto paura, e vediamo che succederà, vediamo che scenari prenderà la Juventus in generale, che cosa deciderà John Elkann. Se ti dovesse rimanere tutti così, per me si commette un errore gigante e facciamo una fine orribile. Ieri il Milan, anche se non si può prendere ad esempio una squadra che ha sbagliato tutto come noi negli ultimi 2-3 anni. Ieri il Milan su un fallimento prende e fa tabula rasa. Noi siamo arrivati dopo il Milan, che poi sta passando, e io sono il primo a dire che il Milan ha combinato un disastro peggiore del nostro, perché bastava un punto. Però ragazzi miei, noi siamo arrivati sotto il Milan, e abbiamo buttato via 5 punti da Como e Roma, e sono tutti lì sul posto, tutti lì al loro posto. E questo secondo me è una mancanza di rispetto alla storia della Juve e ai tifosi.
0: Però c'è chi ti ricorda, per esempio, che quando la Juve del primo anno del progetto Agnelli addirittura è andata peggio, settima senza coppe, sono rimasti tutti al loro posto, ma ha pagato l'allenatore. E allora Riccardo dice, hai detto bene Camillo, c'è chi lavora da ottobre, un progetto non l'ha raggiunto. Chi è? Spalletti!
1: Io ti dico che Spalletti però devi dirlo bene, perché se no io posso fare delle rimostranze. Spalletti chiede una punta, è arrivata? No. Spalletti ha avuto un portiere? No. Spalletti ha avuto una mano da questa dirigenza? No. Spalletti ha alibi, ragazzi miei, cioè ha alibi. Infatti le discussioni sono legate ai giocatori che non hanno reso, e le discussioni enormi sono perché ci sono dei giocatori che non vanno avanti. Spalletti mette una formazione titolare con già 2 o 3 giocatori che secondo me non è all'altezza, mette una formazione titolare, va avanti 2-0. Spalletti deve mettere mano ai cambi, entra David, un disastro, non attacchiamo più, il baricentro del Torino sale di 20 metri, mette Miretti, un disastro, perché non ha Ildiz, deve cambiare Bogà, mette Miretti, un disastro, lo sposta destra-sinistra, disastro. Con Seisao finisce la benzina, mette Negrova, un disastro. Thuram, stanco, perché già grazie che è riuscito a giocare l'ultima partita, entra con Mainz, un disastro, entra Holm, va a destra e a sinistra, fa meno disastro rispetto agli altri 4, ma comunque un disastro. Ragazzi, cioè, i miracoli li fa solo qualcun altro, qualcun altro. Hanno costruito una squadra interessante a inizio anno? No. Hanno azzeccato l'allenatore a inizio anno? No. Hanno preso un allenatore, anzi, come li ha scelto l'allenatore dopo Tudor? No. Questo è un altro tema. Non l'ha scelto come lì. Provano a fare una squadra a gennaio? No. Chiedono una punta? Non arriva una punta. È drammatica questa cosa. Poi ha sbagliato Spalletti, ma di alibi ce ne sono. Chi non ha alibi? Perché poi tante cose, Claudio, cioè sembra realmente che in questo momento non ci sia una quadra, non ci sia un ordine, non ci sia un'idea. E va bene, il nostro ascoltatore è a favore del lavoro di Comolli, ok, vinca il partito Comolli, cambiamo allenatore. Chi è a favore del partito Spalletti? Deve rimanere Spalletti, va bene, ma cambiamo la dirigenza. Non si può andare avanti così, perché se no alla prima difficoltà poi vengono fuori tutti i problemi, come è capitato quest'anno con Tudor, al netto degli errori di Tudor.
0: Allora ascolta, sai arrivare sesti alla fine quanto ci ha reso nella classifica della Serie A?
1: Poco.
0: Quanto spara?
1: Ma se avrà reso una ventina, neanche 10.
0: Una ventina? 6,9 milioni.
1: Conta che andare una scuola che retrocede in Premier guadagna, credo, sui 150 milioni di euro.
0: E invece la sesta della Serie A 6,9 milioni. Però meglio dell'Atalanta che ne piglia 5-7.
1: Sì, questo è un problema per noi, perché abbasseremo molto il fatturato e questo genererà comunque delle difficoltà ad acquistare.
0: Va bene, ti volevo lasciare con questa botta di ottimismo, perché ti vedevo un po' troppo depresso. Camillo, oggi pomeriggio, grazie.
1: Grazie Claudio, buon lavoro a tutti.
0: Va, Yves, che c'è il programma che preme. Ci vediamo domani, grazie chat, tomorrow, see you tomorrow, ciao, bye bye, bye bye and thank you.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco Nera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 26 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, continuano le riflessioni, continuano i progetti, a capire quali potrebbero essere i progetti in vista della prossima stagione. Dopo il sesto posto chiuso in classifica, dopo il pareggio contro il derby, nel derby, dopo tutti i risultati dagli altri campi, dopo l'ultima giornata di Serie A andata in scena domenica sera, e allora questo sesto posto che apre un po' un dibattito interno, un processo interno, come scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte. Su tutto Juve, Juventus, una stagione da incubo, il sesto posto apre un processo interno, la Juventus chiude una stagione disastrosa con il sesto posto, tra delusioni, errori e mancanza di identità, ora servono responsabilità e rilancio. La Juventus chiude appunto una delle stagioni più deludenti della storia recente, un'annata che per molti aspetti richiama i periodi più difficili vissuti dal club, un bilancio pesantissimo non soltanto per il piazzamento finale ma soprattutto per l'immagine di una squadra fragile, discontinua e incapace di reagire nei momenti decisivi. Una Juventus che ha appunto ottenuto il sesto posto finale alle spalle di squadre considerate inferiori alla vigilia, dietro un Milan in enorme difficoltà, rappresenta un risultato difficile da accettare per ambiente, tifosi e storie del club, ed è proprio questo il punto che oggi genera maggiore amarezza, la sensazione che una stagione così negativa venga quasi normalizzata senza individuare fino in fondo responsabilità precise. Una Juventus senza identità nei momenti chiave, le occasioni perse durante il campionato sono state troppe, i punti lasciati contro Verona e Fiorentina pesano enormemente sulla classifica finale, così come il clamoroso derby contro il Torino dove la Juventus si è fatta rimontare dopo essere stata avanti di due reti. Proprio quella partita ha fotografato perfettamente i limiti caratteriali della squadra, una formazione incapace di gestire la pressione, poco aggressiva e troppo fragile mentalmente nei momenti decisivi della stagione. Serve un esame di coscienza profondo. Ora la Juventus è chiamata a interrogarsi seriamente sul proprio futuro. Il problema non può essere liquidato come una semplice stagione storta. Serve capire dove siano le responsabilità, nei giocatori, nella dirigenza, nelle scelte tecniche, oppure nella costruzione complessiva del progetto sportivo. Una Juventus che deve ritrovare la sua mentalità. Quello che preoccupa maggiormente è il rischio che la mediocrità venga accettata come normalità. La Juventus ha costruito la propria storia sulla cultura della vittoria, sulla pressione positiva del risultato e sulla capacità di reagire nelle difficoltà. Oggi invece il club appare lontano da quei valori che per decenni lo hanno reso dominante in Italia e competitivo in Europa. L'ambiente juventino in questo momento vive con profonda amarezza. Non è soltanto il piazzamento finale a far discutere, ma l'impressione di aver perso identità, personalità e fame agonistica. La Juventus dovrà ripartire da qui, ritrovare leadership, carattere e soprattutto una mentalità vincente che oggi sembra essersi smarrita. Questo è il punto che fa Massimo Pavane nel suo primo piano di questa notte su tutto Juve. E chiaramente arrivano costanti aggiornamenti per quanto riguarda il mercato estivo, con i tanti nomi che si sono fatti durante questi mesi. Ce ne sono un paio principali, a partire dal nome di Robert Lewandowski, che è diretto verso l'Arabia Saudita. Juventus e Atletico restano sullo sfondo. Robert Lewandowski lascia il Barcellona e valuta l'offerta dell'Arabia Saudita. Juventus e Atletico Madrid seguono il bomber polacco. Lewandowski si prepara a scrivere l'ultimo capitolo della sua straordinaria carriera, pronto a scappare dall'Europa, nonostante l'interesse concreto della Juventus e dell'Atletico Madrid, il centravanti polacco sarebbe sempre più vicino a scegliere l'Arabia Saudita, attratto da una proposta economica fuori mercato, in particolare l'Al Hilal di Simone Inzaghi, dove tra l'altro c'è anche Benzema, sta cercando di portare il polacco dalla sua parte. Negli anni trascorsi in Catalogna, Lewandowski è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio e nell'attacco blaugrana, e sarebbe stato d'oro per un ingaggio pesantissimo, importantissimo per la Juventus, che però rimane per adesso soltanto a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione alla ricerca di un attaccante di spessore internazionale capace di garantire personalità e gol. Il profilo di Lewandowski viene considerato ideale per una squadra che vuole ritrovare leadership offensiva e mentalità vincente. L'ingaggio in ogni caso resta il grande ostacolo, perché insomma innanzitutto l'ingaggio attuale percepito al Barcellona è molto gonfio, e soprattutto la Saudi Pro League offre propone al giocatore un'offerta che sarebbe nettamente superiore alle possibilità economiche dei club europei interessati. Juventus e Atletico continuano a monitorare la situazione, ma il richiamo economico proveniente dal Medio Oriente sembra difficile da contrastare, e quindi Lewandowski sembra pronto a lasciare il calcio europeo in direzione Arabia Saudita. Per la Juventus sfuma anche la pista Senesi, perché si legge sempre da tutto Juve: Senesi sceglie il Tottenham, sfuma la pista Juventus per il difensore argentino. Marcos Senesi lascia il Bournemouth e firma con il Tottenham, il difensore argentino resta in Premier League, sfumano le piste Juventus e Milan. La situazione contrattuale del centrale sudamericano aveva attirato l'attenzione di diversi club europei, Juventus, Milan, Borussia Dortmund, su tutti, e appunto rappresentava insomma non era facile trovare un difensore mancino con esperienza in Premier League disponibile a costo zero, con un ingaggio non elevatissimo, e quindi ecco, questa era un'opportunità rara, ma ha vinto il Tottenham, perché Londra sarà la nuova casa di Senesi. È stato il Tottenham a convincere definitivamente il difensore. Il club londinese cercava da tempo un centrale di esperienza per dare maggiore stabilità a un reparto che durante la stagione ha sofferto tra infortuni e problemi di continuità, e Senesi viene considerato il profilo giusto per garantire l'immediata affidabilità. Avevano sondato il terreno sia la Juventus che il Milan, che avevano valutato con interesse il profilo dell'argentino per rinforzare il reparto arretrato senza investimenti eccessivi sul mercato. Ma alla fine, come detto, Senesi ha scelto il Tottenham, che si è salvato alla fine per il rotto della cuffia in Premier League, non dovrà scendere in Championship, dopo, dove invece ci va il West Ham, e appunto Tottenham che rimane in Premier League dopo una stagione risicata, tra l'altro dove è passato anche Igor Tudor su quella panchina, e Senesi sceglie la destinazione Spurs. Juventus senza Champions cambia tutto, Thuram nel mirino estero, il mancato accesso alla Champions League rischia di rivoluzionare il mercato bianconero, c'è anche Kefren Thuram in bilico, l'esclusione dalla Champions potrebbe avere conseguenze pesanti anche sul mercato estivo, ce le avrà. La dirigenza juventina infatti sarebbe già stata costretta a rallentare alcune operazioni considerate strategiche. Tra i nomi che si allontanano ci sarebbero Bernardo Silva e Mason Greenwood, che erano fortemente attenzionati e avevano su di loro gli occhi e l'interesse della Juventus, che appunto sono obiettivi irraggiungibili senza gli introiti e il prestigio garantiti dalla Champions League, con Alisson Becker anch'egli che si allontana leggermente, ma sembra quello un pochino più possibile come acquisto. Di conseguenza, tra i possibili c'è qualcuno che dovrà partire, tra i possibili partenti c'è il nome di Kefren Thuram, che non è stato convocato dalla nazionale francese per il mondiale, ha comunque avuto un ruolo molto importante nella stagione juventina, ha collezionato 45 presenze stagionali tra campionato e coppe, mettendo insieme 4 reti e 5 assist. La Juventus sarebbe consapevole del forte interesse presente sul mercato attorno al giocatore, potrebbe valutare offerte comprese tra i 35 e i 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2029. I club interessati quali sono? Ci sono dalla Premier League e dalla Turchia, perché ci sarebbero Aston Villa e Newcastle, ma attenzione anche al Galatasaray. Il club turco starebbe valutando una possibile operazione che potrebbe coinvolgere anche Gabriel Sara, centrocampista brasiliano molto gradito alla Juventus, centrocampista brasiliano che ha anche segnato alla Juventus nel turno in cui appunto ai playoff, dove il Galatasaray ha battuto la Juventus, è eliminato la Juventus dalla Champions League durante il corso di questa stagione. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che parla principalmente della rivoluzione che si sta facendo in casa Milan, perché sono andati via tutti, infatti il titolo è Fuori tutti. E per quanto riguarda la Juventus si parla di uno Spalletti più poteri a Spalletti, ma appunto la parte centrale della prima pagina se la prende Max Allegri inginocchiato, con il volto un po' riflessivo, perché il Milan ieri ha fatto piazza pulita, la rivoluzione di Cardinale, fuori tutti, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada, via tutti. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista, si parte da Iraola e Xavi. Dunque Ibrahimovic resta al Milan, via tutti gli altri componenti della dirigenza, compreso Max Allegri. Max, che resta il preferito del Napoli, De Laurentiis prende tempo, italiano l'alternativa, contatto anche con Thiago Motta, con il Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo che Conte, anche in conferenza stampa dopo l'ultima partita vinta 1-0 grazie al gol di Højlund, ha confermato lui stesso che lascerà il Napoli. L'ha confermato nella conferenza stampa 2 con De Laurentiis, e quindi Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi sondati dai partenopei ci sarebbe appunto su tutti Max Allegri, ma anche italiano e l'ex Juve Thiago Motta. E poi della Juve si parla in taglio basso, perché il proprietario vuole una riorganizzazione in società. Juve più poteri a Spalletti, Elkan Akpoglu deve coinvolgere il tecnico nelle scelte. A Torino la strategia sembra differente rispetto a quella rossonera. John Elkan punta infatti a dare maggiore continuità al progetto juventino, aumentando però il peso decisionale di Luciano Spalletti. Il proprietario avrebbe chiesto a Comolli di coinvolgere maggiormente l'allenatore nelle scelte tecniche e di mercato, con l'obiettivo di costruire una squadra più vicina alle idee del tecnico. E poi si parla anche della Roma e del Como, il grande salto, la nostra Champions, Gasp e Fabregas pronti per l'Europa, ecco i piani rinforzi di Roma e Como. Nel frattempo altre società lavorano già alla prossima stagione europea, Giampiero Gasperini e Cesc Fabregas stanno pianificando il rafforzamento di Roma e Como con l'obiettivo di affrontare al meglio le competizioni continentali. I due club vogliono consolidare i risultati ottenuti e presentarsi in Europa con organici più competitivi. Panchine in movimento, Lazio e Atalanta, il valzer degli allenatori coinvolge anche altre piazze importanti della Serie A. Gennaro Gattuso viene accostato alla Lazio, mentre Maurizio Sarri sarebbe vicino all'Atalanta. Le prossime settimane saranno decisive per definire molti degli assetti tecnici del campionato italiano. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Mentre per quanto riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport, anch'essa si concentra sulla rivoluzione in casa Milan, ma si parla anche della Juventus, una Juventus che riparte da Lucio. Di questo si parla per quanto riguarda i bianconeri. Prima pagina appunto del Corriere dello Sport si concentra sul Milan. Cardinale, che pensi mi, rivoluzione Milan, Gerry presenta il conto a tutti, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, esonerato Max e azzerata la struttura dirigenziale dopo la mancata Champions, e ora più poteri a Zlatan, il grande obiettivo e Xavi. Ibra vuole Xavi, infatti è il titolone in prima pagina. Il grande obiettivo è l'ex Barça, ha seguito anche Iraola, e nel frattempo Max in corsa per la panchina del Napoli insieme a Italiano. Il terremoto rossonero parte dalla panchina e arriva fino agli uffici societari. Massimiliano Allegri sarebbe destinato all'esonero, mentre anche Furlani, Tare e Moncada rischiano di lasciare il proprio incarico. La proprietà ha scelto di affidare maggiore centralità a Zlatan Ibrahimovic, considerato il punto di riferimento della nuova fase progettuale. L'ex attaccante svedese avrà infatti un peso importante nelle decisioni sportive e strategiche del club, con Xavi che resta il sogno grande, il sogno della panchina. Sullo sfondo è seguito anche Andoni Iraola. Per quanto riguarda la Juventus, Elkan non cambia idea, avanti con Spalletti e Comolli. La Juve riparte da Lucio, il progetto di rilancio prevede continuità aziendale e strategie condivise. A metà settimana scatterà la programmazione per la prossima stagione. L'allenatore vuole incidere sul mercato, ma servono giocatori di personalità, ed è anche un aspetto che Spalletti ha sottolineato mancato nella stagione della Juventus, nella rosa della Juventus. L'ha confermato anche in conferenza stampa dopo il derby, ed è l'aspetto principale, credo, su cui si andrà a lavorare. Si parla anche di altri club italiani, altri top club italiani di spalla. Atalanta a Sarri, nuova Lazio arriva Gattuso, contratto biennale. L'ex CT ha raggiunto l'accordo con Lotito e Fabiani, e quindi niente Torino per Gattuso. Sembrava poterci essere questa possibilità. Alla fine Gattuso va alla Lazio, mentre Sarri scappa all'Atalanta al posto di Palladino. Festa Champions, Roma, Friedkin chiama Gasp, Dan ha fatto i complimenti al tecnico per il terzo posto, mercato top da Dodò a Scamacca, con la Roma che prepara il mercato già per la prossima stagione. E poi le amichevoli a giugno, Gigio guida la giovane nazionale di Baldini, perché sono usciti anche i convocati della nazionale italiana, nazionale maggiore, stilati da Silvio Baldini, che ha convocato sostanzialmente tutta l'Under 21. Perché se andiamo appunto a leggere i convocati, si parla di Daffara dell'Avellino, Donnarumma del City e Palmisani del Frosinone. Ci sono soltanto un paio di elementi che fanno parte della nazionale maggiore, e parliamo appunto di Donnarumma in porta, parliamo di Pisilli della Roma, che era già andato in nazionale, e parliamo di Pio Esposito. Per il resto sono tutti giocatori inediti, perché parliamo di Anor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, Chiaro Dia del Borussia Mönchengladbach, Comuzzo della Fiorentina, Favasuli del Catanzaro, Filippo Mane del Dortmund, Palestra, che c'è già stato anche lui, Reggiani, D'Agasso, Faticanti della Juventus Next Gen, Lipani, Ndur, Venturino, Camarda, Cherubini, Ecator, Fini, Inacio e Coleoscio. Quindi insomma, questi sono tutti convocati dalla nazionale italiana maggiore per le due amichevoli che si giocheranno a giugno, e quindi ecco, ha scatenato un po' di polemica questa convocazione, ma chissà che non possa essere un po' un passo diverso, un passo in più verso una rivoluzione del calcio italiano, anche solo per la mentalità, non sarebbe affatto male. La prima pagina anche di Tutto Sport: il Milan caccia tutti, la Juve no. Questo è il titolo utilizzato dal quotidiano torinese. Il Milan caccia tutti, la Juve no. Via Allegri con Tare, Furlani e Moncada. Cardinale tiene solo Ibra. Tra flop e veleni, Elkan invece non vorrebbe cambiare ancora. Il fallimento inequivocabile, un comunicato durissimo annuncia la rivoluzione rossonera. Iraola, primo nome sondato per il dopo Max, rispunta anche Paratici, tifosi sconcertati. John Elkan riflette sulla conferma di Comolli, cresce il nervosismo di Spalletti, blitz per Alisson, resta grave il tifoso ferito prima del derby, otto ultra bianconeri arrestati. Di spalla si parla anche del Toro, summit a Milano con Petrachi, sarebbe clamoroso perché si legge Toro, Cairo ci riprova con Ventura, possibile ruolo da super consigliere per l'ex tecnico che tra l'altro era presente anche all'Olimpico domenica sera a vedere il derby. Si è parlato anche di allenatori, Petrachi spinge per non confermare D'Aversa, non è convinto da Juric e propone Abate o Aquilani. Napoli e sprint tra Allegri e Italiano, Gattuso riparte dalla Lazio e in taglio basso si parla di tennis con Sinner, pronto al debutto serale con Tabura alle 20:15 e anche la Mercedes di Kimi Antonelli esaltata appunto da Tutto Sport. Dovremmo avere a disposizione le parole di Fabio Caressa che ieri sul suo canale YouTube ha analizzato dettagliatamente un po' tutta la situazione Champions, tutta la situazione legata alla fine del campionato, in particolare ha parlato anche della Juventus facendo riferimento a Spalletti e quella mancanza di personalità che lo stesso allenatore bianconero ha sottolineato in conferenza stampa.
4: Mentre invece, vedete, io credo che nella Juventus la base di partenza ci sia. Perché comunque Spalletti ha costruito in questi mesi qualcosa. Ha ricostruito un po' di mentalità. Poi non è riuscito ad arrivare. Però una base di partenza della Juve di Spalletti per ricominciare da lì e quindi crescere c'è. Cioè il primo piano c'è. Non è arrivato l'obiettivo. Bene, fatto peggio dell'anno scorso. Sì. Però aveva preso la squadra Spalletti in un momento molto delicato quando le cose andavano molto male e poi si è trovato a dover ricostruire il gioco da una parte e quello secondo me l'ha fatto e ha cercato di ricostruire anche un'altra cosa che ha detto ieri chiaramente al club mentre lo intervistavamo, non ha trovato la personalità. E io gliel'ho chiesto, ho detto ma quella si allena? No, la personalità non si allena. C'erano giocatori che sono stati acquistati che non avevano la personalità per indossare la maglia della Juve. Non dico... Qualcuno dice non siete devi, io sento delle cose assurde adesso in internet, ma ragazzi, questi sono professionisti che hanno giocato, non sono mica gente che ha commesso dei delitti, per abusare delle parole, vergogne, indegni. Oh, piano, piano, rispetto, rispetto. Sono dei giocatori in alcuni casi che non hanno dimostrato di essere all'altezza tecnicamente? Sì. Tutto il mercato degli attaccanti è stato toppato clamorosamente. E qui io vi riporto una frase che è usata spesso da alcuni statistici che dicono: noi riusciamo a vedere le performance dei giocatori, ma c'è una cosa, una volta me l'ha detto anche Marotta, che non si può pesare statisticamente: l'anima. L'anima dei giocatori, la loro personalità, la loro capacità di dire no alle cose che vanno male, la capacità di prendere in mano la squadra, di trascinarla anche verso risultati che sembrano impossibili, di non mollare. Questa roba qua non la puoi vedere statisticamente. Perché in un anno in cui va bene, questi avranno, questi tipi di giocatori avranno rendimento. Nell'anno in cui le cose sono più difficili, chi non ha personalità si affloscia, crolla, scompare. Ecco perché Spalletti ieri ha detto chiaramente: dobbiamo comprare dei giocatori che al di là delle caratteristiche tecniche alzino questa quota di anima della squadra, che se ci pensate è quella che è mancata alla Juve quest'anno, perché la Juve col Galatasaray gioca bene, l'ho già detto, e poi Zegrova sbaglia sotto porta perché non ha la personalità di essere decisivo nei momenti decisivi. La squadra ha praticamente raggiunto la Champions League dopo quell'inguardabile partita con il Milan 0-0 e quella sì ci dice che quel tipo di partite in Italia non si devono più giocare, quelle partite in cui tutti si accontentano. È vero questo, cioè quel calcio lì non lo vogliamo più vedere, certamente. Non il calcio difensivo, il calcio offensivo, uno gioca in un modo, uno gioca in un altro, no. La rinuncia al gioco non la vogliamo più vedere. L'accontentarsi del risultato 0-0 non la vogliamo più vedere, questa sì. Però io dico, dopo quella partita, la Juve era comunque con un piede e mezzo in Champions League, e poi il Verona, e poi la Fiorentina, e poi è mancata la personalità. È mancato il trascinare la squadra, il portare la squadra a vincere anche con una spinta in più all'avversario, anche addentandola questa gara. E questa è una cosa che la Juve dovrà necessariamente fare.
3: Andrà. Queste erano le parole di Fabio Caressa sulla situazione della Juventus, su questa mancanza di personalità di cui aveva parlato Spalletti. Caressa l'ha chiamata anima, no? Che questo aspetto che manca tanto ed è mancato tanto alla Juventus. Juventus, l'immagine della solitudine dirigenziale nel derby fa discutere, ne parla Massimo Pavan nel suo primo piano su tutto Juve. L'immagine di Comolli nel derby contro il Torino alimenta dubbi sulla leadership della Juventus e sul futuro del progetto bianconero. Tra le immagini più significative e amare del derby di Torino ce n'è una che ha colpito profondamente l'ambiente juventino. Damian Comolli fermo sul terreno di gioco, isolato, quasi spaesato, mentre intorno cresceva tensione e disillusione. Uno scatto simbolico che per molti tifosi racconta meglio di qualsiasi altra parola il momento di smarrimento vissuto oggi dalla Juventus. L'attuale dirigente bianconero continua infatti a essere al centro delle critiche di una parte della tifoseria che fatica a riconoscere nella nuova leadership quelle caratteristiche storicamente associate alla Juventus: carisma, forza istituzionale e senso di appartenenza. Una leadership che dunque non convince l'ambiente, e l'immagine del dirigente fermo in mezzo al campo, quasi paralizzato dagli eventi e dal clima pesante vissuto intorno alla squadra e alla curva, ha alimentato ulteriormente i dubbi sul futuro della Juventus. Per molti sostenitori bianconeri, infatti, il club avrebbe bisogno in questo momento di figure forti, capaci di rappresentare la società anche nei momenti più difficili, proteggendo squadra e ambiente. E tra l'altro anche il presidente Ferrero, Gianluca Ferrero, finisce nel mirino delle critiche. Pur riconosciuto come professionista serio e competente, una parte dell'ambiente juventino ritiene che il suo ruolo resti troppo istituzionale e poco incisivo dal punto di vista sportivo e comunicativo. La sensazione diffusa è che alla Juventus servano oggi dirigenti capaci di trasmettere leadership e personalità, elementi che in passato hanno rappresentato un marchio distintivo del club. Il futuro della Juventus passa anche dalla dirigenza. Il clima attorno alla squadra resta pesante dopo una stagione deludente e un derby che ha lasciato più interrogativi che certezze. La distanza percepita tra dirigenze e tifosi continua ad alimentare i dubbi sul progetto tecnico e societario della Juventus del futuro. Per ripartire, il club dovrà probabilmente ritrovare non solo competitività sul campo, ma anche figure in grado di incarnare davvero il peso e la storia della maglia bianconera. Queste le parole di Massimo Pavan nel suo primo piano su tutto Juve. Noi andiamo a sentire invece le parole di Domenico Marocchino, che ieri, ospite ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato appunto della situazione legata alla squadra attuale. Lui che è stato ospite a Cose di Calcio XL ieri con il nostro direttore Antonio Paolino e Paolo Rossi, di cui andremo anche a sentire le parole più avanti, ma andiamo appunto a sentire le parole di Domenico Marocchino di ieri.
5: Oppure in questo siamo più indietro di quello che ci eravamo pensati?
6: Bella domanda, veramente bella domanda. Dipende molto dai concetti primari che lo staff tecnico, l'allenatore, si è fatto. Ecco, insomma, ieri c'è stata una dimostrazione, secondo me, abbastanza illuminante. La Juventus poteva portare a casa un risultato, infatti una discreta partita fino a un certo punto senza Ildiz. Il Como ha vinto 4-1 senza Nico Paz. Lascio perdere gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora della Juventus, ma secondo me io rimango sempre dell'idea che, a prescindere, che comunque un prescindere relativo dalle capacità dei giocatori, dalle qualità dei giocatori, l'equilibrio delle caratteristiche sia fondamentale. Io quando ieri ho visto che la Juventus giocava a 4 centrocampo con due cursori esterni di una certa forza, di una certa tecnica, a 3 in difesa, dentro di me ho pensato: beh, sempre meglio, sempre teoricamente, che giocare con due mediani, dei quali uno con Meynas ultimamente, e addirittura delle volte anche con McKennie nell'ultima mezz'ora, per far sì che entri un giocatore più offensivo, quindi spostare McKennie un po' più indietro e fare il 4-2-3-1. Io ritengo che alcuni concetti molto, molto basilari siano fondamentali. Quando Suarez diceva che il centrocampo è la cucina della squadra, aveva perfettamente ragione. E quindi se tu in mezzo al campo hai una formazione brava, sufficientemente brava tecnicamente, ma sul territorio, qui siamo a tavola, sulla nostra tavola di legno, ci sediamo noi, siamo la nostra famiglia, gli ospiti arrivano, li accogliamo con anche con simpatia, però siamo noi i padroni di casa, sulla nostra tavola i gomiti li mettiamo prima noi. E quando ho visto questa formazione ero abbastanza sicuro che non avremmo perso, ecco, insomma. Poi io ripeto, come ho già detto, non ho visto la partita, quindi il mio è un commento molto, molto generalizzato. Io ritengo che se una squadra come la Juventus vuole giocare con due esterni che sono Illich e con Senzao o chi per esso, e un attaccante come Vlahovic, ha bisogno di giocare un 3-4-3 con due centrocampisti esterni di grande spessore e di grande fisicità.
3: Queste erano le parole di Domenico Marocchino per quanto riguarda appunto la situazione attuale di crisi della Juventus. Bisogna essere obiettivi da questo punto di vista. Juventus con un mercato che guarda al Liverpool, non soltanto Alisson, perché lui sembra essere, ci sono fonti che dicono sia vicino alla Juventus, altri un po' meno, ma non soltanto lui, perché prende quota anche l'idea di Robertson per rinforzare la fascia sinistra. La Juventus riparte dal mercato dopo la delusione per l'esclusione della prossima Champions League. Alla Continassa l'obiettivo è chiaro: costruire in tempi rapidi una squadra capace di tornare competitiva ai massimi livelli europei. Per questo motivo i dirigenti bianconeri stanno osservando con attenzione il Liverpool, club dal quale potrebbero arrivare profili di esperienza internazionale e forte personalità da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Alisson resta il grande obiettivo, il nome più caldo secondo la Gazzetta dello Sport continua ad essere quello di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, protagonista negli ultimi anni ad Anfield, avrebbe già raggiunto una base d'intesa con la Juventus per un contratto triennale fino al 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva. L'estremo difensore della nazionale brasiliana, guidata da Carlo Ancelotti, considera ormai conclusa la propria esperienza in Inghilterra. Decisivo anche il rapporto con Spalletti, che lo aveva già allenato ai tempi della Roma, e non avrebbe cambiato idea sul trasferimento Alisson, nonostante la mancata qualificazione bianconera alla Champions. E spunta appunto anche Robertson per la corsia di sinistra, Juventus che ha avviato i primi contatti esplorativi per il terzino scozzese, che rappresenta uno dei simboli del ciclo vincente del Liverpool, e come Alisson ha conquistato tutti i principali trofei con i Reds. Al momento però la società più avanti nella trattativa sarebbe il Tottenham, allenato da Roberto De Zerbi, reduce dalla salvezza conquistata in Premier League all'ultima giornata. La Juventus continua comunque a monitorare l'evoluzione della situazione, valutando costi e fattibilità dell'operazione. Spalletti vuole esperienza e leadership. La linea indicata dall'allenatore è precisa: inserire in ogni reparto giocatori abituati a vincere e con forte personalità internazionale. Alisson e Robertson rispondono perfettamente a questo identikit. Il mercato bianconero entra così in una fase decisiva con il Liverpool, che potrebbe diventare il principale serbatoio di esperienza per la nuova Juventus targata Spalletti. E chiaramente la speranza è che la Juventus, diciamo, non prenda gli scarti proprio del Liverpool, ma che siano questi acquisti sensati, mirati, con un'idea fondante dietro. Ma insomma, diciamo che il portiere è sicuramente uno dei ruoli, forse non il ruolo principale, che la Juventus deve sistemare, perché quest'anno si è parlato tanto di un Di Gregorio che è mancato tanto, anzi forse troppo. Tra l'altro, a proposito di una Champions sfumata, ha parlato dal punto di vista finanziario di questo aspetto anche il Sole 24 Ore, che parla di, appunto, scrive: Juventus sfumata la Champions, il mercato guarda di nuovo a Tether. Il titolo della società bianconera è in forte rialzo nonostante le prestazioni sportive deludenti. Gli investitori puntano a un ritorno in campo della società stablecoin. Appunto, se Tether tornasse alla carica, e questa è la domanda odierna, nelle sale operative dopo l'addio ufficiale alla prossima Champions da parte della Juventus, che ha terminato il campionato di Serie A al sesto posto. Nonostante questo, però, oggi il club bianconero corre a Piazza Affari. Il titolo viaggia quindi sui 2,10 euro ad azione più 8% in una sola settimana, cioè da quando la qualificazione in Champions sembrava già compromessa. E qui, secondo alcuni operatori, potrebbe tornare in campo la società di stablecoin Tether, che ha già in mano l'11,5% del club e alla fine dello scorso anno aveva offerto alla holding Exor, senza successo, 2,66 euro ad azione per rilevare il pacchetto di controllo, prezzo che corrispondeva ad una valutazione dell'intera società pari a 1,1 miliardi, valori quindi distanti da quelli odierni che porterebbero l'offerta di Paolo Ardoino largamente a premio sugli attuali corsi azionari, e il mercato sembra crederci. Quindi ecco, paradossalmente, nonostante la mancata qualificazione in Champions e quindi nonostante i risultati sportivi deludenti, il valore azionario della Juventus Football Club sembrerebbe essere aumentato. Si parla chiaramente anche di Vlahovic, Vlahovic che torna decisivo, si parla di questo su tutto Juve, torna decisivo Vlahovic, ma il futuro resta da scrivere. A breve ci sarà il Summit, Vlahovic torna protagonista con 4 gol in 4 partite, ma il rinnovo con la Juventus resta incerto tra offerte e mercato. Nel derby disputato al Grande Torino, nonostante il settore ospiti fosse stato svuotato dagli ultra, numero

0: assolutamente negativa. Vlahovic inizialmente non ha gradito il cambio, salvo poi salutare il tecnico con una stretta di mano. Resta però aperto il grande interrogativo sul suo futuro, ultima presenza in bianconero o punto di partenza per una nuova fase. Al momento non sembrano esserci certezze né da parte del giocatore né della società. Vertice in programma con la dirigenza. A Torino si attende un incontro tra il club, il giocatore e il padre Milos, oggi futura figura centrale nella gestione degli interessi dell'attaccante. L'amministratore delegato Damian Comolli avrebbe rimandato il confronto definitivo al termine della stagione, dopo mesi di trattative interrotte e riprese senza arrivare a una conclusione. La proposta della Juventus vorrebbe appunto mettere sul tavolo un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, cifra inferiore rispetto all'ingaggio percepito nell'ultimo anno dell'attuale accordo in scadenza il 30 giugno. Restano inoltre da definire bonus, premio alla firma, durata e commissioni. Chiaramente sullo sfondo, secondo il Corriere dello Sport, ci sono diversi club, su tutti il Bayern e Monaco, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi senza però formalizzare offerte ufficiali. Juventus che però non vuole chiaramente trascinare troppo a lungo la trattativa, perché il timore è quello di ritrovarsi in una situazione simile ad altri casi recenti di top player arrivati a scadenza prima di decidere il proprio futuro. Questo secondo il Corriere dello Sport. Una Champions mancata, Champions che era l'obiettivo principale della Juventus in questa stagione. Ha parlato di questo Paolo Rossi ieri ancora a Cose di Calcio XL insieme al nostro direttore Antonio Paolino. Paolo Rossi che appunto ha parlato di questo obiettivo mancato dalla Juventus in questa stagione. Andiamo a sentirlo.
1: Beh, questi sono dati che ti dicono che l'obiettivo era centrabile e quindi è mancato qualcosa, perché ma io penso che infatti nessuno
2: ci spiega qualcosa oltre la personalità qui, secondo me.
1: Beh, ci spiega il fatto che la Juve io credo che abbia un rapporto sottostimato tra quanto ha seminato in termini di gioco e quanto ha raccolto. Questo è evidente. Quindi, ma è questa la ragione per la quale noi proseguiamo con Spalletti? Perché Spalletti ti dà la sensazione che quest'anno abbia bucato l'obiettivo minimo, ma che sia in grado, anche solo con questo materiale, di arrivare a qualcosa in più. Qui però noi dobbiamo cambiare proprio, come dire, la testa. Cioè, dobbiamo dirci la differenza che noi abbiamo da lassù, cioè dal primo posto, dall'arrivare in Europa a fare un grande percorso, eccetera, dal portare a casa un trofeo come la Coppa Italia, che è abbordabile. Quant'è? Come riusciamo a colmarla? Questo è il punto. Perché nessuno può dire che Spalletti non abbia mostrato che cosa è in grado di fare in una serie di partite. Però dobbiamo interrogarci sul perché noi perdiamo punti contro la parte destra della classifica. Cioè, mi spiego meglio. C'è questo dato storico, no? Di cui abbiamo parlato spesso.
2: 12 pareggi.
1: 12, ecco. C'è questo dato storico.
2: 7 sconfitte.
1: Di cui abbiamo parlato spesso. La Juve dei 102 punti, quella di Antonio Conte, ottenne 60 punti su 60 contro le piccole. Ok? Che è mostruoso. Cioè, con la parte destra la Juve non fece neanche un pareggio. Che cosa stava a significare quello? Quello era l'emblema di tutto quello che avevamo seminato in quegli anni, e che era il fatto che l'allenatore avesse portato quella squadra a esprimere sempre la propria superiorità laddove era possibile. L'Inter quest'anno ha vinto il campionato grazie ad aver fatto la differenza con gli scontri, ma con le piccole. Quindi vuol dire che la cultura della vittoria, della superiorità, la puoi chiamare fame, la puoi chiamare carattere, la puoi chiamare personalità, la puoi chiamare come vuoi, la puoi chiamare principi di funzionamento del gioco, però c'era. E non sedimenti nulla a fare grandi partite con le grandi e a poi fare degli scivoloni con le piccole. Anzi, diventi presuntuoso, perché tu ti pensi quello che con le grandi ci sa stare, e invece con le piccole ti perdi la capacità di intervenire davvero in un lungo percorso quale quello del campionato. Quindi io penso che, appunto, ripeto, ma poi potremmo fare anche altri discorsi, magari entrare dentro le storie dei singoli, capire se qualcuno è stato migliorato da Spalletti, eccetera.

0: eccetera. Tutto bene, però il risultato finale è pessimo, no? Cioè, come se noi avessimo fatto un'ottima preparazione della torta, ma quando poi è entrata nel forno ci siamo dimenticati e l'abbiamo bruciata, ecco. Diciamola anche solo così. Quindi sappiamo che Spalletti la torta la sa far bene. Deve stare un po' più attento quando la torta è in forno. E quindi, siccome la torta è bruciata e non è servibile a tavola, questo mi fa parlare di fallimento. Ma dentro al fallimento ci possono essere benissimo dei momenti o delle caratteristiche del tuo lavoro che sono positive, e su queste dobbiamo ripartire.
1: Queste erano le parole di Paolo Rossi. Se c'è una cosa che adoro sono proprio le sue metafore. Credo che non potesse spiegare meglio il concetto che stava cercando di far passare e che si è capito alla grandissima. Tra l'altro, aggiornamento anche per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore del Milan, perché sembrerebbe che il Milan abbia già incontrato segretamente Iraola la scorsa settimana in Inghilterra. Sul tecnico spagnolo c'è il forte interesse del Crystal Palace, che ha già messo sul tavolo un'offerta molto ricca per l'ex allenatore del Bournemouth, su cui anche il Bayer Leverkusen ha effettuato dei sondaggi. Questo per quanto riguarda il possibile nuovo tecnico rossonero. Noi ci spostiamo sul sito del giornale, perché per aggiornare sulle condizioni del tifoso bianconero ferito nel prepartita del derby. Questo perché è intervenuto, si è esposto il padre del tifoso bianconero ferito, dicendo: ridicola la versione della bottiglia di vetro. Mio figlio ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l'impatto è stato devastante. Cito testualmente le parole: trovo francamente ridicola la versione della bottiglia di vetro, che non crea un danno di questo tipo. Lui ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l'impatto è stato devastante. Lo dice in un'intervista a Repubblica Pierluigi Basoccu, padre di Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante gli scontri che si sono registrati prima di Torino-Juventus. Non voglio fare polemiche perché ora conta la salute di Marco, ma non accetto che si minimizzi quello che è successo, afferma. Credo che l'abbiano capito tutti, anche il magistrato e i poliziotti. L'altra notte ci sono stati talmente vicini da farmi pensare a una coda di paglia. E poi ancora, ho le testimonianze di 200 ragazzi del gruppo Viking Milano, rimasti con noi fino alle 2 di domenica, tutta gente con la passione per Juve che non va in giro a fare casino e collabora sempre con le forze dell'ordine. Domenica erano fuori dallo stadio in attesa di essere controllati ed entrare nel settore ospiti, e sono stati assaliti da un manipolo di pseudo tifosi del Toro. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni e uno, sparato ad altezza uomo, è arrivato sulla testa di mio figlio. Il ragazzo di fianco ha sentito un gran botto e ha visto Marco cadere di faccia in giù in un lago di sangue, come un tronco abbattuto da un fulmine. Queste le parole del padre di Marco Basoccu, che resta adesso sotto osservazione in terapia intensiva, con le sue condizioni che sembrano essere stabili. Ieri è stato sottoposto a un attacco di controllo per monitorare l'evoluzione dell'ematoma causato dal colpo ricevuto, con la prognosi che per adesso resta riservata. Lui, che domenica sera, proprio durante, credo che l'operazione sia iniziata poco prima del calcio all'inizio del derby, però appunto è stato operato con un intervento neurochirurgico. Chiaramente noi gli auguriamo il meglio possibile. Andiamo però a sentire le parole di Ezio Morina, che ieri, sempre ai microfoni di Radio Bianconera, ovviamente ospite a RBN Caffè, ha parlato della situazione legata a Luciano Spalletti, su cui inizialmente sembrava poterci essere un futuro un po' incerto, ma da quanto si dice, da quanto trapela, Elkan lo vorrebbe assolutamente confermare sulla panchina bianconera. Andiamo a sentire le parole di Ezio Morina.
2: Il campionato è finito. Finito nel modo peggiore possibile, perché la mia Juventus, la nostra Juventus al sesto posto, è qualcosa che all'inizio dell'anno
3: non era minimamente paventabile.
2: Non era immaginabile. Sapevamo che non avremmo potuto competere per lo scudetto. Sapevamo che con l'arrivo di Spalletti, lui ha detto: cioè, ci possiamo provare, almeno non è stato come qualche dirigente che dice noi puntiamo al quarto posto, perché è folle alla Juventus dire noi puntiamo al quarto posto. La Juventus arriva seconda, ha perso il campionato, mettiamocelo bene in testa, ricordiamocele queste cose. Quindi Spalletti aveva detto perlomeno noi ci proviamo, dandoci un po' di speranza. Alla fine però anche lui un po' di suo ce l'ha messo. Mi piacerebbe sedermi con lui davanti a un buon bicchiere,
3: a me una bottiglia intera,
2: ma io gliene do anche due, anche di quello buono. Detto ciò, quando lui me le spiega, allora io dico sei tu l'allenatore. Non mi aspettavo che togliesse Vlahovic, perché Vlahovic nel secondo gol è stato bravo, ha fatto un bel gol, ha fatto un gol da centravanti vero su una gran bella azione di Conceição. Sul primo gol è stato un po' fortunato perché ha fatto, certo, un controllo,
3: ma van bene anche quelli,
2: e come, però ha fatto un controllo dei suoi perché non sa minimamente stoppare il pallone. Poi ricordiamoci che il tiro, fortunatamente per noi, e come hai detto tu ci va anche questo, è stato deviato, perché se no il suo tiro era una mezza ciofeca, andava in braccio al portiere che già si stava tuffando da quella parte, invece la deviazione è stata decisiva. Però sicuramente prestazione più che dignitosa quella di Vlahovic ieri, quindi mi chiedo perché è stato sostituito. Se lui mi dice ho ritenuto di toglierlo perché in settimana aveva fatto pochi allenamenti, ho pensato che l'ultimo quarto d'ora non ce la faceste più, ok Luciano, hai ragione, sei tu l'allenatore, sei esperto, sei quello che fai, non sei autolesionista, l'hai fatto, hai ritenuto che fosse così. Però tutti quanti da esseri umani possiamo sbagliare.
1: Queste le parole di Ezio Morina per quanto riguarda il derby e la situazione legata a Luciano Spalletti. Una Juventus in una situazione deludente, scrive tutto Juve, fuori dalla Champions, sesta in classifica. C'è stato un confronto ancora, penso, tra Elkan e dirigenza, con Spalletti che chiede più rinforzi e più personalità. Ma per quanto riguarda il mercato, la priorità resta Dusan Vlahovic, perché appunto la società ha già presentato un'offerta di rinnovo, la decisione finale spetterà al giocatore e al padre Milos, chiamati a scegliere tra la permanenza a Torino o una nuova esperienza altrove. Spalletti spera innanzitutto di tenere Vlahovic perché lo considera un elemento chiave per il progetto tecnico, e spera di arrivare anche a Colomuani, operazione ritenuta possibile anche senza gli introiti della Champions League. E poi ci sono gli intoccabili del progetto. Tra i giocatori considerati fondamentali per la ripartenza, il tecnico ha indicato Locatelli, McKennie, Ildiz, oltre allo stesso Vlahovic. E quindi questi sono i quattro nomi da cui Spalletti vuole e vorrà ripartire. Vedremo se effettivamente sarà così e succederà questo. Siamo in chiusura perché sono le 9, noi siamo arrivati al capolinea di questa nostra puntata odierna. Io vi ricordo che dopo di me vi aspetta la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianco.
0: Allora, intanto diciamo che Elkan ha sbagliato tutto affidando a una
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, buon martedì 26 maggio. Questo è il sommario di Cose di Calcio con tante interessanti notizie. Europa League, l'ultima volta nel 2013-14 dopo l'uscita dalla Champions League. Scontri al derby, grave, ancora grave il tifoso, 8 arresti, 11 Daspo. Alla Juve niente ribaltone, vince al momento la linea morbida e della diplomazia di John Elkann. Come lì servirebbe chiarire pubblicamente posizione e decisione. Gli intoccabili con personalità, Yıldız, Locatelli, McKenny. Nessun commissariamento per l'Associazione Italiana Arbitri, intanto il campionato ripartirà il 23 di agosto. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, sistemo meglio il mio microfono, ben ritrovati, buona giornata ai miei angeli custodi, i miei tecnici, il passaggio di consegne all'ora di pranzo, buona giornata e lancio subito la domanda, ricordando il nostro numero di riferimento, il contatto WhatsApp, vocali, oggi darò spazio alla messaggistica che arriverà al 340 5425 324, ci alterneremo e ci alterniamo spesso e volentieri, l'abbiamo fatto magari un po' di più nell'ultimo periodo con gli amici di Twitch, che saluto, sempre tanti all'ascolto, anche in questo momento sto vedendo i numeri, ma naturalmente diventa complesso passare da una piattaforma ad un'altra. Allora concentriamoci, spazio oggi, se volete, i vostri quesiti al 340 5425 324. Quesiti o anche risposte, ipotesi, valutazioni. Intanto colpisce che al Milan abbiano sradicato tutto quello che in questo momento è il male sportivo del club rossonero. Resta solo Ibrahimovic, quindi dopo le liti interne con Allegri vince la linea di Ibrahimovic. Pieni poteri, ricordo anche che ha una quota di partecipazione nel fondo che gestisce il Milan, quindi mi sembra abbastanza chiara la strategia, ma al di là di questo c'è quell'ultima giornata di campionato per il Milan che fa scivolare il Milan con il pacco della Champions League, forse già la pancia piena dell'esito, dell'ipotizzare l'esito favorevole ai propri colori per l'ultima giornata, fa perdere il traguardo al veramente negli ultimi metri e porta la proprietà a resettare tutto con la definizione che non lascia equivoci, ovvero fallimento completo per il Milan. Fallimento anche per la Juventus, è un termine che non piace a Spalletti, ma probabilmente dovrà imparare ad accettarlo, probabilmente rifondando con dei poteri maggiorati l'anno prossimo. Però attenzione, perché la linea del non decidere in questo momento, la linea morbida, forse giusta, spetta alla proprietà attuare una linea o meno, naturalmente tiene banco anche quest'oggi. Milan e Juve, la domanda di oggi è molto semplice. Mi trovate le differenze di strategie, quello che è, nel prendere una decisione piuttosto che un'altra? Alla luce, aggiungo, qui il sottoscritto, Radio Bianconera, non vuole mandare via nessuno. Non voglio che la Juventus diventi l'Inter degli anni in cui si lamentava degli arbitri a favore della Juventus, delle situazioni sempre ambigue, ma di un mercato scadente. Mi ricordo l'Inter di Moratti, Facchetti e tutti, e dei giocatori, che davano colpe esattamente come stiamo dando noi adesso, senza andare a guardare il problema di una società che compra male, di una società che spende male, di una società che deve trovare dopo appena un anno la mediazione tra Chiellini in mezzo, tra Spalletti, Fulcro tra Spalletti e Comolli. Chi ha ragione? Non ci sono delle ragioni. Chi è che comanda? Ce lo devono spiegare, magari in queste ore potrebbe capitare anche qualcosa. Che cosa comanda? Quali sono i mandati che arrivano dall'alto? Perché a questo punto il sistema, altrimenti, non a questo punto, altrimenti il sistema va in corto circuito. In Juventus l'immagine della solitudine dirigenziale nel derby fa discutere, ma fa discutere già da prima, fa discutere anche oggi, anche se avessimo vinto, perso, tutto quello che volete. Quindi quello che va chiarito sono i poteri, chi decide e cosa deve fare. Certo che è abbastanza logico che l'allenatore un po' naso nel mercato lo deve mettere, ci mancherebbe. Nessuna rivoluzione in vista, intanto ci dice anche tutto Juve, Spalletti e Comolli verso la conferma. Sarà tregua o è una tregua momentanea? Perché se lasciassimo il problema sotto traccia con il problema esistente, finora Spalletti è riuscito a parlare, a lanciare, a togliersi dei sassolini, a spiegare, a rimodulare ogni volta proprio immagine e somiglianza, il tutto. Comolli non l'ha fatto, magari servirebbe, magari nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche dichiarazione ad effetto o un confronto e quindi una presa di posizione della società, dei dirigenti insieme. Non basta stringersi la mano e non basta la Juventus, lo dico a Spalletti come a Comolli, ma invito anche alla riflessione attenta, perché a volte sottovalutano anche in dirigenza, ai piani altissimi, ascoltano chi non dovrebbero ascoltare e non ascoltano quelli che potrebbero aiutare, anche come noi, anche come voi, anche come tanti altri, chiamiamoli enti, organizzazioni, media, persone informate dei fatti che potrebbero dare sicuramente dei consigli in più, anche un po' più abituati a masticare calcio, perché passando solo dai consigli di amministrazione, dove si deve alzare la mano per volontà di chi ti ha messo e per rispetto dei conti che devono risultare sopra la linea rossa, ebbene qui non ci sono garanzie neanche per Spalletti per l'anno prossimo. Spostare il problema a novembre o a marzo, come ogni anno, mi sembrerebbe un altro errore. Quindi, meglio chiarirsi subito. Ma mi spiegate la differenza tra Milan e Juve? Mi trovate le similitudini e le differenze? Cosa apprezzate di quel sistema decisionista? Resettato tutto. Perché? Perché è Comolli che ci ha spiegato che bisognava entrare in Champions, che Tudor non era stato capace di dargli quelle garanzie, quelle sicurezze, anche per il modo con cui operava o si confrontava con lui. In quel caso ha vinto Comolli, ma non si poteva pretendere molto di più da questa squadra anche con Tudor al comando. Forse il problema riparte anche da Giuntoli, che era convinto che bastasse poco e con Thiago Motta per arrivare a centrare, però l'obiettivo, però in Champions l'anno scorso ci siamo andati. Potete dire quello che volete, sia meglio assolutamente Spalletti rispetto a Tudor, rispetto a Thiago Motta, ma io incomincio a avere dei dubbi, non su Spalletti, su quelli che devono essere chiariti come obiettivi da subito. Noi abbiamo piena fiducia in questo allenatore, in questo dirigente, e si va avanti con loro, anche se bisticciassero l'anno prossimo nelle loro stanze per pulirsi i loro panni sporchi, che poi sono i nostri. Anche se saremmo quarti o sesti, anche se usciremo dall'Europa League dopo un turno. Non so se rendo l'idea, perché non è facile il percorso, adesso andiamola a vincere. La si può vincere, ma, non, ma devi tenere a bada anche la classifica in campionato fino a marzo. Devi correre. E se non mi puoi fare il mercato, quali sono le garanzie che garantiscono, scusate il giro di parole, le scelte di Spalletti? Vuole essere solo mandato via? E allora avete sbagliato anche a rinnovargli. A meno che non sia quell'uomo, oltre al professionista, che di fronte a un'evidenza chiarificatrice rimetta anche il suo mandato. Perché non c'è da escludere ancora nulla. Un mese fa ero convinto che fosse giusta quella scelta di fiducia di rinnovargli il contratto. Ma non è riuscito nelle ultime 5 partite, con il vantaggio che aveva in classifica, a portare nelle casse della Juventus parte anche del suo stipendio, a meritarsi quel rinnovo, e quindi è stato un errore della società rinnovarlo alla luce dei risultati, perché in Fiat fanno così, John Elkann fa così. Vi ho spiegato la funzione o il modo di operare dal punto di vista aziendale. Il Milan ha fatto bene? Ha fatto malissimo? Ha fatto bene a cacciare Allegri? Dipende da cosa, come pensate, come la pensate. Da questa parte avremmo dovuto fare la stessa cosa? O il Milan non avrebbe dovuto cacciare l'uomo operativo? Perché sono i giocatori. Non c'è qualità lì? Capite che la forza di un club è la somma del club, della proprietà e della squadra. Perché vivono di riflesso nel campo, soprattutto se vuoi tenere sotto traccia dei problemi, col sorrisino davanti alla stampa o davanti ai giocatori, difendendoli tutti e stressandoli nel vero senso della parola quando giocano. Perché quei pochi che meritano, l'abbiamo capito, quei pochi che avrebbero potuto meritarsi qualcosa di più sono stati messi sotto pressione dallo stesso allenatore in un passaggio, nell'avanzare, nell'arretrare, nell'allargarsi. Sapete dove non attacca? Non attacca su Locatelli, su Yıldız, su McKennie, ma ci sarebbe da ridire anche su questi tre giocatori, perché poi se avranno tanto carattere e non avranno tecnica o non tireranno in porta o saranno marcati bene dal peggiore difensore in Europa League, vorrò vedere le conclusioni se poi mancano altri tre giocatori. Intanto partiamo da Alisson. Ormai sembra tutto fatto, manca la firma che arriverà dal 1 giugno in poi. Da svincolato. Mercato Juve, Juventus al lavoro per il futuro, incertezza societaria. Ecco, vedi, torna sempre un po' questo tema. Clamorosa idea Salah Alisson. Vi dico già che avremo un collegamento con l'Arabia Saudita. Salah al momento non ha preso accordi con l'Arabia Saudita, ma sta mandando dei suoi collaboratori. Vuole andare a giocare un calcio più tranquillo e guadagnare. Meno giochi, più guadagni, che invece è con molte meno pressioni. Quindi il nome di Salah io lo vado ad escludere ancora in partenza per questi motivi. Alisson intesa per un triennale. Piace Robertson, che non verrà alla Juventus, non verrà in Serie A. Bremer via, da valutare. Due centrocampisti, Spinazzola, verso il rinnovo. Basteranno per lanciare una tregua definitiva valida per 365 giorni? Io sono convinto di no, ma aspettiamo dichiarazioni ufficiali. Intanto questa è la situazione. Caro Manuel, buona giornata, come stai? È arrivato per caso qualche messaggio, qualche vocale già di quelli... mamma mia, non c'è tempo
8: c'è
7: di...
8: Fermento,
7: c'è fermento. Allora, mentre io apro anche la messaggistica della... del nostro WhatsApp 340-54-25-324, spazio a voi, poi un po' di informazioni perché devo imparare anche la pronuncia, la faremo insieme. Cerco inviati in tutta Europa per l'Europa League che comincerà a metà settembre. Sono iniziate le prenotazioni per il pullman, che il pulmino che noleggeremo. Manuel alla guida, Yves... per attaccare, no, per attaccare, perché lo prendiamo elettrico, quindi per la ricerca delle degli allacciamenti elettrici.
8: L'uomo ci della colonnina.
7: Ci prendiamo un po' in giro, ovviamente. Va bene, andiamo a ascoltare un po' quello che è il brusio in casa bianconera.
9: Che dire, che disastro ha di inizio. Perché se come lui viene confermato che è apertamente contro Spalletti, apertamente, lo sappiamo tutti che è apertamente contro Spalletti, per noi sarà un anno terribile. Non so se riusciremo ad arrivare nelle prime quattro. Sarà un anno terribile, perché se fa mercato questo signore, questo sovrista francese, io non so dove andremo a finire. Ho tanta paura che Spalletti se ne vada, perché non c'è armonia, non c'è sintonia con questo francese, non ce n'è. E quindi se il signor Elkan, che io reputo bravo perché ci mette i soldi, per l'amor di Dio, ma un pessimo gestore, un pessimo patron, perché veramente più errore ha fatto più di Bertoldo, con i collaboratori, e io prevedo un anno terribile con questi algoritmi, e io ho tanta paura che se ne vada a Spalletti. Cosa ne pensate? Forza Juve, da argentino molto, ma molto deluso.
7: Cosa ne pensiamo? Io lo dico sempre prima, apro con i miei 10 minuti di monologo, come dice qualcuno, ogni tanto serve anche ascoltare, anche a scuola si faceva così, ma non mi voglio alzare al livello dei grandi maestri, dei grandi insegnanti, però delle riflessioni annusate magari più vicino rispetto a chi frequenta bar Calcio Balil e magari qualche altro ambiente, dicendo ho saputo che, tanto per essere forse un po' più credibili. Finalmente, bisogna dire subito gli obiettivi senza nascondersi. Roby da Malnate, grande Paolini. Mi sbagli però la vocale, la risposta non è giusta allora. Non la prendo per giusta. Ma Allison non ha rinnovato, come fa ad arrivare a zero? Antonio Nola non aveva rinnovato e in scadenza ha un accordo con il Liverpool di potersi cercare una squadra, cercando di convincere quella squadra che dovrà andare a pagare almeno una buona uscita. Ecco, quello è l'accordo. Quindi c'è una clausola sostanzialmente, i dettagli precisissimi. Capirai che non faccio questo di mestiere, ma mi è stata raccontata così. La Juve dovrà versare, non lo prende a zero come Pogba, lo prende versando, diciamo, una clausola, una buona uscita, un bonus d'amicizia con il Liverpool, 10-15 milioni. Pensa, direttore, che già qualche settimana fa volevo scrivere che fretta c'era, maledetta primavera, a questo punto aggiungo io, di rinnovare Spalletti. L'accordo non era qualifichiamoci e poi decideremo, sarebbe stato più ragionevole. Ci si è fatti prendere un po' la mano. Abbiamo ipotizzato che ce l'avremmo fatta, eravamo sui binari giusti, ha tirato il freno la squadra con Spalletti sopra, capotreno, e quindi ne paghi un po' le conseguenze. Forse dal punto di vista aziendale avrei messo la clausola, guarda, noi te lo rinnoviamo, tu ci porti, cioè scaramanticamente ognuno avrà grattato il pezzo di ferro sulla sedia e diciamo che come sei entrato e hai acquisito un bonus, potresti anche uscire. Ricordando che è giusto, è la cosa meno sbagliata quella di tenere Spalletti, ma dobbiamo chiarirlo questo aspetto, perché poi non è che se non ci piace Thiago Motta lo mandiamo via, se torna Conte e non va in Champions lo teniamo, se viene Palladino e vabbè ma è giovane, allora in base alla simpatia antipatia. Così diventiamo peggio dell'Inter di quegli anni che vi raccontavo, e poi vi potete attaccare solo agli arbitri, alla decisione, al 5% di classifica generata dagli errori arbitrali. Non so se rendo l'idea. Usciamo dagli schemi del basso, ragionamento basso, puerile, tra virgolette. Spalletti ha fallito, via, bravo, ma non da Juventus. Comolli, non ne parliamo, io sono convinto che torna Conte e poi dirigenti nuovi, ci scommetto. Non so se c'è da scommetterci, c'è da riflettere. Queste sono le nostre riflessioni. Ascoltiamo un altro vocale, intanto volevo passare anche ad altri argomenti e dare degli aggiornamenti, ahimè, ancora non rassicuranti sulle condizioni del nostro tifoso, ma nei titoli ho definito tifoso. Un tifoso che va allo stadio non può essere nelle stesse ore ricoverato d'urgenza e sottoposto ad intervento chirurgico per gravi danni sulla fronte. E se mi permettete, o è caduto il masso dal cervino o è caduta una bottiglia di champagne da 1000 litri appena in produzione che cercavano di trasferire con un drone. Io alle favole negative, alle favole brutte, non ci credo e non voglio crederci per un senso di giustizia che mi porto dietro grazie ai miei genitori. Vocale.
8: Una squadra davanti a noi finita quinta ha mandato via l'allenatore. Noi siamo finiti sesti e l'allenatore lo teniamo. È bellissimo. È meraviglioso. Grande, una grande identità ci ha dato questo mister. L'identità dei sesti. Complimenti, Riccardo da Corinaldo.
7: Riccardo, ma tu stai producendo un podcast, cioè sentivamo la voce da studio, sei uno speaker. Aspettiamo sempre il tuo podcast quotidiano. Allora.
10: Pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio.
7: No, questo è realismo. Io prendo la parte del nostro ascoltatore. La Champions League, sentite un po', sorteggio del girone, segnatelo, non andare in vacanza il 27... No. Ah no, Champions League, scusa, ho letto Champions League, hai ragione, cercavo
11: l'abitudine.
7: L'abitudine, ma come sei fiscale anche tu, dai. Europa League, leggevo la riga sbagliata, sorteggio del girone, 28 agosto, prima giornata, noi siamo già nei gironi, come siamo forti, 16-17 settembre, scherzo, ma quella è la nostra dimensione e quindi la devo rispettare e vi devo imporre di rispettarla. Come obiettivo concreto c'è l'Europa League, i bianconeri saranno terza testa di serie, quindi iniziamo con le trasferte lontane, ho capito. Prima giornata 16-17 settembre, ultima giornata 28 gennaio, sorteggio fase eliminazione diretta il 29 gennaio per i playoff, 26 febbraio dagli ottavi, la finale il 26 maggio, esattamente fra un anno, guarda il destino, oggi è il 26 maggio e io vi dico che il 26 maggio io dell'anno prossimo non sarò qui perché avrò la febbre e sarò a casa, probabilmente, o da qualche altra parte, magari al World Stadium di Francoforte, dove mi verrà la febbre, magari alla fine, qualcuno potrà dire, o magari no, per una volta.
11: Preparate il colbacco.
7: Mi butterò in un laghetto nelle vicinanze dello stadio di Francoforte. Va bene, abbiamo raccontato un po' le notizie di oggi, le riepilogo. Europa League l'ultima volta nel 2013-2014, quando uscimmo dalla Champions League, scontri al derby, grave, ancora grave, il tifoso, 8 arresti, 11 DASPO. Alla Juve niente ribaltone, vince al momento la linea morbida e della diplomazia di Elkan. Comolli servirebbe però chiarire pubblicamente posizione e decisioni. Gli intoccabili con personalità, Ildiz, Locatelli, McKennie, nessun commissariamento per l'AIA, il campionato ripartirà il 23 agosto, primo colpo di mercato, Allison, manca solo la firma. Tutto questo, da qui ripartiremo anche con il nostro direttore sportivo Malu Pasincato, ma con i vostri vocali, stanno arrivando una marea di vocali, parto da lì, leggerò i messaggi, anche quelli della chat, sempre tanti da Twitch, 340-54-25-324 e andiamo, inserite il gettone e si riparte.
4: Cose di calcio.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale, creare una struttura organizzativa sportiva, una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, Grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus a spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
7: Eccoci di nuovo in diretta, cose di calcio, 340-5425-324. Mi dite la differenza tra Milan e Juve, eh? Trovate le differenze o le analogie, o se si sono comportati strabene loro, molto male loro, benissimo noi, ditemi un po' la vostra, visto che l'obiettivo dichiarato da Comolli, dalla società, era, cioè, almeno una volta dicevamo fino alla fine. Un ascoltatore mi ha appena scritto, forse bisogna mettere siamo alla fine. Io spero di no. Bisogna dire oltre la fine. Oltre la fine, credetemi. E gli slogan degli anni Ottanta vanno riaggiornati perché cambiano i tempi. Forse non lo comprendono neanche, scritto sul collo. Bisogna metterglielo davanti agli occhi. L'unica cosa che conta è qualificarsi. Non è vincere. E qualificarsi almeno, ma dicendo vogliamo vincere lo scudetto. Poi non ci sono riuscito, abbiamo trovato una squadra più forte, perché non possono vincere tutte e quattro. Ma neanche che tutte sono da quarto posto e poi chi vince si piglia i meriti, e tira un sospiro di sollievo. Chiarezza e scendere a dichiarare gli intenti, gli obiettivi, non alzando la voce una volta in un anno, e sappiamo in quale occasione, perché non è servito a niente, a niente. Nel calcio non servono queste proteste, servono i patti, la chiarezza, e forse anche un'intensità di allenamento superiore a quello che abbiamo tenuto. Poi, non è giusta questa affermazione? Si riaggiorna dicendo, forse Paolino lei non sa, come tanti tifosi, che abbiamo dovuto mantenere un livello un po' più basso perché c'erano i mondiali. E quelli che correvano di più? E come girano la palla più velocemente in Europa? E attenzione, perché l'Europa League, le squadre che ci sono, correranno, tireranno da qualsiasi distanza, non penseranno al tiki-taka, Cadono, fallo, si rialzano, la buttano in rissa magari. Abituiamoci, perché sarà un po' più complicato partire da subito e con certe trasferte, giocando il giovedì e magari costretti a giocare il big match la domenica sera. Speriamo che non ce li mettano attaccati e quindi magari una volta al mese il lunedì sera. 4, 5, 3 o 4 di lunedì, tanto per essere chiari. Allora, mi dovrete abituare, mi dovete insegnare le pronunce giuste, perché ci sono anche quelle squadre che partiranno dal terzo turno preliminare, i playoff, c'è di tutto, devo studiarlo bene. Allora, le squadre al primo turno preliminare, ci sono squadre bulgare, il CSKA Sofia, Karabakh d'Azerbaigian, una squadra islandese, vedo che hai alzato la mano, l'ho visto che hai alzato la mano, vorresti seguirla, ma turno preliminare, speriamo che qualcosa salti. L'Hajduk Spalato, Žilina slovacca, poi c'è il Ferencváros ungherese, Dinamo Kiev ucraina, una squadra, sì, qualcuno ha già affrontato, poi avremo tempo per analizzarla tutta l'estate, dai. Secondo turno c'è il Twente, il Benfica, attenzione, Anderlecht, Victoria Pilsen, Besiktas turca, il PAOK Salonico greco, il Midtjylland Danimarca, squadre svedesi, attenzione. Poi abbiamo il Salisburgo, il Rangers, Glasgow Rangers, e via dicendo, arrivando poi a quelle, le squadre qualificate ai gironi. Ci sono la Juventus, il Milan, il Bournemouth, il Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, AZ Alkmaar, l'olandese, e via dicendo. Quindi un po' il riassunto l'abbiamo fatto. Gli intenti sono il rinnovo del contratto che Spalletti ha ottenuto. Ora è in una botte di ferro. Lui, noi poveri tifosi, molto meno. Il commento di Forza Onore. Il Milan era senza coppe, aveva un super portiere. A portiere invertiti noi eravamo terzi o secondi e loro ottavi. Ma, caro Luca, la mettete sempre sul portiere? Ma se davanti al portiere... Non l'ho visto col Cagliari il gran portiere in Milan-Cagliari e i difensori davanti. Non ho visto il grande Rabiot che si è preso la squadra in mano. Perché siamo tutti gonfi di ricordi. Direttore, ora capisco perché il mago di Certaldo diceva sempre oltre la fine, aveva già messo le mani avanti sapendo che avrebbe fallito. No, non sono convinto di questo. Non era, tra l'altro c'è la finale di Conference League e quindi bisogna aspettare anche lì le squadre che arriveranno da lì, chi la vince, tutte queste le andremo a vedere, a analizzare. Era convinto di farcela, come eri convinto tu, come ero straconvinto io nell'ultimo mese. Dopo la Roma, dopo aver superato il Milan, dopo aver recuperato sul Como, dopo essere a due giornate dal termine, primi davanti agli altri, ragazzi, ti sei dato tu la botta in testa, e non ti hanno preso neanche senza ticket al pronto soccorso. Detto molto chiaramente. Basokul, tifoso juventino ferito, dai Gobbo, tieni duro. Al derby resta in terapia intensiva, condizioni stabili ma prognosi riservata. Saranno decisive queste 24 ore e le prossime 24 ore. Superate. E Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ferito negli scontri di domenica, potrebbe uscire dalla prognosi riservata e quindi anche la sua famiglia poter tirare un sospiro di sollievo. Ce l'auguriamo. La solidarietà tra tifosi, Juve e Toro, ci mancherebbe, è stata corretta. Non è assolutamente corretto tutto quello che è capitato prima e fuori dallo stadio. Basta autorizzazione a queste marce trionfali del nulla. Ognuno vada per conto suo e non sono ammessi cortei prima delle partite. Si portano i tifosi allo stadio. Non si deve andare a parlare, ma ci sarebbe già una norma che lo vieterebbe, coi tifosi, perché si mette in difficoltà anche la squadra, il giocatore, il capitano. E di fronte agli stadi basta con questi ammassamenti di bestie umane che insultano in modo schifoso contro la squadra avversaria. Ovunque questo avvenga. Perché io ero vicino all'arrivo del pullman della Juventus e del Toro, in tanti altri stadi vado per verificare, mi sono spaventato per la velocità con cui arrivava il pullman della Juventus per evitare il tutto e il di più. Basta una manovra sbagliata, basta che scappi un cagnolino, basta che un tifoso già bello ubriaco si metta un metro davanti e diventa un dramma. In una via, parlo del derby dove ci passo tutti i giorni, quindi vorrei evitare. Quella gente lì o va allo stadio o sta a casa, o se no la polizia li faccia tenere distanti. Qualsiasi tifoso sia. Non si aspettano i pullman, si tiene libera la corsia per chi vuole andare a incitare la propria squadra o nel silenzio assoluto può entrare ai 30 all'ora. Non si deve fermare una città e le città non devono essere ostaggio di nessuno. Abbiamo al telefono il direttore Malu Pasincato. Ciao direttore.
14: Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
7: Allora Malu, partiamo da questo aspetto gravissimo, perché poi si parla del 4-2-3-1, del fallimento sportivo, ma c'è il fallimento civile di un sistema calcio che non migliora mai. Ecco, non peggiora, non lo so. Molto probabilmente sì, che non migliora. Dovevano dare la possibilità di portare le proprie famiglie allo stadio senza subire danni fisici e psichici a nessuno. Non si possono far incrociare i cortei, sapendo che dentro quei cortei c'è anche chi non meriterebbe neanche un bicchiere d'acqua gratuito. Malu, come la pensi da direttore sportivo?
14: Da direttore sportivo, e tu sai personalmente che lavoro avrei dovuto fare se non avessi fatto questo qua del direttore sportivo, lo sai benissimo, e sai benissimo come la penso su certe cose. In Italia purtroppo su questi aspetti la mano è leggera, non è una mano pesante. È brutto dirlo, su queste cose ci vorrebbe tolleranza zero, perché solo in quel modo uno potrebbe capire la gravità di quello che si va a fare. Uno va alla partita per vedersi uno spettacolo, per vedersi la propria squadra. Non è possibile che in questo senso sono d'accordo con quello che ha detto il mister Spalletti, se voi volete tra virgolette affrontarvi, che non c'entra la partita, perché cerchiamo di far capire alla gente che questi pseudo tifosi usano la partita, usano la propria squadra per cose che non c'entrano assolutamente nulla. Non c'è di mezzo il risultato della partita, no. C'entra una cosa che assolutamente è inspiegabile e di conseguenza succede quello che succede. Quando le forze dell'ordine hanno la mano pesante, siamo i primi a dire no. Quando la mano è quella della collaborazione, come dire, vediamo se lasciando le maglie un po' più libere si può assolutamente vivere una partita di calcio come una festa, tra due tifoserie, è normale, come dici tu, che una minoranza, perché diciamo una minoranza, rovina la festa a tutti. E questa minoranza va isolata, però. Questa minoranza va isolata. Sono d'accordo anch'io, perché avevamo già assistito a queste scene, purtroppo lì il fu morto nella finale di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Napoli. Queste cose qua, che il giocatore anch'io non sono d'accordo, non è che, tra virgolette, uno col megafono, gente si deve ergere, la partita si gioca, non si gioca, cioè comandiamo noi, no, ci sono delle regole e voi le rispettate, non volete, fuori dallo stadio, fine del film, perché assolutamente, perché se no ogni volta, tanto cosa succede? Se la massa si riunisce e cerca di affrontare le forze dell'ordine, è normale che tu per ordine pubblico devi in qualche modo salvaguardare, isolare le famiglie, gente che non c'entra con quel gruzzolo di persone, che è sempre una minoranza, ma quella minoranza è quella che rovina tutto,
7: è decisiva.
14: Fa cassa di risonanza ed è, come hai detto tu, decisiva. E questo non è più accettabile nel 2026. Non possiamo che i derby delle partite, quello di Roma, è addirittura bisogna trovare l'orario, è qua. Adesso a Torino, che ai noi, la nostra città, Antonio, era tanto tempo che io non vedevo queste immagini. Tu poi sei di quel quartiere e c'è queste immagini.
7: Mi sarebbe piaciuto scendere per vedere, incontrare, sorridere, essere preso un po' in giro, no? Tutto quello che vuoi, guardare le bandiere. Quello che mi ha fatto diventare quello che sono era perché giravo e vedevo la bandiera di un rosso sangue, un bianco nero con lo scudetto in mezzo. È questa la passione che dobbiamo coltivare, ognuno col suo papà. Oggi sento i bambini gridare delle cose peggio col padre, che lo tiene per mano, anzi non lo tiene per mano, c'è almeno quella dignità lì, c'è quella separazione di cultura, ma bambini che riversano a 10 anni delle cose incredibili, lanciano degli insulti pazzeschi in generale. Ma vi rendete conto? Io ricordo che mi portava mio padre per mano con la mia bandiera bianconera da 1000 lire, perché c'erano ancora le lire. Ma dove vogliamo andare in questo modo? In questo modo, se abbiamo questo modo di non educare, non di educare, di non educare fondamentalmente. Ma al di là di questo sfogo, Malù, perché sto male anche solo per un tifoso, che è un commercialista, che vuole andare lì, che si sente ultras dentro, deve essere libero di fare quello che vuole, no? Di gridare anche la parolaccia, quello tollero, e poi basta, perché non si può più tollerare quello che capita. A Torino, alle 20.45, che poi erano le 16.30, se la partita fosse stata alle 12.30, sarebbe capitato alle 9 del mattino, con tutta la logica del caso. Basta, basta, basta. Detto questo, Malù, che cosa sta capitando al nostro calcio? Perché i fallimenti qui, io dico che è anche quello della Juventus, che non arriva in Champions, non all'ultima giornata, ma alla penultima, quando perde con la Fiorentina, e forse anche prima. Ma il Milan, la situazione del Milan è significativa. Il valzer delle panchine lo è ancora di più. Cioè, mordi e fuggi da tutte le parti?
14: Guarda, è una situazione incredibile. Se le ultime due giornate, ma io abbiamo tutte le registrazioni, sia qui su Radio Bianconera che su Radio Firenze Viola, dove intervengo, tutti i radio del nostro gruppo, io ho sempre detto che le ultime partite, già da qualche anno, e questo è il bello del calcio, sono partite vere, sono partite che ogni squadra gioca per un obiettivo o per la propria dignità. Sono finite le passeggiate, i plasma, come dicevamo, i biscotti, tutte queste frasi che utilizzavamo. E questo è la prima cosa da notare, è del bene del calcio. Il Verona ha retrocesso che se la gioca, la Fiorentina salva che se la gioca, il Cagliari salvo che se la gioca. Questo è il primo dato che io voglio sottolineare rispetto a qualche anno fa. Il secondo dato, oggi dobbiamo smetterla di dare per scontato delle partite, perché mi piace, ed è una cosa che a me non mi è mai piaciuto, tirare qui 3 punti, qui 1,5 punti. Ogni partita ha una storia a sé, e di conseguenza a Juventus le ultime due partite erano paradossalmente due trabocchetti, perché una contro una squadra, una rivale storica che è la Fiorentina, una stagione non fortunata per loro e sono salvati in quel modo, con la vittoria a Torino in qualche modo il tifoso viola si ricorderà questa stagione, brutta per loro per la vittoria a Torino, che non succede spesso. Il tifoso del Torino si ricorderà che ha pareggiato un derby che ha contribuito a non far qualificare la Juventus in Champions League. Cioè, alla fine ognuno poi gode e tifa per il suo obiettivo, per il suo tifo, per quello che è.

0: poi faceva fatica con le piccole. E la partita con la Lazio ha segnato un qualche cosa che poi si è rotto. Si è partito da un'euforia che si poteva andare a raggiungere l'Inter, a quella partita che da lì sono cominciati i problemi del Milan, perché si è andata a perdere una partita con una Lazio in difficoltà dove nessuno pensava che il Milan in quel momento riduce la vittoria del derby, doppio derby tra l'altro, vinto l'andata e ritorno, andavi a prenderti questi punti a Roma. Da quella partita bisogna capire, bisogna essere nel meccanismo, bisogna essere. Si è rotto qualcosa. La Juventus ha vissuto gli alti e bassi, perdi la partita col Cagliari anche giocando bene, poi dopo fai il filotto di risultati, poi ti capita la partita sbagliata contro una piccola e di conseguenza quando tu non riesci a essere costante poi alla lunga la paghi, ma soprattutto prima della partita con la Fiorentina e la Juve e la stessa cosa anche il Milan avevano il destino della Champions nelle loro mani, cioè nessuno di noi, bisogna essere onesti, pensava che la Roma e il Como potevano veramente subentrare a queste due big,
1: Avevano avuto anche
0: però poi
1: loro una flessione, però.
0: avendo avuto anche loro una flessione, però alla fine mentalmente quando non c'è niente da perdere, che quell'obiettivo sì che è importante, che se ci arrivi esplodi di gioia, ma è più importante per Milan e Juve, con tutto il rispetto per la Roma e per il Como, che apro la parentesi, sono i progetti Malù, te l'ho sempre detto Antonio, questo è fare calcio, perché società alle spalle, ricca, ok? Ma che non butta i soldi dalla finestra.
1: Certo.
0: Direzione sportiva che lavora bene, area scouting che lavora bene, e poi in campo l'allenatore che fa giocare una squadra all'europea, non all'italiana, all'europea, che non vuol dire a giocare a, diciamo, senza regole, perché come è stata una delle squadre con meno gol incassati. Okay? E questo cosa vuol dire? Che non è vero che chi gioca in maniera più aperta non è attento alla fase difensiva o che prende gol a grappoli. È l'idea di calcio.
1: Malù, come tu parli di calcio all'europea, la Juve come ha giocato? O che impostazione ha l'allenatore Spalletti? Per chiamare le cose col proprio nome, cioè detto molto chiaramente.
0: La Juventus ha fatto delle partite di ottimo calcio, non di buon calcio, di ottimo calcio, però non è stata costante. Nel momento che il mister era convinto che ha dato, diciamo, la linea dritta, in qualche modo veniva tradito dai suoi giocatori. Poi lui a fine partita delle conferenze, nei giocatori, l'allenatore non attacca mai diretto, però dalla sua espressione veniva sempre come dire, ma come? Abbiamo fatto questo filotto, siamo in hype e poi cadiamo senza quasi avere una spiegazione per quelle cadute. Quello è stato il problema della Juve. Però, diciamo, ha avuto un gioco. Dall'altra parte, il Milan era una squadra che ha fatto i punti negli scontri diretti, perché comunque l'atteggiamento qual era? Atteggiamento attendista, perché prima o poi, con un'accelerata, con uno strappo, posso vincere la partita e ti va bene negli scontri diretti perché giocate tra squadre di pari livello, ma quando giochi contro squadre che devi scardinare difese, squadre che anche loro ti attendono perché tu sei la big, sei tu che devi fare il gioco, e lì è andato più in difficoltà e ha perso tanti punti con le piccole, e lì sono i due parametri che ti giudico la Juventus e il Milan.
1: Senti, rivoluzione Milan, tregua Juve. Chi ha ragione? O chi avrà ragione? O non si può mettere sullo stesso piano la soluzione del problema? Perché è la domanda che ho fatto oggi ai nostri radioascoltatori al 340 54 25 324.
0: La mia teoria, una squadra di alto livello, parlo in generale, non può ogni anno cambiare sempre tutto. Vuol dire che veramente c'è un qualcosa che non va, perché comunque ogni anno rivoluzione, rivoluzione, c'è qualcosa che non va dall'apice, perché non è possibile. Si può anche che le cose non vanno bene e si può anche ripartire, perché comunque sì che la squadra ha perso la Champions, ma l'ha perso come? Per un punto praticamente, l'ha persa perché, ripeto la parola, si è suicidata sportivamente nell'ultima partita quando nessuno nel mondo poteva pensare a un epilogo del genere, però i punti li ha fatti. La squadra sempre in alto in classifica. Io personalmente avrei fatto in

0: modo che, ok, mangiando la foglia negativa di questo percorso, o sarei ripartito.
1: Aia, è caduta la linea. Molto interessante quello che ci stava dicendo Malù. Andiamolo a recuperare almeno per salutarlo. Il nostro non lo è. I risultati parlano chiaro. Esatto, Malù. Fabregas dimostra che è un allenatore top. Fa ancora che un allenatore top. Fa, che ancora un allenatore top fa ancora la differenza. Malù, portali via tu, dirigenti e tecnico. Guardiola la continassa. Si può sognare? Io penso di no. Assolutamente no. Cioè, capiamo che c'è una tregua. E se cambiassi allenatore non arrivi a Spalletti, non arrivi a Guardiola, secondo me. Malù.
0: Sì, ci trovo. Si è partito col progetto con Molli. Ok, il primo anno non è andato bene, dai una seconda opportunità, perché comunque ogni anno è diverso dall'altro. Se tu oggi riparti, non dico, azzeriamo tutti, riparti con altri dirigenti, riparti alla fine ogni anno. Poi se questi qui, facendo gli scongiuri per i tifosi da Juventus, fanno la stessa cosa tra un anno, siamo che, no, diamo. Come dico sempre ai giocatori, diamogli una seconda chance. Quante volte ho detto di Coop Miners? Diamogli, è arrivato, non si è integrato, comunque non è stato
1: Tu
0: il giocatore
1: applichi
0: vista l'Atalanta.
1: la
0: Diamogli la
1: regola a
0: seconda opportunità.
1: chiunque.
0: Oggi ti dico, Coop Miners, purtroppo per N motivi alla Juventus qualcosa non ha funzionato. Dunque, Coop Miners, io, da direttore, lo metto sul mercato. E devo cercare di venderlo sperando che qualcuno si ricordi del Coop Miners Bergamasco, non quello juventino, e mi dia qualche soldo per poterlo vendere. Questo, ma gli ho dato il tempo per dimostrarmi che subito all'inizio, nel mezzo e dopo, doveva dimostrarmi qualcosa di più. Non l'ha dimostrato, basta. La stessa cosa dico per gli allenatori e per i dirigenti.
1: Chiarissimo, intanto complimenti dalla Germania, Malù, ma il Como non ha però un italiano in rosa, vergogna, questo non è un campionato regolare, falsato, grazie al
0: No,
1: sistema.
0: quello. Ma ieri, Antonio, ieri a Como hanno chiamato tanti amici, erano 15.000 a festeggiare, nessuno si è preoccupato di sapere se c'erano italiani, bulgari,
1: Non c'è
0: rumeni,
1: un limite a
0: congolesi.
1: quello, certo.
0: Al tifoso sono parole che utilizziamo quando tu in quel momento non stai vincendo, perché se oggi la Juventus vincesse con 15 eschimesi, saremmo qui a parlare che la Juventus ha vinto. Dunque, smettiamola. Ogni tanto di buttare questa cosa qui degli italiani, perché Fabregas ha detto una cosa sacrosanta. Io ho un gruppo di scout mondiale e nei parametri che abbiamo cercato abbiamo trovato giocatori italiani, ok, che per il nostro progetto i parametri che vogliamo noi e purtroppo non li abbiamo trovati. Non è che ha mancato di
1: Però li stanno
0: rispetto.
1: cercando, no, d'accordo con te, però li stanno cercando perché altrimenti.
0: No, li sta cercando per il discorso adesso per quanto riguarda tutte le regole che sono per la Champions, ma non è che aveva mancato di rispetto a qualcuno.
1: No, assolutamente, questo no.
0: Quella frase che ha detto Fabregas e Antonio 20 anni fa, nessuno al mondo avrebbe detto questa frase,
1: Sono
0: perché
1: d'accordo con
0: vent'anni
1: te.
0: fa i migliori erano, tra i migliori al mondo c'erano gli
1: C'è un
0: italiani, tutta la
1: aspetto.
0: nazionale del 2006. Dunque.
1: C'è un aspetto, Malù, e saprà e capirai benissimo qual è il ragionamento. Però dobbiamo metterci d'accordo. Perché se la politica del Como incassa più soldi perché prende giocatori dall'estero per una scelta precisa e ha delle agevolazioni maggiori rispetto a chi costruisce e porta risultati anche alla nazionale, risultati tecnici, non di risultato, e beh, devono avere le stesse opportunità. Cosa voglio
0: Su
1: dire? Voglio dire, il decreto crescita non può
0: quello
1: agevolare.
0: sono d'accordo, ma difatti, ma il decreto crescita, la gente
1: O
0: questo fa
1: cose
0: un altro
1: simili
0: errore,
1: al decreto crescita.
0: vale per tutti i lavoratori non italiani, non è che vale per i
1: Esatto.
0: calciatori. Dunque è una regola dello Stato, che il calcio ne approfitta di quello che serve al calcio.
1: Ecco,
0: Ma quello
1: togliamo
0: deve
1: questa
0: essere, è una regola
1: possibilità di
0: condivisa dalla
1: approfittarne.
0: politica, non una regola calcistica.
1: Perché
0: Dunque,
1: nessuno ci ha
0: se.
1: pensato a questo aspetto. Adesso c'è il Como e ci svegliamo tutti,
0: Ho
1: tanto per
0: capito, ma
1: essere
0: di
1: chiari.
0: fatti a volte è come quando ti dico le norme sugli extracomunitari per me sono anacronistici. Non è una regola, quella non è una regola dello Stato, è una regola federale. ci esatto. sono sempre regole che sono dello Stato.
1: Però per prendere i soldi chiudono gli occhi tutti, è detto molto chiaramente, è un sasso che lancio di plastica alla politica sportiva, caro Malù. Abbiamo sforato, direttore, ripartiremo da qui, però quando potremo staremo anche più tempo assieme dalla prossima settimana, in maniera che analizzeremo anche, anzi, ti lascio i compiti da svolgere, perché oltre le nazionali qui bisogna andare a scoprire un po' le possibili avversarie della Juventus in Europa League. Direttore, qui servirà anche la tua presenza in studio quando potrai.
0: Sì, sì, difatti Milan e Juve sono, si incroceranno prima, quella deve essere la finale della prossima Europa League.
1: Mamma mia, perché, mamma mia.
0: Sono già subito lì. Se non si incrociano prima, quella deve essere la finale dell'Europa League.
1: Speriamo, speriamo di andare lontano l'anno prossimo. Patti chiari, amicizia lunga, anche in società. Grazie direttore Malù Pasincato.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie.
1: Allora, nessun giocatore del Real convocato in nazionale, evidente che gioca con tutti stranieri. Poi li paghi i conti, eh? Poi li paghi da tutte le parti. Facciamoci furbi in Italia. Tu puoi prendere quelli che vuoi. Intanto devi rispettare i parametri anche UEFA per andare poi in... applichiamoli anche in Italia. Ma non diamo agevolazioni. Io preferisco che giochi e abbia le agevolazioni, no? La società che ha costruito, a provare a costruire il futuro, magari, di un giovincello nato in Italia, non nato in Italia, cresciuto in Italia, ma forte, che sappia giocare a calcio e che si presenti con mamma e papà prima ancora che col suo procuratore. Quanti messaggi, quanti sassolini. Tra poco li riprenderemo con uno che di sassolini immagino ne abbia tanti, Pasquale Gallo, tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 13:06.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
4: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
5: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini alla assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita, è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
4: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
5: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al Rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma Giovanna e alle due sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
4: Il tennis, altri quattro azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
5: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Ciao direttore, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma guarda, io penso che tanto Elkan, lui come al solito non decide mai, lui lascia sempre così le cose così a metà. Io, cioè, lui secondo me bisogna prendere decisioni forti, decisioni di, veramente, perché non possiamo tenere in casa due personaggi che non vanno d'accordo. È come una squadra di calcio, non è che, cioè, è una cosa importante che ci sia unità di intenti, altrimenti torna a guerra uno con l'altro e poi alla fine. Cioè, io la vedo un po' strana sta cosa. Secondo me è fatto bene il Milan a dare pulizia generale e poi vediamo, perché così secondo me la Juve sbaglia. Ma la società è sempre stata un po' così. Vabbè, ci facciamo andare bene tutto, ma ci facciamo andare bene tutti gli errori arbitrali, e l'FGC che ne fa uno per colore, ci facciamo andare bene tutto anche stavolta. Viva la Marchesa, viva Madama la Marchesa, andiamo avanti per lei, ciao.
9: Ma addirittura le differenze tra Milan e Juventus, partiamo da quello che le accomuna, una grande storia, comunque sia da una o dall'altra parte. Le differenze stanno nel fatto che comunque una è arrivata quinta e una è arrivata sesta, ma nel complesso una è gestita da un fondo, quindi devono fare utili, l'altra dalla proprietà che immette denaro, che comunque non senza l'operazione. Le prospettive le vedo più di una Juventus, che è una Juventus che se riprende con il proprietario altri investimenti e una società che nei suoi organigrammi vanno d'accordo, i risultati poi si vedranno, anche perché comunque è un tecnico che ha posto delle idee. Nel Milan invece, ahimè, no.
10: Sai che c'è poi? Sempre Riccardo da Perugia. Che da piccolo, da bambino, la Juventus me la ricordo con Furino, con Tardelli, con Benetti, con poi Edgar Davids, Pavel Nedved. La forza, la cattiveria, l'eleganza di Scirea, di Del Piero. Quando vedevi la Juve entrare in campo, mixavi queste cose, eleganza, forza e voglia di vincere. Abbiamo perso questa, abbiamo perso lo stile, ci siamo circondati da giocatori che chiedono solo l'adeguamento del contratto. Forza Juve, torniamo in cima intanto all'Italia, poi per il resto ci pensiamo.
11: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Personalmente darei un'altra chance a Comolli, esattamente come fu data a Marotta dopo la stagione fallimentare 2010-2011, tanto che poi infatti da lì la Juve iniziò a vincere 9 scudetti di fila. Non è detto che Comolli non possa fare la stessa cosa, l'importante è il rispetto del ruolo. Comolli deve fare l'amministratore delegato, il mercato lo deve fare Ottolini. Io gli prenderei Tognozzi come responsabile dell'area scout, perché no, visto che è bravissimo nel suo lavoro, lo sappiamo, e Spalletti deve fare l'allenatore, ognuno al suo posto. L'unica modifica che farei dopo questo sesto posto per riavvicinare un po' la tifoseria e per dare un segnale è semplicemente il presidente Ferrero, grazie di tutto, ciao. Dentro Alex Del Piero, una figura importante che riavvicinerà tutti i tifosi alla società. Ciao a tutti, buona giornata e forza Juve.
12: Buongiorno direttore, buongiorno amici bianconeri caotico. Senta, io ascoltandolo in questo momento mi è venuto in mente che ci vorrebbe un personaggio super partes, nel senso, vabbè, l'errore di Comolli è stato fatto, ma se alla Juventus come uomo ombra, nel senso che coordini, che faccia decidere anche gli altri, ma che coordini a livello tipo Marcello Lippi, c'è una presenza ingombrante per chi deve decidere, per chi deve comprare, per chi deve operare, che sa che ha alle spalle uno che può dirgli no, non fare così, ma fai cos'ha. Che dice lei, dottore?
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, 13:15:08. Io direi sfruttiamo al meglio la situazione e visto che abbiamo già Pasquale Gallo in collegamento, buongiorno dottor Gallo. Ciao Pasquale.
13: Buongiorno.
1: Che regalo, buongiorno, che ci fai?
13: Ah, il regalo me lo fate voi quando mi chiamate ed è un piacere sempre, anche nei momenti in cui uno vive un lutto sportivo, però parlarvi per me è un grande piacere e vi ringrazio ancora.
1: Grazie a te. Magari adesso estate, hai un po' più di tempo, sei più sereno, hai scritto il tuo libro, ma ne parleremo. Ne parleremo anche del tuo libro, perché lo presenti a giorni, se ho capito bene. Quindi due regali in uno oggi, quindi mi raccomando restate all'ascolto. Pasquale Gallo, magari ci potrai concedere qualche oretta in più adesso d'estate, che sei sereno, quando non devi andare al mare. C'è il nuovo sindaco, no. c'è di tutto.
13: No, allora, l'ultimo tasto che hai toccato è l'età.
1: No, ma io ti volevo stuzzicare. No. Facciamo la conferenza, Antonio Paolino, domanda per Pasquale Gallo, Radio Bianconera. Sì. E bisogna sempre giocare un po' ai fianchi. Senti Pasquale, al di là di tutto, no? Ti vedo in perfetta forma, sono contento, non voglio perdere altri istanti con te. Riparto da una domanda che ho fatto. Intanto mi dai un giudizio, una classifica, un voto, no? Di come è finito questo campionato, perché mi ha colpito in una classifica sui quotidiani. Ultime, no? Ultime, non ultime. Pisa, Milan e Juve, voto 4. Concordi?
13: Penso di sì, purtroppo. Io in genere non sono d'accordo con pagelle, voti, eccetera. Lo sai che non mi piacciono perché le hanno tolte anche a scuola. Figuriamoci su un campo di calcio. Mi piacciono i giudizi, non mi piacciono i voti, però la gente ama i voti e il 4 è pieno, anche perché credo che anche tu ricordi le volte che l'ho detto pubblicamente, ho detto sempre una cosa, ricordate che quest'anno con il Como e la Roma da gennaio in poi,
1: sì,
13: e con un Dybala in una condizione che per me Messi dovrebbe essere fatto da parte per giocare lui in Argentina, ma ormai l'hanno abortito e quindi non c'è nessuna possibilità del genere. Io ho sempre detto ricordiamoci che questo calendario per la prima volta nella storia di 120 anni di campionati, per la prima volta hanno fatto un sorteggio, cioè c'è stato un sorteggio che ha previsto un derby all'ultima giornata. E per non farci mancare nulla, alla penultima avremo, e non sapevo la classifica e il campionato della Fiorentina, però pensavo Fiorentina e Torino sono proprio le città che aspettano a più e pari per salvare un'annata. E allora io mi sono chiesto, dobbiamo arrivare a quel punto da non compromettere l'annata in qualche modo, avendo già un punteggio che avrebbe scoraggiato anche gli avversari, perché pur battendo la Juventus e ugualmente la Juve faceva quarta, terza o seconda, certamente la partita perdeva di significato. Invece ci siamo arrivati proprio pieni, come se l'avessimo voluto. Siamo arrivati alle partite, inutile che adesso ripeto, perché sarebbe come mettere un dito su una piaga, però il 4 è quello, dall'inizio alla fine. E ricordo una puntata che noi abbiamo fatto ed sono passati 12 mesi, era il 29 maggio dello scorso anno, la stessa mattinata della commemorazione dell'AISEL lì alla Continassa, che successe qualcosa di, per me, non da Juventus per niente. E da quella e da quel momento 12 mesi io ho ascoltato, sentito e ho avuto, diciamo, la forza e la tenacia di seguire con molta serenità, tranquillità più possibile, e ma non ci siamo.
1: Pasquale, da quel 29 maggio ad oggi che è il 26, quindi mancano 3 giorni per far combaciare l'anno, che cosa è cambiato? Cioè, che cosa abbiamo voluto cambiare e non siamo riusciti a cambiare? Al di là dei nomi, perché facevi riferimento a quella mattinata, non c'era Giuntoli, eccetera. Strategicamente, che indicazioni si volevano dare? Che svolta si è provato a dare? Cosa non siamo riusciti a fare in un anno?
13: È molto è sinteticissima la risposta. Siamo riusciti a svoltare nei punti meno importanti, cioè dove noi avevamo bisogno non si è proprio per niente intervenuto, anzi abbiamo precisato che in quel settore eravamo a posto, perché non voglio fare i nomi dei giocatori, è molto antipatico, soprattutto quando le cose vanno male. Quando vanno bene i nomi si fanno, però mentre io ho sempre detto che la fase difensiva, che comprende un centrocampo e una difesa, ha protezione di un portiere sereno e tranquillo, perché se c'è un ruolo delicato è quello del portiere. E noi, è vero che una volta l'abbiamo fatto, ma una sola volta, Carmignani con Zoff. Cioè Carmignani sbagliò la stagione con il Cagliari, contro il Cagliari, e 69-70, però avevamo la possibilità l'anno dopo di andare su Zoff e Altafine. Avevamo già una squadra di campioni. Allora immetterne in una squadra di campioni, immettere due anziani cosiddetti, e oltretutto gestiti anche alla meglio, perché Zoppa era longevo nella professione, e Altafini lo mettevamo in campo a 20 minuti dalla fine vincendo le partite, quindi era tutta una cosa fatta con coerenza. Adesso quest'anno invece ci siamo preoccupati di Alberto Costa, ci siamo preoccupati di Douglas Luiz all'Aston Villa, Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, per poter poi andare su giocatori che non cambiavano la sostanza dei nostri difetti strutturali E quello che mi dispiace, poi siccome nessuno ha parlato, non mi permetto di parlarne io, siccome c'erano già delle idee precise su come completare l'opera, poi vi rivelerò un particolare molto molto, ma in un'altra circostanza, durante l'estate. Durante l'estate, quando vorrai, ti dirò pure cosa era previsto per questo maggio del 2026. Perché se vi ricordate, io ho sempre detto l'anno competitivo per lo scudetto sarà il 2025-2026 e l'ho detto nel 2023 perché c'erano dei passaggi da fare. E purtroppo tu hai detto una frase all'inizio della trasmissione che io ho sentito, perché la sveglia è suonato, quindi l'ho sentita bene.
1: Dimmi se concordavi o meno.
13: Hai detto una frase che racchiude la vita della Juventus. Non facciamo che il 5% degli errori degli arbitri, non facciamo che le lamentele che hanno sempre fatto gli altri, non facciamo che ogni anno così, così, così, facciamo le cose che faceva proprio l'Inter, e infatti l'Inter era una completa lamentazione senza vincere mai niente. Finché non ha preso scudetti non suoi, e poi viene tutto il resto. Ecco.
1: Io ho quella brutta impressione, cioè scaturita veramente dalla mia coscienza quell'espressione.
13: Sì, ma si è sentita perché ti è venuta così naturale che mi sembrava Pasqualino Junior. Cioè,
1: no, lo prendo Pasqualino senior, Junior sembra senior. Un po' un signorotto del malaffare. Grande Pasquale. Pasqualino Junior sembravi col sigaro a 15 anni, al di là di tutto.
13: Senza sigaro e senza cappello.
1: Ok. Hai centrato in pieno il tema. Senti, rivoluzione Milan, tolleranza Juve o attesa? Secondo me siamo in un momento di attesa, se vuoi saper la mia. Magari ne scopriremo delle belle nelle prossime ore. Rimanete incollati a Radio Bianconera. Cosa ne pensi tu di questa differenza? Ti volevo spiegare, cioè leggere, lo faccio anche con gli ascoltatori, perché a me è colpito il comunicato stampa del Milan. Non lo prendo come riferimento, ma mi deve far riflettere. Il finale di stagione, però, dopo tutte le parole belle, grazie amici, tutti i Pasqualini Junior, no? Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento, e la deludente sconfitta, loro dicono di ieri, io direi con la Fiorentina, ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Se avessimo fatto anche noi così, saremmo più criticabili, meno criticabili, saresti d'accordo, che cosa? Questo è il comunicato del Milan, che caccia tutti, meno Ibrahimovic, che è socio di Red Bird. Quindi, Pasqualino alto e bello non lo cacciano.
13: allora, due cose. La prima, ci vedo un parallelismo di sbagli, di composizione e di strategia, visto che c'è anche la dizione, c'è una definizione di titoli di direttori di strategie, eccetera.
1: Sì, esatto.
13: Allora, le strategie di Milan e Juventus hanno dei punti in comune impressionanti, come se si fossero messi d'accordo a chi sbagliasse di più. Mentre il Milan dipende da questo, che lui si è definito tale, perché Ibrahimovic ha detto mesi addietro, tornando dall'America, ma voi con chi avete parlato in questo mese, due mesi che io non ci sono stato? E avete sbagliato, perché il boss sono io. È vero che disse questa espressione. Ebbene, e in questa espressione c'è un qualcosa di molto negativo, perché non è il proprietario, è amico dell'amico del giaguaro, e però questo non toglie le lotte interne che ci sono nel Milan da Maldini in poi, compreso Maldini, è che quando c'erano Maldini e Massara, le polemiche interne, le gole profonde, le lotte intestine per chi è più forte dell'altro, per chi merita di più i titoli, perché io ho vinto in campo più di te, tutte queste cose sono pari pari, io le vedo, sbagliando probabilmente, io le vedo nella Juventus. Dove l'essere scesi in Serie B nel 2006, nel 2007 e poi aver fatto la ricostruzione, aver vinto degli scudetti all'inizio col campo nuovo ideato da Antonio Giraudo. Cioè, c'è un misto di contraddizioni. Oggi ci sono gli eroi che pretendono di poter comandare. Questo nella Juventus non è mai avvenuto, neanche con i più grandi personaggi, non solo calciatori, personaggi che hanno fatto la storia della Juventus, che hanno atteso i loro momenti con molta modestia, e quindi le lotte intestine io le ho sempre indicate, e tu ricorderai sicuramente, io le lotte intestine sono alla base della non riuscita dei calciatori, perché nessun calciatore poi a quel punto segue una linea e si arriva fino, non parlo di ammutinamento perché lì siamo nel bounty di Marlon Brando e quindi no, non è quello, però certamente ci si siede perché il giocatore quando si accorge che in società c'è confusione si adegua e anche quel poco che può dare lo dà male. Giocatori fuori ruolo, abbiamo visto di tutto anche quest'anno, e io personalmente poi avremo modo di esprimerci durante la campagna acquisti, ma certamente vi dico subito una cosa. Vedo tanti problemi nella Juve.
1: Di più o di meno? Di più o di meno del 29 maggio? Di un anno fa?
13: No, molti di più.
1: Più pesanti, più gravi, più risolvibili, più complicati, no, complessi?
13: Allora io quelli, ma io tanto li posso vedere risolvibili quelli, perché sapevo come erano delusi anche i dirigenti di alcuni giocatori ed erano ruoli fondamentali. E quindi il bravo dirigente non è quello che fa un acquisto e insiste su quella strada, se viene deluso ricambia. Ecco che vi dirò una frase che vi farà raggelare, perché nessuno di voi la conosce questa frase al di fuori di me, è una frase che non è stata detta, non è stata diffusa giustamente, ma che vi fa capire la dimensione di come si era coscienti al momento anche di qualche sbaglio, che nel calcio, nelle rifondazioni ci sono gli sbagli.
1: Qual è questa frase?
13: Bisogna chiedersi, ma come mai, dico un nome solo per caso, sì. Douglas Luiz gioca nell'Aston Villa, va in Champions League, vince l'Europa League, eccetera. L'ho visto giocare tutto l'anno, tranne qualche periodo così di fermo, ma sì, di un mese, settimane, e non aveva spazio in una Juventus dove un centrocampo doveva essere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiner. E allora come mai? Allora è lì che poi ci si lavora, si capisce, e si capisce perché non funziona e dove bisogna...
1: Qual è la frase che volevi dirci? Perché hai detto, faccio riferimento ad una frase che neanche voi conoscete. A cosa ti riferivi?
13: Una frase di questo tipo. Vedo in giro ci sono tante esternazioni, tante opinioni, anche giuste, ma quello che si ha in mente meraviglierà tutti, perché la prima rifondazione sarà poca rispetto a quello che avverrà successivamente.
1: Ah, ci lasci con questa chicca. Ci fermiamo qui, ci promettiamo di fissare un appuntamento, come dal dottore. Controlli la tua agenda, ci sentiamo, però è giunto il momento di presentare anche il tuo libro, perché Io quando ho letto maledetta, sembrava quello il titolo, eccolo qui, Pasquale Gallo, è lui il colpevole, maledetta. Ho detto, qui mi parla di qualcosa, pandemia, un mondo in emergenza da sempre, prefazione di Giulio Tarro. Se tu mi mettessi...
13: Prefazione e presenza con me di Giulio Tarro, ok? È il primo e più grande scienziato italiano dell'ultimo secolo.
1: Ecco, al di là di quella che può sembrare una battuta la mia, maledetta stagione, qualcosa di simile, c'è stato qualcosa che non ha fatto funzionare. Mi dici qualcosa di questo libro invece? Perché poi avremo modo di parlarne dopo che lo presenterai ufficialmente. Dove lo presenti il 5 giugno?
13: Allora, presento nella Tenuta Vannulo, la più grande e la più prestigiosa azienda casearia, con una tenuta bellissima, la famiglia Palmieri, con la denominazione di azienda Vannulo, nella zona di Capaccio Pestum, che è la zona propria di Angelo Alessio e di Michelangelo Rampulla, che ha formato una famiglia lì e risiede proprio in quella zona, e quindi ci saranno sicuramente anche tanti ospiti. Ma quel maledetta, non sono voluto tornare soltanto su ciò che è avvenuto, ma perché io sono convinto, come storico in generale della vita e del mondo, che il passato non è mai passato. C'è il presente del passato, ma c'è il presente del futuro. Quello che conta è che il presente del futuro copi dal presente del passato. Il passato non muore, ritorna. Allora, maledetta vuol significare, potrei sostituire, maledetta Juventus. Maledetta, ma nel senso che male informata. Cioè
1: male si è detto, raccontata. Male si è detto,
13: Male si è detto, perché in un mondo in cui l'uomo, questo è il concetto generale, l'uomo è l'intruso nel paese, nella natura, l'uomo è l'intruso, non a caso fu fatto nel sesto giorno, dopo cinque giorni della natura, è l'intruso perché i miliardi di virus, batteri, animali, vegetali, sono nella stessa entità dell'uomo, l'uomo li deve curare, non è padrone del creato. Allora il virus non può abbattere un pianeta, e ci sono i mezzi che dimostro come si curano determinate, no, lo dico io, lo dice la storia della medicina,
1: esatto.
13: La scienza, ma la scienza che proviene dal termine inglese scientific, che significa ricerca. I ricercatori non per forza sono scienziati, perché uno ricerca, ma se non trova, resta ricercatore e non diventa scienziato.
1: Dottor Pasquale Gallo, ha tutta la mia ammirazione. Poi c'è chi ironizza anche, non vedo l'ora di non leggerlo, perché il tema, sai, divide come la Juventus. Noi siamo contenti di averti presentato, ritrovato, ripresentato, benedetto, Pasquale Gallo, che ritroveremo nelle prossime settimane.
13: Aspetto gli amici nella zona di Salerno.
1: Come fanno? Possono venire? Possono aderire? Sì, c'è un'email? Cioè, come si fa?
13: È libero l'invito, che poi io adesso sui social...
1: Seguite Pasquale Gallo sui social, e quindi troverete modo per rintracciarlo per questa presentazione del 5 di giugno.
13: Saranno più sereni, cioè chi viene e ascolta e vede anche poi questo segnalibro, vedi questi due?
1: Sì.
13: Sono paleolitici, dove sono stati trovati il DNA, è stato trovato il DNA della tubercolosi, che esiste da 4.000 anni. E poi io ho dovuto sentire che questa è una malattia.
1: Le sue passioni, le sue ricerche, non solo Juve, non solo pandemia. Per fortuna che non erano le immagini dei nuovi acquisti della Juve, perché avrei avuto problemi di personalità nel riconoscerli. Pasquale Gallo, ti devo abbracciare, abbiamo sforato, ci sentiamo sicuramente, perché ci devi raccontare quello che non hai potuto raccontarci in questi mesi, va bene?
13: Solo una pausa questo libro, poi ritorno al calcio, al nostro calcio.
1: Ci dai una buona notizia, anche se qualcuno dice che può fare a meno di me, di te, di tutti, ma anche noi di loro. Inconsciamente rimandiamo il mittente, specchio riflesso, i loro attacchi frontali con il sorriso sulle labbra.
13: Ho vissuto contro corrente, quindi non mi spavento.
1: Guardate che bel nuotatore che è uscito. Ciao Pasquale, è sempre un piacere. Mi raccomando, sui social devi essere chiaro, perché se no qualcuno ti equivoca, mi chiama, mi dice, mi spiega, io dico, ma Pasquale Gallo è un gobbo, punto, e attacco il telefono. Ciao.
13: Ciao.
1: Ciao.
13: Volevo far vedere una gobba la prossima
1: volta. La prossima volta, no, pensavo mi volessi far vedere la gobba. Ciao Pasquale, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Manuel, è da un po' che non sentivo l'amico Pasquale Gallo, che fa discutere, ci fa piacere, c'è chi lo leggerà, c'è chi non lo leggerà, c'è chi non sprecherà i soldi, c'è chi lo ascolta, c'è chi fa finta di non ascoltarlo. Un po' come fate voi, un po' come facciamo noi, un po' come fa anche la società. Ma attenzione, dietro l'angolo ci sono sorprese, dichiarazioni. Dipende anche da come lì, ricordatevi che ve l'ho detto, 13:39, rimanete attaccati a Radio Bianconera, non solo nel prossimo blocco, ma anche nelle prossime ore. Collegamento con il sottoscritto durante Due in Bianconero, perché? Non lo so neanch'io ancora perché, ma ve lo spiegherò proprio tra le 17 e le 19, a tra poco.
14: Cose di calcio.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di questa annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabò, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
16: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Cose di calcio.
1: Vocali interessanti, intriganti. Io ne ascolterei qualcuno, perché qualcuno mi è arrivato anche sulla mia chat privata del mio numero personale. Ne parleremo la prossima settimana con la counselor, che saluto perché ci ascolta e che mi sta facendo riflettere, vorrà farvi riflettere la prossima settimana su quell'aspetto, crescere su un concetto che possono permettersi di applicare, quello legato al Moneyball, tanto per essere chiari, a chi non ha niente da perdere. Ma nel caso della Juventus ha veramente niente da perdere nel rivoluzionare, non i nomi, i protagonisti, la squadra, i dirigenti, ma il suo principio vitale con cui ha convissuto da quando è sorta come società calcistica? Bel quesito, ne parleremo la prossima settimana e stiamo cercando naturalmente di raccontare oltre il calcio, le squadre di Europa League, i nuovi acquisti, anche questi temi che hanno portato all'avvento e fino a prova contraria alla conferma anche per i prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi del dirigente massimo, ovvero Comolli. Abbiamo l'ospite, ascoltiamo prima un vocale, così diamo la possibilità all'ospite di sistemarsi per bene. Ascoltiamo un vocale e poi me l'hai imbalsamato. Allora teniamolo imbalsamato ancora due minuti, tanto fa caldo dalle sue parti.
20: Direttore, buongiorno a tutta Radio Bianconera, gli attaccanti. L'attaccante, Anuri e Spalletti, deve andare via, non deve andare via, era meglio gli si faceva il contratto dopo che prima. L'attaccante, abbiamo visto con la Roma, oltre agli aiutini, Parma, Fiorentina che non è scesa in campo e tutto qualche aiutino, VAR, vabbè, però l'attaccante.
1: L'attaccante, io ti faccio questa domanda: tu sei convinto che Malen alla Juventus avrebbe fatto bene? Manuel mi dice di no, che non ha il coraggio di dirlo a voce, ma non voglio andare controcorrente, vi dico attenzione a fare dei parallelismi troppo affrettati, perché voi potevate pensare che David non funzionasse alla Juventus, o che Openda fosse davvero così brocco, o che Douglas Luiz non fosse adatto alla Juve come Koopmeiners. Qui c'è qualcosa di più imbarazzante e preoccupante, perché al di là che te li possano regalare o li puoi strapagare. Altro errore. C'è Pantalone che paga, lo dico con rispetto, ingegnere Il Can, ci mancherebbe, so che ogni tanto le riportano le sfumature dei nostri interventi, e quindi so che siamo in buone mani a chi le spiega che cosa diciamo, cosa no e quando lo diciamo, nel rispetto anche dei soldi che lei ha speso, tantissimi, più anche di altri presidenti, che devono fare i presidenti, devono fare altro. Quando si diventa poi direttori di se stessi e pagare le cambiali, vorrei vedere il mercato che poi si fa, altro che Moneyball. Poco money e tanto ball, tra virgolette. Detto questo, abbiamo l'ospite che aspetta. Però nel suo ufficio, nella sua stanza o in cucina. Eccolo lì, l'ho fatto un po' apposta. Maurizio, buongiorno. No. Vatti a cambiare subito quella maglietta viola. Perché non ti... No, è lilla? Allora sì, da te lo accettiamo. Perché sappiamo e conosciamo la tua juventilità. Ciao Maurizio, Olivieri, il nostro chef.
0: Ciao a tutti.
1: Senti, ai fornelli che cosa hai fritto domenica sera? Anzi, sei uno che frigge o usa altre tecniche di cottura?
0: Diciamo che non sono amante della frittura solo per qualcosa che va per forza fritto. Cioè, calamari fritti, secondo me, vanno fritti.
1: Punto e basta. Okay.
0: Però se posso evitare il fritto, lo evito volentieri.
1: Dai, una soluzione. Facci una non frittura della stagione. Componici una non frittura. Che andrebbe bene fritta o magari con la tua cura e la tua accortezza.
0: Diciamo che più che altro farei una stagione di bolliti.
1: Ecco, lì proprio il fritto. Lì fritto non c'entra proprio.
0: Direi che farei proprio una stagione di bolliti, perché alla fine ci siamo rivelati veramente fragili, quindi sono più bolliti che fritti. Fritti ti danno quella croccantezza, quel brio, quel po' di sale. Il bollito invece, per buono che sia, rimane sempre una cosa che cotta tanto.
1: Però il bollito resiste più a lungo, mi diceva la nonna. Perché
0: sì,
1: poi
0: se lo conservi bene dura più a lungo. Però alla fine poi ci vai a sempre fare dei piatti di recupero e non un piatto fine a se stesso, la verità è quella.
1: Vedi, vince sempre lo chef quando parla con uno che apre le scatolette, ho capito. Senti, al di là delle battute, grande chef Maurizio Olivieri, grazie per per queste portate che ci hai dato la possibilità di assaggiare da così distante. Sono finiti i soldi anche dalle tue parti, mi dicono. Per il calcio.
0: Sì, veramente.
1: Riad, dici, com'è andata a finale di stagione? Come ripartirà? Salah arriverà lì? Viene via qualcuno? Possiamo bollire qualcuno di quelli che sono stati lì?
0: Io credo che arrivi Modestò.
1: Attenzione, stavo dicendo che giocatore Modestò è il nostro dirigente. Perché dici questo?
0: Il nostro dirigente che è in trattativa molto avviata con l'Al-Nasr, quindi
1: Al-Nasr. Pensate, noi le ricette migliori le abbiamo assaggiate con questo chef qui, anche di calcio. Quindi poi, Modestò riguardo... in uscita dalla Juve, secondo te?
0: Poi invece riguardo il discorso di Salah qua non è molto gettonato questo discorso. Realmente, cioè, sono proprio quelle toccate che dicono e non dicono, cioè, ma di vero non c'è nulla.
1: Qualcuno propone da casa.
0: Facile,
1: prego.
0: È più facile MLS.
1: Ah, ho capito. Vedi, qualche chicca ce la dai sempre. Senti, ti chiedono, ma buongiorno chef, una bella frittura di comolli, si può prima friggere e poi bollirlo? Sono cattivi,
0: Cioè, fanno bene. Io sono pienamente d'accordo con questo. Cioè...
1: Perché? Perché siamo tutti scettici? Tanti.
0: Sono scettico perché, come dicevi prima, questo discorso del Moneyball alla Juve non funziona. Abbiamo provato e riprovato a volerci inventare le cose di prendere i giochisti, non i giochisti, e avere un direttore sportivo di qua, avere un allenatore di là. La realtà è che abbiamo bisogno di gente con degli attributi e con la fame, con la voglia di vincere, non quelli che tanto fumo niente arrosto, per dirtela in un
1: torni gioco culinario. Torni sempre lì, torni. È il tuo mestiere e lo fai gran bene. Senti, ma su questo punto... non pensi, anzi no, faccio un'affermazione: la Juve non è una startup, condividi? Perché mi sembra che venga trattata un po' come startup.
0: Infatti è quello il problema, al posto di trattarla come azienda consolidata, noi pensiamo sia una startup, dove comunque nella startup sai benissimo che fai degli esperimenti. Noi invece dobbiamo essere concreti, lo sperimento è una cosa che lo devi lasciar fare alle squadre di seconda, terza fascia, comunque ci sta, però non alla Juve, ma così come al Milan, perché tutti questi cambi che hanno fatto, cioè,
1: il troppo storpia,
0: il troppo storpia sempre.
1: Probabilmente, Maurizio, tu te ne intendi anche di calcio, segui la Juve a distanza tra una portata e un'altra.

0: di più le cose prima di prendere decisioni troppo affrettate. E io credo che qualcosa debba ancora succedere, tolto il direttore sportivo, però che ormai è andato, si sa. Però credo che anche il discorso di Common Lee sia molto, molto in bilico, molto, molto in bilico.
1: Aspettiamo naturalmente dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma potrebbe esserci anche già in giornata magari qualche spiffero, qualcosa. Rimanete collegati con noi di Radio Bianconera. Detto questo, caro Maurizio, la personalità si fa riferimento molto alla personalità. L'allenatore ha fatto riferimento a tre nomi, mi ha colpito. Non li ha elencati tutti, non eravamo lì per fare l'elenco di quelli con personalità. Locatelli, Ildiz, McKennie. Gli altri proprio non ne
0: Allora,
1: hanno o si parte da loro e bisogna aggiungerne quanta di personalità?
0: ti dico come la vedo io. Accetto Locatelli e McKennie, Ildiz non ancora. Mi spiace, non è che io ce l'ho con lui, però Ildiz non ancora. E quello con forte personalità è Vlahovic e Dusan, perché alla fine lui ci tiene, è un combattente, è tutto quello che vuoi e vedi che lui non la vuole mai perdere la partita. Poi può sbagliare, può non sbagliare, quello è un altro discorso, ma lui la partita non la vuole mai perdere. Quindi ti dico, per me quelli sarebbero i tre punti. Poi ripeto, il problema della punta, come dicevi prima, dei centravanti che non fanno gol, è che manca chi gli dà la palla ai centravanti. La tradizione dice quello, soprattutto a casa Juventus, la tradizione dice quello.
1: Prima ancora che quelle sovrapposizioni nel fare, nel non fare, le varie fasi. Senti, termino con una domanda schietta, perché vedo il Milan sceglie, il diavolo è Ibra, il Como è Fabregas. La Juve non cos'è? Chi è in questo momento la Juve? O chi vorrebbe diventare?
0: La Juve è come un bozzolo di una farfalla.
1: Spiegaci meglio.
0: Deve ancora schiudersi.
1: E cosa serve?
0: Il tempo, il caldo e l'amore per questa maglia.
1: La Juve è ancora una squadra in cui l'unica cosa che conta è la vittoria e il fino alla fine o si sta perdendo un po', non si sta perdendo, sta cercando di modificare un po' la sua pelle.
0: Si è già perso, secondo me, il motto fino alla fine, la vittoria è l'unica cosa che conta. Perché quando si è iniziato quel percorso assurdo del meglio giocare bene ma pareggiare, è gran cavolata. Cioè io non ho mai accettato, neanche se dovessi giocare contro chiunque, di perdere o di pareggiare una partita, ma ho fatto il calcio spettacolo. Cioè, se voglio fare il gioco bonito, vado sulle spiagge di Rio e faccio lo scemo col pallone.
1: Arrivano i complimenti da casa, caro chef, non per le tue ricette, ma per grande chef, bellissima metafora. Ce la ripeti un po' e ci salutiamo con la tua metafora? E poi periodicamente, anche quest'estate, ti lasciamo andare in panchina, in piscina, giocare un po' a
0: No, ma vado.
1: padel.
0: Adesso ti do una news, potrei andare anche su una panchina.
1: Attenzione. Dove? Quando?
0: Ho
1: Perché?
0: avuto dei, no, ho avuto dei contatti col presidente dell'Al-Khulud, che è una squadra qua nuova che ha preso questo presidente giovanissimo americano, e io è tutta settimana che praticamente sono con lui a fare un po' di consulenza e ci dobbiamo
1: Sull'alimentazione
0: vedere
1: o sugli schemi, sui giocatori da comprare. Ah. No, perché
0: sull'alimentazione.
1: se no c'era un Paolino Lorenzo
0: No,
1: che ti proponevo subito,
0: tu
1: 16 anni, ma
0: credimi, io sai della mia amicizia con Andrea, col nostro presidente, con Andrea, e quando parlavo con lui
1: Sì.
0: mi sembrava di sentir parlare Andrea Agnelli quando aveva 32 anni.
1: E allora
0: Giuro.
1: lasciami con un. Noi chiudiamo gli occhi, fatelo anche a casa questo esperimento. Chiudete gli occhi e Che cosa ti diceva Andrea Agnelli?

0: a 32 anni si fosse trovata la nostra Juventus in un momento così. Chiudete gli occhi e poi ci salutiamo con questo.
1: Andrea,
0: con questo
1: avrebbe messo tutto l'amore che dicevo che, di cui ha bisogno quel bozzolo di farfalla che deve schiudersi per poi poter prendere il volo, come ha sempre fatto la Juve.
0: Ragazzi, le parole dello chef che ci trasforma in una poesia, questo racconto a tinte bianco-nere. Maurizio Olivieri, mi raccomando, anche se vai sulla panchina, la clausola Radio Bianconera, devo collegarmi con loro 10 minuti ogni tanto, va bene?
1: Assolutamente.
0: Un abbraccio fraterno al nostro fratello bianconero, grazie per le tue ricette, per le tue metafore, per le tue chicche di mercato, perché qualcosa ci arrivava anche sempre da quella sponda lì. Caro Manuel, sono le 14, è arrivato il postino? DJ? C'è? Allora spazio ad Alberto Mauro, rimanete collegati con noi perché oggi potrebbero esserci dichiarazioni importanti.
2: Comunque un po' di sala sulla frittura io ce la metterei.
0: Un po' di sala sulla frittura, finiamo in bellezza. Non viene la Juve Salah, ma mi fa pensare, se Spalletti ha pensato a Salah, pensa anche che qualcuno se ne va. La poesia, la rima baciata, le risposte rimanendo incollati su Radio Bianconera. Noi ci ritroviamo domani con Paolo Rossi in studio, ragazzi, attenzione, diventa di nuovo XL, non mancate. Ciao a chi ci ha seguito, tantissimi e tantissimi non li abbiamo potuti ascoltare, ma adesso c'è Alberto Mauro.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
1: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
2: Allerta caldo in Europa con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno